0: però ecco, probabilmente aveva bisogno di un supporto, di un sostegno da questo punto di vista, dal campo. Questo sostegno è stato individuato in Frederic Massara, uomo d'esperienza, tra l'altro nato a Torino nel 68, ha maturato un'esperienza di lungo corso, soprattutto in Italia, Roma tre volte, l'ultima fino alla fine della scorsa stagione, poi a maggio ha rescisso il contratto, diciamo che ha avuto qualche diverbio con Gasperini, annata comunque molto solida, molto importante della Roma. Non dimentichiamoci anche degli innesti che sono arrivati a gennaio e lì hanno fatto la differenza, è un certo Malen che ha fatto 470 gol nel girone di ritorno, mentre la Juventus, insomma, ha avuto le difficoltà che ci ricordiamo tutti, decisivo per la conquista della Champions League. Dicevamo, questa è stata la sua terza esperienza, l'ultima alla Roma, ma ha maturato esperienze anche precedenti al Milan, ce lo ricordiamo molto bene, a Rennes, in Francia. Un direttore che può portare la sua esperienza, soprattutto la sua conoscenza diretta di campo e affiancare Carnevali. Rimarrà Giorgio Chiellini? Una domanda che vi fate in tanti, vi ho ascoltato da questa mattina. La risposta è sì, fino a questo momento. È vero che ci sono delle voci su un suo possibile approdo in FIGC alla corte di Conte, ma al momento è più forte. È più solido il legame con la Juventus e soprattutto non ci sarebbero interessi nel separarsi da Chiellini da parte della Juventus, cioè la Juventus continua a reputarlo una figura importante nel suo ruolo, ma in generale, poi ragionando nelle gerarchie della Juventus, chi ha avuto il suo trascorso, il suo passato, chi conosce la squadra, la storia, DNA in campo, che ha dato tutto, ex capitano, ecco, privarsi di una figura di questo tipo può diventare, rischia di diventare poi un autogol. Sicuramente io non credo che si possa prendere la responsabilità di un gesto del genere Carnevali, così come l'attuale presidenza juventina o altri. Chiellini è un monumento della Juventus e a prescindere da quello che ha rappresentato, ragionando anche sul presente, è una figura importante oggi per la Juventus. E, è vero che nei mesi scorsi si è occupato anche di questioni che non erano prettamente di sua pertinenza, ma l'ha fatto perché? Perché c'era bisogno di farlo. Oggi come oggi, con questa dirigenza allargata, con nuove entrate, uscite e oggettivamente tutti al loro posto, è chiaro che anche Chiellini può ricominciare a occuparsi di quello che avrebbe dovuto fare. Ecco, quindi, da questo punto di vista, io non credo che ci siano difficoltà nell'andare a ridefinire ruoli o ragionare senza un pilastro della Juventus come Giorgio Chiellini, un pilastro che è stato, ma un pilastro anche attuale. Cosa porta Massara? Qual è la differenza rispetto a prima? Cioè, cosa ci aspettiamo oggi dalla Juventus domani con l'arrivo di Massara? Cosa cambia? In realtà non tantissimo. Perché? Perché le strategie di mercato sono già state definite e chi le ha definite? Carnevali, ovviamente, insieme a Giorgio Chiellini, Ottolini e soprattutto Luciano Spalletti, che riprenderà possesso, diciamo così, della sua Juventus tra una settimana scarsa con un gruppo ancora poco definito, con tanti giocatori in uscita, con tanti incerti, con tanti che probabilmente andranno via e altrettanti che non si sa se rimarranno, con poche certezze per la prossima stagione e più di uno sguardo al mercato, perché dal mercato dovrebbero arrivare novità importanti a stretto giro o tra un po', ma l'importante è che arrivino le pedine giuste per il gioco di Luciano Spalletti, per quel che serve alla Juventus. Dicevo, cosa porta Massara? Beh, porta la sua esperienza. Anni, anni, anni in Italia a macinare contratti, a macinare rapporti, alla Roma soprattutto, ma anche al Milan, al Rennes, ha esperienza internazionale, ha pedigree. Adesso, senza voler fare paragoni o senza voler infierire, però rispetto a Modestò ha un'altra caratura. Se siamo tutti d'accordo su questo, credo proprio di sì. Io vi dico la verità, tra i direttori che potevano approdare alla Juventus, Massara mi sembra uno dei migliori, perché conosce il calcio italiano, perché è compatibilissimo sia con Chiellini che con Carnevali, perché è anche compatibile da un punto di vista di ingaggio. Non è quel dirigente che ti chiede 10 milioni all'anno, sa ricostruire. Lo ha fatto in passato nella sua esperienza al Milan e anche alla Roma. Sa valorizzare e questo deve farlo lui. E deve farlo chiaramente Carnevali, deve farlo anche Luciano Spalletti in campo, perché deve essere una commistione. Prendi i giocatori che si possono migliorare, li valorizzi in campo e poi o te li tieni e ti godi, insomma, il prezzo che sale, o li rivendi. Questa deve essere una delle missioni, non l'unica, della Juventus, che non deve diventare la succursale del Sassuolo, chiariamoci. La Juventus non è che d'ora in avanti deve fare il lavoro che faceva l'Atalanta, anche se l'Atalanta poi con questo lavoro è arrivata a vincere l'Europa League e in Champions League. O il Sassuolo nel senso di prendere giovani, farli giocare e poi venderli a cifre decisamente superiori. No, ma in un'ottica di società, paletti finanziari, autofinanziamento, ci sta anche di tenere un occhio e anche uno e mezzo a questo tipo di operazioni. Quindi giovani interessanti, cercare di spendere entro i paletti, sia dal punto di vista dell'ingaggio, sia dal punto di vista del cartellino, profili giovani, possibilmente made in Italy, questo c'è il timbro, il marchio di fabbrica di Carnevali, e poi eventualmente goderseli più avanti o valorizzarli. Senza eccessi e senza ovviamente imposizioni. La Juventus come obiettivo primario, sempre e comunque, a prescindere da tutto quel che vi diciamo, dell'autofinanziamento, dal fair play finanziario, dal settlement agreement, ha la vittoria. Quello deve essere il faro che guida le intenzioni dei dirigenti e dei giocatori, a prescindere da quel che succede. Poi, se si può fare attraverso l'autofinanziamento, prendere giovani, puntare su giocatori che si costruiranno nei prossimi anni, ben venga, ben meglio. Però non deve essere il fine ultimo quello. Il fine ultimo della Juve rimane sempre la vittoria. Siamo sicuri di questo? Sì. Non cambiano i piani centennali di una squadra perché cambia un dirigente o perché c'è un'annata storta o due annate storte di fila. È chiaro che diventa più complicato. Oggi è molto più difficile tornare a vincere rispetto a qualche anno fa, al primo anno di Thiago Motta e Giuntoli. Lì non era facile. Oggi è molto più difficile perché nel giro di pochi anni si sono accumulati debiti, un bilancio più in rosso di prima, giocatori che fai fatica a rivendere, giocatori che non hai valorizzato, anzi hanno perso valore. Hai accumulato tutto questo. E quindi prima di fare questo o quell'altro devi cercare di smaltire. Cosa che abbiamo visto molto complicata, anche perché Carnevali, dovendo chiudere delle operazioni entro il 30 giugno in uscita, cosa ha fatto? Non ha mica fatto Cobb Miners o altri di alto valore che potevano dare una grande mano al bilancio. Ma perché non l'ha fatto? Per pigrizia? No, perché semplicemente sarebbero state delle minusvalenze tragiche. E quindi cosa ha fatto? Puzka ed Affara, giocatori giovanissimi, giocatori di prospettiva. Sarebbe stato bene trattenere? Sì, forse da un certo punto di vista sì, ma dovendo chiudere delle operazioni per non incorrere in sanzioni ulteriori da parte dell'UEFA, cosa fai? Sacrifichi. Non puoi sacrificare altri perché banalmente non te li prendeva nessuno, i vari Cobb Miners, eccetera, eccetera, e allora cosa fai? Ripieghi sui giovani interessati. Un peccato da un certo punto di vista, sì. Dall'altra parte però una necessità. Ed è stato bravo comunque Carnevali a chiuderle quelle operazioni in tempo, entro, diciamo così, il 30 giugno, che era il paletto, uno dei primi paletti dal punto di vista finanziario. Tutto risolto? No. Bisogna lavorare ancora, bisogna farlo nell'ottica dell'autofinanziamento, che non è proprio così scontato. Ma la Juventus è in grado di farla, perché secondo me oggi come oggi ha i dirigenti giusti, al posto giusto. Ragazzi, una società, pensateci un attimo dal di fuori, una società che ha Carnevali di GAG, amministratore delegato, che ha Massara, che ha Chiellini, che ha Ottolini, che ha Spalletti in panchina, secondo me è ben strutturata. È vero, voi dite sì, ma lo dicevamo anche 2 anni fa con Giuntoli. Vero. Oggi però mi sembra, se non altro, la differenza grossa è questa, che i dirigenti attuali hanno più esperienza diretta in Italia, e ti fa la differenza conoscere, masticare, avere rapporti sul bacino italiano a livello di giocatori, rete di scout, agenti, tutto quel che volete. Ti fa la differenza, perché è vero che l'anno scorso come lì, da un certo punto di vista, anche apprezzato dai tifosi, non ha fatto nessuna operazione sul mercato italiano, vero? Però ha rinforzato la rosa, la domanda che faccio io? No. E allora io preferisco puntare sul mercato italiano e andare magari a pagare delle società, tra virgolette, rivali, se poi però mi rinforzo. Preferisco quello rispetto che andare a spendere all'estero, spendere male e non rinforzarti. Quindi a questo punto aspettiamo e vediamo. Allora, la prima operazione è Hecator. No, il riscatto di Bogano lo considero di Carnevali, era già previsto. La prima operazione di Carnevali è riscatto l'acquisto di Hecator. È un'operazione assolutamente in linea con i parametri Juve e con la mentalità di Carnevali. Altre operazioni in uscita da Fara Fuzca, dicevamo, spiace. Giocatori dall'avvenire non assicurato, ma luminoso. Però un sacrificio da fare ai fini del bilancio. Prossime operazioni, le conosciamo tutti, i nomi sono quelli che sta rincorrendo la Juventus. Vedremo se con Massara, ecco, io mi aspetto, mi auguro, un'accelerata su alcuni parametri di alcune di queste operazioni. Non è che arriva Massara e domani firmiamo Dibu Martinez, prendiamo Colomoni. No, scordatevelo, per Colomoni sarà lunga, a prescindere, ve lo dico da settimane e lo ripeterò fino alla morte, perché tanto Pesce non ha fretta. Quindi perché deve chiudere oggi se può magari valutare una cessione a titolo definitivo altrove tra un mese? Punto di domanda. Rispondete voi, ma insomma la risposta va un po' da sola. Dicevo, mi aspetto da Massara cosa? Che si integri immediatamente nel tessuto Juventus a fianco di Carnevali e possa aiutare a dare un'accelerata, una spinta sua personale attraverso i suoi contatti, le sue conoscenze, quello che volete, su alcune di queste operazioni. Visto che ce ne sono diverse in ballo, ma vicino alla chiusura nessuna. Colomoni, dicevamo, Goretzka e Kessié, due nomi che sono tornati nelle ultime settimane, Kessié anche per una questione mondiale. Il portiere, io dico il portiere perché al momento io non ho grosse certezze su una figura o sull'altra, ci sono fatti tanti nomi, Svilar, ma prima Allison, ma dopo Dibu Martinez per tanto tempo, e infine Vicario. Ecco, io mi aspetto che da questo punto di vista Massara possa essere risolutivo almeno per una di queste. Non tutte. Però, insomma, questo è. Allora, parleremo, poi ci confronteremo con chi ha conosciuto, con chi ha lavorato con Massara, Sponda Roma. Lo faremo poi nella seconda metà. Non abbiate fretta. Intanto l'ufficialità nella mattinata di oggi di Massara l'abbiamo il primo a anticipare in questi giorni, se ne parlava da un po', però sempre in maniera come si parla di Canginis, come si è parlato di Giovanni Rossi eccetera eccetera, cioè si era parlato di nomi, tra questi anche quello di Massara. Va detto che è stato proprio Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri a parlare di accelerata che si è confermata e si è conclusa poi con la fumata bianca, le firme e l'ufficialità nella giornata di oggi. Dicevo, i vostri messaggi, ricordare oggi che giocano fino a 40 anni negli anni 80, 30 anni erano vecchi e smettevano. Caro Maurizio, vero, l'età anagrafica si è allungata, giocatori come Ronaldo che ha 41 anni all'ultimo mondiale, Messi ne ha 39, sta facendo i buchi, ma tanti altri, insomma Lukaku eccetera eccetera, si è allungata anche secondo me in virtù di un'attenzione diversa, soprattutto dagli infortuni. Oggi come oggi recuperi molto molto meglio di prima. Un crociato negli anni 80 era carriera a rischio se non finita, oggi come oggi un crociato è un infortunio grave ma ti riprendi. Anche i metodi di chirurgia, artroscopia, molto meno invasiva. Un menisco oggi te lo fanno in 3 giorni. Anche Baresi, devo dire che usa 94, tornò presto, ma lì era un caso isolato. Le nuove tecnologie applicate alla medicina hanno aiutato molto anche ad allungare la carriera dei giocatori. E poi l'attenzione ai minimi dettagli, all'alimentazione, cosa che non c'era in grande parte negli anni 80, al modo di allenarsi, alla palestra, alle vitamine, agli integratori, a tante altre cose, secondo me ha aiutato tantissimo. Questo è un dibattito molto interessante che varrebbe la pena approfondire. Adesso non abbiamo tutto questo tempo, però è vero, tutte queste tecniche, tecnologie, attenzioni, studi sono riuscite secondo me a allungare di molto la carriera, non tutti ma mediamente ti allungano la carriera. Cioè un giocatore come Ronaldo negli anni 80 probabilmente a 35 avrebbe chiuso, oggi ne ha 41, Vero che non ha fatto grosse cose se non contro l'Uzbekistan in questi mondiali, però comunque titolare del Portogallo. Stesso Messi a 39, stesso Modric, insomma sono giocatori che hanno avuto una carriera molto molto lunga. Messi secondo me è un caso un po' isolato, perché è proprio la perla che nasce una volta ogni 100 anni e a prescindere da quello che mangia, da quello che fa, come si allena eccetera, la sua longevità è dettata dalla sua folle tecnica, è proprio un'altra categoria. Gli altri, soprattutto Ronaldo, il caso secondo me più eclatante, è un giocatore che si è costruito e si è mantenuto proprio grazie tecnica, alimentazione, la cura maniacale dei particolari di se stesso, di quello che mangia, di quello che fa, di come si allena, di quanto si allena, di come recupera, camere iperbariche, crioterapia, tutte queste cose che per noi sono però per loro sono importanti. Perché? Perché ti allungano la carriera, ti permettono di firmare un altro anno, altri due, altri tre anni di contratto, e quindi ti permettono di essere più longevo, guadagnare più soldi, entrare ancora di più nella storia, ragazzi. Sesto mondiale consecutivo per Ronaldo, a rete, in gol in tutti i sei, è qualcosa che nei libri di storia rimarrà, così come il miglior bomber di tutti i tempi ai mondiali, 20 gol oggi, Lionel Messi, poi vedremo quanti ne farà stasera, mi sembra, l'Argentina in campo alle 18, quindi vedremo, c'è ancora da aggiornare il libro dei record di Messi. Questo per dire che la tecnologia aiuta, se messa a disposizione dell'atleta, dell'uomo eccetera, la tecnologia può dare una grossa mano a migliorare e essere soprattutto più longevi, l'hanno capito in tanti e soprattutto l'ha sfruttato al meglio secondo me un giocatore come Cristiano Ronaldo. 14:30, quindi dopo questa insomma deviazione sul tema, perché comunque si parla sempre di calcio, di calciatori, di un ex juventino come Cristiano Ronaldo, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, i vostri vocali, se avete dubbi, curiosità, domande su Frederick Massara, siamo qui anche per rispondervi e ne parleremo con il nostro prossimo ospite tra un po', tra Manuel, con calma, un quarto d'ora ancora, ma sì, ma lo sappiamo, adesso c'è il tempo giusto per un caffè, torniamo tra pochissimo, a dopo, ciao.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaar nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis, Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 del Championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo, Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket di Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.

0: 14.36, ben ritrovati. Radio Bianconera, le coordinate le conoscete. 7 luglio, dovreste saperlo. Se non lo sapete, vi rinfresco la memoria. Manu in regia. E oggi la giornata. La possiamo dedicare oggi la giornata a Massara? Direi di sì, direi di sì. Nuova ufficialità. E vedremo poi quando saranno presentati. Forse in tournée, forse in Australia, forse qua, chi lo sa. Quello che sappiamo per certo è che tra meno di una settimana la Juventus riprenderà a lavorare agli ordini Spalletti, alla Continassa, con un gruppo ridotto. Poi via via rientreranno tutti i nazionali che ormai, se non vado errato, sono già stati tutti eliminati dal mondiale, anzi sì, ho la certezza, e quindi gradualmente rientreranno poi alla Continassa. Giustamente un po' di vacanze dovranno farsela anche loro, quelli che hanno partecipato al mondiale, in vista di una prossima stagione che si preannuncia delicata per la Juve, che dovrà tornare a un certo livello, dovrà farlo nonostante un mercato che non potrà essere fulmine a saette, per via di quello che sappiamo molto bene, di un bilancio in rosso soprattutto, tanti giocatori in surplus, qualcuno andrà via, tante operazioni che la Juventus vuole fare, vorrebbe fare e magari non riuscirà a fare. Vediamo. Un mercato molto molto complicato da gestire per Carnevali. Allora, i vostri messaggi, ve li ho promessi, arrivano. Andiamo in ordine però di chi ce li ha mandati. Non è giusto far aspettare chi magari ce l'ha mandato mezz'ora fa. Allora, buon pomeriggio da Enrico. Scrittore, credo che sia la professione, non il cognome, immagino. L'organismo europeo del calcio ha una metastasi, si chiama anti-juventinità. Tutti quanti, Paris Saint-Germain, Atletico, Madrid, eccetera, eccetera, la UEFA tutto rema contro di noi e cerca di fare il possibile per ostacolarci, ma soprattutto si divertono a prenderci in giro, come sta facendo il PSG. Ma in realtà, ragazzi, vi dico, la questione sull'organismo europeo è soggettiva, ognuno può avere la sua opinione. Il PSG non credo che stia prendendo in giro la Juventus o Colomoni, se questo quello a cui ti riferisci, immagino di sì. Semplicemente il PSG vuole ottenere il massimo da un giocatore che ha in rosa, che non considera centrale, e non lo è mai stato in effetti nelle gerarchie del Paris Saint-Germain, che si è un po' stufato di dare in giro in prestito a destra manca, e quindi cosa succede? E quindi vorrebbe monetizzare al massimo. Come? Cessione a titolo definitivo sarebbe l'optimum per il Paris Saint-Germain, che però apre comunque a una cessione in prestito con obbligo, che è la formula che ha proposto la Juventus. Dovesse subentrare qualche richiesta o qualche offerta, qualche proposta di cessione a titolo definitivo, credo che sia nella legittimità del Paris Saint-Germain valutarla, ed è per questo motivo che non ha troppa fretta di chiudere il prestito con obbligo in favore della Juventus. Tutto qua. Ma è piuttosto lineare, non sta prendendo in giro, così come anche Vlahovic. Vlahovic non ha preso in giro la Juventus. Vlahovic ha aspettato la Juventus, sperava di sedersi a un tavolo e di discutere un rinnovo che non è mai arrivato, perché non è mai successo, perché la Juventus non ha mai voluto sedersi, perché la Juventus ha detto: io a quelle cifre che tu proponi, caro Dusan, non mi siedo nemmeno a un tavolo, perché non ci può essere una trattativa. E lì Vlahovic ha capito, ma aspettato, non ha preso accordi con nuovi club, avrebbe potuto farlo, ha aspettato la Juventus fino all'ultimo, e all'ultimo ha capito. Da lì ha iniziato a muoversi per ragionare sul suo futuro. Rimane un 3%, 4% di possibilità che magari possa rimanere alla Juventus, ma al momento è una possibilità molto remota. Devono andare a incastrarsi diversi fattori che al momento non si stanno incastrando, anche perché Carnevali non lo considera una priorità, non l'ha chiamato. E quindi immagino che in questo momento dobbiamo pensare e immaginarci un futuro senza Dusan Vlahovic, mi sembra, nell'ordine delle cose. Ciao Alberto, Carnevali ha ceduto d'affare al Parma, che notoriamente è un feudo interista. Ma prescindere dal feudo, è un'operazione che doveva fare, come dicevo prima, doveva chiuderla in uscita. Parma si è presentato e quindi l'ha ceduto al Parma. Poi che sia un feudo interista o altro, secondo me conta relativamente, capisco il tuo pensiero, però lì la Juventus doveva fare cassa entro il 30 giugno e quindi Parma o non Parma, doveva uscire. Perché non ha inserito la cessione del giovane portiere al prestito all'acquisto di Pellegrino? Perché non c'è stato tempo per imbastire una trattativa o uno scambio? C'era neanche troppo il tempo di chiudere in uscita, perché veramente è stata una questione di ore, se non addirittura minuti. Ekator, Puzka ed Afara, mi riferisco a questo triangolo. non si riusciva a inserire dentro anche l'operazione Pellegrino, e quindi si è dovuto accontentare di questo. Non mi meraviglierei che D'Affara fra un anno finisse all'Inter per una modica cifra, e questo purtroppo può succedere una volta che la Juventus avrà un 20% mi pare di rivendita e poco altro, e che Pellegrino ci sia stato il veto di Marotta. Questo non lo so, non credo che sia possibile che un presidente di un'altra squadra possa porre un veto. Capisco la tua logica, sicuramente è una dietrologia interessante, però io credo che Pellegrino sia sul mercato e possa diventare un prospetto interessante anche per la Juve, non solo ma anche per la Juve. Ma Carnevali lavora per la Juve o per l'Inter? Scrive Pasquale da Palermo. Dovrebbe lavorare per la Juventus, almeno che sappia io. Scherzo ovviamente. Ciao Alberto, io sinceramente sono soddisfatto di questa accoppiata Carnevali-Massara. Ovviamente non hanno la bacchetta magica per fare una grande Juve, e aggiungo io subito, ragazzi, ci vuole tempo, bisogna farli lavorare e bisogna iniziare a lavorare in una certa direzione. Complice anche i paletti UEFA, ma finalmente gente di calcio. Sarò troppo ottimista? Forse sì, ma passare da uno che si inventava squadre con l'algoritmo a gente competente come Carnevali e Massara mi mette di buon umore. Speriamo bene. Massimiliano da Roma, hai sintetizzato il pensiero che ho riportato io nella prima mezz'ora, cioè gente d'esperienza, esperienza in Italia, gente di calcio, di campo, gente ben affiatata e compatibile. Carnevali, Ottolini, Massara, Chiellini. È un bel quadretto, è un gran bel quadretto. Ognuno ha una specifica competenza in un'area, in un ruolo. Non ci sono sovrapposizioni, c'è esperienza, tanta. Ragazzi, aggiungiamoci Spalletti, ma quanta esperienza c'è? Poi, non è che gli scudetti si vincono con l'esperienza e i bei giocatori non è che li prendi solo con l'esperienza. Però c'è tanta esperienza in questa Juve. Esperienza diretta in Serie A in Italia, cosa che non c'era, non c'è stata negli anni scorsi. Quindi, se devo parlare di presupposti, mi sembrano buoni. Poi è chiaro che bisogna aspettare e bisogna poi valutarli dopo. Il giudizio del campo parla. Ciao Alberto, il dato di fatto è che oggi abbiamo più nuovi dirigenti che calciatori, vero? Un piccolo particolare che hai fatto bene però a sottolineare. Massara ha fatto bene al Milan investendo poco su profili poco noti che sono stati valorizzati, verissimo. Credo anche Theo Hernandez sia stato uno di quelli che ha preso, ha portato e ha valorizzato Massara. Credo che conosca molto bene il campionato francese, sicuramente una buona cosa. Diego sì, e soprattutto non è... Credo che a differenza di magari come lì che l'ha preceduto... Massara può spaziare, spazia, non si rifornisce, non credo che lo farà soltanto dal campionato francese per un motivo o per l'altro, ma credo che abbia una rete abbastanza internazionale che gli consenta magari anche di rifornirsi al campionato francese, però di gestire eventualmente operazioni in egual misura dalla Spagna, dalla Bundesliga o dall'Italia, soprattutto in Italia. E lì secondo me che deve andare a parare la maggioranza. Voi dite sì, ma non dobbiamo pagare le squadre italiane, e lo so, però se vuoi dei talenti italiani, giovani, e prenderli prima degli altri e valorizzarli, e quasi sempre, quasi tutti sono in Italia, e quindi devi andare a fare degli investimenti in Italia. Andare a prenderli in primavera, andare a prendere i giocatori che non sono ancora al top assoluto. Vi ricordate un certo Haaland anni fa? Arrivò in Italia, arrivò alla Juve, e poi in quella Juve lì oggettivamente era faticoso trovare spazio, soprattutto per un ragazzo che all'epoca non so quanti anni aveva, ma era ampiamente minorenne. E oggi come oggi è un rimpianto, però non si può ragionare su questioni di questo tipo. E avevamo una squadra di un certo tipo, era difficile anche per uno come Haaland in rampa di lancio trovare posto in quella squadra. Col senno del poi tutto cambia, tutto è diverso. Però ricordate che oggi a questo punto rimane Burgess, Marco da Richmond. Non ho certezze su Burgess, però non mi stupirei se anche lui fosse in uscita. A proposito di uscite, entrate, di mercato soprattutto, ne parliamo con un'esperta, Eleonora Trotta, ai nostri microfoni, che torna con grande piacere qui a farci compagnia. Ciao Eleonora, benvenuta.
1: Ciao Alberto, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Un saluto a te. Io non so se ne hai già, non ho avuto modo di aprirlo YouTube oggi, non so se ne hai già parlato sul tuo canale, ma immagino che il focus di oggi, lato Juventus, sia l'ufficialità di Massara. Te lo aspettavi così rapidamente? C'è stata un'accelerazione nel giro di 24-48 ore che ha portato poi alla firma e l'ufficialità.
1: Sì, allora c'era stata la percezione che Carnevali stava lavorando a qualcosa di importante sotto traccia.
0: Sì.
1: Infatti ieri pubblico un video in cui scrivo colpo a sorpresa di Carnevali perché c'era questa percezione. Le voci su Massara circolavano già da ieri
0: Sì.
1: mattina come un ritorno di fiamma, perché di fatto Massara è stato trattato anche in passato, e poi sì, le indicazioni di ieri e quelle definitive di stamattina hanno portato alla firma, ma soprattutto a dei cambiamenti importanti, Alberto, perché comunque l'arrivo di Massara, che lavorerà a stretto contatto con Giovanni Carnevali, in qualche modo crea dei nuovi equilibri con Chiellini, che avrà un ruolo maggiormente
0: Sì.
1: politico, ma di fatto, insomma, il mercato lo porteranno avanti Massara e Carnevali.
0: È vero, ti aspetti qualche, adesso è difficilissimo dirlo, soprattutto sono passate poche ore dall'ufficialità, ma qual è la prima cosa che ti aspetti da questa nuova linea, da questa nuova gestione e strategia con Massara? Ti aspetti magari qualche nuova operazione, qualche accelerata sulle trattative che sono
1: Allora,
0: in essere?
1: intanto Alberto, bisogna secondo me precisare che Massara va via dalla Roma non perché sia stato bocciato il suo lavoro. Lui va via, alla fine è una risoluzione diciamo, di fatto consensuale, perché non aveva un buon rapporto con Gasperini, e con l'addio di Ranieri era inevitabile anche la sua partenza, perché ti assicuro che la proprietà, intesa come proprietà Friedkin, ha sempre stimato Massara e ha sempre considerato positivamente il lavoro di Massara. Era per lui impossibile la convivenza con Gasperini, e lo stesso Gasperini anche pubblicamente ha fatto capire di non stimare Massara. E lui sicuramente lavorerà bene sul mercato estero, inteso come diciamo, operazioni per alcuni talenti che poi puoi in qualche modo acquisire e valutare nel tempo. Cioè, Massara è uno che fa sia operazioni per il presente sia operazioni di prospettiva. Se tu vai a vedere gli acquisti che lui ha fatto al Milan e alla Roma, ne ha sbagliati davvero pochi. Io
0: Pochi,
1: parlo di acquisti, cioè di cartellini comprati. Se tu insomma, analizzi quelli presi alla Roma, non, di giocatori comprati, non ti parlo di prestiti, non ne ha sbagliato uno, cioè Elanaui, piuttosto che Gilardi, Tsiolkovsky, Malen, Wesley, sicuramente con l'input di Gasperini, però è un dirigente che compra bene all'estero e anche in Italia. Sicuramente mi aspetto dei giocatori importanti per la Juventus, perché Carnevali vuole portare alla Juventus giocatori forti e importanti e anche talenti in prospettiva. Secondo me la sfida più grande resta quella sul fronte
0: Sì,
1: cessioni.
0: quella è una
1: Quindi
0: sfida a prescindere proprio.
1: per la Juve, ma per chiunque risulta molto complicato per me oggi vendere alcuni giocatori. Ma Massara è uno che, nel momento in cui tu gli dai responsabilità e potere, è anche un uomo organizzativo, cioè uno che ti diciamo, valuta, ti organizza il lavoro a 360 gradi. È una persona di estrema fiducia, e Carnevali, secondo me, voleva vicino a sé una persona come lui, della quale potersi fidare
0: Sì,
1: ciecamente.
0: è tanto di campo, così lui può badare anche e soprattutto alla parte economica, cioè gli serviva proprio un braccio destro di campo. Ti aspetti a questo proposito un nuovo innesto anche dal punto di vista scouting? Si parla di Cangini, si era parlato a tempo debito di un ritorno di Tognozzi. Ti aspetti qualche altra nuova mossa a livello dirigenziale?
1: Ma potrebbe sì, sicuramente potrebbe esserci qualche altra new entry, perché io per esempio ho visto Carnevali anche a Rimini in occasione dell'apertura del calciomercato. Di fatto lui è arrivato, ha studiato la situazione, sapevamo che non avrebbe portato avanti nell'immediato una rivoluzione, cioè oggi per domani, ha fatto le sue valutazioni, le sue considerazioni, e si è reso conto che comunque la Juventus aveva bisogno di X figure professionali. Qualcuno stamattina mi ha scritto: non è che Massara porta Alaibegovic alla Juventus, che è il talento
0: Sì,
1: bosniaco,
0: gran bel talento, tra l'altro.
1: sì, che ha trattato per la Roma, costa tanto, intorno ai 25 milioni di euro. L'Atalanta è forte su di lui, ma l'Atalanta è disposta a spendere massimo 15 milioni di euro. Quindi sicuramente, diciamo, Massara è uno che ti fa operazioni di quel tipo, cioè la Naui è il prototipo dell'operazione alla mascara, cioè talento non strapagato, ingaggio alla portata che in 2-3 anni esplode.
0: Ma è interessante anche soprattutto questa pista Alaj Begovic, che insomma l'abbiamo apprezzato, l'abbiamo sofferto tantissimo contro l'Italia, se te lo ricordi, purtroppo, contro la Bosnia, l'abbiamo apprezzato al Mondiale, e mi sembra un prospetto molto interessante, futuribile, che Spalletti può valorizzare. Certo che, come dicevi tu, il grosso problema della Juventus adesso sono tanti giocatori che non sai cosa fare, di cui non sai cosa fare, soprattutto sono difficili da piazzare a certe cifre. Mi riferisco a Zegrova, Jonathan David, Openda, Jakob Meiners, ma tanti altri. Lo stesso Di Gregorio, poi qualcosa troverà, ma fai fatica
1: a venderlo
0: a una quindicina di milioni.
1: Sì, il problema è non è piazzare i giocatori, ma vendere i cartellini,
0: esatto,
1: no? Che
0: pensi
1: anche al ritorno di Douglas Luiz. Quindi la Juventus, da questo punto di vista, secondo me, è la società più in
0: difficoltà. Sì,
1: nel senso che rispetto ovviamente al Milan, altri.
0: Forse il Napoli, azzardo, che ha 46 giocatori in rosa, anche lì c'è un bel da fare.
1: È vero, perché uscita. Pure lì lo stesso Lukaku,
0: abbiamo
1: intervistato Manna, Rimini, ha fatto capire chiaramente che
0: non c'è
1: Lukaku
0: più
1: sul mercato.
0: Okay.
1: E insomma anche lì sicuramente hanno anche tanti prestiti che rientrano e che devono piazzare.
0: Sì.
1: Quindi sì, sicuramente da questo punto di vista ha ragione, anche il Napoli è in difficoltà, il problema è che la Juve ha tanti ingaggi pesanti, Zegrova, appunto, Openda, David, poi resta sempre questa incognita Vlahovic, perché è chiaro che lui prima di firmare aspetta di capire le mosse della Juventus, e poi quando inizierà il ritiro Spalletti ovviamente farà delle valutazioni, Massara è uno da questo punto di vista che sicuramente è abituato a lavorare in totale sintonia con l'allenatore. Infatti anche quando lui era a Roma, lui ha fatto il possibile per accontentare l'allenatore, anche quando non era d'accordo con l'operazione Sancho.
0: Sì.
1: E per l'operazione Sancho lui ci ha provato. E poi ha fatto capire che era impossibile, anche semplicemente perché Alberto Sancho non rispondeva al telefono per motivi di fuso orario, perché lui viaggiava tantissimo con l'America per la fidanzata.
0: Me lo ricordo questo particolare. Me lo ricordo.
1: La Juve, no?
0: Sì, sì, brava. Anche la Juve mi diceva la stessa cosa, che non rispondeva al telefono.
1: Quindi questo per dire che Massara è uno che lavora di squadra.
0: Sì,
1: nel senso,
0: ho capito.
1: Che poi magari si fa quell'operazione un po' più sua, tipo Robinho Vasse, che però infatti Gasperini non ha
0: apprezzato,
1: in qualche modo tanto apprezzato, perché avrebbe voluto un giocatore più pronto, ma tutte le società, e lo vedi la Juve con Ecator, devono portare a termine delle operazioni anche dal punto di vista economico vantaggioso, che magari negli anni ti porta dei guadagni.
0: Direi perfetto, ci hai fatto una panoramica eccellente su Massara, che conoscevamo, ma tu chiaramente lo conosci meglio e di più, avendolo vissuto direttamente a Roma.
1: A Roma, è perché ho vissuto poi quest'anno molto problematico per
0: per
1: Ranieri. Infatti quando Ranieri è arrivato, lui, cioè, chi ha scelto due numeri uno, Gasperini e Massara, pensando di aver costruito una sorta di tridente
0: vincente,
1: poi alla fine
0: ha vinto, sì, però senza di lui.
1: Però comunque sicuramente la Champions è arrivata per meriti dell'allenatore, anche per il lavoro di Massara, che di fatto, insomma, Alberto, dal mio punto di vista, in termini di acquisti non ha sbagliato nulla.
0: È vero, ha costruito
1: i giocatori comprati, non di prestiti, perché i prestiti lì sicuramente, insomma, qualcosa poteva essere fatta meglio, però in termini di acquisti non ha sicuramente buttato i soldi.
0: E già sarebbe un ottimo per la Juve, perché gli ultimi acquisti in casa Juve invece non è che sono stati all'altezza. Ele, grazie per il tuo tempo, è stato un piacere trascorrerlo insieme a te. L'onora trotta, i nostri microfoni, ci sentiamo presto, ti leggiamo sul Corsport. Ciao!
1: A presto, un saluto a tutti.
0: Ciao, era Eleonora Trotta ai nostri microfoni, che ringraziamo per il suo prezioso intervento. Lei ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con Massara, quindi era doveroso, oltre che utile e prezioso oggi, fare un piccolo check-up con lei per capire anche quali potrebbero essere, saranno le prossime mosse in casa Juventus, chiaramente definite sempre da Carnevali, che rimane il vertice della piramide. Però attenzione, perché questa piramide si va a arricchire di un vertice in più. più che un vertice, un lato, ecco, chiamiamolo così, a supporto di Carnevali, insieme a Ottolini, insieme a Giorgio Chiellini, Frederick Massara. Allora, scusate, forse non capisco, oppure le notizie sono un po' vaghe, ma se Colomani, come si legge sui giornali, ha detto di abbassarsi lo stipendio per venire alla Juventus, il PSG deve solo prendere atto della volontà del giocatore e accettare l'offerta della Juve senza giocare al rialzo. Sì, spiegavo prima che il prestito con obbligo è una buona soluzione. La soluzione ottimale oggi per il PSG sarebbe la cessione a titolo definitivo, quella proprio ottimale. Quindi probabilmente sta un po' nicchiando per valutare se c'è possibilità di arrivare a una possibile cessione a titolo definitivo. Se non dovesse concretizzarsi, è chiaro che opterà il PSG per il prestito con obbligo. Però sono due cose un po' diverse. Di fatto poi non cambia un granché, perché l'obbligo di riscatto ti vincola. La cessione a titolo definitivo a livello di bilancio ha qualche positività in più da parte di chi vende come il PSG. Il giocatore a questo punto potrebbe anche non accettare altri trasferimenti. Gabriele, sì, Colomani ha dato l'ok alla Juventus, ma diciamo che buona parte dipende da lui, ma buona parte anche di un'eventuale operazione dipende dal Paris Saint-Germain, che detiene sempre comunque il cartellino. Quindi se il PSG dovesse trovare una soluzione a titolo definitivo domani con, faccio un esempio, l'Arsenal, è chiaro che spingerebbe per portarlo a Londra, perché conviene. Colomani potrebbe anche puntare i piedi e dire no, io ho già l'accordo con la Juventus, però diventa poi un braccio di ferro. Non so come vanno a finire queste cose, non sempre vanno a finire in favore del giocatore, quindi attenzione, valutiamo, vediamo. Diciamo che la Juventus in questo momento in pole è sulla buona strada, ci sono i presupposti affinché si possa chiudere questa operazione, però in ottica PSG magari si aspetta per valutare se dovesse maturare una possibile cessione a titolo definitivo o con la Juventus o altrove, che diventerebbe sicuramente più proficua per il club. Ecco, questa è la spiegazione, che sintetizzando. Sono Enrico, sempre io. Perché l'Atletico Madrid con Nico Gonzalez non ci ha preso in giro e il PSG, che sta alzando la richiesta da 40 a un prezzo superiore, non ci sta prendendo in giro? La UEFA ha allungato i tempi, eccetera eccetera. Ho provato a sintetizzare la questione Paris Saint-Germain. Ma se continuiamo a prendere dirigenti e non calciatori, va bene così, aumentiamo il costo ingaggi negli uffici. Sì, l'importante è mantenere il monte ingaggi basso a livello di squadra. Sto scherzando, ovviamente. Per costruire una squadra vincente in campo serve una dirigenza di alto livello. Io credo che Massara sia un inserimento necessario e credo che porti molto alla Juventus in termini di qualità, in termini di esperienza, in termini di conoscenza e rapporti. Quindi sono a favore e non vedo l'ora che si metta all'opera per vedere cosa può dare a questa Juventus. Vocali, ne abbiamo diversi da sentire con Manuel, vai pure. Ciao.
2: Ciao Radio Bianconera. Ma sai che tu vedi il mondo un po' strano, vedi? Certo che la gente ce l'ha con la Juve, la gente e le società si comportano male, perché il Paris Saint-Germain, per carità, può chiedere quello che vuole, può fare la sua parte, il Paris Saint-Germain fa la sua parte, però se chiede 50 milioni anche la Juve deve fare la sua parte. Deve dire benissimo, 50 milioni per Colomani, tenetevelo ragazzi, perché non li vale, perché non li vale. E quindi anche l'Atletico Madrid c'era l'accordo, non vuoi pagare i soldi per Nico Gonzalez, benissimo, la Juve gli ha proposto lo sconto, se va bene va bene, se non gli va bene non se lo prendono, però la Juve deve iniziare a tirare fuori i coglioni.
0: Direi che è una metafora che però rende bene l'idea. Il problema è che se non prendi Colomani, con cui ha già una trattativa e già l'ok del giocatore da un po', diventa complicato tornare sul mercato e trovare un attaccante solido che ti garantisca un determinato numero di gol e l'ambientamento anche, perché Colomani qua, già stato, già conosciuto, già vissuto, ha una cinquantina di milioni, 40-50, non è facile, non è semplice. E quindi, non lo so, sono tutti ragionamenti che sta facendo in questo momento la Juventus. È vero che dall'altro non bisogna farsi prendere in giro e quando riesce ad avere l'ok del giocatore, cercare di andare dritti e cercare di chiudere col Paris Saint-Germain. Così sta provando a fare la Juventus, ma dall'altra parte i parigini non hanno tutto questo interesse a chiudere immediatamente. Questa è la storia. Tira e molla, il mercato è fatto di domanda, offerta e soprattutto trovare la via del compromesso, che a volte è molto difficile, ma diventa poi determinante. Sono le 15, quindi noi andiamo verso il compromesso pubblicità. Torniamo tra poco, c'è Frank Lonetti davanti al microfono, sempre Manuel in regia, rimanete con noi qui su Radio Bianconera. Ciao!
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questa prima puntata di questa nuova settimana di luglio. Franco Leonetti in diretta, questo è Ieri Oggi. Saluto Tullio, che è tornato a trovarci, sarà presente nelle prossime settimane. E soprattutto saluto Manuel, che oggi non è al settimo cielo, di più, esaltato. Quanti caffè hai preso?
0: Perché ho preso il caffè, sono contento.
4: Allora lo posso dire? Non per farmi i fatti tuoi. Manuel, buona vacanza.
0: Grazie. Grazie.
4: Perché dalla prossima, anzi, non che prossima settimana, da domani Manuel prende un bel aereo e va in vacanza, giustamente, meritatissime queste vacanze. Arriviamo subito a bomba, perché queste sono le rivoluzioni che piacciono a me. Io lo dico da sempre, non voglio essere profetico e ripetitivo, ma quando tu hai una società completa, hai una società forte, e la Juve speriamo lo possa diventare presto, sei non a metà dell'opera, sei in cima alla montagna. Quello che è mancato negli ultimi anni alla Juventus è una società completa in tutti i ruoli, forte, con delle posizioni, con uomini determinati. Grazie Manuel. Frederic Massara è il nuovo Chief of Football Officer della Juventus, nuovi ruoli per Chiellini e Ottolini. Io dico finalmente, finalmente, perché dopo quello che abbiamo visto ai noi con Giuntoli, e con la scelta folle, io continuo a ripeterlo, di Comolli, questa è una società che finalmente si è strutturata. Massara è ufficiale da questa mattina intorno a mezzogiorno e riporterà direttamente all'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali. Poi Ottolini continuerà a fare il suo lavoro e capiremo ovviamente se la sua parte di incarico andrà anche sullo scouting, mi risulta di sì. E poi non c'è un nuovo ruolo per Chiellini. Chiellini, lo leggo direttamente, così spieghiamo anche cosa significa questa dicitura. Chiellini è Chief Club Affair Officer, cioè sarà l'uomo fondamentale della politica sportiva e colui il quale rappresenterà la Juventus con tutte le istituzioni. Finalmente abbiamo una società italiana che parla italiano. Chiudo aperta parentesi, io non potevo sopportare di sentire un direttore generale, un amministratore delegato che non capisse l'italiano e parlasse in inglese, basta, ok? Basta. Nuove nomine nella leadership team del club, come giustamente ci mette in sovraimpressione Manuel. La realtà è che finalmente ogni casella è occupata. E questa è la base di partenza. Poi ovviamente molti tifosi mi dicono adesso ci vogliono i giocatori, adesso ci vuole la squadra. Io mi sono concentrato per esempio su questi aspetti nell'editoriale La Mia Frecciata, che uscirà oggi puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it. Ne parleremo domani. Io mi chiedo, vedremo delle facce nuove lunedì 13 luglio al raduno della Juventus, punto interrogativo, questo lo scopriremo. Però lo dico e lo ripeto, avere una società composita, determinata, completa in tutti i quadri dirigenziali significa avere una società perlomeno con degli obiettivi. Poi questi uomini dovranno dimostrare di essere da Juve. Chi conosce poco Frédéric Massara, io dico solo che, a parte la situazione vissuta a Roma, ma andare d'accordo con Gasperini la vedo molto dura. Poi lì c'erano le strategie. Gasperini voleva ovviamente D'Amico, che si è liberato dall'Atalanta e ha raggiunto il suo, tra virgolette, allenatore preferito. Io ricordo solo che Frédéric Massara, in coppia con Maldini, ha vinto uno scudetto al Milan. Non è l'ultimo arrivato, è un dirigente di grande competenza e di grande oculatezza nell'andare a scegliere i giocatori. Vi faccio un esempio. Sapete chi ha portato il signor Massara? Ha portato un signore che si chiamava Theo Hernandez, che in questo momento è in Arabia. Oggi sentivo già delle ipotesi: beh, se arriva Massara alla Juve, come è arrivato, magari potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Theo Hernandez, che guadagna una barcata di soldi, 20 milioni di euro. Però questo dimostra competenza, capacità di un uomo che secondo me completa perfettamente il quadro dirigenziale. Poi ovviamente bisogna agire sul mercato, e l'ho spiegato tante volte, sarà un mercato lungo, composito, bisognerà tirare fino alla fine, bisognerà avere pazienza, la Juve deve vendere, poi analizzeremo ovviamente alcuni aspetti, alcuni giocatori, però ripartire da una società, da Juventus, è un passo in avanti sostanziale, sostanzioso e basilare, a parere mio imprescindibile. Fabio Crecco, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti. Franco, ti vedo bello carico, entusiasta.
4: Finalmente Fabio, io non ne potevo più di sentir parlare francese, vedere quello che John Elkann, la Juventus, ha speso per Monsieur Adieu Comolli, 8 milioni di euro lordi per un fallimento totale. Basta con mezze figure e, diciamolo, con dirigenti presi non si sa dove, che hanno fallito e ne hanno combinate di tutti i colori. Non so se la pensi come me. A te, Fabio.
5: Ma la penso esattamente come te. Credo che più volte ci siamo confrontati in questi mesi su questi aspetti, e fondamentalmente il calcio è fatto di gente che ne sa. Ecco, non puoi prendere uno che fa il manager e metterlo a fare il calcio.

0: Cioè, se il tifoso juventino sapesse solo il 20% delle cose che ha combinato Sarri alla Juve, ed è epico uno scontro il primo giorno, se non il secondo, tra Sarri e Cristiano Ronaldo. Magari un giorno lo racconterò. Scusa, ti ho interrotto, Fabio.
1: No, no, ma
0: Tu ridi perché sai.
1: Io Massara non lo conosco di persona, ma lo conosco perché quando andavamo a giocare a Trigoria con le nostre formazioni giovanili, lui stava sempre lì, quindi conosceva tutti i ragazzi del settore giovanile.
0: Esatto.
1: Perché se io voglio fare il direttore della prima squadra, non posso fare come ha fatto l'altro giorno in conferenza stampa un dirigente, direttore sportivo di una società di Serie A, che ha pronunciato il cognome di un ragazzo del settore giovanile aggregato alla prima squadra al rovescio.
0: Perché guarda che lo puoi fare, lo puoi fare il nome,
1: non lo posso fare.
0: Ah, ok.
1: Però ti dico, lui conosce tutti i giocatori, perché poi qualche ragazzo mi ha detto sì mister, perché mi ha chiamato e mi ha detto ti mandiamo in prestito. Allora questo è quello che serve per creare un ambiente dove si respira aria di crescita.
0: Certo.
1: Dove si crea lo spirito emulativo, dove tu sai che c'è qualcuno che ti guarda,
0: che ti segue attentamente, che
1: dicevo sempre
0: ai
1: ragazzi,
0: certo.
1: Voi non dovete guardare il risultato, ma la prestazione, come vi siete mossi nel campo, perché non sapete mai chi c'è lì. Oggi ho visto su con l'Arezzo in Serie B, c'è un mio ragazzo, giocava trequartista, l'abbiamo trasformato in terzino, quest'anno fa la Serie B. Quelle sono le soddisfazioni.
0: E ci credo. Quanto ti senti orgoglioso di questo lavoro?
1: È vita, questa è vita. Cioè, quando io vedo quelle cose sono in pace con me stesso, non mi dico, ma tu... perché mi hanno richiamato la società professionistica in settimane, ho detto di no a tutti perché i miei impegni lavorativi non mi consentono,
0: certo,
1: di stare lì giorno e notte. Ma la mia soddisfazione è ricevere una chiamata da una società professionistica. Soddisfazione è vedere i miei ragazzi, Palmisani che è convocato in nazionale, Faticanti che è convocato in nazionale, Faticanti è anche esordito.
0: Certo.
1: Queste sono le tue soddisfazioni da allenatore, e io ho sempre preferito istruttore.
0: Sì, lo so che a te piace più la terminologia dell'istruttore.
1: Perché tu devi dare, la cosa più importante è dare, no? Ci sono degli allenatori che ci riescono bene, per esempio tornando a Sarri, come lui allena la linea difensiva a 4, è fantastico, però poi non tutti i giocatori tollerano quel lavoro, non
0: esatto.
1: Lo puoi fare con tutti,
0: esatto.
1: Perché se tu vai da Chiellini e Bonucci ti dicono aspetta, te lo insegno io.
0: è successo, e diciamo che sono
1: queste
0: successe,
1: è una cosa di quelle che sono successe,
0: sì, sono successe cose di questo tipo. Vabbè, allora mi tiri e torno indietro. Il primo giorno Sarri arriva, allenamento o doppio, i senatori hanno guardato, hanno detto ciccio, abbassiamo un attimo le arie. Ma questo per dire che se tu arrivi alla Juve, e già arrivare alla Juve credo che sia, no, ovviamente un'ambizione top, poi devi essere empatico, devi saper comportarti con lo spogliatoio, non puoi pensare, con tutto rispetto, di allenare la squadra del Burcalappo, la butto così, non esiste, e poi arrivare alla Juve e usare le stesse metodologie, perché magari alla Juve ti trovi Chiellini, Bonucci, Barzagli, Cristiano Ronaldo, eccetera,
1: Pirlo. L'altro giorno l'intervista a Conti, a Conte, che diceva, beh, mi sono ritrovato con Pirlo, noi giocavamo nella mia testa, c'era il 4-4-2, ma
0: esatto.
1: Poi Pirlo gioca e attorno costruiamo. Cioè, adesso si fa tanto parlare di questi dati, dice no, perché adesso noi i dati alla Juventus hanno portato Cup Miners, Openda, David.
0: Hai già detto tutto.
1: Non c'entrano nulla.
0: Fai male al cuore.
1: Di Gregorio.
0: Certo.
1: Questi sono arrivati lì grazie ai dati, perché secondo i dati Di Gregorio è stato il miglior portiere della Serie A. Ma i parametri del portiere, i parametri, le pagelle, i giudizi del portiere del Monza sono diversi da quelli del portiere della Juventus. Perché al portiere della Juventus arriva un tiro e quel tiro lo deve parare.
0: Fin dai tempi di Dino Zoff, il portiere della Juve, quando la Juve era dominante, vinceva tutto, comunque era sempre là al top, era proprio questo l'incarico, cioè a Zoff arrivava un tiro, lo doveva parare, punto, basta.
1: Lui quest'anno, ogni volta che gli arrivava un tiro, al primo tiro era gol. E questo allora lo vogliamo spiegare al suo agente, che sui social fa il fenomeno.

0: I parametri, per questo io non amo tantissimo questi dati, voglio andarlo a vedere il giocatore, perché gli aspetti legati ai numeri sono essenziali nel mondo moderno.
1: Certo.
0: Ma i numeri
1: non spiegano,
0: non
1: possono essere
0: tutto.
1: Il calcio in toto, Fabio, è evidente.
0: Cioè, ci sono degli aspetti. Pirlo marcato, voleva la palla. Gli altri marcati scappano, no?
1: Certo.
0: In queste settimane stiamo vedendo i mondiali dove non c'è un centrocampista degno di essere chiamato tale. Vediamo delle partite chiuse, ritmi molto lenti. Non...
1: Partite brutte anche, oggettivamente.
0: Qualcuna è stata, tra virgolette, carina. Io per esempio ieri ho visto una partita di tennis tra Seri e Dimitrov.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono tornato a ricordarmi di McEnroe, di Edberg e di Federer, perché andavano a rete.
1: Serve in volley, caro Fabio.
0: In volley.
1: Io lo amavo.
0: Ecco, quello, mia moglie dice: ma stai guardando la partita del tennis? Dico: guarda, il tennis è più bello.
1: Mi diverto di più. Mi diverto
0: allora,
1: di più.
0: Abbiamo perso con questo... questa deriva fisica molto atletica che sta prendendo lo sport, il tocco.
1: Sì.
0: La poesia che ci regalavano Pirlo e Pjanic e anche Dybala nella Juventus in questo momento non c'è, quindi a un certo momento avevo sentito di riparlare anche di Dybala, io non l'avrei rivoluto perché non si è comportato bene, però quella tipologia di giocatore dobbiamo andare a ricercarla perché ti risolve poi...
1: Brahim Diaz, secondo te, potrebbe essere un giocatore per vivacizzare, dare scosse sulla tre quarti? Spalletti lo vuole, lo segue?
0: Sì, lo vuole.
1: È difficile, diciamo l'ho già spiegato e lo rispiegherò il perché.
0: I giocatori che vengono fuori da società di quel livello, per noi in questo momento è difficile prenderli. Allora, a me piace, gioca con entrambi i piedi, è molto fantasioso, non è tanto diverso da Conte Sau, ha un po' più fisicità e usa bene anche sia il destro che il sinistro. Io mi orienterei su una tipologia di giocatore diverso, per esempio a me l'operazione Ecator è piaciuta molto, l'operazione Suzuki anche mi interessava se fosse stata fatta prima dei mondiali, cioè una società lungimirante lo prende prima. Perché è un portiere completo, esperienza.
1: Ma non è una prima scelta quello.
0: Non è una prima scelta, la prima scelta era Alisson. Alisson è un portiere da Juventus, però torniamo al solito discorso. In questo momento bisogna fare i conti con la realtà,
1: certo.
0: E non è semplice fare mercato. Intanto la società si sta strutturando e quindi ciascuno dei componenti della dirigenza della Juve adesso ha un ruolo e c'è un coordinatore.
1: Finalmente.
0: C'è un coordinatore che è anche una persona per bene, non è come quello dell'anno scorso che chiamò Gasperini e gli chiese per quale motivo le dovrei dare la panchina della Juve.
1: Pazzesco. Pazzesco. Ragazzi.
0: Non è un bel modo di porti, no?
1: No, più che altro significa che di calcio capisci molto, molto poco. E lo stesso Carnevali ha detto: sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida e capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic Massara. Cioè, lo dice lo stesso amministratore delegato Juventus, ci siamo finalmente strutturati. Io non oso pensare i disastri trovati da una società con francesi, ma non perché siano transalpini e non siano italiani, non sono così sciovinista. La realtà è gli incarichi, i ruoli, l'operatività e i risultati, Fabio. È arrivato Common lì e ha portato la Juve, non solo lui, tutti insieme, ha peggiorato la Juventus. Ha trovato una Juve in Champions e... il prossimo anno giochiamo l'Europa League. La realtà è questa.
0: Tu sei la Juve e devi primeggiare. Questo è chiaro che non puoi vincere sempre perché vincono solo, ma devi potertela giocare con gli altri. Questa Juve non è in grado di giocarsela perché ci sono delle incongruenze pazzesche. Tornando a Frederic Massara, lui ha preso Malen. Quella
1: certo.
0: È una grande operazione perché Malen non lo conosceva nessuno.
1: Certo.
0: Io lo conoscevo.
1: Prese te Hernandez portandolo al Milan,
0: Capito? C'è un mio amico che mi dice sempre: ci pigliamo De Hernandez e abbiamo risolto i problemi. bisogna prendere quella tipologia di giocatore, andare a cercare questi giocatori. Per esempio c'è un ragazzo che a me piaceva tanto, quel Galarza del Paraguay,
1: sì.
0: Giocatore dinamico, grande gamba, grande passo, sa calciare, sa difendere, mi ha fatto un po' pensare a Vidal.
1: Certo.
0: Ecco, allora, però tu lo devi prendere prima del mondiale.
1: Ah, chiaro. Chiaro, Chiaro.
0: Cioè devi avere questa lungimiranza di capire questo giocatore mi può dare A, questo giocatore mi può dare H, questo è un giocatore che vale Z, perché Messi fu preso in Argentina bambino.
1: Sì. Ti convince il ruolo di Chiellini? Tra l'altro il ruolo che lui occupò l'anno scorso quando, cioè appena entrò in società, tra l'altro lo spieghiamo anche a Angela Jue che mi chiede, mi spieghi esattamente, Chiellini sarà fondamentalmente colui il quale rappresenterà la Juventus in tutte le sedi istituzionali, quindi la Lega, la Federazione, la UEFA, la FIFA, eccetera, eccetera, e sarà l'uomo di punta finalmente per avere una Juve che abbia un peso politico con le istituzioni. È un ruolo fondamentale. Qualcuno ha voluto paragonarlo a Bettega della Triade, sono passati tanti anni, ma l'uomo che si occupa di politica sportiva, di far rispettare la Juve, di rappresentare la Juve in tutte le sedi istituzionali, è un ruolo che mancava ed è basilare, Fabio. Non è campo, ma è basilare.
0: Ricordiamo anche che Chiellini, a differenza di tanti altri calciatori che arrivano a malapena alla terza media, ha concluso tutti gli studi, si è specializzato, quindi esatto. Credo che questo sia anche quello che lui desidera fare. È un ragazzo molto maturo, è sempre molto maturo. Ci sono due Chiellini, quello che abbiamo visto in campo, il guerriero, e quello che poi sentiamo ai microfoni, sempre pacato, certo, sempre misurato, estremamente educato, molto inserito nella Juventus, perché è stato tanti anni.
1: Assolutamente sì.
0: Credo che questo sia il ruolo giusto per lui, in tutto quel bordello, per parlare di termine, che c'era l'anno scorso, è chiaro che sia un po' perso anche lui.
1: No, ma lui l'anno scorso, visto che aveva un direttore generale, un amministratore delegato che non parlava l'italiano e di calcio, secondo me capiva a poco, certo, ha dovuto occuparsi anche di aspetti calcistici, di cucire alcuni rapporti, di fare le veci. Ti ricordi lo scandalo Bastoni Calulu? Andarono Chiellini e Comolli. Chiellini parlò in italiano, Comolli disse le stesse cose in francese o in inglese che aveva detto Chiellini. Cioè, capite l'utilità? Io queste cose me le ricordo bene, perché poi ho una memoria elefantiaca. Dio ce ne scampi di Monsieur Adieu Comolli. Fabio, il tempo passa e volevo, insomma, ci sono tante domande, tante considerazioni da parte dei nostri amici, amiche, ascoltatori, ascoltatrici. Fedrix dice, ma Massara riuscirà a far fuori tutti questi giocatori? Lui parla di Arthur, Cobb Miners, Douglas Luiz, Openda, David, João Mario, Milik, Cabale, Zegrova. Vabbè, io Milik lo toglierei, perché ci sarà una rescissione ovviamente consensuale. I dirigenti bravi, dice Fredrix, si vedono quando si vende e non quando si compra. A comprare sono tutti bravi, e io concordo, perché Massara, che dovrà riportare direttamente, sarà il braccio destro ovviamente di Giovanni Carnevali, si occuperà con Ottolini anche di cessioni, e la Juve deve saper vendere benissimo, perché ha bisogno poi di fare un tesoretto da investire. Credo che da qui non si possa assolutamente derogare, no?
0: È assoluta necessità questa, bisogna avere buoni rapporti con tutti, perché dai buoni rapporti poi nascono questi affari che si concretizzano.
1: Come con lì col PSG, no? Uguale.
0: È un anno e mezzo che trattiamo con l'Omoni, quindi si vede che manca la voglia di fare ciascuno un passo verso l'altro. Che quando tu fai un passo verso l'altro poi a un qualcosa si arriva. Venderli tutti non lo so se sarà possibile, quindi le strade sono due: se non si riesce a vendere bisogna rigenerarli,
1: esatto.
0: In un ambiente dove regna la tranquillità si può riuscire a fare questo miracolo. Ricordiamo che la Juventus che prese Allegri era una Juventus morta, ma
1: esatto,
0: rigenerò i giocatori.
1: E
0: quindi diciamo, ecco,
1: e se ricordi bene, Fabio, credo nelle ultime tre gare, quattro gare, nel post partita, Luciano Spalletti fu estremamente chiaro da questo punto di vista. Disse: non pensate che ci sarà una rivoluzione. Alcuni dei giocatori che oggi sono presenti ci saranno anche il prossimo anno, starà loro implementare la qualità e soprattutto salire di livello e tornare ad essere da Juve o diventare da Juventus. Spalletti lo ha detto in tempi non sospetti. Se qualcuno pensa che arriveranno 10 giocatori in entrata e ne usciranno 10, è fuori logica, eh? Non succederà, mi pare evidente.
0: Non esiste più questo mercato, neanche a livello internazionale. Solo il Real Madrid fa queste operazioni.
1: Vabbè, spende poco però il Real, dai. Per me, dai.
0: Le altre società si arrangiano. Anche perché ci sono dei parametri da rispettare.
1: Bravissimo.
0: Non è semplice, non è così semplice vendere dei giocatori la cui stagione antecedente non è stata ottimale.
1: E la Juve ha firmato un settlement agreement per i prossimi 3 anni e sotto l'occhio della UEFA, e se dovesse sforare di nuovo deve pagare 14 milioni. Cioè il mercato che dovrà impostare, che ha impostato e sta portando avanti Giovanni Carnevali, è un mercato tremendamente difficile, tra acquisti, cessioni, sforbiciamento. Questo ve lo dico con certezza perché ho avuto queste notizie già da tempo. Dovrà sforbiciare anche il cumulo ingaggi. Carnevali non voglio dire che deve fare miracoli, perché non sono di questa vita terrena, ma dovrà fare delle cose veramente di alto livello da Juve, Fabio.
0: Ma è stato scelto proprio per la sua esperienza e la sua competenza. Il progetto Sassuolo cosa prevedeva? Prevedeva l'Orientè, ad esempio, no?
1: Certo.
0: Un giocatore che poco conosciuto ma che si è affermato molto bene. E poi la capacità di, dopo aver valorizzato, cedere. Ecco, questo è un po' il quadro della Juventus. Per questo magari qualcuno si sorprende che la Juve abbia preso Ekator. Ma se Ekator ti fa 10 partite buone, poi lo vendi bene.
1: Certo, magari scopri di avere un ragazzo di grande prospettiva.
0: Se oggi la Juventus decidesse di vendere il Diz, avrebbe fatto un super lavoro.
1: Assolutamente.
0: Quasi nulla.
1: Certo.
0: Ecco, questa è la tipologia di struttura del mercato della Juventus in questi anni. Dopodiché ci risistemeremo, torneremo a essere una squadra vincente. E sarà diverso, però ecco, l'operazione da fare che qualcuno ha condannato è un'operazione intelligentissima.
1: Assolutamente.
0: Il ragazzo
1: sì.
0: Lo abbiamo costruito,
1: certo.
0: Lo abbiamo valorizzato mandandolo a giocare, perché poi lui sarà giocata con Anthony Iannarilli, che è un portiere di grande esperienza,
1: certo.
0: In questo momento è diventato lui il titolare e Anthony gli ha fatto il secondo. Poi Daffara si è infortunato, Anthony ha fatto un gol,
1: certo.
0: E le ultime partite le ha giocate lui, ma Daffara ha fatto il titolare in B e adesso lo hai venduto in Serie A.
1: E lo hai venduto perché l'ultimo giorno dovevi fare assolutamente delle plusvalenze e quindi
0: però,
1: la vendita,
0: ecco,
1: di Daffara, di Puccia e il riscatto da parte del Marsiglia di UEA ti hanno consentito di fare quelle plusvalenze. E voglio terminare, Fabio, perché siamo già oltre e voglio una risposta telegrafica da te. Io ho cercato di vendere fino all'ultimo momento Fabio Miretti. Le ultime offerte sono state scandalose, il Bologna ha offerto 7-8 milioni, la Juve ovviamente ha detto no. E allora ti chiedo, da allenatore e anche da estimatore, Fabio Miretti secondo te è un giocatore da vendere con la giusta offerta oppure a te?
0: Guarda, a me piace tantissimo, io lo imposterei da play.
1: Addirittura.
0: È un giocatore che ha tecnica, sì, nel centrocampo a due, io gli ho visto giocare una partita l'estate scorsa a due. Lui e Coppa Maestro mi sembra che giocarono quel giorno, la favola. In Italia questi giocatori li vogliamo trequartisti o esterni. Secondo me lui non ha quella qualità per andare a giocare nella trequarti. È molto bravo nell'impostazione, ha anche una buona conclusione a rete. Io lo imposterei definitivamente da centrocampista. Secondo me lì è una tipologia di giocatore che può dare tanto alla Juve. In poche occasioni quest'anno l'abbiamo visto giocare centrocampista puro e secondo me quando ha giocato centrocampista puro ha giocato molto bene.
1: Fabio Crecco, grazie come sempre, a prestissimo, in bocca al lupo per tutto.
0: Un abbraccio a tutti, forza Juve, ciao.
1: Sempre, fino alla fine, noi siamo in break, rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e il campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmin Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formarsi diversi. Dopo l'amministratore delegato Carnevali, i bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo Federic Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali, con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina Egitto alle ore 18 e Svizzera Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia Marocco, Spagna Belgio, Norvegia Inghilterra. Il calcio mercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'ex Napoli infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91, e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Ieri e oggi.

0: i vocali, riparto da Twitch. Alex Maggiolino, buon pomeriggio, il playmaker ce l'abbiamo, Douglas Luiz, sarei curioso di vederlo con Spalletti, e vedremo cosa succederà, insomma, se farà il ritiro o verrà valutato. Io personalmente l'ho detto tante volte, non credo che Douglas Luiz abbia il passo per giocare in Italia, però sarei curioso e magari contento di essere smentito, assolutamente. Caro Manuel, abbiamo un po' di vocali, facciamo così, andiamo ad ascoltarli. Via.
1: Ciao Franco, sono Luca B da Roma.
0: Ciao Luca.
1: Senti, una cortesia, ma io ti chiedo una cosa, ma Massara aiuterà anche nelle uscite o pensa solo agli acquisti? Perché io penso il lavoro più arduo sarà quello per
0: entrambi,
1: sia per Carnevali che per Massara, diciamo, liquidare questi pesi morti che abbiamo e che poi torneranno dai prestiti. Grazie,
0: sì.
1: Caro.
0: No, ma ci mancherebbe, cioè non c'è un dirigente che si adopera solo sugli acquisti o uno solo sulle vendite. È una relazione continua, sono summit di mercato, sono scambio di informazioni, relazioni, quindi assolutamente no, cioè Massara occuperà anche quel tipo di ruolo, ci mancherebbe altro. Altro vocale, arriva.
2: Ciao Leonetti, Luca da Cuneo,
0: buon pomeriggio,
2: Forza Juve. Sì, finalmente abbiamo una società fatta come si deve.
0: Finalmente, Luca.
2: Innanzitutto parlano in italiano, la cosa principale. Due, è tutta gente che sa di calcio, e avere finalmente Chiellini che rappresenta la Juventus quando è il momento, soprattutto con le istituzioni, è una gran cosa. Detto questo, sul mercato sono un po' preoccupato per Bremer, però spero che possa rimanere con noi anche il prossimo anno. Ti chiedo un po' che cosa ne pensi e se sei favorevole all'acquisto di Vicario come portiere per la prossima stagione. Forza Juve.
0: Allora, vabbè, Luca, il fatto che sia un mercato complicato, difficile, lungo, secondo me veramente fino all'ultima ora dell'ultimo giorno è scontato, lo dico da tempo. A me Vicario, vado controcorrente, a me piace. Io l'ho seguito molto sia in Italia sia al Tottenham, è un portiere plastico, rapido, bravo tra i pali. E però le scelte di mister Spalletti sono altre, è inutile negarlo, no? Sappiamo benissimo che voleva a tutti i costi Alisson è sfumato, Alisson ha fatto anche un pochino il voltafaccia, si è andati sul Dibu Martinez, tra l'altro mi risulta che insomma nei prossimi giorni dovrebbero esserci di nuovo dei contatti con l'entourage del portiere argentino. Vicario è un'alternativa. La Juve ha bisogno di un portiere di grande esperienza, di grandi capacità, di leadership, di carisma. Se dovessi scegliere anche con un'età diversa, perché il Dibu Martinez ha 33 anni, io andrei sul portiere argentino. È chiaro che se poi non arriverà il Dibu Martinez, Vicario è la prima alternativa, mi pare abbastanza evidente. Max Desiato, buon pomeriggio.
3: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
0: Senti, ma la notizia di Massara cosa provoca in te? Perché io ho fatto una premessa prima e la ribadisco fortemente, finalmente la Juve torna ad avere una società organizzata, completa in tutti i ruoli, e nel calcio tutto parte da lì, il manico è la società. Se hai dei dirigenti competenti che capiscono di calcio, che sanno come agire, beh, sei già un bel pezzo avanti rispetto agli altri. A te.
3: E questo, Franco, vale un po' in tutte le società, non solo sportive, ma imprenditoriali in genere.
0: Certo.
3: No? I ruoli importanti, quelli decisionali, vanno occupati da persone che abbiano delle competenze, che abbiano un know-how focalizzato su quello che devono andare a fare e non su ipotetici calcoli, algoritmi e presunzione di competenza, perché la dirigenza, diciamo così, francese, e l'abbiamo detto più volte
0: ripetutamente, sentiti, caro Max, meno male che ci hanno ascoltati. tardi, ma ci hanno ascoltato.
3: Ha fatto disastri praticamente con delle scelte assurde che hanno boicottato totalmente la passata stagione. E che delle quali oggi questi finalmente dirigenti competenti che abbiamo al timone, quindi Carnevali e Massara, purtroppo dovranno fare i conti con gli errori del passato, perché si troveranno a fare un mercato estremamente zavorrato da questioni aperte e irrisolte, e ce ne sono tante. Purtroppo, e quello, come hai detto tu poco fa, quello che è stato fatto da Carnevali in fretta e furia alla fine di giugno, con le vendite di dei potenziali prospetti importanti come da fare, come Pusca, che diciamo la verità sono stati venduti per un pezzo di pane, ma probabilmente quei soldi servivano non solo per mettere a posto il bilancio in chiusura, ma anche per fare cassa, perché la sensazione, no Franco, che un po' tutte le società di Serie A abbiano dei grossi problemi di liquidità.
0: Concordo.
3: Faccio un esempio banale, no? Questo tira e molla per Kolo Muani. Ma santo cielo, quando tu vai a pagare più di 40 milioni un profilo come Openda, quando senti che il Milan ne ha spesi 70 e rotti per Gonzalo Ramos, sappiamo quanto ci serve Kolo Muani. Continuiamo a andare dal Paris Saint-Germain e a dire prestito con obbligo, prestito con diritto. Ma andiamo dal Paris Saint-Germain, quanto vuoi? 35, 40, li vale, non li vale? Ci serve.
0: Ci serve,
3: Franco. Dobbiamo mettere i tasselli al loro posto. Allora, visto i valori di mercato e poi quelli che mi dicono ma Kolo Muani, ok, chi proponete? Quale centravanti da Juve c'è oggi sul mercato?
0: Sai quanto non vuole l'Atletico di Madrid per Sorloth?
3: Quasi
0: 40 milioni.
3: Esatto, i profili sono questi, e soprattutto c'è da spendere questi soldi. Allora, vogliamo fare una Juve competitiva? Ok, iniziamo a prendere Kolo Muani, mettiamolo lì e diamoglielo da lunedì prossimo a Spalletti. Ok, abbiamo preso Cator, benissimo. Adesso poi concentriamoci sul portiere. Ma ballano 10-15 milioni, serve Martinez, vai lì e lo prendi. Oppure vai a prendere Vicario e lo metti lì. Dopodiché con calma iniziamo a vendere. Però questi due profili, il portiere e il centroavanti, sono di una priorità assoluta.
0: Sono imprescindibili, Max. Non puoi pensare. Ma tra l'altro Spalletti queste evidenze le ha espresse ancora prima che finisse la stagione. Ma la realtà è che tu stavi dicendo una cosa che va sottolineata. Io sono molto contento che la Juve si stia strutturando, ma siamo a martedì 7 luglio. Queste cose qui le devi fare a maggio. Carnevali arriva, sappiamo quando, sono tre settimane e mezzo, quattro settimane scarse che sta lavorando. È stata fatta di nuovo una rivoluzione a mercato in corso. Dico io, meno male, meglio tardi che mai. Ma per tornare a essere la Juve, a fare un certo tipo di mercato, tu devi avere una società strutturata che incominci a lavorare a marzo, ad aprile, non a 7 luglio. Questa è la realtà.
3: Il messaggio che dovrebbe arrivare alle altre squadre che vengono a fare acquisti alla Juve è che non abbiamo urgenza di vendere. Perché dico questo? Perché l'anno scorso Comolli cosa ha fatto? È arrivato e ha iniziato a vendere tutti i giocatori su cui si potevano fare plusvalenza.
0: UEA.
3: No? UEA, Savona, Mbangula, eccetera. Sono andati via, lo sappiamo. Rimaneggiando la rosa di Tudor e andando proprio contro quello che voleva l'allenatore. Lasciamo perdere, è passato. Oggi ci troviamo, se guardiamo la rosa, io l'altro giorno scherzando ho buttato giù un foglietto un elenco di giocatori da vendere, ce ne sarebbero almeno 13-14, ma non li possiamo vendere tutti.
0: Esatto.
3: Ma non dobbiamo neanche mandare alle altre squadre il messaggio che abbiamo urgenza di vendere, perché sennò arrivano a offrire 7 milioni per Miretti,
0: certo.
3: E a questo punto diventa perfino offensivo, no?
0: Sì,
3: perché tu
0: concordo.
3: Vale 15 milioni più o meno, insomma.
0: Sì, vale il doppio di quella cifra.
3: Quindi sarebbe il caso che, non voglio insegnare il mestiere a nessuno, proprio perché ora abbiamo anche dei dirigenti competenti, che prima di tutto valorizziamo la nostra rosa.
0: Sì.
3: Io non credo che la Juve dello scorso anno, che inizia la preparazione con Spalletti, con un buon portiere e un buon centravanti, possa fare peggio dell'anno scorso. teniamoci Douglas Luiz, proviamo a valorizzarlo, non è uno scarso. Cioè, voglio dire, tutto sommato le urgenze sono quelle due lì, no? Portiere,
0: sì,
3: centravanti.
0: Sì, assolutamente.
3: Poi con calma mandiamo il messaggio al mondo del calcio: la Juve i propri giocatori non li regala, volete Cop Miners? Ok, ci sganciate 35-40 milioni, se no resta. Lo so che è utopistico, Franco, però
0: è chiaro.
3: Ogni anno, e questo mi piange il cuore. Allora, come te sono contentissimo, ok Carnevali, ok Mastara, persone competenti, finalmente al posto giusto. Ma sai cosa mi fa cadere le braccia, non solo? Ogni anno ci troviamo qua a dire siamo all'anno zero.
0: Certo, concordo, no? Straconcordo con te. Allora, ci sono un po' di domande, di rilievi da parte dei nostri ascoltatori. Forza Onore dice: prima avete parlato di Zoff, mi sono venuti i brividi pensando al Gollonzo che prese da Magat in finale di Champions. Ero lì, ci sarebbero lunghi discorsi a fare, però lui dice: per me è meglio Suzuki che Vicario. Io personalmente non concordo, ma soprattutto ricordo che Suzuki costa 30 milioni, cioè il Parma chiede 30 milioni per Suzuki, come chiede 30 milioni per Matteo Pellegrino, tra l'altro, no? Perché qualche tifoso ci ha scritto: vabbè, Colomoni costa tanto, andiamo a prendere Castro, aggiungo io, 40 milioni, Pellegrino ne costa 30. Cioè, non è che se vai dal Parma o dalla Barbabietolese ti danno i giocatori così, con 3 euro e qualche spiccio. La realtà è questa, Max.
3: Sarebbe il caso di iniziare andare dall'Atletico e chiudere Sorloth, che a mio parere è quello più facile da chiudere. E
0: 40 milioni è comunque. 40 milioni.
3: Sì, ma ci mettiamo d'accordo, volete Nico? La soluzione la troviamo, perché non è che ballano delle differenze astronomiche. No,
0: è vero.
3: Ma è anche un messaggio, no? Un messaggio da mandare al Paris Saint-Germain. Allora, noi il centravanti ce l'abbiamo, ok? Ce lo volete dare? Colo? Le condizioni sono queste, sì, no? E allora andiamo a parlarne. Però il discorso è anche che questo mercato va fatto seguendo delle priorità, che sicuramente sono quelle che già Spalletti ha comunicato,
0: sì,
3: no?
0: Altro che.
3: Alla dirigenza.
0: Altro che.
3: Quindi, però, tornando al discorso portieri, ma se devo andare a fare delle scommesse su Suzuki, su profili come quelli, ma allora mi tenevo da Fara, giusto per dirne una, ma mi tengo anche di Gregorio, perché chi mi dice che Suzuki alla Juve performa meglio di Gregorio?
0: Ma infatti è quello che Spalletti ha detto ai suoi dirigenti, cioè basta scommesse, io per il portiere e per il centravanti voglio delle certezze, ed è giusto che sia così. Alla Juve non può essere diversamente, Max.
3: Deve essere così, e deve essere un messaggio ben chiaro, ripeto, da lanciare agli altri. Abbiamo una rosa adesso da sfoltire, ok? Ma abbiamo anche tanti profili che potrebbero essere ancora valorizzati.
0: Sì.
3: Nico Gonzalez, l'Atletico non vuole pagarlo 30 milioni. Ok, me lo tengo e faccio vedere che con un allenatore competente come Spalletti, in un 4-2-3-1, giocando come esterno offensivo, Nico Gonzalez può dire la sua, può essere l'alternativa con Seisao.
0: Sai qual è però il vero problema? È che Nico Gonzalez vuole rimanere a Madrid.
3: Allora gli mette lui i soldi tra l'offerta dell'Atletico e l'offerta della Juve.
0: Questo è ancora un altro discorso.
3: Alla fine, in questo momento, il cartellino di Nico è nostro. Quindi,
0: certo.
3: Di cosa stiamo parlando?
0: Assolutamente. Stefania Capodici da Roma dice: buon pomeriggio, benvenuto a Massara. Ghirassi, aggiungo io, del Borussia Dortmund, in attacco vi ispira? E lo chiedo a te, ovviamente.
3: Ma anche quello, sì, è un bel profilo, ma quanto ci costerebbe? Perché non è che vai dal Borussia e te lo regalano.
0: Certo.
3: Siamo sempre lì. E torniamo al discorso che ho fatto 5 minuti fa, mancano i soldi in cassa. Perché è vero che la Juve ha una proprietà plurimiliardaria con potenze di fuoco assurde, ma comunque i soldi in cassa non c'entrano nulla con il potere della proprietà. E questo è il grande problema di tutte le società italiane, che sono tutte, i mercati sono tutti bloccati.
0: Lo stesso
3: De Laurentiis ha detto: devo vendere 20 giocatori per
0: iniziare a comprare. Ci sono pochi soldi, questi sono mercati in austere. meriti, la realtà è questa. Senti cosa ci dice Roberto da Empoli, simpaticissimo: puoi sbagliare moglie ma non centravanti e portiere.
3: E questo assolutamente. Allora, abbiamo avuto negli ultimi due anni un Giuntoli che ha fatto una campagna acquisti faraonica praticamente a budget illimitato, no?
0: Sì.
3: L'anno scorso come lì è arrivato con l'evidente intenzione di tagliare e vendere tutto quello che poteva. Oggi ci troviamo finalmente con un team alla dirigenza più che competente, ma con possibilità di spesa che equivalgono a punto di domanda, perché certo, il budget l'hanno fatto. E allora torno a dire e torno a ribadire: cominciamo a spendere sti 50 milioni circa, che non mi sembra una cifra astronomica, per andare a prendere Martinez e Colomani, perché parliamo di una cifra così, cioè non è che stiamo parlando di andare a spendere 500, no? Allora cominciamo a spendere questi 50 milioni, mettiamo a posto portiere e centroavanti. Io resto dell'idea che la Juve di Spalletti, già solo con un centroavanti che segna e un portiere che para, farebbe 10 punti, 15 punti in più dell'anno scorso con la rosa attuale. Con giocatori attenzione che sono anche in crescita prospettiva, perché io sono convinto che Ildiz con Seisao e Thuram non possano che migliorare il loro rendimento, perché sono giovani, perché hanno delle potenzialità ancora enormi di crescita. Quindi in prospettiva questa squadra, se gli dai un centravanti che segna e un portiere che para, può fare già bene. E questo è il messaggio che va mandato, no, al mondo del calcio.
0: Certo.
3: Noi siamo già forti, ma è un messaggio che va mandato anche agli stessi giocatori della rosa. Perché se io vado ad Agra Sulis e gli dico: senti, io ti do le chiavi del centrocampo, ok, vieni e dimostra che sei ancora quello di due anni fa alla Aston Villa, ma voi pensate che un giocatore di quel tasso tecnico non riesca a ben figurare nel calcio italiano? Ma io penso proprio che ci riesca. Come
0: la speranza è quella, poi ovviamente il mercato è fatto di tante situazioni, di tasselli,
3: poi, Franco,
0: di arrivi non arrivi, di accordi, di sintonie. Guarda cosa sta succedendo con Muharemovic, per esempio.
3: Certo.
0: La realtà è questa.
3: Anche lì puoi pensare a una Juve competitiva ad altissimi livelli, e per questo intendo che voglio andare a cercare di vincere il campionato, e puoi pensare di farlo vendendo Bremer, che è l'unico giocatore di spessore veramente internazionale che abbiamo. È vero che non ha fatto neanche un minuto
0: ai mondiali,
3: Brasile, ma è anche vero che aveva davanti due colossi che hanno giocato entrambi la finale di Champions,
0: Gabriel e Marquinhos.
3: Certo.
0: Però vabbè, allora, stona vedere oggettivamente Bremer non giocare neanche un minuto.
3: No, ma davvero vuoi andare a giocarti un campionato con Muharemovic e Kelly? Anche no. Cioè, allora, se invece mi dici vendiamo uno tra Thuram e Cambiasso e prendiamo a parametro zero Theo Hernandez e che sì, ok,
0: certo,
3: ci sto, facciamo cassa, prendiamo due profili esperti, due giocatori fortissimi che hanno vinto un campionato, tra l'altro con Massara oltre che con Pioli.
0: Esattamente.
3: E no, quindi, ok, vogliamo fare un'operazione di questo tipo per mettere un po' di fieno in cascina? Sì, ok. Lì alla Juve servono studio di profili di questo tipo, gente esperta che arrivi.
0: Goresca ti piace, Max?
3: Scusami?
0: Goresca ti piace, Leon?
3: Goresca? Beh sì, lo vado a prendere io in auto, me lo porto a Torino, Franco.
0: Sì, certo. L'unico problema è, sembra che le sue richieste siano sinceramente elevate. Però la Juve, insomma, sta parlando sia con Leon Goresca sia con Franchessi, e dovessero arrivare entrambi sarebbero veramente una svolta nel centrocampo. Emilio da Padova, magari, dice: grande Massara, Franco, siete fantastici, grazie. Riccardo, è un messaggio estremamente positivo, mi piace. Dobbiamo stare calmi, bisogna fidarsi di Carnevali, bisogna proseguire così, forza Juve sempre. Però la Juve lunedì si raduna e il rischio di vedere facce nuove diminuisce con il passare delle ore. Se così sarà, siamo a martedì, c'è ancora un bel pezzo di settimana, però insomma lunedì alla Continassa si potrebbe vedere come faccia nuova solo Hecator, per esempio.
3: Immagino la felicità di Spalletti, Franco.
0: Ma anche il super entusiasmo dei tifosi, senza nulla togliere all'ex Genoa. Io credo che anche lo stesso Spalletti in questo periodo si aspettasse qualcosa in più. Però io torno a quello che ho detto poc'anzi. Cioè, se tu fai una rivoluzione societaria e dirigenziale, diventa poi anche difficile, no? Riprendere le trattative fatte prima. Insomma, speriamo bene, il mercato è lungo e c'è bisogno assolutamente di quei 5-6 titolari che Spalletti ha richiesto. Facciamo così, abbiamo dei vocali, li ascoltiamo insieme e li commentiamo tra poco.
4: Ciao Franco, sono Santo.
0: Ciao Santo.
4: Ma secondo me io non sono d'accordo con voi, perché i giocatori vanno pagati il giusto, non vanno pagati più di quello che valgono, come abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Colomoni vale 30 milioni, il Paris Saint Germain chiede 50, benissimo, Colomoni te lo tieni. Ragazzi, Sorloth, che secondo me vale 30-35 milioni, andiamo su Sorloth. Si possono limare quei 5 milioni che vogliono in più, ma non 20, perché ragazzi sono 20 milioni in più che chiede il Paris Saint Germain.
0: Sai Santo, io lo ripeto, il mercato è fatto di domanda e offerta. Se per il PSG Colomoni vale 50, sta a te che lo vuoi avvicinarti oppure dire no grazie, no? È quello che abbiamo detto poc'anzi, Max. Poi ripeto, per te, no, Santo, Sorloth vale quello, e però poi conta la società che gode delle prestazioni sportive ed è proprietario del cartellino, mi pare evidente, no, Max? Il mercato viene sempre ridotto a una sorta di, non dico scambi di figurine, ma io ti do questo, tu mi dai quello, oppure io ti do tot e me lo porto a casa. Ci sono delle dinamiche molto molto più approfondite, molto diverse, senza dimenticare i procuratori che oggi imperano da questo punto, no, Max?
3: Sì, abbiamo una dirigenza finalmente capace che dovrà fare le nozze coi fichi secchi. Sì. Ma per rispondere al nostro ascoltatore, sì, sulla carta è così, ma poi alla fine se ti serve qualsiasi cosa, che sia un calciatore o un prodotto per la casa, sei costretto a pagarlo quello che viene prestato sul mercato. Perché soprattutto in un momento in cui le società inglesi in Premier hanno una disponibilità praticamente illimitata di budget, il mercato lo fanno loro, i prezzi li fanno loro, quindi il Paris Saint-Germain è tranquillo perché dice vabbè, non lo vuole la Juve a 40-45, prima della fine del mercato lo piazzo.
0: Male comunque... che vada lo do in prestito come beffa, perché l'anno scorso il PSG ha sbeffeggiato la Juve, l'ultimo giorno ha spedito Colomoni al Tottenham, punto.
3: Ma del resto
0: in prestito gratuito, ricordiamo.
3: Certo, ma del resto, dopo tutto ciò, noi ci siamo di nuovo presentati dal Paris Saint-Germain chiedendolo in prestito. Cioè, ma a un certo punto, dall'altra parte, si sentono anche un pochino presi in giro. L'avete già avuto in prestito 6 mesi, non l'avete voluto riscattare, adesso ce lo chiedete di nuovo in prestito. Vai,
0: ma
3: dal
0: puoi
3: Paris
0: anche fare il prestito con l'obbligo che matura certe condizioni, però il prezzo è quello.
3: Ma certo, arrivi lì col cash, 40 milioni te lo danno, io sono sicuro.
0: Vedremo cosa succederà. Intanto saluto Emilio, Mauro e tantissime persone che insomma ci hanno scritto, Stefania, Cinzia, insomma non ho potuto leggere tutto per ovvi motivi perché l'ora è terminata. E Max, grazie come sempre per il tuo contributo e ci sentiremo prestissimo.
3: Grazie a voi Franco, un saluto a tutti.
0: Un abbraccio. La sicurezza di oggi è che finalmente la Juve ha una società strutturata. Questa è la base da cui partire. Poi certo, caro Carnevali, adesso Massara, lo stesso Ottolini che collaborerà ovviamente con loro, serve accelerare sul mercato. Rimanete su Radio Bianconera, adesso arriva Camillo De Michelis, noi ci vediamo domani qui alla solita ora, ore 15. Ciao, buon pomeriggio.
5: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia. tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon martedì 7 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Allora ragazzi, oggi è una giornatina discretamente importante, tra l'altro chiedo un favore a Manuel perché ho dei problemi tecnici e se riesci a mettermi la messaggistica poi davanti al nostro schermo. Oggi giornatina, perché vi racconto un po' come l'addio di Comolli. Ieri sera abbastanza ma all'ora di cena mi è arrivato un messaggio dicendo domani comunicato forte e io ho detto oddio che sarà successo poi con le voci in serata di Massara, insomma abbiamo unito un pochettino i punti fino a questa mattina dove alle 9.45 insieme a Claudio Zuriani ho dato la notizia del ingresso in società di Frederic Massara, quindi adesso poi ci sono degli scenari che oggi racconteremo, proveremo a darvi delle indicazioni generali legate all'evoluzione della Juve, perché comunque ci sono delle cose positive ma delle cose anche inevitabilmente un pochettino negative, questo va detto, e il tempo è la cosa negativa, il tempo, perché il 7 luglio oggi hai il capo dell'area sportiva il 7 luglio, quindi sei indietro, poi è ovvio che è un upgrade, è un dirigente importante, hai dato solidità al tuo management, però comunque sei in ritardo sulla tabella di marcia, questo va detto, e quindi insomma in questo momento c'è stata questa ennesima rivoluzione con Frederic Massara che diventa Chief Football Office, questi nuovi nomi di lavoro, anche se sapete bene che io sono aperto all'inglese e a tutto, però sono sempre molto, molto difficili, e poi anche con Chiellini che comunque avrà un altro ruolo, ma esempio, perché poi magari qualcuno può pensare che Chiellini con questo nuovo ruolo possa essere messo da parte, perché il nome di Frederic Massara è un nome di Giorgio Chiellini, perché già nella scorsa stagione aveva proposto con forza Massara era stato vicino alla Juventus, poi Comolli aveva bloccato questo tipo di operazione e adesso invece arriverà la Juventus, quindi per farvi capire che tipo di ruolo, poi visto che voi sui ruoli qualcuno non tutti, qualcuno va un po' in difficoltà, ecco quello che voglio dirvi è che lui sarà proprio sotto Carnevali direttore dell'area sportiva e invece poi lavorerà con in alternativa e anche a livello di scouting, quindi sotto Massara Ottolini, quando vi abbiamo parlato appena arrivato Carnevali di una figura che poteva diventare capo del mercato e quindi a quel punto mandare in area scouting Ottolini, o invece una figura che potesse diventare capo dell'area scouting, hanno scelto una figura come Massara, che andrà poi ad essere capo mercato con Ottolini, che insomma sarà con lui a collaborare, a lavorare, a creare un team. Ecco, questa è la situazione a livello dirigenziale. Poi insieme, in un altro ambito, ci sarà anche la figura di Giorgio Chiellini, ovviamente, chi andrà via, ma questo è un segreto ormai di Pulcinella, François Modestò. Ecco, presto o tardi gli uomini di Comolli andranno via, questo credo che ormai sia chiaro a tutti, e se vedete non ci sono neanche più immagini o citazioni a François Modestò nell'ultimo periodo, quindi questo è il riassetto societario. Pietro, messaggio: ciao Camillo, allora grande colpo che annunciava Galliani e Massara, ma sono confuso, perché noi ci dice che sei Pietro ma ti firmi Marco, perché è uno pseudonimo. Comunque, a prescindere, Marco Pietro, quello che posso dirti è che non lo so, non so se il grande colpo annunciato da Galliani è Massara, non lo so, non lo so. Anche perché lì mi sembrava, no, si stesse parlando di un calciatore, non di un dirigente. Poi Galliani è talmente astuto che può serenamente bleffare, quindi per non dare indicazioni magari ha bleffato e stava realmente parlando di Massara, questo non lo so. Però è sicuramente, no, una dirigenza con più competenze, con più conoscenze. Cioè, noi adesso in questo momento stiamo inserendo comunque un dirigente che ha vinto uno scudetto, che ha lavorato in una piazza come quella, come il Milan, che probabilmente a livello di pressioni è quella più simile alla Juventus, il Milan. E quindi credo onestamente che possa essere una bella presa. Poi i fatti ci diranno se questo gruppo dirigenziale sarà un grande gruppo dirigenziale o no. I fatti, non le parole. Sicuramente non andremo a vincere tutto il 7 di luglio, ma dobbiamo farlo con i fatti, e dobbiamo farlo il prima possibile, e loro dovranno fare il loro massimo. Ecco, questo sicuramente. Però il tempo è una cosa negativa. Il tempo è l'unica cosa negativa, perché il 7 luglio cambiare il capo dell'area sport è una cosa negativa. So che arriverà qualcuno a dire ma Carnevali è qua da 22 giorni e ha fatto solo un acquisto Cator, e adesso però abbiamo ancora ristrutturato tutto, e da qua in avanti non immagino ulteriori novità dirigenziali. Non abbiamo più scuse, ecco, da questo momento qua non abbiamo più scuse. Cosa ne pensi di Unai a centrocampo? Lui col Marocco è un po' come Grosso, Unai, per me, caro Max D'Ancona. Unai nei club non fa mai bene, nel Marocco fa benissimo, quindi ti dico, io passerei Unai passerei, perché onestamente è come Grosso, nei club fa male ma in nazionale è pazzesco, perciò con tutto il bene passerei a Unai. Ma no, tranquillo Pietro, Marco, insomma vi saluto, vi abbraccio insieme, quindi in questo caso, anzi, mi fa piacere, due fratelli che ci stanno ascoltando insieme. Allora, abbiamo tra poco anche il nostro ospite. Ciao Cami, con l'arrivo di Massara svelato il colpo non annunciato da Galliani, sarà Teo Hernandez. Antonio è sempre molto pessimista, oggi Massara l'ha reso super ottimista, super ottimista, Antonio, tu di solito non sei contento di nulla, sei arrabbiato di tutto, ce l'hai già con Carnevali, ti è già molto antipatico, ma con Teo Hernandez ti sto vedendo, anzi con Massara sei carichissimo, addirittura da annunciare da solo Teo Hernandez. Vediamo. No, non è ridimensionato il ruolo di Chiellini, non è un ruolo in questo momento nell'area sport. Non è un ruolo nell'area sport, non è ridimensionato, ma guardate, io quello che ho capito nella mia esperienza lavorativa in generale, che non devi essere per forza perfetto in tutto, e non devi neanche cercare di dover dire io so fare tutto, io sono bravo in tutto. Devi cercare i tuoi punti di forza, E io credo che Chiellini abbia tanti punti di forza. Uno di questi è quello di aver lavorato per riorganizzare la Juventus, perché è importante che la Juventus sia forte a livello dirigenziale, non che sia forte per la presenza di Chiellini. Chiellini può rappresentare la Juventus da un punto di vista degli investimenti, delle partnership, del management, delle relazioni con gli organi del calcio, europei, italiani. Ecco, tu puoi rappresentare e lavorare per la Juventus nel miglior modo possibile, non devi essere assolutamente solo legato all'area campo, perché poi l'area campo è quella dove ti scotti più facilmente, eh. Basta un investimento sbagliato e rischi di rovinare tutto, di rovinare tutto. Quindi avere la lucidità di capire come e dove ricostruire la Juventus per me è una cosa molto molto importante. Quindi io credo che il ruolo di Chiellini, anzi, è stato un ruolo fondamentale, perché anche lui si è speso per Cannavale, si è speso tanto per Massara. Quindi dietro a tutta questa rivoluzione c'è inevitabilmente la mano di Chiellini. Pottolini è un dirigente scelto da Chiellini. Quindi in tutto questo c'è molto di Chiellini in quest'area management nuova della Juventus. Perciò, insomma, se le cose andranno bene, sarà anche sicuramente merito di Giorgio Chiellini. Ecco, questa è una cosa che non dovete sottovalutare. Ciao Camillo, finalmente si parla di Pellegrino. Tu hai qualche notizia in più di questa cosa? In porta dovremo puntare su Verbruggen se non riusciamo a prendere il Dibu Alberto D'Alghero. Vabbè,

0: capito la situazione, quindi nel bene e nel male di Colomouani, allora sono convinto che ci saranno altri nomi. Però ad oggi io metterei tutto in stand-by. Continuiamo a lavorare su Colomouani. Se Colomouani non arriverà o arriverà, poi ragioneremo su altri nomi. Però credo che sia ancora giusto mettere Colomouani davanti a tutti, compreso Pellegrino. Andiamo e parliamo con il collega Simone Nastro. Ciao Simo!
1: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Simo, Massara! Un po' come le stesse modalità di Comolli. Insomma, nella notte... Rumors e la mattina, poi conferme con un potenziale addio, quello di Modestò e l'arrivo di Massara, tra l'altro capo dell'area sportiva. Quindi, comunque, ottima notizia per quanto mi riguarda. Dall'altro lato, pessima notizia perché 7 luglio cambi comunque il capo dell'area sportiva.
1: Sì, sicuramente come ci siamo detti più volte, ci sono state delle situazioni che hanno rallentato determinati tipi di strategie che la Juventus evidentemente aveva in programma. Sono molto contento dell'arrivo di Mastara, uomo di campo, uomo che in passato ha saputo anche portare dove è stato giocatori che poi sono diventati molto molto molto importanti, non solo a livello nazionale. Come abbiamo detto, si prefigura tra l'altro anche una dirigenza tutta italiana con l'addio pressoché immediato quasi anche di François Modestò, e quindi a tutti gli effetti lo so che l'abbiamo detto tante volte nel corso degli anni, però mai come questa volta la sensazione, anche per come è iniziato il mercato, che stia forse iniziando una nuova era, ecco.
0: Sì, una nuova era, adesso però bisogna mettere il piede sull'acceleratore perché
1: Esatto.
0: se no poi il tifoso si arrabbia, anche perché se ci mettiamo un attimo a fare il conto di chi arriverà lunedì alle visite mediche, caro Simo, cioè il livello di entusiasmo scende ai minimi storici, quindi in queste cose, da questo punto di vista, insomma, vediamo un attimo. Ti chiedo, legato no, proprio all'attacco, dai, perché c'è un nostro ascoltatore che ha detto sostanzialmente Pellegrino, finalmente io ho un po' tirato l'acqua gelata all'idea del nostro ascoltatore, ovvero dicendo fino a quando non capiremo bene la fine della storia Colomouani nel bene o nel male, io non credo che ci possano essere in questo momento grossi altri nomi. Una volta chiusa nel bene o nel male questa situazione, poi parleremo di altro se non dovessimo avere ancora la punta.
1: Sono d'accordo, hai detto prima c'è da mettere il piede sull'acceleratore, altrimenti giustamente i tifosi si arrabbiano, e anche questa è una situazione in cui bisogna adesso mettere il piede sull'acceleratore o frenare del tutto, perché io dico che si è arrivati veramente a un punto in cui forse addirittura noi che la raccontiamo siamo veramente stufi della trattativa Colomouani-Juventus, anche perché tra una cosa e l'altra ne parliamo da oltre un anno. E quindi secondo me hai detto bene, siamo al 7 luglio, lunedì inizia tutti gli effetti la nuova stagione della Juventus, ci si trova davanti a un bivio ed è ora di scegliere una strada, Colomouani sì, Colomouani no. Stare a continuare a portare avanti all'infinito questa trattativa per me rischia di essere deleterio per tutti, forse non solo per il Paris Saint-Germain, non per il Paris Saint-Germain, che tanto magari lo vende a qualcun altro, però rischia davvero di rallentare in maniera clamorosa quelli che possono essere i piani per l'attacco. Quindi o vai deciso con su Colomouani e lo porti a Torino, o secondo me è arrivato anche il momento di cambiare strada.
0: Simo, ti chiedo, legato invece proprio a un tema, no? Io sono convinto che se non dovessimo arrivare a Colomouani, comunque i soldi per un attaccante sono quelli, eh. Cioè, se il budget è sotto i 40 milioni di euro, ragazzi, i nomi allora sono molto più bassi, eh. Di Colomouani, anche più basso di Sorloth, Balogun non lo citiamo neanche perché con 40 milioni non lo prendi mai. Se ti viene in mente qualche attaccante, dimmelo pure, però se vuoi stare sotto i 40, abbassi le pretese. E allora ti dico, però l'attaccante mi sembra abbastanza chiaro, cioè devi avere un punto centrale con dei soldi. Sul portiere, secondo me, è ancora peggio. Ancora peggio perché nessuno 40, 30, 50.

0: 50, 60, puoi mettere qualsiasi valutazione, ma nessuno in questo momento è realmente un portiere da Juve. Ti escludo Svilar, perché una volta superato il 30 giugno, secondo me Svilar è inarrivabile. Perché in questo momento, nella lista proprio di tutti i nomi, il portiere, nessuno è realmente da Juve, quindi è un investimento ancora più pericoloso.
1: Ma io ti dico, il discorso portiere, come dico ormai da settimane, per me è la priorità delle priorità e anche in questo caso bisognerebbe accelerare. Si è parlato per tanto tempo del Dibu, adesso si è parlato con insistenza di Vicario, che a me sta tanto di piano B se non piano C, e questa cosa mi preoccupa perché quantomeno sul portiere, e come ho detto martedì scorso, per me ci sarebbe maggiore necessità di avere il piano A in porta e magari il piano B in attacco piuttosto che il contrario. Però le disponibilità sono quelle. Se pensiamo alla trattativa Dibu, ci fa capire che la Juventus è lì, che deve cercare di tirare davvero i 3, 4, 5, 6, 7 milioni. Cioè oggi io lo capisco anche il tifoso arrabbiato, ma il tifoso la fa facile, ma facile la situazione per la Juventus non lo è dal punto di vista economico in questo momento. E quindi tutto si rallenta, tutto diventa inevitabilmente più complicato.
0: Simo, mi è appena arrivato questo messaggio che mi fa molto ridere, ma molto. 7 maggio, ho detto, se Massara lo prendessimo noi, e poi dice, tu hai detto che non interessava. Insomma, dal 7 maggio ad adesso, come si poteva immaginare di prendere Massara, considerato che poi Massara l'hai preso dopo Carnevali, che hai mandato via Comolli, che hai mandato via Modestò? Cioè, inevitabilmente, come si fa a vantare di una cosa il 7 di maggio, quando è cambiato tutto il management prima di Massara?
1: Il problema è che, allora, io lo capisco anche l'ascoltatore che ha avuto questa intuizione, oggi dice, avevo ragione io, bravo, perché ha indovinato il fatto che la Juventus poi abbia preso Massara a tutti gli effetti. Però io dico, anche alle volte, quando ci sono colleghi, amici, che parlano spesso di calciomercato e poi magari una cosa si verifica o non si verifica, è perché bisogna capire che il calciomercato vive di momenti, di giorni, al massimo di settimane. Cioè due mesi fa, perché noi parliamo di 2 mesi fa,
0: Esatto.
1: era impronosticabile una situazione del genere. Avresti potuto dire, Cami, ma forse, chi lo sa, ma da giornalista sarebbe stato scorretto. Invece ci sta che magari il tifoso ha detto, ma chi lo sa che non arrivi Massara? Ma il giornalista, se non ha fonti a tal proposito, e il 7 maggio non c'erano, non ha senso che dica una roba del genere.
0: Allora, Sorloth costa 40, caro Nikiro. Nikiro costa 40, Sorloth. Poi, no, hai ragione, Simo. Io ricordo tutti che dire prendi Massara il 7 maggio con Comolli in dirigenza, era impossibile da preventivare perché, ripeto, caro Nick, Comolli un anno fa disse no a Massara proposto da Chiellini. Quindi il 7 di maggio c'era ancora Comolli ed era impossibile il suo arrivo alla Juventus. Ora c'è Carnevali e ora è stato preso Massara. Se detta così è troppo facile, però so benissimo che siamo tutti grandissimi, grandissimi esperti di mercato, tutti in generale, perché alla fine ci azzecchiamo tutti perché facciamo 150.000 nomi, quindi siamo tutti super esperti, tutti. Ti chiedo invece, Simo, dal punto di vista, ieri parlavo, no, del centrocampo, noi in ritiro, o comunque arriverà dopo l'inizio del ritiro, avremo Arthur, Douglas Luiz e Cobb Mainers. Chi tieni? Chi vendi e chi non vuoi neanche più nominare?
1: Arthur non lo vorrei neanche più vedere. Però lo vedremo per l'ennesima volta, quindi Arthur sicuramente non lo voglio più neanche nominare. guarda, io in Coppo credo tantissimo, ho sempre detto mi piacerebbe tantissimo vederlo alla Juventus, ma siccome l'ho visto davvero tanto, tanto, con tre allenatori diversi, io forse tra i due, lo so che è assurdo perché io non terrei nessuno dei tre, però tra i due forse darei una chance a Douglas e non a Coppo.
0: Anch'io, ma per una semplice cosa, Coop l'ho visto troppo, quindi non ne posso più, non ne posso minimamente più di questa cosa e si deve, insomma, si deve andare avanti. Hai visto, Simo, anzi, mettiamola, te la giro in maniera diversa, quanta voglia hai di nuovo di Juve? Perché ci siamo, sta per ripartire il ritiro. E insomma, poi tra poco ci saranno le prime amichevoli, si tornerà a parlare anche un pochettino di campo e non solo di pallone. Quanta voglia hai e se sei riuscito a superare un po' le scorie del finale di stagione?
1: È stato un po' più difficile quest'anno perché è stata veramente una stagione, come ci siamo sempre detti, lunga, l'esonero di un allenatore ad ottobre, tra l'altro primo esonero in Serie A, l'allenatore della Juventus. Quindi è stata veramente una stagione lunga, complicata, estenuante sotto tanti punti di vista, però poi c'è sempre la sensazione anche un po' di resettare, tanti cambi a livello di dirigenza, speriamo anche tanti cambi a livello di rosa, al momento uno solo, però ecco, quando si arriva poi lì, quel lunedì mattina, l'entusiasmo, la voglia ti torna sempre perché vedi i tifosi, vedi i ragazzi giovani, vedi quella voglia anche solo di fare una foto da parte dei tifosi, prendere un autografo di un loro idolo, e allora capisci che si può pensare di ripartire da zero, però ovviamente con realismo, perché bisogna essere realisti in questo momento. La Juve non era attrezzata lo scorso anno, non lo è ancora ad oggi, ma il mercato è ancora lungo.
0: Gianluca ci scrive: stiamo a 100 dirigenti e allenatori cambiati, ma giocatori zero. Gianluca è chiaramente d'accordo con l'agente di Gregorio. O sbaglio, Simo?
1: Che disastro quello dell'agente di Gregorio,
0: O
1: mamma mia,
0: Gianluca è
1: che
0: l'agente di
1: disastro.
0: Gregorio, non lo
1: Ah,
0: so.
1: può essere,
0: Non lo
1: può
0: so, non lo so.
1: essere.
0: Vediamo, vediamo. Simo, grazie.
1: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: E un ringraziamento a Simone Nasso per il suo solito appuntamento qua al Club degli Inviati. Paolo da Piacenza, ciao Camillo, che ne pensi Renato Veiga? Bravo sia a difendere che a impostare. Oddio, detto dopo ieri sera, dove si fa una bella dormita sul gol dell'1-0 della Spagna, più o meno nel difendere. Forte di testa sicuramente, a me piaceva già quando giocava con noi, magari vendendo Gatti e lasciando Muremovic. Ma lui è stato pagato comunque abbastanza dal Villarreal. Io so che non ha lasciato proprio un bellissimo ricordo qua a Torino per degli aspetti caratteriali. Lui è stato completamente abbandonato dalla Juventus per volontà di Igor Tudor, perché con Tudor aveva avuto una forte discussione prima della partita con il Venezia, tant'è che lui non parte titolare nella sfida col Venezia e parte per la prima volta quando ci stavamo giocando tutto Savona centrale in una linea 3, una delle cose più brutte fatte da Tudor, secondo me, anche nei confronti di Savona. Però io non sono un suo grande fan, Paolo, ecco, non sono un suo grande fan. Ah, comunque se gioca titolare nel Portogallo, comunque è un giocatore ottimo, ottimo, però non sono un suo grande fan, non mi piace tanto quel tipo di difensore e alla Juventus dubito perché non ha lasciato un bel ricordo dal punto di vista caratteriale e quindi credo che si possa andare avanti senza ripensare a Renato Veiga, ecco. Poi immagino anche che in questo momento possa avere una valutazione molto alta perché comunque il Villarreal ha fatto una buona stagione, ha giocato titolare il Mondiale, perciò io eviterei, eviterei, ma non penso che possa tornare in orbita Juve, ecco, questo nome. Però magari da oggi cambierà qualcosina, ecco, magari, non lo so. Comunque è cambiato il capo dell'area tecnica, quindi è lecito aspettarsi qualcosina di diverso. A tra poco!
2: Il club degli inviati.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e il campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formarsi. sfilarsi dopo l'amministratore delegato. Carnevali bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo, Frederick Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Il calciomercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. È ormai fatta invece per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne è invece pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'ex Napoli infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91, è pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club di inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Ciao Camillo, per quanto tempo dobbiamo correre dietro a Colo? Io l'avrei già mollato e guardato altrove. Spalletti, se ne faccio una ragione, è possibile che non c'è altro. Ma sai, in questo momento, fino a quando non sei in ritiro, ci sta. Poi considerate che su Colomoni per noi sono 2 anni, ma per Spalletti alla fine non sono 2 anni, per Carnevali sono 10 giorni. Cioè, da questo punto di vista è per noi che è estenuante, per loro no. Il discorso è semplice, semplice. Non è che adesso, perché io vi conosco un po', ve lo dico, io un po' vi conosco. Voi pensate che adesso magari mettiamo da parte Colomani e vai, iniziamo una valanga di nomi top. Perché se adesso, anzi facciamo un test. Dai, scrivetemi degli attaccanti diversi da Colomani, basta uno, uno, per, da proporre alla Juventus. Secondo me tra 5 minuti ne ho una valanga bellissimi. Bellissimi. Perché a voi gasa questa cosa? Ma lo comprende, è il bello del calciomercato, eh. È il bello del calciomercato. Ma, ragazzi, il discorso è che comunque se noi torniamo, cioè, abbandoniamo la pista Colo, ma torniamo sulla pista Sorloth, è la stessa cosa. Ci stiamo parlando comunque degli unici due attaccanti a cui stiamo facendo offerte da mesi, perché di Sorloth se ne parlava a gennaio come Colomani, e adesso prima Sorloth, poi Colomani, adesso Colomani, poi magari di nuovo Sorloth, e alla fine che cambia? Cioè, vuoi mollare Colomani, ma se tanto poi il nome è Sorloth, è la stessa cosa. Cioè, ripeto, io spero di leggere in questo momento l'idea di dire, ah, non lo so, Marmoush che gioca stasera, wow, mi piace tantissimo, anche se un becca la porta manco per sbaglio, stranissimo un giocatore così. Balogun, bellissimo, al netto del caso, no, tutta la cosa che è costata carissimo agli Stati Uniti, costata carissimo agli Stati Uniti quella polemica lì, perché comunque il Belgio è una squadra che stava uscendo col Senegal e ieri ha letteralmente dominato, anche se ho visto solo gli highlights perché era tardi. Ma al netto di questo, ragazzi miei, possiamo veramente parlare di tutti i nomi del mondo, ma se alla fine la soluzione o non Colomani o Sorloth, amen. Io prenderei Icardi. Icardi non piace Spalletti, ragazzi, ve l'ha detto in una conferenza stampa, no, Icardi non è che non gli piace, quindi Icardi via, e non lo so, Oyarzabal, Dovbyk, e sono già arrivati tre, però poi vorrei vedervi adesso attaccante centrale della Juve, Dovbyk. Io quel giorno non vengo in radio, ve lo dico già subito, io quel giorno, se l'attaccante titolare della Juventus per tornare a fare bene in campionato si presentano con Dovbyk, io, a me tra l'altro Dovbyk non fa impazzire, cioè non mi dispiace neanche, però poi gli insulti a tutta la dirigenza della Juventus, io veramente non vengo neanche in radio. Se poi come attaccante titolare arriva Dobby, che tra l'altro è corteggiatissimo dal Genoa. Colomani non è un top, ma non è la domanda, Gianluca. Cioè, ti sto chiedendo come stai e mi rispondi bel tempo. No, non è quella la domanda. La domanda, Gianluca, è se tu vuoi salutare Colomani, ma alla fine torni su un'altra trattativa riscaldata, che è sempre Sorloth, che cambia? O uno o l'altro? Cioè, non è che adesso non viene più Colomani e iniziamo col valzer di nomi. Cioè, non c'è un... In questo momento poi top. Chi è top? Attaccante top al mondo? È Haaland. È Kane. Ma altri top al mondo... State vedendo che i nazionali utilizzano magari non attaccanti, falsi 9, giocatori che non sono dei 9, perché Mbappé è un super top, ma non è un 9, d'area di rigore. La Germania comunque ha utilizzato Havertz, che non è un 9 d'area di rigore. Addirittura Voltemade, nell'ultima parte di annata al Newcastle, ha fatto la mezzala. E addirittura Sorloth sta facendo l'esterno d'attacco, nella Norvegia, e il Brasile ha giocato senza 9 puri, senza 9 puri, perché Cunha, Hendrik, l'unico 9 non l'ha fatto giocare Igor Thiago, è partito la prima, non l'ha fatto giocare. Cioè, anche lo stesso, non lo so, Sar, che a me è piaciuto tantissimo del Senegal, non è proprio un 9 purissimo. Mateta, che è un 9 puro della Francia, non gioca. Thuram, che non è proprio un 9 puro, ma è un 9, sì, ha avuto un problemino, non sta giocando. E Omoro Dion viene da un crociato, quindi fino a novembre non ce l'hai Omoro Dion, Andrea, quindi in questo caso qua noi possiamo andare a fare mille nomi, ti do il più forte di Colomani prendibile, Icardi non piace l'allenatore, ragazzi, è inutile, ve l'ha detto in una conferenza stampa, so che voi poi la conferenza stampa a volte l'ascoltate, a volte no, ve ne frega poco nulla, ma vi ha detto che non lo vuole, non lo vuole. Quindi il discorso è che siamo lì, se la trattativa, se i nomi sono solo Colomani o Sorloth, è da gennaio che si è andata a Colomani e Sorloth. Siamo lì. Perciò vediamo cosa succederà, se lunedì non avremo ancora una punta, poi magari verrà fuori il valzer di nomi nuovi, però adesso Mollare Colomoni per dire vado su Sorlot è la stessa identica cosa per me. Tanto sono sempre quelli i due nomi. Se invece, sai, dall'oggi al domani ci troviamo a fare una trattativa lampo, preso, dico il primo nome possibile, Pellegrino, per me è una scelta già più futuribile, è una scelta, un azzardo, però almeno esci dal seminato, vai un attimo su un'altra strada, quello lo comprenderei, ci mancherebbe altro. Mano un vocale.
7: Buonasera Radio Bianconera, sono Massimo da Firenze. Ciao Cami, l'altra volta ti ho mandato un WhatsApp e non mi sono presentato. Oggi mi sono presentato.
0: Ciao Massimo.
7: Ti volevo dire una cosa, ma l'hai visto Giovannino che acquisto ha fatto? Che direttore tecnico si è messo accanto. Ci sono organigramma spettacolare, italiano e competente. In più ci sono allenatore che veramente, lo so che a te ti piace, che sa di calcio. Giorgio l'hanno messo a fare quello che deve fare a livello internazionale e mondiale, e il grande capo John Elkan. Siccome ti dico una cosa, stiamo tornando. Cami, quando ti vedo e ti sento, sei una ventata di freschezza. Ogni tanto sei un po' pessimista, ma tu sei una ventata di freschezza. Forza Juve sempre fino alla fine, oltre, oltre, oltre. E magari metti la canzone dei Cartonati. Ciao, ciao.
0: Oh, canzone, lasciamo perdere che poi qualcuno si offende. Un attimo. Ciao Massimo, no, sei tu una ventata di entusiasmo. Sono contento di sentirti così bello e entusiasta. Ed è giusto così, secondo me è una bella mossa della Juve. Ora però dobbiamo accelerare. Mazzambì magari, amici miei, Mazzambì magari, a parte che non è un 9, però magari ragazzi, Mazzambì, ma non è un 9, è un centrocampista centrale, tre quarti, quindi in questo caso dobbiamo fare qualcosa. Ecco, Ghirassi è un nome che a me piace tantissimo, che dice Leonardo, Ghirassi è un nome che mi piace tantissimo, però... Ragazzi miei, il discorso vi ho fatto prima, voi mi avete detto anche dei nomi a qualcuno inventati, perché Jackson Martinez non gioca più da una vita, non so se intendeva Nicholas Jackson, però non lo so, però Jackson Martinez va così, poi addirittura di nuovo Duran tirano fuori, via, Duran si è proposto in tutti i modi, non è arrivato, Darwin Núñez che ha fatto i disastri in Arabia, tutti i nomi belli, Gabriel Jesus è un bel nome, secondo me Marmouche è un bel nome, ce ne sono anche tanti altri, ragazzi, veramente tanti altri. Il problema è quello, cioè il nome non è mai il problema, il problema è se la Juve è intenzionata ad andare su un altro obiettivo, che possiamo dire 500.000, cioè se hai soldi da 50 milioni di euro, Balogun per me è un grande acquisto, se hai soldi per, non so se ho detto 500, ma 50 milioni su Balogun, Marmouche è un bel acquisto futuribile, se altre cose è tutto bellissimo, ma non sono i soldi, è la decisione di andare fuori dal seminato a trovare altri giocatori. Poi ovvio che se mi scrivete, come ha fatto qualcuno, Osimhen, per me Osimhen è inarrivabile, c'è quella clausola, non possiamo permettercelo, posso dirvi non eccezionali i suoi agenti che permettono di firmare una clausola del genere, perché con quella clausola del genere in Italia per 2 anni ci arriva, non ci arriva. Poi i nomi tipo Beyer, Undav, a me non piacciono, Beyer un po' di più di Undav, però il discorso è andiamo oltre Sorlot se non dovesse essere Colomani. La domanda è questa, la società andrà oltre Sorlot o una volta magari preso un no da Colomani andrà direttamente sempre su Sorlot? Perché gli scenari sembrano questi, o Colomani o Sorlot. Poi, se dovessimo andare su un altro obiettivo, io sono assolutamente a favore della novità, sempre. Poi sono team Colo, se arriva Colo sono contento. Se ne arriva un altro e ci stupisce a tutti, sono ancora più contento. L'importante è che sia forte, non è che mi lego a un giocatore, l'importante è che possa arrivare uno forte. Altro vocale.
8: Buongiorno, sono il moralizzatore, sono Enzo da Roma,
0: detto
8: che mi conosci tramite la voce. Per quanto velocemente riguarda ieri, io non volevo fare il moralizzatore, né tantomeno volevo offendere nessuno. Io ho espresso la mia opinione rispettando quella degli altri. Forse mi sono espresso male io, oppure hai capito male te. Quindi c'è poco da dire, voglio fare il moralizzatore. Alla mia età, ho quasi 70 anni, ho anche giocato a calcio a buoni livelli fino alla Serie C, ho messo i scarpini, qualcosa ci capisco. Quindi esprimo la mia opinione, pur rispettando quella degli altri e soprattutto la tua, che ritengo che tu sia un bravo giornalista, un bravo ragazzo. Forse, se mi permetti, poi fai come ti pare, ognuno si fa l'idea sua, me ne farò una ragione, forse ti manca un pizzico di umiltà.
0: Sicuro non sono permaloso, guarda, c'è un po' tu Enzo, un briciolo, pensa che, insomma, moralizzatore, stavo scherzando, vabbè, a volte, sai cosa Enzo, io a volte scherzo, ma qualcuno non sa scherzare, ecco, a volte me ne rendo conto, sì, prendo le tue parole, ma... Enzo, hai bacchettato tutti i nostri tifosi che dicevano delle cose ieri e poi ti fai il permaloso e dici io volevo rispettare il pensiero degli altri. Hai detto agli altri che non capivano niente, che stavano sbagliando tutto, che erano noiosi, che insomma basta criticare, e ho detto ma lasciali criticare, sarà un pensiero degli altri. Non mi sembra di averti mancato di rispetto, però ho detto moralizzatore perché scherzavo, ma se te la prendi non scherzo più con te Enzo, non scherzo più, guarda, scherzo con gli altri, con chi magari si fa una bella risata, che magari la prende meglio. Altro vocale, soprattutto non fa passare un giorno per rispondermi, me l'ero completamente dimenticato il moralizzatore. Altro vocale.
9: Ciao Camillo, Alessandro da Porto Recanati. Volevo dire una cosa molto veloce, ma che importanza ha, che ruolo ha Chiellini, se è più o meno dentro lo spazio? Cioè, la gente si fa dei problemi che non esistono, l'importante è che la Juve funzioni, poi che Chiellini abbia un ruolo marginale o più all'interno della squadra, l'importante è che la Juve funzioni. Cioè, non capisco che problemoni ci sono se Chiellini è stato messo un po' in disparte o meno, che non mi sembra, infatti. Cioè, i problemi ci sono, abbiamo problemi più grossi di questo. Ciao,
0: sicuramente sì. Anche tu, per non prendertela, hai moralizzato un po' gli altri. Ma non te la prendere, se no inizio da Roma. Occhio. Altro vocale, sto scherzando, che se no Enzo mi scrive domani, scrivimi di bacchetta. Altro vocale.
10: Ciao Cami, guardo Roma. Secondo te questo arrivo di Massara, no, che va a configurare, diciamo, la squadra, l'area sportiva, implica che il mercato è fermo o invece è tutto da rifare? Cioè, tutto quello che era stato fino adesso comunque in corso viene ribaltato tutto, Colomani compreso.
0: No, non è per niente da rifare, lo so che tu speri tantissimo che sia tutto da rifare, così mi fai 180.000 nomi, caro Leonardo, ne hai già fatti 3 adesso, poi adesso che la Gazzetta ha messo la I, sei pazzo di gioia, anche se a me la valutazione di una I mi sembra abbastanza bassa. Io sapevo più vicino ai 50 che ai 25, però al netto di questo... No, non cambia completamente. Non è che tutte le volte che cambia il dirigente ribaltiamo il mercato. Avete visto anche con Carnevali, ci saranno degli obblighi che verranno dati a Massara. Secondo me più si lavorerà non tanto sui nomi in entrata, dove comunque ci sono delle strategie con Spalletti da settimane, quelle io non mi aspetto grossi cambiamenti. Mi aspetto che Massara possa portare contatti e tanti contatti proprio sulle cessioni, ecco, tipo Pier Tocchigno che ci scrive ma piazziamo Davide Openda, ecco, su Davide Openda onestamente che mi aspetto un lavoro importante da parte di Massara. Detto ciò, sia chiaro, noi dobbiamo smetterla di buttarci sulle spalle di Carnevali, di Massara e di chiunque altro dirigente e di chiedergli di fare i miracoli per gli errori fatti da Comolli, da Giuntoli e da altri, perché poi gli errori, addirittura adesso non è che possiamo chiedere a Carnevali di risolvere il problema Arthur, l'ha fatto Paratici Arthur, quindi ci mancherebbe altro, ecco. Allora, vedi il moralizzatore, non dirla Enzo, che poi mi bacchetta, dai mano, non mi scatenare che sennò poi sono rovinato. Allora, pensate che Vicario sia tanto meglio di Gregorio? No, L'abbiamo detto con forza ieri. No, a noi, a me Manuel Vicario non piace. Non piace. Poi se ci diranno, ragazzi miei, il portiere della Juve Vicario, ce lo pigliamo. Ma
11: caro tizio, ho sentito, allora, condivido, un giornalista ieri sera in un programma di cui non faccio nomi, che giustamente dice: ma perché la Juve deve prendere il terzo portiere del Tottenham?
0: Ma io sono d'accordo, sono d'accordo, andrei su qualsiasi altro nome.
11: Ormai è terzo portiere lui.
0: Sì, guadagna uno sproposito, ma perché comunque tu vai a prendere un contratto della Premier, cioè tu vai a prendere in Premier, e in Premier è un po' come anni fa alla Juve, al Milan, no? Quando dominavamo il calcio italiano e europeo, perché poi Milan e Juve per anni hanno dominato calcio italiano e europeo, e anche se purtroppo noi abbiamo vinto molto poco in Europa, ma abbiamo fatto 200.000 finali, e in questo caso quindi avevamo degli stipendi altissimi, dovevano prenderci i giocatori in base anche ai nostri stipendi, e quindi in questo caso qua per me non ne vale per niente la pena. Cioè, e Vicario nella mia short list è negli ultimi posti.
11: E tra l'altro ho sentito che pur di farlo uscire lo danno in prestito.
0: Sì, sì, con obbligo, obbligo, con obbligo, però sì. Cioè, poi vi faccio un esempio, no? Oggi si parla del Tottenham che comunque sta pensando di fare un'offerta per Colomoni. Colomoni al Tottenham non ha fatto una bella stagione, evidente a tutti, non l'ha fatta. Però De Zerbi magari ha apprezzato Colomoni a prescindere dai numeri, dai gol, perché poi c'è una partita, e adesso noi siamo tutti settati ai numeri, passaggi fatti, però poi alla fine c'è una partita oltre i dati. E in questo caso comunque stanno lavorando per pensare di fare un'offerta al Paris Saint-Germain per Colomoni. Magari è solo un gioco delle parti, però vogliono riprovare a prendere un giocatore che lì ha fatto male, ma non vogliono tenersi un portiere, perché per De Zerbi Vicario non è all'altezza, non è all'altezza. E tra l'altro, da quello che so io, non ha neanche, cioè, ha detto che non ha neanche un grande carattere. E a noi serve un portiere con grande carattere. Poi magari ventenne, con grande carattere, accetto delle papere. Tanto le fanno tutti le papere, le fa Donnarumma, le fa Courtois, le fa Oblak, le fa Alisson, le fa chiunque, il Dybu. Però voglio un compromesso, cioè, o voglio un portiere futuribile, o uno con un ingaggio basso, uno da costruire, cioè un compromesso. Però noi siamo, non siamo grandi fan di Vicario. Poi se dovessero prenderci Vicario, racconteremo Vicario con umiltà.
11: Comunque è un po' paradossale anche, perché mi ricordo che lui prima di andare al Tottenham, che era sul mercato qualche anno fa, tutti volevano Vicario, e invece era spunto il Tottenham.
0: Eh sì, però poi alla fine
11: si è imbrocchito negli anni a venire.
0: No, il discorso è come Di Gregorio. Anche Di Gregorio era il miglior portiere della Serie A quando l'abbiamo preso. Cioè, migliore nella prestazione, nel valore non lo era, per me.
11: Vabbè, lui qualche stagione buona al Tottenham l'ha fatta comunque.
0: Però non tanto, non tanto. Quando
11: era
0: poi
11: titolare a un certo
0: sì,
11: punto.
0: Sì, sì, un anno l'ha fatto titolare, un anno e mezzo. Però il discorso è che quando poi fai la prova, no, nel salto di qualità, vieni battezzato, perché non tutti riescono a stare a quei livelli lì, al top, soprattutto se sei il portiere. Ragazzi, il portiere è un dramma, se sbagli due partite rischi il posto. Sei l'attaccante, poi puoi rientrare, buttarla dentro e insomma cambia tutto. Avete visto, no, i venti di umore su David? E una volta lo detestavano tutti, e poi ha iniziato a segnare, e allora David, e poi ha iniziato a non più a segnare, e allora vai via. E poi dopo i tre gol al Qatar qualcuno ha detto: però seconda punta, magari. Quindi il portiere, se esce dal campo, non entra più, non entra più.
11: Segnavo anch'io con la pancia.
0: In nove. Però il discorso è che il portiere, quando esce dal campo, non entra più. Non entra più. Quindi questa è una situazione. Vero, Leonardo, ha portato Magnan, Massara, dopo Donnarumma. Quindi magari ci porta, non so. Però no, hanno fatto un bel lavoro lui e Maldini, un gran bel lavoro. E quest'anno, così facciamo un pochettino anche un po' un racconto della storia di Massara, quest'anno l'ha trattato proprio male Gasperini. Cioè un rapporto che non è mai decollato. Gasperini poi è uno bello tosto, non sto qua a dirvi ha ragione uno, ha ragione l'altro, perché non le so bene le cose, non ho seguito la Roma e quindi mi manca poi un racconto dettagliato e non sto qua adesso a elogiare Massara perché è venuto da noi e a criticare Gasperini, perché comunque non è giusto, non sarebbe un discorso equo. Però insomma non sono stati mesi belli, ecco, gli ultimi di Massara, perché c'era questo rapporto tosto con Gasperini. Quindi abbiamo preso un dirigente che ha vinto uno scudetto nel nostro roster attuale, adesso vado così a memoria, solo Rugani ha vinto lo scudetto, credo, perciò insomma almeno lui un po' di esperienza ce l'ha. Vocale
12: Camillo, Paolo Ferrara. Ma ancora andiamo dietro con Colomoni. Cioè, questi vogliono 50 milioni, da quello che ho capito. Non scendono, cioè non... Ma andiamo a prendere Pellegrino, questo ragazzo. Cioè, io veramente non riesco a capire la Juventus, veramente. È un centravanti buono. Poi dopo abbiamo già Ekator, poi magari ci prendiamo un'altra punta. A sto punto puntiamo sui giovani. D'altronde, Cannavale, che con i giovani ha sempre fatto bene. Basta con Colomoni, sinceramente, almeno io sono stanco, sono veramente esausto di sentire questo nome, cioè non ce lo vogliono dare, è inutile che, io non lo so cosa ne pensi te veramente, e poi ho paura che il 13 si presenteranno con i giocatori dell'anno scorso, non so quanti tifosi andranno da Continassa, non lo so, veramente è una cosa, se tu hai notizie, se dici che loro si presenta.
0: Sì. È convocato. Lunedì fa le visite.
11: Fino a prova contraria.
0: Lunedì fa le visite, anche perché il mese poi lo stipendio arriva. Lo stipendio arriva pure puntuale. Alex Maggiolino, l'Atletico ha preso una punta esterna, non un attaccante al posto di Sorloth, e Hjulmand con Sorloth non c'entra niente, quindi non sono due operazioni che possono liberare spazio per Sorloth. Anche qua la bottega è cara, sono 40. Cioè, il discorso, ripeto, non è Colomani, non è Sorloth, il discorso è la valutazione. Abbiamo 40, bene, andiamo a prendere un attaccante di quella fascia lì, da 40, i 40 sono Sorloth, sono Colomani, già a 40 non arrivi a Balogun con 40, ne abbiamo 30, andiamo su Pellegrino, su altri obiettivi con un budget di 30, cioè la storia è quella. Però ad oggi noi possiamo fare 100 miliardi di nomi, ma o per adesso o la pista si chiude con Colomani o si andrà di nuovo da Sorloth. Questi sono i due binari della Juventus. Poi magari arriveremo a un certo punto a dire ce ne sarà uno nuovo e allora racconteremo di questo. Ma per adesso i contatti sono stati fatti con il Paris Saint-Germain per Colomoni e con Sorloth. Dietro, ma molto dietro, c'è Pellegrino per una richiesta di informazioni, ma non siamo una trattativa, non siamo arrivati a parlare di cifre. Con Sorloth e con Colomoni abbiamo iniziato a parlare di cifre. Questa è una cosa importante.
11: Ma magari entro fine luglio vendono qualcuno e hanno...
0: Ma sull'attaccante budget ce l'hanno, perché comunque non c'è Vlahovic. Allora. Sull'attaccante
11: però più di quello non vogliono spendere.
0: Però non vogliono arrivare a quelle cifre lì. Su Colomoni io so che non vogliono arrivare a 40, ma la domanda vera è 40 è il tetto massimo del Paris Saint-Germain o c'è di più? Perché poi io non è che sono lì nella loro stanza. Il discorso è poi capire quel tipo di cosa lì. Io su Pellegrino sono con voi. Sono con voi su Pellegrino, però poi, lo dico subito, quando non stoppa la palla, perché il Parma pallone non gioca, e quindi gliela devi alzare e basta, e quando c'è da legare non te la stoppa, però devi dire la stessa cosa, tipo è giovane, è in prospettiva, dobbiamo avere pazienza, le devi dire, eh? Non che la terza partita che Pellegrino contro una squadra di alto livello viene spostato, non la stoppa, non aiuta i compagni, dice però Pellegrino sta lì davanti, come un fagiolo e non gliela passiamo mai, tocca la palla 13 volte, fuori dal gioco, perché poi facciamo questi discorsi noi, eh? Io ve li dico prima, perché poi dopo siamo bravi tutti. Per me va bene, ma Pellegrino lo devi costruire, eh? Devi costruire, perché ha bisogno di tempo. Giocava nella squadra peggiore per creare gioco, per valorizzare un attaccante... E quindi non è abituato alla tecnica. Noi, con tutti i difetti del mondo, però a livello di tecnica siamo meglio del Parma, ecco. Quindi in questo caso qua, per me Pellegrino va benissimo. Però poi, quando avrà bisogno di tempo, voglio avere tutta questa serenità, perché adesso tutti sul carro Pellegrino perché siete stufi di Sorloth e Colomoni. Poi però Pellegrino va fatto crescere. A domani, buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Grazie Emanuele.
13: Grazie, ce l'ho a posto così.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

la Juventus. Eccola qua, è arrivata. Dai, la Juventus adesso ha una squadra societaria ben definita, con l'arrivo ovviamente di Ricky Massara. Ricky Massara che qualcuno dice 3 anni fa, in realtà io vi do un'indiscrezione, perché Massara, prima di passare alla Roma, ha incontrato Como lì, solo che non hanno trovato l'accordo, soprattutto perché, così mi è stato detto, l'ex amministratore delegato della Juventus gli ha mostrato un po' il suo modus operandi, che era contraddistinto soprattutto per quanto riguarda per esempio il mercato dagli algoritmi. Massara gli ha detto sostanzialmente no grazie, arrivederci caro Damien. Poi la Roma, rottura totale con Gasperini, anzi non rottura totale, non c'è mai stato feeling, lo ha detto lo stesso tecnico della Roma, e quindi la Juventus se ne ha approfittato. Attenzione, perché Massara potrebbe, anzi sono quasi certo, che porterà qualche talent scout, e occhio al nostro amico Michele Fratini, occhio, dico solo questo, poi staremo a vedere, magari vediamo se lui riuscirà a dirmi qualcosa. Fatto sta che ora, come ho scritto io nel podcast che metterò tra poco, palla a Massara. La situazione la sappiamo benissimo, non è semplice, ma con una struttura societaria ben adeguata, credo, perché Massara sarà responsabile, diciamo che il suo ruolo, no? Se voi lo traducete l'inglese rispetto al suo ruolo, vi dice sostanzialmente direttore tecnico, ma in realtà è anche una sorta di responsabile, se vogliamo, dell'area sportiva, quindi tecnico sportiva, e di conseguenza presumo che Carnevali si dedichi ancora di più alle questioni amministrative e non solo. Chi diceva, pensava, e qualcuno forse anche sperava, che Chiellini avesse un brutto rapporto con Carnevali, che fosse sulla via dell'uscita, l'addio eccetera, invece no, perché lui rimane con un ruolo ancora più forte comunque sia nei rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali, ma anche una sorta di collante, no? Di via di mezzo tra la società, la proprietà, la squadra, insomma un ruolo sempre più forte. Qualcuno mi ha detto, però Chiellini così viene un po' escluso dalla questione, dall'area sportiva, ma chissà se magari non è proprio quello il suo obiettivo. Del resto lui, la laurea che ha Chiellini è proprio indicata per questa tipologia di dirigenza, e quindi la Juventus ora ha una squadra sulle scrivanie, nelle scrivanie bisognerà fare quella del campo. E oggi volevo concentrarmi soprattutto sul centrocampo, perché sapete benissimo che ogni squadra che si rispetti, cioè per antonomasia la mediana è la parte della squadra da cui si ottengono le vittorie, o meglio è la parte da cui si costruiscono, dalla quale da cui si costruiscono le squadre. Da tanto tempo stiamo dicendo che la Juventus non ha un centrocampo all'altezza, qualcuno rinomina i famosi mostri, perché secondo me erano dei mostri sacri in quel periodo, mi riferisco ovviamente a Pirlo, mi riferisco a Vidal, Marchisio, il Pogba dei migliori tempi, era il miglior centrocampo d'Europa e quindi tra i primi al mondo, se non il primo al mondo. Non si potrà ovviamente riavere, almeno a breve termine, una mediana così forte, in cui addirittura voi ricorderete, no? Marchisio addirittura era costretto spesso a fare la riserva, però insomma giocava anche lui, ma aveva quei quattro lì davanti, quei tre forti forti forti. Cosa può cambiare con Massara? Staremo a vedere. Per esempio, io anzi ve la dico tutta, ragazzi, discorso Colomani l'ho scritto anche su Facebook, io mi sarei un po' stufato, non so come la pensate voi, per me la situazione Colomani si sta trascinando troppo per le lunghe, e oltretutto stavo leggendo che si è inserito il Tottenham, anche se l'ultima stagione, i mesi in prestito al Tottenham, è stata fallimentare della squadra ma anche dello stesso Colomani. E allora, siccome ci si mette anche una squadra inglese, un club inglese che ha sicuramente più forza contrattuale rispetto a quelle alle squadre italiane, in questo caso la Juventus, vi posso dire, caro Paris Saint Germain, vuoi 50-40, io lo lascio, magari Massara in testa già altri calciatori, anzi io mi aspetto questo, che oltre a quelli citati, quelli per i quali la Juventus sta, diciamo, trattando con i rispettivi agenti o altri club, che si inventi tra virgolette un profilo diverso, per esempio come centravanti, oppure per esempio come difensore. Ora sto leggendo
che Massara sogna il colpo di Hernandez. È chiaro che questo è un titolo da suggestione, no? Anche sensazionalistico, se vogliamo. Io non lo so come la pensiate voi. Teo Hernandez, per carità, è un giocatore forte, però io prima di prendere uno come lui gli farei una specie di test psicoattitudinale rispetto al fatto di essere nella Juventus, perché non mi piace molto caratterialmente, non so se sia cambiato, però finora non ha dato tutte queste diciamo così rassicurazioni dal punto di vista anche comportamentale, se vogliamo dirla tutta. E appunto Teo Hernandez, perché lo scrive Sport Mediaset. Ora, ragazzi, arriva Massara, cominciano ad associare tanti calciatori alla Juventus, no? E stando a quanto riporta Sport Mediaset, Massara avrebbe già in mente diverse strategie per rinforzare la Juve. Il dirigente è considerato uno dei migliori talent scout del panorama europeo. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di saper individuare profili destinati a imporsi ai massimi livelli. E questo è vero, perché anche secondo me Massara è uno dei più bravi. Non so perché lui, in realtà, poi riflettendoci, ragazzi, viene da due, chiamiamoli, fallimenti, dai: Rennes in Francia e poi la stessa Roma. Ora a Rennes non so se abbia avuto degli attriti con qualcuno, nella Roma lo sappiamo benissimo, non è mai stato in sintonia con Gasperini. Alla fine addirittura Gasperini ha fatto fuori, tra virgolette, uno come Ranieri, quindi lì non c'era proprio possibilità di convivenza. Comunque scrive Sky Sport, tra le operazioni più importanti, lo ricordo, no? L'esperienza al Milan, c'è quella che nel 2019 portò Teo Hernandez in rossonero. Il rapporto tra i due sarebbe rimasto ottimo e magari vorrà riprovarci, però adesso è una, secondo me per il momento resta una suggestione mediatica, poi vedremo. L'idea di riportare il francese in Serie A, scrive Sport Mediaset, questa volta con la maglia bianconera, potrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Sappiamo benissimo che diciamo che su quella fascia probabilmente ci sarà l'uscita di Cambiaso, e quindi bisognerà trovare un sostituto. Però questo è soltanto un articolo di Sport Mediaset, ancora non c'è nulla, anche perché, ragazzi, Teo Hernandez percepisce circa 20 milioni di euro l'anno, perché sapete che gioca in Arabia Saudita, ok? All'Al Hilal. Ovviamente la cifra è fuori dalla portata della Juventus, e la domanda è: ma Teo Hernandez, secondo voi, sarebbe disposto a non dimezzarsi di più lo stipendio per venire alla Juventus? Questo è un punto interrogativo, come tanti altri, no? E a proposito di Arabia Saudita, mi viene in mente, nel podcast che ho fatto, ho parlato soprattutto del centrocampo, citando in particolare Kessié e Goretzka come obiettivi. Quindi la Juventus va sull'usato sicuro, ok, a centrocampo, fermo restando che Locatelli è confermato, McKennie è confermato, ma tantissimi altri devono essere ceduti, quindi questi sono due obiettivi. Per esempio, che sì, lo stesso Massara lo ha avuto nel Milan campione d'Italia, perché voi ricorderete che il Milan campione d'Italia con Pioli in panchina, come dirigenti aveva Massara e Maldini, poi hanno fatto fuori tutti e due, non ho capito ancora perché, però fatto sta che vinse lo scudetto e che sì, era uno dei perni del centrocampo, quindi del Milan. Magari anche in questo caso i buoni rapporti potrebbero favorire l'operazione. Tra l'altro aggiungo che sia dimostrato di essere in forma sotto il profilo atletico, perché l'abbiamo seguito in parte anche noi, che è riuscito a vedere la Costa d'Avorio, che peraltro poi ha giocato anche contro la Germania, in cui invece è stato impiegato pochissimo, ma veramente pochissimo, Goretzka, che va via a zero dal Bayern di Monaco. Anche per entrambi, insomma, ci sarebbe il problema dell'ingaggio, però mi viene in mente, chissà, Massara ancora dei contatti con che si potrebbe un po' agevolare la situazione. È chiaro che, tornando a Teo Hernandez, scrive Sport Mediaset, il suo possibile ritorno in Serie A, sponda Juventus in questo caso, potrebbe essere possibile solo attraverso una significativa riduzione dello stipendio, ma significativa di più di significativa, perché 20 milioni netti l'anno, quanto può ridursi? Vero che questi soldi li hanno fatti, però non lo so. Il pressing di Massara, continuano a scrivere sul francese, sarebbe concreto e costante. Il dirigente, vi posso dire la mia, secondo me Massara stava già lavorando per la Juventus, perché sapeva benissimo di andare via, aspettato il 30 giugno, scadenza del contratto,
già si sapeva che la Roma avrebbe preso Tony D'Amico, ex Atalanta, quindi ho l'impressione che magari i contatti privati ci può stare che chiami un calciatore, guarda che sto per andare alla Juventus, perché io non credo che il discorso Massara sia arrivato adesso, in questi ultimi giorni, secondo me da un bel po' di tempo, e probabilmente come del resto anche per Carnevali, non è che tu prendi un dirigente di un certo livello, lo prendi così da un giorno all'altro, anche perché la posizione di Massara è comunque apicale, sopra di lui c'è soltanto, al di là della presidenza, dal punto di vista diciamo dell'area tecnico-sportiva, c'è soltanto Carnevali, cioè lui deve riferire a Carnevali, gli altri stanno tutti sotto, tra virgolette, sempre Massara, quindi presumo che già da tempo lo abbiano contattato. Intanto il Milan ha preso Gila, che era uno dei più gettonati, lo voleva addirittura anche il Napoli che è sempre sulle tracce di Gatti, e Gatti è un giocatore che ha mercato 25-30 milioni, staremo a vedere. La Juventus spera in un'asta perché lo vuole anche la Roma, quindi Napoli-Roma, probabilmente si potrebbe inserire l'Atalanta. Ecco, si potrebbe inserire anche l'Atalanta, probabilmente Giuntoli sta cercando di, quantomeno ha fatto un sondaggio da quello che leggiamo, e quindi se si innesca un'asta il prezzo del cartellino inevitabilmente, naturalmente, fisiologicamente, come avviene nel mercato, salirà, e per la Juventus diciamo una cosa positiva. Io vi dico, di non so come la pensate voi, questi due punti Colomani. Possiamo dire che la Juventus, cioè voi, se foste la Juventus, dareste una deadline al Paris Saint-Germain? È vero, le forze in campo dal punto di vista contrattuale non è che la Juventus sia così forte, però non esiste solo Colomani, secondo me, anche perché non stai prendendo un top, per come la vedo io, attenzione, poi magari sarà utilissimo, farà tanti gol, non lo so, però io darei una deadline. Si sta, quando cominciano a prolungarsi in maniera troppo, secondo me non va bene, anche perché la Juventus dovrebbe dare un segnale, ok, Paris Saint Germain, io ti offro questo, se tu vuoi 50 come leggo, 50 è improponibile, ma anche 40, lascio perdere, io credo che Massara già nella testa abbia qualcuno, anzi lo spero, guardate che vi dico, spero che Massara già abbia in testa più di qualcuno, ora hanno fatto il nome per quanto riguarda il terzino sinistro, comunque l'esterno sinistro, che poi farebbe terzino di spinta, chiamiamolo così, si è fatto il nome di Theo Hernandez, magari lui già ha detto a Carnevali proviamo a prendere questo centravanti, io la vedo così, poi staremo a vedere. Ci scrive Giuseppe Pippo dalla Germania e dice: Greggio Quintiliano, è vero che il PM a Schoen archiverà arbitropoli Interopoli? Io non lo so, Pippo, io ti dico solo questo, è singolare, mi ha dato un assist, che oggi Orsato è diventato nuovo responsabile delle designatore arbitrale, ma il vecchio designatore, cioè Rocchi, che è indagato per associazione, per frode sportiva, associazione in frode sportiva, ancora non si sa nulla, ma la situazione dell'Inter, ragazzi, è delicata, non mi fate parlare tanto, è delicata sotto ogni punto di vista, non ultimo il discorso della doppia curva, avete visto che si è pentito anche l'altro ex ultra, ha fatto cenno del discorso dell'Andrangheta, questo lo sapevamo perché a Milano, in parte del nord purtroppo, l'economia è un po' come da quello che dicono, ma penso che sia così, è un po' diretta dall'Andrangheta, e questo fatto che si sia bloccato tutto il discorso arbitropoli, ma io parlo dal punto di vista non solo sportivo, l'anno scorso fu archiviata, no, da Chinè, non si sa perché, poi abbiamo scoperto che sono fuori sia il designatore che il responsabile del VAR, cioè Gervasoni, cioè diciamo che Chinè dovrebbe spiegare perché lo scorso anno archiviò tutto, questa è la sintesi, ma non solo non si riapre nessuna inchiesta sotto il profilo sportivo, ma si è bloccata quella sotto l'aspetto penale, che è ancora più grave secondo me, non si sa, la questione Inter forse è meglio che lasciamo perdere, perché poi vi ricorderete le parole

0: o meno sappiamo, tra 'Ndrangheta e Inter, doppia curva, probabilmente in parte anche il Milan. Quindi che ti devo dire, Pippo? Spero che non succeda questo, che archiverà tutto il PM Ascione. Non lo so, staremo a vedere. Intanto, ritornando invece alla Juventus, non so cosa vi aspettiate voi. Siete più contenti quantomeno rispetto al fatto che la Juventus abbia adesso una squadra solida, una squadra dirigenziale solida? Abbiamo detto tante volte, io per primo, la dirigenza è stata sempre la cosa, il forte della Juventus, no? La cosa in più, da lì che nascono i trionfi della Juventus, da delle dirigenze importanti. Ora, non vogliamo fare accostamenti con il passato perché non è nemmeno giusto, però rispetto agli ultimi anni possiamo dire finalmente abbiamo una dirigenza strutturata, finalmente. Ora mancherebbe, credo che prima o poi Ferrero andrà via, ma non perché Ferrero, io, è un ottimo manager, però per quanto riguarda i suoi ambiti, ma l'ho detto lui stesso, voleva andare via già lo scorso anno. Qualcuno già pensa a Del Piero, non lo so, Del Piero, non Del Piero, probabilmente prima o poi si cambierà anche presidente, ma la struttura, quella vera, quella operativa c'è. Siete soddisfatti, non siete soddisfatti, avete un po' più di fiducia, Massara vi piace, non vi piace, poi queste due situazioni, te Hernandez lo prendereste? Io boh, ma soprattutto io ve lo dico, ragazzi, io fermerei qui la questione legata a Colomani, perché non, credo non si possa andare oltre. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, guardo Roma. Allora, il mio ottimismo, come vedi, oggi si è concretizzato con l'arrivo di Massara. Abbiamo completato la squadra, stiamo assumendo la forma
0: di una società di normale,
1: che più si avvicina almeno a quello che eravamo. Mancherebbe la ciliegina e il presidente, vedremo un poco più avanti. Ora il mercato, le uscite soprattutto, le entrate, secondo me forse era tutto fermo proprio perché si aspettava Massara. Potrebbero esserci dei ribaltoni, cominciare da Colomani. Se entro sabato non si sblocca, secondo me la Juventus abbandona la pista e credo che possa andare con forza verso Guirassy, che è in uscita dal Dortmund, 29 anni, ma un vero bomber lui. Calcolate che Guirassy ha sostituito Haaland lì e ha fatto bene comunque, e non era facile come compito. A centrocampo non voglio assolutamente dinosauri come Goretzka, ma neanche Lobotka. Confido molto in Ouali, nome che si è fatto, costa solo 25 milioni, livoriano, play perfetto per Spalletti, e poi via via tutti gli altri calciatori.
0: Allora, Leonardo è partito con l'ottimismo, sembra quasi che mi avesse ascoltato, no? Perché c'è finalmente questa squadra societaria, però dinosauri Goretzka non lo so, eh. Per esempio che sì, io lo prenderei, ti dico la sincera verità, Leonardo, anche perché il dubbio sui calciatori che sono impegnati o che sono reduci, come che sì, dal campionato arabo, c'è sempre, no? Questo timore, ma come sono, come stanno fisicamente, ma mentalmente riescono poi a rigiocare di nuovo in un campionato competitivo come la Serie A o come qualsiasi altro campionato? Secondo me che sia uno di quelli che potrebbe. E poi ripeto, il fatto che Massara lo abbia avuto al Milan campione d'Italia potrebbe essere una, diciamo così, una chiave in più per accedere a questa trattativa. Aggiungo un paio di nomi che ha detto, qualcuno non lo conosco, sì, quello del Dortmund hai ragione, può darsi, ecco, ripeto, io spero, Leonardo, vedi, ha fatto due nomi tu, no? Il centrocampista Evoriano l'ho visto, però non è che lo conosca bene. Ecco, io auspico adesso, anzi, credo che la spinta in più, lo step della Juventus successivo a quello che ho fatto finora con Carnevale è proprio prendere dei calciatori che magari non sono sponsorizzati, che non sono stati citati, che magari qualcuno di noi nemmeno conosce, e quindi che vadano poi però bene, siano funzionali. Vi dicevo di Gatti, guarda caso, stando a quanto riporta Sport Mediaset, il Napoli avrebbe chiesto alla Juve Federico Gatti di nuovo, mi viene da dire, perché già lo scorso anno con Conte, già a gennaio con Allegri, e Allegri lo vuole anche a Napoli, perché il club azzurro vuole accontentare appunto il neotecnico Allegri, che avrebbe chiesto l'arrivo di un difensore affidabile per rinforzare il reparto arretrato. La risposta della Juve sarebbe stata piuttosto chiara: il difensore può partire davanti a un'offerta da 25 milioni di euro, una valutazione.

0: importante, che testimonia quanto il club bianconero non sia intenzionato a fare sconti, e ci mancherebbe altro. Anzi, io ti dico la mia, caro Federico Rossi, se si innesca un'asta io chiederei, proverei a chiedere anche di più. Ragazzi, ma solo gli altri chiedono i soldi. La dirigenza juventina infatti non chiuderebbe completamente la porta all'addio del giocatore, ma intende monetizzare in maniera significativa o trovare una posizione alternativa, e poi l'idea Lobotka resta sullo sfondo, che non è un dinosauro, per citare un termine di Leonardo prima. Lobotka a me piacerebbe, ma non perché sia già stato allenatore di, giocatore di Spalletti nel Napoli campione d'Italia, perché uno proprio ha le caratteristiche che servono alla Juventus come regista, e ovviamente il fatto che sia stato con Spalletti è una cosa in più, ma soprattutto non solo è stato con Spalletti, è stato uno dei perni di quel Napoli campione. Poi aveva tanti altri giocatori forti, ci mancherebbe, Osimhen eccetera, però è stato un perno del centrocampo di quel Napoli che, secondo me, io sono onesto, ha giocato in quel periodo il miglior calcio d'Europa. Ha vinto con 90 punti il campionato. Spalletti 90 punti, dice lo so, però in fase difensiva no, ha avuto anche la miglior difesa, andate a leggere le statistiche. E questo insomma potrebbe essere un altro elemento importante per la Juventus. L'unica cosa che auspico è che si faccia il primo colpo. Ora Ekator, per carità, magari farà bene. Tra l'altro pare che Spalletti abbia telefonato a Baldini, loro sono amici, sono entrambi toscani, chiedendo di questo ragazzo, perché Baldini lo ha convocato ovviamente nella nazionale Under 21. Ha detto: guarda, con lui stai tranquillo sotto ogni aspetto, anche a 19 anni, sotto il discorso professionale. Allora, sono le 19.30, caro Fede Rossi, quindi linea a te tra poco, Giovanni Cobolli Gigli.
1: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci, caro Federico Rossi. Allora, Colomani rimane il piano A, ma la Juventus prepara il piano B. Non volevo fare rima, però è così, ma è normale che sia così. Credo che adesso la cosa principale sia questa, che tu hai un obiettivo come, diciamo così, come principale, ma devi stare sempre con la testa ad un piano alternativo, quindi piano B. Tant'è che Carnevali, siccome secondo me stanno usando la possibilità, insomma, che possa saltare, perché se il Paris Saint Germain resta sulle sue posizioni 40, 50, 45, non lo so, sta riaprendo i contatti con l'Atletico Madrid, quindi li aveva evidentemente sospesi per Sorloth. Ragazzi, comunque non sarà un fuoriclasse, però penso un centravanti deve prenderlo, e quindi potrebbe riaprirsi la pista per questo vichingo, che intanto la Norvegia è andata avanti, ovviamente grazie anche a quel fenomeno di Haaland, ma non è solo lui. Ben ritrovato a Giovanni Cobolli Gigli. Ciao Giovanni.
1: Eccomi qua, buongiorno ragazzi.
0: Tutto bene?
1: Bene, sempre.
0: Allora, caro Giovanni Cobolli Gigli, possiamo dire che finalmente la Juventus è una struttura societaria degna di questo nome?
1: Possiamo dire che la Juventus adesso ha dei dirigenti che possono garantire un buon lavoro rispetto alla gestione precedente. Possiamo dirlo sia per l'amministratore delegato, anche per l'arrivo di Massara, che mi sembra sia definitivo.
0: Sì, ufficiale.
1: Perfetto. Mi auguro anche che il ruolo che è stato dato a Chiellini, potenziandolo, è stato scritto un potenziamento, sia un ruolo di contenuto, perché Chiellini è una persona che deve e può incidere su una serie di cose. Immagino che così sia, e quindi considero, io ho sempre considerato Chiellini, anche nei tempi passati, l'unica cosa buona che c'era nella Juventus dirigenziale. Mi auguro che Chiellini vada avanti su questa strada.
0: Infatti avrei fatto questa domanda, quindi ok Carnevali, e già ne avevamo parlato la scorsa volta, ok Massara, presumo adesso che magari Carnevali sarà anche un po' più, diciamo, libero per occuparsi di questioni anche amministrative, perché lui anche su questo, perché Massara è sostanzialmente responsabile dell'area tecnico-sportiva. Su Chiellini, ecco, gli avrei fatto la domanda, cioè qualcuno dice però con questo ruolo, seppur rafforzato, resta comunque una sorta di dirigente che ha relazioni con le istituzioni interne, con le istituzioni internazionali, calcistiche ovviamente, però secondo me anche di raccordo, quindi dicono è un po' troppo fuori dalla questione sportiva, ma forse vuole questo Giorgio, non lo so, è un'idea, una domanda.
1: E questo è anche il mio timore, che sia un po' fuori dalla gestione sportiva. Certamente se hanno mantenuto il fatto che Chiellini sia presente alle riunioni in Lega.
0: Sì, lui è consigliere in Federcalcio. Che consigliere...
1: Gli è stato dato un incarico importante. Naturalmente, al di là delle capacità professionali di Chiellini, che sono ottime, Chiellini si troverà a discutere con dei presidenti, e quindi ci sarà sempre comunque quella soggettiva differenza tra l'alea del presidente e l'alea del dirigente. Quindi bisognerà che Chiellini, che sicuramente lo saprà fare, tenga duro, naturalmente, perché normalmente in Lega, per quello che mi ricordo io, se non ci sono i presidenti, gli altri dirigenti che partecipano alla Lega per alcune società sono presi un pochino sotto gamba.
0: Invece in questo caso
1: non devo fare i nomi dei presidenti, no? Perché ci sono presidenti che sono...
0: Li può fare, tanto un po' più o meno li sappiamo, però se
1: no,
0: li fa...
1: No, ma parliamo di Lotito, parliamo di De Laurentiis, esatto. Parlavo io adesso del defunto Zamparini, parlavo del Cagliari, simpatico amico, ma persone capaci di rivoltare una riunione, no? Sotto tutti i punti di vista. Quindi in questo senso bisogna che Chiellini abbia veramente i contenuti, e credo che lui sia in grado poi di imporre la sua professionalità. Questo è il fatto. Se Chiellini arriva, dice, fa e dice delle cose giuste, ecco che il suo ruolo da dirigente super viene rivalutato e può fare un ottimo lavoro.
0: Diciamo che dovrebbe evitare che alcuni squali di presidenti lo, no? Lo azzannino, sì. Ho capito il discorso, giusto, e sono d'accordo.
1: Sì,
0: d'accordo.
1: Squali con simpatia, nel senso
0: certo,
1: che ognuno
0: certo.
1: Quindi io le riunioni quasi settimanali in Lega me le ricordo con piacere e divertimento, perché praticamente prima litigava un presidente con un altro, poi si interrompeva la riunione, si andava nel bar a fianco alla sala dove si facevano le riunioni e facevano pace, poi litigavano di nuovo, poi litigava uno con l'altro e così via, però era anche una kermesse,
0: sì.
1: Per cui bisognava essere capaci di alzare la voce al momento giusto, bisognava essere capaci anche di dare qualche pugno sul tavolo e così via, perché era l'ambiente che lo voleva, diciamo.
0: Sì, sì, sì. Beh, sì.
1: Poi alla fine persone di grande livello, perché presidenti delle squadre di calcio sono persone che rischiano i propri capitali, tranne quelli che sono dei dirigenti, e comunque sanno fare bene il loro mestiere.
0: Esatto. Discorso mercato, ora ci aspettiamo ovviamente che Massara abbia in testa anche altri nomi. C'è questa questione legata a Colomani che, secondo me, questa è la mia idea, si sta trascinando un po' troppo per le lunghe, perché il Paris Saint Germain chiede, diciamo, troppi soldi, la Juventus gliene vorrebbe dare meno, oltre al fatto vorrebbe prenderlo in prestito, ma siccome anche l'anno scorso però ci fu una rottura causa come lì, almeno così insomma fu detto dal presidente del Paris Saint Germain, il Calaifi, quest'anno sembrava che ci si potesse mettere d'accordo, ma si sta prolungando. Se dipendesse da lei, darebbe una deadline al Paris Saint Germain? Cari amici francesi, questa è la nostra offerta, la nostra proposta, o sì o no, altrimenti si perde tempo.
1: Penso che Carnevale lo farà. In ogni caso le cifre sparate sono molto elevate. Noi siamo ancora feriti per i 40 milioni dati a non mi ricordo
0: all'Ipsia per Openda 44.
1: Sì, per di più, e questa è una cosa che Marani nella sede della federazione ha esposto in maniera molto chiara, i procuratori si stanno mangiando una fetta importantissima della torta. Tra quello che percepivano la somma dei procuratori nel 2006-2007 ad adesso, le cifre mi pare che siano più che raddoppiate.
0: Sì, sì.
1: Quindi pagare un procuratore 10 milioni di euro, con molta franchezza e con tutta la stima che si può avere per i procuratori, per me è buttare via i soldi dalla finestra.
0: Sì, esatto. Tra l'altro mi diceva spesso l'amico Claudio Pasqualini, che è un agente vecchio stampo, il problema di adesso è che questi agenti, ammesso che si possano chiamare ancora tali, mi disse proprio qui a questi microfoni, prendono soldi non solo dall'assistito, che dovrebbe essere l'unico a dargli soldi, ma prendono soldi anche da chi compra e chi vende, quindi hanno tre introiti che non è possibile, ha detto lui.
1: Questa è una roba senza senso.
0: Esatto.
1: Adesso poi ci sono tante cose da fare e così via.
0: Certo.
1: Parlando ancora un attimo della presidenza di Malagò, che mi fa piacere sia stato eletto e così via, mi sembrava di aver visto nelle dichiarazioni di intenti di Malagò alcuni punti che poi non sono passati all'interno dell'approvazione di quello che era il programma. Uno dei quali è il tema di grande discussione della Serie A a 18 squadre.
0: Sì.
1: Però anche qui, e vado oltre, ma magari ti ho rubato...
0: No, tranquillo.
1: Volendo cercare di non fare la quarta botta, di non entrare nei campionati mondiali tra 4 anni, bisogna ricostruire questo calcio italiano e bisogna valutare gli italiani, bisogna farli crescere sostanzialmente. E mi sembra che a questo punto evidentemente il discorso delle squadre di calcio che rimangono da 18, da 20 rotte a 18, sia un discorso che impedisce alle squadre di calcio di dedicare il tempo necessario per i raduni della nazionale, perché le squadre sono sempre prese tra giocare tra loro e giocare quelle più fortunate anche nelle competizioni europee.
0: Vero.
1: Bisogna trovare il tempo per far giocare i ragazzi, bisogna tirarli su mi sembra che Marani, che è una persona che io stimo moltissimo, abbia fatto dei discorsi molto chiari.
0: Sì, esatto. Tra l'altro aggiungo io, ricordo benissimo, perché c'ero, quando fu eletto la prima volta Gravina, 2018, gli chiedemmo tutti, quali sono i primi tre punti del suo programma? Riforma dei giovani, valorizzazione dei giovani italiani. Fatta? No, dopo tre mandati. Poi disse, riforma dei campionati fatta? No. Terzo punto, non proprio un punto qualsiasi, riforma della giustizia? Fatta? No. Quindi questi tre punti dal 2018 non sono stati mai sostanzialmente poi portati a termine. Comunque sia, staremo a vedere, vedremo insomma anche chi sceglierà come direttore tecnico della Federcalcio, poi vediamo il CT, che sarà solo una ciliegina, perché giustamente come dice lei bisogna fare le riforme prima di tutto al di là dei nomi. Tornando invece alla Juventus, ci sono dei nomi per il centrocampo, per esempio uno è quello di Kessié, un altro è quello di Goretzka, sono due che vanno via a parametro zero, Kessié dall'Arabia Saudita e Goretzka dal Bayern Monaco. Ora il problema, il nodo sarebbe legato all'ingaggio, però Kessié, io mi ricordo che è stato campione d'Italia con il Milan, il cui direttore sportivo era Massara. Per esempio, lei lo prenderebbe uno come Kessié, che peraltro ha dimostrato di stare anche in forma ai mondiali?
1: Ecco, allora adesso mi fate dare dei giudizi che non sono in grado di... Io il mondiale non li ho visti, perché ho Sky e quindi non vedo il mondiale. Kessié lo conosco marginalmente. Bisogna fidarsi di quello che fa Massara, certo, con Cardinali. Ma mi sembra comunque che bisogna smettere di portare avanti questa politica di pagare troppi giocatori, e quindi se è necessario che la Juventus faccia anche qualche sacrificio in termini di giocatori.
0: Ah, questo sì.
1: Perché se la Juventus non gioca la Champions, la responsabilità, mi spiace tanto, ma da parte di qualcuno ci deve essere. Il fatto di essersi fatti fare due gol dalla Fiorentina e poi aver addirittura anche trecimato col Torino è una cosa inspiegabile, perché la Juventus prima giocava in una certa maniera. Quindi bisogna che sia fatta una presa di coscienza, che all'interno della Juventus si investa sui giocatori presenti e su qualcheduno magari nuovo, e si ottenga da questi giocatori molto più di quello che hanno dato nell'ultimo campionato. Questo è il discorso.
0: Sì.
1: Io sono convinto che Spalletti lo potrà fare, naturalmente con calma, ma mi pare che Spalletti sia capace. E Spalletti, mi ricordo che aveva portato un buon gioco la Juventus,
0: infatti,
1: tra,
0: esatto,
1: le ultime due,
0: esatto, c'è stato partite. Un crollo, sì, è vero, nelle ultime due,
1: un crollo inspiegabile.
0: Questo è un rammarico grande, che ho sempre detto, secondo me è una questione di testa.
1: Mancano 80-100 milioni di euro, per farla breve,
0: lo so. Basterebbe pensare che la Juventus nell'ultima Champions League, pur uscendo ai playoff contro il Galatasaray, ha incassato 64 milioni, quindi quelli non ce l'hai, quelli ti mancano. Detto di Carnevali, detto di Massara, detto di Spalletti, ovviamente ci sono delle cessioni, ovviamente, perché qualcuno bisogna sacrificarlo, intendo qualche pezzo diciamo pregiato, no? Si fa il nome di Bremer, si fa il nome di Cambiasso, si fa il nome di Thuram. Qualcuno bisogna, dei tre bisogna...
1: Sì, si fa anche il nome di Gatti, che non sarà,
0: sì,
1: un
0: Gatti,
1: grande campione.
0: Che costa meno, sì, costa meno, lo vuole il Napoli, sì, lo vuole Allegri, sì, sì, esatto.
1: Ma perché? Perché Gatti è uno che si dà da fare, non ha dei piedi d'oro, ma è uno che si dà da fare, la testa ce l'ha buona, intanto, esatto, fa qualche gol... E quindi, secondo me, privarsi di gente come Gatti...
0: Questo è un dubbio mio, glielo chiederò a Spalletti. Glielo chiederò, se incontro Spalletti o se vado a qualche match, glielo chiedo. Perché sembra che...
1: A me risulta che Spalletti avesse una buona opinione, risulta da quello che ho letto, naturalmente.
0: Non lo so, non lo so.
1: Gatti. Bisogna stare attento a non fare quello che ha fatto... Giuntoli insieme all'allenatore, che c'era
0: Motta,
1: per cui alcuni giocatori fedeli nel tempo alla Juventus sono stati venduti o svenduti, e questi sono andati a fare delle ottime partite in altri campionati.
0: Vedi Szczęsny e Danilo. Vedi Szczęsny e Danilo.
1: Sì, certo, Danilo, eccetera, eccetera. Queste cose sono cose che non trovano una spiegazione reale.
0: Sì, sì, è vero, è vero. È vero, tra l'altro, voglio dirle una cosa. Ho avuto tempo, qualche giorno fa, qui ospite, l'ex direttore generale della Federcalcio, Valentini, che insomma lei conosce. Sì, e mi ha detto che ha parlato, perché ci sono stato anch'io durante la giornata dell'assemblea elettiva e l'ho visto parlare con Carnevali. Gli ho detto: ma che cosa vi dicevate? Guarda, mi ha detto Carnevali che ogni nuovo acquisto della Juventus, a ogni nuovo acquisto della Juventus, gli farà fare tutto il giro del museo per vedere tutti i trionfi della Juventus, i campioni che ha avuto la Juventus, i fuorigrassi che ha avuto la Juventus. Non è male come inizio, non sarebbe male come inizio.
1: No, ma è una forma di informazione / educazione giusta.
0: Sì, esatto.
1: Mi sembra, ma comunque io credo che Carnevali sia una persona che sta per fare il suo mestiere, guarda caso sa anche parlare italiano, che non disturba, tra l'altro. Però un'altra cosa che mi sento di dire, e vado un po' controcorrente: la Juventus è una società quotata in borsa, ha un consiglio di amministrazione.
0: Sì.
1: Bisogna smetterla di dire John El Khan ha fatto, John El Khan ha detto. È il consiglio di amministrazione della Juventus che prende le decisioni. John El Khan potrà mandare un suggerimento, ma John El Khan con la Juventus non c'entra niente, è solo un azionista. Diverso è il suo ruolo alla Ferrari, in cui lui è presidente. In questo momento il consiglio di amministrazione della Juventus è in subordine alle dichiarazioni che vengono fatte su John El Khan, e questo è anche un problema, perché a Torino è sempre vissuta la mania di guardare in alto i giocatori, i dipendenti della Juventus e così via, cercavano di fare delle cose che piacevano in alto a chi comandava. E invece deve comandare l'amministratore delegato, il presidente che non ha deleghe, che comunque ha la rappresentanza, e i 9 membri in totale del consiglio di amministrazione,
0: del CDA.
1: No, è una presa in giro.
0: Esatto. L'ultima, prima di salutarci, la questione legata, l'hanno chiamata Arbitropoli, con l'ex designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, così come Gervasoni responsabile del VAR. Sembrava che ci fosse di mezzo un po' l'Inter, che favorissero l'Inter, insomma, per farla breve, si è bloccata totalmente questa inchiesta dal punto di vista penale e non si è mai riaperta da quello sportivo. Lo scorso anno addirittura Chinè, dovrà spiegare perché, l'aveva archiviata. Come la vede questa questione? Cioè, silenzio assoluto.
1: Ma guarda, io sono ancora adesso sono scottato da quanto è successo con Tangentopoli.
0: Calciopoli.
1: Juventus è andata in Serie B quando altre squadre hanno pagato e l'Inter era praticamente in paradiso, assolta da tutto. Dopodiché si è visto che l'Inter aveva commesso sicuramente degli illeciti sportivi ben superiori a quelli delle altre squadre che non le avevano commesse. La Juventus non aveva fatto dei grandi illeciti sportivi. Quindi a me il fatto che con l'Inter miracolosamente spariscano i faldoni, come è successo nel 2006-2007, o adesso non vadano avanti le inchieste, è una cosa che dobbiamo prendere come un dato di fatto. Il fatto poi che alcuni magistrati abbiano dichiarato anche pubblicamente io sono tifoso dell'Inter, mi sembra una stupidaggine, se posso permettermi di dirlo, perché i magistrati se la tengano dentro il loro cuore, l'Inter e lo scudetto dell'Inter, evitino di fare delle dichiarazioni che creano dei sospetti più che leciti.
0: Un po' come Santoriello, che nell'inchiesta Prisma disse sono un tifoso del Napoli, ma soprattutto disse soprattutto come PM sono anti-juventino. Come PM, come fai a dire? Poi lo tolse.
1: Tutto, queste cose non si possono fare.
0: Poi
1: nella vita privata puoi fare
0: quello
1: tutto
0: che
1: quello
0: vuoi,
1: che vuoi,
0: però non puoi farti condizionare.
1: Esatto,
0: e soprattutto far condizionare il tuo lavoro rispetto alla tua fede calcistica. Aggiungo, e poi ci salutiamo, è bloccato anche il discorso doppia curva. Avrà letto che si è pentito anche un altro ex ultra dell'Inter, che è in carcere, dove c'è la commistione con l'Andrangheta. Questo lo sappiamo, non è che lo dico io. Anche lì non lo so, non si va avanti, però insomma aspettiamo fiduciosi, dai.
2: però mi pare di capire che non sia cambiato nulla, giusto? Perché
1: diciamo
2: la mia...
1: che stiamo con gli occhi aperti più che essere fiduciosi.
2: Questo
1: a parte che i miei occhi non contano nulla, gli occhi aperti li tengo anch'io, perché poi quando mi chiamate vi posso fare le mie posso dare le mie opinioni, certo, da un uomo qualunque come sono.
2: Esatto. Domanda secca, un sì o un no. Andrea Agnelli tornerà alla Juventus, sì o no?
1: Penso di no, ma comunque anche lì la storia su Andrea Agnelli e la Juventus, in mano alla giustizia ordinaria piuttosto che alla giustizia sportiva, sta facendo venire fuori diverse opinioni, diverse realtà rispetto a quella che la giustizia sportiva aveva pesantemente pronunciato.
2: Gliela sintetizzo così.
1: Andrea Agnelli possa avere delle esperienze nel mondo del calcio, sicuramente ha fatto un'ottima esperienza. Io non mi sentirei di consigliarlo neanche a lui, ma comunque lui non mi chiederebbe certamente la mia opinione.
2: Gliela sintetizzo: se dovessero accogliere il suo ricorso alla Corte di Giustizia Europea, sarebbe rivoluzionata tutta la giustizia sportiva, che ovviamente riguarda non solo il calcio ma tutte le federazioni. Questa gliela sintetizzo così.
1: Sono state delle cose che sono state fatte con coraggio, e se per caso i verdetti saranno a loro favore, veramente sarà un'epopea.
2: Esattamente. Pronto,
1: insomma, francamente sarebbe ora di piantarla. Io mi ricordo ancora quando il commissario straordinario Rossi diede lo scudetto all'Inter, e mi ricordo poi le cose che sono venute fuori sull'Inter.
2: Salvo poi essere prescritte. Sì, salvo essere prescritte. Grazie mille, Giovanni Cobaligini. Buona serata, grazie. Allora, era scatenato questa sera l'ex presidente della Juve. Ma sul discorso dell'Inter, ragazzi, ve lo dico, è avvelenato, perché una volta ci ho parlato privatamente mezz'ora, è una cosa, è avvelenato, ma lo capisco. Allora, Juve, colpo di scena con Colomani, il Paris Saint Germain avvisa Carnevali, ve la sintetizzo così, lo ha scritto, lo ha detto nel suo canale YouTube Fabrizio Romano. Sostanzialmente il Paris Saint Germain ha fatto una richiesta, la Juventus ha fatto un'offerta, è stata respinta, ma il Paris Saint Germain non vuole una nuova telenovela come lo scorso anno, quando poi saltò tutto nell'ultimo giorno, secondo quello che disse il Calaifi, per colpa di Comolli, e poi aggiunse questa qui, me la ricorderò, eccetera eccetera. Allora non c'è più Comolli, ma il Paris Saint Germain mi pare di capire che chieda comunque diversi soldini. Io, se poi veramente si sta inserendo il Tottenham, ve la dico tutta, non la vedo molto bene questa questione con Colomani, ma personalmente io la fermerei, gli direi: caro Paris Saint Germain, questa è la nostra offerta, se la rifiutate arrivederci e grazie. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi. Io su Colomani direi anche basta, ci abbiamo perso un sacco di tempo per un giocatore normalissimo che non ti cambia la squadra, e spero magari sia un falso scopo, un depistaggio, e che magari si siano orientati su qualche altro calciatore. Cioè, forza Juve.
2: Grazie, guarda, io concordo con te. Allora, diciamo così, a me Colomani non fa impazzire, però se la Juventus lo prendesse magari come secondo attaccante, come comunque lì davanti può essere anche duttile sotto alcuni punti di vista. Ma al di là di questo mio parere, che è personale, quindi conta zero rispetto poi alle esigenze e alla volontà della Juventus, come conta zero quello di tutti noi, no? Non siamo dirigenti bianconeri e quindi diamo solo un nostro giudizio, no? Siamo nel mondo del calcio, ognuno ha una preferenza negli allenatori, nei dirigenti, nei calciatori. Al di là di questo, quello che voglio dirvi è che per me sta andando troppo per le lunghe. Io spero che Massara gli dica a Carnevali: caro Giovanni, senti, lasciamo perdere Colomani, soprattutto se il Paris Saint Germain non riduce le pretese economiche. Ho in mente Federico Rossi come centravanti della Juventus, ho un'alternativa. Io spero questo, perché non può andare tanto per le lunghe. Così, questo è un po' il mio giudizio. Tra poco avremo un allenatore che mi sta molto simpatico, è Bortolo Mutti. Faremo un po' di chiacchiere anche con lui, vediamo un po' più sul lato ovviamente tecnico rispetto a quanto detto con l'ex presidente Cobolligi.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, eccoci di nuovo in diretta, tra poco Bortolmutti. Nel frattempo vi leggo alcune dichiarazioni di Carnevali a Sky Sport, per esempio su Massara: sono molto felice del suo arrivo, abbiamo messo insieme quella che può essere la formazione non in campo, ma come vi dicevo io, no? Quella che sta dietro deve essere vincente. Ricky sarà un po' a capo di tutta l'area della struttura calcio, continuerà con noi anche Ottolini per quanto riguarda il ruolo di DS. Oggi si sta costruendo questa squadra proprio per iniziare dopo quella può essere la parte un po' più delicata del calcio dedicata al campo. Poi contatti con Colomani nell'ultimo ore, no, le richieste non sono state abbassate, quello insomma che vi dicevo prima. D'altronde non abbiamo neanche alzato la nostra proposta, perché è chiaro che comunque in questi giorni lavoriamo e stiamo lavorando un po' a più ampio raggio, secondo me volete dire che c'è qualche pista alternativa, cosa che io auspico. Dobbiamo cercare di fare le cose fatte per bene. La parte importante è quella di essere riusciti a livello societario. Non so se con Vlahovic lei abbia mai avuto delle riaperture, ci sono state delle riaperture, no, non l'abbiamo incontrato, però allo stesso tempo le porte sono aperte non soltanto con Sorloth ma anche con altri giocatori, quindi dice caro Vlahovic, se proprio è noi la porta è aperta ma alle condizioni nostre. Oggi vediamo tutti che si sono delle richieste troppo elevate, per cui credo che dobbiamo avere pazienza, per cui con calma e pazienza bisogna avere le idee chiare. E poi per quanto riguarda il portiere, riprendendo, e poi Bruno Fernandes è un uomo fruibile, futuribile per la Juve, rispondendo all'ultimo, è vero che Gagliani ha fatto queste esclamazioni quando ha detto Gagliani Carnevali mi ha detto che sta preparando un colpo, però non vi posso dire di chi si tratta. Lui dice per quanto riguarda il secondo, cioè Bruno Fernandes, giocatore potrebbe essere anche l'acquisto di Ricky Massara. Ah, lui dice, vedi, dice rispondendo all'ultimo, è vero che Gagliani ha fatto questa esclamazione ma non ha parlato di giocatori, quindi potrebbe essere anche l'acquisto di Ricky Massara. Ah, ecco, questo è il colpo, è furbo Carnevali. Per quanto riguarda invece il portiere Martinez, sta giocando stasera e dobbiamo aspettare, capire un attimo, ma è un portiere che non è un portiere che non interessa. Carnevale è un paravento, ma è come del resto ce ne che interessano, scritto non ma interessa, come che però ce ne interessano altri. Non ho neanche aperto la porta per Bruno Fernandes, per cui lasciamo così com'è. Quindi insomma questo è un po' Carnevale, dai, non più di tanto non si apre, ma giustamente, ragazzi, però Vlahovic ci ha detto no, io non ci ho mai parlato, però la porta è sempre aperta. Immagino che però Vlahovic dovrebbe direttamente firmare nel caso in cui decidesse di fare un passo indietro, ma non lo so io se alla fine Vlahovic farà un passo indietro, anche perché ragazzi ve la dico tutta, Vlahovic non mi pare che abbia tutte queste richieste se non dal Besiktas, che sta aspettando ancora, gli ha proposto 10 milioni netti l'anno. Secondo me, caro Dusan, se vuoi 10 milioni netti l'anno vai in Turchia, nel senso che non te li danno nemmeno le altre squadre top, perché comunque l'ultimo anno è stato sfortunato, tanti mesi fuori per il discorso legato all'infortunio, e quindi pochi gol, sono tanti 10 milioni è quasi insomma da top, che credo tu non sia top, questo è un po' il punto del discorso, e quindi ancora è libero e in cerca di un club che di suo gradimento. Chi è stato centravanti da giocatore prima poi di diventare allenatore sicuramente è Bortolomutti. Ciao Bortolo.
5: Ciao, ciao, buona serata a tutti.
0: E quindi dritta, così secca, visto che ne parlavo, Vlahovic, se dipendesse da te, lo richiameresti? Guarda, Dusan, vieni qua, facciamo un compromesso. Il contratto è scaduto, lo rinnoviamo, ma a una certa cifra, cioè faresti di tutto per tenerlo?
5: Io sì, è merce rara.
0: Sì?
5: Sono attaccante. C'è poco sul mercato di... gli attaccanti di un certo tipo affidabili, per cui averlo disponibile, riuscire a fare qualcosa, un tentativo per me si potrebbe fare. Perché vedo poche alternative in giro,
2: è vero.
5: Per la Juve, per essere da Juve, o vai a prendere giocatori magari anche per il mercato per cifre che ormai la Juve non è che si possa permettere più di tanto, però il tentativo sarebbe anche possibile, almeno vedere un attimino anche le sue idee, che intenzioni abbia, che capire un po' come potrebbe essere gestita la cosa.
0: Sì, sono d'accordo con te, mister, perché lui pensava, Vlahovic, di avere richieste dai top club. Per il momento soltanto il Besiktas in Turchia gli ha offerto 10 milioni l'anno, lui però vorrebbe continuare a giocare in un campionato competitivo. Io approfitterei però alle condizioni della Juventus, perché come tu sai la Juventus deve guardare anche il discorso legato alla sostenibilità economica, quindi staremo a vedere. Nel frattempo però sta cercando la stessa Juventus, restiamo diciamo così in attacco, di riportare Colomani. Anche in questo caso però il Paris Saint Germain vuole tanti soldi, la Juventus gli ha fatto un'offerta su 33/35, ne vogliono 40/45, qualcuno scrive addirittura 50, però si sta protraendo da diversi giorni questa trattativa. Io, se dipendesse da me, gli direi al Paris Saint Germain: questa è l'offerta, ho accettato o non accettate. Anche perché, caro Bortolo, lui è fuori Colomani dal progetto di Luis Enrique da sempre, quindi bisognerebbe approfittare anche di questo, no?
5: Eh beh, sì, sposare un percorso, una strategia, che mettere dei paletti, a me interessa il giocatore, questa è la mia offerta, aspettare, vedere un attimino cosa si muove attorno a lui, perché bene o male sanno sempre un po' tutto di quello che sta, diciamo, i vari movimenti. È chiaro che per il Saint Germain è una bottega cara, è un giocatore anche lui di un certo peso sotto l'aspetto economico, però sarebbe una soluzione anche, vabbè, temporeggiare, vedere e lavorare su questa situazione non sarebbe male.
0: Invece, per quanto andando un po' dietro, Spalletti ha chiesto anche un trequartista, vorrebbe Brahim Diaz del Real Madrid, che però punta a restare a Madrid, ma non è detto, non è semplice. Tra l'altro c'è Mourinho che è tornato sulla panchina de Blancos. L'alternativa sarebbe stata Zaniolo, ma Zaniolo rinnoverà con l'Udinese. Pure Brahim Diaz potrebbe essere un profilo adatto per la Juventus come trequartista, magari centrale dei tre.
5: Beh, un giocatore, diciamo, sotto certi aspetti tatticamente si presta a quel ruolo lì. Zaniolo poteva essere anche una bella, diciamo, soluzione, un ragazzo nostro, da poter, su cui puoi ancora lavorare, farlo crescere, però ha dimostrato di avere anche il carattere, ha recuperato bene, diciamo, a Udine, ha fatto un ottimo campionato. Ibrahim è sicuramente un giocatore talentuoso. È chiaro che la Juve deve fare un mercato con attenzione, ma deve andare anche su profili importanti, insomma. Sì. Non ha la Champions, ma l'Europa League, però ha il dovere di riproporsi in maniera decisa, essere protagonista, per cui deve fare anche sotto questo aspetto un mercato intelligente e importante.
0: E adesso, Carnevali, adesso ti chiedo come la pensi, avrà il supporto di Massara. Carnevali, innanzitutto, secondo te è un profilo, perché qualcuno dice giustamente, no, sì, al Sassuolo è un discorso, nella Juventus è un altro, però io credo che se uno è bravo, no, credo che...
5: Assolutamente, io l'ho conosciuto, penso che sia uno dei dirigenti italiani con esperienze importanti, sotto l'aspetto anche della crescita, della gestione, dello spirito, proprio anche a livello aziendale, con il Sassuolo, così, proprio ha fatto un lavoro enorme, eccezionale, anche se aveva vicino una famiglia sicuramente importante, però le sue capacità si sono, diciamo così, realizzate anche sui risultati e sui giocatori che ha saputo proprio anche valorizzare. Sassuolo è sempre stata una bella realtà nel nostro calcio, piccola ma reale e forte, è proprio forte, proprio sottile. Sì, per me è la persona giusta, il grande lavoratore, gran conoscitore di calcio, un'ottima esperienza, tanta gavetta, per me è la sua occasione, penso che farà molto bene.
2: E poi c'è Massara che proprio oggi è stato ufficializzato, no? Come non direttore sportivo ma addirittura responsabile di fatto di tutta l'area calcistica, l'unico risponderà
5: direttamente. Grande innesto, ho lavorato sempre con, diciamo, con grande discrezione, ma sempre su operazioni importanti. A me piace come si pone, non è uno che gli piace mettersi in evidenza, ma sa lavorare con grande, come dire, proprio professionalità.
2: Sì, è vero, hai usato il termine.
5: È da Juve, guarda.
2: Ecco, hai detto bene, discrezione. Ricordiamolo sempre che zitto zitto comunque era il direttore sportivo dell'ultimo scudetto del Milan, con peraltro a fianco a Maldini, poi furono fatti fuori e adesso il Milan non mi pare che sia andato meglio con le dirigenze successive. Per quanto riguarda il centrocampo, stavo dicendo prima con l'ex presidente Coboli Gigli, ci sono due nomi, diciamo così, perché Spalletti ha chiesto, intanto non ti ho mai chiesto perché è un po' che non ci sentiamo, anche Spalletti secondo te l'uomo giusto, ed è stato altrettanto giusto ripartire con lui malgrado in realtà è stato rinnovato ancora prima che si conoscesse l'esito della stagione, giusto continuare con lui?
5: Certo, è stata un'annata particolare un po' per tutti, insomma. Poi i subentri sono sempre un po' particolari, non è che sempre le cose possono inquadrare. Conosce benissimo il nostro campionato, è un allenatore richiamato, esperto, per cui penso che proprio è la scelta ideale, cambiare per cambiare. Lui conosce bene la squadra, sa dove intervenire. Adesso arrivano dei collaboratori diversi, per cui ci sarà un entusiasmo diverso anche attorno a lui per far bene. Per cui sì, assolutamente.
2: L'ultima, stavo dicendo, al centrocampo si fa il nome di Kessié, si fa il nome di Goretzka. In realtà Spalletti aveva chiesto proprio nelle ultime giornate della passata stagione, aveva chiesto, al di là del discorso tecnico-tattico ovviamente, anche molta personalità, perché insomma nella Juventus latita da qualche annetto, da qualche stagione, e quindi ci servono anche dei profili magari esperti che siano abituati a certe competizioni, che abbiano anche vinto, e questi sono per esempio per il centrocampo due opzioni possibili, Kessié e Goretzka.
5: Guarda il Milan cosa ha fatto con Modric, sicuramente l'età non conta, se è grande idoneità fisica e,
2: esatto,
5: e la voglia di mantenere, diciamo, un certo livello, e sono giocatori sicuramente di grande valore e spessore tecnico, per cui se Spalletti li ha menzionati e ha cercato, diciamo, di far capire che tipo di giocatore, penso che abbia valutato bene, diciamo, l'aspetto tattico e il profilo proprio
2: caratteriale, sì,
5: caratteriale, esatto, a poter, esatto, inserire in questa nuova Juve, insomma. E ha bisogno tanti, diciamo, di innesti, diciamo, anche a livello caratteriale, perché effettivamente è un po' mancata sotto questo aspetto la Juve.
2: Esatto. L'ultima extra Juve riguarda invece la Federcalcio, perché è stato eletto presidente Malagò. Pensi che possa essere un dirigente che possa far bene dopo aver fatto bene come presidente del CONI anche in Federcalcio, anche se il mondo è un po' diverso?
5: Sì, è molto diverso, le società condizionano molto. E diciamo dei vari percorsi della federazione, così, così. Per cui sarà lui a livello politico, diplomatico, è una persona molto capace, grande mediatore, per cui sicuramente saprà dialogare con le società e fare, diciamo, un percorso. Gravina, per carità, io non sto a giudicare niente, gli è andato purtroppo 12 anni che non partecipiamo ai mondiali, che che stanno un po' divertendo tutti, però sì, penso che effettivamente questo cambiamento abbia diciamo, portato anche, diciamo così, un entusiasmo nuovo, ecco, e vedremo quello che sarà, diciamo, il percorso di Malagò. Però ecco, è importante il dialogo con le società e la capacità di mediare bene con loro, perché ormai le società hanno un'influenza tale che condizionano tutto.
2: E anche con la politica, come ha detto lui nella conferenza stampa di presentazione, la prima cosa che ha detto, perché poi la politica è fondamentale.
5: Quello è importante.
2: Sì.
5: È importante.
2: Per quanto riguarda, sarà importante anche la scelta del commissario tecnico. Due nomi sono in lizza, dimmene la tua scelta se dipendesse da te. Conte e Mancini, chi sceglieresti?
5: Io Conte.
2: Bene, per
5: Conte proprio. Anche perché se lui facesse una scelta del genere, non vuole essere una comparsa, ma vuole essere diciamo il conte che conosciamo, insomma, il protagonista in assoluto.
2: Grazie mille, mister, buona serata, grazie.
5: Buona
2: abbraccio,
5: serata a te, ciao.
2: Un abbraccio, ciao ciao. Allora, c'è stata l'Argentina, ragazzi, che ha rischiato una clamorosa eliminazione contro l'Egitto, perdeva 2-0, ma sull'1-0. Altra notizia nella notizia, rigore sbagliato da Messi, ragazzi. Poi però insomma l'Argentina alla fine si è ripresa, era sotto 2-0, una ripresa appunto, prima raddoppiato l'Egitto facendo sognare a tutti una storica qualificazione, poi Scaloni decide di cambiare volto alla squadra, ha inserito forze fresche come Lautaro Martinez e Nico Gonzalez. Vedete, Nico Gonzalez, ragazzi, zitto zitto gioca sempre nel tentativo di aumentare il peso offensivo, e poi alla fine c'è stato questo ribaltone. Romero, Messi ed Enzo Fernandez firmano la rimonta. Messi si è fatto, diciamo così, perdonare del rigore sbagliato, ma insomma l'Argentina ha rischiato di tornare a casa clamorosamente anzitempo. Vai Fede.
6: Buonasera Bianconeri, buonasera Quintiliano, Ralf da Verona.
2: Ciao Ralf.
6: Allora, Dibu Martinez, Alisson, Vicario, Muaremovic, Lukumi, Brahim Diaz, Colomani, Sorlot, Pellegrino. Insomma, ho fatto una parte dei nomi che sono circolati da quando è cominciato il calciomercato, anche prima. Ancora nessun arrivo, a parte il 19enne dal Genova, che non mi ricordo più neanche come si chiama.
2: Ecator.
6: Il Milan due settimane fa non aveva l'allenatore. È arrivato l'allenatore, ha detto mi servono un attaccante, ha fatto un nome, e mi servirebbe un difensore, ha fatto un altro nome. E nel giro di una settimana il Milan ha messo a segno questi due colpi. Allora io dico, tra il pessimismo e l'ottimismo c'è il realismo, e a me piace essere realista. Io sono realista e dico che questa è una situazione pessima, è una situazione da squadra provinciale che deve adattarsi, e non che dice ok, io due o tre giocatori che vuole l'allenatore vado e li prendo, non dico.
2: Allora Ralf, ti posso dire la mia? Io capisco, comprendo la tua preoccupazione, ok, che è quella di tanti altri, no? L'abbiamo detto in questi giorni, ci ho fatto un podcast sul pessimismo, sulla preoccupazione, anche sulla paura di parte della tifoseria della Juventus. Però faccio riferimento al messaggio di Leonardo, che un po' mi ha aperto questo file, no? Lui ha detto adesso la squadra dirigenziale è completa. Io non vorrei che, al di là delle trattative, ora ripeto, per me Colomani si sta prolungando troppo, io la fermerei qui se non si trova l'accordo. Se vogliono troppo, secondo te, io la fermerei qui, al di là di Colomani. Ora, con Massara potrebbero cambiare diverse cose, ma soprattutto magari la Juventus stava aspettando proprio l'arrivo di Massara, perché io non credo che abbia deciso ieri la Juventus di prendere Massara, credo che l'abbia deciso tempo fa, quando Massara era già fuori dalla Roma, lo sapete benissimo perché ci furono le dichiarazioni di Gasperini. Sostanzialmente Massara stava aspettando solo il 30 giugno, scadenza naturale del suo contratto. Secondo me la Juventus già l'ha contattato, non lo so questo, magari poi qualcuno me lo dirà, ma credo che la Juventus avesse già contattato Massara, e quindi magari stava aspettando proprio l'arrivo dell'uomo che sarà lui, per come la vedo io, il vero responsabile del mercato, perché poi dovrà riferire a Carnevali. Solo Carnevali sta sopra Massara, no? Lascia perdere la presidenza, Ferrero, ma lì è tutto un altro discorso. E quindi può darsi anche che adesso vengano, ma devono essere per forza fatte delle accelerazioni sul mercato, così come, Ralf, ti dico, io auspico, ma sono anche convinto, guarda che ti dico, che esca fuori qualche nome diverso da quelli fatti finora. Però parto con la premessa, capisco, comprendo la tua preoccupazione, che è un po' quella di tanti tifosi della Juventus. Vai, Fede.
7: Buonasera Quinti, sono Alberto da Brescia.
2: Alberto, ciao.
7: Per quanto concerne le inchieste sull'Inter, vista le documentazioni che stanno uscendo, sono uscite anche con Fondazione Inter Bianconera, la vedo un po' dura che passi così come una brezza leggera, ecco.
2: Vedremo. Non lo so.
7: Per quanto riguarda la nostra Juve, adesso bisogna concretizzare soprattutto le cessioni e tre innesti furbi, quattro innesti furbi, senza continuare a inseguire Colomuani, perché mi sembra diventato veramente la panacea di tutti i mali. Ma ragazzi, cioè, sempre forza Juve.
2: Grazie a te, un abbraccio, grazie. Sul discorso Inter, cosa devo dirti? Io apro un po' le braccia, staremo a vedere. Certo, ci sono stati, questo pentito ha detto, ci sono stati dei, proprio delle richieste di Acalanoglu, così come a Di Marco. Staremo a vedere. Contento per l'arrivo di Massara, uno dei migliori in Europa, adesso però mi aspetto anche che si muova la campagna acquisti e cessioni. In campo si vanno i giocatori, non la società. Carlo da Carpi, è chiaro Carlo che ci vanno i giocatori, ma i giocatori li prende la società. Ricordati che qualsiasi squadra, cioè qualsiasi club di calcio, la forza principale è la società. La Juventus ha avuto nella società la forza principale, è chiaro che poi aveva uno squadrone, grazie però alla società. Ora io mi sento un po' più tranquillo, non voglio essere ottimista, euforico, però adesso la Juventus ha una struttura societaria vera, perché voi basterebbe pensare che 2 anni fa fu preso Giuntoli, no? E gli fu dato sostanzialmente pieno potere di ambiti anche che non erano di sua competenza. Errore di Elkan, quando nella famosa lettera agli azionisti disse da oggi in poi il futuro della Juventus sarà scandito da Cristiano, cioè Giuntoli, in seno al binomio competitività sostenibilità, cioè fare una squadra competitiva preservando però il discorso economico, quindi il bilancio. Come è andata a finire? Fallimento. Dopodiché viene preso come lì, più o meno il discorso era lo stesso, e gli viene dato anche più potere. Addirittura per tanto tempo la Juventus è stata senza direttore sportivo, e cosa dicevamo? Ma è possibile che la Juventus, una società così di prestigio, sia senza direttore sportivo? Perché faceva tutto come lì, che come ricorderete è entrato come direttore generale. Come non bastasse, è stato nominato anche amministratore delegato, quindi il massimo che ci possa stare in seno a un CDA, no? Un consiglio di amministrazione. Come è andata a finire? L'abbiamo visto. E dicevamo, manca un perno, manca un direttore, è stato preso come direttore tecnico Modestò, che non si sa bene cosa abbia fatto. Invece adesso ci sono proprio tutte le caselle ricoperte, salvo, ma lì è un altro discorso, quella del presidente, ma quelle operative ci sono tutte. Ci sono tutte, e quindi da questo punto di vista io personalmente mi sento un po' più tranquillo. Poi è chiaro che contano i fatti, quindi vogliamo vedere subito degli acquisti, delle cessioni che sono fondamentali. Ragazzi, io, se andate a leggere o ascoltare il podcast, l'ho scritto, ho fatto i nomi così perché sono quelli più, diciamo, di due svincolati di un certo livello, che sì, e Goretzka, tutto un pezzo su di loro. La seconda parte del pezzo però è dedicata a tutti quelli, parlando solo del centrocampo, tutti quelli dovrebbero essere ceduti: Kop Menes, Artur, Douglas Luiz, Miretti, Azic. E quindi adesso mi aspetto veramente che entri nel vivo intanto anche con le cessioni, perché noi pensiamo giustamente ai calciatori da acquistare, ma prima di tutto vanno fatte le cessioni di quelle quelli scontati, non rientranti nel progetto, i flop per intenderci, ma anche di qualcuno magari di un certo peso, di un certo livello, alias per esempio Cambiaso. Spero invece per esempio che la Juventus abbia faccia marcia indietro su Thuram, che io personalmente terrei e farei crescere ancora di più. 23 anni, credo che abbia margini di miglioramento, e se lo vuole Luis Enrique qualche motivo ci sarà. A tra poco con l'ultimo slot.
4: Fuori di Juve.
8: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

Juve, amore e fantasia, potrebbe essere il titolo di un film, caro Fede. Juve ok, amore ok, fantasia mi verrebbe da pensare anche sul fronte del mercato, no? Perché serve anche un mercato creativo, un mercato intelligente sicuramente, un mercato pertinente sicuramente rispetto alle richieste dell'allenatore, ma anche un po' fantasioso sotto alcuni punti di vista. Antonio dice: Quintiliano, sono d'accordo con te, non se ne può più di Colomani, nemmeno fosse Maradona. Antonio, caro Antonio, purtroppo, allora, quello che sta accadendo con Colomani, no? Che non è ovviamente Maradona, ma non è nemmeno Obo, per me nemmeno Vlahovic, che per me è superiore, al di là della diversità delle caratteristiche diverse, no? Come centravanti, è proprio la testimonianza, l'emblema del momento.

0: questo è un po' il discorso. La struttura c'è, poi vediamo, ci dice Vittorio, sarà il mercato, soprattutto il campo, a fare il suo verdetto. E Vittorio, sai che ti dico? Io lo ripeto spesso, no? Gli ultimi due mercati estivi oggettivamente fallimentari ci insegnano che noi possiamo dare un giudizio a fine mercato, no? Ok? Anche adesso in questo mercato daremo dei giudizi, perché Federico Rossi vorrebbe Colomani, io vorrei Vlahovic, Santarelli vorrebbe Sorloth, faccio degli esempi, no? E poi magari se non viene preso quello che piace a noi, però poteva prendere quello, oppure a me quello non piace. Quindi ognuno di noi ovviamente naturalmente ha dei gusti, delle preferenze, però poi dobbiamo aspettare sempre che gli acquisti vadano in campo, perché siamo rimasti scottati da Cop Meners, Lucas Lewis, Nico Gonzalez. Ripeto per l'ennesima volta, secondo me Nico Gonzalez dei tre ha fatto qualcosa, agli altri proprio delusione totale, flop. Anche perché Cop Meners fu pagato 61, Lucas Lewis fu valutato 51, perché una parte ci furono i due ragazzi, no? Barre Necea e Link Junior, però comunque in bilancio 51 milioni era il valore, furono tirati fuori una 35 mi pare di più o meno, però comunque flop. Nico Gonzalez fu pagato 40, e quindi lì eravamo contenti, per esempio, di Cop Meners. Io in primis vi devo dire la sincera verità, perché vedendo Cop Meners nell'Atalanta, uno dei migliori centrocampisti, protagonista anche del trionfo in Europa League della stessa squadra che allora era di Gasperini, io ero contento. Io lo mettevo tra i primi tre centrocampisti, forse anche in una fase di quella stagione, anche il più forte, anche davanti a Barella, che in quel periodo era in forma. E poi flop. Lucas Lewis non lo conoscevo molto bene, e un mio cugino mi disse: guarda, io seguo la Premier sempre, è stato il miglior centrocampista della Premier degli ultimi due anni. E io, ok, quindi sarà forte. Flop. Nico Gonzalez qualcosina ha fatto, però 40 milioni sono stati tanti. Dopodiché siamo rimasti delusi rispetto a quello che si pensava, o comunque alle aspettative, no? Di ognuno di noi. Dopodiché, come lì, qui vi devo dire la sincera verità, io Openda non lo conoscevo, avevo visto qualche cosa, ma non sapevo dare un giudizio. David invece l'avevo seguito, ha fatto tanti gol, però poi flop anche quello, quindi aspettiamo, perché magari dei calciatori che a noi piacciono, che sembrano di livello o comunque funzionali, ma si rivelano magari poi dei flop. Speriamo di no, basta, speriamo di no. O dei calciatori che vengono presi, nome più o meno anonimo o comunque poco sponsorizzato, invece poi sono funzionali, non solo funzionali, ma sono utilissimi al progetto, alla squadra. Mi viene in mente Sorloth, è chiaro che non è che sia un centravanti, no, però magari se viene alla Juventus fa tanti gol. È il Malen di turno, no, ma non che Sorloth sia come Malen, sono diversi ovviamente, però come tipologia, come dinamica di, diciamo così, di acquisto. Ecco perché dico, hai ragione quando tu dici il campo, possiamo dare un giudizio a fine mercato, che credo chiuda il primo settembre se non ricordo male. Ok, il pagellone Juventus, pagella del mercato 8, 7 meno, 7 più, 7 e mezzo. Poi però in campo dobbiamo vedere, dobbiamo comunque aspettare. È chiaro che bisogna però sbrigarsi e cominciare a mettere a segno qualche colpo. Vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casali. Poi, si Michele. Dice sempre che il pesce puzza dalla testa, e questo lo utilizziamo per indicare quanto la società non fosse all'altezza, e pertanto non poteva essere all'altezza neanche la squadra. Io credo che questa volta la testa stia ragionando parecchio.
0: Bravo.
1: E tutte operazioni sotto traccia. Io sinceramente quando è arrivato Carnevali sono rimasto stupito, perché non se ne parlava minimamente.
0: Bravo.
1: Anche lo stesso acquisto di Ekator dal Genoa, sì, insomma, un under 21, non stiamo parlando di Mbappé. Però anche questo è stato un acquisto di cui non ne avevamo la minima notizia. Adesso Massara, uguale, altro fulmine a ciel sereno. A me piace questo modo di lavorare, molto moggiano, permettetemi il termine, che faceva l'operazione e nessuno sapeva niente. Sì. E si sta costruendo qualcosa di importante dalla testa, cioè quindi da chi deve decidere, chi deve fare le scelte, la dirigenza.
0: Bravo, ottima osservazione Michele, perché

0: prima si parlava di una società che non si capiva, intanto alcuni ruoli non erano coperti, ora è vero. Hecator io l'avevo visto ma di sfuggita, posso dire, diciamo, in sintesi non è che lo conoscessi più, però non se n'era mai parlato. Se è stato preso, pagato 16+2, evidentemente un motivo ci sarà. Sentendo alcuni che l'hanno seguito nella primavera del Genoa, sembra che sia proprio un ragazzo di un altro livello, però stiamo parlando di giovane. Carnevali, ma non se n'era proprio traccia. Addirittura, guardate, per quanto ha ragione Michele, vi ricordate quando a fine campionato si disse no, è stata fatta un vertice, forse tramite delle call, tra l'allenatore Spalletti, tra Comolli e ovviamente la proprietà, cioè Elkan? Si va avanti tutti insieme, unità di intenti. Dopo qualche giorno Comolli è stato mandato via, e non credo perché abbia avuto una discussione in quel momento con Spalletti o con qualcun altro, perché era stato già deciso. Per noi eravamo convinti che si procedesse invece insieme, anche se poi c'erano dei dubbi sulla convivenza, no? Io mi ricordo che per esempio Stefano Dischetti diceva: non vorrei che ai primi problemi la prossima stagione poi ci fosse la divisione, la separazione, una lite. Ma in realtà c'era già stato deciso che Comolli era già stato scelto Comolli rispetto a Spalletti, quindi è stato mandato via Comolli. Di chi si parla non si sa. Carnevali così all'improvviso, che ha lasciato il Sassuolo. Ma io non credo che Carnevali l'abbiano chiamato oggi e domani, ok, lascio il Sassuolo e me ne vado. Quindi sotto traccia, giusto il termine di Michele. Ma anche Massara, oddio, Massara, vi devo dire la sincera verità, a parte 3 anni fa, no? Che poi, ma quest'anno Massara, io ve lo ripeto, me lo disse Fratini, Massara era stato contattato da Comolli, solo che non hanno trovato l'accordo, perché Massara non era d'accordo con Comolli, con il modus operandi, con il discorso degli algoritmi. Quindi sono un po' meno sorpreso di Massara, anche alla luce dell'addio del divorzio di Massara dalla Roma, che come vi ho detto prima già si sapeva. Però pensavo che venisse preso, vi devo dire la sincera verità, al posto di Comolli, di Ottolini, scusate. Adesso ho pensato, manderanno via Ottolini, potrebbe essere un'opzione Massara. Invece no, è stata proprio strutturata in un certo modo la società. Tra l'altro Modesto non ci sono notizie, ma credo che andrà via, perché non ha più ragione di esserci nella Juventus. Quindi questo modo sta ricordando la Juventus di una volta, ricordando, ragazzi, non sto dicendo che adesso Carnevali siamo oggi, che sta ricordando un po' quel modus operandi che tanto fece bene e che serve. Perché magari adesso, sì, come ha detto un amico prima, no, la Juventus continua a trattare come lì, ma probabilmente parallelamente adesso comincia Massara in testa, sta contattando un altro attaccante. Può darsi, io mi aspetto anche questo, anzi mi aspetto soprattutto questo. O comunque magari parliamo di che sia a centrocampo, che si Goretzka, questi Lobotka, invece alla fine viene fuori un altro centrocampista. Così deve cominciare a rioperare la Juventus se vuole tornare a certi livelli, anche a livello di squadra, anche a livello di squadra. Buonasera a tutti, finalmente abbiamo messo in società dirigenti con una sana competenza, sarà tutta finita la confusione? Questa è la domanda. D'ora in poi la società dovrà lavorare per tornare a vincere. Silvano da Empoli. Silvano, la tua domanda non ha risposta, cioè sarà finita la confusione? Guarda, intanto come partenza sappiamo che ci sono dei ruoli ben definiti, e non è poco considerando gli ultimi tempi di appunto confusione della Juventus. Vai Fede.
1: Buonasera Quintiliano, sono Saverio da Roma.
0: Ciao.
1: Contentissimo per la mossa Massara, perché così veramente tutte le pedine stanno al posto giusto, anche perché siamo noi tifosi che diciamo che Chiellini doveva stare in un reparto tra virgolette di campo, ma in realtà Chiellini non l'ha mai voluto fare questo, e Chiellini è stato messo finalmente nel posto giusto che cui lui ha studiato. Ognuno sta al posto giusto, e poi adesso mi aspetto che con Massara, con Ottolini, con Carnevali, non si vanno più a fare i nomi di Chessy, Goressa,
0: ah, no, tu dici, pensavo i nomi
1: pure
0: in genere.
1: Colomani. Basta. Io se mo dai a 30 mo posso pure via, ma non è un bomber. Io mi aspetto a sto punto Massara, che lui è esperto soprattutto più de calcio estero europeo. Io mi aspetto lui che ci porta un bel bomber a poco. Io mi aspetto lui che va a prendere un centrocampista che noi non immaginiamo. Perché la squadra è quella. Io mi sono rotto. Se devo soffrire, voglio soffrire coi giovani.
0: Ma speriamo intanto di non soffrire, grazie. Dobbiamo scoprire poco tempo e diversi messaggi da ascoltare. Eh sì, il discorso più o meno è quello mio, però io non sono d'accordo sul fatto, non li voglio vedere più i nomi di. Anche sì, secondo me, ragazzi, non sarebbe male. Quasi più di Goretzka, guardate che vi dico. Per come la vedo io, ha giocato già nel campionato italiano, sarebbe motivato, magari con lo stesso Massara. Ritroverebbe, magari non ha mai c'è stato di sentire, no, cioè si sono sentiti, c'è ancora finché, non lo so, però in generale hai ragione, la modalità di il modus operandi, dai, non giocatori che magari nemmeno conoscevamo, oppure oddio ha rispolverato questo calciatore. Io mi aspetto questo. Ora la squadra è forte societaria, attenzione, perché c'è Ottolini che è direttore sportivo, Massara che è responsabile. Se voi andate a vedere la traduzione del ruolo, no, in inglese di Massara, più o meno è direttore tecnico, ma in realtà quando viene tradotto dal punto di vista operativo sia direttore tecnico che sostanzialmente responsabile dell'area sport, cioè racchiude un po' tutto, è responsabile del calcio, ragazzi, punto. Poi c'è Carnevali sopra di lui e ci sono varie figure. Su Chiellini l'ho detto prima anch'io, non sono sicuro che Chiellini, che Giorgio volesse entrare nell'area sportiva, non lo so, ce l'aspettavamo tutti, ma poi non è detto che lui non, magari non dica una parola se c'è da dire rispetto ad alcune situazioni. Però adesso c'è appunto Massara, c'è Carnevali, già c'era, e quindi staremo a vedere. Però l'importante è che sia costruita una squadra societaria. Ora ci aspettiamo ovviamente i primi colpi di mercato.
2: Buonasera Quintiliano, Cristiano,
0: ciao.
2: Io sono molto contento, molto felice dell'arrivo di Massara, perché comunque è un dirigente molto valido, secondo me ha fatto bene al Milan, mi sembra, quando c'era anche Maldini.
0: Ha vinto lo scudetto,
2: E credo che sia una delle migliori scelte, una Juventus tutta italiana, ai piani alti.
0: È vero.
2: Massara è molto promettente, poi a Roma, vabbè, Gasperini è particolare, quindi può litigare con tutti. Quindi bene, bene, bene, ora però... A livello sportivo concentriamoci sul mercato, speriamo arrivino i primi colpi di un certo tipo e poi potremo essere più fiduciosi. Ciao, buona serata.
0: Grazie Cristiano. Guarda, hai sottolineato un aspetto importantissimo. Ora in realtà c'è ancora Modesto, che non è italiano, però ragazzi, credo che abbia le valigie pronte, quindi rimarrà una società italiana a 360 gradi e questo è un aspetto importante. Spero che anche il mercato, però purtroppo serve anche, non è che ci siano tanti sul mercato italiano come calciatori, dico, perché ha detto bene anche il nostro amico prima, Massara, anche a livello di mercato estero, e qui torno, attenzione, al nome di Michele Fratini, che è uno molto esperto sul mercato estero, molto esperto, conosce quattro lingue Michele, come amico di Massara, io non lo so, io... questa sera provo a contattarlo, vediamo se mi dirà qualcosa, non escludo che puntini puntini. Ciao Quinti, in realtà è scritto Quinta, stanno facendo di tutto per far andare avanti l'Argentina, arbitraggio a senso unico, Giuseppe da Mantova. Guarda Giuseppe, io ti dico, non l'ho vista, ma ho anche dimenticato di dire a Federico mettiamo il match, però lui non gli andava, perché Messi gli sta un po' antipatico, questa è la verità, preferisce Ronaldo. No, scherzi a parte, non l'ho vista, però ci ho pensato. Ora se tu mi dici addirittura senso unico, boh, ma vi posso dire la mia, tipo oggi pensavo a questo, guarda Giuseppe, dopo quello che è successo con Infantino, che è chiamato da Trump ha tolto la squalifica a quel giocatore degli Stati Uniti, per me poteva finire lì il mondiale. Penso che peggio di questo no, non possa succedere dal punto di vista. Poi sul discorso arbitraggi sono cose che purtroppo succedono da tanti anni. Buon pomeriggio Quintiliano, un chiarimento da te: non credi che la trattativa per Colomani sia sintomatica e tipica di una squadra che non dovrebbe essere la Juve, cioè prostrarsi e genuflettersi per un calciatore mediocre, che è mediocre mi pare esagerato, che a bei tempi non avrebbe potuto mai giocare a Torino, Alfio da Sapri? Allora, io te l'ho detto, ho aperto la trasmissione, per me, l'ho scritto anche, si sta protraendo troppo, punto, quindi la finirei qui. Non sono d'accordo sul mediocre, ma non è il mio preferito Colomani. Ma, aggiungo, tu ti riferisci sempre a una Juventus che dominava anche a livello di, che scandiva i tempi del mercato, quella non c'è più, quella dobbiamo rassegnarci, non c'è più. Vai Fede.
3: Buonasera, Michele da Cosenza. Penso che sia arrivato il momento di dire basta con Colomani, il Paris Saint-Germain e la sua tattica dilatoria per portarci al 31 agosto e poi darlo in prestito gratuito ad altre squadre. Adesso veramente basta, ma prendiamo un giovane, prendiamo Pellegrino, prendiamo chi vuole Carnevali, però per arrivare quinti, sesti non c'è bisogno di farsi impiccare dal Paris Saint-Germain. Se poi dobbiamo vendere Thuram, Cambiaso e qualcun altro,
0: beh, non tutti,
3: vendiamoli pure, visto che in questi due anni non hanno reso per come sono stati lautamente pagati. Se arriva l'offerta per Bremer, io ci penserei. Regalare Gatti al Napoli, ma anche no.
0: Ma perché regalare?
3: Soprattutto neanche Muaremovic andremo a pagare 40 milioni, anche se poi ne spenderemo 20, però a bilancio poi vanno 40 e questo signore incomincia a pretendere contratti da 4-5 milioni.
0: Grazie, allora, intanto un po' troppo diciamo pessimista, non credo la Juventus punti arrivare sesta settima, farà una squadra per arrivare tra le prime quattro, punto, questo è il discorso. Per esempio il Milan, che vinse l'ultimo scudetto, non era favorito per lo scudetto, alla fine però lo vinse, quindi attenzione su alcune cose. Sono d'accordo con te, Maremovic non può pretendere, non sei Bremer dei migliori tempi che già chiede tutto quell'ingaggio. Aggiungo che c'è anche il discorso Carnevali, che lo ha preso lui dalla Juventus al Sassuolo, l'ha portato lui al Sassuolo, quindi io non credo che possa pretendere più di tanto, altrimenti vuoi questi soldi, allora vai da un'altra parte, il Sassuolo lo vende 40 milioni e 20 milioni dalla Juventus. Sì, su alcune cose io sceglierei la fermezza, vai Fede.
4: Oggi più di ieri, ciao, quindi
0: Carmelo,
4: sono contento della struttura che va acquisendo la Juventus, però siamo sempre lì e i giorni passano e la vicenda Colomoni non si schioda di niente, vuol dire che non te la vogliono dare, secondo me, insomma. Perché appena tutti avvicini loro si allontanano, vogliono 50 milioni, 40 milioni, 45, stiamo avendo un sacco di numeri, tanto vale dire guardate, se non ci date 50 milioni non ve lo diamo, punto. E così la Juve va su altri piani, ci sono un sacco di altri giocatori. Io veramente mi sto, perché il mercato è veramente snervante, tutto può succedere, ma non succede niente per questa Juve. Io capisco per tutto, però bisognerebbe muoversi su più tavoli.
0: Ma io credo lo stia facendo.
4: Date una mossa.
0: Carmelo, io credo lo stia facendo. Credo che si abbiano dei piani B, credo, presumo. Quando tu mi dici questo mercato, io per questo non amo il mercato, ragazzi, però il mio lavoro comprende anche il parlare di mercato, cioè perché c'è il mercato e quindi va fatta cronaca sullo stesso mercato, però la cronaca di oggi magari domani viene smentita, per questo non lo amo, ve l'ho sempre detto. Allora Quintiliano, ragazzi, mi pare di capire che abbia fatto una sorta di furto l'Argentina. La vergogna di questo mondiale: annullano due gol all'Egitto per un fallo fatto un minuto prima, mai visto. Danilo Cecchelli. Danilo, che ti devo dire, non l'ho vista, però vedete che ci risiamo. E poi magari Messi vince il mondiale e dicono Messi è il più forte giocatore della storia, che per carità, stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto, eh. C'è Cinzia che mi mette un po' di dichiarazione di carnevale, mi pare che l'ho anche letta prima. Buonasera, sarà Chiellini il futuro presidente, terminato il mandato di Ferrero. Carmine, guarda Carmine, sai che potrebbe essere anche, potrebbe, non lo so, vai Fede.
5: In teoria non sono Michael dal Belgio. Allora, a proposito di Colomouani, per certe cifre per me non si può andare. Non si può andare per 40 milioni per un giocatore che non garantisce i 20-25 gol. Sono buon d'accordo. Giocatore, ma non ha fatto nulla nella passata stagione con il Tottenham. E per me, con questa cifra possiamo andare per esempio su un giocatore come Rashford, che per me è più forte, più bravo, e che non è stato riscattato dal Barcellona.
0: Grazie, no vabbè, ho capito il tuo discorso. Rashford, più di qualche radioascoltatore lo cita. Allora Marcel da Pavia dice: ciao, scusate, sono fuori tema, è appena finita la partita dell'Argentina, che bello vedere una squadra che si nega a perdere. Che significa si nega a perdere? Che meraviglia, sicuramente ironico, ma non capisco il nega a perdere. I procuratori, dice Tiziano, sono come i notai, prendono soldi da ambo le parti. Tiziano. Alex da Dublino: onestamente basta con questo Vlahovic, con Colomani. Vlahovic ha avuto molte occasioni per rimanere alla Juve, ma preferito fare il furbo. Ora basta, io non lo chiamerei più, perché se dovesse tornare è solo perché non ha altre offerte. Questo è il dubbio anche mio, Alex, sai. Colomani stesso discorso, mi spiace per lui, però Colomani ha detto che subito vuole tornare alla Juventus, perché si sarebbe pure tagliato lo stipendio, ma non è possibile tirare avanti la trattativa per un anno. No, sono d'accordo. Però sul discorso invece volontà, lui l'ha sempre detto, voleva la Juventus. L'ultimo carnevale inesperto, Marotta, era alla Sampdoria, Marco da Modena, e questo è anche vero, per carità, staremo a vedere. Ma la gola, memoria corta, caso stadio, e grazie a Lukaku, passato per caso. Michele da Frosinone: però cosa c'entra adesso questo discorso stadio eccetera, boh, ce l'ha un po' con Malagò il nostro amico. Siamo giunti però al termine, caro Federico Rossi, domani è mercoledì se non sbaglio, 19:21. Grazie a te Fede, grazie a tutti voi. Fuori di Juve, stesso posto e ovviamente stessa ora.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
0: E allora cominciamo questa puntata dando un benvenuto enorme a Frederick Massara, che entra a far parte dello staff della Juventus, quindi fieri di avere Massara anche in squadra, una Juventus che si sta ristrutturando totalmente a questo punto dal punto di vista della dirigenza, quindi nel suo nuovo ruolo riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali, con l'obiettivo di rafforzare un po' la struttura dell'area football maschile della Juventus, quindi
7: riepilogando, adesso c'è una struttura configurata in questo modo, la proprietà John Elkann, un gradino sotto l'amministratore delegato barra direttore generale Giovanni Carnevali, accanto a Giovanni Carnevali, ma possiamo dire quasi figura istituzionale, Giorgio Chiellini, che andrà a trattare con le massime cariche istituzionali la rappresentatività dell'Italia, verrà portata della Juventus in Italia, verrà portata da Giorgio Chiellini e anche ovviamente nelle sedi istituzionali da Giovanni Carnevali. Poi area sportiva affidata al DS Marco Ottolini, con lui Frederic Massara, entrambi lavoreranno per costruire la squadra del futuro. È una struttura che, l'ho detto in un reel di poco fa, l'ho scritto anche nell'editoriale che tu non leggerai domani,
8: ma
7: su Bianconera News,
8: nemmeno poi, se mi torturano.
7: A tal proposito, tra poco vi dico anche qualcosa di nuovo che possiamo, sì, già cominciare ad anticipare.
8: Sì, grandi novità,
7: sempre perché laddove la tecnologia e la crisi butta giù, il nostro editore cerca di costruire. Grande. Quindi gli facciamo a lui un grosso in bocca al lupo da parte nostra, il grande massimo impegno che ci metteremo sempre, e poi a voi il grande fardello di leggerci, seguirci e darci il massimo del vostro amore, perché insieme andremo sempre più avanti, però soltanto insieme. Torniamo un attimo alla Juve, poi parliamo, sì, di cose di casa nostra.
8: Ma hai rotto un dito, Maranzio.
7: Mamma mia, ragazzi, questo è
8: ma di cristallo. Ma ha tirato un divano sul dito. Ragazzi, il
7: Superman.
8: Divano di Piccari sul
7: e
8: dito.
7: E chi Superman? Ho spostato il divano. No, sì, mi fa male il piede.
8: Me l'hai dato sul dito.
7: Si è tolto il calzino, un piede lercio con l'unghia che si era piegata.
8: Il piede lercio
7: a furia di crescere, veramente, che non si è tagliato. Si è piegata a uncino.
8: Guarda che il mio piede, se mi ha preso un OnlyFan con il piede, sicuramente.
7: Nera. E diceva, guarda qua,
8: mi ha fatto male.
7: Torniamo alla Juve, le cose più importanti. Allora, la sensazione è che in questo momento non si poteva più sbagliare, ma si poteva sbagliare anche l'anno scorso e neanche due anni fa, però adesso men che meno, perché rischiavi di entrare in un bar tra il quale poi difficilmente saresti uscito fuori. E allora la sensazione è quasi come se o John Elkann ci ha ascoltato,
8: sì, tutti i giorni,
7: più facile che abbia meditato, esatto, che qualcuno lo abbia portato a meditare e avrà detto: quando è che funzionavano le cose in casa Juventus? C'era Marotta, c'era Paratici, c'era l'area sportiva, c'erano tutti gli scout, c'era un presidente, c'era la proprietà, che però quasi non si vedeva, al punto che molti di voi dicono: ah, basta Elkann, dobbiamo tornare ad Agnelli. C'era anche Elkann. E allora avrà detto, poi negli anni accorpa, va via Marotta, accorpo tutto a Paratici, va via Paratici, lascio tutto accorpato a Cherubini, poi governo tecnico, questione plusvalenze, poi ritorniamo in auge, chiamo Giuntoli e accorpo tutto a Giuntoli, viene Comolli, gli do anche le chiavi della macchina, fa tutto lui, ha funzionato, bang, risposta sbagliata. E allora lui avrà detto: ok, ristrutturiamoci. Arriva l'amministratore delegato barra direttore generale Giovanni Carnevali, ma non basta, io devo dare anche un ruolo istituzionale, io non far fare tutto all'amministratore che deve fare il direttore generale, che deve seguire l'istituzione e seguire anche il mercato passo dopo passo, perché non ci bastano 24 ore. E allora Chiellini a dare una rappresentatività politica alla Juventus insieme a Carnevali, Carnevali a gestire i conti, a dare l'ok alle operazioni, Massara, Ottolini a pensare ai colpi, facendo loro testate contro il muro per far quadrare conti e rose tra colpi in uscita e colpi in ingresso, che saranno fondamentali. Di fatto nasce una Juventus più strutturata, competente, tutta italiana, che a me piace molto. Quindi in bocca al lupo a Frederic Massara, bravo a John Elkann. Naturalmente le linee, o comunque i risultati, le somme le tireremo alla fine, e diamo il tempo però a una società che mi sembra strutturata bene, così si parte con i piedi giusti. Santa, buon pomeriggio Vincenzo.
8: Sono molto contento, Vincenzo. Sono molto contento. Vedo che anche gli amici lo sono. Poi è chiaro, cioè, quello non è mai contento nella vita, ma quello è un problema suo.
7: Vabbè, certo. Già è partito con Master Out.
8: No, però c'è qualcuno che non è mai contento, ma va bene. Sono contento.
7: C'è uno che, che se l'è presa con te, poi,
8: sì,
7: dopo trovarlo su TM Radio stamattina.
8: Ah, sì,
7: sempre quelli di quella squadra là.
8: Dell'Inter. Sì. Ah, fantastico. Per me è una medaglia, è un premio. Quindi sono molto contento. Operazione intelligentissima, molto interessante. E abbiamo finalmente una società, Vincenzo, strutturata, italiana, con degli ottimi professionisti. Perché abbiamo Carnevali, abbiamo Massara, abbiamo Ottolini, abbiamo Chiellini. Non potevo chiedere di meglio. Sono veramente contento. Ora è normale che servono gli acquisti, anzi le cessioni. Però finalmente, Vincenzo, respiriamo aria di una società molto molto seria, con seri professionisti. E guarda, sono contento di Massara, perché secondo me Massara c'ha anche qualche macigno da togliersi rispetto a Caius Gasperinus, e spero che glielo possa sbattere in faccia determinati risultati. Io continuo a pensare che stanno apparecchiando tutto per la Roma l'anno prossimo. Noi non partiamo favoriti per l'anno prossimo, Vincenzo, ma abbiamo la struttura societaria. Cosa dicevamo sempre? Bisogna partire dalla testa. Bravi, dalla testa siamo partiti. Molto bene Carnevali, molto bene Massara, Ottolini che lavorerà dietro le quinte, e anche Massara lavorerà dietro le quinte, Vincenzo, perché
7: certo
8: deve apparire poco Massara, il frontman, diciamo, è Carnevali, quindi sono veramente contento. I frutti, diciamolo subito, si cominciano a raccogliere l'anno prossimo, non quest'anno. Quest'anno si farà quel che si può fare, però abbiamo una società e a me basta.
7: Intanto ricordiamo anche che il nuovo designatore degli arbitri sarà Orsato,
8: sì.
7: Questa è la notizia di questo pomeriggio. Responsabile Danilo Orsato, componenti della classe arbitraria Banti, Carbone, Gava, Giallatini e Giannoccaro, che saranno appunto poi tutta la squadra degli arbitri a disposizione, naturalmente parte della squadra degli arbitri a disposizione di Orsato. Questi sono i big, naturalmente poi ci sono tutti quanti gli altri. In bocca al lupo, perché è un lavoro veramente delicato quello di Orsato. Soprattutto ogni giorno vi sentirete dire: ah, Orsato, quello della munizione,
8: sì,
7: non data
8: sì,
7: a Pjanic,
8: sì.
7: Preparatevi, perché sarà così. Ma noi guardiamo, ripeto, a casa nostra. Sì, si riparte dalla testa. E io la girerei.
8: È una struttura, Vincenzo, solida.
7: Solida,
8: bella,
7: italiana, bella. Mi piace, io però giocherei con queste parole e direi, cambiando il tempo verbale, ripartiamo con la testa, quindi anche nella congiunzione. Cioè, si riparte dalla struttura, che è la testa, la famosa... La puzza viene dal pesce dalla testa.
8: Il pesce puzza dalla testa.
7: Perfetto, qua facciamo...
8: Broccolo tutto, insomma, però...
7: Vabbè, quelli poi sono casi estremi.
8: Casi estremi.
7: Quindi,
8: sì.
7: Però, adesso utilizziamo la testa.
8: Sì, sì.
7: Lo facciamo anche noi, e mi spiego. Non vi aspettate miracoli, che non se ne possono fare. Ci vuole un mercato creativo, non fantasioso come Danilo aveva accusato Giuntoli, ma creativo. Creativo non significa che ti devi costruire il giocatore e inventarlo, però devi riuscire a capire quali sono i tasselli giusti che possono funzionare. E mi spiego: Massara è colui quale prese a 20 milioni di Hernandez, che poi non so quanto l'hanno venduto,
8: insieme
7: ma
8: Maldini,
7: insomma,
8: sì.
7: Insieme a Maldini, sì, però insomma c'era la sua regia.
8: Artifici dello scudetto del Milan,
7: esatto, certo. È quello che riportò Ibrahimovic, è quello che lavorò a Charles de Cattelere, peraltro ieri migliore in campo nella sfida contro USA nel Belgio. È stato colui il quale prese Tonali ragazzino dal Brescia,
8: sì.
7: È stato colui il quale ha preso l'anno scorso per esempio Malen a Gasperini. Sì, dietro c'è anche qualche altro nome,
8: su
7: però
8: Malen è stato più Gasperini, però è che può azzeccare,
7: allora,
8: tutte
7: un allenatore può avere un'idea,
8: bravo, esatto,
7: il direttore sportivo te lo deve prendere a 2 milioni in prestito e chiudere a 28,
8: esatto, no ma
7: quindi voglio dire, il suo lavoro è stato importante anche l'anno scorso, laddove non ha funzionato il rapporto con Gasperini. Questa deve essere l'opportunità che noi dobbiamo cogliere,
8: sì, sì,
7: inserendo,
8: d'accordo,
7: nel nostro staff uno che probabilmente avrebbe fatto bene alla Roma per tanto tempo, e invece per problemi di rapporti con l'allenatore, non di altro, da noi potrebbe funzionare. Così come per esempio l'Atalanta potrà dire: ah, noi faremo un grande campionato approfittando del litigio che la Juve ha fatto con Giunto, che l'avrebbe potuto funzionare. Passato è passato, guardiamo al futuro. Questo è un futuro che, insomma, competenza, bravura, talento, lungimiranza in tante figure, perché Giovanni Carnevale è uno che ne ha scoperti tanti di campioni e li ha portati al Sassuolo e ha tenuto una gestione sempre molto oculata, attenta, perché è comunque lavorando con una proprietà solida e ricca, perché Massara è uno che al Milan e alla Roma comunque i suoi colpi li ha fatti, ha lavorato bene. Ottolini è uno che l'ambiente della Juventus lo conosce molto bene. Chiellini io lo vedo meglio come rappresentante istituzionale della Juventus piuttosto che come uomo mercato, per farti un esempio. Quindi mi sembra che per una volta tutti i tasselli siano nel posto giusto.
8: Sì, perché a questo punto, Vincenzo,
7: Gilalli al Milan in chiusura intanto.
8: Sì, beh, quello è un bel colpo per il Milan, perché a questo punto parleremo meno di John Elkann e parleremo
7: ed è
8: più...
7: anche un po' il suo obiettivo, scusami.
8: Bravo! Ci stava arrivando. È anche il suo obiettivo. Cioè, John Elkann rientra adesso in un alveo di silenzio perché ha i suoi uomini, ai quali ha delegato la costruzione della Juve di quest'anno, sicuramente, ma anche e soprattutto dei prossimi anni, perché quest'anno, ve l'ha detto Vincenzo, lo confermo io, i miracoli non li può fare nessuno. Quindi quest'anno intanto i vari Di Gregorio, Cabal, Cambiaso, David, Openda si troveranno, i primi che mi vengono a caso, si troveranno una struttura dirigenziale di fronte che dirà: che vuoi fare? Che facciamo? Che non vuoi stare qui? Va bene, ok, bene. Ne prendiamo atto. Prima era già un pochino più complicato, adesso lo fai in maniera più netta. Due, hai messo il talento di Massara vicino alla capacità di gestione di Carnevali, con l'uomo sullo sfondo che poi ha l'incarico di direttore sportivo di Ottolini, cioè una squadra mercato. Quindi leviamoci appunto Chiellini, ma una squadra mercato che ha comunque conoscenze, competenze, capacità politiche, Carnevali. Quindi io qui, Vincenzo, veramente non ho niente da dire se non battere le mani a questo tipo di operazione fatta dalla Juventus. E vedi anche i rumors che c'erano su Chiellini, non è che Chiellini andava via, ma c'era movimento all'interno della società. Noi sapevamo più di Tognozzi, noi, sì, come tutti, sì, sì, sì. In realtà Carnevali ha fatto un'altra scelta, e per me è una scelta saggia, di livello. Sì, sì, sì,
7: saggia, di livello. Peraltro ne parlavamo anche l'anno scorso. Poi a un certo punto, visto come era andata a finire l'ambiente in casa Roma, dicevamo: vabbè, forse è andata meglio così. Ovviamente ci volevamo autoconvincere che fosse andata meglio così. Di certo, secondo me, poi bisogna anche capire il contesto. Massara alla Roma con Gasperini con pieni poteri e con Claudio Ranieri che entrava già in conflitto con Gasperini, secondo me ha potuto lavorare con grande difficoltà. Massara con Comolli, che avrebbe comunque voluto imporre le proprie idee di calcio, di composizione squadra, avrebbe lavorato con mille difficoltà.
8: No, ma Comolli non cerca ancora il curriculum.
7: Esatto.
8: Comolli, dove sei? Speriamo più lontano possibile dal mondo Juve. Mamma mia, era lì a cercare curriculum.
7: Massara invece con Giovanni Carnevali, Chiellini e chiaramente con Ottolini al suo fianco trova anche un habitat nel quale può funzionare, secondo me, perché poi è anche l'habitat che fa la funzionalità. Quante volte abbiamo detto i giocatori della Juventus, perché quando vengono alla Juventus non funzionano? Noi diciamo sempre perché dipende anche dall'ambiente che trovi.
8: Sicuro. Certo, adesso non è che perché c'è Massara, Arthur e Davide diventa fenomeno, però hai ragione, il contesto
7: però
8: serve,
7: contesto serve. Allora, se io ho un contesto dove pare che qualcuno chiacchierasse in panchina, l'ha detto la gente di Gregorio, allora è un contesto che non funziona. Se io ho un contesto dove i giocatori fanno quello che vogliono, allora è un contesto che non funziona. Se c'è un contesto dove si creano i gruppetti, è un contesto che non funziona. Se ho un contesto più inquadrato, ognuno con il proprio ruolo e che può esprimere le proprie potenzialità, ma io parlo di dirigente adesso, potenzialità nel suo ruolo, ecco che anche le scelte / i consigli / i rapporti con gli agenti diventa un qualcosa di più lineare. Parla con me, io ho parlato con Giovanni Carnevali, Carnevali sta pensando ai conti e a interagire con Chiellini per capire anche istituzionalmente la Juventus come verrà rappresentata. E per me questo è fondamentale, perché intanto c'è un habitat che comincia ad avere competenza, qualità e riconoscibilità. Poi è chiaro, i giocatori sono quelli, quindi sono frutto di scelte sbagliate. Non cambia la luce se tu cambi l'interruttore, no, la lampadina è sempre la stessa.
8: Avviso per tutti: non cambierà in una settimana la Juve, non cambierà in due settimane, forse non cambierà neppure, Vincenzo, da qui alla fine di questo mercato, perché purtroppo i danni, vedi Comolli, vedi Giuntoli, sono lì. Ma ora, alla sì, questa foto è meravigliosa, Donaldo è bellissimo. Ma ora io sono contento, perché forse, Vincenzo, per la prima volta abbiamo una società strutturata. Certo. Perché ce l'hanno distrutta quando l'avevamo, da quando è nata Radio Bianconera, fondamentalmente al 2019. Ce l'avevamo, ma stava emettendo gli ultimi vagiti. Poi ce l'hanno distrutta. Poi c'è stato il periodo che i dirigenti della Juve erano Calvo e Allegri. Basta, non c'era nemmeno nessuno, non c'era nemmeno il magazziniere tra un po'. Poi abbiamo avuto l'illusione Giuntoli, quello il noi al posto dell'io, sì, proprio lui. Poi abbiamo avuto abbiamo battuto la testa tutti, compreso John, ma lo dico con grande affetto, su il principe dei numeri, che era sempre come lì je suis, come lì curriculum. Lui, sta follia con la moglie, una follia, tutti a guardare curriculum. E oggi abbiamo finalmente una società che io dico porca miseria, è tornata la Juve, Vincenzo. Non cambierà la prossima settimana, no. Ma abbiamo una struttura che a me fa dormire sonni tranquilli.
7: Esatto, poi magari c'è un problema. Piano.
8: C'è un problema. Chi farà i concerti?
7: Però si faranno, e anche quello
8: no,
7: poi
8: no,
7: fa...
8: chi li organizza?
7: Non lo so, però anche quello fa la differenza poi. Ma perché certo, comunque in questa fase in cui i soldi non li perderai sempre, non li prenderai, avere anche la possibilità di ospitare dei concerti e di metterti tutto l'incasso, perché tanto i concerti li fanno in tutti gli stadi ma le squadre di club non hanno la proprietà, non hanno lo stato di proprietà, quindi non incassano. La Juventus in tal senso incasserebbe, quindi è una cosa che magari io voglio anche prendere in considerazione. Io vorrei anche prendere in considerazione come aspetto positivo,
8: ma certo.
7: Sullo sfondo di tante altre cose che devono venire naturalmente al primo posto, come verranno evidentemente al primo posto. Altra cosa che mi sento di dire, e rispondo all'amico che dice adesso accelerare sul mercato, è anche lì non cambia.
8: Però capisco gli amici, sì, però non si può accelerare più.
7: Ma perché non lo può fare nessun italiano? Io più che altro ribadisco quello che ho detto ieri. Se il Paris Saint-Germain spara 55 milioni di mali, io là veramente dico a Massara trovamene un altro, perché mi sono rotto le scatole.
8: No, ma io già da ora non ci parlerei più col Paris Saint-Germain. Basta.
7: Sì.
8: Ne chiede 50, Vincenzo. Basta. Allora veramente mi vado a trattare veramente con il Parma il prezzo di Pellegrino. Ma io con Colomani, e lui non c'entra niente, Vincenzo.
7: No,
8: poveraccio, perché lui può venire anche alla Juve.
7: Paga.
8: Ma io, e l'ho scritto nel meraviglioso editoriale che ho fatto questa mattina, Vincenzo, che tu, cioè che ho fatto ieri.
7: No, io non.
8: Però se tu
7: vai, lo tolgo adesso.
8: Bravo, toglielo. Poi dobbiamo dire quella cosa, eh.
7: Appena hai finito di urlare, sì, tra l'altro ti chiederà Antonio domani nel collegamento alla tua trasmissione perché strilli, preparati la risposta.
8: Va bene, però io ho scritto a fine editoriale, cosa che tu naturalmente non hai letto.
7: Lo tolgo.
8: La Juve deve, e ancora quando l'ho scritto ieri sera la cosa di Massara non era uscita. Basta seguire quello che dicono gli arabi in quel paese Saint Germain, le follie che arrivano dagli Stati Uniti, cioè dobbiamo ritrovare l'identità e la dignità di società. Quindi Paris Saint Germain chiede 50 per Colomani, qua ti do sto cappellino bellissimo che mi ha regalato Matteo quando è tornato dal Messico, di Cancun, ti do questo, guarda, mi prendo il cappellino perché Colomani quest'ora hanno e devono avere la capacità di fare, Vincenzo.
7: Sì.
8: E me lo aspetto. Colomani, arrivederci, grazie. Mi dispiace per lui perché veramente ha fatto tutto il possibile. Ma io 50 milioni non te li do né oggi né domani né mai. Però mi trovi l'alternativa. Dopodiché, accelerare sul mercato, questo è difficile, Vincenzo, perché le difficoltà rimangano. Però certo, io sono molto più sereno.
7: Sono molto più sereno perché al di là di quello che si riuscirà a fare quest'anno, da quest'anno c'è una società competente che lavorerà alla ristrutturazione reale della Juventus. E lo diciamo non come lo dicevamo quando arrivò Giuntoli o quando è arrivato Comolli, perché lì c'era una cosa nella quale dovevamo riflettere, o comunque che ci lasciava ancora un po' con il giudizio in sospeso, che era un'unica persona alla quale dovevamo affidarci. Allora,
8: bravissimo.
7: Giuntoli arriva, sarà il nuovo architetto della Juve, può fare tutto lui? Non l'è riuscito a fare. Un'altra, Comolli. Oh, sto dicendo a te.
8: Ascolto.
7: No, dicevo a te, un'altra. Comolli. Può fare. Benissimo. Non parla più con i clan, non tratta più con quelli. Ha mandato a quel paese. Può fare tutto lui. Speriamo. Adesso c'è una squadra. C'è una squadra dirigenziale competente sulla quale possiamo dire lavoreranno bene. Non faranno miracoli.
8: Certo, non li possono fare.
7: Però siamo in ottime mani, questo sì. A proposito di ottime mani, prima di chiedervi naturalmente per la prossima, nella prossima mezz'ora sguinzagliatevi sulla nomina di Frederic Massara, e quindi ci dite un po' quello che è il vostro umore, quello che pensate, di positivo, di negativo, eccetera. Vi anticipiamo una piccola cosa, perché tutto ancora non ve lo possiamo dire. Diciamo che noi, in questa, grazie al nostro editore, non lasciamo mai, ma cerchiamo quantomeno di raddoppiare
8: quando gli altri invece, quando gli altri, purtroppo,
7: perché è uno scenario quello
8: apocalittico.
7: Sì, quello dell'informazione web, radio e quant'altro, veramente apocalittico e complicato. Facciamo in bocca al lupo a tutte le realtà che hanno chiuso, che stanno chiudendo e che chiuderanno.
8: Molte che riguardano anche il mondo della Juventus.
7: Anche della Juventus, facciamo in bocca al lupo a tutti quelli che saranno dei professionisti che probabilmente resteranno, dovranno tornare alla ricerca di un impiego, perché i tempi sono brutti. Noi abbiamo deciso in questo momento, l'editore, non noi, ha deciso in questo momento in cui c'è grande difficoltà, di provare, poi vediamo se ci riesce, a raddoppiare un po' gli sforzi. Noi lo faremo con grande orgoglio e con grande voglia, ragion per cui per ora questa è una piccola anticipazione. A partire già da domani troverete degli editoriali nuovi su tutto Juve. Mirko Nicolino, che proseguirà poi nei suoi editoriali naturalmente su Bianconera News. Troverete anche i miei editoriali
8: che non dovete leggere,
7: che non dovete leggere, su tutto Juve, ma li troverete anche su Bianconera News, il primo a partire da domani per quanto riguarda Bianconera News. Poi sabato vi troverete quello su tutto Juve, quello di Alessandra resta,
8: sì, che però non sarà più il santo,
7: non è
8: della
7: più
8: domenica,
7: il santo della domenica, no. Quindi
8: però
7: troverete,
8: resta sempre sabato su domenica,
7: troverete sempre nuove firme, leggerete nuove firme pian piano su, esatto, tutto Juve. Questo per dare su tutto Juve, che entra a far parte, possiamo dirlo, questo sì, del nostro gruppo al 100%, più qualità ancora. Bianconera News ovviamente c'è, e stiamo studiando un qualcosa di accattivante per renderlo partner di tutto Juve e sempre più, come posso dire, inserto, se vogliamo utilizzare questo termine, supplemento, meglio, di Radio Bianconera, che raccoglierà le voci di Radio Bianconera con approfondimenti e quant'altro. Quindi vi raccomandiamo grandi letture su tutto Juve, continuate anche su Bianconera News, troverete, più andremo avanti, firme che riconoscete su Bianconera su News, le ritroverete su tutto Juve. Esatto. E troverete qualcosa di innovativo su Bianconera News. Noi proviamo a raddoppiare, ci mettiamo il massimo dell'impegno e speriamo veramente, poi ci deve aiutare anche la fortuna, ma soprattutto voi, perché continuandoci a seguire, moltiplicandovi nei numeri che ci seguite e ci leggete, questo fa sì che il nostro prodotto può diventare ancora più prestigioso per tutti quanti voi, perché le idee sono idee importanti, che non vi possiamo mai anticipare naturalmente, no, ma la voglia è quella di restituirvi in qualità, in professionalità, tutto quello che voi ci state dando come seguito e come presenza. Per mo' mi fermerei qua.
8: Non c'è nient'altro da aggiungere, se non appunto il fatto che leggerete delle firme abitualmente che leggevate su Bianconera News, anche su tutto Juve, e poi sì, ci fermiamo qui perché arrivano, speriamo, sto incrociando le dita, ulteriori novità, ma tutto questo sempre grazie al lavoro che sta facendo il nostro editore in un periodo appunto in cui vediamo tante realtà chiudere, sparire, perché soprattutto io, sai che ho un rapporto simpatico con l'intelligenza artificiale, però l'intelligenza artificiale, se da un lato sta aiutando, dall'altro sta distruggendo, quindi rimanere in piedi e anzi raddoppiare determinate cose per noi è un motivo decisamente di orgoglio. Tant'è vero che, e questo posso dire, insomma, già dal 18 noi saremo dietro la Juventus, non ci sarò io a fare colpo di tacco, ma ci sarà Quintiliano, ma lo so ragazzi, vi tocca, Camillo sarà a Basilea, ci va insieme a Samuel, voglio dire, noi raddoppiamo gli sforzi anche nel periodo estivo, anche incrociandoci, sostituendoci, proprio per non lasciarvi soli nemmeno un secondo, quindi questo è lo sforzo che stiamo facendo.
7: Questo vi dovevamo, questo è, poi vi diremo altre cose, ma intanto diteci voi quello che pensate della nuova società Juventus così strutturata, con Frederic Massara.
6: Due colori, due voci.
9: abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, ci chiedete due parole anche sulla vicenda giudiziaria che riguarda il Napoli. Noi non è che non diciamo nulla, noi non siamo come gli altri, nel senso non emettiamo giudizi fin quando la giustizia non fa il suo corso. Una cosa è certa, quando la Juventus si trovava in un momento in cui la giustizia doveva fare il suo corso e poi è stata l'ingiustizia a fare il suo corso, c'era chiunque che veniva a passeggiare sul nome Juventus, i soliti noti non solo, ma anche giornali, quotidiani e quant'altro. E soprattutto c'era una federazione che aveva deciso di dare rapidità di giudizio nel termine della giustizia sportiva, giustizia con la virgolette naturalmente attorno, anticipando quella che sarebbe stata la giustizia ordinaria. In questo caso siamo alla finestra, guardiamo quello che succede, si parla di bancarotta fraudolenta per quanto riguarda la gestione del Bari, si sta guardando anche nei conti del Napoli perché è venuto, viene analizzato soprattutto il passaggio di Elia Caprile per 2,2 milioni, quindi si vanno a controllare quelli che sono stati tutti i movimenti. Ci sarà questo controllo, ci sarà poi un verdetto. Vediamo quello che succede. Di certo non è una cosa da poco, ma è una cosa abbastanza importante per noi. A noi ce l'hanno fatta pagare quando era molto meno importante sotto tanti aspetti, quindi noi siamo alla finestra, guardiamo a quello che succederà, a seconda dei giudizi che verranno fuori vi racconteremo. Dopodiché io non mi sento di aggiungere altro, c'è questo che cammina come un disperato alle mie spalle.
8: Perché? Allora. Oggi intorno alle 14 e cos'erano, le 20, sono passato dal mercatino della mia amica Ilaria a Piazza Vittorio. Sì, sono passato e c'era un giornalista anche con un alto grado in un giornale che viene stampato a Milano. Credo che abbia anche una carica, che ha detto: aspettiamo, però ero lì enorme che stavo cercando, perché non so se comprare le ciliegie o l'olio, e quindi era un pochino difficoltà, e ha detto: beh, ma nel calcio, se un giocatore una volta vale 3 milioni e poi passa a 40, queste cose succedono, certo. È il bello del calcio. Allora certo. Io ero lì che stavo scegliendo tra l'olio e le ciliegie, ma non è la famosa plusvalenza? Poi tra l'altro qui c'è un discorso diverso, bancarotta, tutte queste cose, ma che oggettivamente mi sembra un po' eccessiva come accusa, no? La bancarotta
7: fraudolenta per il Bari, però
8: per il Bari. Però io ho sentito fare questo ragionamento tra una ciliegia e un olio. Quindi nel calcio queste cose sono normali, però nel 2022 quel giornale lì non scriveva queste cose. Allora poi sono uscito e non ho comprato niente, perché avevo due alternative. La terza te la lascio immaginare. Quindi sono uscito e non ho comprato niente.
7: Sì, ma la storia è sempre la stessa.
8: Lo so.
7: Esatto, la storia è sempre la stessa.
8: Perché è vero che nel calcio, se un giocatore che poi tra l'altro c'era anche lì, no, in questo bazar, c'era un ragazzo che veniva da Napoli, no? E parlava, dice: oh, ma io, dice, anzi, questa è l'abilità. Che poi tu lo conosci
7: sicuramente,
8: sì. No, ma questa è l'abilità di una società, ha dato valore. Poi tra l'altro lui nell'anno dello scudetto no, perché parlavano, no, all'intorno al bazar, no, nell'anno dello scudetto ha fatto anche quattro presenze, quindi addirittura si pensava che potesse prendere il posto di Meret. E io a quel punto ero nel bazar e c'è un po' di fila alla cassa, cioè sono venuto via. Basta, Vincenzo.
7: Io sono anche stanco, perché tanto voi siete molto intelligenti e ce l'avete dimostrato nei messaggi, nelle riflessioni che fate, di ripetere un concetto che ormai vi è chiaro: è la narrazione che fa la differenza.
8: Bravo. Dopodiché, per basta. Me, bancarotta Florenta, anche riferito al Bari, perché poi se non vado errato, la bancarotta, perché ho chiesto l'intelligenza, ma siamo amici, tu devi fallire, giusto?
7: Sì.
8: Tecnicamente il Bari però non penso che possa fallire, perché fa parte, qui aiutami te, il Bari fa parte del gruppo Napoli, cioè della Filmauro.
7: Sì,
8: quindi non può fallire.
7: No, però stanno controllando anche quelli che sono i conti all'interno della, cioè in sostanza le Fiamme Gialle sono andate a verificare le carte del Bari Calcio, del Napoli Calcio e della loro holding, perché in piccolo la Filmauro è una holding di queste due realtà. Sai, se dovessero riscontrare documenti per cui possono considerare bancarotta fraudolenti, comincia a diventare una cosa seria e importante.
8: Certo, bancarotta fraudolenti è una cosa molto seria.
7: È una cosa parecchio seria. Se però ne parla, guardo, quindi ascolto, c'è un'inchiesta in corso, perché c'è l'inchiesta appunto per bancarotta fraudolenti. Dopodiché, questo è quello che raccontano i giornali, che poi è stato confermato dalle fonti, e tanto vi diciamo noi.
8: Sì, io sempre in tutto questo... aspetto chi ne è
7: che non interviene, stai tranquillo, perché
8: riguarda il Bari,
7: sì, riguarda il Bari. Beh, l'incrocio con Napoli è esclusivamente sulla questione Caprile, però poi dopo lì tu andresti a ulteriormente verificare quello che è successo nell'affare Osimhen, se fossi uno che vuole guardarci chiaro. Ma l'Italia è un paese dove ci sono narrazioni a uso e consumo, prese di decisioni a uso e consumo, interventi delle istituzioni a uso e consumo. E voi dite, quindi noi che facciamo? Dobbiamo subire? Per adesso la Juventus ha subito, poi io mi auguro che torni a essere rappresentativa a livello politico, che torni a chiedere chiarezza, che torni a battagliare, perché fin quando stai zitto, subisci, vedi gli altri e non alzi un dito. Dopodiché torno sulla vicenda di cui abbiamo parlato ieri. Quando ci sono delle gestioni in un certo modo, tu da solo non puoi fare niente. La vicenda Balogun, non puoi fare niente. L'unica cosa che puoi fare dopo il gol è fare la Trump Dance. Lo prendi in giro, dici ok, ha giocato perché è intervenuto lui, noi abbiamo vinto 4-1, facciamo la Trump Dance i giocatori.
8: Sì, ho visto. Ecco. Comunque Lukaku è un provocatore nato,
7: Lukaku, Poi anche dopo però ci sta. Sì, vabbè, qua ci sta, intervieni, eccetera. Comunque sì, è un provocatore. Con noi poi non ne parliamo proprio. Però vedi, poi alla fine diventano reazioni fine a se stesse che non portano a nulla. Per portare a un cambiamento devi fare quello che ha fatto Andrea Agnelli, quindi aspettiamo a brevissimo, peraltro, la settimana prossima, cosa arriverà da quello che è il ricorso che lui ha fatto al TAR e soprattutto alla Corte di Giustizia Europea, quando la Corte di Giustizia Europea si pronuncerà su quello che può essere l'intervento che il TAR può fare nei confronti, cioè che i dirigenti possono fare quando vanno a fare ricorso. Mi spiego meglio: non succederà niente in termini di Juventus, esatto, che può riavere. Semplicemente Andrea Agnelli dice: uno che lavora nel calcio e subisce una condanna così pesante non può fare ricorso al TAR, invece dovrebbe poter fare ricorso al TAR. La Corte di Giustizia Europea gli dirà, perché lo deve ancora dire, che lo può fare. Quindi lui può chiedere dei risarcimenti, arriva bene, possono richiedere risarcimenti, e sì, a un livello molto più alto, in teoretico, la Juventus potrebbe chiedere di revisionare tutto, tornare indietro, ma non lo si può fare per il semplice motivo per cui la Juventus, patteggiando, ha rinunciato a poter rivedere determinate situazioni.
8: In tutto questo però, Vincenzo, voglio mettere sul piatto, visto che ci sei andato, anche la riflessione che facevamo prima, che può essere una riflessione fine a se stessa, però ci ha colpito entrambi. Perché ieri, in occasione della presentazione, cos'era, della stagione del Napoli
7: e della festa del centenario che ci sarà la notte del 31, sì, a cavallo tra il 31 e il 1 agosto,
8: dove tu ovviamente sarai lì a festeggiare,
7: sì, come no, in prima linea.
8: In prima linea. Sapete che De Laurentiis, per quanto mi riguarda, è uno dei personaggi più fastidiosi che possa immaginare. però ieri ho visto un De Laurentiis un po' diverso. E ne parlavamo, ci ha colpito a tutte e due. Quelle lacrime. Non lo so, secondo me anche lì si sta arrivando alla fine di un ciclo, alla fine. Cioè, non mi sembra De Laurentiis, ecco, quello che si mette lì per parla della moglie, si mette a piangere.
7: Boh. No, è stata una sensazione strana di fine corsa, fine ciclo, preoccupazione.
8: Spero che non ci sia altro.
7: Speriamo che non ci sia naturalmente altro, perché rivalità devono rimanere nell'ambito sportivo e qualsiasi altra cosa ci auguriamo che non sia, ma noi stiamo ipotizzando che comunque l'abbiamo
8: visto una fragilità
7: particolarmente provato, sì. Particolarmente provato, quasi come ci viene da pensare stesse all'ultimo giro di giostra col Napoli, e sì. Quindi magari ai saluti, perché poi uno che come lui ha una prospettiva

0: fantastica come
1: e sulla
0: Bari.
1: Piazza fantastica di Bari siamo assolutamente,
0: guarda,
1: allineati.
0: Sono strad'accordo con te. Bari, allora, secondo me con Luigi De Laurentiis ha vissuto due fasi. La fase, ricordiamoci che Ranieri li porta via la Serie A con quel gol di Pavoletti, se non vado errato.
1: Sì.
0: Pavoletti mi sembra fosse del Cagliari, a recupero praticamente finito. E lì il Bari era un passo dalla Serie A col direttore sportivo Ciro Polito. E invece poi da lì si è distrutto tutto. Ora, lì credo che nella famiglia De Laurentiis, ma parlo da esterno, Vincenzo, ci siano due cervelli, onestamente. Uno è il padre, perché, ripeto, la persona più lontana da me, mi sta antipatica e tutto, però non posso disconoscere quello che ha fatto a Napoli. E l'altro credo sia la figlia. Con i due figli, insomma, io non ci comprerei mai un telefonino, né da uno né da quell'altro. Quindi Luigi De Laurentiis è un pochino migliore rispetto a Edoardo, no? Però gli hanno messo in mano, cioè gli metti in mano il Bari, Vincenzo, il Bari ha distrutto tutto.
1: Diciamo che non ha avuto la stessa gestione del padre, che magari il presidente Laurenti si aspettava e si augurava che lo gestisse in un certo modo,
0: è difficile, invece,
1: è stato molto molto molto complicato. Vediamo un po' intanto quali saranno le indagini che faranno, che farà la Guardia di Finanza, e che cosa ne verrà fuori. Certo è un doppio pesismo dal punto di vista della narrazione, degli interventi a gamba tesa della Procura federale, nonché della Presidenza federale, l'abbiamo notata. Adesso si potrà dire, sì, adesso il Presidente federale è cambiato, ho capito, però questi sono fatti non di adesso,
0: sì,
1: sono fatti che risalgono a movimenti del passato, quindi anche lì Caprile, se uno ci voleva...
0: Perché Caprile era al Bari, no?
1: Se Caprile era al Bari, passa al Napoli, poi il Napoli l'ha dato in prestito e poi cessione definitiva, credo, al Cagliari. Quindi parliamo di 2-3 anni fa, quindi comunque sono operazioni legate al passato, dove soltanto per la vicenda Osimhen un presidente federale e un procuratore federale attento avrebbe dovuto dire adesso dobbiamo accendere una luce importante e andare a guardare. E invece, se è la Juve, guardi anche più a fondo di quanto non dovresti, perché non c'è niente. Se guardi in altre squadre ti fai un sospiro, ti prendi tempo e il tempo passa.
0: Giuseppe da Roma dice: ciao ragazzi, non conosco gli eventi accaduti al Bari, ma certo che può fallire senza che accada nulla a Phil Mauro al Napoli. Sono società a responsabilità limitata, oltre ai soldi versati l'unica responsabilità degli azionisti è se vengono distorte risorse a danni dei creditori, vedi caso Caprile. Sì, infatti poi si entra in tecnicismi rispetto,
1: certo,
0: ai quali io mi,
1: certo,
0: tengo,
1: certo,
0: mi tengo fuori, però insomma staremo a vedere. Naturalmente la narrazione è già totalmente diversa rispetto a quello che è accaduto con la Juventus, ma io non mi meraviglio. Prego Rossi.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, io sono molto soddisfatto e contento della nomina di Massara, che fa seguito, voglio dire, alla nomina di Carnevali. Ho molta fiducia in Carnevali, se per questo avevo anche molta fiducia in Giuntoli e zero in Comolli. Però a differenza del periodo di Giuntoli, dove mi sembrava che onestamente lui stesse in una cosa molto più grande rispetto a quella che era la competenza che aveva maturato negli anni, e mi sembra che anche lui lo ammise in una dichiarazione, quella che sta nascendo è una struttura dirigenziale.
0: Serio?
2: Che mi riporta un po' a quando c'era la diarchia Marotta-Paratici.
1: È quello che dicevo.
2: Carnevali e il... è anche quello che in qualche modo andrà a concludere gli affari ed è l'anello di congiunzione con la politica calcistica, mentre Massara è il suo braccio destro.
0: No, sono d'accordo.
2: Poi andrà
0: d'accordissimo,
2: a impostare tutte le trattative.
0: D'accordissimo, Matteo. Ritornando alle vicende che sono uscite fuori in queste ore,
1: magari Fernandez non me lo riporterei, però va bene. Vai.
0: No, a me onestamente pare più grave. Perché qui dobbiamo poi vedere, intanto questo è il famoso cappellino di cui sopra,
1: sì,
0: che darei a Paris Saint Germain,
1: sì,
0: regalo,
1: sì,
0: preziosissimo dell'amico
1: grande
0: Matteo.
1: Grande Matteo.
0: A me pare molto più grave quello che è uscito fuori dalle parole dell'ex capo della curva nord dell'Inter, oggi pentito.
1: Ah, certo, certo, certo.
0: Lì,
1: certo,
0: sinceramente, certo, non mi sembra proprio che la società sia parte lesa. Poi attenzione, i pentiti possono anche parlare... però lui fondamentalmente ha

0: detto che gli veniva pagato l'albergo, no?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: voleva cori,
1: che dialogavano, voleva i cori
0: che
1: più
0: dialogavano
1: belli.
0: Ecco, io un farettino lo accenderei anche qua, perché sono dichiarazioni forti, passate in secondissimo piano. Non ho letto niente. Ricordo che per vicende analoghe è stata distrutta la curva della Juventus e si è sparata a raffica, cioè lì delinquenti e non delinquenti, certo. Tutti. Qui mi sembra che tu hai letto qualcosa?
1: Non ho letto nulla, si è dato pochissimo risalto, ovviamente.
0: Repubblica mi sembra che ne ha parlato.
1: Come pochissimo risalto, un amico ci chiedeva la questione arbitri come è andata a finire, si va verso l'archiviazione perché proprio notizia dell'ultima ora che arriva dall'Aggi. Rocchi sentito da Scione, sembra non ci sia un'unità di vedute tra i PM in merito all'accusa di frodi sportive, ma questa diversità di vedute non porta a un'analisi più approfondita, bensì potrebbe portare all'archiviazione.
0: Però vedi Vincenzo, qui e chiudo subito e rispondo fra i tantissimi messaggi all'amico Nino, sono d'accordo con te, ora ti rispondo. Però io qui mi faccio una domanda, Vincenzo, che ti ripeto che con il calcio non c'entra niente, però siamo tutti cittadini di questo paese. Ma qui le magistrature e i magistrati aprono inchieste sulla base di cosa? Perché io mi faccio anche questa domanda. Allora, lì abbiamo sperperato denaro pubblico e s'archivia. Di là abbiamo sperperato denaro pubblico e s'archivia.
1: Da noi una magistratura, non una procura non competente ha portato avanti una cosa che poi è stata archiviata.
0: Bravissimo.
1: Da Roma.
0: Allora che si fa? Che si fa? Perché non è che giustamente il magistrato la mattina arriva in ufficio e non è che fa come Rossi e va a prendere il caffè in farco tutto il giorno, no, il magistrato lavora, ma ogni inchiesta che si apre e che correttamente apre è denaro pubblico, ma se questo è l'archivio, quello è l'archivio, quello è l'archivio, come vi muovete? Cioè, ma qui parlo proprio da cittadino,
1: No, questo è giusto. Al di là delle bandiere o non bandiere.
0: Al di là delle bandiere, io mi faccio delle domande, Vincenzo.
1: Oppure me ne faccio anche altre di domande. Sembra che in alcuni casi scatti un meccanismo di protezione, in altri di archiviazione, in altri invece di scure che cade.
0: Sì.
1: Cioè non c'è una coerenza legata a delle regole precise. No, in certi momenti... lascia sta.
0: Certo.
1: In certi momenti no.
0: No.
1: In certi momenti vai.
0: Però l'inchiesta l'ho fatta. Ho sprecato soldi
1: miei,
0: di Marangio.
1: Dovrebbero.
0: Vostri.
1: Dovrebbero naturalmente quantomeno davanti all'archiviazione in una conferenza stampa spiegare sulla base di che cosa e di quali documenti si è fatta questa inchiesta e si è portata avanti e sulla base di che cosa, di quali documenti è stata archiviata.
0: Oh.
1: Ma non lo faranno.
0: Lì Vincenzo è delle due l'una. Parliamo di Albicropoli. O il pubblico ministero ha visto un film nella sua testa aprendo un'inchiesta che non esisteva, o dall'altra parte l'inchiesta per essere amico mio.
1: Scena terza aveva troppi pochi elementi per aprirla. L'ha aperta prima di andarsene, perché
0: capito,
1: era già.
0: Ma è grave.
1: Certo,
0: se tu apri un'inchiesta con troppi pochi elementi.
1: Certo. L'ha aperta quando magari già stava andando via. Quindi a un certo punto ha detto: ok, facciamo scoppiare tra
0: sì,
1: il caso.
0: Se non vado errato, ci lavorava da un paio d'annetti.
1: Forse
0: anche di più.
1: Sì, però evidentemente non quadravano tutti i pezzi ancora del puzzle. A volte le inchieste sono molto più lunghe. Sono interminabili in Italia e evidentemente si è attivato o ha sbagliato, ma comunque in un senso o nell'altro ce lo devono spiegare che cosa è stato successo.
0: Allora, il nostro amico Nino, che è dalla Pennsylvania ma ad oggi si è traslocato nella Carolina del Sud, addirittura, dice: l'Atalanta vuole Gatti, chiediamoli 35 milioni. D'accordissimo Nino. Io, guarda, ci sono delle squadre, l'Atalanta in primis, alla quale mi chiedi anche il magazziniere 100. Io con l'Atalanta, soprattutto con Giuntoli,
1: certo.
0: Soprattutto con Giuntoli, anche con Sarri, ma soprattutto con Giuntoli non faccio sconti. Poi mi vuoi Gatti, si fa l'operazione per carne secchi, mi siedo al tavolo e parlo, ma le carte le ho detto io. E oggi con questa struttura societaria che abbiamo, Vincenzo, mi sento molto più sereno, ma
1: molto più sereno e probabilmente anche più rappresentato meglio nelle sedi competenti.
0: Esatto.
1: Perché pasteggiano quando c'è confusione societaria. Allora ti puniscono, ti colpiscono.
0: Bravo.
1: Ti buttano giù quando sostanzialmente non hai una struttura societaria che sa anche Bravo. Proteggerti e proteggere i propri interessi. In questo caso invece c'è questa società.
0: Cristiano Giuntoli, vieni, parliamo, vai a parlare con Carnevali, vai a parlare con Massara.
1: Ma io te lo dico tranquillamente, ma in faccia, anch'io. Ti dico, guarda, a te te lo anch'io. Do per 40, a qualcun altro lo do per 20.
0: Certo, oppure vediamo se una mano lava l'altra, decisamente. Ha ragione anche l'amico che dice, Marco da Cesenatico, che dice sì, noi però abbiamo denunciato e fra un po' arrestano Andrea Agnelli, qui invece sono parte lesa. È il ragionamento che facevamo prima. Prego Rossi, invece di prendere il caffè alla macchina, ha svuotato la macchinetta.
1: Rossi. Bravo Rossi.
0: Tutto.
2: Bravo. Ciao ragazzi.
0: Ciao caro.
2: Buon pomeriggio, sono Roberto da Corropoli.
0: Ciao Roberto.
2: Niente, guarda, leggendo sotto qua i titoli, sento, cioè, leggo che sì, Brozovic. Ma ragazzi, ma noi siamo conciati veramente così? Siamo conciati veramente così? A me mi duole il cuore, veramente. Mi duole il cuore vedere una Juventus così che fa fatica a comprare i giocatori. Veramente. Una però... squadra che siamo abituati a vincere.
0: Allora, bravo, l'hai detto te.
2: Ci tocca soffrire ancora.
0: Siamo abituati. Hai detto ora. Allora, la parte che si lo prenderà immediatamente. Brozovic
1: sì,
0: no.
1: Sì, ragione, no, Brozovic no. La risposta...
0: Però si è data la risposta nel messaggio.
1: Sì, la risposta è sì, siamo conciati così, nel senso che non abbiamo le risorse per andare a prendere il Vitigna della situazione, non ce lo possiamo permettere, non possiamo nemmeno andarci Ferran a prendere Torres. Nemmeno Ferran Torres, non possiamo andarci a prendere i migliori centrocampisti che stanno in giro, perché o hanno ingaggi che noi non possiamo permetterci, avendo un tetto da 6, o hanno dei prezzi di cartellino enormi che noi non possiamo prendere, visto che neanche Colomani ci riesce ad arrivare. Allora che cosa succede? Succede che devi andare sul parametro zero. Esatto. Brozovic no, che sì, tutta la vita onestamente,
0: sì,
1: perché comunque un giocatore che ti alzerebbe di tanto la qualità, i giri del motore, i cavalli, l'esperienza e tutto quanto il resto. E quindi le idee o il mercato creativo prevede anche questo, anzi che sì, probabilmente lo riesce a fare perché c'ha un ingaggio enorme,
0: vuole 10 milioni,
1: quindi se dovesse invece abbassare la sua richiesta alla metà, la Juventus se lo porta a casa e secondo me fa bene. Brozovic ovviamente no,
0: ma guarda Vincenzo, io
1: che poi c'è parametro zero e parametro zero,
0: direi che insomma ci sono talmente tanti messaggi a recuperare che rimaniamo sull'argomento libero. Io però sposando anche quello che è stato il tuo sfogo bellissimo di ieri, io sai qual è il primo elemento che porterei alla Continassa e mi piacerebbe vederlo prima del 13? Il portiere.
1: Ah, certo.
0: Perché qualcuno, cioè Di Gregorio, si deve rendere conto. A Livorno si dice non ce n'è pane secco. Lui che paga anche le colpe del suo procuratore, perché paga anche quello. Però tu puoi agevolare l'uscita di alcuni facendoli capire, perché sai, finché c'è il portiere, lui dice oh, io sono il primo portiere in questo momento, dicono che prenda questo e quest'altro, non c'è ancora nessuno, ecco, il 13 ti porto vicario, che non è il massimo della vita, ma se non posso arrivare altro intanto te lo porto e ti faccio vedere qua. Che prima esce e meglio è.
1: Qua mi trovi un po' in disaccordo e ti spiego tra poco perché.
0: Ho capito dove.
1: E ti spiego tra poco.
0: Io voglio lanciare. Io però ad alcuni li vorrei lanciare il segnale.
1: Sì, io lo lancio il segnale, non per vicario, però. Cioè, io faccio. So che la Juventus ha richiamato il Dibu Martinez, ma lì non devi parlare con Dibu, devi parlare con l'Aston Villa. O al massimo portare il Dibu a dire all'Aston Villa mettiamoci d'accordo. Cioè...
0: Però se l'Aston Villa più che chiederti 10 milioni, c'ha 34 anni, il punto è quello.
1: Lo so, devi, là poi ci vuole la bravura, esatto, del dirigente che ti fa abbassare il costo dell'operazione.
0: Però secondo me, e andiamo in pausa, il messaggio deve essere per alcuni di voi, purtroppo non tutti, ma per alcuni di voi c'è un muro. È vero che oggi il portiere non ce l'ho, è vero che oggi l'attaccante non ce l'ho, però chiamate il vostro procuratore e andatevene, perché c'è un muro. Io vorrei che arrivasse questo segnale qua, ed è forse la prima volta che lo dico in maniera così dura, perché contestai, anzi, da un lato no, da quell'altro sì, quando i due fenomeni misero fuori rosa tutti quei giocatori, perché da un lato mi era piaciuto il segnale, da quell'altro riflettendoci un po' di meno. Oggi dico fatelo. A me piacerebbe che già il 13 qualcuno s'allenasse a parte.
1: Sì, questo sì, e ne parliamo tra poco, perché sì, questo può essere un affascinante tema di dibattito. Torniamo tra poco.
0: Tra poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Che vuoi?
0: Nulla.
1: Mi guardavi strano. Allora, detto questo, la questione provocatoria che hai lanciato tu sul tavolo. Da un lato sì, è un segnale che noi avevamo preso bene all'inizio dell'avventura Giuntoli Motta, è un segnale che poi alla fine si è messo contro. Non so se può portare, cioè è quello che è la cosa più saggia da fare quando tu comunque devi cercare di non svendere i giocatori ma venderli. Qualche segnale sicuramente ci deve essere, però il segnale secondo me ideale è se tu trovi la forza per chiudere, per esempio il Dibu Martinez, cioè l'ho preso lui, che vogliamo fare? Io ho la forza di potervi tenere tutti e tre, ma ovviamente tu non vedi campo.
0: Quattro.
1: Provati una squadra. Quattro, vabbè, Pinzoli.
0: Beh,
1: sì, lo so, vabbè, appunto siete quattro, quindi magari qualche volta io porterò Pinzoglio in panchina e te ti lascio a casa. Sarò libero di convocare chi voglio. Nelle turnazioni tu probabilmente, allora, il titolare è Dibu. Perin nel secondo, ti giochi il terzo portiere con Pinzoglio. Se la senti?
0: Sai che io...
1: è uno sper, però il muro contro muro è questo qua.
0: Per quanto li voglia bene, ma io darei via anche Pinzoglio. Perin, cioè, ci sono delle situazioni ormai finite all'interno della Juventus, tante. E il fatto che non si riesca a tagliare questa sorta di cordone ombelicale con alcuni giocatori, ora Perin è l'ultimo, probabilmente ci mancherebbe altro, però a me preoccupa. E il fatto che magari qualcuno di loro si senta ancora in grado di dire beh, ma io sono alla Juventus e ci resto perché c'ho il contratto, mi fa incavolare. Poi sono professionisti, hanno ragione. Io qui parlo più di pancia che non di testa. Però il solito ragionamento delle seconde opportunità, ne abbiamo date tante, ne abbiamo date troppe. E in questo momento in cui vedo una società che si è totalmente ricostruita, ristrutturata e ricostruita, anzi di ricostruita, perché da ristrutturare qualcosa è rimasto, invece abbiamo azzerato nuovamente, ecco. Mi piacerebbe pensare che stiamo diventando una società nuovamente forte, che si può permettere di dire a certi giocatori: guardate, ma con tutto il bene, non fate più parte del progetto. Volete rimanere, come dice, rimanete. Il problema qual è? Che noi abbiamo una rosa di 30 giocatori. E con 30 giocatori, come ci ha raccontato anche Mirko e come ci racconta più di una volta, sì, a centrocampo, per l'amor di Dio, tutto bello, bisogna fare, ma se non se ne vanno almeno un paio, tu il centrocampo c'è quello di quest'anno, perché in alcuni ruoli sei costretto a intervenire, l'attaccante e il portiere per forza, ma a centrocampo dove ti rientrano il pensionato di lusso Arthur, il giocatore più forte della Premier secondo qualcuno Luiz, se non se ne vanno tu te li tieni e quindi non compri nessuno a centrocampo. Ritorna con Miners al terzo anno, ecco, io ti chiedo cosa mi posso aspettare da questi, da con Miners e Luiz, cosa mi posso aspettare?
1: Niente,
0: perché Locatelli lo so, e Locatelli dà tutto quello che può dare e continua a dire è stato uno dei migliori l'anno scorso. McKennie è un top in questo momento. Miretti, spero che capisca che deve andare via, ma non basta far uscire Miretti, devi far uscire qualcosa di pesante, perché da questi che ti ho elencato tu non puoi prendere più niente.
1: Tra l'altro, notizia dell'ultima ora che stavo verificando proprio adesso, stando a quanto riporta l'Equipe, ci sarebbe un inserimento del Tottenham di nuovo su Kolumani.
0: Ah, ma io guarda, io sono felice, lo sai. Ora il Tottenham mi sembra un pazzito, hanno battuto a te, però va bene.
1: Però pare che
0: magari
1: si siano inseriti, e questo
0: chiaramente. Ma la Juve si deve sfilare da Kolumani.
1: Sì, sono d'accordo. Da verificare e da capire se è effettivamente una manovra reale o un modo che comunque non mi piacerebbe da parte del Paris Saint-Germain di dire: guarda che c'ho anche altre offerte, o questa è la cifra, oppure ciao. Io dico ciao perché,
0: ma esatto,
1: mi sono anche stancato.
0: Domani mattina la prima telefonata da fare è al Khelaifi. Quanti telefoni c'ha, signore al Khelaifi? Solo Tito ce n'ha 7.
1: Non è a lui che ne basta uno, tanto chi ce l'ha il numero di al Khelaifi?
0: Io ce l'ho.
1: Tu ce l'hai?
0: Sì.
1: Chiamalo.
0: Quindi la prima telefonata deve essere quella. Basta, ti ripeto, mi dispiace per il ragazzo perché ha fatto tutto e continua a farlo. Ma società nuova, la nostra, personaggi nuovi, professionisti bravi, cominciate a dare un taglio anche alle trattative annuali, perché noi Kolumani lo stiamo grattando da un anno: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 7 mesi. Se ne può più.
1: No,
0: non se ne può veramente,
1: onestamente. Diventa una farsa, diventa una parodia di un'operazione di mercato. Quindi mi aspetto che la Juventus, ecco, così come ha lavorato in gran segreto e poi un giorno ti ha presentato Carnevali, ha lavorato in gran segreto e poi all'improvviso ha fatto firmare Massara, sarebbe bello se questa Juventus avesse ancora la forza di lavorare in segreto e a un certo punto presentarti, ovviamente non l'Allan della situazione ma il Solot della situazione, e dire: abbiamo chiuso, lo prendiamo.
0: Il problema è, che è più facile, lo sai benissimo, Vincenzo, farlo con i
1: dirigenti. Certo, però ma mi piace su Sorlot, sognare questa possibilità.
0: Su Sorlot leggevo, non ricordo dove stamani, che ci sarebbe distanza anche ora Juve Atletico Madrid per Nico.
1: Beh, perché secondo me
0: ritorna
1: lì poi
0: lui, eh?
1: Sì, perché secondo me a quel punto tu dici: state facendo tutte ste moine per Sorlot, io le faccio per Nico Gonzalez, visto che vi piace e ci tenete. E quindi là diventa trattativa più che distanza. È chiaro che poi portarti a casa un giocatore contro voglia non è il massimo, però non è neanche che la Juventus deve andare a regalare tutti i suoi giocatori e poi no, quando devi andarti a prendere Kolumani ti devono sparare a 50 milioni. Invece deve cominciare, anche abbracciandosi la croce dei suoi errori del passato, a farsi rispettare, secondo me.
0: Ma lo sai, ora giustamente mi dirai: lo fai apposta.
1: Lo fai apposta.
0: Però Kolumani, anche dovesse arrivare alla Juve, ma lo sai che lui si porta dietro un confardello bello grosso di uno che hai trattato per un anno. Poi avrà le spalle più larghe sicuramente di Open Da,
1: di Conminers,
0: di Conminers, di David, però te questo lo stai trattando da un anno.
1: Sì, però allora una cosa è dargli il fardello del fatto che tu stai trattando a cifre
0: sì, certo,
1: plausibili.
0: Beh, però
1: un'altra cosa è che dici: ho pagato Gonzalo Ramos 75 milioni. Il peso maggiore sta sulle spalle di Gonzalo Ramos, per esempio, per quanto riguarda il Milan, mentre Kolumani sarebbe semplicemente uno sbloccare una trattativa. Kolumani lo conosciamo, già ha fatto vedere quello che sa fare, quello che vuole fare, la sua utilità, poi c'è il lavoro che ci dovrà fare naturalmente Spalletti. Diverso è il discorso invece quando magari tu vai a prendere un giocatore a grandissimi,
0: certo,
1: diciamo. Ecco, la cosa che mi fa ben sperare a proposito di colpo, che vedo lontano al momento,
0: tanto
1: purtroppo
0: Egitto in vantaggio. Io un'altra cosa vorrei: Messi a casa. Ma non sai quanto lo vorrei. L'altro amico di Infantino.
1: Non me lo dire a me. Però dicevo, quello che mi fa ben sperare su qualcosa è che credo che Massara fu quello che portò Brian Diaz in prestito al Milan.
0: Sì, anche Magnanza per quello.
1: Sì, però per dire, io parlo del canale con Brahim. Se lui avesse un canale tra virgolette privilegiato col suo agente, eccetera, e lo riuscisse alla fine a convincere, quello sarebbe un colpo da 90 per la Juventus.
0: Intanto salutiamo Alessandro da Taranto, che è a Paros
1: con
0: la maglia fino alla fine, grandissimo. Massimiliano dice: speriamo che lo prenda veramente il Tottenham, bisogna prendere subito Pellegrino Sorlot. Domanda da ingenuo: ma che contratto ha fatto Arthur per essere ancora con noi? L'hanno rinnovato, Valerio, l'hanno rinnovato, credo Giuntoli ha rinnovato l'ultimo anno. a lì lo rinnovò per darlo nuovamente in prestito, purtroppo. Io mi riprendo Nico volentieri, dice Cinzia, non lo svendo per alcuna ragione, tantomeno Miretti, che per me vale più di 15 visto che è un 2003. Ma su questo, Cinzia, io mi permetto di essere d'accordo con te su Miretti. Miretti è un giocatore che a 15 io lo do via, proprio perché ha più di 100 presenze con la Juventus, ha dimostrato di essere un giocatore normale, e di giocatori normali per me ne abbiamo troppo.
1: Lo saluto alla stragrande.
0: Sì, subito, onestamente anch'io, subito, onestamente, subito. E senza alcun rimpianto. Ma guarda, Cinzia, credo che anche lui sia consapevole di non essere all'altezza della Juventus. Poi, se si pensa in tutti i fenomeni, è un problema ancora di più. Prego.
4: Ciao Ale, ciao Enzo, Pier da Torino.
0: Ciao, ciao Pier.
4: Vi lancio una provocazione.
0: Vai.
4: E se attorno a Giuntoli 2 anni fa ci fossero stati Giovanni Carnevali, Frederic Massara e Giorgio Chiellini, quindi con Giuntoli impiegato nel suo ruolo naturale di direttore sportivo,
0: bravo,
4: secondo voi avrebbe fallito come poi è successo, dal momento
0: bellissima
4: che
0: domanda.
4: Si è trovato ad avere pieni poteri su tutto?
0: Bellissima domanda.
1: No, ma è una cosa che ci siamo detti più volte. Quando io dicevo Giuntoli comunque ha lavorato da solo facendo cose che non poteva fare, è chiaro che con uno staff diverso
0: non l'avrebbe fatto.
1: No, cioè se la squadra fosse stata se la Juventus aveva già, per dire, Carnevali e prendeva anche Giuntoli, ci metteva il Massara di turno vicino, anche Pompilio aveva un suo perché. Poi va a trovare, però ce l'aveva magari. E avrebbe comunque lavorato Giuntoli in maniera diversa, ma questo lo sappiamo. È il motivo per cui ho detto che l'accorpamento in un unico ruolo
0: non è
1: in un'unica
0: solo
1: persona,
0: al comando
1: no,
0: che ti fa
1: no,
0: la società.
1: No, ma magari lo può fare al Torino, al Lecce, al Pisa, all'Udinese, eppure sono strutturate anche loro. Ma alla Juventus men che meno. La Juventus deve avere una struttura, ognuno col proprio ruolo, che poi fa capo sicuramente a una piramide costituita. Però ognuno con la propria competenza funziona, uno da solo che deve tener conto di tutto non funziona.
0: Tiziano ci dice che secondo lui Nico con Spalletti potrebbe far bene. Guarda Tiziano, da un lato ti dico, sarei curioso, onestamente. Dall'altro ti dico che per quello che abbiamo visto l'anno che è stato alla Juve, tra infortuni e partite da dimenticare, non lo so, certamente tra quelli ai quali eventualmente possiamo dare una seconda opportunità, se faccio un elenco lui gliela do, non la do a Luiz per esempio, non la do a Kumainez, non la do a Cabal, non la do a Di Gregorio, lui onestamente qualcosina potrebbe avere. Però è anche vero Tiziano che anche a Firenze è sempre stato un po' corrente alternata. Ricordo l'estate di 2 anni fa con i colleghi di Firenze Viola che ci dicevano ma 40 milioni, ma magari, avevano ragione loro.
1: Intanto preghiamo e ringraziamo il Corinthians che ha fatto richiesta formale alla Juventus di dettagli sull'eventuale operazione Artur Melo. Sarebbe veramente, per esempio, un colpo in uscita importante, che abbiamo sfiorato col gremio,
0: poi il fenomeno
1: ha fatto quello che ha fatto, e ora ci sono dei dialoghi col Corinthians. Quindi, come vedete, comunque si cerca di cedere il più possibile per liberare slot, perché anche su Goretzka ritorno sulle sue richieste. Lui
0: pare
1: ha chiesto
0: che chieda 7 milioni l'anno.
1: 7 milioni e 10 milioni premio alla firma, più bonus vari.
0: Premio alla firma mi pare 10 milioni, però vince, appunto, che è umana.
1: 10 milioni premio alla firma, 7 di contratto. Sì, non è fuori mercato. Sì, Goretzka comunque in Italia la differenza la farebbe.
0: Penso di sì, se sta bene sì.
1: Sì, tra lui e che sì, mi prendo che sì tutta la vita.
0: Sono giocatori diversi.
1: Sì. Di personalità mi prendo che sì tutta la vita.
0: A voglia. Di esperienza mi prendo Goretzka,
1: ma sarebbe comunque un upgrade rispetto a quello che abbiamo.
0: E non mi prendo, visto che ci state scrivendo, non mi prendo mai Brozovic. Sarebbe una follia. Secondo me sarebbe una follia, no, ma di quelle, no, di quelle grosse. Massimiliano ci chiede: preferireste Nico o Zegrova? Questa è una bella domanda. Lui dice tutta la vita Nico. Questa è una bellissima domanda. Tecnicamente i due giocatori sono imparagonabili, nel senso che Zegrova tecnicamente è più forte. Pare che abbiano parato un rigore a Messi e che il barbuto sia in catalessi, vedi?
1: Addirittura.
0: Bene, bene, c'ho piacere.
1: Ed è il secondo rigore sbagliato.
0: Sbagliato, sì. Sì, ci stanno scrivendo. Bene, io c'ho piacere. Mi dispiace, ma c'ho piacere. Amico l'infantino, c'ho piacere.
1: Sì, sì.
0: Ritornando alle cose di casa nostra.
1: Sì, te lo confermo. Rigore sbagliato al 21esimo.
0: Tra Nico e Zegrova, allora, se stanno tutte e due al 100% di testa e di fisico, mi prendo Zegrova. Proprio non ci penso un secondo. Io mi domando oggi, che giocatore è Zegrova?
1: Ma è quello.
0: Quanto è ritornato quello che abbiamo visto a Lione? E ultima cosa che mi chiedo e vengo da te. Anche a Lione anche David sfondava le porte.
1: Allora, il discorso qual è? È proprio questo, cioè Nico Gonzalez lo abbiamo visto nel bene e nel male, ma sappiamo qual è le sue reali capacità, le sue reali caratteristiche. Zegrova non lo abbiamo visto proprio, secondo me, perché comunque non era mai stato al top. Arriverà al top? E questa è la domanda da fare. Nico, se arrivasse, arriverebbe con la testa di restare, di rendere, renderebbe con Spalletti? Questa è l'altra domanda da fare. Tra i due tecnicamente c'è un abisso, tecnicamente.
0: Beh, quello che abbiamo visto
1: fisicamente,
0: sì,
1: anche, ma da quell'altra parte.
0: Dall'altra parte. Allora, intanto molti ci chiedono anche se...
1: Tanto Trump ha detto di far ritirare il rigore.
0: Sì, se il nome di Galliani era quello di Massara, non lo so. Però credo che parlasse di un calciatore.
1: Parlava non specificatamente di un calciatore, però insomma cerchiamo di... Poi cercheremo di capire.
0: Ho letto però le parole di Pallotta, proprio su tutto Juve, che ha fatto degli elogi clamorosi a Massara. Ma Massara è bravo.
1: Ragazzi, Massara è bravo.
0: È stato distrutto da Caius Gasperinus, nuovo imperatore romano. Fra un po' le fuori ci mettono anche, quando vinco lo scudetto ci mettono davvero, giuro che vado io e gli tolgo la statua, ci vado io a toglierla. È stato distrutto a lui, ma fondamentalmente perché era un uomo di Ranieri. Però poi Gasperini, che si permette, perché quella è stata una cosa, perciò mi piacerebbe che Massara
1: si togliesse gli schiaffi dalla faccia,
0: gli ha impedito di salire sul pullman della Roma. Cioè, ragazzi, te sei fuori di testa. E Gasperini è questa roba qua. Prego.
5: Sono veramente felice per questa notizia, per questo arrivo di Massara, perché finalmente si intravede un'organizzazione societaria italiana di livello, secondo me, d'esperienza. Adesso manca solo l'ultimo pezzo per comporre questo puzzle, che è il presidente. Cosa ne pensate? Penso che sia il caso di cambiare questo presidente.
0: Sì, però non c'è più questa urgenza.
5: Di prendere un presidente che rappresenti veramente una società.
0: No, ringrazio storica. Questo amico, perché c'erano tanti messaggi su questo. Sì. Per me ora non è più la... Allora, se arriva, bene, e parliamo sempre di Del Piero. Ma Del Piero ha altri interessi in questo momento. È una ciliegina. Abbiamo la torta, Vincenzo, sì, adesso. Sì, se arriva, sì, è la ciliegina. Se no, va bene così.
1: Io penso esattamente quello che dici tu. Cioè... è vero che per completare il ragionamento che ho detto, che probabilmente ha fatto John Elkann, deve avere anche un presidente rappresentativo. Andrea Agnelli però non era solo rappresentativo, era attuativo.
0: Esatto.
1: Cioè Andrea Agnelli aveva contezza dei conti, dialogava con l'amministratore delegato. Tu ce lo vedi Del Piero che dialoga con Carnevali? Sì, magari di calcio
0: sì,
1: parlano, però a livello
0: sì,
1: amministrativo
0: sì,
1: Carnevali
0: sì.
1: Dice questo si può fare, questo si può fare, questo si può fare. Allora, il ruolo di Del Piero io lo vedo più alla Boniperti, quindi come
0: sì.
1: Vicepresidente
0: sarebbe una grande cosa.
1: Quello sarebbe una grande cosa. In questo momento, paradossalmente, guarda che ti dico, detto che per me deve esserci un presidente diverso, e sono stati prima a dire Del Piero presidente, il mio sogno. In questo momento a dialogare, Carnevali dialoga molto meglio con Ferrero, se devi dialogare sui conti.
0: Sui conti, sì, certo.
1: Perché,
0: certo.
1: Perché Ferrero diventa ufficialmente... Elkan che parla con Carnevali. Elkan si defila totalmente.
0: Sì,
1: Elkan dice: io ho messo i soldi, io ho fatto lo staff, ora vi saluto, nel senso che mi metto nelle retrovie, vengo a vedere la partita, eccetera eccetera, però se Carnevali vuole sapere quanto c'è, quanta potenza di spesa c'è, parla con Ferrero. Se dobbiamo andarci a far sentire nelle sedi opportune per far vedere la presenza della Juve, ci va Chiellini, e deve si porta anche Carnevali, che da quel punto di vista. Se dobbiamo parlare di mercato, ci sono Ottolini e Frederic Massara. Io sto dietro, ma proprio dietro, perché secondo me il ruolo che ha avuto quest'anno è un ruolo che non piace a
0: bravissimo.
1: Del Piero sarebbe, come dici tu, la ciliegina sulla torta, però in questo momento non è indispensabile, perché toglierebbe ulteriore investimento economico che io farei sulla squadra. Poi riesco a vendere, riesco a fare la squadra, l'anno prossimo ci penso, perché c'ho una struttura che non devo più cambiare e ci metto la ciliegina.
0: Tanto stavo leggendo, Vincenzo, noi abbiamo detto Messi, Barbute, tutto, però Ronaldo che dice voglio arrivare all'Europeo 2028 e mi porto l'allenatore dell'Al Nasr a allenare il Portogallo, ti stia e basta.
1: Sì, beh, allora io credo che,
0: cioè, sinceramente ora allora, stai esagerando, già, Cristiano,
1: già chi diciamo fa fatica, già chi è un grande giocatore fa fatica ad appendere i guantoni o le scarpette al chiodo, e penso a Totti e penso a Del Piero e penso a Buffon eccetera, loro fanno difficoltà. Quando tu hai vissuto e hai trasformato la tua vita per il calcio, perché Ronaldo l'ha letteralmente trasformata, certo, la sua vita per il calcio, ha parlato lui di sacrifici che non tutti fanno, ma che lui ha sempre voluto fare, però poi diventa un'ossessione, le ossessioni sono pericolose.
0: Questa è un'ossessione.
1: E questa è un'ossessione.
0: E leggeva adesso che lui ha parlato ieri, ha detto no, io vado anche all'Europeo 2028 e cambio anche l'allenatore del Portogallo. No, questa intenzione si può fare. E mi sembra... poi problemi dei portoghesi, però mi sembra veramente una follia. Ieri ha inciso pochissimo, detto che Vincenzo quando prende il pallone fra i piedi è sempre il numero uno,
1: è sempre il numero uno, non c'è dubbio,
0: però giustamente non corre più, no, passeggia,
1: no, ma c'è un'infiammazione che sì, lo ha portato a cambiare, vede, anche il modo di giocare,
0: si vede.
1: Tu ricordati com'era la Juve, non com'era realmente, com'era la Juve, come lo vedi adesso. Poi vedi magari un rimpallo, una cosa, lui mezza sforbiciata,
0: sì,
1: con l'esterno destro, ti rischia anche di fare il gol.
0: Però
1: poi i rigori te li tira come, non come Messi, ma te li tira bene. C'è una battutaccia su Messi. Cioè, però poi arrivi anche a...
0: secondo me sbaglia. Però capisco, hai detto benissimo, l'ossessione. Forse lui non riesce a vedersi senza calcio. È un problema serio.
1: È così. Perché poi una volta che ha finito che fa? Non mi sembra uno che possa andare e che neanche abbia voglia di andare a commentare il calcio in televisione.
0: No,
1: non mi sembra, sarebbe, non mi sembra uno appassionato a qualche altro sport che dice invece di fare faccio il Bolt all'inverso, vado a correre, perché manco lo puoi fare. E mi sembra uno che veramente nel momento in cui smette di giocare si spengono i riflettori, lui si sente solo, anche se ha una famiglia numerosa, però sarà un colpo difficile da assorbire.
0: Credo che in Arabia lui andrà avanti altri 2-3 anni,
1: Se vuole andare all'Europeo deve giocare per forza.
0: Vabbè, ultima pausa ragazzi, poi torniamo.
3: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: E allora l'Egitto che ancora vince per adesso, con Messi.
0: No, sarei contento se uscisse l'Argentina anche per la questione Martinez, perché sai,
1: palo di Messi. Punizione al giro, calciata dalla progressa generale, si stampa sul legno.
0: Se dovesse uscire l'Argentina, cosa che non credo, però
1: questo tira meglio le punizioni di rigore,
0: riesci magari a quagliare, cioè a parlare anche con Martinez.
1: Se dovesse uscire, sì, detto che insomma li sta prendendo i colletti pure lui, anche se qua in questo caso non lo abbiamo visto, ma leggevo un po' le cronache, era abbastanza imparabile.
0: Però l'abbiamo sempre detto che Martinez non è il top dei portieri.
1: Martinez, Allison?
0: Sì, per me di quella lista Carne Secchi era sempre il numero uno, però l'abbiamo parlato soprattutto. Ciao Tullio che ci saluta, l'amico Tullio, un saluto anche a te.
1: Tullio.
0: Però è, insomma, è un upgrade importante rispetto a Di Gregorio. Vicario abbiamo detto mille volte, insomma. Però ecco, se intanto tu riuscissi a parlare anche con lui se l'Argentina esce, perché io so se il portiere, sono preoccupato, Vince, cioè, ma non perché arrivi il portiere, lo so che arriva, ma vorrei che arrivasse il prima possibile.
1: Quello anch'io,
0: per tutta una serie
1: però
0: di motivi,
1: i tempi di questo calciomercato. Allora, è vero, anche ne parlavo stamattina con Dibbe, Lorenzo Di Benedetto,
0: ma era web.
1: È tornato.
0: La settimana è mica fa le ferie come te, Maraggio, no, che fai tre mesi
1: tu
0: di ferie,
1: te ne vai in dove rimo ciù
0: da lunedì, sì,
1: e parli,
0: sì, sì,
1: e
0: però
1: parli,
0: ci sarò sempre
1: parli,
0: sui, parli, sui social,
1: sì, farò, sì, tutti, sì, rinno, non sì, rompergli le scatole,
0: no,
1: pure
0: no,
1: d'estate.
0: Li faccio.
1: No, dicevo che ne parlavo con Dib e anche Di Benedetto ha detto in questo momento ci sta che i tempi siano questi, già
0: per
1: c'è
0: forza
1: una difficoltà economica generale soprattutto delle squadre italiane. C'è un mondiale e mezzo, il campionato comunque comincia più tardi, perché parliamo della penultima settimana di agosto, c'è tutto il tempo per fare le
0: guarda
1: squadre. Vincenzo, poi
0: la squadra che si è mossa meglio per ora è il Milan. Il tanto vituperato Milan ha preso con Zero Ramos e Ghila.
1: Sì.
0: Io Ghila me lo sarei strapreso alla grande.
1: Vabbè,
0: dispiace,
1: come quando noi prendemmo pronti via Thuram e Douglas Luiz, pensando che Douglas Luiz fosse il fenomeno della situazione. Ci muovemmo discretamente bene, sicuramente è quella, perché c'aveva più soldi Milan da spendere in questo momento.
0: No, ma sempre sulla questione portiere c'è un'altra cosa che mi preoccupa, che è un nome. A me Suzuki preoccupa tantissimo.
1: No,
0: il fatto che la Juve sia
1: Ma io penso che sia un'operazione esclusivamente perché il giocatore interessava alla Aston Villa, interessa alla Aston Villa, e quindi tu gli vai a mettere.
0: Me
1: un
0: lo
1: po'...
0: auguro, Vincenzo.
1: Sì.
0: Suzuki veramente mi lascerebbe molto perplesso.
1: Assolutamente.
0: Ma tanto. Dice Pier, quei soldi che avevo preventivati per Colomani prendiamo Pellegrino e Icardi. Che non mi dispiacerebbe, però su Icardi abbiamo detto mille volte, Pellegrino... Guarda, sono sincero, Colomani non mi fa impazzire, lo sapete, però rispetto a Pellegrino, boh.
1: No, Colomani è mille volte meglio, ma non
0: vero,
1: scherziamo,
0: sì,
1: ragazzi. Cioè, Pellegrino deve essere quello che c'hai in più. Se vuoi dare Ecator via.
0: No, ma non lo dai, Ecator via.
1: Ho capito, non puoi tenere nemmeno 12 di attaccanti. Quindi in questo momento c'hai ancora Milik.
0: C'è pure Romina.
1: In questo momento c'hai comunque David, Openda, Milik. Mettiamo che prendi Colomani, c'hai Ecator, mica ne puoi prendere un altro. Quelli li devi vendere eventualmente o prestare eventualmente per poter... Semplicemente Pellegrino è una traccia che la Juventus sta seguendo e sta tenendo aperta qualora arrivasse una clamorosa offerta da parte di qualche club per David Openda.
0: Stefano, l'ultimo messaggio è appena arrivato, hai ragionissima. Stefano dice noi dobbiamo andare sul centrocampo. Lo so Stefano, ma mi dispiace di tornare su questo argomento. Il centrocampo, e sono stra d'accordo con te, se non escono, il centrocampo rimane questo. Poi magari esce Thuram e allora si riesce a fare qualcosa, ma se no, sia numericamente, no, anzi soprattutto numericamente, noi ce l'abbiamo. Miretti, McKennie, il fantasma, Luiz, poi chi mi dimentico, Locatelli e Thuram.
1: Artur
0: non lo voglio nemmeno considerare,
1: ma c'è
0: 7, quindi capisci Stefano, e la penso come te.
1: E poi c'è pure Miretti, l'hai messo?
0: Sì.
1: Non in ne teoria prendi... al centrocampo ne dovresti avere 9, credo, a conti alla mano,
0: mettiamo 7. Ok, e chi prendi se non escono qui ne devono uscire almeno 2/3, quindi Thuram è quello che piazzi più facilmente. Esce Thuram, non basta. Cioè, se esce Thuram, magari uno svincolato lo prendi. E poi però bisogna che esca anche Miretti. Poi però bisogna che esca anche Arthur. Perché se no noi lì non ci muoviamo. E ti ripeto, Stefano, hai straragione, ragionissima.
1: È certo che centrocampo è il cuore del problema. E la Juventus sta seminando, ma non puoi stringere fin quando i giocatori non vanno via.
0: Prego.
7: Enzo da Fabriano.
0: Ciao.
7: Io vi seguo sempre perché siete veramente interessanti.
0: Grazie.
7: Come radio.
0: Grazie.
7: Però prima avevi fatto un accenno a Boniperti, come se dice, lo vedo Del Piero alla Boniperti, sì, che fosse un ruolo inferiore. Ma guardate che io, che ho una certa età, Boniperti lo ricordo benissimo. No, è stato il più grande,
1: no, certo,
7: più grande
1: ed era anche
7: della,
1: sì,
7: storia,
1: esatto,
7: di Juventus.
0: Hai ragione.
7: A un certo anche punto, superiore ovviamente ad Andrea Agnelli. Lui era amministratore delegato e teneva tutto in pugno,
0: sì, sì,
7: decideva tutto lui tecnicamente quali erano gli acquisti, e il Fido Giuliano mandava il Fido Giuliano, che era ragioniere mi sembra, ad acquistare i giocatori.
0: Che bello questo messaggio,
7: insomma, c'era tutto sti staff.
0: Che bello questo messaggio, ci riporti indietro, anche l'abbiamo vissuto anche noi quell'epoca, hai detto bene, era anche un altro calcio. Era il calcio in cui, quando arrivò Rui Barros con capelli lunghi, li fece tagliare.
1: Sì, lui era e chiaramente era, aveva delle competenze maggiori rispetto a Del Piero. Dicevo alla Boniperti, nel senso che.
0: Ma lascialo fuori.
1: Lascia
0: Quintilia.
1: Fuori, Quintilia.
0: Lascialo fuori.
1: Dicevo alla. Va a prendere.
0: No, lascialo
1: quello,
0: fuori.
1: No, quello prende fuoco. Vai. alla Boniperti, nel senso come vicepresidente onorario, quindi alla Boniperti, ultimo periodo. Poi è chiaro che c'era delle competenze Boniperti straordinarie. Beh. Comunque, per tornare al discorso che facevamo prima, la Juventus a centrocampo c'era Locatelli, con Miners, Thuram, McKennie, Douglas Luiz, Miretti, Artur Mero e Hadžić, sono 8.
0: Ah, no, c'è pure Hadžić. Quindi capite
1: che
0: ne devono uscire almeno, guarda, 8, 3 per andare pari, 4 per fare due innesti, o forse uno. Noi ci abbiamo 8 centrocampisti. Me li ripeti per favore? Ce l'hai sempre sott'occhio.
1: Ce l'ho sott'occhio e tra poco ti do un altro dato importante. Sono Locatelli, Combiners, Thuram, McKennie, Douglas Luiz, Miretti, Melo, Hadžić.
0: Io
1: in attacco abbiamo Conceição, Jegrova, David, Openda, Ekator, Milik.
0: Cioè, capite ragazzi? Io di quel centrocampo
1: in difesa abbiamo, continuiamo, Bremer, Kalulu, Kelly, Gatti, Rugani, Cambiaso, Cabal, Rui, João Mario. Vedi quanti ne sono? Capisci che chiaramente diventa complicato immaginare una situazione di mercato in entrata, perché non è fattibile, devi per forza di cose andare a cedere prima. E ti dico anche un'altra cosa, ecco l'altro dato che ti volevo dare, perché la Juventus in questo momento ha già speso oltre 60 milioni, tra gli altri dati che dobbiamo dare, perché in questa finestra di mercato la Juventus ha preso Openda a 42,8 milioni riscattato, Ekator 16,4 milioni, Boga 4,8 milioni.
0: Ah già, giusto, perché abbiamo riscattato anche Boga.
1: Faticanti 1 milione di euro, totale che supera i 64.
0: Uscite 0.
1: Uscite abbiamo Timothy Weah 14,4, Daffara 6 milioni, Facundo Gonzales 2 milioni e mezzo e Compagnon 1 milione di euro. Però al saldo degli acquisti in entrata Juventus ha già oltre 60 milioni di spesa e ne abbiamo presa
0: per
1: nessuno.
0: Nulla.
1: Non abbiamo presa nessuno.
0: No, ma vedi,
1: cioè abbiamo preso Ekator, diciamo,
0: di quel centrocampo lì ad oggi, salvo Locatelli per la panchina nella mia Juve ideale, salvo Thuram magari anche titolare sperando che possa crescere, salvo McKennie, gli altri io non servo nessuno.
1: No,
0: Miretti, Hadžić, Douglas Luiz,
1: Locatelli stesso l'hai messo
0: per la panchina,
1: il capitano,
0: e questo è il nostro centrocampo. Io spero che anche Hadžić qualcuno si faccia sotto.
1: No, le offerte ci sono per Hadžić, così come ci sono,
0: ma
1: per
0: io lo
1: Miretti,
0: do via,
1: così.
0: Vincenzo, ma Hadžić lo do via anche a titolo definitivo.
1: Ma assolutamente sì. Ma le offerte ci sono in teoria anche per Combiners, ma dalla Turchia quello non ci vuole andare. Perché poi devi anche accettare che loro vadano via. Perché ripeto, questi si credono forti, ma anche Hadžić si crede forte.
0: Sì. Quel gol all'Inter gli ha fatto male,
1: molto male, molto male.
0: E devo dire che anche nelle dichiarazioni Spalletti è stato sempre molto netto, quando lo definì un diamante da sgrezzare, ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: E mi sa che non è stato mai sgrezzato. Hadžić è stato anche sfortunato perché fisicamente ha avuto diversi infortuni, però non è quel tipo di giocatore che mi aspettavo, devo dire la verità, e quindi me lo prendo a titolo definitivo. Te lo do, rimpianti zero. Miretti lo sappiamo, via. Però dici bene, ti devono prendere. Ad oggi io mi sento di dire, Vincenzo, che la Juve a centrocampo non prende nessuno.
1: No, vabbè, io secondo me
0: ad oggi
1: io ti dico,
0: poi Turan se ne va, ciao.
1: Ad oggi io ti dico che secondo me Miretti va via e probabilmente
0: fai 12 con Miretti, Vincenzo.
1: Sì, no? Fai 12,
0: però tutta plusvalenza.
1: E intanto lo vendi Arthur, magari arriva il Corinthians e se ne va. Poi chi era? Azic, l'offerta la prende e se ne va. Con Mainz cercheranno di convincerlo in tutti i modi e vediamo se va via. A prendere qualcuno, secondo me, che si lo prendi, che tutto sommato tra, o che si o Goresca, uno dei due, secondo me la Juventus lo riesce a prendere e già sarebbe un upgrade. Poi vediamo a seconda di quelli che escono, puoi fare una valutazione su quel. Però già prendi che si ai Turam in un 4-2-3-1 sarebbe perfetto, per esempio.
0: Sai che secondo me che se Turam insieme non giocheranno, perché se viene che si Turam va via.
1: Se va via Turam ne prendi un altro, insomma, perché comunque l'Andre sta a incassare.
0: Per esempio Goretzka, che sì, sarebbe una coppia perfetta nel 4-2-3-1, sì, uno opposto all'altro.
1: Sì, però per farli dovrebbe andare via, no, anche con Miners. Esatto.
0: Possibile. Prego Rossi, l'hai aperto a Quintiliano. C'aveva l'ombrellino per il sole. Bene.
8: Scusate, buonasera, una domanda. Ma ho capito il patteggiamento, la Juve ha patteggiato con la giustizia sportiva in quel modo, però senza ammissione di colpa. Però se viene dimostrato il contrario, troppo e ci sono le prove, come nel 2006, ci sono 180.000 chiamate, telefonate, e non si riapre il processo, e le plusvalenze, insomma, se mette le prove sul piatto e la giustizia ordinaria gli dà ragione, è impossibile che valga quell'accordo di patteggiamento, perché è fondato su un principio iniquo, quindi un qualcosa di illegale.
0: Allora,
8: secondo me verrebbe annullato.
0: Capisco, ma non vi aspettate niente.
1: Non ve l'aspettate, ragazzi, ma per il semplice motivo che è iniquo, non è iniquo, si può fare battaglia, eccetera. Tu andresti a fare una guerra di anni, non di mesi, di anni con la federazione nella quale giochi. Capite bene che sarebbe una guerra inutile in un momento in cui per anni, dopo dal 2022, la Juventus ha dovuto spendere soldi, tempo, risorse per ricostruirsi. Questo significherebbe che ti troveresti di nuovo tutta la politica del calcio italiano contro. Tanto se ti vogliono far cadere, ti fanno cadere, ti monitorerebbero ogni operazione, ti metterebbero bastoni tra le ruote, tu spenderesti soldi per andare a fare una battaglia legale che non sei sicuro di poter vincere, per ottenere che cosa? Se per Calciopoli non siamo stati mai risarciti. Quindi tecnicamente si può fare, sì, ma secondo voi la Juventus lo fa? No, ha senso farlo? Allora smettiamo di giocare, smettiamo di pensare a una Juventus che può riacquistare giocatori per crescere e tornare a essere forte, non, e abituiamoci ad aprire l'ombrello e coprirci dalla pioggia. Non è quello che penso vogliate in fondo anche voi, detto che sicuramente parliamo di una grave ingiustizia, però
0: non ho niente da aggiungere, Vincenzo. Facciamo parlare gli amici. Che è successo?
1: Ma chi ha bussato?
9: Sono contenta di questo nuovo organigramma, e soprattutto per il modo in cui è avvenuto, nel senso, poche parole, pochi proclami.
0: Bravissimo.
9: Nessuno sapeva nulla, almeno se non mi sono persa qualcosa, io non avevo la più pallida idea che fossero su Massara, quindi poche idee decise, persone giuste al posto giusto, quindi incominciamo bene, speriamo di proseguire e speriamo che i fatti diano ragione e che questo sia l'organigramma giusto per rilanciarci. Un abbraccio, Cinzia da Casale.
0: No, Cinzia, tutto corretto, ma vedi, non è che noi ci prendiamo collera, come direbbe Vincenzo. Noi non lo sapevamo di Massara, quindi non è che raccontiamo cose. Non lo sapeva nessuno, in realtà non lo sapeva nessuno. È uscita ieri sera da Sky, quindi molto bene così, così come hanno fatto con Carnevali. Anche lì con Carnevali, forse su Carnevali potevamo ipotizzare che, ma non sapevamo, hanno fatto benissimo. E tant'è vero che questa è la Juve che a noi piace. Massara proprio non, in questo momento non me lo sarei mai aspettato.
1: No, ma quando ci aspettavamo Carnevali,
0: esatto, l'unica cosa era ma sulle riflessioni, il fatto di Tognozzi, cioè ma Tognozzi quel posto è libero, quel posto è libero. Mi viene da pensare che forse su Tognozzi non ci sono mai andati, Vincenzo.
1: O magari,
0: o forse prima, poi è arrivato,
1: poi si è aperta questa strada. Magari, da quello che so, Chiellini, che dialoga tanto con Allegri, che adesso è al Napoli, per carità, tu ricordi che Allegri voleva
0: Massara, cioè, hanno giocato sponte insieme a Pavia,
1: esatto, facevano un comunello come te,
0: tra l'altro pure in Pallomeni ha giocato con Massara,
1: lo so bene, tra l'altro, insomma, secondo me anche Chiellini aveva comunque un ottimo rapporto con Massara, presentato anche proprio da Allegri. Chiellini avrà detto: guardate che c'è Massara libero, che ne pensate? Avranno fatto delle valutazioni, un paio di telefonate, tutto all'oscuro, e mentre vendevano alla stampa Tognozzi, io ho chiuso per Massara.
0: Vedi, l'unica cosa che noi avevamo detto, perché eravamo andati a fonte diretta, era su Chiellini. Cioè, però che c'era qualcosa di movimento, evidentemente, come aveva detto Michele Criscitiello, aveva ragione. Poi Michele, che è una persona onesta, ha detto: fra mille condizionali, perché così si fa. Non si vende qualcosa. Michele aveva dato la notizia dicendo: guarda, fra mille, perché poi me lo sono andato a rivedere. Io abitualmente non vedo Sport Italia, ma perché a quell'ora leggo più che altro. Però sono andato a rivedermi, e lui in maniera veramente molto onesta ci ha messo mille condizioni. Quindi aveva intuito che c'era qualcosa dentro la Juventus che bolliva, ma non sapeva di Massara, così come non lo sapeva nessuno.
1: Perché magari aveva capito che c'era un cambiamento che riguardava
0: Chiellini.
1: Allora,
0: esatto.
1: Il pensiero essere: Chiellini saluta la Juventus, e invece diventa un cambiamento di ruolo all'interno.
0: Che è quello che lui vuole
1: Juventus
0: fare, peraltro.
1: Esatto.
0: Perché lui vuole avere questo tipo di ruolo. Dopodiché penso anche, Vincenzo, che se c'è da chiedere anche un consiglio, è chiaro che ragionano tutti e quattro insieme.
1: Sì, ma ci mancherebbe.
0: Invece come lì chiamava il curriculum.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: gli ha mandato il curriculum te?
1: Ma mi ha risposto ancora, lo sai? Ha detto: le faremo sapere.
0: Va. Prego! Comunque, in bocca al lupo a Comolli per la sua prossima avventura.
1: Sì,
0: arriverà.
1: Non so dove.
10: Buon pomeriggio, amici bianconeri. Silvio D'Avezzano.
0: Ciao, caro.
10: Io oggi non parlo di calcio.
0: No.
10: Carlo per il nostro ex presidente Andrea Agnelli, che ho visto al telegiornale, e lui è il presidente della Fondazione Piemontese sulla ricerca sul cancro.
0: È vero.
10: E presiede la banca biomedica per il cancro. Queste persone sono di valore, e quest'uomo, questo presidente, alcuni lo hanno infangato. Lo hanno infangato. Questa è la cosa più brutta che ci sta.
0: No, è vero, tra l'altro aveva fatto anche quell'iniziativa a Torino recentemente, dove c'era Chiellini, dove c'era Allegri.
1: E ricordi quando fece l'iniziativa col pullman della Juventus con la compagna, con la moglie?
0: Sì.
1: Per andare a dare una mano alle popolazioni in difficoltà.
0: No, ma per l'amor di Dio.
1: Primo tempo finito intanto, Argentina 0, Egitto 1.
0: Sai, dico all'amico Silvio, se non vado errato, poi l'aspetto calcistico ti porta sempre, no, se le cose non vanno bene, a travalicare su tutto il resto, però su questi aspetti ci mancherebbe altro. Andrea si è sempre impegnato nel sociale, sempre, lo ha sempre fatto, devo dire, più o meno tutta la famiglia Agnelli, lo stesso avvocato Umberto, insomma, anche perché poi loro come tantissimi purtroppo sono stati colpiti da diversi lutti, no? Penso a Giovannino, quindi.
1: Certo.
0: Insomma,
1: chiaramente c'è una sensibilità maggiore davanti a determinate cose. Sicuramente sono d'accordo con il nostro amico quando dice: è stato attaccato in maniera che becera, ma poi banalmente è stato attaccato perché ha messo in discussione il sistema calcio, che oggi mettiamo tutto in discussione. Ha provato a trovare una soluzione perché pensava che poi il calcio italiano sarebbe finito dove è finito, quindi ci aveva visto lungo. Ma siccome era un Agnelli, siccome era il presidente della Juventus, siccome per gli altri era arrogante e tutte le cose peggiori che gli potevano dire, non riuscivano a dar ragione a un uomo che è stato lungimirante.
0: Però
1: su tante
0: qui
1: cose.
0: Vincenzo, io vedi, perché poi il messaggio amico ci porta a riaprire parentesi che non vorrei più riaprire, però io ricordo anche che oggi tutti noi lo rivolevamo e tutto, ma c'eravamo, insomma, Agnelli è stato tanto criticato nella sua ultima fase, nella fase finale della sua presidenza, e soprattutto per aver riportato Allegri. E perché poi le cose ci si dimenticano, noi no. Agnelli, c'era Agnelli out, Vincenzo. Oltre ad Allegri out, c'era anche Agnelli out. Detto che il primo a contestare sportivamente Agnelli negli ultimi anni siamo stati noi.
1: Sì.
0: Perché anche l'operazione Allegri non è
1: comunque
0: stata una bella operazione, no. Per quanto io ce l'ho nel cuore Allegri, ma non l'avrei mai riportato. Però c'era Allegri, c'era Agnelli out, eh?
1: No, c'era,
0: ha sbagliato tanto.
1: Oh, poi chiaramente in proporzione a quello che ha fatto di straordinario passa quasi in secondo piano, secondo me.
0: Però tanti errori li paghiamo anche oggi, Vincenzo.
1: Sì, certo, ma tanti errori li paghiamo perché alla Juventus gli hanno fatto pagare quello che altri club non fanno pagare.

0: serale, sono Igor da Livorno. Ciao,
1: grande Igor.
0: Scusate per la lunga mancanza, presenza, ma sinceramente il problema è che effettivamente ascolto Radio Bianconera per sapere cosa, cioè niente, con tutto rispetto, no, voi fate, è qui che volevo intervenire, cioè volevo farvi veramente un applauso, perché stasera ho detto faccio la passeggiata, ascolto Radio Bianconera.
2: Grazie.
0: E nonostante che c'è poco da parlare, a parte Massara e i dirigenti, così, la Juve, voi riuscite a trattenere i radioascoltatori con sempre cose interessanti, quindi vi faccio veramente un applauso
2: mille.
0: Perché siete ragazzi dei professionisti con la P maiuscola.
3: Grazie.
0: Magari noi se avesse 11 giocatori con la G maiuscola.
1: Mi emoziona,
4: che bel messaggio.
0: Il top.
4: Che
0: bel messaggio. Voglio bene.
2: Grazie.
0: Salutoni. Ciao.
4: Ti vogliamo bene anche noi.
2: Di Livorno, tifoso della Pallacanestro Livorno,
4: ma della PL.
2: Sì, e con Igor mi ricordo che, quindi ringraziandole, mandandogli un abbraccio, noi lo svegliamo una mattina che facemmo una diretta, un amichevole della Juve negli Stati Uniti, alleramo io e Antonio alle 5 del mattino, alle 4, e Igor disse oh, ma chiamatemi, chiamate, e facemmo il collegamento con lui a letto. Meraviglioso. Quindi grazie Igor di cuore, salutami Livorno, bellissimo questo messaggio, grazie,
4: molto
2: grazie
4: bello
2: di cuore.
4: Adesso verranno anche momenti che speriamo siano più pregni di notizie, perché secondo me più si va avanti più si sblocca qualche trattativa e più avremo di che parlare.
2: Sì,
4: perché
2: devo dire che oggi Massara ci ha riempito,
4: oggi Massara ci ha dato una grande
2: mano.
4: Vogliamo già bene per questo,
2: noi vogliamo già bene per,
4: già
2: questo,
4: bene per
2: Massara.
4: Questo
2: grazie Igor, grazie a tutti voi,
4: ci
2: adesso
4: domani.
2: Arriva Quintiliano,
4: c'è anche una sorpresina nel finale domani?
2: Forse sì,
4: dai, vi facciamo anche una sorpresina nel finale
2: forse
4: domani.
2: Sì.
4: Molto bene.
2: Speriamo.
4: Molto,
2: dai,
4: bene.
2: Molto bene.
4: Rossi, ciao che c'è? A todos.
2: A domani, ragazzi.
4: Ciao.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Ponte Cagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se prediligeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e Hellas Verona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianco. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere, e l'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando

0: formando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del calcio scommesse e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
1: Eroi in bianco-nero.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum di difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
2: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 feriti, illeso il presidente francese.
3: La cronaca, tragedia in Sardegna. Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residenza a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
2: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Onorato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
3: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
2: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro, Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 8 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Nei giorni scorsi l'ufficialità dell'arrivo di Friedrich Massara in dirigenza, continuano le voci e le trattative di calciomercato, confermate anche le amichevoli estive, insomma continua la programmazione per la prossima stagione. Da parte della Juventus, noi come al solito apriamo con il nostro recap delle partite di ieri del Mondiale, a partire dalla folle gara delle 18 tra Argentina ed Egitto, perché gli africani stavano vincendo 2-0 fino all'ottantesimo, perché hanno segnato un gol nel primo tempo al quindicesimo con Ibrahim e al 67esimo con Zico, tra l'altro al 20esimo del primo tempo anche un rigore sbagliato da Messi, il secondo in questa Coppa del Mondo. Poi però nel finale l'Argentina è salita in cattedra Lionel Messi e la selezione albiceleste ha ribaltato la partita con i gol di Romero, proprio Lionel Messi, ed Enzo Fernandez al 92esimo. Quindi l'Argentina che passa il turno, si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la Svizzera, che nella tarda serata di ieri è passata contro la Colombia, 0-0 nei tempi regolamentari, 0-0 nei tempi supplementari, partita che si è decisa ai calci di rigore, finita 4-3 alla lotteria dei rigori, decisivi letali per la Colombia, gli errori di Davinson Sanchez e Cucho Hernandez, e quindi passa la Svizzera, e dunque si è completato, diciamo, il tabellone dei quarti di finale. Si inizierà domani con Francia-Marocco, poi Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Quindi questi il tabellone dei quarti di finale di questi mondiali. Andiamo su tutto Juve, perché si parla inevitabilmente del mercato della Juventus, in particolare del portiere. Parliamo ancora della serata di ieri come cronologia di articoli. Si parla di Vicario, perché stando a quanto riporta tutto Juve, il Tottenham non apre per la cessione in prestito per Vicario. Il portiere italiano ha una valutazione fra i 15 e i 20 milioni di euro, per ora solo titolo definitivo. Il Tottenham non ha intenzione di cedere in prestito Guglielmo Vicario, per ora non c'è apertura da parte dei londinesi, anche se lo stesso portiere ha chiesto espressamente la cessione per tornare in Italia. La Juventus appare interessata, ma se le cose non dovessero modificarsi, difficilmente ci sarà un ulteriore affondo, perché la valutazione è fra i 15 e i 20 milioni, cifra troppo alta, seppur per un obiettivo principale per Luciano Spalletti. Oltre alle notizie su Vicario, c'è il problema che Di Gregorio e Perin hanno un contratto, il primo è sul mercato ma ha una valutazione intorno agli 11-12 milioni di euro dopo il riscatto della scorsa stagione. È difficile trovare chi può investire certe cifre per un portiere, considerando anche lo stipendio che attualmente percepisce, sicuramente fuori portata per le squadre di media classifica. Il più ha ancora 3 anni di contratto, invece l'ex Genoa ha ancora 12 mesi dopo i tanti interessamenti dello scorso anno. L'idea era inizialmente quella di tenere Perin, magari rinnovandogli il contratto per cercare di evitare andasse in scadenza, e cedere Di Gregorio, ma la situazione potrebbe anche essere soggetta a variazioni, soprattutto se non dovessero arrivare proposte per l'ex portiere del Monza, e insomma di conseguenza abbiamo sempre ribadito che il mercato in entrata dipende fortemente dal mercato in uscita. La Juventus ha la volontà di cedere Di Gregorio a discapito di un nuovo portiere che potrebbe essere sicuramente Vicario, però se insomma non arrivano proposte per Di Gregorio diventa difficile fare un cambio del genere. Potrebbe a questo punto uscire Perin, che forse ha un pochino più di mercato. Sempre tutto Juve, sempre mercato in uscita. Si parla di Azic, che ha l'interessamento del Frosinone. Il Frosinone ci prova per Azic, si legge su tutto Juve. Il Frosinone pensa a Vasilije Azic, talento della Juventus. Il centrocampista montenegrino piace anche a Lecce, Parma, Sassuolo e Bologna. Tra i nomi accostati al Frosinone in questa finestra di mercato c'è anche quello di Vasilije Azic, giovane centrocampista della Juventus e della nazionale montenegrina, lo riporta l'edizione Ciociara de Il Messaggero. Azic nel mirino del Frosinone, il classe 2006 potrebbe lasciare temporaneamente il club bianconero per accumulare minuti ed esperienza in Serie A, con la Juventus orientata a trovargli una destinazione che gli permetta di proseguire il proprio percorso di crescita. Concorrenza della Serie A, oltre al Frosinone, sulle tracce del talento montenegrino vengono segnalati anche Lecce, Parma, Sassuolo e Bologna, tutti interessati a valutare un eventuale prestito del giocatore. Dunque vedremo se la Juventus riuscirà a piazzare il colpo Azic in uscita, probabilmente in prestito, per provare a fargli macinare minuti ed esperienze per un possibile futuro in bianconero. Juventus che nel frattempo resta alla finestra per Lukumi, leggendo sempre da tutto Juve. John Lukumi è destinato a lasciare il Bologna, la Juventus resta interessata ma prima dovrà completare alcune cessioni per finanziare l'operazione. Il futuro di John Lukumi sembra essere sempre più lontano dal Bologna. Secondo quanto riportato dall'edizione bolognese del Corriere della Sera, la permanenza del difensore colombiano appare improbabile. La clausola rescissoria da 28 milioni di euro sarà valida fino alla metà del mese. Successivamente il club rossoblu potrebbe sedersi al tavolo delle trattative anche a cifre inferiori, considerando che il contratto del centrale scadrà nel 2027 e che al momento non emergono segnali concreti per un rinnovo. La Juventus resta alla finestra, tra le società interessate continua a esserci la Juventus. Lo stesso Lukumi nei giorni scorsi aveva lasciato aperta ogni possibilità parlando dal Mondiale. Quando tornerò in Italia con calma parleremo di tutto. Il club bianconero però deve prima risolvere alcune operazioni in uscita. Una possibile cessione di Bremer garantirebbe infatti le risorse necessarie per affondare il colpo sia su Muharemovic sia sullo stesso Lukumi. E chissà se adesso con l'eliminazione della Colombia dalla Coppa del Mondo si possa sbloccare questa trattativa. Insomma, sappiamo che quando i giocatori sono al Mondiale difficilmente poi arrivano le ufficialità o si svolgono delle trattative in maniera come dire intensa, e magari adesso con l'uscita della Colombia dal Mondiale potrebbero esserci un pochino più di progressi. Sempre rimanendo su tutto Juve, arrivano conferme da tutto Juve sullo scambio Gatti-Lobotka, con una notizia esclusiva di tutto Juve. Il Napoli punta Federico Gatti per rinforzare la difesa, Allegri lo vuole nel nuovo progetto, ma la Juventus chiede almeno 25 milioni di euro oppure Lobotka. Federico Gatti è finito nel mirino del Napoli, che sta costruendo la nuova squadra affidata a Massimiliano Allegri e considera il centrale bianconero un rinforzo ideale per la retroguardia. L'interesse nasce soprattutto dalla stima che il tecnico livornese ha sempre avuto nei confronti del difensore, già allenato durante la sua esperienza sulla panchina della Juventus. Allegri spinge per il centrale bianconero. Secondo quanto raccolto da tutto Juve, il nome di Gatti sarebbe tra quelli indicati direttamente da Allegri per rafforzare il reparto arretrato del Napoli. Durante le due stagioni trascorse insieme a Torino, il difensore ha collezionato 63 presenze e realizzato 6 reti, conquistando progressivamente la fiducia dell'allenatore grazie a continuità, affidabilità e spirito di sacrificio. Nonostante l'interesse del Napoli, la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. La Juventus non vede infatti di buon occhio l'idea di cedere uno dei propri difensori titolari è una diretta concorrente per le posizioni di vertice della Serie A. Per questo motivo l'eventuale negoziazione partirebbe da basi economiche molto elevate. La valutazione fissata dal club bianconero si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per prendere in considerazione una possibile cessione. Oppure la Juventus chiederebbe in cambio Lobotka, un pallino di Luciano Spalletti. Prima di investire su nuovi acquisti, il Napoli è chiamato a snellire la rosa e ridurre il monte ingaggi. Per questo potrebbe considerare lo scambio. E quindi ecco, vedremo se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Tutto Juve che parla anche dell'arrivo di Massara, che ridisegna l'area sportiva, così cambia la dirigenza bianconera. Con l'arrivo di Friedrich Massara la Juventus rafforza l'area sportiva, ecco come cambiano ruoli e competenze nella nuova struttura dirigenziale. Negli ultimi anni il calcio è cambiato profondamente, oggi una grande società non può più affidarsi a una sola figura decisionale, ma ha bisogno di un'organizzazione nella quale ogni dirigente abbia responsabilità precise. L'arrivo di Massara va proprio in questa direzione. Il dirigente, forte dell'esperienza maturata in Italia e all'estero, è chiamato a rafforzare l'area tecnica, occupandosi della costruzione della rosa, delle trattative di mercato e della pianificazione sportiva, lavorando in stretta sinergia con il resto della dirigenza. L'amministratore delegato Carnevali continuerà a guidare la strategia generale del club, con particolare attenzione agli aspetti economici, finanziari e istituzionali. Massara diventerà invece il punto di riferimento per le operazioni sportive, coordinando il lavoro sul mercato e dialogando quotidianamente con Luciano Spalletti per individuare i profili più adatti alle esigenze tecniche della squadra. Accanto a loro continueranno a operare le figure dedicate allo scouting, all'analisi dei dati e all'area dei giovani, in un sistema sempre più integrato, oltre a Giorgio Chiellini, figura di juventinità assoluta istituzionale e rapporti con le federazioni. Il nuovo assetto potrebbe incidere fin da subito sulle strategie di mercato, con una distribuzione più chiara dei compiti. Il club potrà lavorare contemporaneamente su più trattative, programmare con maggiore anticipo i rinnovi contrattuali e gestire in maniera più efficace sia le operazioni in entrata sia quelle in uscita. In un'estate caratterizzata da numerosi cambiamenti e dalla necessità di rilanciare il progetto tecnico, una dirigenza forte diventa un elemento fondamentale quanto gli acquisti sul mercato. L'ingresso di Massara non rappresenta soltanto l'arrivo di un nuovo dirigente, ma il segnale della volontà di costruire una società più moderna e organizzata. La sfida della Juventus non sarà soltanto quella di allestire una squadra competitiva, ma anche quella di creare una struttura capace di garantire continuità, competenza e programmazione nel lungo periodo. Perché nel calcio di oggi una grande squadra nasce sempre da una grande dirigenza. Questo scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte su Tutto Juve, e la speranza chiaramente è quella che la Juventus possa tornare ad avere una dirigenza forte ed autorevole. Tuffiamoci nelle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sull'impresa dell'Argentina di ieri. Rimontona Argentina e ai quarti, estasi Messi è il titolo utilizzato dalla Gazzetta. Egitto avanti di 2 gol, Leo sbaglia un rigore ma nel finale si scatena, gol e assist, e poi il tris è ispirato da Lautaro Martinez. Quindi ecco la Gazzetta che si concentra sull'estasi Messi. La sfida si mette subito in salita per l'Albiceleste, sorpresa dall'intensità dell'organizzazione dell'Egitto, capace di portarsi sul doppio vantaggio e di mettere in seria difficoltà la squadra di Lionel Scaloni. Nel corso del primo tempo Messi ha anche l'occasione di riaprire la gara dagli 11 metri, ma il suo tentativo viene neutralizzato, lasciando invariato il risultato. L'Argentina aumenta ritmo e pressione, trovando la forza di riaprire la partita prima di completare una rimonta che sembrava impossibile. A guidare la riscossa è proprio Messi, che si riscatta dopo l'errore dal dischetto, realizzando un gol e servendo anche l'assist decisivo per il sorpasso. Nel finale arriva anche la rete del definitivo 3-2 che certifica il passaggio del turno e fa esplodere la festa argentina. Con il mondiale che adesso entra nella fase decisiva, oltre all'Argentina proseguono il proprio percorso anche Svizzera, Francia, Marocco, Spagna, Belgio, Norvegia e Inghilterra, con i quarti di finale che promettono equilibrio e spettacolo. Spazio sulla Gazzetta dello Sport anche al calciomercato in taglio basso, in particolare il mercato del Milan. Chuck sigila cardinale con Amorim a Milanello. Milan colpo per la difesa, affare fatto a 30 milioni e quindi Hila che si avvicina fortemente al Milan dopo essere stato molto vicino e tanto trattato dal Napoli in queste settimane. In taglio alto c'è spazio anche per il tennis, in semifinale a Wimbledon Sinner c'è Djokovic, superato anche Struff, Cobolli sfida l'inglese Ferri, e quindi ecco, continua il percorso degli italiani a Wimbledon. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport, si parla anche qui della grandissima rimonta dell'Argentina al Mondiale ieri contro l'Egitto. Oh my God è il titolo utilizzato dal CDS. Messi, sei un mito. Ribalta l'Egitto in 13 minuti da 0-2 a 3-2 e trascina l'Argentina ai quarti. Maraleo incanta il mondo a 39 anni, una partita da leggenda, segna Yasser, rigore sbagliato dalla Pulce, Zico raddoppia, poi il capitano fa la differenza, assist per l'1-2 di Romero, il gol del pari e poi al 92esimo decide Enzo Fernandez, cross di Lautaro, il numero 10, tra lacrime e ovazioni, ora trova la Svizzera, Colombia KO ai rigori, 4-3. In taglio basso si parla anche della Juventus, staff senza stranieri, la Juve diventa signora Italia, Carnevali sceglie Massara come direttore tecnico al fianco di Spalletti con il direttore sportivo Ottolini, dunque una dirigenza tutta a tinte azzurre, con una dirigenza completamente italiana. E poi si parla anche di Kalaili all'Inter, traguardo vicino entro il weekend, stretta per l'esterno dopo il mondiale, l'assalto finale a Chalobà. E poi l'inchiesta di Milano, Rocchi, il caso finisce in archivio, l'ex designatore ascoltato in procura, pressioni o combine? No, la risposta dell'ex designatore. E poi anche il tennis, Sinner in semifinale, oggi ci prova Cobolli, Wimbledon, Jannik stravolge Straff, dalle 14.30 in campo Paolini e Flavio Cobolli. Andiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, dove si parla di Vlahovic in prima pagina e si parla di una possibile svolta da questo punto di vista, la svolta Massara, DV9, nuovi segnali a Spalletti, To Vlahovic richiama la Juve, questo è il titolo utilizzato da Tutto Sport, il serbo non ha ricevuto offerte di livello è pronto a ridiscutere il rinnovo. Carnevali dice porta aperta, col dirigente ex Milan e Roma più fiducia per Brahim e che sì, oggi altro incontro invece per il Dibu Martinez. In taglio alto si parla di tennis, a Wimbledon Sinner aspetta Cobolli e Nole, a Wimbledon fa sembrare facile un 3-0 strepitoso a Straff, semifinale con Djokovic sempre più in crescendo, il numero 1 serve e picchia da martello, fa più caldo dell'anno scorso ma lo sto gestendo bene, quante discussioni con il team, dice Sinner, oggi i quarti di Flavio con di Flavio Cobolli con Ferri e Paolini con Kostiuk, Berrettini, altro stop per l'Anca. Poi si parla anche dell'Argentina, rimonta epica con l'Egitto, Argentina ai quarti, il faraone Messi sotto 2-0, i campioni del mondo nel finale segnano 3 reti in 13 minuti, trascinati da Leo che prima aveva sbagliato un rigore, assist, gol, il 21esimo ai mondiali e lacrime, decisivo anche l'ingresso di Lautaro, Egitto furibondo con l'arbitro, il CT evoca il razzismo. E poi anche l'altra città di Torino, il sindaco aspetta il progetto, stadio, il comune incalza ancora Cairo, lo russo preme per evitare rinvii di comodo. Nei prossimi mesi il Toro dovrà presentarci la proposta di partenariato, l'ha promesso. E poi anche il Milan, già spesi 100 milioni, Milan Chila sì e Modric resta il successore di Rocchi, Orsato nuovo designatore. Poi anche il caso Bari-Napoli, bancarotta fraudolenta, indagati i due De Laurentiis. E poi le Olimpiadi del 2028, CIO riaccolti gli atleti russi e tanti uomini, quante donne. E poi si parla anche delle altre partite del mondiale, in particolare il premio marocchino di tutto sport vola, Golden Boy mondiali, che balzo Bouadi. E poi USA dal caso Balogun alla disfatta 1-4, 4 gol. E Trump Dance, la vendetta del Belgio con gli Stati Uniti, che hanno creato tanto scalpore dopo la squalifica sospesa a Balogun, che è sceso in campo contro il Belgio, che però ne ha rifilati 4 agli Stati Uniti d'America. Ci spostiamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, che dedica gran parte della prima pagina a Messi. Leo sbaglia un rigore, l'Argentina sotto 0-2, poi la rimonta, Messi paura e poi liberazione. In taglio alto il tennis, Wimbledon sfiderà Nole, avanti Sinner, e già alle finals oggi in campo Cobolli e Paolini. Mercato Juve, arriva anche Massara, Mancini glissa sull'azzurro, arbitri, Rocchi decide di parlare, al suo posto scelto Orsato. Le mosse dell'Inter, cambio agente per Di Marco dopo l'anno da record, il rinnovo è ancora fermo. E poi lo scatto del diavolo, Chila al Milan, affare fatto per 30 milioni, raggiunta l'intesa con la Lazio per il difensore, Amorim incontra Cardinale al centro sportivo. Questa era la prima pagina del quotidiano sportivo, questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Abbiamo visto anche in precedenza i cambi in dirigenza e quelle che potrebbero essere le nuove dinamiche. Ne ha parlato ieri anche Fabio Crecco, che è passato dai nostri microfoni, ha parlato a ieri e oggi, nella giornata di ieri, appunto di questa nuova dirigenza della Juve, in particolare di quelle che sono di base le dinamiche di una dirigenza calcistica e sportiva. Andiamo a sentire le parole di Fabio Crecco.
5: Credo che più volte ci siamo confrontati in questi mesi su questi aspetti, e fondamentalmente il calcio è fatto di gente che ne sa. Ecco, non puoi prendere uno che fa il manager e metterlo a fare calcio. A me è successo nella mia carriera di trovare questi presidenti che volevano mettere becco, ma e qual è il tuo lavoro? Dice, ma io faccio, qui da noi ci sono tante imprese edili, no?
6: Certo.
5: E fai quello, metti la calcio, metti i mattoni. Non puoi capirne di calcio, è un altro mondo, no? Perché sentivo anche adesso tutte le critiche su Cristiano Ronaldo, vacci qua a gestire Cristiano Ronaldo nello spogliatoio, ma l'allenatore non lo sostituiva.
6: Mi limito a dire una cosa, chiedete a Sarri.
5: Ecco,
6: se il tifoso juventino sapesse solo il 20% delle cose che ha combinato Sarri alla Juve, ed è epico uno scontro il primo giorno, se non il secondo, tra Sarri e Cristiano Ronaldo. Magari un giorno lo racconterò. Scusa, ti ho interrotto, Fabio.
5: No, ma
6: tu ridi perché sai.
5: Io Massara non lo conosco di persona, ma lo conosco perché quando andavamo a giocare a Trigoria con le nostre formazioni giovanili, lui stava sempre lì, quindi conosceva tutti i ragazzi del settore giovanile.
6: Esatto.
5: Perché se io voglio fare il direttore della prima squadra, non posso fare come ha fatto l'altro giorno in conferenza stampa un dirigente, direttore sportivo di una società di Serie A, che ha pronunciato il cognome di un ragazzo del settore giovanile aggregato alla prima squadra al rovescio.
6: Perché guarda che lo puoi fare il nome,
5: non lo posso fare.
6: Ah, ok.
5: Però ti dico, lui conosce tutti i giocatori, perché poi qualche ragazzo mi ha detto sì mister, perché mi ha chiamato e mi ha detto ti mandiamo in prestito. Allora questo è quello che serve per creare un ambiente dove si respira aria di crescita.
6: Certo.
5: Dove si crea lo spirito emulativo, dove tu sai che c'è qualcuno che ti guarda
6: che ti segue attentamente, che vede gli sviluppi, ragazzi, certo.
5: Voi non dovete guardare il risultato, ma la prestazione, come vi siete mossi nel campo, perché non sapete mai chi c'è lì. Oggi ho visto su con l'Arezzo in Serie B, c'è un mio ragazzo, giocava trequartista, l'abbiamo trasformato in terzino, quest'anno fa la Serie B. Quelle sono le soddisfazioni.
6: Ci credo. Quanto ti senti orgoglioso di questo lavoro?
5: È vita, questa è vita. Cioè, quando io vedo quelle cose sono in pace con me stesso, non mi dico, ma sai, ma tu... perché mi hanno richiamato la società professionistica in settimane, ho detto di no a tutti perché i miei impegni lavorativi non mi consentono, certo, di stare lì giorno e notte, ma la mia soddisfazione è ricevere una chiamata da una società professionistica, soddisfazione è vedere i miei ragazzi, palmitani che è convocato in nazionale, faticanti che è convocato in nazionale, faticanti anche esordito,
6: certo.
5: Queste sono le due soddisfazioni da allenatore, e io ho sempre preferito istruttore.
4: Queste le parole di Fabio Creco ieri a ieri e oggi. Noi ci spostiamo sul sito di Tutto Sport perché si parla di questa chiamata di Vlahovic alla Juventus. L'abbiamo accennato prima leggendo la prima pagina di Tutto Sport. Andiamo più nel dettaglio. Clamoroso Vlahovic, chiamata alla Juve, nuovo colpo di scena di una trattativa infinita. Carnevali e sibillino, ma possibilista. Non l'abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte. Col serbo però ci sono stati contatti diretti. Ad inizio giugno si sono lasciati maluccio, la Juve e Dusan Vlahovic ragionavano sul futuro con presupposti completamente diversi, quasi agli antipodi. Per di più, nei dialoghi per il rinnovo c'è una frase che ancora adesso riecheggia all'interno della continassa: ma posso mica guadagnare come David? Questa è la famosa frase pronunciata da Vlahovic, e il destinatario era Comolli. Nel frattempo però è arrivato Carnevali. L'arrivo di Carnevali inizialmente non ha cambiato lo scenario. Non più tardi di 2 settimane fa l'amministratore delegato era stato lapidario: Dusan non è nei nostri pensieri. Ieri invece ha messo in scena una parziale revisione storica: le nostre porte sono aperte. C'è di più, Vlahovic ha contattato direttamente la Juve senza nemmeno più passare dall'intermediazione del padre. Una richiesta di appuntamento con la proposta di risedersi al tavolo a trattare alle condizioni dettate dal club bianconero. Dusan sta tornando, non è allettato dalla proposta milionaria del Beşiktaş, non ha trovato interlocutore di alto livello ad accogliere le proprie richieste economiche, per cui sta gettando le basi per un ritorno a Torino e per riallacciare un rapporto che sembrava essersi sgretolato del tutto anche coi compagni. A tal proposito, Vlahovic si è fatto vivo anche con la squadra, tenendo caldi i contatti più prossimi, le persone più vicine a lui. Adesso il dossier è in mano a Carnevali e Massara, entrambi disposti a riaprirlo. Tutti e due, del resto, sanno benissimo quanto Dusan sia funzionale a Spalletti e quanto Spalletti, pur alle giuste condizioni salariali, sia felice al solo pensiero di poter tornare a lavorare con il serbo. Vlahovic si sta allenando ad altissima intensità con un preparatore atletico nel frattempo. Sta spingendo per essere pronto, persino sognando la prospettiva di potersi presentare il 13 luglio alla Continassa come se nulla fosse. Alla Juve sta mandando messaggi chiari: è disposto a rivedere in toto la questione economica, dall'ingaggio alle commissioni per il Papa Milos, perché il tempo scorre inesorabile e Vlahovic teme di restare al palo aspettando una chiamata che dallo strappo del 3 giugno ancora non è arrivato. Carnevali ha astutamente servito un assist: non l'abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte non solo per lui e Sorloth, ma anche per altri giocatori. Le uscite sono un fattore determinante, con le idee chiare dobbiamo fare le cose giuste. La strada per proseguire la trattativa per Randall Colomani si sta complicando su ammissione dell'amministratore delegato bianconero. Le richieste non sono state abbassate e noi non abbiamo alzato la proposta. Lavoriamo ad ampio raggio, non mi concentrerei solo su questo tipo di giocatore. Se c'è una distanza così ampia, credo sia giusto fare valutazioni, non ci corre dietro nessuno e non dobbiamo sbagliare, e di conseguenza si sta complicando la questione Colomuani e nel frattempo potrebbe riaprirsi quella la strada che porta a Vlahovic. Ci spostiamo a tal proposito sul sito del Corriere dello Sport, che parla proprio della situazione centravanti, soprattutto nella situazione legata a Colomoni. La Juve fa i conti, Pellegrino tra Colomoni e Sorloth, Carnevali frena per il francese, troppa distanza, valuteremo tutto con calma, resta aperta la pista norvegese, si sonda il Parma per il centravanti argentino ex Vélez. La frenata per Colomoni, il sondaggio per Pellegrino senza trascurare Sorloth, mai sparito dai radar della Juve, mai pensare a un solo nome, vale lo stesso ragionamento per i difensori centrali, con una differenza: Spalletti ha chiesto due prime punte, una prenderà il posto di Vlahovic, se effettivamente Vlahovic non dovesse tornare a essere un giocatore della Juventus, e l'altra di David, se la dirigenza bianconera riuscirà a cederlo entro la fine del mercato. Ekator sembra destinato a restare alla Continassa come terza punta, Colomoni, centravanti di movimento, resta il principale obiettivo, ma è in stand-by, il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni, la Juve non si avvicina a 40, sono condizioni al momento impossibili, contemplando l'obbligo di riscatto condizionato all'ingresso in Europa. La D. Carnevali ne ha parlato ieri a Sky Sport, le richieste non sono state abbassate e noi non abbiamo alzato la nostra proposta perché in questi giorni stiamo lavorando ad ampio raggio. Non mi concentrerei soltanto su questo tipo di giocatore, se c'è una distanza così ampia credo sia giusto da parte nostra con calma fare le nostre valutazioni, non ci corre dietro nessuno, non dobbiamo sbagliare, adesso dopo l'ingresso di Massara faremo le giuste valutazioni, non significa che Colomoni sia tramontato, ma di sicuro va registrata la pausa di riflessione, la Juve deve fare bene i conti, non può spendere tanto, rispetto a Comolli che pensava a cessioni pesanti entro fine giugno, Carnevali ha imboccato un percorso differente, limitando a 11-12 milioni di plusvalenza per approcciarsi alle trattative in entrata. Ora gioca su più tavoli, sceglierà la miglior combinazione nel rapporto qualità-prezzo da consegnare a Spalletti. Sorloth, per quanto il dialogo con l'Atletico Madrid sia fermo, non va trascurato, costa meno di Colomoni, è lo stesso tipo di attaccante, può agire da numero 9 o sulla fascia, non si è ancora sbloccata la cessione di Nico Gonzalez, l'argentino e il norvegese sono impegnati al mondiale, non c'è fretta. Perché dovrebbe chiudere oggi la Juve? Perché pensare ci sia solo Colomoni? Occhio, perché a Lucio piaceva e neanche poco Balogan, il centravanti del Monaco balzato agli onori della cronaca per la squalifica cancellata da Trump. Non è l'unico nome alternativo, già segnalato Matteo Pellegrino, 9 gol nell'ultimo campionato con il Parma. La signora ha portato avanti un sondaggio con Cherubini per l'argentino ex Vélez e per Suzuki, uno dei portieri presi in considerazione alla Continassa, soprattutto dopo l'operazione legata ad Affara. Cherubini ha aperto la cessione in prestito con riscatto di Pellegrino, valutazione 30 milioni. Nei pensieri di Spalletti sarebbe il centravanti fisico che prenderebbe il posto di Vlahovic, senza escludere Colo o Sorloth. Carnevali ha giocato a rimpiattino con Dusan, tuttora disoccupato. No, non l'ho incontrato, ma allo stesso tempo le porte sono aperte per tanti giocatori e non solo Sorloth. Forse era un assist, vedremo. Tanti tavoli aperti, in difesa Lukumi o Muharemovic, su cui si sono concentrati anche gli interessi in Premier League di Bournemouth e Sunderland. Questo è un po' il quadro di tutte le trattative che la Juventus sta intavolando sul mercato in entrata soprattutto, ma anche in uscita. Se andiamo su tutto Juve si parla di Colomoni e di questa storia infinita, così viene definita. La Juventus continua a inseguire Colomoni, ma il Paris Saint-Germain non abbassa le richieste. Dopo 3 sessioni di mercato, l'accordo è ancora lontano. La Juventus continua a inseguire Randal Colomoni, ma la trattativa con il Paris Saint-Germain resta bloccata. Quella che doveva essere una delle operazioni più semplici da completare si è trasformata in una delle saghe di mercato più lunghe degli ultimi anni, attraversando cambi di dirigenti, strategie diverse, ben 3 sessioni di mercato senza arrivare alla conclusione. L'attaccante francese aveva lasciato un'impressione positiva nei mesi trascorsi a Torino, arrivato in prestito, Colomoni aveva trovato continuità e centralità nel progetto tecnico bianconero, chiudendo la sua esperienza con numeri convincenti tra campionato e coppe. Proprio per questo, al termine del prestito, la sua permanenza sembrava una naturale conseguenza e invece il percorso si è complicato. Prima ci ha provato Damien Comolli, senza riuscire a trovare l'intesa con il Paris Saint-Germain. Ora il dossier è passato nelle mani del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, chiamato a trovare una soluzione per consegnare a Luciano Spalletti l'attaccante considerato prioritario per il nuovo corso bianconero. Tra mercati è un affare mai chiuso. Tra la particolarità della vicenda, come riporta la Gazzetta, è che la Juventus e il giocatore hanno da tempo trovato una base d'intesa. Colomoni ha manifestato la volontà di tornare a Torino e l'accordo economico con il club non rappresenta un ostacolo. Il vero nodo rappresenta il rapporto tra le due società. Negli ultimi 12 mesi la trattativa ha attraversato tre differenti finestre di mercato senza mai arrivare al traguardo. Un'anomalia per un'operazione che almeno sulla carta sembrava destinata a concretizzarsi rapidamente. E adesso, con le richieste del Paris Saint-Germain che sembrano toccare i 50 milioni di euro, la Juventus non si è spinta fino ai 40, insomma sembra esserci sempre più distanza. E quindi continua questa storia infinita tra la Juventus e Colomoni, questa telenovela che non sembra trovare il bandolo della matassa. Noi andiamo a sentire invece le parole di Malumpa Zincatu, che ieri è stato ospite ai nostri microfoni, in particolare a quelli di Cose di Calcio, dal nostro direttore Antonio Paolino, lui che ha parlato dell'arrivo di Friedrich Massara. Andiamolo a sentire.
7: Friedrich Massara, per gli amici, per i colleghi, Ricky Massara è uno dei migliori direttori sportivi italiani, l'ha dimostrato in questi anni. Per quanto riguarda la sua carriera, ha lavorato ad altissimi livelli a Milan, dove ha vinto lo scudetto assieme a Maldini, hanno fatto lì anche un mercato sempre all'unisono, sempre insieme, di alto livello, i colpi di Fernandez, i colpi Leao, i colpi Maignan, tutti, diciamo, operazioni fatte anche da Ricky Massara. Poi ha fatto bene anche alla Roma in diverse situazioni, sia nella prima volta che ha lavorato sia anche ultimamente, perché comunque si parla solo di Gasperini, però c'è anche il lavoro del direttore Massara dietro alla Roma, che arriva comunque di zona Champions League. E dunque poi è piemontese di origine, dunque in qualche modo torna a lavorare nella sua regione, e di conseguenza è un direttore che conosce molto bene il calcio internazionale, ha avuto anche un'esperienza importante in una squadra che sa lavorare molto bene con i giovani e sa fare plusvalenze come Rennes in Francia, e sicuramente ha un carnet di rapporti internazionali di altissimo livello. Con questa figura, diciamo, che si completa il gruppo di lavoro di Giovanni Carnevali, un gruppo, a questo punto, cioè prima era made in France, oggi possiamo dire made in Italy, perché praticamente tutti i quattro sono Carnevali, Ricky Massara, Ottolini e Chiellini, comunque sono quattro italiani. Adesso penso che il più bravo, perché comunque anche Modesto per me è un direttore bravo, giovane e preparato, adesso non so quale sarà la sua sorte, se rimarrà nel gruppo oppure se a breve ci sarà un suo esonero, un suo accantonamento. Detto questo, l'anno della rifondazione, possiamo dire, per Ricky Massara gli aspetta un lavoro molto corposo. Bisogna risolvere il problema di Colomoni, il problema del portiere. Ha tanto da lavorare, però ha l'esperienza giusta, ha le spalle larghe per farlo.
4: queste le parole di Malum Pasincato ieri a Cose di Calcio. Due temi aperti da Stefania nella nostra chat di Twitch. Il primo tema è quello di Dybala, che sembra essere vicino al rinnovo con la Roma, cifre molto al ribasso. 2 milioni e mezzo di 2 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro all'anno più bonus, e insomma Stefania chiede non potevamo inserirci, il discorso credo che sia legato un po' ai rapporti, perché Dybala si è lasciato molto male con la Juventus, non ha mai avuto problemi con la Roma, alla Roma si è sempre trovato bene, e quindi credo sia più una questione di rapporti e di ambiente che di cifre, più che altro per come si è lasciato Dybala con la Juventus. Poi è vero che era una dirigenza diversa, però credo che non avesse particolari motivi per lasciare la capitale. E poi il tema Gatti, che è cercato dal Napoli, e Stefania propone di rispondere al Napoli: se volete Gatti, togliete la clausola su Osimhen, insomma, ma credo che la Juventus non abbia proprio le possibilità economiche e progettuali di andare a puntare un giocatore come Osimhen, che sicuramente sarebbe molto utile a questa Juve, ma che ha un prezzo sia di cartellino che di stipendio molto molto elevato. Andiamo su direttacalciomercato.com, perché si parla di quello che è definito nei giorni, insomma nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi, il sogno del calciomercato della Juventus, ovvero Bruno Fernandes. Massara al lavoro, contatti perché sì, è il Dibu. La Juventus cambia pelle dentro e fuori dal campo in attesa dei prossimi colpi per rinforzare la squadra. Il club bianconero prosegue la rivoluzione dell'area sportiva e ufficializza un nuovo tassello della propria struttura dirigenziale. È arrivata ieri l'ufficialità di Frederic Massara come nuovo responsabile dell'area calcio della Juventus. L'ex dirigente del Milan entra così nel progetto bianconero e lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo Marco Ottolini per costruire la squadra del futuro. Il primo obiettivo sarà quello di intervenire sul mercato individuando i profili più adatti alle esigenze tecniche del club, e la prima missione riguarda il ruolo di portiere. L'agenda di Massara prevede, come riporta la Gazzetta dello Sport, un incontro con l'entourage di Emiliano il Dibu Martinez, estremo difensore dell'Aston Villa e campione del mondo con l'Argentina. La Juventus valuta il portiere argentino come possibile rinforzo di grande esperienza e personalità per la porta, un'operazione però tutt'altro che semplice, considerando il valore del giocatore e il legame con il club inglese. Contatti perché sì, il sogno resta Bruno Fernandes. La nuova Juventus guarda anche al centrocampo. Tra i nomi monitorati c'è quello di Franchessi, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Il grande sogno estivo però porta a Bruno Fernandes. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il fantasista portoghese del Manchester United rappresenta un obiettivo di prestigio per i bianconeri. L'operazione però resta estremamente complicata, i costi sarebbero elevati e lo United difficilmente accetterebbe di privarsi del proprio miglior assist man. Parallelamente al mercato, continua anche il rinnovamento della struttura societaria. Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer e avrà il compito di rappresentare la Juventus a livello istituzionale, sia in Italia sia a livello internazionale. Un ruolo che conferma il legame sempre più forte tra l'ex capitano e il club bianconero, con Chiellini destinato a diventare una figura chiave nei rapporti strategici con la società. Modestò ai saluti, cambia ancora l'organigramma perché con l'arrivo di Massara cambia ulteriormente anche l'assetto dirigenziale. Ai saluti c'è François Modestò, che lascia la Juventus dopo l'esperienza nell'area tecnica, e quindi questi sono un po' i cambiamenti che si verificano in casa Juve. Andiamo su tutto Juve perché, come leggevamo prima in maniera molto accennata sulle prime pagine dei quotidiani del caso Rocchi, perché si va verso l'archiviazione. Gianluca Rocchi, ascoltato dalla Procura di Milano nell'inchiesta per concorso in frode sportiva, l'ipotesi prevalente resta l'archiviazione. L'inchiesta che coinvolge Gianluca Rocchi potrebbe avviarsi verso la conclusione senza ulteriori sviluppi giudiziari. L'ex designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva, nei giorni scorsi è comparso davanti ai magistrati della Procura di Milano per fornire la propria versione dei fatti. Nel corso dell'interrogatorio avvenuto 6 giorni fa, Rocchi ha risposto alle domande degli inquirenti, ricostruendo le dinamiche contestate e illustrando il funzionamento del sistema arbitrale, con particolare riferimento ai criteri che regolano designazioni e gestione delle partite. L'ex designatore ha inoltre chiarito alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori nell'ambito dell'indagine. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità legate a 3 incontri, 2 partite dell'Inter e la sfida tra Udinese e Parma. Su questi episodi, come riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura ha raccolto elementi e ha ascoltato i protagonisti coinvolti nel tentativo di verificare l'eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti. Alla luce degli accertamenti svolti e delle spiegazioni fornite durante l'interrogatorio, l'ipotesi che sta prendendo maggiormente corpo è quella dell'archiviazione del procedimento, salvo nuovi elementi investigativi. La posizione di Rocchi potrebbe quindi essere definita senza ulteriori sviluppi processuali, chiudendo una vicenda che aveva acceso l'attenzione del funzionamento del sistema arbitrale italiano. E quindi, ecco, abbastanza clamorosamente dal mio punto di vista va verso l'archiviazione il caso Rocchi, ma sicuramente sarà anche tema di cui parlerà ampiamente e dettagliatamente anche Claudio Giuliani durante la sua rassegna stampa. Rimanendo sempre su tutto Juve, si legge da Parigi: chiedono troppo. Il Paris Saint-Germain non abbassa le richieste, a frenare tutto è la valutazione fissata dai parigini. Parliamo ovviamente di Kolo Muani. Il club francese continua a chiedere circa 50 milioni di euro per l'attaccante e non sembra disposto a fare significativi passi indietro, una posizione che la Juventus considera eccessiva. Carnevali lo ha ribadito pubblicamente, sottolineando come la distanza tra domanda e offerta resti importante e come il club bianconero non abbia intenzione di forzare oltre certi limiti economici. La linea della società è chiara: nessuna corsa contro il tempo e nessun investimento ritenuto fuori mercato. Mentre la Juventus riflette, altri club osservano la situazione. Tra questi, secondo Gazzetta, c'è ancora il Tottenham, già protagonista in passato nella vicenda Kolo Muani. Gli Spurs stanno valutando nuovi rinforzi offensivi e potrebbero tornare concretamente sul francese qualora la trattativa con i bianconeri dovesse arenarsi definitivamente, uno scenario che aumenta la pressione sulla Juventus, consapevole di non poter trascinare la situazione ancora a lungo. Questo si legge su tutto Juve. Andiamo invece a sentire le parole, altre dichiarazioni di ieri estrapolate dalla giornata di ieri appunto su Radio Bianconera, in particolare le parole di Vittorio Oreggia, che ieri è stato ospite a RBN Caffè e ha parlato di questa nuova dirigenza in casa Juventus, con l'arrivo di Massara, l'addio di Modestò, il nuovo ruolo di Chiellini. Insomma, tanti temi e tanti cambiamenti. Andiamo a sentire Vittorio Reggio.
8: Sì, c'era comunque lì con Modestò, non ce lo dimentichiamo mai.
9: Forse era già arrivato in questo periodo, sì.
8: Comunque, diciamo, cambia poco. Fosse arrivato o non fosse arrivato, arrivava di lì a poco, quindi non è che ci fossero dei grandi cambiamenti. Beh, ma c'era un profilo diverso, innanzitutto mi sembra una persona seria, è una persona competente, è una persona che ha navigato nelle acque burrascose del calcio, quindi credo che possa dare un contributo. Poi, se lo ha scelto Carnevali, credo che tra i due ci sia feeling, perché questo è poi il segreto, no? Che ci sia feeling tra l'amministratore delegato, il direttore generale e il direttore tecnico, e anche deve esserci feeling col direttore sportivo. È chiaro che è una Juventus che si sta ricomponendo, ci va pazienza, pezzo dopo pezzo viene rimessa in sesto quella che

0: apprendere delle oggettive difficoltà a comprare, tenuto conto che i 2 punti saldi della mini rifondazione dell'Entio saranno il portiere e il centrale. Poi vediamo che cosa riuscirà a fare con pochi soldi e con la difficoltà di vendere dei giocatori che sono oggettivamente invendibili, da Douglas Luiz a Kompany, a Arthur, a Vedrova, a Openda, a David. Insomma, la lista io le chiamo le croste, delle croste bianconere, è
1: È
0: infinita.
1: lunga.
0: Giocatori che hanno degli ingaggi importantissimi, giocatori che negli ultimi anni hanno fatto male e quindi al massimo riesci a prestarli, non puoi svenderli perché sennò fai una minusvalenza, e quindi le difficoltà onestamente in cui si deve muovere Carnevali, ma chiunque fosse subentrato a Comolli avrebbe avuto, sono enormi. Per questo io credo che sia oggettivo e sia anche doveroso da parte della società non generare illusioni nei tifosi. Quello che verrà sarà un anno di transizione ancora, perché.
2: Queste le parole di Vittorio Oreggio. Era l'ultima notizia di oggi, perché siamo in chiusura, siamo già oltre le 9. Dopo di me vi attende, come di consueto, la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io, come al solito, vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento domattina alle 8 qui su Radio Bianconero.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
5: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati, che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo, alla cena dei leader del vertice NATO, e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
6: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
5: 7 persone sono

0: Sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
1: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
0: Lo sport sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
1: È tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno, good morning everybody, everywhere you are, how are you, como sa va, como la va, Actung, c'è Yves Daroche in cabina di regia, buongiorno Yves, com'è il caldo, hot hot a Torino, hot hot,
6: super
5: cold,
6: hot, cold hot, hot.
5: Com'è? Com'è?
6: Fa caldo Claudio, oggi... Iniziamo bene,
5: sì.
6: Siamo proprio a
5: uomo,
6: scaldare le poltrone.
5: Uomo misurato, poche parole, spese con calma, giustamente, fa caldo. Bel furtarello l'Argentina, un altro, eh?
6: Come ti ho detto, gli ho già dato il nome io, quindi...
5: Come li chiamati? Come li chiamati?
6: Argentinte.
5: Argentinte del sarcasmo, grande ironia, meglio del rompipallone, il nostro Yves Daroche. Vabbè, ma c'è poco. C'è un video bellissimo che sta girando, molto virale nei social, tra l'altro. Dove c'è. Perché poi loro, la luce del sole, ma dove Infantino dice: eh sì, la mia squadra del cuore lo sanno tutti, è l'Inter. E gli argentini sono l'Inter è l'Argentina. Quindi lo dice lui! Lo dice lui che è il capo del calcio. E infatti, ieri abbiamo visto. Gol annullato all'Egitto. Per un fallo di 40 minuti prima e gol non annullato all'Argentina, quello che vale la vittoria per lo stesso fallo dall'altra parte. È così. Argentina. Lo dice il capo del calcio, dice lui, ma che problema c'è? Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba dell'8 luglio 2026. Attenzione perché ci sono tre notizioni clamorosi. Vediamo come i giornali li affrontano. Sapete che non c'è il 2 senza il 3 e la prova viene da sé. La Gazzetta dello Sport, estasi Messi, rimontona Argentina, ai quarti, Egitto avanti 2 gol, Leo sbaglia un rigore, Mané, perché gli avevamo dato anche il rigore prima, ma nel finale si scatena gol e assist, ispirato da Lautaro, ci mancherebbe, anche un po' dall'arbitro, però vabbè. Sinner, c'è Djokovic in semifinale a Wimbledon, c'è del tennis, del grande tennis. Chuck Sigila con Amorin a Milanello, c'è Cardinale, colpo per la difesa del Milan, affare fatto a 30 milioni tutti i giorni, però vabbè. Ma l'Egitto furioso? La moviola? Piccolina, piccolo riquadrino nelle pagine interne, pestore leggero per il gol annullato, Letex è confuso. Nella moviola si scrive che insomma c'è stata una differenza, non c'è stata una par condicio, una differenza di trattamento tra gli egiziani e gli argentini. Ma Lautaro è pronto a tutto, dice senza limiti, qua siamo fortissimi. E l'Egitto furia? Perché scusate, ma l'Egitto è furioso, hanno parlato di razzismo, di mondiale rubato, il tecnico dell'Egitto, i giocatori dell'Egitto hanno detto le peggio cose, hanno detto vabbè si sa che vogliono far vincere l'Argentina, cioè delle accuse gravissime, ma perché non ci sono nel titolo di prima pagina della Gazzetta? Vogliono farli vincere, hanno detto gli egiziani, che non hanno neanche, hanno tutti torti tra l'altro, ma perché non c'è nei titoli? E poi c'è un altro, qual è l'altra notizia del giorno? L'altra notizia del giorno è una pelota fraudolenta, i De Laurentiis indagati, plusvalenze fraudolente dal Bari al Napoli. Quindi dopo il Napoli, che siamo ancora in attesa del falso in bilancio di come finirà, se finirà mai un giorno, c'è anche il Bari. Cioè, la notizia bomba, no? Cioè, se fosse stato Agnelli indagato, bancarotta fraudolenta, plusvalenze farlocche tra una società e l'altra, Juve... Cioè, sarebbe un botto in prima pagina mai visto, no? Non c'è. Ma non c'è in tutto il giornale, non interessa. Vabbè, doppie curve già finite. E Rocky? Rocky in silenzio che va a farsi ascoltare su Arbitropoli? E Rocky? Rocky? La bancarotta di ADL? L'Egitto furioso? Sono tre robe pesantissime, una peggio dell'altra. Non c'è traccia. C'è traccia. Datevi delle domande, datevi delle risposte, la rassegna stampa vi insegna tutto. Svizzera, ti meriti Leo, festa ai rigori, Elvetici ai quarti 72 anni dopo e quindi flop Colombia. Non può essere, no, che hanno fatto una bella partita, ognuno poteva vincere finita ai rigori, no. Estasi Svizzera, flop Colombia. America pezzi, Trump non basta, l'euforia soccer si è già spenta. Spesi 4,5 miliardi per il mondiale ma pochi benefici. Hanno aumentato i prezzi dei biglietti, dei treni, degli stadi, i tifosi americani sono un po' incacchiati. Beh, insomma, questa è una notizia d'approfondimento, bello, una bella pagina di approfondimento, anzi quasi due pagine. Beh, meglio della bancarotta fraudolenta di Laurentiis, scusa, chi se ne frega della bancarotta fraudolenta di Laurentiis. CR7 si rialza, altro che smettere, e chiama Jorge Jesus, il suo allenatore, insegue il record di 1000 gol, è a 24, ma perché deve smettere che gli manca 24 gol per farne 1000? Che li fa in un annetto, scusa, ma perché deve smettere, ho capito, ma fatevi gli affari vostri. Intanto collo, la storia è infinita per la Juve lo rivuole, il PSG non cede, un anno a vuoto, da Comolli a Carnevali, 3 sessioni di mercato senza fumata bianca, aspetta, questa non è finita, Carnevali dice chiedono troppo, 50 milioni, come 50 milioni, 35, 40 fino a ieri, adesso sono 50, qui ognuno fa quel che vuole, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, la mettiamo in archivio come quella di 20 anni fa, grazie a Marco da Crema. Cosa succedeva 20 anni fa, in pieno mondiale e in piena farsopoli che loro denominavano Moggiopoli? Cosa succedeva? Ve lo dico io cosa succedeva. Moggiopoli, il taragamba tesa, il processo, requisitoria di Ruperto, presidente della CAF, forse martedì la sentenza, una settimana fa si era autosospeso dalla carica di capo dell'organo di appello della CAF, adesso Delise, presidente del TAR del Lazio, apre le porte a 100.000 ricorsi dopo i vendetti sportivi e tutto si complica, cioè il TAR diceva, ragazzi apriamo le porte, qui ci saranno un sacco di ricorsi per sta farsopoli qua, che loro denominavano Moggiopoli, e noi non siamo andati al TAR. Non siamo andati al TAR, potevi bloccare i campionati. Potevi bloccargli i campionati, Juve, non ci sei andata al TAR del Lazio. Chiudiamo tutto, apriamo tutto sport di oggi, dai, forza. To! Vlahovic richiama la Juve. Cosa fa? Telefono cassa? DS, svolta Massara, DV9, nuovi segnali a Spalletti. Pare che Vlahovic abbia chiamato la Juve, ancora. Vabbè, io la mia prima ve l'ho già detta, quindi andiamo avanti. Rimonta epica con l'Egitto, Argentina ai quarti, sotto 2-0, segnano tre reti in 13 minuti, Egitto furibondo con l'arbitro, il CT addirittura evoca il razzismo. E qua è prima pagina su Tutto Sport, ragazzi, ma scusate, ma come fai a non mettere in prima pagina che l'Egitto è furioso con l'arbitro e dice che l'Argentina vince un mondiale rubato? No, ma scusa, ma non lo mette una roba così? Stadio. Il comune incalza ancora Cairo. Oh, finalmente sono tornati a battibeccare con Cairo a distanza, quelli del Tutto Sport. Nei prossimi mesi dovrà presentare la proposta, lo ha promesso Cairo, deve farlo. Mercato interno, Milan, Ghila sì e Modric resta. Orsato, nuovo designatore e successore di Rocchi, anche questa è una notizia della prima pagina. Guarda che ormai Tutto Sport li batte tutti sulle prime pagine. Gli altri bucano continuamente. Orsato, nuovo designatore e successore di Rocchi. Meno VAR, dice Orsato, è un po' meno di VAR, un po' più di arbitro, un po' meno di VAR. E vedrai le polemiche. Bancarotta fraudolenta su Tutto Sport, indagati due De Laurentiis, caso Bari-Napoli, ma questa è la roba della prima pagina. Sinner aspetta Cobolli e no, le Djokovic, che ieri ha fatto alla sua età un 5-7 incredibile a Wimbledon, fa sembrare facile un 3-0 strepitoso a Strafsin, così, come se fosse niente. Fa più caldo dell'anno scorso, dice Sinner, però sto gestendo bene col mio staff, quante discussioni che facciamo, non le vogliamo sapere. Attenzione, il mercato a Massara, veniamo alla Juve, la squadra da cedere, Carnevali struttura la Juve, troppi esuberi per Spalletti, costretto ad aspettare i colpi, anche lui, anche noi, anche voi, ragazzi, bisogna aspettare, qui bisogna vendere, Cambia Chiellini, ora si concentrerà sui rapporti con le istituzioni, che vi avevo detto un mese fa. Vi avevo detto, non esiste nessuno caccia Chiellini. Chiellini vuole fare un passo a destra e uno a sinistra, cioè quello per cui aveva iniziato il suo percorso. Le istituzioni, FIGC, UEFA, FIFA, l'ex ECA, quello voleva fare Chiellini per imparare bene il lavoro dirigenziale del mondo del calcio. Poi me l'avete sbattuto in primo piano per necessità, ma lui quello vuole fare. Non vuole fare il mercato. Ottolini resta! E si focalizza sullo scouting. Poi qualcuno invece dice Ottolini DS, quell'altro il DT, vabbè, comunque. È semplice, dai. Carnevali, amministratore delegato, direttore generale, il boss dei boss. Per cosa l'ha preso a fare Massara? Massara l'ha preso perché governi la parte sportiva della Juve e riferisca a lui. Direttore sportivo, direttore tecnico, fate come vi pare. Ottolini rimane, farà un po' più di scouting e aiuterà Massara. Massara, quando non potrà andare, dirà Ottolini, vai tu, collabora. Podestò si leva, quindi altro francese che si sposta dopo con Molli e torna a essere la Juve italiana, molto semplice. L'editoriale di Tutto Sport è il ritorno infatti alla normalità e il ritorno di Vlahovic. Non l'abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte, dice Carnevali. No, veramente la consecuzione importante, ha detto non abbiamo parlato con Vlahovic, l'abbiamo incontrato. Poi ha detto, comunque al mercato le porte sono sempre aperte, Sorloth, cioè le abbinate a Sorloth veramente, però vabbè, lo stesso, un dettaglio. Interviene Sabatini come sempre in questi casi, Ricchi un colpo allo stile Juve, Sabatini che lo ha avuto alla Roma, quando Massara e i suoi pupilli prese male, mentre al Milan che si è Diaz. E allora da Teo a Magnana male, il Massara sa come si fa, Tonali l'affare più remunerativo, comprato a 20, venduto a 67. lo so, ma qui è una patata bollente alla Juve, caro il mio Ricchi Massara, preparati, perché avrai dei giorni molto sudati. Swimmer intanto invece si è radunata, ha iniziato le visite mediche, ha iniziato i primi allenamenti, ci sono le foto che spopolano sul web, ecco Bartel, colpo da big in mezzo perché Wall ti va via, deve essere sostituita, grande colpo questo, attenzione, centrocampista classe 2004, Barcellona, proprietà Chelsea, chiudiamo Tutto Sport e mettiamolo in archivio perché tra poco parleremo con il nostro inviato Camillo De Michelis anche di questa nuova giocatrice per le Juventus Women. Apriamo il Corriere dello Sport. Oh, e qui c'è tutto in prima pagina, loro che sono un po' dei bombaroli, un po' degli opinionisti, no? Che partecipano anche ad altre trasmissioni, un po' della gente che è sempre sul pezzo. Oh my God! Maraleo incanta il mondo a 39 anni. Una partita da leggenda, segna Yasser, rigore sbagliato da Pulce. Zico raddoppia, poi il capitano fa la differenza, assist dell'1-2, gol del pari. Al 92esimo decide Fernandez, cross di Lautaro, tra lacrime, entusiasmo e festeggiamenti. Oh, quindi l'Argentina è dalla mano de Dios al fallo del pueblo, sostanzialmente. E l'arbitro?
7: e la moviola? E gli egiziani furiosi? Non c'è traccia. Ma come, voi che della moviola durante l'anno ne avete fatta una rubrica clamorosa? E l'arbitro? E la moviola? E gli egiziani furiosi, che fine ha fatto poi gli egiziani? E l'arbitro? E la moviola? E gli egiziani furiosi, che fine ha fatto poi gli egiziani? Ripetete tutti con me, dai Yves, ce la puoi fare. E l'arbitro? E la moviola? E gli egiziani furiosi, che fine ha fatto? Perché non sono in prima pagina nel Corriere dello Sport Stadio? Ma perché ci sono cose più importanti, tipo... Sinner in semifinale, oggi ci prova Coboli alle 14.30, anche la Paolini. E poi entro il weekend cala Ili all'Inter, traguardo vicino. E poi la Juve diventa signora Italia, staff senza stranieri. Carnevali sceglie Massara DT al fianco di Spalletti con il DS Ottolini. Ci sono cose più importanti. Inchiesta di Milano, compare Piccola, Rocchi, finisce in archivio? Pressione con Bin? No, dice lui al PM. Cosa diceva? Sì. Rocchi andava, oh, buongiorno, sì sì, ho fatto delle combine. Cosa le dicesse? Ma adesso arriviamo alla bomba, attenzione. E Cator resta, primo rinforzo, un italiano. Continassa il 31 luglio, amichevole con il Nizza. Mi raccomando, se non avete niente da fare, non andate, perché tanto non vi fanno entrare. Pellegrino tra Sorloth e Colo. Pausa di riflessione, la signora fa i conti e si guarda intorno. Sono scelte delicate, non si può sbagliare, ha detto Carnevali. Troppa distanza, valuteremo con calma, molta calma. Questa calma che ritorna sempre alla Juve, attenzione. Mentre Yves mi manda la reazione di Infantino nel gol d'Egitto, desta polemica, ma l'aveva già fatto anche l'altra volta. Segnale Egitto e lui... Segnale Argentina e... Segnale Egitto e... Segnale Argentina e... Cioè, questo è il capo del calcio mondiale, ragazzi, la gente che gli va anche dietro. Non c'è più un minimo di credibilità. Gli svincolati, colpi a zero, offerto Stones anche alla Juve, ma già l'altro anno ce l'avevano offerto, anche la settimana scorsa. E poi Falcao addirittura, dopo lo scudetto della Juve, col gol di Turone, basta. Ancora col gol di Turone Falcao, basta, basta. Anche Falcao hanno messo mezza pagina. Chiudiamo il Corriere dello Sport, mettiamolo in archivio. E De Laurentiis? E il Bari? E il Napoli? E la bancarotta fraudolenta? E le plusvalenze farlocche? E cosa rischia il Napoli? E cosa rischia il Bari? E cosa rischia i De Laurentiis? Dov'è su quello Sport Stadio? Niente! Non c'è! Non c'è! Vabbè, provate a pensare, sostituite la parola Napoli, mettete Juve. No, vi prego, fatelo per un attimo. Fatelo. Togliete la parola Napoli, mettete Juve. Oppure fate così. Togliete Argentina e Egitto. Togliete Argentina. Toglietela. Mettete Juve. Fate Juve e Egitto. L'arbitro dove sarebbe? La moviola cosa direbbe? Il titolo cosa racconterebbe? Ragazzi, ma è talmente evidente questa roba ormai mediatica che stiamo vivendo, che è clamorosa ormai. Sul Corriere della Sera, niente pagine sportive, però, dopo lo andiamo a leggere nella cronaca, vabbè, niente Furia Egitto, non è che si può pretendere tutto, niente Rocchi, niente De Laurentiis, che però nella cronaca ci sono, De Laurentiis e Rocchi in una paginetta a parte nella cronaca c'è. Sulla Stampa, vabbè, insomma, questa storia dell'Egitto non interessa molto, però Orsato del Designatore che dice vari in casi estremi, aia. ADL nelle cronache c'è. Su Repubblica, vabbè, questo Egitto non interessa molto, però... ADL indagati dicono siamo esterefatti e Rocchi che va dai PM nelle pagine di cronaca ci sono. Perché su Corriere dello Sport e sulla Gazzetta dello Sport questi temi clamorosi non interessano? Perché secondo voi? Ma lo chiedo a loro, se qualcuno di voi ci sta seguendo, perché questi temi clamorosi non vi interessano? Perché? C'è una motivazione, noi siamo disposti ad imparare, Noi impariamo tutto, voi ci spiegate, noi impariamo, diciamo, ah beh, certo, in effetti non sono cose da mettere, da raccontare. Andiamo su tuttojuve.com, dove invece nulla sfugge, la nuova grafica, le nuove maglie, le nuove firme, attenzione, il primo piano in questo momento del buon Pavan va sul rosso, dato a Kalulu, Balogun, riapre il dibattito. La Juve è davvero giudicata con criteri diversi?
5: Il caso Balogun riapre il dibattito sulla disparità di trattamento nei confronti della Juve, riportato alla memoria dal precedente di Kalulu. Il precedente di Kalulu continua a farci discutere. Perché, come dice Infantino, Inter Argentina, Argentina Inter, uguale. La percezione di un diverso metro di giudizio c'è nei media. Anche le reazioni cambiano se c'è la Juve o se non c'è. Non è un episodio isolato. La coerenza dovrebbe essere il principio guida del calcio, e invece no, dice e scrive giustamente Massimo Pavan sulle colonne di tuttojuve.com stamattina. Attenzione. Mentre nell'editoriale Box Bianco su Nero la nuova rubrica Le firme prende forma con un debutto, Mirko Nicolino, nuova firma bianconera di tuttojuve.com, eccolo qua. Il nuovo assetto della Juve, le solite magagne per il calcio italico. Con Massara si completa la nuova dirigenza della Juve, mentre Orsato si prende gli arbitri e gli altri si prendono gli avvisi di garanzia. Non si fa mancare niente. Mirko Pungente Nicolino, andate su tuttojuve.com, cliccate e leggetene tutti. Attenzione, il virgolettato del giorno è il riassunto di quel che è successo come sempre. Con l'arrivo di Massara, la dirigenza Juve si completa tutta italiana. Idee chiare, su quello idee chiarissime, siamo tornati italiani. Oh, mamma mia, Yves, io ti voglio bene, ma tutto sto francesismo, basta, siamo italiani, facciamo gli italiani, dai. O no?
6: Certo.
5: Chiudiamo tutto, eh?
6: No, confermo, mi ricorda la triade.
5: Ti ricorda la triade? La triade addirittura. Cioè, chi sarebbe? Carnevali, Massara e? Chi è il terzo?
6: Chiellini.
5: Ah no, Chiellini va a fare il ministro degli esteri. Ottolini, semmai.
6: Sì,
5: Chiellini fa il ministro degli esteri.
6: Sì,
5: istituzioni. Apriamo tuttojuve.com, no, lo chiudiamo, l'abbiamo appena aperto. Apriamo bianconeranews.it, attenzione, in questo momento Juve colpo Ghirassi. Il bomber del Dortmund può essere il centravanti che manca a Spalletti. Attenzione. Centravanti del Borussia Dortmund tornato nel mirino della Juventus. Gol, fisicità ed esperienza internazionale per il tecnico toscano. Un approfondimento su Ghirassi. Nel box giallo su nero l'editoriale di oggi è firma di Vincenzo Marangio dal titolo Carnevali, Massara, Ottolini, la Juventus in ristruttura per tornare a vincere. Tutta l'analisi dei ruoli da parte del buon Enzo, se volete avere un po' più di chiarezza andate su bianconeranews.it, cliccate il box giallo e leggete l'editoriale. Mentre noi come sempre, caro il mio Yves, dobbiamo farlo, andiamo su Calcio e Finanza, dai andiamo, eccolo qui! Delirio Argentina e Svizzera di rigore, i quarti del Mondiale 2026, il tabellone completo, la difesa dei De Laurenti sul caso Bari, basiti dalle accuse, chiariremo tutto, ci ha detto anche col Napoli, loro sono sempre basiti, esterrifatti, chiariremo tutto e poi finisce tutto in silenziopoli. Il Bari, il Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno respinto le contestazioni sollevate dalla procura di Bari nell'ambito dell'inchiesta che ha portato alle perquisizioni e ai sequestri eseguiti questa mattina. In una nota congiunta, le società e i presidenti dei due club hanno spiegato, le società e i presidenti dei due club, è sempre roba loro, hanno spiegato di aver appreso esterrefatti il contenuto del decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Il comunicato si concentra in particolare sull'operazione relativa al trasferimento di Elia Caprile dal Bari al Napoli, ve l'avevamo già detto noi. Uno dei passaggi finiti al centro degli accertamenti degli inquirenti. Secondo la ricostruzione difensiva, il valore del calciatore era stato quantificato prima del perfezionamento dell'operazione attraverso una perizia giurata, redatta da un soggetto terzo. Ma cosa vuoi periziare? Il valore del calciatore lo farà il mercato. Nella nota si sottolinea infatti che il valore di Caprile era stato determinato mediante perizia giurata, da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole. Ma cos'è? Ma cosa vi inventate? C'è un consulente dell'autorità giudiziaria accreditato nel settore calcistico, oltre che del tutto estraneo agli indagati. Sarà l'avvocato Grassani, immagino. La replica riguarda anche la richiesta di liquidazione giudiziale della SSC Bari, avanzata dalla stessa procura ai sensi dell'articolo 38 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, una richiesta che secondo le società e i De Laurentiis lascia basiti, trattandosi, si legge ancora nel comunicato, di una società assolutamente rispettosa dei propri impegni economici. Nel testo viene inoltre evidenziato che le perdite di esercizio del Bari, definite fisiologiche nel settore calcistico, sarebbero state sistematicamente coperte
8: dall'intervento della proprietà con risorse proprie. Una posizione che punta quindi a contestare la ricostruzione degli inquirenti sullo stato economico patrimoniale del club pugliese. Bari, Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis esprimono infine con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita davanti alle competenze dell'autorità giudiziaria. Le parti auspicano inoltre una tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento, certo, rivendicando l'estrema serietà con cui i soggetti coinvolti operano e hanno sempre operato nel pieno, scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali. È per quello che non mandarono mai a Lille i quattro ragazzi del caso Simè, perché loro sono rispettosi delle regole. E noi, e chi siamo noi per obiettare? Ma ci mancherebbe altro! Non finisco neanche in prima pagina sul Corriere dello Sport, sulla Gazzetta, ma dov'è il problema? Inchiesta arbitri, Rocchi ai PM e nessuna combina a favore dell'Inter, dice lui. Vedremo questa inchiesta, come finirà questa inchiesta? È stato sentito da Scione e Iello, tutti e due. Scione però se ne va, Iello è subentrante. Pare ci sia discordanza tra i due, quindi Scione voleva, l'aveva incriminato, frode sportiva, arbitri favorevoli all'Inter. Iello magari non è dello stesso accordo, vorrà archiviare. Tanto i giornali l'hanno già silenziata, ma dov'è il problema, scusate? Perché ne stiamo ancora a parlare, mi domando io. Che sciocco. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stampa.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano sarà Novak Djokovic, l'avversario di Jannik Sinner, venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Jasim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
9: Abbiamo giocato scorsa volta era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-7-0 sotto, lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinale un grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
0: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. L'albiceleste, grazie al solito Messi, centra un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio.
3: Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Rassegna stramba.
8: Mamma mia, quanta roba ragazzi, quante cose che ci sono, quante cose. Però fa caldo, eh? Io vedo degli stacchi, vedo dei frizz. Come mai? Come mai? Ci sono le macchine surriscaldate. Come mai?
6: Non lo so.
8: Come mai?
6: Un po' la rete intasata, suppongo.
8: Ah. Rete intasata, perché da me siamo a 729 out e 98 in. Ci sembra un po'... siamo messi bene, come mai ci sono questi... Bah, sarà il caldo. Vabbè, allora, attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, eccola qua, siete tantissimi. Edoardo da Firenze. Edoardo da Firenze scrive: non ti sento parlare del nuovo avviso a Rocchi con l'intercettazione del 26 aprile 26 che coinvolge Gravina e l'Inter, data dal Corriere della Sera, che ne pensi? Calma! Edoardo, calma, Edoardo, non lo sai ancora lo schema della rassegna stramba. La prima mezz'ora è quello che dicono tutti, vi facciamo vedere quello che dicono tutti. Nella seconda mezz'ora, che questa è chat e approfondimento, ci arriviamo in scaletta. Vabbè, dai, non ha pazienza Edoardo e Ivo, bisogna farlo subito, dai. Allora, sul Corriere della Sera, IPM, arbitri concordati con esponenti dell'Inter, i rapporti con Gravina. Rocchi intercettato anche su Torino-Inter del 6 aprile. E ci sono delle novità che i giornali sportivi vogliono nascondere. Ci sono tempi supplementari di intercettazioni sul mondo del calcio, riattivate meno di 3 mesi fa nell'inchiesta della Procura di Milano sulle ipotizzate interferenze dell'Inter sul designatore Gianluca Rocchi degli arbitri del campionato di calcio di Serie A. Al punto che in un invito a comparire, nuovo e differente rispetto a quello del 24 aprile scorso, le partite del mirino non sono più 3 e soltanto della stagione scorsa, vi ricordate Inter Verona, Bologna Inter, il famoso Inter Milan di Coppa Italia, ma 4! Non più 3 le partite, ma 4! E la quarta è una gara del campionato in corso, addirittura di appena 2 mesi e mezzo fa, è Torino-Inter del 26 aprile 26. In cui, ritiene di descrivere la procura, Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani. Non so se vi dice qualcosa, Mariani. Soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra. Quindi arbitro gradito, ne spuntano nuovi. Cambia del resto rispetto alla prima stesura l'accusa di aver fraudolentemente accettato interferenza al fine di alterare il corretto coinvolgimento della competizione, perché ora nell'ipotesi di frode sportiva Rocchi è posto dai PM in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, dimesso dopo la fallita qualificazione mondiale, sostituito da Maradona. Né Gravina né dirigenti interisti risultano indagati. Rocchi, diversamente dalla facoltà di non rispondere il 30 aprile, giorni fa, ha accettato di farsi interrogare in gran segreto col legale Antonio Davirro e il nuovo difensore Antonio Banna, a confronto del PM Maurizio Scione e del da poco affiancato procuratore aggiunto Paolo Ielo. Finora si era costituito e ricostruito che l'iniziale accusa Rocchi si basava sulle intercettazioni disposte dall'allora GIP Anna Callabi intorno al 2 aprile 25, di cui poi in quell'estate la GIP aveva negato al PM Ascione la proroga, valutando non producessero più esiti significativi. Ora si intuisce che a cavallo dell'emergere dell'aprile 26, dell'indagine su Rocchi, la subentrata GIP Giulia Marozzi aveva autorizzato la riattivazione di un segmento di intercettazioni chiesta dal PM. Poiché Rocchi si è autosospeso il 25 aprile scorso dal designatore arbitrale, è in quei pochi giorni, forse il 21 aprile, indicato dai PM come data di fine reato ipotizzato che deve essere stato intercettato un colloquio nel quale un dirigente dell'AIA riportava a Rocchi i pesanti malumori dell'Inter per la designazione di Mariani in Torino Inter del 26 aprile. Designazione, paradossalmente l'ultima di Rocchi e da lui confermata, di cui Rocchi ha spiegato ai PM di aver rivendicato la bontà a fronte delle contestazioni riferitegli dall'interlocutore come provenienti dal mondo IT. E se Rocchi ora confida sull'archiviazione della propria posizione, già ha incassato una novità positiva. Nel nuovo invito a comparire nell'interrogatorio è totalmente sparito il capitolo. Che devo fare io? Che devo fare? Come mi devo comportare? Tanto poi noi leggiamo, analizziamo, vi raccontiamo e loro silenziano tutto. Silenziano tutto, Eve. Tutto. Sei in silenzio anche tu?
6: No, è brutto da dire, però ti portano veramente a non guardare più nulla. Zero assolutamente.
8: Ti portano...
6: Lasciali marcire.
8: Zero. Ti portano a non guardare più nulla, lasciare marcire, attenzione. Ha sentenziato il nostro idolo delle folle, Yves Laroche. Allora, siccome fa caldo, qui si è bloccato tutto, anche i messaggi, non so perché, sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudione, sono Giacobbe da Bari. Bari.
8: Ciao Giacobbe. Bari.
11: Tempo fa, Bari, qualche annetto fa, il Bari va ai playoff. Conosco uno che faceva parte della dirigenza e mi dice prima della partita: hai presente il film L'allenatore del pallone? Ti ho detto tutto. Oggi Caprile dove gioca? Ho detto tutto. Non faccio nomi, ma è una storia vecchia. Il bancomat del Napoli era il Bari. Forza Juve fino alla fine.
8: Tu non fai i nomi, però hai detto tutto. Ma noi l'abbiamo raccontata in questi anni questa cosa qua. E infatti il Bari è andato sotto e viene accusato di bancarotta fraudolenta. E le plusvalenze poi sono andate dall'altra parte. Ma queste sono accuse, queste sono semplici accuse. De Laurentiis è esterrefatto. Loro sono sempre esterrefatti, queste sono semplici accuse. Loro lo sanno che finiscono in nulla, quindi vogliono puntare all'archiviazione. Attenzione. Attenzione su tuttojuve.com in questo momento, un retroscena esclusivo. Tuttojuve.com, retroscena Juventus, sondaggio per Mancini a inizio giugno, ma gli obiettivi in difesa sono altri, scrive Mirko Di Natale. Richiesta di informazioni per l'esperto difensore della Roma e della Nazionale che piace anche all'Inter, ma la Roma spinge per il rinnovo. Seppur non rappresenti una priorità in questo momento, la Juve sta continuando a lavorare per rinforzare la difesa. Tuttojuve.com ha appreso che la dirigenza bianconera ha chiesto informazioni a inizio giugno per Gianluca Mancini, eccolo lì, bravo Yves, difensore della Roma e della Nazionale, il cui contratto scade nel 2027. Un sondaggio non andato oltre nel tempo da parte del club bianconero, che oggi identifica il Lucumi del Bologna e Muremovic del Sassuolo gli obiettivi più concreti su cui lavorare, ma la Juventus ha in qualche modo sondaggiato Mancini. Pensare sempre che sarebbe bello, che sarebbe stato, dai, scusa, dai, ma io lo farei questa cosa qua, scusa. Mancini e Lucumi, dai, Lucumi che tira su e giù i giocatori, Mancini sempre graziato dei rossi alla Roma, arrivano alla Juve e tempo una partita, espulsi e squalificati. Ah, bellissimo. No? Non la faresti tu sta cosa, Ivo?
6: Sì, però poi vai in rincorso, fai vedere il video di un anno fa come è stato passato liscio questa cosa all'epoca.
8: Sì, e tu fai ricorso, fai vedere il video di un anno fa, bravo, e Rocky fa ricorso, fa vedere le disegnazioni di un anno fa, allora non c'è bisogno Rocky di fare ricorso, tanto archivio. Addirittura scrive Luigi da Manchester, sulla nostra chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, un argentino ha dato uno schiaffo sonoro a un avversario egiziano, la cosa non è stata esaminata e punita dal VAR, ma Luigi, Argentina, Inter Argentina, ha detto lui. Ma se lo ritrovo te lo mando, io avevo, mi era venuto su stanotte sto videino che avevo già visto, ma mi è rivenuto. Cosa fa la Juventus? Decidi tu, fai sentire la tua voce con Socios, basta, tutte pubblicità fanno, dai. Ah, attenzione però, perché anche quelli, no, sto leggendo, sto andando un po' su quello che sta viralizzando il social in questo momento, anche quelli che facevano no, ma siete voi ossessionati, babam babam babam, oggi sul favore e sul non favore, su la discordia, su archiviazione o proseguimento delle indagini a Milano, dicono beh, ma sta roba qua che è uscita oggi è la retrocessione dell'Inter. Ma non lo dovete dire a me, non lo dovete scrivere a me, e io dal 2006 che dico queste cose qua, cioè ogni volta, certo che solo sta roba qua sarebbe da retrocessione se l'accusa viene confermata. Non ci sono più le bussate del VAR, ma c'è un'altra partita, Torino-Inter. Tra l'altro Torino-Inter, adesso che mi ricordo la data, Torino-Inter era proprio quella giornata a cui Marotta faceva le dichiarazioni per l'inchiesta emersa, dove sembrava un po' agitato, vi ricordate? Ti ricordi che a bordo campo era un po' così, sembrava un po' balbuziente?
6: Sì, vagamente, vagamente quella scena lì.
8: Che dicevamo, preoccupato perché non è da lui. È il 23 aprile 25, Torino-Inter è il 26 aprile 26. Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome l'arbitro da questa non è gradito. Questa è una nuova accusa, è nuova. Fraudolentemente accettato interferenze al fine di alterare il corretto coinvolgimento della competizione. Diceva prima. Ora dice, in concorso con esponenti della società sportiva Inter, in concorso con l'Inter, Rocchi, e previo concerto con costoro, mettendosi d'accordo, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Garavina, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ma ragazzi, ma più di così cosa bisogna fare? Più di così? Ma io come faccio poi ogni volta a parlare di Colo, di Carnevali, di Massara, dei nostri risultati che non... Ma sì, ma parliamone tutto il giorno, ma ci mancherebbe altro. Ma questa roba qua, ma più di così? Se n'è accorto anche Paolo, Rocchi indagato frode sportiva, Corriere della Sera adesso, no ma non è adesso, era ieri, l'abbiamo già letto 20 volte, dai, fai bravo Paolo. Paolo, ma dove pensi che stia? Ma ragazzi, ma perché non ci seguite bene? Cioè sembra che voi non ascoltate il programma, Yves, e a un certo punto scritto, oh quello lì sta dicendo, quello, ma siamo qua noi, ma siamo in diretta noi, ve lo stiamo dicendo da un'ora. Veramente ragazzi, mi sembrate strane a volte.
6: Come ti ho detto ieri.
8: Sentiamo.
6: Vanno in giro a sentire quello che vogliono sentire e poi vengono
8: qua. E allora sentiamo un vocale da casa, dai.
12: Claudio, buongiorno, fai un refresh sul caso arbitri, vedi che ci sono aggiornamenti. Ciao Claudio,
8: ancora
12: forza Juve.
8: Ciao anche te. Ma ve l'ho appena raccontati tutti, ma più di così cosa vi devo dire? Io non so. Se devo dire più di così, cosa devo dire, Yves?
6: Nulla, basta, stop, andiamo avanti.
8: Ha detto tu, cosa devo refresciare? Vi ho letto tutto, vi ho letto il capo d'accusa, vi ho detto quando è andato a farsi sentire, qual è la partita, Torino-Inter, qual è l'accusa, tutto ho detto. Ho detto tutto. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno, grande Claudione, buongiorno Nipo, buongiorno Bianconeri, Nipo da Legnano. Claudio, contento dell'arrivo di Massara. Questo mondiale fa sempre più, scusami il termine, schifo, veramente, so. Come... mi fa schifo ormai il calcio italiano con tutte queste schifezze che si vedono ogni giornata per aiutare sempre la solita squadra, come mi fanno schifo i giornali giorno d'oggi che sono tutti per difendere una certa combricola, se possiamo chiamarla così. Claudio, ti voglio fare una domanda. È arrivato Massara, quindi Massara, Carnevali, Ottolini scouting, o c'è posto per il grande Tognozzi? Un abbraccio fino alla fine, forza Juve, ragazzi.
8: Ciao, un abbraccio anche a te. A questo punto, posto per il grande Tognozzi non ce n'è più. L'organigramma di Juve è presto fatto, è presto detto, ve l'abbiamo già spiegato, ma dopo lo riassumiamo nuovamente quando arriva alle 10:40 il buon Camillo De Michelis. Sentiamo un altro vocale da casa.
14: Claudio, buongiorno. Raffaele, questo discorso dei media, dei giornali che da anni scrivono, alcuni scrivono, diciamo, cose diciamo pure non vere, o c'è un'omertà assoluta su altre notizie, basterebbe smettere di comprare questi giornali, no? Basterebbe anche disdire qualche abbonamento televisivo, cioè non è che ci vuole la scienza, ma non bisogna per forza, bisogna anche sapere reagire. Intanto l'unica maniera è questa qui, e quello che è successo ieri è clamoroso, cioè bancarotta fraudolente, cioè questi non ne parla nessuno, ma è gravissima una cosa così. Io non so se tu sei un giornalista, ma ti domando, ma non è possibile fare un'indagine? Cioè, se i tuoi colleghi di altre testate non comunicano, cioè dovrebbe essere un obbligo per un giornalista comunicare, dare delle informazioni, e qui non vengono date invece. Cioè, meno male ci sono i social, scelte. Perché se no, voglio dire, anche tutta questa questione dell'Inter, se sono nel casino, è perché ci sono i social, non certo grazie alla stampa o a determinate cose.
8: Grazie. Sono scelte editoriali, è molto evidente. Cioè, ormai la cosa è evidente. Io credo che ormai la cosa sia evidente a tutti. Se a sto giro la cosa non è evidente a tutti, ragazzi, abbiamo dei seri problemi noi internamente nel nostro paese, però tutti, Lascia stare il tifo, esci Juve, Napoli. Cioè, ragazzi, se non è evidente al mondo che quando c'è la parolina Juve magica, sui giornali in prima pagina, titoli, accuse, cosa rischia, sentenze mediatiche, gossip, intercettazioni, di tutto e di più, e quando ci sono le altre, addirittura manco viene argomentata la notizia e manco raccontata da alcuni, cioè se questa cosa non è evidente, abbiamo dei problemi serissimi, altro che Trump e l'America, siamo messi peggio noi, Sentiamo un altro vocale.
15: Ciao Claudio, Stefano. Io la farei finita qui. È inutile che parliamo di calcio. Cioè, se tu senti Radio Sportiva, che io la chiamo antisportiva perché tanti è tutti dell'Inter, è finito. Cioè, ci facciamo veramente il sangue amaro. Parliamo di mercato, e tanto non succederà nulla. Quindi parliamo di calcio, speriamo che facendo le cose come sempre abbiamo fatto, ma ancora di più in modo molto molto molto regolare, iniziamo a rivincere e ci divertiamo. Ormai lasciamo perdere tutto quello che riguarda quella squadra lì, fino alla fine,
8: lasciamo perdere. Ma ragazzi, ma a me va bene, lasciamo perdere, poi però non lamentatevi quando capitano le robe della Juve, veniamo penalizzati, lasciamo perdere, chi se ne frega. Se il mondiale che stiamo vivendo dal punto di vista arbitrale è taroccato come dice l'Egitto, chi se ne frega, lasciamo perdere. Se c'è un'inchiesta con una novità clamorosa di Rocchi che riguarda, lasciamo perdere. Se il Bari di Laurenti sul Napoli di Laurenti saranno falso bancarotta fraudolenta o falso in bilancio, lasciamo perdere, noi che ce frega, parliamo di calcio. Io sono d'accordo, ma ci mancherebbe altro. Però lasciamo perdere, quando poi ci andranno a penalizzare, non parliamone, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, chi se ne frega, facciamoci mettere i piedi in testa, che problema c'è? È vero o no, Yves? Lasciamo perdere.
6: Lasciamo perdere, poi.
8: Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Perché dobbiamo parlarne? Certo, chi siamo noi per parlarne? Parte in causa a volte, però. Oh, ragazzi. Enrico Bianconerissimo dalla nostra chat dice... Con ogni nuovo innesto in società, prima Spalletti, poi Carnevale, adesso Massara, ritorna sempre il tema Vlahovic. Chiudetela lì e basta. O aspettiamo ancora qualcosa da lui, magari un passo indietro, ma non aspetti a niente, Enrico, basta questa storia di Vlahovic, basta. Hai ragione. Luigi da Manchester. Su X dicono che gli arbitri della partita della Francia saranno tutti argentini. Sembra un copione già visto nel campionato italiano. Ma lasciamo perdere, non ci interessano queste cose. Marco da Crema, la nostra fonte di archivio, dice: ieri hanno tentato di far passare la linea dell'archiviazione per Arbitropoli, oggi stanno uscendo novità che non sono riusciti a silenziare tutti. L'ex designatore Rocchi, intercettato su Torino Inter 2026, concertava gli arbitri con i dirigenti. Ma lasciamo perdere, ma perché dobbiamo parlare di queste cose? Fia di calcio. E però Luigi dice: però Zuliani, degli egiziani che si lamentano del razzismo stile Lukaku, basta, basta, si sono chiusi in difesa con il pullman davanti alla porta, alla fine hanno preso tre pere, basta. Ma lasciamo perdere, chi se ne frega. Cecilia scrive: mi sembra che finalmente ritorniamo ad avere una struttura societaria, ci vorrà del tempo, ma mi sento fiduciosa. Qualche giorno fa era il compleanno del grande Boniperti. Ecco, spero che ritorni lo stile Juve, sempre forza Juve anche a te Cecilia. Mentre Roberto da Langhirano, che ovviamente invidiamo tutti, dice: che dire su Rocchi? La situazione con i cartoon se la trovo un po' gravina. Ma sì, ma lasciamo perdere. Simone da Cesena dice: stamattina mi sono alzato con i giornali che si dividevano in cosa rischia l'Inter, cosa rischia il Napoli. Ah no. Questo in un mondo normale. Sappiamo già come tutto finirà. Archiviazioni, multe, cena di pesce, due gol ad or, tre garattine. Venendo a noi, spesso si diceva il pesce puzza dalla testa. Beh, quella l'abbiamo cambiata. Molto positivo l'arrivo di Massara. Con una dirigenza così mi aspetto grandi cose. Le promesse per tornare ad essere la presentazione della migliore Juve, Simone da Cesena. Certo, ma sulla prima parte lasciamo perdere. Ragazzi, noi abbiamo una seconda parte con Torque e con Camillo, di cui parliamo solo di campo. Quindi perché dobbiamo lasciare perdere? Noi abbiamo due ore di programma, e in due ore di programma c'è dentro tutto. Ma non dobbiamo lasciare perdere, non dovete lasciare perdere. Perché anche questi mondiali ve lo dimostrano, il calcio è politica, è azienda ad alto livello, è politica. Non bisogna lasciare perdere. Non bisogna fare mettersi i piedi in testa. Non bisogna stare zitti. Noi dobbiamo urlare a gran voce, non si deve lasciar perdere. Diego da Ostia, purtroppo ha cercato tutta la mattina sul web un video del rigore non dato all'Egitto, ma non c'è traccia. Ho come sospetto che è tutta una cricca molto ben organizzata, ma giusto un lieve sospetto. Ma lasciamo perdere. Massimiliano da Roma dice: Vlahovic non ha le offerte, la Juve non ha tante alternative sul fronte centravanti, riprendendo lui magari uno tra Pellegrino e Colo hanno l'attacco per arrivare tra i primi quattro. Per la Juve sarebbe la soluzione più economica, anche se a mio avviso si è bruciato da solo e fosse in Carnevale non gli offrirei più di 4-5 milioni l'anno. Massimiliano, ma lui ha chiesto 8 milioni netti e 25 alla firma per Babbo e firma, glieli dai tu 25-30 milioni allo staff alla firma Vlahovic, 8 milioni netti? È la soluzione più economica, secondo te, Massimiliano? Gli dai tu, Yves, 25 milioni al babbo di Vlahovic, 8 netti a lui?
6: Sì, in centesimi però.
8: In centesimi però, glieli contiamo tutti, come quando c'erano le lire che andavamo a botta di 10 lire. Stefano da Vicenza scrive: caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino Inter del 26 aprile 26. I PM dicono: c'era un accordo con esponenti nerazzurri, rapporti con Gravina. Lasciamo perdere. Maurizio dice: da juventino argentino, ma quanto vi rode che il più forte giocatore italiano non farebbe neanche panchina in Argentina. Guarda Maurizio, a me dell'Argentina non me ne è mai fregato niente. Se non fosse che Infantino, tifoso dell'Inter, dice che Inter e Argentina sono la stessa cosa, allora inizia a interessarmi un po' di più. Cesare da Milano scrive: la precarietà delle ultime stagioni come risultati, mercato e organizzazione societaria creano un clima generale di pessimismo e sfiducia in noi tifosi, costringendo voi di RBN a gestire questi umori con un lavoro probante e conseguente stress psicologico. Or dunque, visto che la responsabilità delle gesta della nostra squadra è in primis la società Juventus, credo che questa dovrebbe riconoscervi un certo indennizzo, tipo una di quelle voci integrative

0: cambio del designatore. L'Egitto che urla al complotto per favorire l'Argentina. I giornali sportivi che non hanno finito l'inchiostro e sono in sciopero selettivo. Se ci fosse stata in mezzo la Juve avrebbero già chiesto l'intervento dell'ONU, la radiazione immediata, invece per gli altri scatta sempre il silenzio degli innocenti. Questa narrazione a senso unico dà voglia di non seguire più uno sport, uno spettacolo di un sistema marcio, nati da un mondo marcio, scrive Luigi da Manchester. Piccolo stop per noi, tra poco siamo a dopo.
1: Rassegna stampa.
2: Radio Bianco Nera.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Mario Dinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Dinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Dinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400.000 euro frutto di evasione fiscale.
4: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto, nelle scorse ore i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
5: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
4: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
5: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
4: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon, l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è

0: Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
6: Allora, seconda ora di rassegna stampa, ricordiamo per chi se lo fosse persa che c'è una grande novità nell'inchiesta arbitri, caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter del 26 aprile 2026, PM dicono c'era un accordo con esponenti nerazzurri, rapporti con Gravina, quindi il capo degli arbitri, l'Inter e il capo della Federcalcio. C'è una roba nuova rispetto alla vecchia, è una roba nuova. Questo momento sulla Gazzetta dello Sport, Ghila Milan è fatta, notizia numero uno, notizia numero due l'Egitto, notizia numero tre i mondiali e il Marocco, poi c'è il tennis alla 4, poi il tabellone dei mondiali, poi la sveglia di oggi con Leo che è un altro miracolo in 11 minuti d'amore, poi la settima notizia è su Capello che dice Messi è il più grande, l'ottava è su Klopp che parla dei mondiali, la nona sul risultato della Svizzera, poi le dichiarazioni di Lautaro, poi la follia di Messi che da sbagliare un rigore va a ribaltare la partita. Poi la notizia numero 11 è un po' di mercato con la Fiorentina, poi c'è Napoli da Olivera Milinkovic-Savic, poi c'è Calaili per l'Inter, poi c'è Nangelsmann e Conceição, Palladino e Pioli, allenatori in cerca di una panchina, poi addirittura c'è la Serie C, il Livorno e i due Lucarelli. E poi c'è una storia strana, dal quartiere Shanghai al Livorno di nuovo insieme, i fratelli Lucarelli, l'amaranto per loro è il colore dell'amore. E poi mercato, Andrea Zoli, nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, Monza, sprint per Meyer. E poi Haaland, che rivoluziona la figura del calciatore, vi svegliamo tutti i suoi segreti. E poi Sinner, e poi Becker che parla di Sinner, dice Sinner acceleri, o con Djokovic sarà complicato. Te combattente Cobolli, impressionato da Cobolli Becker. E poi ancora tennis, fino ad arrivare un po' di pubblicità e ancora tennis. E poi un po' di mondiale, e poi Sky che presenta la nuova stagione, poi Maldini. Insomma, della notizia di Rocchi non c'è proprio traccia. Cioè, non esiste sta roba qua. Non esiste. Ne stanno parlando praticamente ormai tutti, perché è la notizia del giorno, della notte, della mattina, perché è una roba nuova. Ma secondo loro, che dovrebbero essere il giornale partners, per antonomasia, niente da fare. Allora, caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter il 26 aprile 2026, PM dicono c'era un accordo con esponenti nerazzurri e rapporti con Gravina. In questo momento compare pure sull'online cronaca del Corriere della Sera, compare su Repubblica, compare sulla Stampa, vabbè, su Tutto Sport era in prima pagina stamattina, sul Corriere dello Sport e sulla Gazzetta dello Sport evidentemente hanno deciso che certe notizie non si danno e non si affrontano, mentre altre si sputtanano un po', diciamoci la verità. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dove ci mandano una bellissima foto in piscina del cagnolino. Oggi Birce, smettetela di nominare Rocchi che mi si innervosisce anche Attila, eh? E non fate arrabbiare Attila a bordo piscina col caldo che fa. Stefano da Dragona, sul caso Napoli hanno fatto finta di niente col trasferimento di Osimhen. Dubito che il trasferimento di Caprile possa creare problemi. Effetti. Finirà tutto come ogni volta che non c'è di mezzo la Juve. Tra luci e ostriche. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Giovanni da Napoli, un grandissimo, bravissimo, ciao. Hai un modo, secondo me, molto elegante, molto sarcastico di richiamare le notizie, però mi veniva in mente una cosa, perché sento tutti parlare del caso Trump, Infantino, ma quando hanno cambiato la regola hanno fatto giocare Nakata. Cioè, non è la stessa cosa di quello che è avvenuto oggi nel 2026. Diciamoci la cosa, certo. Noi siamo antisignani, noi veniamo molto prima, noi anticipiamo tutto. Forza Juve, certo. E arrestateli tutti, noi questi, siamo... arrestateli!
8: Ma lasciamo perdere, dai, Dio, stiamo a dai queste cose, dai. Sentiamo un altro vocale da casa, dai.
9: Pronto? Buongiorno Claudio, sono Antonio da Cetar, grande juventino. Come te, spero forte, nell'arrivo di Jurassic Park, Girassi, già c'è il nome, ho trovato già il nome, non mi faccio illusione, ma se Jurassic Park li facciamo fuori, anche che Colomani e Djokovic, e Djokovic, Jurassic Park, Girassi.
8: Dai,
9: che venga la Juve,
8: buono.
9: È fortissimo, spero bene,
8: stai buono,
9: che faccio ancora delusione, Girassi
8: buono,
9: forte,
8: stai buono con Girassi, che è soltanto un'indiscrezione per il momento, stai buono. Ma cerchiamo l'aiuto da casa, Iva, attenzione,
10: sta arrivando.
8: Cosa mi costa Jurassic e Jurassic Park?
10: L'aiuto c'è,
8: tra i 30 e 40 milioni. Eh?
10: È arrivato l'aiuto.
8: Sì, io non lo so, perché siamo un po' a scatti oggi, sarà il caldo veramente, ma comunque l'importante è che riusciamo a fare tutto come sempre. Davide Torchia, ciao, come stai?
11: Buongiorno, bene, tutto bene.
8: Allora ragazzi, basta caso arbitri, basta Inter, basta la Napoli, basta bancarotte fraudolente, basta Gravina e Rocchi intercettato per Tonini, basta, abbiamo Davide Torchia, procuratore, si parla di calcio perché la nostra nuova Juve ha finalmente un organigramma tutto italiano. Ma a te non ti hanno chiamato, come mai non ti hanno chiamato anche a te?
11: È perché dopo una certa età non sei più eleggibile, capito, come Presidente della Repubblica a un certo punto devono lasciare andare a casa. Io so quello umbrale.
8: Non è vero, non vale per tutti, caro mio, questa cosa non vale per tutti. Senti Davide, dopo andiamo sul mercato, però diciamo che con l'ingresso di Massara, Carnevali ha complotato la controrivoluzione francese, perché è tornato a essere un po' all'italiana, bene, no?
11: Bello come termine. Sì, io non voglio essere... Non voglio essere né esterofilo né che solamente gli italiani, però sinceramente nel caso proprio della Juventus noi sappiamo da che viene avviene, gli italiani più che altro che, ma anche se sono stranieri, però che hanno lavorato molto nel nostro mondo, capiscono un pochettino meglio, perché come dico io, il campionato italiano non è il più bello, il più forte, i giocatori più forti, il più tecnico d'Europa, ma sicuramente è il più difficile. È più complicato,
8: sì, questo...
11: da capire, te lo diranno i giocatori che vengono da fuori, è proprio tutta un'altra cosa, come gli olandesi hanno le loro prerogative, i spagnoli altri, e noi abbiamo questo, che non è difficile, cioè non è facile, nel nostro mondo infatti noi abbiamo giocatori che adesso qualcuno comincia ad andare all'estero con successo, ma in tanti versi anche i giocatori bravi hanno fatto della fatica perché abbiamo una struttura diversa, una mentalità diversa e... pro e contro, quando stai qui ti devi adattare molto alla nostra, non è una cosa, non è come vendere azioni, che vendere un'azione degli Stati Uniti o dell'Olanda è uguale, no, qui cambia tutto, purtroppo è così, anche il bello,
8: assolutamente,
11: se abbiamo un campanile,
8: no, certo, certo, tant'è che Carnevali come prima cosa, tra l'altro, non so se hai notato Davide, l'hai notato sicuramente, ha riallacciato rapporti che già aveva ovviamente con tutte le squadre italiane, quindi siamo passati dal procuratore, intermediari, come lì, facciamo acquisti solo all'estero, non foraggiamo più il calcio italiano, a invece rapporti che possono essere utili per avere oggi io un giocatore da te, domani tu magari uno da me,
11: bravo,
8: insomma quella famosa mano che ci si dà,
11: no,
8: internamente,
11: che
8: male non fa.
11: Io non dico che è una questione di, come dicono i stranieri di noi, no, a umma, che gli italiani sono così. È una questione di, se possibile, io non sono contro i stranieri, ci mancherebbe altro, se possibile di tenere e di continuare a foraggiare tutto il movimento, perché se la squadra di Serie A grande prende da quella squadra di Serie A piccola, la squadra di Serie A piccola pescherà da quella più piccola, pescherà dalla B. È una catena che, rimanendo nel giro, arriva a alimentare tutto il giro che porta. In Germania molto spesso fanno così. Ho trovato direttori che a stessi soldi preferiscono dare i soldi allo Stoccarda piuttosto che all'Helsingborg. Se ritengono il movimento loro, se il giocatore non c'è una differenza così plateale. E fanno bene. Non è una questione di egoismo, è una questione normale, di cercare, sono più contenti che se deve guadagnare qualche soldo, guadagna la squadra italiana che magari lo reinveste, e questo è, se invece noi andiamo tutti fuori, come spesso dico, le grandi, il serbatoio delle grandi sulla carta dovrebbe essere quelle più piccole, è normale, no? Poi c'è il grande club che compra dal PSG al Barcellona, dal Barcellona al Real Madrid, ma noi non siamo in quei giri ora in Italia, non ce lo possiamo permettere. Perciò non è giusto che quella più piccola cresca un giocatore giovane forte, perché poi lo può prendere la Juve, lo prende l'Inter, Milan, Napoli, quello che volete voi. Ed è questa la cosa importante, perché poi si crea il rapporto che quando c'è il giovane da mandare a giocare, quella società che ha buoni rapporti lo prende più volentieri perché c'è buoni rapporti, perché le cose sono state fatte, che non è vuol dire clientelismo o gli amici degli amici, no, è una cosa normale. Come tante volte certe società, se hanno un calciatore che è curato da un certo procuratore, che sa che lo cura bene, che non gli dice delle bugie solo per dirgli che è bravo, ma gli dà una mano nella gestione, e allora ognuno si fa la sua gestione, ognuno porta un mattoncino. Scusate l'esempio, però succede questo.
8: No, assolutamente sì. Però scusa, io per interposta persona, come sempre, cioè c'è la chat che comanda, tu lo sai, ti fa le domande, o meglio le fa a me da girare a te, vogliono capire i ruoli, perché c'è capito un accidente, perché qualcuno scrive stamattina che Massara fa il direttore tecnico, Conotolini che fa il direttore sportivo, altri scrivono che Massara è un direttore sportivo e quindi Ottolini fa lo scouting, altri scrivono che Carnevali insieme a Massara, Ottolini, decidono di... Ma tu, quando devi parlare, con chi vai a parlare? Chi è il direttore tecnico, allora, il direttore sportivo? Che differenza c'è?
11: Allora, mettiamo una cosa. Ci danno adesso tante cariche che non c'erano neanche una volta, tutte in inglese, dei cariche incredibili che non si riesce a capire sinteticamente. Diciamo, questo che vende? Diceva Rolto, mio amico, che cosa vendi? Fammi capire. Allora, siamo entrati in un mondo già da molti anni in cui un allenatore, per fare un esempio, si presentava, aveva due collaboratori, tre, adesso ce ne hanno 11. Perché un allenatore, se vai a parlare, dire io non riuscirei a allenare la squadra da solo con due persone, perché non ce la faccio a fase difensiva quella, e non vado avanti nei termini. La stessa cosa succede nell'ambito della gestione o mercato. Ci devono essere i ruoli, ci deve essere uno più che altro che ha una responsabilità diretta di determinate cose. Cioè, chi è il capo vero e proprio? Carnevali, bene. Ma quando entra qualcuno nel gruppo di lavoro, che sia più scouting però fa il mercato, mercato però meno scouting, che sia un gruppo di lavoro in cui la Juventus, che dovrà fare a 50 posizioni aperte, non ce n'ha due come una volta, ce n'ha 50 tra i prezzi che tornano, quelli dell'Amex, quelli che devi dar via, quelli che vorresti comprare, quelli che non puoi comprare se non dai via. È un bailam che anche una persona con sette teste non ce la farebbe. Allora deve avere il gruppo di lavoro e tutti saranno. Uno guarderà più scouting, quell'altro guarderà... Sono tutti elementi che sono venuti dal calcio, come Carnevali, no? Carnevali non è uno che ha fatto solamente l'amministratore delegato delle società e non sa neanche se il campo è quadrato o rettangolare. È uno che comunque viene dal campo, che faceva il mercato insieme ai suoi collaboratori. Vediamo un terzino, un portiere, un centravanti. Allora è già del mestiere. E in più ricopre le questioni istituzionali, nel senso pratico del termine, le questioni federali e tutto quanto, e anche di borsa, perché poi è un amministratore delegato, siederà nel consiglio di amministrazione e tutte queste cose che deve portare agli azionisti. Però il Massara, analizziamo una persona come Massara è uno capace, lo ha dimostrato in tantissimi anni, è uno che è partito dallo scouting, come sono partiti tanti, perché non ricordo 20 anni fa, 15, 8 anni fa, non lo so, ne parlavamo e lui faceva lo scouting insieme a Sabatini, faceva tipo il secondo di Sabatini perché stava crescendo. Poi è diventato direttore sportivo, ma non ha dimenticato quello, capito? Perciò potrà dare la mano in un senso o nell'altro. Poi ci sarà gente che farà scouting e sarà davanti ai visori o starà a prendere gli aerei per andare a vedere i giocatori. Quelli sono altri. Lui farà parte di questo gruppo di lavoro. Poi, se è più direttore generale o direttore tecnico Massara o è più direttore sportivo Tolini, non c'è un limite. È che serve in un gruppo di lavoro più persone capaci, di fiducia, logicamente, di quello che comanda, che è l'amministratore delegato, che riesca a fare un muro con queste persone e a prendersi la responsabilità. Già successo nella Juventus, no? Quando c'era Cherubini, Paratici, Barotta, questo e quell'altro, e tutti quelli che si sono succeduti, giusto? È una cosa normale che succeda, sì. Ed è un elemento importante che dà molte mani sotto questo punto di vista.
8: Bene, così siamo riusciti un po' a chiarire anche l'organigramma. Io l'ho sintetizzato in maniera molto cruda con Carnevali e il mega boss. Massara e Ottolini collaborano per andare a soddisfare le esigenze del mega boss e Chiellini fa il ministro degli esteri, si occupa delle istituzioni, che è il ruolo che aveva scelto lui all'inizio di questa avventura, che poi gli hanno tolto.
11: Mi sembra che lui abbia sempre gradito di fare in seno al club.
8: Esattamente, esatto. Così almeno siamo, diciamo che ripartiamo da capo. Proprio per questo, caro il mio Davide Torchia, ricominciando da capo ancora una volta, e qui ci vuole una gran pazienza, perché ieri Carnevali ha detto cose, Colomuani c'è distanza, troppo distanza, non possiamo sbagliare, bisogna fare le cose con calma, con le idee chiare, con lucidità, ma non è che qua arriviamo all'ultimo giorno di mercato per fare le cose?
11: È possibile. Come ho già spiegato, è possibile per quale motivo? È possibile perché tu sai che adesso i primi giorni vai lì e ti dicono che costa 50 milioni, non lo posso prendere, lo vorrei prendere in prestito. E le stesse cose che stanno facendo con la squadra, no? Ti vanno a prendere il giocatore che tu pensi guadagnare 30 e ti dicono, sai, non posso spendere, perché non me lo dai in prestito? Dice, no, io lo voglio a soldi. E si tira avanti. Purtroppo è il tirare avanti del mercato, perché non abbiamo... Le idee le abbiamo anche, però tante volte ti scontri col fatto che vai a prendere giocatori che costano tanto, costano di più di quello che puoi, si inseriscono squadre internazionali che hanno possibilità diverse, allora salta il banco, no? Perché quando nell'asta ipotetica tutti un quadro lo voglio pagare tra 1500 euro e 2000, arriva quello che dice 8000, è normale che salta il banco, non c'è più trattativa, lo dai 8000 e tu ti ridi buon ordine. Sai quante cose avrà fatto la Juve di questo senso, che ha visto che non si possono fare? Perché ci sono tante difficoltà. Poi magari ti riesci a accordare, prendi un giocatore che tu pensi che valga 1 milione e 2 milioni di stipendio, ne vuole 4, e allora c'è un altro problema grosso, e si tira avanti. Purtroppo mi dispiace, noi come procuratori, dirigenti, siamo pronti già da maggio, giugno, a luglio già la squadra l'avresti fatta, ma ti scontri con determinati problemi oggettivi che può essere il più bravo del mondo, non li risolvi in un giorno, in due giorni. Poi allora stai su un altro tavolo, stai su più tavoli, il tavolo che diciamo si libera prima lo cavalchi. Questa è la situazione. Purtroppo mi dispiace, ma non è più il tempo in cui a maggio, giugno hai già fatto la squadra, il ritiro con tutto l'organico. L'allenatore andrà a ritiro con 10 giocatori che magari preferirebbe non avere e con 10 giocatori che preferirebbe avere che non sono arrivati. Ed è quella la difficoltà, perché poi c'è il malumore di quello, perché giustamente capisci l'allenatore che dice, io volevo mettere in campo una squadra così, ma se non sono quei giocatori magari devo cambiare modulo, poi ricambiarlo in corsa. Queste sono le grandi difficoltà del calcio. Purtroppo non è colpa fondamentalmente di nessuno, a meno che tu dici, io vado a prendere un giocatore che costi 10 o 30 è uguale, allora i problemi non ci sono nella vita. Ma non è così, sappiamo benissimo che da 10 a 12 già fa la differenza, non da 10 a 30. E allora ci vuole pazienza, chiediamo pazienza a tutti, ma andrà così per forza, fermo restando che non dormiranno la notte per portare all'allenatore la squadra pronta prima che sia possibile, ma sanno già che queste difficoltà si verranno a creare ancora nel protrarsi del tempo.
8: Scusa, io a sto punto allora lancio una provocazione, ma non sarebbe meglio fare un bel 15 giorni di mercato, un grande show spettacolo in un mega centro commerciale, in un mega albergo, in un mega villaggio, bravo, vacanze, e in quei 15 giorni si fa tutto?
11: Allora ritorniamo ai vecchi tempi, che spesso non erano molto sbagliati, in cui prima di tutto io, con tutto il rispetto della FIFA, che rispetto mi sembra con quello che abbiamo visto tutti negli ultime settimane è venuto un pelino meno, no? Capito? Quelli che ci danno gli ordini per dire dovete far questo, hanno giustificato questa cosa? No, tutti devono avere giorno più giorno meno le stesse finestre di mercato, là deve essere questo per quello quello. Prima ti dicevano 15 giorni a luglio, se l'hai fatta la squadra l'hai fatta, se non l'hai fatta se ne parla a novembre, e allora sì che tu quando vai al tavolino anche quello che sta di là non ti dice ma aspettiamo, magari arriva uno che si fa male ad agosto, o un giocatore vuole andare via, ce lo pagano il doppio, aspetta, specialmente con gli attaccanti, la regola nostra è aspetta, non ti ammazzare subito, certo viene dal Madrid e lo ammazzo subito, ma se no aspetta, se il giocatore è forte vedrai che ci saranno altre soluzioni, vedrai che qualcuno si scala avanti. Quando ti do quel lasso temporale e quando fischia quell'ora, le 9, le 7, mezzanotte, che è finita, vedrà che si danno tutti una svegliata. Era questo che era stato fatto bene prima, poi ci hanno detto a tutti quanti che non andava bene, bisogna essere di respiro internazionale, avere queste parentesi grandi. È come il fatto di gennaio. Allora, una volta, quelli di prima, no, che sicuramente erano più stupidi, no, rispetto ad adesso siamo molto più intelligenti, bene, quelli di prima che ti dicevano, si fa il lasso temporale a luglio e chi c'è la squadra ce l'ha, chi no aspetta dopo, e il cosiddetto mercato di riparazione si faceva a novembre perché avevi fatto 5, 6, 8, 10 partite, se compravi 2, 3 giocatori importanti cambiava la squadra. Adesso un giocatore che va via a gennaio inizia le trattative a dicembre, poi alla fine se va bene va via il 20 di gennaio, arriva il 20 di gennaio l'allenatore è nuovo, la squadra sta giocando, allora la prima partita va in panchina, gli arriva, in genere vanno via i giocatori, arrivano che mancano 13 partite per il campionato, 13 partite, una sarà squalificata, una è infortunata, una non è in forma, una deve entrare, una deve uscire, è a disposizione per 10. Allora, quanto Maradona devi essere per decidermi il campionato in 10 partite? Quante ne farai bene? E questa è la differenza. Facciamo un mercato a gennaio che è una riparazione di un tappabuchi che speriamo che vada bene. Poi è logico che i rinforzi servono e ti possono anche cambiare. Però è una legge matematica. Se ti do 30 partite, mi fa vedere 20 partite, posso capire quanto sei bravo. In 10... e il 50% ti posso capire quanto sei bravo, non so, sorriso l'idea, e purtroppo è questa, è questa la difficoltà. Guarda, però
8: almeno la matematica risulta ancora non essere un'opinione dalle mie parti, la matematica non è un'opinione, quindi
11: io
8: i conti,
11: non voglio, io sono per
8: i conti devono tornare.
11: Non voglio fare il vecchio rimbambito che pensa solo al passato, però andando indietro dico che vantaggi abbiamo col nuovo sistema e che vantaggi avevamo col vecchio sistema, vedi che i nodi vengono al pettine. Perché se c'è quel lasso temporale devi sbrigare a fare le squadre, non si dorme per 15 giorni, si fa la squadra e allora tutti sono pronti. Non ho preso il terzino a giocare a quello dell'anno prima, non ho preso il centravanti a giocare a quello dell'anno prima. Questo succede, e per tutti è così. Invece facciamo un mercato giù da 3 mesi, facciamo un mercato che con tante squadre diciamo che hanno una posizione anche dirigenziale e presidenziale che non è proprio così netta e definita, mi spiego meglio. La squadra che parte, che sembra che tutti hanno fatto bene, noi siamo ancora nel mercato alla seconda, terza di campionato, ancora siamo nel mercato, e allora non fai gol, serve il centravanti, pigli 3 gol, vogliono il portiere, e cambia dal giorno alla notte tutto quanto. Invece no, il campionato quando inizia le squadre devono essere fatte, no che la gente gioca oggi di qua e il giorno dopo gioca di là, non ha un verso per me, però loro decidono e noi ci adeguiamo.
8: Come sempre, senti, scusa una cosa, da uomo navigato quale tu sei, caro il mio Davide? Ma sta cosa che è venuta fuori stanotte, che Vlahovic non ha, sembrerebbe non aver svuotato l'armadietto, è perché vuole lasciare lì di ricordo il dentifricio o perché spera in qualche modo?
11: Non lo so se gli armadietti possano incidere sulla carriera di un calciatore, però non lo so, io come avevo previsto la situazione di Vlahovic, la situazione di muro contro muro, perché all'inizio ci sono delle richieste più o meno lecite, ognuno pensa di valere quello che vuole, economiche e tutto quanto. Se queste, scusate, passano le cose, se tutte queste richieste non possono essere soddisfatte, si aspetta. Vlahovic ha le squadre migliori a livello europeo e che possono spendere meno di soldi? Io glielo auguro. Se ce l'ha, le cavalcherà, e se non ce l'ha, diciamo che si rimette in gioco tutto. Però non mi soffermerei all'armadietto, è una cosa che armadietto o meno rimane.
8: Vabbè. Ah, vabbè, sai, era una curiosità, gossip del giorno, questo qui che è andato via, ma ha lasciato le cose nell'armadietto. Sai, sono come quelli che lasciano, no, su in casa e dicono, io però ho lasciato una roba, quelli che escono dal matrimonio, dicono, no, ma però c'ho la camicia nell'armadio, sai. O torno per riprenderla, solo in qualche modo, facendo certo. Le chiacchiere, c'è prova. Tu hai mai lasciato cose negli armadietti?
11: Quando giocavo io non c'erano manca armadietti, no, scherzo, però no. Io sono stato sempre molto netto, perché la mia regola che spiego anche, ho sempre spiegato ai miei giocatori, è una sola. Ricordatevi che quando una società ti fa una chiamata, tu puoi essere il capitano, quello visto meglio da tutti, quello incedibile, ma quando un club ti fa una chiamata del tipo ci andresti? Punto interrogativo, ha già fatto il calcolo che può fare a meno di te. Lo so che è tranchant, lo so che è dura, ma prima ti abitui alla realtà e meglio è. Tu puoi essere il più forte del mondo, quando ti fanno la domanda ci andresti? Hanno pensato che possono fare a meno di te, se no non ti dicono nulla. Perché io, un'altra cosa dei miei giocatori, quando sei un problema in una società ti dormono sullo zerbino di casa, ti chiamano 8 volte al giorno, ma ci ha parlato con questo, ha visto quell'altro, ma lui ci andrebbe di qua. Quando non ti chiamano vuol dire che non c'è un grande problema.
8: Sì,
11: è matematico questo, cioè,
8: vale non solo per le società, vale in tutti i lavori, secondo me, attenzione.
11: Certo.
8: Davide, grazie, come sempre puntualissimo.
11: Prego, buona giornata a tutti.
8: Grazie, mitico Davide Torchia, piccolo stop per noi, Ivo, tra poco siamo da voi.
10: Rassegna Stramba.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre, il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
13: Abbiamo giocato scorsa volta, era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-0 sotto, lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinale uno grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
12: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con 2 azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di 2 stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. L'albiceleste, grazie al solito Messi, centra un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della
0: Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
8: Casi del giorno, i due casi del giorno, la bancarotta flaudolenta di De Laurentiis, il Bari, il Napoli, le plusvalenze, Rocchi, l'Inter, gli arbitri e Gravina che interessano qualcuno e qualcun altro no. La nostra chat in attesa del nostro inviato Camillo De Michelis è scatenatissima. Maria Teresa da Montelupone dice: ma lasciamo perdere niente, ma prendiamo un megafono, un altoparlante potente, altro che lascia perdere. Sono più di 20 anni che aspetto giustizia e sopportiamo sto schifo, basta. Luigi da Torre Annunziata scrive: le ultime notizie relative ai napolisti e soprattutto ai prescritti a vita confermano tutto quel che sto dicendo a Radio Bianconera fin dalla sua nascita. Non perché avessi la sfera di cristallo, ma per chi ha un minimo di intelligenza e perspicacia era abbastanza legittimo pensare alla malafede, sia nel calcio, nei media, a livello totale. Solo che quando lo dicevo ai tuoi colleghi mi hanno dato sempre del complottista, ed ora è chiaro che ci avevo visto giusto su tutto. Purtroppo consiglierei di contattare tutti quelli che se ne vogliono occupare. Cosimo dice: indennizzo della Juve per le vostre battaglie contro il sistema piuttosto di far licenziare, spiace ma stavolta non concordo con il saggio. Sta iniziando a perdere consensi. Mentre Massimo scrive: ma è possibile che con intercettazioni e pentiti non vengano puniti, mentre con la Juve si sono addirittura inventati un'intercettazione? Massimo da Zurigo: hanno rovinato il calcio per salvaguardare una società fallita da anni, dice lui. Ma mollare, scrive Cecilia, ma non scherziamo. Fabrizio da Parma: secondo me non bisogna lasciar perdere, prima di tutto perché noi paghiamo per il calcio, abbiamo il diritto di sapere per cosa paghiamo, per un calcio sano o per un calcio avariato. Lasciar perdere vuol dire assecondare un calcio che ci usa solo per pagare e ci propina porcherie su porcherie. Non lasciamo perdere proprio nulla, dice Fabrizio da Parma. Mentre Marcello dice: ma non ti accalorare, fa caldo. Per i tifosi poi, che spesso hanno anche altro a cui pensare, sono disinformati sulle malefatte della giustizia sportiva. Dedichiamo qualche mattinata ai silenzi di una società che non è disinformata, è silente e patteggia, ma l'abbiamo sempre detto Marcello, abbiamo mai negato questa cosa? Anzi, quante volte abbiamo detto? L'abbiamo detto anche stamattina? Marcello, sei disattento. Io sono accalorato, ma tu sei disattento, forse perché stai in un posto fresco, sarai a 3000 metri, ma sei disattento. perché stamattina abbiamo ricordato che 20 anni fa il TAR del Lazio apriva le porte ai ricorsi durante Farsopoli, diceva mi aspetto 1000 ricorsi e noi abbiamo giunto, e invece la Juve non c'è andata al TAR, poteva bloccare i campionati, non l'ha fatto, quindi noi diamo anche alla Juve le sue colpe, sei disattento. Grazie per la compagnia, ci scrive qualcuno, ma di che, ci pagano per farla? Yves, ti ringrazio, ti pagano per star lì o no?
15: Qualcosa fanno?
8: No. Qualcosa fanno, ma non scherziamo minimamente, li riconoscete?
15: No, no, sono pagato per fare regia a tutti i giornalisti di Radio Bianconera.
8: Allora, sei profumatamente pagato, hai dimenticato l'aggettivo, attenzione, sentiamo un vocale da casa.
16: Caro Claudio, buongiorno, sono Nick da Bari. Ora loro, come sempre, insabbieranno tutto, quindi sarà per loro come non fosse mai successo. Non sarà punito nessuno, è tutto il copione che conosciamo bene. Ma il nostro dovere è, anche quando loro dovessero fare tutto ciò, e lo faranno, il nostro dovere è ricordare che tutto ciò è stato fatto. Non solo che sono stati perpetrati dei reati, ma soprattutto che è stato tutto insabbiato. E questo noi lo dobbiamo ricordare, consegnare alla storia come una medaglia sul petto. Ciao Clau.
8: Ciao anche a te. E allora Pierpaolo da Napoli dice: nuovo slogan, lasciamo perdere. Bari e Napoli indagato, mondiale truccato, curva Inter, c'è di tutto di più, noi saremo stati crocefissi, ma lasciamo perdere, alla fine cattivi siamo noi, ma chi se ne frega, ma lasciamo perdere. Dove è finito, si domanda Antonio, l'avvocato Grassani? Mi ricordo le sue apparizioni contro la Juve. Dov'è? Dov'è? Dov'è? Sentiamo un vocale da casa.
17: Buongiorno. Ma cosa dobbiamo fare? Una petizione? Voi di Radio Bianconera, specialmente tu, lo so, ci sei sempre a parlarne. Ma cosa dobbiamo fare? Perché noi abbiamo pagato nel 2006, nel 2023, come tifosi juventini, a caro prezzo. Perché gli altri la devono fare franca? Perché è un evidente, quello, una cosa allucinante che sta succedendo, che è successa con l'Inter, non deve essere penalizzata, non deve essere punita per come è di giusto. È un'assurdità continuare a seguire il calcio. Gaspare da Palermo.
8: Ciao Gaspare. Sentiamo un altro vocale.
18: Buongiorno Claudio, Maurizio a Bologna. Ascolta, ti volevo dire un suggerimento. Magari tu gli scrivi a Carnevale, no? C'è un centravanti che è molto forte, si chiama Colo Piedi, che magari gioca con i piedi, è anche meglio, capito? Il Colo Mani. Io darei un'occhiata a sto Colo Mani Piedi.
8: Di peggio di quello che ha fatto Guido Rossi, presidente Fisicica, ha tolto lo scudetto di più per darlo alla sua squadra, Leone da Polenzia, dice ci può essere poco altro, mentre anche dalla Grecia ci ascolta il buon Poligobbo Bianconero, fino alla fine da Sifnos, bravo! E poi ancora Zurigo, e poi Manchester, e poi Sicilia, Lombardia, Puglia, Calabria, Trentino, Toscana, Emilia Romagna, ma siete dappertutto. Liguria, Luca scrive, le nuove intercettazioni sul caso Rocchi sono imbarazzanti. In un paese normale l'Inter sarebbe mandata in B, a prescindere. Bancarotta fraudolenta del Napoli, Bari, indagati padre e figlio. L'Egitto, che accusa l'Argentina di furto con complicità della FIFA e razzismo. Infantino, che a Trump, candidamente, con arroganza, revoca una squalifica del suo giocatore. Ma i giornali silenziopoli, evidentemente ha finito l'inchiostro, ma guarda un po'. Se ci fosse stata la Juve, inchiostro a cascata, ettolitri. L'informazione avrebbe il dovere di informare sempre e comunque, ma questo nei paesi dove i giornalisti non si vedono, dice Luca da Genova. Attenzione, William da Ivrea, che batte ancora i tasti da un sacco di anni. La penso come il tuo ospite. Il mercato dovrebbe essere tutto concentrato in 15-20 giorni, poi stop, basta. Se fai la squadra ok, altrimenti resti come sei. Basta ste telenovele stressanti ed inconcludenti sui giocatori, basta. Francesco, da Sinigaglia, domanda. Ma Tether non potrebbe diventare main sponsor della Juve versando 200 milioni all'anno per il mercato? No! perché anche se diventa main sponsor della Juve e mette chissà perché 200 milioni, la Juve non li può spendere sul mercato perché deve fare i conti col fair play finanziario. Può mettere anche 7 miliardi Tether che non li potresti spendere sul mercato. L'ho spiegato miliardi di volte, no, una, miliardi, miliardi. Glielo vuoi spiegare tu, glielo vuoi mettere, spiegaglielo in arabo, dai, fai tu.
15: A parte che io l'arabo non lo parlo, sono francese. Comunque, no, mi ricordo benissimo che è stato spiegato, qualunque, perché comunque c'è il fair play, la squadra ha un bilancio che deve rimanere quello. Tu puoi anche mettere 20-40 bilioni, rimane sempre quello.
8: Non so. Forse l'ha spiegato meglio Iva adesso, io non so cosa fare. Nick da Bari dice: alla luce delle nuove notizie su Silenziopoli e certi del consueto insabbiamento, il nostro dovere è ricordare nel tempo questo ennesimo illecito, soprattutto ricordare al mondo il modo in cui l'ha fatta Franca ancora una volta. Non dobbiamo permettere che l'oblio inghiotta tutto. I loro blogli e le loro censure devono essere medaglie sul nostro petto. Domenico da Napoli, buongiorno. Ma non siete preoccupati della situazione attuale che ci vede i soliti colpevoli, i soliti puniti in un paese in cui permettono tutto a tutti? No, perché io sono ormai quasi rassegnato, non riesco ad accettarla. Proprio questa cosa, vedi, altro che lasciamo perdere. Antonio da Napoli dice: ma tutto giusto quello che ha detto Torchia. Ci sono problemi a fare la squadra. Però poi alle prime difficoltà non ce la prendiamo con l'allenatore, perché per me di questo passo è l'ultimo dei colpevoli, tra virgolette. Marco aggiunge: il vero problema del calcio moderno sono i 249 milioni versati in un anno dalle squadre di Serie A ai vari procuratori. Nulla di personale, però questa, dice lui, è la triste realtà. Mentre Rix scrive: il 25 aprile Rocchi resisteva alle pressioni dell'Inter designando per Torino-Inter un arbitro sgradito? A cosa serviva se il campionato a 4 giornate dalla fine era praticamente già vinto? E pochissimi giorni dopo veniva resa pubblica l'iscrizione di Rocchi nel registro degli indagati? Non vi era il sospetto che Inter e Rocchi sapessero dell'inchiesta attraverso i loro amici in procura e che questa intercettazione sia stata farlocca? Attenzione! Gianni Davallo della Lucania Cilento dice: il problema principale siamo noi tifosi. Anche se la Juve comprasse Favasuli del Catanzaro saremmo i primi a dire: ma cosa dobbiamo farcene? Mentre scommetto che quello ad esempio col prendere l'Inter Calili sarebbe di sicuro più forte. E poi li devi pure pagare un botto, altro che stranieri, costano di meno, una favoletta. Sentiamo un vocale da casa.
19: Buongiorno Claudio, Cristian da Vicenza. Lasciamo perdere il discorso dell'Inter, del Napoli, del Bari, e tu dici no, non dobbiamo lasciar perdere, ne dobbiamo parlare, ma ne parliamo solo noi della Juventus. Quelli del Milan non dicono niente, quelli della Roma non dicono niente, e tutte le altre squadre non dicono niente di questi Inter, di questo Napoli. Se non parlano loro, siamo sempre solo noi a lamentarci. Per questo i altri fratelli dicono lasciamo perdere, perché non ne capiamo un ragno dal buco. Poi per quanto riguarda Vlahovic, leggevo su Tutto Sport che è andato da solo a prendere appuntamento per parlare con la Juventus senza il papà. E già questo, forza Juve fino alla fine. Speriamo che inizi presto il campionato.
8: Vabbè. Alle volte mi viene a me da dire, ma lasciamo perdere. Sentiamo un altro vocale da casa.
20: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudio, buongiorno Evo, buongiorno a tutto il popolo, veramente.
8: Buongiorno.
20: Questo è il paese, hai ragione tu Claudio, questo è il paese ma più meraviglioso del mondo, non esiste. Mi viene da ridere, da ridere, madonna, mi viene da ridere.
8: Perché è bellissimo, adesso arrivano anche quelli che ti scrivono: vabbè, ma il campionato era già deciso, tutto quanto è... Vabbè, ma anche quando ci sono le accuse della Juve siamo nelle stesse contestualizzazioni pure. Perché sta roba, come ho ripetuto nel primo filone dell'inchiesta, se le accuse vengono provate è una roba gravissima. Però se dobbiamo lasciar perdere, lasciamo perdere, come diceva
1: in quel famoso film ancora in bianco e nero di Sica, soldi, ma lasciamo perdere, lasciamo perdere. Sentiamo un altro vocale, dai.
21: Caro Claudio, sono Vincenzo da Brugherio. Ma mi chiedevo, la Juventus non aveva un canale suo per fare un canale suo?
1: Non ce l'ha più. Ce l'aveva, ma non ce l'ha più, ha deciso di non farlo più. Beppe da Torino scrive: dopo le ultime novità di De Laurentiis, dopo cartonato dovrò creare un'altra canzone dedicata ai namoristi. Bravo Beppe, che prima o poi arrivi al Festival Bar, che non c'è più, però vai magari all'Eurofestival. Dopo le nuove intercettazioni, Zazzaroni sarà ancora ascoltato dalla procura. Chiedo, per me e anche per un amico, dice Angelo da Pioltello. No, veramente non ne parla neanche sul suo giornale, quindi figurati. Gianni D'Anizia dice: miliardi di volte spiegati non si possono spendere. Lo so, magari, Cristian da Campobasso: se nel 98 avessimo fatto noi un passaporto falso, fatto giocare il calciatore, ci avrebbero radiato. E invece no. Ma lasciamo perdere, scrive Stefano. Ma ce l'abbiamo Camillo De Michelis?
15: Non risponde.
1: Come mai? Sta facendo le visite mediche anche lui, attenzione. Attenzione! Un sacco di messaggi che stanno arrivando. Mauro Da Chieti dice: ah, mi piacerebbe che i prescritti venissero condannati per sentimento popolare. Ma lasciamo perdere. Sentiamo un vocale da casa.
22: Stefano da Roma, Claudio. Lo sponsor fa parte del fatturato. Se tu metti 200 milioni di sponsor, invece di fatturare 400 milioni, ne fatturi 600 e automaticamente poi spende. Le entrate dello sponsor sono come quelle dei diritti televisivi.
1: Non
22: è un aumento di capitale.
1: E non puoi, ti condannano.
22: Quello condannano. Il fatturato.
1: Non puoi, ti condannano perché diventa sponsorizzazione farlocca. Non puoi. Oh, grazie. Non puoi. Non siamo amici di nessuno noi, con una roba così ti condannano. Senti anche a Milo un vocale.
23: Ciao Claudio Mariano, ma guarda, io capisco e provo la stessa sensazione di tutti i fratelli bianconeri che sento mandare messaggi da te qui in radio, un sentimento veramente di sconforto, di scoramento, non solo nei confronti del calcio, ma soprattutto nei confronti proprio della società Juventus e della proprietà, perché effettivamente quando senti poi, quando percepisci questa impunità verso gli altri e questo volere a tutti i costi distruggere la tua squadra del cuore, questa roba qui fa male, ma fa male molto di più il fatto che questa società non si sia mai difesa. Detto questo, sì. Io ormai sono anni da Calciopoli in poi che io non seguo più il calcio, io seguo solo ed esclusivamente la mia squadra del cuore. Tutto il resto non me ne frega assolutamente nulla, non ho seguito nemmeno una partita dei mondiali, non ho seguito una partita di Champions, io seguo solo la Juve. Del resto, sinceramente, non mi interessa nulla, perché è tutto truccato.
1: Quindi grande fan dell'Europa League sarei quest'anno, attenzione, una grande cavalcata di Europa League, con quale squadra? Ma ce l'abbiamo Camillo De Michelis?
24: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Pronto. Stai facendo le visite. Tu quando sei in area gemedica sei sempre dentro a fare le visite. Come vanno le visite delle ragazze?
24: Ancora dentro. Anche se, insomma, poi dovremmo far vedere tutto ai nostri ascoltatori e gli appassionati tra qualche ora, però insomma è arrivata Bartella, è un colpo importante. Un colpo importante, ma da un punto di vista anche del blasone è una bella presa da parte della Juventus, e spenderà dei buoni soldi. Diciamo che il budget a livello femminile quest'anno è alto, un po' meno quello maschile, ma a livello femminile il budget è alto.
1: E come mai abbiamo messo il budget sulle donne? Come mai?
24: Perché sono numeri diversi, quindi ovviamente quando non stiamo parlando col budget dei maschi compri tutto il calcio femminile, quindi è sicuramente legato a questa diversità di numeri e cifre, però comunque Mazzetta da quel punto di vista può essere sereno perché ha un buon budget. Poi noi, il maschile dimostra che avere i soldi a volte non è sinonimo di acquisti giusti, ecco.
8: A proposito del maschile, vuoi fare un riassunto con l'arrivo di Massara? Chi fa che cosa in maniera chiara, lucida, sintetica, giornalistica, in modo che tutti capiscano e non ci siano più domande in merito?
24: Allora, Carnevali è l'amministratore delegato e direttore generale, quindi è la figura apicale, è il capo azienda, per dirla in parole povere. E per quanto riguarda invece il Massara, è il capo dell'area sportiva. Il capo dell'area sportiva, quindi lui comanderà tutto quello che fa la parte, no, dell'area sport, e sotto di lui lavorerà con lui ovviamente anche Ottolini. Invece Giorgio Chiellini è una figura sempre all'interno dell'ambito societario, ma con altri tipi di ruoli. Poi ovviamente darà una mano alla squadra, farà parte anche lui dell'area sport, ma a livello proprio del calciomercato, che è la cosa che più interessa ai nostri ascoltatori, c'è il capo azienda, che è Carnevali, e poi c'è Massara, e sotto Massara c'è Ottolini.
8: Un po' come Marotta, Ausilio, Bacinzo.
24: Ma sì, diciamo, sì, è una figura che comunque è importante. Diciamo, Claudio, che la Juventus aveva la possibilità di dare quel ruolo lì, quindi capo area sport a Ottolini, e prendere magari Matteo Tognozzi come area scout, e invece decide di prendere un dirigente con più esperienza in ambito di area sport e tenere Ottolini anche nell'ambito dello scouting. È una cosa, secondo me, dobbiamo tornare a lavorare forte, lo sa fare molto bene perché comunque ha esperienza, e poi lavorerà anche insieme a Claudio Chiellini a Scaglia per quanto riguarda il settore giovanile, tutta la selezione, no, di un motore dalle certo. giovanili importanti in SN, tutto.
8: Quindi Claudio Chiellini, ovviamente, che sta facendo molto bene, rimane al suo posto della Next Gen, e invece Giorgio Chiellini fa quello che voleva fare lui, e cioè i rapporti istituzionali per crescere come dirigente, a discapito di tutti quelli che continuavano a scrivere, a dire che i due Chiellini alla Juve non ci possono stare perché non si fa.
24: Una piccola specifica, Claudio: Claudio Chiellini aumenterà i suoi poteri, perché oltre a seguire la Next Gen seguirà anche l'Under 20 e l'Under 18. Poi dall'Under 17 in giù invece sarà tutto compito di Massimiliano Scaglia, però rispetto alla scorsa stagione aumenteranno i suoi poteri, perché cercherà di creare un filo conduttore dall'Under 18 fino alla Next Gen.
8: Molto bene. Camillo, ma questa cosa che Vlahovic ha appositamente dimenticato il necessaire nell'armadietto, cosa ti dice?
24: Ma nell'armadietto non c'era solo il necessaire, ma c'erano le scarpe, il vestito, le scarpe da corsa, c'era tutto, perché l'ho visto. Ma guarda, Claudio, per me quella è una pagina negativa per la Juve, lo dico proprio senzamente i termini. Vuol dire che probabilmente non hai la forza per comprare un altro attaccante, e allora cerchi di prendere Vlahovic, chi non ha uno straccio di offerta di alto livello, e quindi in questo momento ci accontenteremo, nel caso dovesse venire fuori poi un rinnovo, un ritorno di Vlahovic, chiamalo come vuoi, ecco, in quel caso lì non credo alla favola, non credo all'amore per la maglia, non esiste amore per la maglia, visto il fatto che comunque Vlahovic non ha avuto offerte, e che la Juventus ad oggi ha difficoltà nel chiudere un attaccante. Abbiamo difficoltà, e allora si sta vagliando anche questa ipotesi, qualora Vlahovic realmente aprisse alla Juventus. Adesso non siamo ancora a quei livelli, però ecco, se devo dire la tutta, mi sembra la classica mossa un po' per cercare di mettere una toppa sul buco e non per risolvere il problema.
1: Qui tu mi stai dicendo che Vlahovic ci riprova e la Juve lo ascolta?
24: Sì, la Juve lo ascolta perché è in difficoltà, Claudio. Ma ne parlavo ieri, quando i nostri ascoltatori dicevano basta con Colomani. Io lo comprendo, anche se poi dobbiamo dirlo che la strategia Colomani si è riaperta. Per noi sono 2 anni, ma si è riaperta perché c'è una nuova dirigenza. Ma il discorso è che io posso anche dire basta Colomani, ma se i nomi sono Sorloth, che comunque ne parliamo già da gennaio e che la valutazione è sempre 40 e che poi alla fine andiamo su Vlahovic che liberava quei soldi lì, racconto tutto bene Claudio, secondo me è una cosa dove comunque metti una pezza perché non hai la forza per andare sui nomi che ci hanno fatto i nostri ascoltatori. Ieri me ne ha fatti belli.

0: sia Yves Darroche, grazie veramente di cuore a tutta la chat, però sapete cosa vi dico? Lasciamo perdere, dai, ci troviamo domani, stessa ora, stessa emittente.
1: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
0: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
1: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
0: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
0: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
2: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente

0: Gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: mercoledì 8 luglio, le 11.06, questo è RBN Caffè e come sempre siamo qui per parlare del nulla. No, non è vero, perché al di là delle questioni extracampo, vi siete non dico sbilanciati, vi siete divertiti all'ennesima potenza con Claudio prima, in occasione appunto di questa nuova notizia tirata fuori dal Corriere della Sera, di questa questa agevolazione nel tornare a discutere, no, in procura nei confronti di Rocchi, questa volta con un'altra partita, però quella famosa dell'arbitro gradito, non gradito. Vabbè, quindi ne avete parlato ampiamente nelle due ore precedenti, permettetemi di variare minimamente gli argomenti, se no, cioè, ovviamente sarà argomento di chiacchiera con gli ospiti, perché non puoi non toccare anche questa parte dell'universo Juventus, però di base cerchiamo di arrabattarci in altro. C'è sempre un mercato che c'è, non c'è, c'è sempre un mercato che c'è, non c'è, stupendo, e più che non c'è in questo momento. Prima ho ascoltato con interesse il discorso fatto da Davide Torchia, che ha detto una cosa sacrosanta, che tra l'altro era anche stata, si era provati, no, ad inserirla, si era provati ad a lanciare questa novità, la possibilità, ma era stata immediatamente rigettata e rispedita al mittente come idea, questa ipotesi, no, di non focalizzarsi su così tanto tempo, in particolare nel mercato estivo, ma insomma, no? Fare tutto un po' più. Semplicemente, se non sbaglio, la proposta era quella di evitare che il mercato fosse ancora in attivo a campionato iniziato. Quello è, credo, sarebbe sacrosanto, avere un calciomercato che termina esattamente quando riprende la stagione. Questo perché poi ti eviterebbe anche, no, un po' la difficoltà che spesso gli allenatori ti raccontano, ovvero quello di avere un giocatore a disposizione che magari l'hai anche avuto e l'hai provato, l'hai organizzato per tutta la preparazione estiva, durante la tournée, durante le partite e magari anche nelle prime due gare di campionato, e poi a fine mese, a fine agosto, prende e viene mandato altrove, e tu, per carità, magari ne hai di conseguenza uno che ti entra, ma devi ricominciare tutto da capo. Quindi insomma, capisco che questa sarebbe stata obiettivamente una ipotesi intelligente, un'ipotesi che di cui tutti avrebbero usufruito positivamente, proprio a discapito anche di queste situazioni poi che si sviluppano, mettono in difficoltà il giocatore, società e allenatore stesso, non è cosa. Evidentemente siamo talmente ancorati a quello che è stato, no, il passato, e quello che è sempre stato, no, che ha sempre caratterizzato il mondo calcio, da non riuscire letteralmente ad andare oltre e magari evolverci anche da quel punto di vista. Perché è vero, perché il mercato estivo dura troppo, e infatti poi ti ritrovi a parlare di cose trite e ritrite, doverti ogni tanto magari anche così inventare non una notizia ma ricamare attorno a qualcosa in maniera esagerata, perché non sai effettivamente più che di che cosa parlare, e non ci sono effettivamente evoluzioni in positivo o in negativo, e quindi tu ti appigli poi a anche una virgola messa diversamente dal solito e dici: ah, stai a vedere che sta succedendo. Ad esempio, la notizia di oggi, che è un po' con cui apre il Tutto Sport in particolare, l'indiscrezione l'hanno avuta loro, perché poi non la leggi praticamente da nessun'altra parte, quindi bravi, però insomma l'indiscrezione sarebbe legata ancora una volta a Vlahovic e alla sua voglia di non chiudere ancora ufficialmente e definitivamente il capitolo Juventus. Che allora, prima ascoltavo anche Camillo mezzo schifato da questa ipotesi, ma semplicemente perché, allora, se volevi cerco di fare un attimino di mettere insieme i tasselli. Se questa dovesse essere effettivamente la trattativa che andrà in porto nel giro delle prossime settimane, non so, dei prossimi giorni, di quanto, allora l'importante è che non ci vendano la notizia come aveva talmente tanta voglia di Juve che si è, diciamo, piegato leggermente al volere della squadra, anzi andato incontro alle decisioni, al volere della squadra, perché questa voglia davvero di tornare, di essere ancora parte, di essere allenato da Spalletti, di avere a che fare con Carnevali, ritrovare i compagni che a quanto pare erano mezzi contenti che tu te ne fossi andato, ecco, non ci vendano poi allora questa di storia, perché la realtà è che la Juventus non è riuscita concretizzare i piani alternativi a Vlahovic che si era fatta, perché non neghiamo che comunque la Juventus nei confronti di Vlahovic non dico un pensiero se lo fosse fatta, però Spalletti l'aveva sempre detto, no? Che per lui Vlahovic era fondamentale e che avrebbe, diciamo, anche fatto, non dico di tutto, ma si sarebbe così, non si sarebbe incatenato ai cancelli della Continassa sicuramente, no, ma che insomma la presenza di un giocatore come Vlahovic nella sua squadra era mezzo fondamentale quasi, quindi insomma Spalletti dal canto suo qualcosa ti aveva detto e ti aveva soprattutto fatto capire che tu era importante per lui e per la Juventus. Dall'altra parte, la risposta però, in quel momento in particolare, è stata: sì, è tutto molto bello, ma io voglio questi soldi. E allora poi, mio caro, se alla fine dovessero poi raccontarci che è tutto rientrato e che la maglia numero 7 è ancora, la maglia numero 9 è ancora tua, Non, ripeto, veniteci a raccontare la favoletta del, ripeto, la voglia di Juve era talmente tanta da non riuscire ad andare oltre, e la realtà è che non hai avuto offerte, perché l'unica che ti è arrivata realistica era quella del Beşiktaş, bella alta anche, ma non hai voluto andare a giocare in Turchia perché reputi di non essere ancora, tra virgolette, così disgraziato da dover andare in Turchia. Ricordiamoci che c'è un certo Osimhen che è andato in Turchia perché non c'erano altre soluzioni purtroppo ad un certo punto per lui, e farebbe carte false per tornare, sa benissimo che è difficile ad oggi perché ci sono delle valutazioni, delle spese esagerate, quindi quella era l'unica offerta. Altre non mi sembra che siano arrivate da nessuna parte. Dall'altro lato c'è una squadra che continua a parlare di interesse nei confronti di un determinato giocatore, ovvero Kolumani, e poi ieri sera mi leggo che il Tottenham piomba nella trattativa e si interessa di nuovo a Kolumani. Ma non potevi riscattartelo? Ma cosa vuoi adesso? Ivan Cardì, aiutaci.
1: Buongiorno, ciao Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ci sono un sacco di cose di cui parlare oggi, nonostante io abbia cominciato la trasmissione dicendo il nulla cosmico continua a regnare sopra di noi, ma semplicemente perché di concreto c'è molto poco, ma questa mattina, allora, il discorso intercettazioni, il nuovo avviso che è arrivato a Rocchi per comparire, perché ci sono cose che non quadrano in un certo Torino-Inter che si è giocato qualche mese fa, l'accusa dell'Egitto nei confronti dell'Argentina perché la stanno favorendo, e un pochetto forse hanno ragione, ma vabbè. Vlahovic che si propone, Massara che arriva a Juventus, da cosa vuoi partire?
1: Ma io, se la conduttrice sei tu, ma non mi posso prendere.
0: No, è come alla maturità, quando sei alla fine che non ce
1: domanda
0: la fai più.
1: Piacere.
0: Domanda a piacere. Di cosa mi vuole parlare, Cardia? Vada.
1: No, vabbè, allora, sicuramente l'inchiesta arbitri è interessante. Diciamo che citiamo la fonte perché è l'unica che di fatto ne ha parlato in certi termini, il Corriere della Sera che ha parlato di presunto coinvolgimento dell'Inter. Poi in realtà dovrà fare un po' di chiarezza, perché poi resta un'inchiesta un po' strana, nel senso che anche il Corriere della Sera praticamente prima dice che Mariani era stato designato in concerto con l'Inter, poi che l'Inter non lo gradiva, poi che l'Inter dopo ha contestato la designazione. Quindi, cioè, mi sembrano escludersi, almeno una esclude l'altra. Quindi vedremo come andrà. Secondo me sarà archiviata l'inchiesta, però vedremo come andrà a finire.
0: Farsopoli, come la chiama Claudio, Farsopoli continua. Quindi, to be continued.
1: Sì. Ecco. Cioè, secondo me sì. Poi vediamo se ci possono essere degli sviluppi diversi, però c'è da dire che lo stesso articolo del Corriere della Sera insomma dice che non ci sono, che i dirigenti dell'Inter indagati non ce ne sono
0: come sempre,
1: non è indagato Gravina, che Rocchi va verso l'archiviazione ed è l'unico indagato, quindi non so, continua a essere un'inchiesta che mi lascia molti dubbi, però vediamo. I mondiali lasciano parecchi dubbi, ma sono i mondiali dei potenti, e quindi mi spiace per l'Egitto, ma è più potente Messi. Del resto secondo me c'è un grosso tema. La FIFA ha già perso il Brasile, che non è una grande squadra, però resta il Brasile, praticamente ha perso tutta.
0: Non può perdere anche l'Argentina, dici?
1: Se no diventa veramente gli europei. Perché già così sei
0: ho capito, 8. Però non è colpa, cioè è colpa di chi va in campo, eh? Cioè, non è che è un discorso giusto il tuo, anche perché è uscita la Germania, cioè insomma sono uscita delle squadre che il Portogallo con Cristiano Ronaldo, quindi insomma è vero, ci sono state già delle uscite di lusso, però insomma davvero è abbastanza avvilente quasi seguirlo.
1: Ma certo, ma sono assolutamente d'accordo con te, infatti non dico sia giusto. Però abbiamo visto togliere la squalifica a un giocatore della nazionale padrone di casa senza alcuna motivazione, perché poi cioè non possiamo nemmeno discuterla, non abbiamo un motivo per cui sia stato fatto. Quindi tu se fai una cosa poi mi puoi spiegare perché l'hai fatta. Io
0: perché
1: posso dire,
0: per Donald Trump non c'era il fallo, Ivan.
1: Esatto, cioè, l'unica motivazione è stata quella. Quindi voglio dire, una volta che abbiamo visto quella, e che purtroppo ce la dimenticheremo anche, perché poi ce ne siamo assuefatti a queste cose, ce la dimenticheremo perché tanto Balogun non ha segnato, gli statunitensi sono usciti e quindi passerà in cavalleria. Una volta che abbiamo visto quella e che passerà in cavalleria quella, siamo abituati a tutti nel mondiale dei potenti.
0: Tra l'altro Ivan l'hanno anche intervistato, poraccio, lui ha detto ma io non ne potevo nulla, cioè io mi sono piegato, no, perché ovviamente immagina poi, no, lo sfogo dei tristi sui social e nei suoi confronti, no? Più che nei confronti di chi a monte ha deciso. E quindi giustamente ho letto un'intervista anche a lui che comunque diceva io mi sono attenuto alle regole, mi hanno fatto uscire, sono uscito, mi hanno fatto rientrare, sono rientrato, cioè giustamente.
1: Ma certo, cosa deve fare lui? Ti squalificano,
0: no?
1: Non giochi. Sì, vabbè, però sì, non dovrebbe essere, perché ora,
0: lo so.
1: Per me è una vergogna mondiale, però lui non c'entra niente, nel senso, se ti dicono che puoi giocare, fai il calciatore, sei mondiali, ti stai giocando un ottavo di finale, ma non è che poteva alzare la mano Balogun e dire scusate, ma guardate, secondo me non sono state proprio rispettate le procedure, io è meglio se non gioco. Ma
0: come avrebbe dovuto fare Bastoni? Guardate che io lui il fallo non l'ha fatto Kalulu, cioè poi ovviamente
1: la partita, lì la trovi dire.
0: Lì sì, poteva sì, dire all'arbitro,
1: là poteva dire. Poi io non avevo neanche quel moralismo, per me la cosa brutta di Bastoni è stata l'esultanza, perché non faccio il moralista sulle simulazioni. Sì, poi poteva dirlo, però diciamo che secondo me se non avesse esultato e non l'avesse detto, non sarebbe successo niente, perché simulatori esistono nel calcio, abbiamo visto di peggio, anche di meglio per carità, però abbiamo visto
0: assolutamente. Però proprio il caso, poi proprio la figura di Bastoni, così come anche poi quello che come si è evoluta la partita contro il Belgio degli Stati Uniti, ti fa capire che il karma ti guarda, occhio.
1: Ma il Belgio, non so se tu l'avevi seguito, ha giocato malissimo nelle prime partite, sembrava una squadra totalmente fuori contesto.
0: Arrangiata
1: proprio a caso, sì. Sì, ma proprio, tant'è che parlando anche con alcuni colleghi, dicevano vabbè, ma valeva la pena fare tutto sto casino, tanto il Belgio sta facendo pena in questi mondiali, magari gli Stati Uniti passano lo stesso. E invece secondo me, cioè non secondo me, il fatto che poi abbiamo risultato per 3 giorni facendo la Trump Dance,
0: c'hanno ragione.
1: Mi dà l'idea che sia così, quella vicenda ti ha proprio ringalluzziti, ha detto bene, volete farci un torto, ve lo facciamo vedere noi. Cioè secondo me è stata un boomerang per gli Stati Uniti questa vicenda, perché decretelare, tu mi hai visto decretelare risultare così per un gol,
0: che gol ha fatto decretelare tra l'altro, Lukaku anche che ha fatto la chiamata, sì. Cioè lì vabbè, Lukaku è abbastanza solito a esultanze particolari ed evidenti, però siamo stati tutti Lukaku, credo, in quel momento. Abbiamo gioito per una volta insieme a lui. Senti, tornando un po' invece ai discorsi bianchi e neri, no? Hai fatto anche un lungo bel editoriale questa mattina che potete leggere su tutto Mercato Web, in cui racconti un po' questa nuova figura, no? Oltre che di Mastara, comunque un po' di questa, parli di questa riorganizzazione letteralmente societaria. Io ieri ho fatto il parallelo con un anno fa più o meno, Brinca e Branca, la Juventus aveva Como lì, basta, non c'era nessun altro. No, la differenza grande è che forse un po' dovrebbe, al di là del mercato che non decolla, far sorridere, è che ragazzi c'è una società con i contro, in teoria adesso, di cui sempre ci siamo lamentati per l'assenza.
1: Sì, sì, ma infatti per me la Juventus, poi vedremo se farà bene o male, quello lo decide il campo, i giocatori che prendi, il contesto in cui ti trovi, non è una garanzia, però secondo me la Juventus si è messa nelle condizioni di poter far bene, perché come lì ha sbagliato tante cose, ma comunque se ti affida un uomo solo è difficile che non mi ricordo società che funzionano o aziende che funzionano se hanno uno solo che decide tutto, non fa bene a nessuno. Le aziende funzionano se ci sono più persone che si confrontano, poi c'è chi ha l'ultima parola e questo, viva Dio, ci mancherebbe altro. Però funziona in una maniera diversa e la Juve non funziona in quel modo da troppo tempo. Si è data anche prima, anche, diciamo da quando è andato via Marotta, non c'è mai stato un vero e proprio dialogo interno, cioè due persone che uno superiore all'altro.
0: Collaboravano bene, tra l'altro.
1: Ma, oltre che collaboravano, uno diceva all'altro, ma sai, forse questa cosa non la farei, perché quella poi è la cosa fondamentale secondo me. Ora lo sta creando, secondo me Carnevali è uno che capisce non soltanto di calcio ma di uomini, e ha fatto una gran scelta, perché io penso che Massara sia una ottima scelta, e soprattutto sta ristrutturando la società. Poi forse sono anche un po' troppi, perché
0: troppi galli?
1: Io il ruolo di Chiellini fatico a capirlo ad oggi.
0: Credo che sia un ruolo dato perché non vuoi privartene, quindi sono quelle cose che dico, vabbè, inventiamoci quello che pulisce gli angoli del muro, cioè per dirti, no? Perché non puoi privarti di lui, e quindi qualcosa devi fargli fare, e magari anche quel qualcosa sperare che lo faccia bene soprattutto.
1: Sì, sì, infatti, però secondo me il rischio di, cioè io ho scritto, il rischio di diventare lo Javier Zanetti della Juventus, sì, senza nulla togliergli, perché poi fa alcune cose, si occupa di marketing, di fatto fa poco Zanetti all'Inter, è molto concreto. Non so se è quello che vuole fare Chiellini nella vita. Sulla parte sportiva non toccherà più palla, perché c'è Massara, c'è Carnevali. Credo che non lo voglia fare.
0: Anche, no? È giusto.
1: È giustissimo. Per me la riorganizzazione della Juve è da 10. È una curiosità giornalistica, chiedermi che farà Chiellini, perché anche in Lega, in cui è andato, riguarda la Lega, cioè i rapporti in FIGC in Lega. Io ogni tanto ci vado in via Rossellini, sì, abbastanza di frequente. E non ci credo neanche, cioè devo vedere, il 23 c'è la prossima assemblea, voglio vedere se non viene anche Carnevali, che è uno che frequenta la Lega da anni,
0: l'ha sempre fatto,
1: è molto ascoltato, e però nel momento in cui viene Carnevali con Chiellini, Chiellini non, con tutto bene, è uno dei miei idoli calcistici, non conta più niente, perché hai uno che frequenta la Lega da decenni e che ti è superiore nell'organigramma, quindi sono molto curioso.
0: Sì,
1: però...
0: hai ragione, ce lo racconteranno, ce lo spiegheranno, spero meglio, anche se mi ricordo che l'anno scorso, quando, cioè alle prime interviste su Prime in particolare, forse, sai quando vanno lì dove ci sono poi i colleghi che sono quel banchetto, e Chiellini era sempre il designato ad andare a parlare, no? Non mi ricordo se prima o durante o comunque dopo, comunque forse prima, e quando, più volte gli è stato chiesto: ma cosa fai tu, no? E lui a una certa si è iniziato anche un po' in alberare, come dire, oh, cosa faccio io? E ora deve rispiegarcelo, però, quindi che non ti arrabbiare, Giorgio, perché non si capisce.
1: No, non ti arrabbiare, anche perché gli vogliamo tutti un sacco di bene, fondamentalmente.
0: Ma guarda.
1: Quindi, ecco, quindi, cioè, a differenza di Ibra al Milan, che non abbiamo capito cosa faccia, e a cui ormai non vogliono più bene nemmeno i tifosi milanisti, Chiellini...
0: Ibra.
1: Chiellini, sì, tutti li vogliono bene, però sì, poi a capire cosa fa è una domanda secondo me legittima.
0: Giustamente. Cosa farà invece allora Dusan Vlahovic, visto che nessuno lo vuole, abbiamo capito, una richiesta buona gli era arrivata e ha detto no grazie, non ha ancora svuotato l'armadietto alla Continassa, ha chiesto a quanto pare un nuovo incontro con la nuova dirigenza, forse anche ringalluzzito proprio da queste nuove presenze, e cosa vuole fare della sua giovane ma strana vita ancora?
1: Ma che ne so, allora, rapporti, contatti veri e propri per ora non ce ne risultano, ci credo che abbia chiesto un nuovo incontro, il problema è come arriva questo nuovo incontro. Perché se ci arriva chiedendo 15 milioni di bonus alla firma e un ingaggio da 9 milioni di euro all'anno, questo incontro non ha nemmeno senso farlo. Quindi io credo che sia molto a lui la decisione. Se lui ha capito che non, ad oggi non se lo piglia nessuno, perché così è, soprattutto
0: così
1: a quelle
0: è brutta,
1: cifre.
0: Però è vero.
1: Ma il problema non è il valore, il problema sono le cifre, perché anche... la scorsa stagione, la scorsa estate, uno come Jonathan David, che oggi sembra l'ultimo degli scappati di casa, perché la Juve delle ultime stagioni fa sembrare tutti gli ultimi scappati di casa, ma che in realtà veniva da un sacco di gol in Francia, e non se lo pigliava nessuno perché chiedeva troppi soldi di commissioni, e i soldi contano, e oggi Vlahovic chiede più di quello che vale. Se nel ripresentarsi alla Juventus chiederà meno, secondo me potrebbe anche esserci uno spiraglio per tenerselo, perché tutto sommato, per esempio, può essere un punto di incontro tra Carnevali e Spalletti. Che non
0: Carnevali
1: avere...
0: però ha chiuso la porta, in teoria, Vlahovic.
1: Lui mi sembra l'abbia chiusa molto a Colomoni, perché le parole di ieri per me sono proprio una chiusura rispetto a Colomoni. Su Vlahovic sì, però non lo so, non sono così convinto. Secondo me, contando che appunto lui e Spalletti mi sembrano avere idee diverse su un po' di cose, per esempio su Muharemovic, prenderli un centravanti, un giocatore che Spalletti vuole, perché Spalletti quello che pensa di Vlahovic
2: l'ha sempre dimostrato fondamentalmente. Secondo me potrebbe anche essere un modo di trovare una sintesi, e comunque ti tieni un giocatore che conosce l'ambiente, se ha diminuito l'ingaggio magari ti costa meno, non lo so, però ripeto, dipende tutto da, cioè, dipende tutto da che vuoi fare, la tua domanda è giusta, non c'è una risposta. Dipende tutto da che vuoi fare,
0: Dusan Vlahovic. Non ci vendete la storiella poi che torna, rimane, torna barra rimane alla Juventus per amore della Juventus, e no, non ce la vendete, allora, non tu,
2: dirtelo,
0: dico
2: in generale, averci, sì. Io per dirtelo dovrei averci parlato, ti posso, non l'ho fatto, quindi non posso, però ti posso dire che secondo me però è una piccola parte del discorso, cioè il ragionamento di Vlahovic può anche essere, io guadagno tot soldi e voglio tot premio alla firma. Nel momento in cui capisco che nessuno me li dà, a quel punto tra i club io preferisco comunque la Juventus ad altri, perché il discorso non se lo piglia nessuno, è legato ai soldi. Cioè, se Mane Vlahovic chiama un qualsiasi club e gli dice guardate, guadagno 5 milioni all'anno e non voglio il premio alla firma, se lo prendono, perché non è, cioè, uno che comunque delle qualità ce le ha. Secondo me può essere un mix di, ora, amore è un parolone, però un affetto secondo me ci può comunque essere.
0: Vabbè, non so se mi hai convinto, ne riparleremo sicuramente. Grazie Ivan,
2: buon proseguimento, ciao Giulia.
0: Grazie a Ivan Cardia. Sì ragazzi, non mi ha convinto, comunque non mi ha convinto per niente, ne riparliamo tra poco.
3: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Jasim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre, il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
6: Abbiamo giocato scorsa volta, era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-0 sotto lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinali in un grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
5: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio
2: Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: RBN Caffè.
6: Allora, e allora, che cosa ha detto il commissario tecnico dell'Egitto ieri dopo la partita? Dirò quello che penso indipendentemente dalle conseguenze. Questa è stata chiaramente una partita truccata e il mondo intero l'ha vista. E voglio dire un'altra cosa. Se vogliono così tanto che vincano loro, perché far partecipare anche tutte le altre squadre? Non fa una piega, eh? È come il procuratore di Gregorio che dice che non è solo colpa di Gregorio se la Juventus non ha centrato l'obiettivo, ma anche un po' di quelli che stanno davanti che non hanno fatto gol. Cioè, non è solo Di Gregorio che ha preso troppi gol, alcuni evitabilissimi. È anche colpa. È la Palissiano, ragazzi. È corretto. Ma ci sono cose che si possono dire e cose che non si possono dire. In questo caso, sicuramente verranno presi provvedimenti da parte della FIFA nei confronti dell'Egitto. Ma come ha detto prima, giustamente, Ivan, è abbastanza lampante come questo mondiale, al di là del fatto che non ci sia l'Italia come partecipante, sta lasciando un po' di amaro in bocca e sta regalando ancor più una visione meccanica quasi, o comunque organizzata in maniera negativa, un'organizzazione sbagliata, negativa, fatta da parte appunto della FIFA in questo caso. Quindi non ho mai avuto così tanto questa percezione. Forse colpa dell'aver sarà tutta colpa del paese, del luogo, dei luoghi in cui è stata giocata, di chi questi luoghi li governa, purtroppo non lo so, però non ho tanti mondiali abbiamo visto e questa sensazione così di, non dico pilotaggio perché non voglio usare una parola sbagliata, però insomma di necessità di far andare avanti in particolare qualcuno, non l'avevo mai avuta. Poi magari mi sbaglio, mi verrete a dire ma no, è già successo di qua di là, ma così tanto no. Allora, andiamo un po' sulla chat. Sì, la canzoncina vi arriverà quando meno ve aspettate, quindi dovete rimanere fino alla fine, perché sennò forse non l'ascoltate. Allora, Vlahovic Juventus, oggi lo scenario non esiste, dice Fabrizio Romano, ci scrive un ascoltatore. Carnevali considera il capitolo chiuso, non ci sono stati contatti, a meno che le condizioni non si abbassino notevolmente. Camillo è schifato dalla notizia perché è tifoso come noi prima che giornalista. La dirigenza, aiuto, valuta freddamente. Il PSG ci sta rendendo pan per focaccia, facendoci penare, quindi benvenga il ritorno a questo punto. Per il bene della squadra, ai primi gol svaniranno tutti gli insulti, dice Andrea da Milazzo. Vocale.
7: Giulia Stefano, ho letto della notizia che Vlahovic avrebbe riaperto il discorso con la Juve per rinegoziare il suo contratto. Una notizia di Tutto Sport. E questo mi lascia un po' perplesso, perché spesso e volentieri le notizie di Tutto Sport sono delle fake news. A questo proposito vi dico, voi avete un inviato, mi sembra, no, che segue quotidianamente alla Continassa tutte queste, anche queste situazioni. Informatevi, vi chiedo la cortesia a nome di tutti noi bianconeri di informarvi se effettivamente è vera questa notizia.
6: Lo faremo. Poi ci dicono che ci sono dei problemi con la connessione da Novara. Guardate, credo che se una cosa legata a un paese in particolare, Franco, tu possa provare il vecchio metodo, spegni e riaccendi, riscarica l'app, forse quello è il modo per concludere la problematica. Ancora, vai, vocali.
8: Registrazione bloccata. Ciao Giulietta, ma... Se Vlahovic dovesse riaprirsi alla Juventus sarebbe veramente un piede clamoroso, perché insomma ormai i termini sono scaduti. E io mi trovo molto d'accordo con Camillo, perché se Vlahovic ritornerà alla Juventus vuol dire che la Juve, Carnevali, Massara, tutto quello che vuoi, non sta avendo la forza giusta per arrivare a qualche acquisto di Serie A, Serie B, tutto quello che vuoi. Io penserei che comunque la Juve debba darsi una mossa, perché Carnevale dice "Baba, abbiamo tutto il tempo di qua, di là", però insomma il campionato è lì che bussa, bisognerebbe un attimino darsi una mossa. Il Milan, per esempio, no? È un esempio qualificativo in questo senso.
6: Il Milan? Perché dobbiamo prendere il Milan come esempio? Ciao Giulia, a me piacerebbe Pellegrino, secondo me è sottovalutato, cosa ne pensi? No, non è sottovalutato, però certamente non può venire a fare la prima punta, comunque, nel senso, non è, può essere la prima scelta della prossima Juventus di Luciano Spalletti. Oh no, lo chiediamo a Francesco Pini, buongiorno.
9: Buongiorno a voi, come state?
6: Molto bene, grazie. Un po' preoccupati, un po' sul depresso andante. Ti raggruppo i pensieri delle ultime settimane della chat e ti rigiro questa domanda su Pellegrino. Secondo te è sottovalutato? Ti piacerebbe?
9: È presto. È presto, nel senso che hai preso Cator, che ha 19 anni e va benissimo come seconda scelta, perché è un talento giovane italiano da far crescere all'interno della Juve, perché è un giocatore futuribile dal punto di vista economico, non va incontro a disastri tipo Pendà e David, soprattutto Pendà, perché non è una cifra così importante, quindi qualora andasse male è un investimento che puoi recuperare, e se va bene è tutta un'altra storia. Mi sembra un giocatore molto interessante anche per i numeri che ha già in Serie A con la nazionale del 21 e con la nazionale maggiore, ma non puoi avere due così come prima e seconda punta. Secondo me serve qualcosa di più strutturato, cioè io sono sempre, la Juventus ha bisogno del portiere e della punta su tutto, cioè se questa squadra, io lo continuo a ribadire, avesse avuto una punta quest'anno da 20 reti serie all'anno, non 10, 12, 15, 14, 18, in centro ci sarebbe, e quindi oggi devi puntare a a spendere bene lì. È per questo che siamo incastrati in questa roba, secondo me, in questo momento.
6: Siamo veramente in una situazione di sabbie mobili quasi. Io ti leggo anche il messaggio di Antonio da Zurigo, perché dice: se Vlahovic dovesse tornare, perché poi anche questo è l'argomento di giornata.
9: Per carità del Signore.
6: Ecco, aspetta, fammi finire il messaggio. Un giocatore tecnicamente un giocatore tecnicamente scarso che oltretutto spacca lo spogliatoio. Giuro che con questa società avrò chiuso, non spenderò più neanche un centesimo. La cosa che mi fa più rabbia è che la Juve si lasci prendere in giro da lui. Però, ecco, al di là del perché il Signore ci aiuti e ce ne scampi, però un'ipotetica nuova storia tra la Juventus e Vlahovic racconterà due cose in particolare. Uno, che lui non è poi così forte come pensava di essere, perché nessuno lo si è filato di striscio, e due, che la Juventus non è stata capace di acquistare nessun altro e quindi è tornata indietro.
9: Ma guarda, io di uno così non ne voglio più sentire, quindi non commentare ulteriormente la cosa. La Juventus in questo momento, allora, se riportiamo le cose secondo quello che ci ha detto qualcuno, allora ognuno può dire quello che vuole su Vlahovic, ma è stato netto Carnevale ieri. Vlahovic mai incontrato? La risposta è finita lì. Cioè, vuol dire che il giocatore in questo momento è fuori da ogni tipo di progetto, perché è finita. Che lui possa contattare la Juve per avere un incontro, quello è un altro tipo di discorso. Però a che incontro a questo punto? A che cifra? Non sicuramente a quello che offrivano prima. Perché se non hai accettato l'offerta precedente, adesso c'è anche Mazzara, che vi ricordo, non è uno proprio nato ieri. C'è Mazzara, quello che comunque sia alla Roma, quest'inverno, quando la Roma prende male e il Milan e la Juventus no, l'operazione la fa Mazzara. Questo poi in Champions League. Mazzara è quello che insieme a Maldini vince lo scudetto a Milano e viene cacciato da lì, il Milan non vince mai più. Cioè,
6: perché viene sempre cacciato, però? Mi spieghi, perché dopo aver comunque lavorato bene, essere arrivato dove doveva arrivare fondamentalmente, poi sapevamo che il problema di Gasperini era che lui voleva insomma attorniarsi di altre persone, no? Di persone più sue amiche, però poi appunto perché le storie finiscono così? Ok.
9: Perché è un decisionista come Maldini. All'epoca del Milan loro vennero allontanati, sappiamo benissimo perché, perché volevano creare una squadra in quel momento più pronta e più forte ancora subito con lo scudetto vinto. La proprietà aveva altre idee e ha allontanato sia Maldini che Mazzara senza mai più azzeccare una stagione. La Roma, ripeto, il colpo male lo fa con lui. Quindi perché Milan e Juve rifiutano male e la Roma lo prende e fa il colpo che deve fare? Cioè, ripeto, oggi...
6: Perché non c'era Mazzara.
9: Perché non c'era Mazzara, perché non c'era Carnevali, perché come lì... come si è dimostrato non era un uomo di campo, perché la volta prima con Giuntoli, quando si è provato a dare il pieno potere a Giuntoli di tutta la stazione, si è capito che non era fattibile. Quindi adesso stiamo cercando di ricostruire quello che serve ricostruire. Cioè la Juventus deve partire prima dalla testa e poi dal resto, se no non tornerai mai ad essere vincente. Quindi a prescindere dal mercato dei giocatori, che io capisco che sia in questo momento fermo,
6: ma ripeto, non è che veda
9: Inter o Napoli strabordanti. Nessuno, per esempio, sono quelle più forti della Serie A, è vero, non è che stanno concludendo qualcosa di eclatante. All'Inter sono scappati da giocatori, cioè noi dobbiamo ricostruire con dei dirigenti che stanno mettendo a posto delle situazioni create negli anni precedenti disastrose. Cioè la Juve ha fatto un disastro economico, ha sperperato tutta la sua liquidità della next gen negli ultimi 2-3 anni.
6: 150 perché è gestita male, e questa è la risposta ai nostri ascoltatori, ai tifosi che ti dicono: ma sono troppi adesso, cioè si passa da un eccesso all'altro. Ma è proprio perché passare da un eccesso all'altro forse può darti qualcosa di positivo. Io vedo in tutta questa riorganizzazione un futuro, quantomeno, ripeto, un anno fa avevamo solo Comolli in dirigenza, ora invece guardate com'è riorganizzata. C'è questo dubbio Chiellini un po', no? Che sta anche facendo
9: Chiellini
6: discutere.
9: Molto semplice, guarda, te lo risolvo in due secondi. Chiellini diventerà quello che faceva Bettega alla Juventus. In questo momento lui vuole strutturare, lui è come se fosse il nostro, come lo possiamo definire?
6: Non lo so.
9: Ministro degli esteri? Della Juventus.
6: Deve tenere buoni i confini, deve guardare bene i confini e tenere buoni tutti.
9: tant'è vero che a Los Angeles in questo periodo, io tra l'altro l'ho sentito qualche giorno fa, quando venne fuori la notizia che Carnevali stava studiando di farlo fuori, perché poi c'è gente che si diverte a raccontare queste stronzate, scusate il termine la mattina, ma è così, perché poi non è che per un click o per un po' di attenzione uno deve per forza scrivere ogni volta qualcosa contro Chiellini in modo ripetuto
6: o contro la Juve di base, insomma.
9: Esatto.
6: Fa notizia
9: e lui, secondo me, in questi due anni cercherà di fare un percorso dirigenziale di questo tipo per poi diventare a tutti gli effetti un dirigente della Juve. In questo momento lui è quello che faceva Bettega nella triade, per capirci.
6: Ma è anche giusto così, perché comunque, cioè, tra virgolette, è un novellino in tutto questo, ha un'esperienza a livello di campo pazzesca, decennale, però insomma in tutto quello che è extracampo lo sa lui che sta ancora imparando, quindi...
9: Anche perché ci tengo a precisare questa cosa, lui l'anno scorso mi contattò proprio perché io dissi in una trasmissione che sentivo dei rumors da Torino sui quali Chiellini stava ragionando se allontanarsi da Juve o no, perché non gli facevano decidere cose di campo.
6: Me la ricordo questa cosa, l'hai detta anche qua, me la ricordo bene.
9: Io venni contattato proprio per il contrario, nel senso che mi venne detto guardate che è proprio il contrario, cioè non è così, perché non è mia intenzione adesso fare questo, ma occuparmi di altro, perché comunque sia il suo obiettivo secondo me è proprio quello di crescere dal punto di vista dirigenziale a tutti gli effetti per poi essere pronto a dirigere una squadra come la Juventus. Infatti insomma l'altro giorno addirittura lo davano come DT della nazionale, questo faceva abbastanza sorridere, ecco, mettiamola così.
6: Ovviamente la confusione genera confusione. Senti, ti chiedo, dove è finita? Del portiere del Paraguay, ti piace? Allora, Piero da Palermo ti chiede, vorrei fare un po' di mercato con Francesco, allora, per sognare mi piacerebbe il portiere del Paraguay. Costi sostenibili, poi Lukaku, perché sarei curioso, Goretzka e Greenwood del Marsiglia.
9: Vabbè, okay. Allora, su Lukaku, oggi come oggi, se il giocatore sta bene, è un giocatore che ancora fa la differenza in Serie A e io me lo prendo volentieri al posto di quello che avevamo prima. Il problema è capire i costi. Il portiere del Paraguay, mi sembra che al Mondiale ce ne siano tanti di portieri interessanti, anche quello della Norvegia, per esempio, era... è un portiere che mi ha sorpreso parecchio, ma la Juve...
6: Quello dell'Argentina ti piace? Il portiere dell'Argentina?
9: Beh, Dibu Martinez ha molta personalità. Tra l'altro, oggi sarà un incontro tra Massara Carnevali con la gente di Dibu Martinez per capire se la cosa può essere portata avanti o meno e per capire bene le cifre dell'operazione. Quindi queste qua sono operazioni che secondo me si sbloccheranno comunque dopo il Mondiale. Cioè, non è mai successo che un giocatore... che sta giocando
6: durante
9: il mondiale
6: certo,
9: possa fare un trasferimento anche importante, perché comunque passi dalla Premier alla Serie A e alla Juventus quando il giocatore è comunque via. Cioè, non vedo nessuno di eclatante oggi spostarsi se non con cose già fatte in precedenza, quindi calma, perché il mondiale magari ci darà la soddisfazione di vedere entrare qualcuno, come magari dopo il mondiale avremo la soddisfazione di poter vedere qualcuno che se ne va finalmente da questa Juventus, perché ce ne sono tanti a far fuori.
6: Tra l'altro non sono neanche impegnati nel mondiale più, quindi possono anche darsi una mossa se vogliono, non è un problema. Noi non tratteniamo nessuno.
9: Sono d'accordo con te, non tratteniamo nessuno, però è anche giusto che si ragioni su come deve essere fatto il piano di uscita e poi di entrata, perché comunque sia per far entrare i giocatori devi prima farli uscire.
6: E questa è una grandissimissima verità. Su Goretzka ti volevo chiedere, perché è un po' di giorni che mi arrivano messaggi del tipo ma basta con questi giocatori anziani, tra virgolette, anche perché Goretzka non è neanche verso i 35 ancora, se non sbaglio ne ha 31, no. 32, no. Non è così vecchio come me lo state facendo passare, però insomma basta con questi giocatori un po' alla ricerca di se stessi e di una nuova vita, la Juventus deve puntare solo ed esclusivamente su giovani, appunto vedi Pellegrino, vedi Ekator, non so se in questo gruppo di giovani si può mettere anche Kolumuani, comunque eccetera eccetera, ecco. Dove sta il tuo pensiero? Nel senso, io credo che ci serva un po' di equilibrio anche nella costruzione di una squadra, come chiedeva il buon vecchio Massimiliano Allegri, nuovo napoletano adottato. Però, insomma, non, non, da, dalla, dove fai, come fai, dove vai, comunque in qualche modo vieni criticato, quindi...
9: Ma il discorso qua è cosa vuol fare, cosa vorrebbe fare Spalletti. Spalletti vuole personalità all'interno della squadra. Perché chiede Dibu Martinez? Perché chiede Kessié? Perché chiede Lobotka? Perché chiede Goretzka? Perché chiede questi giocatori? Perché ha bisogno di giocatori con personalità. Tu puoi unire tranquillamente una squadra di giocatori giovani, di giocatori di questo calibro. Non puoi unire giocatori solo alla Pellegrino se tu vuoi diventare, se vuoi tornare ad essere Juve nel più breve tempo possibile. Cioè ti serve per forza per crescere quel percorso. A Juventus di Marotta, la prima Juventus di Marotta, prima che arrivasse Conte, che non era ancora vincente, poi era strutturata da giocatori comunque medi, di età,
6: vari.
9: Abbastanza giovani alcuni, ma alcuni erano su, cioè non erano sicuramente giovanissimi, ed certo, erano tutti quelli di personalità. Quindi è così che tu fai una squadra. Goretzka ha 31 anni, se Goretzka, cioè, ragazzi, allora lasciamo stare il calciomercato, finiamola lì, perché oggi che sì, Goretzka... Lobotka, questi qua in mezzo al campo me li prenderei ad occhi chiusi.
6: Lobotka per Gatti lo faresti subito?
9: Io Gatti non lo venderei mai, però se devi sacrificare qualcuno, io Gatti non lo sacrificherei mai, perché mi sembra proprio un giocatore da spirito Juventus. Cioè, mi ricorda i primi Giorgio Chiellini, no? Le prime volte che lui giocava alla Juve, prima che arrivasse Conte, che venisse trasformato in terzino sinistro o comunque terzo di difesa, quando ancora giocava in quella maniera molto rude, non era ancora raffinato, poi è stato sgrezzato da Antonio ed è diventato un giocatore infinito, secondo me. Cioè, il vero classico marcatore che dà fastidio in Serie A. Quello che è un po' Gila o Gila del Milan, che hanno appena stanno prendendo la Lazio adesso. Cioè, sono quei difensori che non puoi non avere, secondo me, in una squadra. Anche perché lui ha peso offensivo. Gatti,
6: ce lo ricordiamo bene quest'anno. Cosa ha fatto Gatti?
9: Ecco, una di quelle scelte in cui... magari qualche volta quest'anno è mancato un po' Spalletti, perché io in alcune partite da dentro fuori l'avrei messo dentro a prescindere per fare casini in area avversaria. Però Gatti oggi non lo sacrifico, anche perché il Napoli deve far fuori un sacco di giocatori. Noi altrettanto, ma non do via quelli, come dire, che possono essere importanti per il futuro. Poi ad alcuni non piace, ma questa è una questione di opinioni. Io
6: non lo vuole con Meners Allegri? Perché non lo vuole?
9: Chi?
6: Non vuole con Meners Allegri?
9: Ma guarda, no? non credo, io credo che voglia di
6: Rabiot. Mandiamogli un messaggio.
9: Come tipo di nome, però ti dico, questa Juve deve sacrificare qualcosa di importante a prescindere per fare il mercato che vuol fare. Quindi vedremo quali saranno i nomi, perché io oggi, per esempio, per l'attacco... tutti possono dire, pensare quello che prende in Turchia è impossibile offrirgli qua, ma non è quello il discorso. Osimhen è un giocatore che secondo me ti cambia la squadra al 70% da solo in queste condizioni. Lui non ha un contratto lunghissimo, potresti vendere i giocatori per prendere lui, io lo farei, però io non sono nella Juventus, quindi non voglio stravolgere le cose, neanche le idee. Ma Osimhen, io so di per certo che in Italia, anche a un ingaggio dimezzato, tornerebbe. Con Spalletti soprattutto.
6: E tornerebbe anche alla Juve, perché lo ha fatto anche un pochettino capire quando c'è stato il doppio impegno tra la Juventus e il Galatasaray. Guarda, è il giocatore che più attira l'attenzione dei nostri ascoltatori. Allora, io ti saluto, però ti chiedo di ascoltare 30 secondi questa canzone meravigliosa che ha composto con l'intelligenza artificiale un nostro ascoltatore. E so che una volta ascoltata mi manderai un messaggio chiedendomi: me la mandi? Perché è troppo bella. Ascoltala,
9: Vediamo.
6: Ciao!

0: caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
3: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
2: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
3: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
2: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming.

0: streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Mercoledì, io voglio Paolino in studio per il consueto appuntamento. Cose di calcio, il sommario. Carnevali ridisegna l'area sportiva all'italiana con Massara, Ottolini e Chiellini. Ora le fondamenta ci sono. Tutto mercato web, ci collegheremo con la redazione, ma leggeremo anche tante notizie. To si rivede Vlahovic e forse scompare Colomwani. Massara, scatto per Martinez, il portiere Brian Diaz e che sì. Questo è altro in questa edizione di Cose di Calcio e tanto argomento legato al mondo giovanile con un ospite poi in studio a partire dalle 12:40. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino. Allora i temi, vedete il microfono, la cuffia è già pronta per l'ospite, ormai lo conoscete, lo abbiamo fatto slittare ad oggi perché ieri giornata speciale con l'avvento di Massara. Tra l'altro nessuno ci aveva sottolineato e non ero arrivato neanch'io al discorso che Carnevali e Massara avevano già lavorato insieme quando erano dei ragazzini. Benvenga. Quindi si erano trovati bene, hanno fatto esperienza un po' qua e un po' là e poi si ritrovano nel pieno della loro maturità. Benvenga. Io l'ho definita le fondamenta, siete d'accordo anche voi? Vedo che qualcuno storce il naso perché sì, fondamenta, però non ci sono i muri, non c'è il tetto, non c'è il mercato. Ci siamo lamentati quando, teoricamente cominciavamo a comprare senza gli esperti e compravamo tanto e poi abbiamo scoperto che abbiamo comprato anche male. Abbiamo speso troppo, ma l'abbiamo scoperto dopo quando non hanno reso secondo le aspettative. Diciamo che non sono andate tante cose, le abbiamo provate un po' tutti, bisogna anche essere poi onesti. Però cerchiamo di essere onesti anche noi. A me sembra che l'idea di partire in questo modo, con queste facce, con questi uomini di calcio e anche con Chiellini, qualcuno di voi dice, poi devo capire da che cosa si lasci convincere su un aspetto piuttosto che un altro, se è stato allontanato, se è stato ridimensionato, se lo vuole, l'ha deciso lui, secondo me lo decide chi è sopra di lui. Poi tu puoi esprimere un tuo desiderio. Ma ripeto, eravamo anche quelli che tempo fa dicevamo finalmente uno alla Pavel Nedved, che non era mai stato vicino al campo. Andava, rappresentava, ma non poteva metter becco. Poi l'uomo di campo, lo sappiamo, l'ex giocatore, le cose le sa, non riesce a tenersele, stare in giacca e cravatta. Però dipende se vai tutte le volte, se viaggi con la squadra, se ascolti gli umori. Non devi farti riferire, devi esserci tu. E io penso che questo lo farà tantissimo Massara. Un po' quello che ha fatto finora. Poi c'è un direttore che torna ad essere la figura centrale, il direttore che può intervenire quando le cose non andranno bene o ci saranno delle lamentele da fare. Il mondiale ci insegna che il potere aiuta chi si lamenta di più. E allora un po' bisogna essere di quel partito lì. Cioè, non sempre lamentarsi, non è il nostro DNA. Non sempre pensare che ce l'hanno con noi. Non sempre pensare di avere solo favori. Perché è una ruota che gira, il calcio è business, le scelte, gli errori sono all'ordine del giorno. Io non li vedo solo e sempre contro la Juventus. Tanti,
4: esattamente quello che dicevano gli interisti nel 2006. Io non sono interista, e lo ribadisco, Paolino non è interista, e sono fieri sia gli interisti, ma soprattutto io che prendo le distanze da. Poi so che ho visto nel mondo del calcio delle situazioni in cui mi è andata bene, delle decisioni del guardaline, delle decisioni arbitrali, delle indecisioni arbitrali a favore e contro. Non hanno né aiutato né meno, la classifica è... La Juventus ha praticamente 4 stelle di scudetti, ok? Siamo a 40, dai, è lì, è un attimo, siamo pronti. Certo che adesso inizia una fase dove abbiamo rimesso le fondamenta. E capite che non bisogna cambiare i dirigenti ora. Bisognerà sempre cambiare meno, perché queste sono facce credibili, questo è un progetto credibile. Ma nella credibilità non ci riuscireste neanche voi a comprare gli uomini non giusti, perché si comprano quelli che si pensano e si ritengono giusti come uomini. Ma che quegli uomini siano adatti in quel momento storico per fare davvero bene, perché ricorderemo e ricorderete sempre solo le vittorie o l'errore arbitrale che vi ha fatto perdere 3 punti. Però ci sono stati casi in cui anche quei 3 punti lì magari li hai presi con un pizzico di fortuna. Ecco, quando vogliamo andare d'accordo parliamo di fortuna e finisce lì. Guardate i mondiali, è l'esempio plateale. Poi c'è l'esempio surreale, e qualcuno dice l'Inter e Trump, Infantino e Marotta, e bla bla bla o viceversa, E così vi fate la frittata che volete. Però attenzione che dietro l'angolo ci sono quelli che pensano la stessa cosa di voi, di me, di voi e della nostra squadra. Diciamo che la squadra più forte di solito ha più probabilità di vincere. Diciamo che la squadra più forte che negli ultimi minuti in attacco l'Argentina a me non è sembrata dalla ieri sera l'ho vista quella partita, ti favo Egitto a un certo punto, anche perché ho i parenti in Argentina, avevo una scommessa in atto. Messi sbaglia il rigore in maniera assurda, poi è straordinario, è una squadra che gioca per lui, è vero, ma non è quella squadra brillante. Sapete che io mi incomincio a sbilanciare sull'Inghilterra campione del mondo quest'anno? Così la butto lì, ditemi anche la vostra. Ma non voglio allargare a troppi temi, perché poi c'è qualcuno che riesce a fare una cosa per volta e quindi mi dice quante cose ci hai detto. Queste cose di calcio, questo è il modo di iniziare il rullo di informazione, perché poi abbiamo i nostri siti di riferimento, il mercato, anche perché è bene parlare di calcio e non di vorrei, non ci stiamo riuscendo, allora Carnevali è scarso, ma cosa sta facendo Ottolini e cosa farà quello o quell'altro. Io vi dico che Chiellini poteva sembrare uomo di campo, ma le competenze e la sua volontà è quella istituzionale. E forse, se ricordate una delle critiche che ho fatto anche ad Andrea Agnelli, di quando diceva ma non ha senso andare a quelle riunioni. Errore. Errore. Tu ci devi mandare l'uomo più qualificato, l'uomo che sa come funziona il calcio, che sa quando l'arbitro a volte ha chiuso l'occhio, tra l'altro cambiano anche i vertici arbitrali, quando l'arbitro fa finta di non vedere correndo, quando l'arbitro subisce un fallo, riparte l'Argentina e segna e l'azione la vanno a vedere da metà campo in poi. È il calcio che giocate anche voi, è il calcio che giudicate anche voi quando andate a vedere i vostri figli nel settore giovanile. È il calcio che ci meritiamo, perché siamo dei lamentosi. Noi italiani siamo più lamentosi degli altri. Gli altri menano, il Paraguay mena e non gliene ammoniscono uno. Avete capito? Però allungano la loro vita. E se gli va bene, certo che poi deve resistere 90 minuti anche alle sfortune, ai nemici esterni, non solo al pallone che rotola. E allora, attenzione, che su Chiellini, io ve l'avevo chiarito subito, non è il suo ruolo, l'ha fatto, ma probabilmente ha scontentato poi tutti, ovvero un po' Spalletti, perché ha una lealtà. Chi di voi detiene alto il tasso di lealtà non riesce a tenere unite le anime quando c'è un francese, un toscano e sei quinto in classifica e c'è una squadra con dei difetti storici al suo interno. E allora ha fatto un po' da mamma, ha fatto un po' da papà, ma papà e mamma spesso hanno bisticciato. Quindi, per certi versi può sembrare anche un ridimensionamento, per certi versi è invece una maggiore chiarezza nei confronti del suo ruolo, perché deve essere impegnato non il lunedì andare a sentire le castronerie di Lotito, no? O i progetti nuovi per migliorare il calcio quando ci sarà il nuovo corso, il nuovo allenatore, decidere gli stage per la nazionale. Decidere tante cose, devi andare, telefonare e non puoi stare al campo della continassa, non devi intervenire e poi non vuole intervenire. Chi ha giocato la Juventus, e ho terminato, chi ha giocato la Juventus e ha vinto questo il decennio d'oro, definiamolo così, ci è mancata veramente solo la targhetta, ma chi se n'è, perché rimarrà tutto il resto per chi conosce la storia di quei campionati, dei 9 scudetti consecutivi, delle difficoltà, delle squadre che non erano neanche le migliori forse, ma di un gruppo, a partire dal presidente Agnelli, si renderà conto che è difficile andare a difendere questa Juventus, anche agli occhi dei tifosi. Quindi è meglio fare un passo indietro e lasciarlo alla diplomazia degli altri dirigenti, più consoni a responsabilità diverse da quelle dell'ex giocatore. Anche se anche gli altri sono stati ex giocatori. Massara ha giocato anche nel Toro, non me lo ricordo e non me lo ricordavo, ma ha giocato nel Toro, quantomeno gli almanacchi ci dicono questo. Detto questo, magari non è tifoso della Juventus, ma attenzione, non lo è neanche Carnevali, non tenetevi le cartucce di scorta per quando saremo terzi o quarti. Perché non è il mercato che faremo e se lo faremo in fretta a cambiare le sorti, è quanto riusciremo a far meglio ognuno dalla propria poltrona, ok? I dirigenti nel cercare di mettere nelle condizioni migliori la squadra, ma non sarà facile. Guardate che Muharemovic e guardate che Kolomwani non è che sono in rialzo in le quotazioni, anzi leggermente al ribasso. Ma fan bene i nuovi dirigenti ad agire così, a non accettare ricatti economici. Oltre non si va, ed ecco che forse per questo motivo rispunta il nome di Vlahovic. Perché il ragionamento di Spalletti l'avessimo fatto noi, e sapete che ho pizzicato anch'io Spalletti, ma su questo c'ha più ragione di tutti. L'ho visto, l'ho allenato, lo capisco, l'ho capito, poi so che è anche duro, no? Duro in che senso? Ha fatto il duro e adesso è col cerino in mano. Io avrei l'orgoglio di andare da... cioè no, avrei quell'orgoglio che non farei mai dei passi indietro, ma sempre in avanti. Voi, non lo so, ditemi la vostra, al 340-54-25-324. Io la vedo comunque in salita, perché... sai, avevi il coltello in mano, sbatti la porta, ritorni e dai il coltello a Carnevali? Civilmente ci sta, no? Ci sta tutto, però non so se poi trovi l'accordo eventualmente. Ma quello che vi voglio dire, se così fosse, non lamentiamo, con chi ci dovremmo lamentare poi? Se Vlahovic rimanesse alle condizioni della Juve, con Spalletti, perché mi dicevate che Kolomwani era una colonovela, con Spalletti, con la società che lo ha accontentato, col giocatore o con chi? Qui invece il ragionamento che facevamo dall'inizio, che ha sbagliato come lì, tu lo dovevi rinnovare subito così lo potevi vendere. Lo potevi vendere, tanto dovevi vendere tantissima roba. Anche a 8 milioni ti cambiava veramente niente, perché adesso te ne chiedono 40 per comprare un giocatore in attacco, ma anche Sorloth ti chiedono di più di quello che vorrebbero, perché ti vedono in difficoltà. E allora questa è l'eredità di Comolli, ma c'è anche la volontà dell'allenatore. E allora di chi è la colpa? Nostra? Giornalisti? Vostra, che non lo volete più? Spalletti, che poi magari centrerà o meno grazie a Vlahovic il quarto posto? Questo è interessante come riflessione, perché dovete prendere una decisione. Quindi non voglio tornare su Vlahovic, ma ce lo ripropone la Juventus il problema, perché ha capito che deve spendere 40 milioni e dargliene 5. 40 milioni e 5 al giocatore, diciamo, che forse conviene anche fare un passo indietro e non ammettere che sei tu che lo vorresti, ma che è lui che ha richiamato. Ricordatevi sempre che la verità tra è lui che ha chiamato la Juve e la Juve che ha chiamato lui, al di là delle dichiarazioni anche di molto oneste di Carnevali, che ci dice Vlahovic io non l'ho sentito, ma non è detto, cioè sostanzialmente non è detto. Colomani costa troppo, non abbiamo fretta. Io vorrei vedere la faccia di Spalletti quando gli dicono che non abbiamo fretta, perché un po' di fretta è per preparare anche le prime partite, perché quando mancheranno 9 punti per vincere lo scudetto, magari sono i 9 punti del primo mese di campionato o dell'ultimo, perché è sempre una sommatoria di cosa riesci a fare subito, di cosa riesci a fare durante le coppe, di cosa riesci a fare ancora dopo. Allora, l'area sportiva, Chiellini, Massara, Ottolini, vi sembrano delle buone fondamenta? E Chiellini, più ridimensionato o più adatto a quel ruolo? Ma era un uomo di campo, lo avevate detto voi, finalmente ce l'abbiamo, ditemi la vostra. Poi, chi si rivede? Vlahovic, plausibile? Cambiereste idea? Lo accettereste o al primo errore, al primo palleggio, al primo stop, ricominciereste da capo? E poi per finire scatto per il portiere Martinez, resta lui davanti, è quella la scelta, si sta parlando con i suoi procuratori, le altre sono delle opportunità, qualcosa in più devi andare a spendere, ma magari sacrifichi qualcun altro e nomi da sacrificare vuol dire chiunque della Juve venduto, venderlo a un euro in più. Brian Diaz è l'uomo che chiede anche Spalletti, la volontà ci sembra molto chiara. Accontento Spalletti, attenzione Spalletti, poi le tue responsabilità aumentano anche solo di un punto percentuale. Tanti temi, poi dei giovani parliamo nel prossimo blocco, aspetto i vostri vocali, i vostri messaggi al 340-5425-324. Per Colo il Paris vuole 50 milioni e continuano ad aumentare il prezzo. Sa o non sa di un'eventuale retromarcia di Dusan? Me lo dica lei. Lei lo sa? Lei lo sa. Vada da quelli ben informati che segue lei e me lo faccia sapere. Perché è troppo comodo andare a fare il copia e incolla. Caro il mio amico, forza e onore. Cronaca, non supposizioni. Ci sono anche altre trasmissioni. Me la faccia lei la cronaca. O vada da quelli bravi, quelli che segue lei, e che domani diranno un'altra cosa. È un po'... un po' cerchi di capire anche il suo ruolo, il nostro ruolo, cronaca. Sa qual è l'aspetto che lei sottovaluta? Che neanche la Juve sa che cosa può fare con Vlahovic. Non so se ho reso l'idea, no? E glielo dimostrano anche i suoi amici, i suoi cari amici, perché lei è lì mandato per raccontarci quello che neanche lei sa e che non è riuscito a copiare e incollare negli ultimi 10 minuti. Ok? Non sono supposizioni, sono ragionamenti. La differenza è questa, perché voi vivete di illusioni. Avremmo dovuto già prenderlo con la Muani. Perché non lo riusciamo a prendere? Diteglielo a Carnevali allora, come ha risposto ieri. O sbaglio? Non se la prenda, non ce l'ho con lei. Però deve anche un attimo ragionare attorno a quello che è un mercato indecifrabile. O lei vuol rubare il mestiere a quelli che fanno il copia e incolla dopo che è capitato. Noi facciamo i ragionamenti prima e ci mettiamo la faccia, ok? Tanti fanno quello che facciamo noi, ma il giorno dopo, e forse riescono ad azzeccarla il giorno dopo, forse, per favore, dai, su, cerchi di capire, poi È bello il dibattito, ci mancherebbe, però ogni giorno, così gliel'ho detto anche chiaramente. 340-5425-324, che non vuol dire ho ragione io, lei ha torto, ok? Cambi canale e si cerchi tele qualcosa, no? Così poi può sognare, può andare a dormire, un bel bicchiere di vino, si rialza e vede se è diventato tutto più chiaro, tutto più scuro. Fosse così chiaro come lei mi dice, la Juventus avrebbe già chiaro quello che doveva fare, ma poi ti variano il prezzo le squadre perché sanno che sei in difficoltà. Questo l'hai capito o è una supposizione? Onestamente, vabbè, non sa una beata fava. Infatti ci rivolgiamo a quelli come lei. Infatti lei che vende le fave ha sul banco solo fave e noi vendiamo quello che lei ci propone. Punto. Io da questo momento evito anche di leggerla, onestamente, perché sono stato già fin troppo corretto e le fave le va a raccontare o a vendere a qualcun altro. Grazie e alla prossima. Provi a dire lei quello che sta provando da diverse settimane. Vada dai suoi amichetti, quelli bravi, quelli simpatici, i suoi amici influencer, vada da quelli, si faccia raccontare e poi vada anche a dirgli che Chiellini è ancora la Juventus. O sbaglio? E chi gliel'ha detto prima? Vabbè, a parte questo. Cara regia, andiamo a sentire qualche vocale, se sono già arrivati, così non sentiamo più castronerie, ma ascoltiamo.
5: Per la questione Vlahovic, che sembrerebbe, dicevo, di avvicinamento, anche se ieri mi sembrava di aver sentito che Cannavale fosse un nonnetto. Cosa ne pensi di questo? Anche perché questo signore ci sta prendendo in giro. Noi saremmo l'ultima scelta, ma che vada bene in Turchia o in Groenlandia, che da qualche altra parte prendiamo un giovane o giocatori diversi, anche perché la litania Colomoni ormai penso che abbia stancato un po' tutti. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è se hai sentito la questione Rocchi, che sembra che l'Inter ci siano altre partite implicate nella questione degli arbitropoli, cosa ne pensi? E ieri se ho avuto la conferma che veramente il calcio è veramente pilotato, specialmente ai mondiali, in via Argentina ieri, con arbitraggio a dir poco scandaloso. Forse io sempre so.
4: Allora, io nel calcio ho visto, cioè quasi tutte le partite possono essere catalogate da chi perde come scandalose. Io questo scandalo in quella partita non l'ho visto così esagerato. Una squadra che vince 2-0, onestamente ha dei demeriti anche io parto sempre da questi principi. Poi ha finito la benzina, poi gli altri andavano a mille, poi sono dei provocatori, eccetera eccetera. Quindi io il calcio mi illudo che sia ancora questo, perché se la fai poi la rifanno anche a te. Però dipende un po' anche da lei, questo è vero, che mi scrive in chat in questo momento. Perché insistere? Buongiorno direttore, ma se davvero il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni per Colomani, no? Dobbiamo chiederlo all'amico da casa, perché lui ci ha detto 50 milioni, quindi stamattina avrà chiamato il Paris Saint-Germain ed è stato informato, no? Oppure da qualcuno dei suoi amichetti che faceva il copia e incolla. Il Paris Saint-Germain vuole 40 milioni quest'anno. Punto. Prestito, non prestito, obbligo, eccetera. Al massimo la somma è 40, ma con l'obbligo entro un anno. Questo è quanto ci dicono dei procuratori, che non sono dei copia e incollisti. Chiaro che non ci sono io. Non c'è Radio Bianconera, ma non ci siete neanche voi, neanche gli amichetti degli amichetti, no? A sentire il prezzo è giusto. Ma se vedono che tentenni e fa in questo modo, ve lo spiego io che cosa succede. Chi non vuole non ascolti, cambi canale, vada al corso di cucina della Clerici, magari appena iniziato. E che hai qualcuno dall'Inghilterra che ti bussa per il giocatore, perché incominciano a muoversi le pedine anche in Inghilterra, anche in Francia, anche per non restare col cerino in mano. Quindi magari se riesci a venderlo a quel prezzo, ma nel frattempo tieni aperta anche la trattativa con la Juventus. Fa bene la Juventus Carnevali a non cadere nel tranello. Quindi questo è chiaro, perché gli errori di Giuntoli e di altri direttori quali sono stati? mi sta sfuggendo la situazione tra le mani. E cosa dico poi ai tifosi? Cosa dico al consiglio di amministrazione? Toh, spendo 40, tanto ho rinunciato già a Vlahovic. No, sta facendo l'esatto opposto. Sta dando la possibilità a Vlahovic di ricucire. Ma perché? Qualcuno dice non è d'accordo con me. Ma non sono io che voglio Vlahovic. L'avete capito che lo sta chiedendo e gliel'ha ripetuto Spalletti? Se non riuscite, dipende anche un po' da voi, Carnevali. Se non riusciamo a prendere un altro, poi con chi giochiamo? Con Ekator? Mi fa capire la situazione. Non mi basta poi Sorloth come ultima chance. Ok? Ma teniamo una porta aperta a Vlahovic, ce l'abbiamo in casa, magari risparmiamo ancora qualcosa, rinnoviamogli il contratto, poi vendetemelo tra un anno e nel frattempo cerchiamo qualcos'altro. Questo è il ragionamento plausibile, possibile della Juventus in questo momento. Non siamo noi che vogliamo Vlahovic, ma mi prendo un merito, non ascoltare, vai a ascoltare le castronerie da un'altra parte, lo dico a chi di dovere. Lo abbiamo detto dall'inizio, c'era ancora Comolli, quando dicevamo ancora che sicuramente uno tra Comolli e Spalletti non sarebbe andato oltre novembre. Mi sono sbagliato effettivamente di qualche mese. E attenzione, che se novembre rimane come testo di una canzone, rimane per qualcun altro se i risultati non arrivano. A novembre la classifica della Juventus è abbastanza decifrabile. Ma io da quest'anno voglio difendere società e allenatore. Con qualsiasi squadra si parta, perché devi essere in grado di difendere e di fare meglio dell'anno scorso, dove hai sprecato una ghiotta occasione. Noi ci lasciamo per qualche secondo. Se qualcuno deve seguire la Clerici, faccia pure, perché magari i discorsi sono più comprensibili. A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
7: Io sono sempre stato realista e ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello. E poi prima volta quando ho giocato, prima della partita, cioè ero felice di essere in campo, ecco. Però non cambia, so che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere.
6: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. L'albiceleste, grazie al solito Messi, centra un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. L'Egitto però non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani, che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA, definendo i presunti errori dell'arbitro Le Texier come scandalosi. Il riferimento è al gol annullato a Zico per fallo su Lisandro e al mancato fischio per un tocco simile su Salah. E non si placcano le onde d'urto nel mondo arbitrale italiano. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026 sotto la lente di ingrandimento. E oggi spazio agli europei under 19 con l'Italia protagonista. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia, gli azzurrini eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027 in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Cose di calcio.
4: Cose di calcio, ben arrivati. L'ospite annunciato, ormai lo conoscete, ma già in divisa vacanziera. Ti chiedo di venire un po' più verso il centro. Eccolo, adesso così ti vedono in tutto e per tutto. Fabio Zaccaria, della redazione Juventus News 24, con cui abbiamo questa stretta collaborazione sui giovani. Ciao Fabio.
18: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito nuovamente.
4: E quindi l'abbiamo scelto giovane proprio perché lui è la next gen di Radio Bianconera, no? Fra un po'. Allora, mi fai un punto un po' sui... No, intanto, da Juventino. I dirigenti ci sono, poi ci spiegherai poco per volta anche un po' come è strutturato il settore giovanile, molto più semplicemente, ma fa tutto a capo di Carnevali, che sia chiaro, no? È lui che da lui passano i dossier. Ma raccontaci un po' sulla prima squadra, che effetto ti fa vedere quello che stiamo facendo e quello che non stiamo riuscendo a fare. Come lo leggi? Attenzione che abbiamo persone esigenti a casa, eh? Allora, però non avete capito che Radio Bianconera non vi dirà mai le cose che volete sentirvi dire, anche perché Fabio magari ne ha una diversa dalla mia e due diverse dalla vostra, che sia chiaro. Se no, ci sono sempre i programmi di cucina.
18: Già pronti.
4: E confezionati. Noi lo facciamo riferimento a loro con rispetto, perché è l'ora di pranzo.
18: Senza dubbio. No, allora, la situazione della prima squadra senza dubbio mette un po' di... ha messo un po' di inquietudine. L'augurio è che con l'aggiunta di, insomma, delle nuove figure che sono arrivate in questi mesi, ieri un'aggiunta in più, insomma, a livello dirigenziale, ci possa essere un progetto con una base solida su cui costruire e da non distruggere ogni anno per ripartire con l'idea di vinciamo, vinciamo, vinciamo, senza poi nemmeno costruire la base, perché senza costruire una base, come un palazzo, se tu non costruisci la base, il palazzo crolla. E quindi la Juve necessita prima di costruire le fondamenta ben salde, solide, figure italiane che sappiano di calcio e che si occupino di calcio, non soltanto numeri, non soltanto dati. Ogni riferimento è puramente casuale, a chi state pensando. Quindi già solo il fatto che la Juve abbia messo questi innesti dirigenziali, Carnevali, Massara ieri, che è una figura che conosce molto bene il calcio e quello italiano, ha portato dei nomi importanti in Serie A, secondo me questo è un plus. Quindi costruire su queste basi mi auguro che possa essere il punto di inizio, finalmente, chiamiamolo anno zero, chiamiamolo come vogliamo, per costruire qualcosa e per tornare, non magari subito, perché ci sono squadre più preparate di noi, bisogna anche essere onesti. La Juve deve tornare a essere competitiva. Competitiva vuol dire in ambito nazionale, competitiva in ambito europeo, senza fare figuracce, ma senza partire col vincolo di dobbiamo vincere per forza per poi uscire ogni volta ai playoff di Champions League. Io mi riferisco a questo, cioè la Juve deve avere anche l'umiltà di dire ok, non siamo più quello che siamo stati, perfetto, abbiamo l'intelligenza di ripartire dal basso, fare le cose bene. Chiaramente non ci si può aspettare 20 anni dalla Juventus, perché è una squadra che è sempre stata ai vertici nazionali e internazionali, quindi il tempo è poco, però va data la possibilità di lavorare per bene e col giusto tempo, secondo me, le cose verranno messe a posto e sono molto molto fiducioso. Poi il futuro ci dirà, parlerà il campo come sempre, non è che i dirigenti vincono, ma vincono poi i giocatori, quindi è una conseguenza.
4: Allora, se io adesso chiedessi, perché voglio andare sull'argomento giovani, tra l'altro c'è una bella fetta di bella gioventù che ci segue, grazie anche all'esperienza nel suo piccolo, ma già grande esperienza legato al mondo giovanile, potete seguirlo su Juventus News 24 e anche in questo appuntamento settimanale, chissà che possa anche evolvere come spazio. Se io chiedessi adesso al bravo Fabio Zaccaria, che segue attentamente, che è juventino, che segue attentamente i giovani, ma Solé, sondaggi per Solé, cosa c'è di vero? Ale da Collegno. Lo spiego per chi adesso è collegato col programma di cucina, così spiego anche che prima rispondevo a un ascoltatore talmente esigente che se non gli dici, se non gli metti in bocca quello che vuole lui, te lo sputa come i bambini sul seggiolone, no? Quindi lo so che ogni tanto se uno si collega al volo potrebbe non capire, ma non capiamo neanche il mercato della Juventus, quindi figuriamoci se riuscite a capire l'ironia della sana ironia, e poi si torna tutti normali, ci mancherebbe. Che cosa ne potrebbe sapere? Sapete come si tratta il tema? Ci sono sondaggi che portano anche a quel no. Sì, ci sono sondaggi, come i titoli dei giornali, che portano a tutti i nomi. Alzi il telefono, volevamo proporle una nuova tariffa. No, guardi, sono già a posto così. Pum. Allora, metteteci i nomi che volete e poi troverete la versione diplomatica, la versione conoscitiva, la versione che vi dice ma su Solé ci sono però anche degli aspetti critici. Fabio,
18: attenzione.
4: Al di là che sia o meno vera, veritiera l'indiscrezione, andiamole a dirle prima, mettendoci la faccia.
18: Allora, io posso dire questo, che senza dubbio Solé è un signor giocatore, perché ha dimostrato all'Udinese di meritare, con tutto il rispetto per l'Udinese che ha fatto una signora annata, di dimostrare qualcosina in più.
4: E non solo lui,
18: Non solo
4: ci
18: lui,
4: sono
18: no,
4: due o tre giocatori.
18: Tanti altri giocatori hanno fatto molto bene, ma lui in particolare ha fatto una signora annata, anche Davis davanti ha dimostrato, secondo me, di poter fare un salto in più. Comunque Solé senza dubbio ha attirato le attenzioni di diversi club, perché è un difensore centrale che ha quella capacità tecnica, che sa fare, che sa rompere le linee, ha personalità, sa saltare l'uomo, sa segnare, ha battuto anche i rigori, quindi è un giocatore che è risultato anche importante dal punto di vista realizzativo. Senza dubbio uno dei migliori della scorsa annata. Possiamo dire che inevitabilmente ha attirato le attenzioni di tante squadre, l'Atalanta, aveva attirato l'Inter, aveva attirato il Milan, ma quando ci sono sempre troppe squadre insomma interessate, nessuna che affonda, bisogna anche chiedersi un po' il perché. La risposta, che non è definitiva, ma è senza dubbio uno spunto su cui riflettere, poi ognuno sarà libero di credere ciò che vuole, il giocatore ha dei problemi a livello fisico. Solé ha un ginocchio un po' traballante ed è il motivo per cui 2 anni fa Solé va all'Udinese, perché se noi guardiamo la carriera di Solé, era destinata ad evolversi ben prima della tappa udinese, che è servita per un suo rilancio. Quindi l'Udinese punta su Solé per rilanciarlo e in questo momento ha in mano, diciamo, un tesoretto, perché sa benissimo che in questo momento può monetizzare. Le cifre sono sui 30 milioni, un po' come Gila, che è passato e passerà al Milan in questi giorni, ci sarà insomma l'ufficialità. Quindi attenzione che le squadre interessate ci sono. Potrebbe essere interessata la Juve? Forse, nel senso che è un giocatore che piace, ma perché come piace a tutti. Quando c'è un giocatore che ha fatto bene, inevitabilmente le squadre più forti che competono, no, addrizzano le orecchie e ci pensano. Ma secondo me, i fatti ci dicono che Solé ha un problema fisico legato a questo ginocchio che è un po' traballante, ed è il motivo per cui molte delle squadre hanno interesse su di lui, ma tentennano, e quindi l'Udinese spera di venderlo, ma c'è da fare i conti con questa realtà. Un po' spiacevole, ma c'è da fare i conti.
4: Questa è la fotografia, che poi ci sia stato anche un sondaggio, quando non si sa, è meglio lasciare il tema con i 3 puntini di sospensione. Chiaro che un giocatore interessante, ce lo scrive anche da Napoli Domenico, magari Solé, quanto è forte fino alla fine, forza Juventus. Dipende anche un po' dal costo, ne parleremo dopo anche con Massimo Pavan. Allora, direttore, le può dire chi è il campione che ha portato al Milan e alla Roma Massara? Beh, ci sono diversi nomi che ha portato Massara, di molto interessanti.
18: Massara, l'abbiamo parlato anche con Hernandez, direi il primo della lista. Ora, da qui
4: che sì anche,
18: ma Rafa Leao
4: ha comprato Tonali e l'ha rivenduto a 3 volte tanto.
18: Sì, sì. Quindi dai 20 senza dubbio ai 60 è un dirigente molto molto bravo, molto molto esperto, che di nomi anche lui molto molto bravo a vedere la futuribilità di quel giocatore, quindi quanto poi è futuribile. Attenzione che questa è una chiave di lettura anche un po' nuova, nel senso che se guardiamo poi i giocatori che lui effettivamente ha preso, a parte Theo Hernandez che poi è andato via per 4 spicci in Arabia, i giocatori che prende Massara poi sono rivendibili, quindi bisogna capire anche in questo
4: finora cosa sono stati rivendibili.
18: Esatto, finora
4: quindi metto le mani avanti, perché sai, tutto può cambiare in un attimo. Però è passata anche sul nostro wall i titoli di Bianconera News, che oggi fanno un po' i capricci. Una dichiarazione che mi ha colpito molto, l'essenza di una dichiarazione di Carnevali. Costruiamo prima il club e poi la squadra. Io lo ripetevo, cioè ho quella visione lì, quella cultura lì, calcistica, e quindi dico, mi piace di più, anche perché è arrivato, da quanto è arrivato lui? 15 giorni, sì. No? Carnevali. Da ieri c'è Massara, non abbiamo fatto i provini e i controprovini e miss direttore tecnico, e quindi diciamo che adesso c'hai una squadra con cui confrontarti, diventa anche un po' più semplice individuare eventuali problemi o possibilità nell'approcciare un determinato giocatore, anche perché ognuno arriva con il suo curriculum.
18: Certo.
4: Quindi perfettamente d'accordo. Chiaro che adesso bisogna vendere, e ce lo ricordate voi da casa, Di Gregorio, Cambiaso, Gonzalez, Gatti, almeno loro ce li portano i soldi veri in cassa? Con Maines. Adesso incomincerai ad aprire i cassetti in entrata e in uscita dove hai dei rapporti. Ottolini ha iniziato col Genoa. Milan e Roma diventeranno 2 potenziali squadre con cui dialogare. Perché alla Roma un Kun Maines non dispiacerebbe, l'ho scritto un mese fa. Certo che non puoi avere chissà quali pretese. E la Roma non si sbilancia a dire Gasperini vuole il suo pupillo, con cui rende tantissimo.
18: Attenzione a pista Roma, per un motivo più facile della volontà di Gasperini, che rivorrebbe Kun Maines, non c'è dubbio da questo punto di vista.
4: Perché vanno a perdere là in mezzo.
18: Attenzione, perché la Roma deve cedere, e quindi non cede Svilar. Deve fare plusvalenza per forza la Roma. Il nome in questo momento è Koné. Manu Koné, che ha una valutazione importante, che lì siamo sui 50 milioni, a quel punto la Roma potrebbe accendere insomma, l'allarme e andare a buttarsi un giocatore che il mister conosce.
4: Ma che sei certo o è una notizia della Clerici questa?
18: Di cose
4: Clerici.
18: Certe nella vita ce n'è una e non mi va neanche di ricordarlo.
4: No,
18: però
4: non mi fare Marcello
18: è una sensazione, che ce lo è una sensazione nel senso che andiamo a logica, le piste sono quelle. Se si lavora con dirigenti che hanno lavorato in certi club, in certe società e che conoscono le dinamiche,
4: sono
18: è normale
4: d'accordo.
18: Che Carnevali va a puntare sul Sassuolo e poi si vada a lavorare su Milan e Roma, cioè viene logica di lavoro.
4: L'abbiamo presa un po' larga, caro sì. Fabio Zaccaria della redazione di Juventus News 24, ma vedete, lo sto addestrando, lo devo portare o no in Australia con noi, il nostro esperto di calcio giovanile. Ma io ti ho convocato oggi perché voglio sapere, e all'ascolto c'è chi ne sa, a volte più di noi, bene, ce lo scriva, partecipi, costruisca con noi la trasmissione. Poi si ricordi anche di dire se ha azzeccato o meno, no? E ci prendiamo magari un po' in giro. Chi è che potrebbe realisticamente aggregarsi per necessità alla prima squadra lunedì? Perché intanto, allora, io vi do una notizia, Oggi è l'8, vado a controllare i miei impegni, non è 8 settembre, no, oggi è l'8 luglio, siamo a mercoledì a metà settimana, allora c'è stato un toccate fuga su Torino, ha portato del materiale Spalletti, vuole incontrare poi Massara, che già conosce anche molto bene, domani dovrebbe essere operativo, il summit tra domani e venerdì, fine settimana, poi se ne torna nella sua Livorno, altra festa, quella camicia funzionerebbe alle feste di...
18: Funziona
4: alle feste di Spalletti. E poi, domenica qui per non trovare traffico, sulla Livorno-Torino, passando da Genova. Detto questo, da lunedì si parte. Non ci sono i nazionali, anche se certo. Sono usciti tutti i nazionali con... una chicca che hai tirato dalle tue ricerche.
18: Esatto, dalle dietrologie che ci sono, insomma. Il mondiale la dice lunga su quella che è la situazione della Juventus. Il termometro del calcio e del club. Perché
4: della Serie A.
18: Sono usciti tutti i giocatori, tolto uno, che è Nico Gonzalez, che però nell'ultimo anno ha giocato all'Atletico Madrid, è comunque di proprietà della Juventus. Attenzione, perché appunto non c'è più nessun giocatore bianconero nella competizione ed è un risultato evidentemente pessimo che riflette
4: che
18: quella che è la stagione. Attenzione, perché poi se si torna indietro, e a me piace molto andare a vedere insomma i paragoni con le annate precedenti e con i mondiali precedenti, sono andato un po' a cercare un mondiale disastroso, uno dei tanti ultimi mondiali disastrosi, però almeno in cui l'Italia ha partecipato, ed è del 2010, e in quell'anno ci fu una situazione abbastanza simile, perché nessun bianconero andò oltre i quarti di finale, oltre la spedizione italiana veramente delle più disastrose, con tanti bianconeri convocati, l'unico altro, diciamo, estero era Felipe Melo, che giocava nel Brasile, uscito poi con l'Olanda ai quarti di finale. Si può anche contare Thiago Mendes, per chi se lo ricorderà, centrocampista portoghese, che aveva fatto ancora peggio, ma in quell'anno non giocava alla Juve, inizia la stagione per poi andare in prestito all'Atletico Madrid. Quindi attenzione che l'Atletico Madrid funge da anello, no? Quest'anno c'è Nico Gonzalez che fa il prestito lì, mai di proprietà della Juve, stessa cosa funziona per Thiago Mendes all'epoca nel 2010. Quindi se si torna indietro al 2010, occhio a questi specchi, questi fantasmi che tornano, quando la Juve va male, quando pochi giocatori della Juve sono in generale nelle nazionali e non solo in quella italiana, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va proprio alla Juventus e non solo al calcio italiano.
4: Interessante anche questa chicca che ci ha raccontato Fabio Zaccaria. Allora, dicevamo, calendario alla mano, ce l'avete nel vostro sgabuzzino o l'agenda o elettronica? Il 13 si comincia, in questi giorni rientrano un po' tutti i mister, da certo. Quello che sappiamo, si ritrovano, riaprono l'armadietto, tolgono qualche ragnatela, si informano se c'è qualche novità. Informalmente, anche se le notizie le sanno naturalmente prima, in alcuni casi sicuramente, speriamo, dei giornalisti. Il 13 si comincia, visite mediche, via vai, Camillo De Michelis incomincerà a rimettere la tenda davanti al J-Medical. Non ci saranno certamente, sta rientrando anche Thuram in anticipo, Thuramino nostro.
18: Bel segnale,
4: bravo, ne parlavano anche ieri i quotidiani sportivi. E quindi del lavoro lo fa già qui a Torino, vuol farsi trovare pronto e sarà uno dei primi. Poi verranno aggregati dei giocatori perché mancano quelli dei mondiali, che in questo momento, scalettando un po', i primi a rientrare il lunedì successivo, il 20, saranno quelli usciti subito, tipo Yıldız, quei giocatori che con le loro nazionali sono usciti per primi, e attorno al 30, quindi prima di partire, prima dell'ultima amichevole a Torino, perché giocheranno il 31 un'amichevole, il venerdì 31 contro il Nizza, a porte chiuse, attenzione, non ci sono biglietti in vendita, ecco che attorno al 30 l'ultimo a rientrare dovrebbe essere McKennie, che è uscito per ultimo
18: e tra, polemiche.
4: Tra le polemiche, non è stata neanche una delle sue migliori partite. Buona, seppur solo un quarto d'ora circa, quella di Consensao, che però dimostra, a mio avviso, sempre che è il giocatore da mettere a partita in corso.
18: Certamente.
4: Onestamente, un po' per la fisicità, un po' per le caratteristiche tecniche, così da ridisegnare, da rivedere, rispolverare un po' la Juve che è e che ripartirà da questi nomi. Quindi, quei giocatori, qualcuno anticiperà rispetto a McKennie, che dovrebbe essere l'ultimo a rientrare, compreso Nico Gonzalez, perché al momento è un giocatore che dovrebbe rientrare su Torino, ma si spera che a fine mondiale, quindi speriamo che la nazionale argentina esca, così finisce prima e chiudiamo prima quell'accordo, perché l'Atletico Madrid ha detto, questa era la mia speranza quest'anno, a tutti gli amici dico, ma anche voi potevate non andare, Marocco, dai, potevate non andare, cioè, visto com'è andata, no, è bello anche partecipare, al di là di questo. Prima escono, prima sicuramente sei felice, certo, nel tuo club, ok? Anche per chiudere la trattativa Nico Gonzalez, con cui lasci aperto lo spiraglio Sorloth se ti servisse. L'Atletico l'ha chiuso per dire aspettiamo la fine dei mondiali, vediamo un po' come va.
18: Perché magari punta qualcos'altro.
4: Bravissimo, ma anche per la Juventus fa comodo, perché se arriva e vince il mondiale con Nico Gonzalez, magari... un euro in più e un caffè in meno all'Atletico.
18: Entrando all'ottantesima la vedo difficile strappare qualche soldino in più. Attenzione.
4: Però attenzione, se fai il gol mondiale,
18: se fai il gol mondiale la finale anche, al posto di Messi.
4: Esatto, che si infortuna, batte il rigore, lo spareggio, eccetera, eccetera. Ma al di là dei sogni che poco ci interessano. In quella settimana si vanno a definire, quindi rimangono dei posti vacanti. Intanto per cominciare ad allenarsi, intanto magari anche per. Guarda, chi abbiamo nel settore giovanile. Chi è che rischia realmente di poter andare in prima squadra? Mi fai dei nomi?
18: Allora, ci sono dei nomi che sono già nell'ottica per il ritiro e sono, insomma, distribuiti in vari ruoli. Partiamo dalla difesa, il primo nome dovrebbe essere quello di Javier Gilles Puce, che qualcuno si ricorderà perché è già stato convocato 2 anni fa da Thiago Motta in prima squadra senza esordire. Quindi lui potrebbe essere, parliamo di difensore centrale, spagnolo, preso dalla Juve un po' con un'operazione alla Huizen, quindi dalla Spagna, per cercare poi di valorizzarlo. È un 2006, un difensore centrale, che quest'anno ha giocato con la Next Gen, e dovrebbe essere il primo nome. Sempre rimanendo sulla difesa, un altro nome che faccio è quello di Pedro Felipe. Pedro Felipe che inizia con la Next Gen, ma poi a gennaio va a Sassuolo. Sassuolo che però decide di non riscattarlo. Parliamo di difensore centrale brasiliano, classe 2004, e lui sarà senza dubbio uno di quelli aggregati per il ritiro. Passando poi al centrocampo, due sono i nomi per quanto riguarda le pedine della mediana che si alleneranno in questi primi giorni di ritiro con i più grandi. Occhio però al mercato. Il primo nome quasi sicuro è quello di Owusu, che è un centrocampista centrale. Molti descrivono anche un po' esagerando, ma è per dare un'idea sul giocatore. Parliamo di un giocatore che viene descritto un po' come il Seedorf della Next Gen, quindi per caratteristiche un centrocampista box to box, molto fisico, anche molto, molto rapido, ben strutturato. Parliamo di un classe 2005 che è da già 3 anni ormai che gioca nella Next Gen, e lui appunto si allenerà con i più grandi. Altro nome che vado a farvi è quello di Giacomo Faticanti, che però, attenzione, va anche preso in considerazione in ottica calciomercato, perché ha fatto benissimo quest'anno con la Next Gen. Una stagione veramente importante, un classe 2004, un mediano molto bravo in postare, che ha veramente delle belle trame di gioco, e lui dovrebbe andare in prestito in Serie B, ma potrebbe a questo punto iniziare il ritiro estivo con i più grandi. Parliamo di un ragazzo che ha esordito con la nazionale maggiore di Baldini, quindi in quella famosa spedizione che rimarrà alla storia, le due amichevoli le prime amichevoli di Baldini con la maglia, insomma, sulla panchina azzurra, ecco. E lui, appunto, dicevo, occhio all'ottica mercato, perché l'Avellino sembra essere molto interessato e lui ha meritato, secondo me, dopo una stagione importante, di fare il salto in una squadra che può, insomma, lottare per categorie più probanti. Passando invece al reparto offensivo, i nomi ci sono di interessanti. Oltre a Licina, che però è ancora impegnato.
4: Che serviranno, quanto
18: serviranno necessariamente a livello di numero, ma anche per merito. Attenzione, perché i nomi che vado a fare non sono soltanto delle pedine o delle comparse, come molti pensano. E sono

0: benissimo, doppia cifra quest'anno, 2 anni sotto categoria. Attenzione, parliamo di un attaccante che io ho già raccontato, ho già visto diverse volte perché la Juve prende 2 anni fa dal Koper e lo prende per l'Under 17, dove fa benissimo. Quest'anno ha fatto nuovamente bene con la Primavera e quindi attenzione perché parliamo di un attaccante molto ben strutturato per darvi un'idea di che giocatore sia. È uno molto simile a Pio Espósito come struttura, non come giocatore in sé, ma come struttura, quindi un attaccante già molto forte fisicamente, che ad oggi si mangerebbe dal punto di vista, attenzione, fisico, sia David che Openda, come tipologia di giocatore, ma che secondo me servirebbe tantissimo in una squadra come la Juventus ad oggi. Quindi lui sicuramente sarà aggregato, e vi faccio anche il nome di Destiny Elimogale, che era già saltato agli onori di cronaca in questi mesi, perché aveva esordito prima da sottocategoria per 2 anni di fila, poi quest'anno ha giocato in primavera nuovamente sottocategoria. Parliamo di un classe 2009 e anche lui oggi è impegnato con la nazionale Under 19, quindi una rosa di giovanissimi che potrebbe presto aggregarsi. Ultimo nome che vi faccio è quello di un giocatore che si
1: Anche
0: chiama
1: perché sennò tu ce ne faresti 35.
0: Troppi, esatto, quindi teniamoci in un range.
1: Sì.
0: L'ultimo nome che vi faccio è quello di Obuaduwo. Attenzione perché la pronuncia spero sia giusta, immagino che sia giusta, sono sicuro che è giusta.
1: Se non lo sai, non
0: No,
1: dircelo.
0: lo so, ma non è facile da pronunciare. Ve lo dico così. Quindi, Obuaduwo, la Juve prende questo giocatore dal Manchester City in inverno. Va a rinforzare prima la primavera, ma giusto per inserirsi in quello
1: Sì.
0: che è il contesto italiano. E poi va in next gen e fa anche un gol in next gen. Quindi parliamo di un ragazzo classe 2006, un attaccante esterno, un giocatore molto eclettico, già comunque un buon fisico e che farà senza dubbio parte del prossimo anno della next gen, ma che già farà il ritiro con la prima squadra. Quindi
1: Su
0: questo è il
1: chi
0: nome.
1: punteresti di tutti questi nomi?
0: Io vi
1: Cioè.
0: dico Armando Urmisi, che è uno dei più piccoli, classe 2008, ve l'ho detto prima, un giocatore secondo me forte, molto forte, perché
1: Fuori
0: per quello
1: categoria.
0: che è fuori categoria, no, però l'ha dimostrato. Attenzione perché è 2 anni che gioca sotto, chiaramente un conto è giocare sotto con le giovanili, un conto è giocare sotto con la prima squadra, però è un 2008 che è già molto ben messo dal punto di
1: Avanti,
0: vista fisico e
1: fisico.
0: quindi questo nel calcio italiano, come ce lo dimostrano insomma il gioco stesso del calcio italiano, che è molto fisico, può dare una mano.
1: È un conto giocare contro i vecchi
0: Certo.
1: polponi, primo, anche se ricordo poi a tutti che il vino buono sta nella botte piccola, questo lo ricordo sempre, anche ai mondiali la dimostrazione è sotto gli occhi di tutti. Grazie a Fabio Zaccaria, spero abbia fatto piacere anche a casa ascoltare questo sunto sui nomi più in voga in questo momento, anche perché vedremo quanti di questi, ne abbiamo fatti una decina
0: Sì, più o meno sì,
1: all'incirca,
0: sono
1: una
0: 8.
1: decina, sono 8. Ecco, vedremo quanti saranno aggregati, quantomeno nelle prime ore, nelle prime giornate, nella prima settimana di lavoro alla Continassa che comincerà lunedì prossimo. Io ti saluto, noi ci ritroveremo a volte in
0: Grazie, grazie
1: diretta,
0: mille a
1: a
0: voi.
1: volte al telefono, a volte dalle vacanze, ma tienici aggiornato su quelle che possono essere le novità in entrata e in uscita, ma soprattutto sulle caratteristiche di quello che è il futuro bianconero. Grazie.
0: Grazie, grazie a
1: Fabio
0: voi.
1: Zaccaria, noi adesso ci fermiamo per qualche istante perché gli argomenti non sono solo si costruisce prima la società e poi la squadra. Qui la squadra c'era già, i dirigenti ci sono. Tutto quello che c'è attorno, ne torneremo a parlare tra pochissimo, entrando nella redazione, prima ho detto erroneamente, di tutto Mercato Web, la troveremo domani. Entriamo nella redazione di tutto Juve con Massimo Pavanna, tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
3: Ora in Medio Oriente, con il cessate il fuoco confermato da Trump, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
4: La cronaca: l'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale.

0: Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva al presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
0: Potrebbe essere stata una maxi intossicazione all'origine dell'allarme scattato ieri in un campo estivo della Protezione Civile in provincia di Reggio Emilia, dove 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e 12 anni, sono finiti in pronto soccorso. Per fortuna nessuno di loro ha perso conoscenza. Tutti però hanno presentato gli stessi sintomi. La principale indiziata sarebbe l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti al termine di un'escursione.
1: Siamo allo sport. In attesa di Sinner, che sfiderà Djokovic in semifinale, il programma di Wimbledon prosegue con un mercoledì che potrebbe essere storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: Stavamo salutando l'ospite che avrete sicuramente apprezzato, tanti nomi, qualche indiscrezione, qualche curiosità e l'eventualità di averli otto convocati, convocabili quantomeno. Ecco, da questo pulpito il convocabili è più corretto come, come verbo. E ne parleremo bene o male tutte le settimane all'inizio della settimana. Solè mi ricorda qualcosa come Sola, se Marotta ha mollato l'osso vuol dire che non ne vale la pena, ci scrivono da casa. Ma in Next Gen ormai ci sono quelli di serie C, dammi retta. Poi gente che ha 22 anni non ha ancora sfondato in Italia, siamo messi male e non li facciamo esordire. Cioè, anzi, stavo parlando proprio adesso, ve lo svelo anche a voi, stavo parlando con Fabio. Scusate, salute, grazie. Stavo raccontando che ogni allenatore ha una sua visione sui giovani. Mi dicono che l'anno scorso Spalletti, che aveva ben altri problemi, quindi diceva non riesco quest'anno ad aggiungere dei giovani, qualcuno li vedeva in qualche raro adattamento dei suoi allenamenti, quando gli mancava l'infortunato, quando qualcuno era via per la nazionale. Adesso non conosco benissimo i dettagli perché non sono lì tutti i giorni, ma questa notizia, no, questa verità, perché è una verità, non l'avete letta da nessuna parte, neanche gli amici che hanno finito di pranzare, e li chiamava in qualche caso alcuni giocatori delle giovanili, diciamo più della next gen che della primavera, li utilizzava il minimo indispensabile, un giorno, i due giorni, ma già dal mercoledì in poi non li chiamava, se ho capito bene, se ho capito bene, perché a volte i messaggi arrivano un po' decifrati, ma rispecchiano l'accaduto. Li utilizzava come giocatori per vederli 10 minuti, mezz'oretta, ma attenzione a quello che vi dico, l'anno scorso quei giocatori tornavano quasi immediatamente indietro alla casa madre, cioè se la next gen si stava allenando o avrebbe dovuto allenarsi a mezzogiorno, mettiamo, convocati dalla prima squadra alle 10, beh, riuscivano a fare alle 10 poco il giusto, il richiesto con la prima squadra e ad essere a mezzogiorno in next gen. A me verrebbe da dire che non si è sfruttato al meglio quell'occasione per valorizzare il patrimonio giovanile, per scoprire che dopo il tremolio delle gambe, l'emozione della prima convocazione, no, per un allenamento, questa deve diventare tutti i giorni, che forse quello della next gen, che ha forza da vendere, energia da vendere, debba andare tutte le volte in cui non coincidono gli allenamenti, quasi di più in prima squadra, dovrebbero già quasi convivere attaccati, next gen e primavera, se volete sapere la mia. A Madrid ho visto questo, poi sono comunque distanti perché all'interno del centro ci vuole il pullman per raggiungere il campo dove si allena Real Madrid prima squadra e dove c'è la cantera praticamente. Ma al di là di questo, la struttura è ancora sottodimensionata, non hai neanche un tuo impianto dove gioca la next gen, le partite in casa, deve trasferirsi lontano. Però il giocatore deve essere valorizzato meglio. Cosa diversa per Spalletti, per Allegri, che una telefonata in più la faceva, da quanto so, da quanto mi hanno detto, da quanto sento dai muri di Vinovo e della Continassa. Cioè si informava, ma poi declinava, magari qualcuno l'ha anche portato. Altra cosa era anche Thiago Motta, che avrebbe voluto usarne di più, ma ha capito a un certo punto che c'erano dei problemi interpersonali, riorganizzativi, e quindi l'ha fatta fuori dal vaso facendo esordire due o tre persone, quelle che erano state in quel di Lecce, se ricorderete. Ma si informava molto di più di tutti gli altri. Come vedete, chi lo ha fatto non li ha autorizzati molto di più, e chi lo ha fatto non è più alla Juve come tutti gli altri, escluso Spalletti, che è il nostro allenatore. Al di là di questo, lei chi prenderebbe come terzino sinistro al posto di Cambiaso se dovesse mai partire? Un nome. Allora, intanto non andrei a cercare, non ti faccio un nome perché mi verrebbero i trentenni esperti, sono quelli che farebbero comodo anche a Spalletti in questo momento. Non andrei a cercare ai mondiali, ma un profilo di qualcuno che ha già giocato nel nostro campionato. E se volete sapere la mia, io sacrificherei più Bremer che Cambiaso. Se dovessi far più soldi, perché faccio più soldi con Bremer probabilmente, un centrale lo vado a prendere esperto, e quindi a sinistra io mi terrei Cambiaso. Perché so che non potrò cambiare tutto, e quindi in questo momento mi trovi anche impreparato, perché penso che le priorità siano in mezzo al campo, l'attaccante, il portiere, il difensore. Se no il nome che hanno fatto di Emerson Palmieri, se no il Theo Hernandez, no? Quei profili lì, quelli che già conosci, quelli che invoglieresti a venire, non dico per due fave, perché quelle le vendo io al bancone, ma che possa dare un contributo d'esperienza, nel tenere bassa la difesa o nel saper usare l'esperienza quando sei in marcatura. La differenza ai mondiali la vedo nei difensori, in quelli che riescono un po' a palleggiare, ma non ne vedo i grandi campioni, cioè non vedo i centrocampisti arretrati e quindi con grandi doti col pallone tra i piedi, ma di quelli che riescono nei momenti di difficoltà della squadra ad andare incontro al Messi di turno o all'attaccante sconosciuto, no? Al Trezeguet del Marocco, cioè che riescono a chiudergli la visuale. Noi ci preoccupiamo, non ne vedo tanti andare con le mani dietro come facciamo noi in Italia, perché lì è un sintomo di paura. Che sei in ritardo, che dai la distanza, cioè tanto per essere chiari, il gol di Haaland, il secondo della Norvegia, tanto speriamo che si riprendano perché c'è il virus che li sta contagiando un po' tutti, con Danilo a 2 metri, sfortunatissimo perché incrocia le gambe e gli passa comunque tra le due caviglie il pallone, quello del 2-0 prima del rigore, abbastanza criticabile. Lì hai provato a riaprire la partita per il Brasile. E quante volte gliene hanno date al Brasile? Quante volte invece hanno negato delle cose a Vinicius? Quante cose, nello stesso modo, è stato criticato, per gli stessi motivi è stato criticato Vinicius dal Barcellona in Spagna? Ma il calcio lo seguiamo o ce l'hanno solo con la Juve e c'è solo Marotta nel mondo? Oh, quanti Marotta ci sono! Però magari Marotta è servito anche quando c'era la Juventus, no? Ma perché è servito? Perché aveva la squadra più forte, perché poteva sbagliare un uomo in più di mercato, perché poteva aspettare, ne ha sbagliate anche lui il primo anno di Andrea Agnelli, il primo anno di gestione, il primo anno dei settimi posti, della benzina al posto del gasolio o viceversa nel motore della Juventus. Il calcio è questo, e voglio credere che ci siano i momenti bui e i momenti anche quelli più adatti. Tra poco ci collegheremo con la redazione di Tutto Juve con Massimo Pavan, però nel frattempo immagino, non ho verificato di prima persona, mi stanno dicendo che, eccolo qui, comunicazione di servizio, bisogna richiamare Massimo Pavan perché è caduta la linea, mi sta scrivendo, lo dico per Gabriele Latini che naturalmente ha mille cose da fare dalla sede di Roma, quindi diventa un po' più complicato. Ce l'abbiamo, però nel frattempo mandami prima un vocale, così introduco il tema. Intanto saluto e do il benvenuto a Massimo Pavan.
1: Caro direttore, buongiorno, Alfonso dalla Calabria. Sto andando a mare, quindi le devi con bagno. Ho finito ora di contribuire alla causa, ho lavorato, ecco. Quindi le devi con bagno a lei, a voi, insomma a tutti quanti. Un abbraccio grande, forza Juve, certo. Io non è che sia tanto felice della conferma forse imminente, non so, di Vlahovic, ma vedendo come siamo messi dal lato economico, che dobbiamo fare? E queste sono le stronzate degli anni precedenti, quindi io ho fiducia in questa nuova società e anzi una grandissima fiducia, quindi ho fiducia, stop, forza Juve fino alla fine. E un saluto grande, direttore, lei è davvero, io guardi, la stimo infinitamente, veramente infinitamente, un abbraccio e un bacione.
0: E allora, visto che mi stimi tantissimo, il bagno che farai per me è a pagamento, quindi mi devi anche poi un caffè. Al di là delle battute, grazie per la stima, grazie per la fiducia, grazie per la tolleranza quando commetteremo anche degli errori. Ma la vita del cronista è così, Massimo Pavano, o sbaglio? Anche a tutto Juve, la nostra famiglia, la nostra grande casa bianconera. Ciao.
2: Ciao, ciao a tutti, sì, assolutamente. Si sbaglia, anche perché si seguono tutto nel calcio mercato, tante trattative, tante voci, e poi bisogna capire un attimo qual è quella giusta, un po' come sempre capita, ci vuole grande pazienza, bisognerà vedere poi effettivamente cosa si riuscirà a portare a casa. Non è facile, penso, oggi come oggi, per la Juventus muoversi, come si diceva precedentemente, ci sono tante trattative e soprattutto c'è la difficoltà, la necessità di andare a far fronte anche a una situazione economica non semplice, e quindi bisognerà capire effettivamente quante sono le risorse a disposizione e non buttarle via. Io penso che questo sia uno dei motivi per cui la trattativa con Colomani si sta prolungando magari oltre a quelle che erano un pochettino le idee iniziali.
0: Ecco, Massimo, tu sei sempre molto attento a queste trattative. Mi dici qual è la dichiarazione di facciata di Carnevali di queste ore, dove è stato sempre abbastanza chiaro un po' su tutti gli argomenti, ma dove magari ha bleffato un po' per tenere ancora fredda qualche trattativa. Non so, Vlahovic piuttosto che Colomani, al di là che è vero che stiano chiedendo troppo, ma forse per aspettare il momento buono per l'affondo o per mollare la presa? Come la vedi tu?
2: Ma secondo me il buon dirigente è quello che nega fino all'ultimo la trattativa, come faceva l'ottimo Luciano oggi, che negava fino all'ultimo la cosa, e poi anche perché, a meno che tu non abbia il giocatore in mano, dire che la trattativa lo stai facendo e non serve più che altro, serve solo magari aumentare delle aspettative che poi dopo non si concretizzano. Quindi secondo me Carnevali ha dei piani A, B, C, e in base a quello che si sente di dire orienta l'opinione sull'A, B e C del caso, e secondo me si sta muovendo in questo senso. Di Ecuador non sapeva nessuno fino a quando la trattativa era praticamente nella fase conclusiva. Secondo me sarà così anche per altre. Oggi hanno fatto degli incontri con l'Udinese, magari per Solé, per Attà o forse ancora per Zaniolo. E ci saranno, hanno incontrato gli agenti di Lugo Martinez per cercare di capire un attimo la situazione. Credo che Lugo Martinez, se il la Aston Villa chiederà a Kelly, è un'operazione che si può fare perché c'è interesse comune, e poi vedremo le altre. Sicuramente la Juventus ha necessità di rinforzarsi in maniera importante in questo calciomercato, perché la posizione dell'anno scorso non è stata ottimale, ci sono degli errori, e il fatto che ci siano dei giocatori che al mondiale non sono neanche più in corsa testimonia che la rosa ha sì dei buoni giocatori ma non ha dei fenomeni, e questo insieme di caratteristiche che devono fare riflettere.
0: Ecco, Massimo, da grande cronista, da grande juventinologo, chiedo a te cosa passa in questo momento per la testa di Spalletti. C'è un senso di preoccupazione, un senso di è il momento di costruire, quindi non è il caso di aprire dibattiti negativi su quello che ci sarebbe da fare, cioè adesso la società è fatta, serve il massimo della collaborazione se davvero si vuol far rendere al massimo la macchina Juventus con quello che hai e con quello che riuscirai ad aggiungere. Il ritorno del nome di Vlahovic, secondo te è una richiesta esplicita o di Spalletti o è qualcos'altro? Come va letta?
2: Ma guarda, secondo me è una richiesta, non è Spalletti fosse un apprezzasse Vlahovic, l'abbiamo capito più volte, però bisognava anche capire le richieste del calciatore e renderle delle richieste attuabili rispetto a quello che è il panorama calcistico della Juventus di oggi. Quindi la Juventus l'ha sempre detto, se Vlahovic abbassa le richieste se ne può parlare. Se Vlahovic non abbassa le richieste, e in effetti fino adesso non l'aveva fatto, è una questione che non si può andare ad approfondire. Quindi deve capire più che altro Vlahovic. Le porte della Juventus per Vlahovic penso che siano aperte fino a un certo punto. Se Vlahovic pone delle condizioni, perché non ha trovato nessun club che lo soddisfa, è interessato a dargli quello che vuole, se ne può parlare, penso, anche perché l'obiettivo della Juventus è fare una squadra forte e se devi andare a spendere 40-50 milioni per un cartellino, quando invece spendendone un pochino di più di ingaggio e magari un bonus alla firma di 10 ottieni lo stesso risultato, metti da parte magari un pochettino la scia di guerra e vai a trattare. Ci sta, nel mercato ci sta tutto, abbiamo visto tutto in passato al contrario di tutto, no? Quindi secondo me è una situazione che ci può stare. Spalletti in questo momento aspetta, è secondo me abbastanza fiducioso per il fatto che sa che ha alle spalle una società che si sta strutturando nella maniera migliore per provare a competere anche con l'Inter. Ci sono delle concorrenti che sono più ferme come il Napoli e l'Inter, che però è già avanti nel progetto, c'è una concorrente come il Milan che invece sta facendo delle buone cose. Penso che stia guardando quello e poi si trarranno le conclusioni più avanti.
0: Ecco, intanto l'Inter sta per ufficializzare prove dalla Lazio, visite mediche dietro l'angolo. La Juve che si concentra con i nostri dirigenti su Martinez, imminente una videochiamata, una call con i suoi procuratori, ma non è l'unica, per la stessa missione di Carnevali, non è l'unica opzione. Significa che la Juve sta giocando al ribasso con Martinez o sta giocando la carta del ascoltiamo e poi decidiamo di comune accordo? Cioè, lascia intendere anche agli interlocutori, non è detto che chiudiamo con voi. Cioè, c'è anche questo tentativo? Massimo Pavan, tutto Juve.
2: Sì, ma sicuramente sì, sicuramente diciamo, un incontro c'è stato stamattina anche con la gente che ne cura gli interessi e sicuramente a Torino hanno le idee chiare che non vogliono partecipare a delle aste. Bisogna anche capire la richiesta di un portiere che comunque è bravo, ma non è un portiere che para tutti i palloni che arrivano e si è visto anche nella partita contro l'Egitto. È sicuramente un upgrade rispetto a quello attuale e il tema è, penso che sia parallelamente anche un altro, cioè andare a capire quanto è la richiesta dell'Aston Villa, che invece non può, non vuole neanche sobbarcarsi una spesa di un ingaggio da oltre 5 milioni, 10 milioni di cartellino per un portiere di oltre 30 anni, sarebbe un'operazione molto, molto borderline. Quindi visto che ci sono delle alternative come Vicario, come anche lo stesso portiere del Marocco Bonu, Milinkovic Savic, Oblak, sono tanti gli eventuali altri nomi e quindi bisogna calcolare, valutare tutte le alternative prima di prendere una decisione in tal senso, anche perché, come dicevo prima, non ci sono risorse infinite, quindi per esempio sulla scelta del portiere oggi leggevo quello che diceva Massimo Mauro e diceva che secondo lui è meglio un vicario di Martinez, quindi è difficile andare poi a stilare un paragone definitivo su quale sia la scelta migliore.
0: Certo, senti, i nomi di calciatori come Sul portiere ne abbiamo parlato, ma per il centrocampo chi vedresti bene alla Juventus? Chi è avanti con le trattative? E soprattutto, te ne aggiungo un altro pezzo di domanda, anche perché le ho mixate, a dire il vero. Ci potrebbe essere qualche sorpresa e qualche conferma di giocatore che magari anche noi erroneamente avevamo messo nella lista dei partenti?
2: Ma allora, conferme ci possono sicuramente essere, se ti riferisci a Douglas Luiz e a Kefren Turan, potrebbero anche rimanere. E per quel che riguarda i nomi, dipende anche molto da quello che chiedono come ingaggio, perché se ci riferiamo ai parametri zero come che sia Goretzka, dipendono molto dalle loro richieste ingaggio, e se sono richieste fuori dalla logica o se rimangono richieste nell'ambito del senso. Questo è fondamentale. Se che si chiede 8 milioni e più in bonus alla firma, alla Juventus non ci arriva. Se ne chiede 5 e riduce le richieste, magari sì, lo stesso vale per Goretzka. L'ottica è anche un po' quella, no? Capire quanto è trattabile la richiesta iniziale e quanto ci si può avvicinare ai parametri che oggi la Juventus può andare a concepire. Quello è fondamentale. E poi per il resto può essere che compaia anche un nome a sorpresa, quindi questo non è assolutamente da escludere.
0: Ma Sara ha praticamente evidenziato una delle dichiarazioni storiche di Carnevali: bisogna sbagliare il meno possibile, abbastanza ovvio, chiaro. Però il rischio quest'anno per questa nuova dirigenza, è bene spiegarlo anche ai tifosi, è uguale come se la Juventus ripartisse da un successo, da una sconfitta, da un quarto posto, da quello che invece è solo l'Europa League, o c'è anche qualche rischio in più che potrebbe pagare la nostra dirigenza nello scegliere troppo in fretta e nel pagare magari leggermente di più qualche giocatore, perché poi la critica è già quella che leggerai anche tu sui blog e nella messaggistica di tutto Juve.
2: Guarda, è ovvio che il rischio c'è sempre, perché poi il problema principale penso che sia quello di non avere pazienza. Cioè, se tu hai dato 2 sessioni di mercato a Beppe Marotta, che il primo anno, ci ricordiamo, no? Ha preso Martinez, c'è Krasic, c'erano stati altri, Elia, oltre poi a quelli buoni, no? Della prima sessione, quindi Bonucci, Barzagli, poi il secondo anno invece, poi con Del Neri andò male, poi il secondo anno arrivò Conte, e sempre con la stessa dirigenza, le cose crearono quei 9 anni di successi fantastici. Quindi io penso che se tu hai preso Carnevali non puoi andarlo a sostituire dopo un anno, quindi devi dargli almeno 2 anni di tempo, cosa che non è stata data a Cristiano Giuntoli. A Comolì non è stata data perché evidentemente si è capito che non era la persona giusta in meno tempo, e Carnevali deve essere dato il tempo giusto per lavorare, e non si può pretendere tutto subito. Purtroppo noi siamo nell'ottica che la nostra pazienza è già terminata da anni, e quindi il rischio di volere tutto subito c'è. Bisognerà in un certo senso anche farsene una ragione, allungare il nostro time di pazienza se ci riesce, cercando di capire che bisogna dare il tempo alle persone competenti come Carnevali di lavorare.
0: In questa risposta di Massimo Pavan, con questa risposta noi lo salutiamo, ringraziamo tutto Juve, c'erano tanti temi che avrei voluto trattare con te, ma l'audio gracchia un po', quindi ti chiediamo scusa se abbiamo limitato un po' il range dei nostri ragionamenti, ma c'è anche in quest'ultima risposta il consiglio pratico per i tifosi, per l'anno prossimo, o già per adesso. Cioè, il mercato deve essere strutturato forse non tanto per vincere subito, ma per tornare il più in fretta possibile, è sottile la differenza, competitivi, ma veramente competitivi e in maniera sostenibile, come abbiamo sempre ripetuto, ma come non è mai stato rispettato. Non so se sei d'accordo della giusta sintesi, sì, della tua risposta finale, del tuo consiglio, Massimo, poi ti saluto davvero.
2: No, sì, è quello. Il tema è che la Juventus deve tornare a essere la Juventus, cioè deve essere la prima che arriva sui giocatori nel mercato italiano, la prima che fa certi tipi di investimenti e che compete su tutto il range. E quello deve essere, non ci possono essere altre visioni se non quella. Però il fatto che siano arrivati i dirigenti di un certo spessore, questo sicuramente aiuta.
0: Grazie Massimo Pavan, io ti saluto, ci risentiremo naturalmente nel corso dell'estate, ciclicamente, ci alterneremo con la redazione di Tutto Mercato Web, Tutto Juve, Bianconera News, il nostro gruppo a disposizione dell'informazione, sapendo che la verità in tasca noi non ce l'abbiamo e noi non vi diremo mai quello che volete sentirvi dire, tanto per... fate il bagno, pranzate, ascoltateci, criticate, giudicate, ma fatelo con tutti nello stesso modo, eventualmente. E vi garantiremo sicuramente il massimo della professionalità. Un rullo veloce di notizie da Tutto Juve. Ecator parla del suo ex allenatore Agostini, impazzivo per lui, calciomercato Juventus H24, tutti gli aggiornamenti in sintesi, anche perché a volte non si hanno molti, molti argomenti in più e bisogna fare tante telefonate per riuscire a rubare qualche notizia in più. Balogun riapre il dibattito, sarebbe stato interessante parlarne anche con Massimo Pavan. Aprite Tutto Juve, tuttojuve.com, mettete, cliccate su sito credibile, affidabile, andate a leggere la notizia, riapre il dibattito. La Juventus è davvero giudicata con criteri diversi? Questo è il quesito che pone Massimo Pavan. Ci sono delle verità, ci sono delle cose che andrebbero dibattute e naturalmente spiegate anche come ha fatto Massimo Pavan. Noi ci lasciamo per qualche secondo, per qualche minuto a dire la verità e poi le sentenze del mercoledì. C'è Santarelli, è arrivato Santarelli? È pronto? Ha messo l'abito del giudice? E allora tra poco lo ascolteremo qui su Radio Bianconera.
3: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
5: Io sono sempre stato realista e ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello. E poi prima volta quando ho giocato, prima della partita, cioè ero felice di essere in campo, ecco. Però non cambia, so che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere.
4: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. L'albiceleste, grazie al solito Messi, centra un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. L'Egitto però non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani, che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA, definendo i presunti errori dell'arbitro Le Texier come scandalosi. Il riferimento è al gol annullato a Zico per fallo su Lisandro e al mancato fischio per un tocco simile su Salah. E non si placcano le onde d'urto nel mondo arbitrale italiano. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della Procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026 sotto la lente di ingrandimento. E oggi spazio agli europei Under 19 con l'Italia protagonista. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia, gli azzurrini eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali Under 20 del 2027 in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: anche meno di mezz'ora, anche perché gli abbiamo tagliato un po' di tempo, perché se no chi lo sente Alessandro Santarelli? Buongiorno, buongiorno Alessandro.
1: Ciao Antonio, buongiorno, sì, hai fatto bene. La prossima volta anche meno, facciamo 5 minuti, dai.
0: Ah, 5 minuti. Va bene, buongiorno Santarelli. Allora, da dove partiamo? Vlaovic è andato a prenderlo, visto che non è in video, e lei è andato a prendere Vlaovic a Livorno. Dove? Dov'era?
1: Ma allora, io su questa cosa mi trovo un po' in difficoltà, nel senso che stimo
0: Non lo dica a
1: Vlaovic,
0: me,
1: lo sa.
0: aspettavo questo momento per risolvere
1: Appunto.
0: l'arcano.
1: Appunto, stimo Vlaovic e lo sai, però non mi è piaciuto il suo atteggiamento, il suo comportamento. È troppo comodo adesso tornare a bussare perché non sono arrivate altre offerte. Quindi a malincuore,
0: Però
1: ma
0: Alessandro,
1: per me la porta è chiusa.
0: perdonami,
1: Come?
0: è un gioco che è piaciuto tanto ai nostri ascoltatori. L'altra settimana, e lo ripetiamo un po', anche, l'abbiamo ripetuto anche poi successivamente con Paolo Rossi, tu fammi Vlaovic, no? Mettiti nei panni di Vlaovic, tanto la struttura fisica e il colpo
1: Sì,
0: tecnico è
1: quella.
0: lo stesso, negli stop dico.
1: Sicuro,
0: E io
1: sicuro,
0: faccio Carnevali. Cioè, il giochino cosa? Simuliamolo seriamente, no? La situazione. Perché sai che io che faccio carnevali dico, cioè, capisco meglio quello che ha detto ieri il mio sosia carnevali, vero? No? Della serie, ma noi non l'abbiamo chiamato, che forse era un modo per dire, come avete fatto a capire, a sapere che magari mi sta cercando oppure ho dato incarico a Massara di chiamarlo? Ma sai che a me farebbe comodo? Farebbe comodo perché accontenterei Spalletti, no? Che mi ripete: ma se non riusciamo a prendere nessun altro, ma teniamoci, no? Teniamo, te lo dice ancora elegantemente: teniamoci Vlaovic, ma è un passo indietro, ma teniamocelo lo stesso, diamogli un euro in più, ma non compriamo il cartellino. Secondo, e arrivo alla sostanza: se mi chiama Vlaovic, sempre che abbia connesso la situazione al meglio. Carnevali gli dice: però sai qual è la nostra condizione? È che non possiamo andare oltre questo. Cioè, magari rischi anche di fare il vero colpo di mercato con le caratteristiche, le qualità di Vlaovic che restano quelle cercate da Spalletti, perché magari anche lui sarebbe virato o sarebbe andato su qualche altro profilo. Non so se ho reso l'idea.
1: l'hai resa molto bene, Antonio. È chiaro che in questo momento il coltello dalla parte del manico eventualmente ce l'ha la Juventus e dice: guarda, le condizioni hai detto
0: Ecco.
1: io, ti hai mai chiamato e ci penso io. E io qui sono un po' diviso tra cuore e ragione, perché il cuore mi dice sinceramente che una porticina gliela aprirei. La ragione mi dice di
0: Sai che
1: no,
0: hai parlato con
1: talvolta.
0: Spalletti? Sai che parla una porticina gliela lascerei aperta? Hai
1: Certo,
0: parlato proprio
1: beh.
0: come lui, quindi per un attimo mi sono preoccupato che ci fosse un'interferenza. Prego.
1: No, ma sì, appunto, quella porticina il cuore la lascia, la ragione no, perché allora a quel punto, Antonio, ognuno può fare un po' quello che gli pare, cioè ti chiudo la porta io, Vlaovic, poi convinto che mi chiama il Real Madrid, il Barcellona, piuttosto che il Chelsea, mi chiama solo il Fenerbahce, cosa fa? Il Besiktas, cosa faccio? Torno indietro? Questo sinceramente a me non piace, ti dico la verità. Poi è chiaro che se penso che stiamo inseguendo disperatamente da un anno, perché lo stiamo trattando da un anno,
0: Non riusciamo
1: Colomanetti, che è
0: a
1: 1,50, e non riusciamo a prenderlo, e se ti chiedono 50 milioni, io faccio l'interesse della Juve, che può essere quello di riaccogliere Vlaovic. Però la questione è molto delicata, Antonio, e in ogni caso però esco dall'impasse così: non basta solo Vlaovic, così come non basta solo Colomani. Questo è
0: sono
1: netto per
0: d'accordo con
1: me,
0: te. Adesso vesti i panni del tifoso, quello che ti viene molto bene nel corso di colpo di tacco, ribadendo che il format resta, lo rispieghiamo, noi possiamo fare 3 minuti ogni 15 di cronaca, poi raccontiamo tutto quello che vi arriva in ritardo a casa, noi ve lo portiamo prima, no? Ve lo portiamo prima, ve lo raccontiamo prima e magari anche che tante cose che magari altri non vi raccontano o vi raccontano diversamente. Ti chiedo,
1: eh.
0: Colpo di tacco resta. Racconteremo la Juve, ma al tifoso, se non riuscissimo a prendere Colomani, se non, perché tu hai il polso dalle 5 alle 7 con due in bianco nero, se non riuscissimo a riportare quella che sembrava una situazione più facile, Muaremovic, se rimanesse qui qualcuno che non riesci a vendere, saresti tollerante o intollerante, come vedo già qualche tifoso? Perché qui è molto chiara una cosa. Questa è la prima domanda scomoda. Poi ti faccio la seconda e poi dobbiamo trovare degli aspetti di fiducia. Perché per una volta io sono d'accordo e chiedo anche a te. Abbiamo ricostruito le fondamenta, abbiamo messo il cemento armato con quello che riteniamo giusto. E se non arrivasse poi l'obiettivo del quarto posto? Ci dovremmo accontentare del stiamo costruendo, dobbiamo mettere adesso il tetto, le porte e le stanze impermeabilizzate?
1: Lo sai che questa è una grande domanda, vero Antonio? Ma enorme, enorme. Allora, vado per gradi. Io sono,
0: però la risposta sono forse molto, quest'anno è un po' più semplice, Alessandro. Non voglio sembrare quello che ti vuol mettere in difficoltà, perché provo a mettere in difficoltà la risposta dei nostri ascoltatori.
1: Certo,
0: in queste condizioni, che cosa deve fare la Juventus per essere credibile? Perché ci sono quelli che si lamentano già adesso che non riusciamo a prendere Colomouani o che riprendiamo Vlahovic.
1: Ma infatti la domanda è assolutamente pertinente e perfetta. Io sono già sereno, ti dico la verità, Antonio, io sono più sereno. Poi lo so che magari l'anno prossimo arriviamo quinti e io spero di andare insieme a te a Francoforte, perché mi ci porti, se andiamo in finale, andiamo a Francoforte, vengo magari, mi imbarco sopra l'aereo, ma a Francoforte per la finale voglio venire, per fare colpo di tacco da lì di Europa League. Però io vorrei arrivare a vincere un trofeo, ok? L'ho presa alla larga perché dico, se questo non dovesse accadere, e noi però abbiamo ricostruito finalmente dopo anni la società, Antonio, ed è fondamentale. Poi è normale che le difficoltà rimangono, perché comunque siamo sesti, siamo arrivati l'anno scorso, i soldi non ci sono, però abbiamo una società e questo già mi fa dormire più sereno. Poi non arriva Moremovic, arriva Solé? Io appoggio questo tipo di operazione.
0: Lo abbiamo perso. Eccolo qui, vedi che avevo capito che l'avevamo perso. Allora, mentre recuperiamo Alessandro Santarelli, abbiamo ancora una decina di minuti, chiedo di ascoltare qualche vocale al nostro tecnico.
2: Ah, secondo me fa fede quello che dice Carnevali, non è nei nostri pensieri, punto. Poi a Spalletti sono addebitabili tante cose, insomma, io fin quando non lo ascolto, scusami, ma qua se ne sparano di grosse, Spalletti non piace Bremer, quello non va, quello non fa. Vediamo piuttosto di poterci organizzare come squadra, anche come tifoseria, di non fare fazioni, no? Di fare una cosa compatta e di essere squadra a tutti i livelli. Io ho tanta fiducia, però dobbiamo muoverci, su questo sarai d'accordo con me.
0: Assolutamente, interessante questa chiosa, Alessandro, intanto ben ritrovato.
1: Sì,
0: Io ho tanta
1: eccomi. No,
0: fiducia,
1: eccomi.
0: ma bisogna fare in fretta, perché poi
1: Ma
0: se no ti
1: io
0: sfuggono anche degli obiettivi.
1: completo Antonio il ragionamento. Cioè, noi abbiamo una società, l'abbiamo costruita nell'anno più difficile, ma l'abbiamo costruita. Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini. Io sono assolutamente sereno. Poi è normale che devi prendere i giocatori perché in campo vanno i giocatori e non vanno i dirigenti. Non si farà tutto quest'anno. Purtroppo quest'anno non si farà tutto, ma quest'anno l'hai detto prima, abbiamo messo le basi, abbiamo messo le fondamenta di cemento armato che non abbiamo fatto negli ultimi anni. Quindi adesso, come diceva l'amico nel messaggio, fiducia, cerchiamo di compattarci, campioni non ne arriveranno, arriveranno dei giocatori funzionali a questo tipo di anno, quello che dobbiamo passare. Dopodiché a me piace Spalletti che dice io Davide non lo voglio. Sono molto schietto Antonio, perché Davide deve sapere che se ha un'offerta oppure deve chiamare il suo procuratore e dirgli guarda qui faccio la quarta punta e io siccome mi sento bravo voglio andare da un'altra parte. È giusto, a me questa linea dura piace, lo stesso vale anche con Di Gregorio. Di Gregori dopo la sparata del suo procuratore, o fa il terzo portiere, anzi il quarto perché il terzo lo fa Pinzoglio, oppure chiama il suo procuratore e va da un'altra parte. È da qui che si comincia a vedere una società importante e seria, e io di questo ne sono convinto.
0: E questo è il messaggio che arriva anche da Alessandro Santarelli. Allora, clamoroso Vlahovic, il serbo ha chiesto un incontro con il club, così tutto Juve, Bianconera News, tutto mercato web e non solo. Poi ti piacerebbe l'idea, la prendo, riattivati i contatti con Stone, Spalletti spinge ma restano due ostacoli. Sta spingendo tanto Spalletti. Che come ti immagini allora, la Juve che vuole, almeno così, in linea teorica?
1: Allora Antonio, Stones è un giocatore che se fosse quello che abbiamo sempre conosciuto sarebbe un fenomeno. Il problema è che l'anno scorso ha fatto, mi pare, 13 partite perché ha avuto un gravissimo infortunio. Però mi pare di capire che Spalletti vuole una Juve di uomini ancora prima che giocatori, di gente di carattere con gli attributi, che non abbia paura di una partita che vale un misero quarto posto, che metta la grinta giusta, il carattere giusto e che non se la faccia sotto. Sono molto schietto oggi, come sente, lo sarò anche a due in bianco nero. Quindi lui vuole giocatori di carattere, giocatori che hanno anche un certo tipo di esperienza. Non parlo di instant team, però parlo di giocatori che hanno esperienza sulle spalle, che forse hanno lottato anche più di un misero, per più di un misero quarto posto come la maggior parte dei nostri.
0: Faccio ascoltare ancora un vocale così rispondiamo insieme.
3: Buongiorno, sono Albert. Io sulle donne di Vlahovic, visto che vi sto ascoltando, non sono tanto convinto perché torniamo sempre come si dice a coppe, quindi non va bene. Io a questo punto prenderei il giocatore del Parma Pellegrini e a parametro zero prenderei Cardi perché per il campionato italiano ancora sarebbe un lusso, quindi visto che dobbiamo risparmiare i soldi, e poi punterei per il centrocampo perché secondo me là è la zona dove noi abbiamo giocatori scarsi, cominciando da Locatelli e tutti quegli altri bidoni che sono arrivati in questi anni a Torino.
0: Qui non ci sono mezzi termini. Vogliamo ridire, rispiegare l'operazione Vlahovic? Probabilmente rinasce, se riparte, se decolla, dalla richiesta esplicita dell'allenatore e dall'opportunità che si viene a creare, visto che il giocatore, così una telefonata di presentazione al nuovo staff l'ha fatta, no? La richiesta è stata fatta. Come risponde questo ascoltatore? I cani per l'anno del Parma.
1: Allora, intanto guarda Antonio, sono già pronto a una battaglia alle 5 perché Marangio comincerà a dire Vlahovic no, Vlahovic se ne deve andare, non lo voglio più, quindi già guarda mi metterò le cuffie per non sentirlo, perché so già tutto quello che dirà, quindi mi metto lì e faccio finta di non ascoltarlo. Dopodiché, Pellegrino del Parma, allora, è un buon prospetto, ma... E anche qui lascio parlare la ragione, anzi il cuore e non la ragione. Tra Pellegrini e Vlahovic, io mi prendo Vlahovic tutta la vita, parla il cuore, non la ragione. L'idea Icardi-Pellegrino non è un'idea brutta, sicuramente. Però anche lì andessi a prendere un giocatore, cioè Icardi, che il più della carriera, le cose migliori di carriera, l'ha fatto. Centrocampo, e non dice una cosa sbagliata il nostro amico, ma proprio ieri a due in bianco nero abbiamo fatto la lista dei centrocampisti attualmente in rosa. La Juve ha 8 centrocampisti, 8, quindi o se ne vanno almeno 3, ma 3 forse non bastano, oppure ai noi rimarremo con questo centrocampo, per cui ha ragione, ma ce ne abbiamo 8 in rosa, che dobbiamo fare Antonio?
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Senti, aggiungici qualcosa che abbiamo dimenticato di trattare o che ti piacerebbe trattare per mettere in difficoltà il tuo socio di trasmissione?
1: No, io a parte Vlahovic oggi ho letto il Corriere della Sera. Tu hai letto il Corriere della Sera, Antonio, oggi? Con le intercettazioni, Rocchi. Quindi non è proprio finita questa vicenda.
0: E dipende come la faranno a finire.
1: Ma le intercettazioni del Corriere della Sera parlano chiaro, mi sembra, Insomma, è una bella bombettina.
0: Cosa ti ha suscitato?
1: Rabbia. Tanta rabbia, Antonio. Tanta rabbia. Ma attenzione, anche qui ne parlavamo ieri. Allora, se una procura si muove, quando una procura si muove, che sia per il calcio o che sia per qualsiasi altra ragione ben più seria del calcio, spendono dei soldi, soldi pubblici, giusto? Vado proprio alla radice della questione. Benissimo. Allora, io vedo che questa inchiesta che va avanti da oltre 2 anni, venuta fuori negli ultimi mesi, ma che va avanti da oltre 2 anni, a un certo punto ci dicono, no, hanno sbagliato tutto, i pubblici ministeri si sono bevuti il cervello, tutto archiviato. Ma come? 2 anni di indagini e forse più? Il procuratore ha sbagliato tutto? Beh, non ci credo, Antonio. Se archivia così, non ci credo. Allora, se il procuratore ha sbagliato tutto, e bisogna che si presenti davanti all'opinione pubblica, perché lui ha speso i soldi pubblici e dice, guardate, io non ci ho capito nulla, arrivederci e grazie. Ma se ci sono delle basi, come pare che esca fuori anche dalle intercettazioni che ho letto oggi, io voglio sapere la verità. La Juventus per molto meno è finita in Serie B, eh? Questo io non lo dimentico mai. La Juventus per molto meno nel 2022 ha pagato per le plusvalenze che fanno tutti nel mondo. Quindi io adesso pretendo di sapere cos'è successo nella vicenda Rocchi, arbitri Gravina, perché oggi non c'ero fuori anche Gravina. Pretendo di saperlo da consumatore del calcio. Quindi mi devono dire cosa è successo.
0: E allora l'invito è seguire anche, l'avevamo tenuto per ultimo l'argomento, ma poi c'è volato via tra le mani, i PM, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina, quindi la triangolazione è importante. Rocchi intercettato anche su Torino-Inter del 26 aprile e abbiamo visto come è andata a finire quella partita. E poi c'è un altro dato che tu ci tenevi nascosto, perché l'informazione di quei due in bianconera è controllata dai poteri forti della radio, bancarotta, indagati De Laurentiis. Di questo non ce ne hai parlato, ma ne parlerai alle 17 con Marangio. L'inchiesta su padre e figlio per le perdite del

0: a lavorare il nostro Alberto DJ Mauro. Con tutti i temi, magari parlerà di bancarotta, magari parlerà di arbitri corrotti, magari parlerà anche di qualcosa che si aggiungerà alle notizie di questa mattina, già un po' cotte e ricotte, ma bisognerà capire cosa cambierà nell'assetto del campo della nostra Juventus. Noi ci ritroveremo invece domani è giovedì, e sì, domani, appuntamento con Tutto Mercato Web e le notizie di mercato con Nicolò Ceccarini. Ciao, let's go!
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Adinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Adinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
1: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
1: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
2: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire

0: e tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
1: Il tennis. Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon, l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è posto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: 10 minuti dopo le 14, un caldissimo anche dal punto di vista atmosferico, ben trovati da Radio Bianconera in diretta tutta l'estate, tutti i giorni per darvi sempre le ultime aggiornatissime sulla Juventus, da Tullio in regia, da Alberto Mauro davanti al microfono. Un saluto a tutti voi, chi è già in vacanza, beato lui, chi ancora sta lavorando, chi è in viaggio, chi sta rientrando. Insomma, notizie juventine, come sapete, solitamente transitano dalla nostra emittente, dai nostri microfoni, e quindi siamo qui per raccontarvi giorno per giorno come si sta sviluppando il mercato della Juventus, come si sta sviluppando l'organigramma dirigenziale juventino, che ha cambiato faccia rispetto a un mese e mezzo fa, e soprattutto dove andremo a collocare la Juventus a livello gerarchico per la prossima stagione, che è quello che interessa, non tanto relativamente ma in maniera molto pratica. Cioè, la Juventus l'anno prossimo lotterà per lo scudetto, difficile, lotterà per il quarto posto, ci mancherebbe altro. Ecco, forse provare a fare qualcosa in più dell'anno scorso, in cui hai lottato fino quasi all'ultima giornata, anzi all'ultima, per il quarto posto, e poi abbiamo visto com'è andata, sarebbe un obbligo morale per questa squadra. Si riapre quasi a sorpresa il capitolo Vlahovic? Sì? No? Forse 1x2, un giocatore che insomma sembrava molto lontano dalla Juventus. Ci sono dei passaggi però che vale la pena evidenziare sulla questione Vlahovic, perché ormai è una questione, è diventata una telenovela, potrebbe risolversi in un modo o nell'altro. In questo momento la Juventus non ha la grande volontà di provare a convincere Vlahovic, ok? Questo è il presupposto da cui secondo me è opportuno partire e ripartire, perché comunque si tratta di una minestra riscaldata, e quindi ripartiamo. Perché? Perché di fatto la Juventus ha dato a tempo debito a Dusan Vlahovic l'opportunità di ricalibrare, insomma così, le sue richieste, e un po' venire incontro al momento della Juventus, che senza Champions League, in una situazione del genere, con i paletti del settlement agreement, fair play finanziario, gioco forza gli ha fatto capire: non possiamo più darti né quello che hai preso all'ultimo anno, che erano 8 stipendio fisso più 4 bonus, ma neanche agli 8 riusciamo ad arrivare, caro Dusan. Siamo in un momento di taglio a livello di ingaggi, a livello di spese, e quindi abbiamo un budget più limitato per la prossima stagione. Se vuoi venirci incontro, siamo ben felici, altrimenti grazie, arrivederci. Quel momento era il momento poi fondamentale, il bivio di fine stagione. Dusan Vlahovic è andato avanti sulle sue posizioni legittimamente, da parte sua, ognuno giustamente fa quello che vuole nella vita, e in quel momento la Juventus gli ha detto: bene, se vuoi andare avanti con una richiesta molto alta di bonus alla firma, una richiesta molto alta di ingaggio, in questo momento noi non possiamo garantirtelo, quindi è anche piuttosto inutile sedersi per una trattativa, ci stringiamo la mano, il contratto scade il 30 giugno, è stata una bella avventura, ci rivedremo. Questo è un po' come si sono lasciati Juventus e Vlahovic, non proprio in questi termini, ve lo dico in maniera anche abbastanza netta, con Comolli diciamo che i rapporti non sono mai stati troppo amichevoli, ecco, tra Vlahovic, il suo entourage, insomma suo papà, e Comolli non c'è mai stata la scintilla, se vogliamo definirla così. Poi le cose sono cambiate. Da un lato Dusan Vlahovic ha capito, forse ha notato, che non è stato sommerso di richieste, ha avuto dei sondaggi, ma al momento, e siamo all'8 luglio, per un giocatore che si è svincolato il 30 giugno, ma soprattutto per un giocatore che sapevi da 6 mesi, da un anno anzi, che sarebbe andato a scadenza, salvo imprevisti, nessuno si è fatto realmente avanti, nessuno ha portato una trattativa fino a un certo punto, perché dai sondaggi poi non si è passati a nulla di concreto. Quindi Dusan Vlahovic in questo momento sta facendo delle riflessioni. Io vi dico anche questo, perché questo è un fattore che un peso potrebbe averlo, che Dusan Vlahovic ha aspettato la Juventus fino alla fine del suo contratto, al 30 giugno, ha aspettato la Juventus, ha aspettato una mossa, ha aspettato probabilmente, forse si aspettava anche magari uno sforzo da parte della Juventus, che non c'è stato e non è arrivato. Però dobbiamo dargli atto, molti giocatori iniziano già ben prima a lavorare sotto traccia, contatti, e promesse, eccetera, eccetera. Dusan Vlahovic questo non lo ha fatto. Ha aspettato perché voleva rimanere alla Juventus fino al 30 giugno. Chiaramente poi al 30 giugno, quando poi le cose sono andate come vi ho raccontato, non c'è più margine e quindi inizia a guardare intorno. Ma lui ha iniziato a farlo dal 30 giugno, insomma dal 1 luglio, non prima. E questo gli ha dato atto. Comunque in una situazione attuale come quella del calcio di oggi, non dico che sia raro, però è qualcosa che secondo me caratterizza l'uomo e il giocatore Dusan Vlahovic. In questo momento cosa succede? Che come abbiamo detto, offerte concrete non ce ne sono, trattative avanzate nemmeno. Dusan Vlahovic si sta guardando intorno, è chiaro che riaprire uno spiraglio in un contesto dove sei stato bene, ti sei trovato a casa, ti hanno coperto di oro, perché questo ha fatto la Juventus sia nei confronti della Fiorentina, più di 75 milioni, sia nei confronti di Dusan Vlahovic, che se andate a vedere le prestazioni, le presenze e gli stipendi che ha ricevuto, da questo punto di vista, tra virgolette, è ben in debito con la Juve. Quindi cosa succede? Da un lato la Juve giustamente non vuole fare la prima mossa, ed è legittimo che sia così, e non vuole essere lei, la Juve intesa come Carnevali, Massara e Ottolini, a riaprire, a provare a riaprire una strada. Se però questa strada la dovesse riaprire Vlahovic, e l'intenzione sembra questa al momento del serbo, attenzione, non vuol dire voglio tornare alla Juventus, mi dimezzo lo stipendio, semplicemente voglio tenermi un'alternativa in più che fino ad oggi non avevo. Carnevali qualche settimana fa, ve lo ricordate, è stato abbastanza chiaro, non rientra nei piani, non ci siamo sentiti, eccetera. Adesso qualcosa sembra cambiato, quantomeno l'atteggiamento di Dusan Vlahovic, che dal guardarsi intorno forse fare un mezzo passo indietro dove è stato bene ci sta riflettendo. Chiaramente sa benissimo che per fare un mezzo passo indietro deve anche cedere qualcosa a livello di bonus alla firma, ma io non credo che siano quei 2, 3, 4 milioni in più o in meno alla firma a renderlo più ricco o più povero. Quello che, fossi io in Vlahovic, mi interesserebbe di più è trovare una soluzione all'altezza. E la Juve sicuramente lo è. È vero, una Juve che non giocherà la Champions League, è una Juve con tutti i difetti del mondo, che deve ripartire con 10.000 cambi in panchina, 10.000 cambi in dirigenza, ma è sempre la Juve. Oggi come oggi, io non so se Dusan Vlahovic in mano ha qualcosa di meglio, o in prospettiva può avere qualcosa di meglio. Non mi piace questo giochino di aspettare, vedere cosa succede, se mi chiama il Bayern Monaco bene, altrimenti torno. A me questi giochini non fanno impazzire. Fa bene la Juve andare dritta per la sua strada, ritenerlo un giocatore ormai in uscita, uscito. Se poi qualcosa dovesse cambiare, chiaro che se Dusan Vlahovic, che è Dusan Vlahovic, ti chiama e ti dice ci ho riflettuto, mi piacerebbe provare a venire incontro a voi e alle vostre esigenze, vi ho chiesto 10 di bonus alla firma, mi accontento di 3, a livello di ingaggio rimaniamo sui 7, in questa situazione potrebbe ingolosire anche la Juventus, che è sempre alle prese con un attaccante, ma probabilmente due, perché se esce Openda o esce Jonathan David, uno di due dovrebbe uscire, probabilmente tutti e due, a maggior ragione se escono tutti e due, è chiaro che hai bisogno di fare due attaccanti, almeno due. Uno non basta, e quell'uno comunque stai faticando anche solo a individuarlo, perché Colomoni sì, Colomoni poi al rialzo, il PSG non molla, alzi l'offerta, poi abbassi l'offerta, poi lui non è così convinto, cioè alla fine andiamo avanti da un anno e mezzo a parlare di Colomoni, e di concreto cosa abbiamo oggi? Nulla, zero. Sorloth è stato un giocatore attenzionato, che in questo momento è passato un pochino indietro nelle gerarchie, il livello è giusto, è questo qua, e Vlahovic rientra in questo livello. Non andiamo a prendere gente tanto per prendere. Ekator è un prospetto, è un giocatore in prospettiva, giusto prenderlo a queste cifre, giusto anche magari puntarci, tenerlo, vedere cosa può dare, ma è un giocatore che non deve fare la differenza domani in questo campionato. Non mi aspetto che faccia 10 gol in questa stagione Ekator, no. Quello me lo aspetto anche di più da Vlahovic o da Sorloth oppure da Colomoni, anche più di 10, una ventina. Io questo vorrei dai gli attaccanti titolari della Juventus. Non lo sarà Ekator, anche se rimarrà a Torino. Non lo sarà eventualmente anche Pellegrino, che è un altro nome attenzionato dalla Juventus. Ma attenzione, distinguiamo. Non facciamo l'errore di ma la Juve l'anno prossimo vuole giocare con Ekator e Pellegrino titolare? No. Forse sono più facili da prendere. Sicuramente sono più facili da prendere rispetto a Colomoni E solo è per questo che Cator ce l'ha già in mano. Pellegrino, secondo me, se affondi il colpo lo prendi oggi, domani. Per Colomani, come sappiamo, la situazione è molto più complessa, perché il PSG è una squadra tignosa sulle trattative, che nonostante abbia tanti soldi, però è piuttosto tignosa e soprattutto vuole monetizzare al massimo un giocatore che non rientra nel progetto, lo sappiamo tutti. Alla Juve rientra come Colomani, titolare fisso. Quindi distinguiamo tra le riserve, giocatori che vengono costruiti con la Juventus e diventano poi magari fondamentali tra uno, due, tre anni, Ekator, Pellegrino, di quel livello lì. Poi ci sono gli altri che sono i titolari, sono quelli che ti trascinano la squadra, ti fanno i gol, i titolari. Colomani, Sorloth e Vlahovic. Questa è la situazione. Io non considero più Milik, io non considero più Openda e Jonathan David. Credo che forse tra Jonathan David e Openda uno rimarrà, un po' per disperazione più che per volontà. E allora lì certamente lo tieni in rosa e ogni tanto lo fai giocare. Però nei piani di Spalletti, se potesse, Spalletti oggi come oggi farebbe fuori l'intero attacco della Juventus di adesso e lo rimpiazzerebbe totalmente con giocatori nuovi, Sorloth e Colomani titolari, o Vlahovic e Colomani titolari, due di questi tre titolari, e gli altri, va bene Pellegrino, va bene Ekator, riserve. Questo avesse totale libertà e totale portafoglio, pieno portafoglio, Spalletti è quello che farebbe. Da quello che vuoi fare, poi c'è quello che puoi fare, in base a tanti fattori, in base a tante uscite, se escono, se non escono, in base alla volontà anche di società, PSG o di giocatori. Colomani sei a buon punto perché? Perché il giocatore l'hai convinto, perché è già stato qua, si è trovato bene, ha segnato, ha fatto la differenza, vuole tornare qua. È stufo di essere la trottolina in giro per la Premier, per qua, per là, in prestito, giocare sei mesi e tornare al PSG che ti rispedisce altrove. Giocare sei mesi altrove, un anno, tornare al PSG che ti dice no, però devi andare là. Giustamente vuole trovare una sistemazione non definitiva, però tendendo all'essere definitivo. E questo gli garantisce. Intanto conosce l'ambiente, conosce i giocatori, si è trovato bene, tutto quel che volete. Spalletti credo che lo consideri un grande allenatore. E soprattutto a margine di crescita qua Colomani. Colomani arriva in una Juve che si sta ricostruendo, che non ha troppa pressione perché gioca l'Europa League, non gioca la Champions League, non ha la pressione di dover vincere a tutti i costi, non arrivi al nono anno del ciclo degli scudetti in cui se vinci fai il tuo, se non vinci lo scudetto sei scarso o comunque hai fallito. Ecco, questa è un'altra Juve, un'altra dimensione, nella quale secondo me Colomani può diventare fondamentale, può diventare il perno dell'attacco, può crescere. Lui non lo è mai stato negli ultimi anni perché banalmente al PSG c'è una concorrenza che è levati. E quindi va in prestito. In prestito molto difficilmente in sei mesi, un anno riesce a diventare poi il cardine e soprattutto non hai un futuro. Questo è quello che vuole fare Colomani. Per questo che è stato convinto dal progetto, lui verrebbe anche domani a Torino. È chiaro che però bisogna trovare l'accordo poi definitivo tra Juve e PSG. Ballano sia la formula che la valutazione del giocatore. Ballano 10 milioni circa per sintetizzare sulla valutazione del giocatore, e balla anche la formula perché il PSG accetterebbe immediatamente soltanto una cessione a titolo definitivo. Sul prestito con obbligo ci riflette, valuta, non ha così fretta. Quindi potrebbe essere una trattativa, come è in questo momento, destinata a durare per settimane. Questo è un problema per la Juve, non tanto per il PSG. Il PSG se ne frega, giustamente. La Juve no, perché la Juve deve impostare una stagione, iniziare il ritiro, avere un attaccante titolare su cui puntare. E se Colomani va per le lunghe è un problema, è un grosso problema anche per Spalletti, che non sa se giocherà con Colo, con Sorloth, con Vlahovic o con nessuno. E fa un po' di differenza impostare una stagione sapendo di avere Colo, Muani, o di avere Dusan, Vlahovic, o avere Openda, permettetemi. E quindi, dall'altra parte però, la Juventus non vuole cedere pronti via e spendere magari una fortuna per Colomani, avendo poi la possibilità di tornare su Vlahovic a cifre più contenute, o magari a trovare una quadra per Sorloth a cifre più contenute. Cioè, nel calciomercato bisogna stare allerta H24, perché a volte poi le occasioni si palesano anche non annunciate, anche in maniera fortuita. A volte capitano delle situazioni che fino all'altro ieri non potevi neanche immaginare. Così è per il calciomercato, sempre così, e bisogna stare attenti perché a volte magari banalmente nuovo allenatore in una squadra, ciocca con, che in dialetto da queste parti vuol dire litiga, con l'attaccante titolare, l'attaccante dice a metà luglio, dice grazie me ne vado. Allora lì devi intervenire immediatamente, se lo vuoi, e lo rischi di andare a prendere a molto meno di quel che vale. Tanto l'allenatore ci ha litigato, lui vuole andare via. Sono queste le occasioni. Adesso non è che dobbiamo aspettare degli scazzi altrove per rinforzare l'attacco, ma dico soltanto che nel discorso generale di un calciomercato estivo ci sono tante cose da tenere d'occhio continuamente, e una di queste è anche i rapporti tra allenatori o nuovi allenatori o vecchi allenatori, allenatori come Gasperini, che abbiamo visto di fatto ha fatto piazza pulita, Ranieri, Massara, comunque Ranieri è Ranieri, vi ricordate cosa ha fatto a Roma l'anno scorso Ranieri, 2 anni fa, Massara è Massara. Nonostante questo, Gasperini dritto per la sua strada, fuori uno, fuori l'altro, giocatori che non voleva non li ha fatti giocare, e giocatori che invece gli ha portato Massara come Malen, e sì che l'ha fatto giocare, e sì che ha fatto la differenza. Ma al netto di questo, i rapporti tra società, allenatori e giocatori diventano determinanti anche sul calciomercato. Quindi questa è un po' la spiegazione, il riassuntino quotidiano che facciamo sempre in questa prima mezz'ora sulla situazione attaccanti, soprattutto su Vlahovic, perché ne ha dato conto questa mattina Tutto Sport, l'ho scritto anche La Stampa e altri quotidiani, potrebbe riaprirsi la pista Vlahovic. Attenzione, al momento i parametri di Vlahovic sono totalmente al di fuori delle possibilità e delle volontà della Juve. Se questi parametri si abbassano di molto e vanno incontro alle esigenze della Juventus, ecco che magicamente una porta chiusa potrebbe riaprirsi. Però sono d'accordissimo con questo, non deve essere la Juve a chiedere, a bussare, andare per tentativi, deve essere Vlahovic, come pare sia, a riaprire quella porta che è stato lui a chiudere con delle richieste extra large, totalmente al di fuori del contesto Juve attuale. Questo è, poi vedremo, è solo un nuovo capitolo di una telenovela ormai che dura da 2 anni, ve lo ricordate, con Arriva Bene, eccetera, e il Vlahovic, il rinnovo, non rinnova, e passano mesi e poi no, poi sì, se ne parla, non se ne parla più, il contratto non è una priorità, lo facciamo avanti, e alla fine un po' come Dybala, per altri motivi, però anche Dusan Vlahovic è un capitale su cui la Juventus ha investito tanto, ragazzi, 75 milioni qualche anno fa non sono caramelle, e che improvvisamente a un certo punto ti ritrovi a parametro zero, a scadenza, dal quale poi non ricavi nulla. Questo è un errore, così come l'errore di Dybala. Giocatori su cui ha investito tanto, ha investito molto più su Vlahovic rispetto a Dybala, che però poi a un certo punto quasi ti arrendi e lasci andare a zero, come se, ma sì, tanto ormai non si può fare nulla, bisogna fare prima. Chiaro che a giugno, per un giocatore a scadenza il 30 giugno, non puoi fare una mazza, anzi è già tanto che non abbia già trovato un accordo con una nuova squadra e sia già un'altra parte. Su Dybala e Vlahovic però avevi tutto il margine e il tempo per ragionare, lavorare e fare in modo che non succedesse quel che è successo. Poi si può ragionare su, ci sono giocatori migliori, sì, ci sono giocatori che ti danno più garanzie anche a livello fisico per quanto riguarda Dybala, tutto vero, ma sono comunque due giocatori sui quali la Juventus ha investito anche abbastanza, che si è vista sfuggire a parametro zero. Dybala consapevolmente, Vlahovic a un certo punto pure, ma dopo averlo rincorso, dopo contatti non contatti, dialoghi non dialoghi, rinnovi che non arrivano, ecco, su Vlahovic secondo me la strategia è stata completamente sbagliata, ma non l'anno scorso, ma da 2 anni a questa parte. Tutto quel che è stato fatto nei confronti di Vlahovic ha portato poi a questo non lieto fine. Poi magari le cose si riaprono, ma quanto sarebbe stato furbo un anno e mezzo fa fare un rinnovo ponte di un anno con la prospettiva poi di riparlarsi a metà stagione. Ecco, questo andava fatto, a prescindere da tutto quel che se ne pensa, da tutte le vostre opinioni assolutamente rispettabili su Vlahovic, ma quello andava fatto per non ritrovarsi un giocatore del genere a scadenza, per poter valutare tranquillamente e dirgli: Dusan, guarda, noi abbiamo ancora un anno di contratto, se vuoi andare via va bene, portami un'offerta da 15 milioni. Boom, tutto lì. Altrimenti rimani, però ragioniamo sull'ingaggio, eccetera, eccetera, senza bonus alla firma, senza minacce, senza ma io vado via, senza cosa. Così che bisogna fare con giocatori che hanno potenziale, perché ne ha ancora Dusan Vlahovic e sui quali ha investito. Notizia dell'ultima ora che non riguarda noi, però la diamo: Dalic era impredicato di lasciare, non è più il CT della Croazia dopo l'eliminazione. Insomma, un ciclo che si chiude per la Croazia con Dalic in panchina, con Modric in campo. Insomma, spiace, perché poi alla fine di grandi successi in tornei internazionali non ha portato a casa un granché, però è stata una gran bella squadra la Croazia degli ultimi 7-8 anni, una gran bella squadra, quindi in bocca al lupo ad Alec. 14.30, quindi noi siamo puntuali, anche con Tullio in regia, la puntualità regna sovrana qui, Radio Bianconera. Torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, avremo un ospite, continueremo a parlare di Vlahovic, di qualche altre cose, cosa ha in serbo la Juve, lo vedremo dopo la pubblicità, a dopo.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Jasim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
3: Abbiamo giocato scorsa volta, era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-0 sotto lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinale uno grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
2: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. L'albiceleste, grazie al solito Messi, centra un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variazioni variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.
0: Ben ritrovati in diretta, 14.36, l'ora della vecchia signora a Radio Bianconera. Ma lo sapete se siete in ascolto, un saluto a tutti voi, a tutti i nostri amici juventini. Si divide il mondo juventino su Vlahovic, approfitto del messaggio di Orazio. Scusate, ma non volete continuare con il serbo? Siamo messi male. Io sono... non lo so, non sono così convinto. Cioè, allora... vi dico la mia su Vlahovic, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. In mancanza di Colomani o Sorloth, così non si può andare. Non ti puoi presentare con questo attacco, questo che hai oggi, l'anno prossimo. Evidente. Quindi, in mancanza di Colomani o Sorloth, Vlahovic subito. Poi ci sono anche altri nomi, però Vlahovic sì. Più di Pellegrino e più di Hecator. Titolare, Vlahovic. Se mi dici, se mi dite Colomani... ok, cioè Sorloth, tra Sorloth e Vlahovic io andrei più su Sorloth, e Colomani secondo me è quello che scalda di più Spalletti. Attenzione che se dovesse scegliere tra tutti e tre, secondo me Spalletti sceglie, continua comunque a preferire Vlahovic, ma questi sono soggettivi. Quello che secondo me è giusto valutare è che ci sono tre possibili alternative titolari, sono Sorloth, Colomani e Vlahovic, questi tre. E poi ci sono le riserve che sono Pellegrino, Hecator e altri. Però la Juve ha bisogno di due titolari, io Openda e Jonathan David. Volutamente non li menziono, che credo che immagino andranno via. Chiaramente se dovesse rimanere uno dei due, forse c'è solo la possibilità di fare un attaccante. E allora lì non devi sbagliare, devi prendere uno che ti garantisca, garanzia non c'è nella vita, neanche nel calcio, però uno che ti garantisca una ventina di gol. Di questo ha bisogno la Juve e Spalletti. Noi invece abbiamo bisogno di fare un pochino il punto, lo facciamo spesso e volentieri, con Francesco Caremani, nostro amico, giornalista, scrittore, e non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ciao Fra, benvenuto.
5: Più di così.
0: Più di così.
5: Mi prendo, però la cosa che mi prendo con più gusto è l'amico, quindi grazie.
0: Tutto. No, ci fa piacere, come sai, ogni tanto fare due chiacchiere con te. Grande conoscitore sportivo di calcio, ma anche grande appassionato juventino. Senti, ti chiedo subito, pronti via, come vedi questa scelta ricaduta su Massar? Secondo te il nome è giusto? Avresti preferito qualche altra cosa? E cosa faresti questo momento nei confronti di Dusan Vlahovic? Che è un po' la domanda che ci stiamo facendo da inizio puntata e sulla quale anche i nostri ascoltatori sono abbastanza divisi.
5: Secondo me Massara è un gran colpo sull'asse Carnevali nella ricostruzione di una Juventus italiana, diciamo così, non solo nella visione ma anche nella testa.
0: Sì, sì.
5: Ha lavorato molto bene al Milan quando c'era Maldini, il Milan secondo me ancora lo rimpiange, mm-hmm. I risultati parlano abbastanza chiaro. A Roma con Ranieri, Gasperini si era creata una situazione un po' complicata, sì. E lì secondo me nemmeno gestita benissimo dalla società, quindi su quello che è successo a Roma e con la Roma sospendo il giudizio, mm-hmm. Però secondo me quella di Massara è una grande scelta.
0: Sono d'accordo,
5: una grande scelta che si inserisce proprio nel solco anche delle Juventus del passato, mm-hmm. A me piace molto, ripeto, non lo conosco, piace per quello che vedo, per quello che
0: ha fatto, ecco,
5: fondamentalmente, e per quello che ha fatto, ripeto, sì. I risultati poi al Milan ci sono stati, e ha fatto anche giocatori importanti con Maldini, cioè nel senso avevano costruito un Milan in un certo modo, poi
0: vero.
5: Qualcuno ha deciso di fare diversamente, ma ripeto, secondo me pentendosene anche amaramente, uh-huh. Dopodiché questa è una piccola parentesi che vorrei fare perché deve essere forse chiaro a tutti questa cosa, non era chiara nemmeno a me, me l'hanno detta, uh-huh. Il direttore di Calcio e Finanza, il calcio dei fondi non è un calcio obbligato a vincere, attenzione.
0: Certo.
5: Cioè, ovvero, spesso perché prediligono prendere squadre piccole, Serie D, Serie C, investire pochi milioni, però intanto crescere, quindi poi in prospettiva aumentare anche il valore di tanto, no? Il Como in qualche modo, anche se non è proprio un fondo.
0: Non è un fondo, Como. Però sì, soldi però, lì ce
5: diciamo
0: ne sono.
5: Così, il meccanismo è quello.
0: Sì.
5: È chiaro che funziona appunto se tu sei a Como, e ripeto, non è un fondo, se tu sei, che so, Parma, se tu sei a Verona, se tu sei a Bologna, e comunque non stiamo parlando di fondi, no, però perché hanno proprietà straniere, ma se sei il Milan, Inter, la Juventus o altre squadre, devi vincere.
0: Certo.
5: Non basta galleggiare in Serie A, non basta, che ne so, qualificare. Sennò è la famosa storia dell'Arsenal, che, su cui hanno scritto anche tanti libri, no?
0: Vero. Febbra 90,
5: non diceva mai niente,
0: unicormi.
5: Però sempre qualificata, bilanci spettacolari, quindi grande gestione, top, perfetto. Per fare cosa? Cioè, è calcio, volevo dire, non è università, no? È calcio.
0: Vero.
5: Quindi nel calcio si scende in campo per vincere. Poi qui tutte le scuole, si vince col gioco, si vince perché si fa risultato, ognuno la pensa come gli pare, va bene, e poi comunque ci sono sempre i risultati del campo. Però ecco, tornando a noi, è questo, cioè il Milan, appunto, guidato da un fondo, non pensa a quella che è stata proprio l'heritage del Milan, cioè la legacy, l'eredità e il legame appunto con il Milan del passato, e quindi pensano che, come dire, muovere denaro e galleggiare in Serie A vincendo magari qualche derby possa bastare, ma non è così, perché oltretutto non è una lega chiusa questo, perché vengono anche con la mentalità, molti fondi americani soprattutto, di stare dentro una lega chiusa dove si può anche non vincere ma fare business.
0: Esatto.
5: Il calcio europeo soprattutto e italiano in particolare non è così, e questo secondo me va tenuto presente. Fatta questa parentesi, però mi premeva, perché come
0: giusto,
5: dire, sai che le cose che scopri, no, oddio, guarda, l'ho scoperta, non è mia.
0: È vero, hai fatto bene a sottolinearlo.
5: La dico volentieri, no, sennò sembra che uno spieghi la vita alle persone, è bruttissimo.
0: Certo.
5: Tornando a Vlahovic, io ti direi, da Chito no. Subito, no. Per un motivo molto semplice, per quello che è stato in questi anni la Juve, ancora non ho capito che giocatore è Vlahovic, di quale ambiente abbia bisogno per rendere al 100%. Con Spalletti, vabbè, non ha avuto, come dire, grandi possibilità di giocare, nel senso che
0: tra infortunio,
5: è da rivedere,
0: sì, certo.
5: Appunto, sì, è da rivedere. Però io credo anche, questo lo dimostrano tanti giocatori, potrei citare a favore Juve, che sono un Davis, un Pirlo, eccetera, eccetera, un Cannavaro.
0: Sì.
5: Il Cannavaro dell'Inter era un giocatore finito, considerato finito.
0: Anche Pirlo qualcuno lo considerava finito.
5: Pirlo assolutamente, vabbè, no, Pirlo era proprio da pensionamento.
0: Esatto.
5: Cioè, cambiare, appunto, cambiare ambiente, spogliatoio, allenatore, città, qualche volta riaccende delle scintille interiori, cambia completamente la prospettiva. Quindi resta, e con quale, ecco, perché anche lì poi appunto i tifosi come... Perché poi qui c'è anche da parlare, secondo me, dei tifosi della Juve, cioè mi spiego meglio. Questa squadra ha bisogno anche di entusiasmo, secondo me.
0: Sì.
5: Che, attenzione, paghi il biglietto, quindi puoi fischiare, puoi gioire, sei liberissimo di farlo, va bene? Poi però la cosa buffa che chiedono ai giornalisti, che non è il loro mestiere, di remare tutti dalla stessa parte. È una cosa che mi fa tantissimo arrabbiare, io faccio giornalista. Quindi vedo, scrivo, credo di avere la schiena dritta, scrivo certe cose. Non puoi venire a chiedere a me di rimanere alla stessa parte, se te il tifoso non sono io.
0: Certo,
5: io faccio il giornalista, non faccio il tifoso, tanto meno a pagamento. Quindi questa è una cosa da sottolineare. Poi diciamo che anche questi anni di Juve, in qualche modo, il post calciopoli, l'ho sempre detto, l'ho anche scritto, hanno un po' barbarito il tifo juventino, l'hanno fatto secondo me diventare provinciale, tra virgolette, non c'è più quel tifo quasi, appunto, il tifo madridista, secondo me, è il tifo che aveva una volta la Juventus, cioè noi siamo il Real Madrid, si vince, si perde, ma siamo sempre il Real Madrid, cioè quel tifo magari anche un pochino distaccato per
0: un
5: certi
0: po' snob
5: aspetti.
0: Su alcune cose, sì.
5: Come diceva un vecchio collega, noi siamo la Juve, loro no, ecco un po' questo il mood, però ecco sì, riscoprire anche quel, perché ogni giocatore nuovo, ogni giocatore che sbaglia la prima, cioè ci sono stati giocatori che la Juve all'inizio sono partiti piano, cioè, lo stesso Paolo Rossi quando
0: anche
5: tornò dalla... Da Zidane, Paolo Rossi, cioè Zidane ha fatto anche dei danni, ricordiamoci appunto delle espulsioni in Champions importanti, quindi
0: sì.
5: Però appunto cioè, il tema è quello, perché secondo me qualche volta, come vedo molto sui social, sembra un partito preso contro quel dirigente, contro quell'allenatore, contro quel giocatore. La Juve, ma come tutte le squadre, Inter, Milan, cioè, è un tutto, secondo me. Cioè, come se mi dici la nazionale, io sono un grandissimo tifoso della nazionale, cioè la prendo in blocco la nazionale, quindi mi prendo anche il dispiacere quando perde, non è che faccio il distinguo in modo da dire contro l'uno o contro l'altro. Questo però non è solo è un sentimento diffuso, cioè, tra i tifosi, e non solo di calcio oggettivamente. Certo. Però ecco, io ho molti dubbi sulla permanenza di Vlahovic. È chiaro che se non si riesce a prendere è fondamentale, cioè l'obiettivo è quello Manin.
0: Chiaro. E sarà lunga, temo, credo.
5: E temo che sarà lunga. Temo che sarà lunga perché, ricordiamocelo, qui non siamo ai tempi di accattatemi a Maradona, che con 13 miliardi e il Banco di Napoli lo prendi. Grande, grande Ferlaino quando l'ha fatto, oltretutto. Sì. Lo poteva fare. Oggi c'è l'UEFA, c'è il settore finanziario, quindi secondo me sarà un mercato soprattutto di correzione degli errori passati. Cioè, se riesce il mercato Juve, se riesce, riuscirà nella correzione degli errori passati, quindi la rivia determinati giocatori. Poi anche lì Douglas Fritz, ragazzi, è veramente il quarto, il quinto, il sesto mistero di Fatima, perché in Inghilterra lo rende in un modo, alla Juve è andato molto, molto in difficoltà.
0: Sì,
5: in Serie A comunque, che non è più il campionato migliore del mondo, tanto meno d'Europa, però c'è un modo come di aggredire che secondo me lo mette in difficoltà. Lo stesso per Arthur e per altri giocatori che hanno i piedi, hanno la testa, io questo non lo discuto, sennò, però in questo calcio sono dei punti interrogativi.
0: Sì.
5: Io credo che sarà necessario, chiaramente Spalletti permettendo, perché tutto funziona e funzionerà se Carnevali, Massaro e Spalletti ragioneranno come un solo uomo. Su questo non v'è dubbio, naturalmente, quindi conti alla mano, bilancio alla mano, cosa si può fare e cosa non si può fare. Però probabilmente la Juve avrà bisogno anche di sacrificare qualche giocatore che al momento non è nemmeno nella lista dei sacrificabili, per una questione appunto di bilancio e di mercato. Sì. Assolutamente
0: non bastano da fare Puzka, evidentemente.
5: No, assolutamente sì, no. Sì, assolutamente. Sì, certo. Cioè, è vero che la next gen è sicuramente una grandissima risorsa da tanti punti di vista, ma non sono quelli chiaramente, cioè, gli affari che spostano, certo, e che risolvono appunto il bilancio di una squadra, il bilancio di una società. Su questo sicuramente. Quindi a me dispiace per Vlahovic, dispiace tantissimo. Una seconda chance, però questo, attenzione, vuol dire anche un'altra cosa, cioè, a me, perché questo non possiamo tacerlo, cioè, se Vlahovic, come dicevano tanti appunto, è il Vlahovic probabilmente che noi non siamo riusciti a vedere, perché non ha mercato? Cioè, oltretutto in un sistema europeo dove non mi sembra che ci siano tantissimi attaccanti forti come una volta, e quelli forti sono al mondiale in questo momento,
0: esatto,
5: cioè i tre più forti.
0: Sì.
5: Quindi perché non ha mercato Vlahovic? Qual è il suo
0: limite?
5: Perché stiamo parlando, naturalmente, io sto parlando di una persona che non conosco, quindi potrebbe avere anche, che so, dei limiti caratteriali, però nello spogliatoio non sono mai venuti fuori, quindi da questo punto di vista diciamo che probabilmente sono da eliminare, no? come ipotesi.
0: Sì.
5: Però resta il dubbio su quello che ha fatto, soprattutto su quello che non ha fatto, e sinceramente quello che secondo me è da capire più di tutti, Lauc è un attaccante che in partite importanti, anche meno importanti, ha sbagliato gol, che ovviamente, questa distinzione che va sempre fatta, dal divano sembravano facilissime.
0: Sì, è vero.
5: Però è anche vero che la storia del calcio, perché oggi sì, è facile fare i populisti perché fa, come dire, porta la clac, porta l'applauso, però è anche vero che i grandi attaccanti sono quelli appunto che fanno sembrare tutto facile.
0: Sì,
5: cioè gli Inzaghi, potrei citare un Gigi Riva, un Paolo Rossi, per rimanere agli italiani, cioè il gol di Alan al Brasile, che sembra quasi che stia giocando in un parco, poi a un certo punto c'è un cross e lui si accende, esatto, e in mezzo a due difensori segna, è facile, lui lo fa apparire facile, che so, pure da soli davanti alla porta, perché poi è la differenza, cioè ho visto ieri sera Svizzera Colombia, la Colombia ha sperato dei gol clamorosi in tempi supplementari, ha perso i rigori, cioè la differenza tra passare il turno e non passarlo, tra fare la storia e non farla, è un attaccante che è capace di segnare, un attaccante che non è capace di segnare. Ora dire che tutta colpa di Vlahovic degli ultimi anni sarebbe scorretto, perché sicuramente non è stata una grande Juve, sono stati commessi tanti errori, scelte sbagliate anche dal punto di vista tecnico, le panchine eccetera, quindi come dire, lui, ecco, diciamo che si è perso nella confusione della Juve. La domanda è la domanda a cui probabilmente deve rispondere, per fortuna non noi, ma Massala, Carnevale e Spalletti: se, con una Juve più ordinata,
0: avrebbe fatto diciamo di più, così, e meglio?
5: Potrà fare di più e meglio in prospettiva futura? E poi, qui c'è un aspetto che secondo me è imbarazzante, perdonatemi, ma, cioè, ma non, è, non è che tu sei assunto alla USL o alle Poste, che il tuo stipendio è, che ne so, è 2000 euro a un certo punto, quando lo è, e non puoi più tornare indietro, no? Perché semmai fai scatti di carriera per... Cioè, ma un calciatore che prende dai 5 ai 9, sì, cioè non può, cioè, è una decisione del calciatore. Cioè, se no sembra che ci siano veramente delle griglie, ma non esistono le griglie. Cioè, quando dicono no, quell'allenatore prende 12 milioni fino in arrivabile, ma prende, se vuole o meno, arrivare un'altra squadra. E se no rimangono fermi qualche volta,
0: Sì, sì,
5: perché poi, ripeto, alla fine mi viene da dire, quante saranno le squadre e i campionati che si potranno permettere certi giocatori e certi allenatori? Perché poi comunque 11 vanno in campo, e l'allenatore è uno solo. Quindi alla fine qualcuno inizieranno a rimanere fuori quando non ci saranno più, perché secondo me a un certo punto non ci saranno più tutti questi soldi. Quindi questo è anche un pochino imbarazzante. Cioè, se tu vuoi giocare in una squadra, ti metti a tavola per bene. Poi abbiamo un problema procuratori, chiaramente.
0: E anche bonus alla firma, che secondo me è un male degli ultimi 10-15 anni, perché il bonus alla firma è una cosa che non esisteva in questa misura, 30
5: anni
0: fa.
5: Sì, in questa misura, perché poi oramai c'è ogni scatto di contratto, c'è la percentuale del procuratore,
0: esatto, interviene,
5: a me questo colpisce, cioè, non mi ricordo qual è il calciatore che a un certo punto si raccontava sui social in questi giorni, dice, è intervenuto la moglie per dirgli, ma cosa fai? C'è la moglie che chiama il procuratore e dice, sì, ma andiamo lì, cioè, che rimane fermo, cosa fa? Cioè, ci vuole addirittura l'intervento di una persona che probabilmente ti conosce meglio, il procuratore ti ama e dice, ma cosa stiamo qui a, cioè, a ponzare? Andiamo, cioè, giochiamo, facciamo esperienza e prendiamo lo stipendio che ci danno in quel momento, poi vediamo, insomma, che alla fine diventa quella scommessa. Ripeto, il Vlahovic degli ultimi anni mi pare evidente che non ha mercato, a questo punto deve ridurre di molto le pretese economiche. Però resta, ripeto, resta il dubbio se Spalletti lo vede al centro del suo progetto tecnico-tattico oppure no.
0: D'accordissimo su tutto, soprattutto anche su quest'ultima, diciamo così, queste ultime nuove abitudini che non fanno troppo bene al calcio italiano. Eravamo abituati, io e te siamo quasi coetanei, credo, un altro tipo di calcio, ormai la deriva è questa. Fra, io ti saluto perché manca poco, dobbiamo ancora leggere.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Bialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni, Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire, chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio, il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona, Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Giulio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri.
0: Eroi in bianco nero. Radio bianco nera. Eroi in bianco nero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles. Stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo. Un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosa-nero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la Spal, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianco-nero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.

0: Roberto Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Jocelyn Blanchard. Nato a Béthune in Francia il 28 maggio del 1972, Jocelyn Blanchard debutta a Ligue 1 nel 1995 con la maglia del Metz. L'anno successivo porta a casa il primo trofeo della sua carriera, la Coppa di Lega francese. Centrocampista versatile, in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, al Metz inizia come giocatore di fascia sinistra per poi diventare regista offensivo. Nel 1998 viene notato e acquistato dalla Juventus, nonostante non fosse uno dei giocatori più in vista del campionato transalpino, come dimostra l'esclusione dai convocati per i mondiali casalinghi. La vecchia signora vuole farlo diventare il nuovo Deschamps. Blanchard, alla sua presentazione, non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura a Torino. Qui si lotta sempre per vincere, le sue parole in conferenza stampa: farò parte di un gruppo fantastico e voglio dimostrarmi all'altezza. Vestire la maglia bianconera è per me motivo di grande orgoglio. La sua avventura in bianconero comincia nel migliore dei modi. Debutta con gol in amichevole contro il Newcastle ad agosto, dopo aver disputato una grande partita. In gare ufficiali però di reti non ne arrivano. 12 presenze in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Champions League, nessun gol all'attivo per il francese. Una stagione fallimentare che rende inevitabile la cessione l'anno successivo, nell'estate del 1999 a Lens. Il francese vestirà poi le maglie dell'Austria Vienna e dell'Austria Kärnten, dove chiuderà la sua carriera da calciatore il 30 maggio 2011. Appesi gli scarpini al chiodo, Blanchard intraprende la carriera da direttore sportivo, carica ricoperta proprio a Lens.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi. A Boniperti diedero quello di Marisa a causa dei riccioli biondi che aveva. Non vogliamo soffermarci sulle caratteristiche di Boniperti, scriveremo un libro intero. Ricordiamo solo che faceva della mobilità, dell'astuzia, del carattere e della tecnica, oltre che del gol innato, le sue caratteristiche principali. Boniperti era astuto in campo, ma lo era anche fuori, come quando si accordò con l'avvocato Agnelli sulle forme di premio partita, che forse paragonate a quelle di oggi fanno sorridere, ma che veramente ci riportano a un'epoca meravigliosa.

0: semplice, di valori veri. L'avvocato gli disse: «Tu giochi per me e ogni volta che fai un gol puoi venire nelle nostre stalle e prenderti una mucca». Ovviamente Boniperti accettò e ogni volta che gonfiava la rete, con precisione certosina, si recava nella fattoria di Agnelli e prendeva una mucca, solamente che la prendeva gravida. Non sappiamo se la storia sia vera sul serio, in ogni caso l'astuzia di Boniperti fu sempre fuori dal comune, come la sua intelligenza. Non diventi per caso il numero uno, prima in campo e poi dietro alla scrivania, se non sei un numero uno. Boniperti raccontò qualche anno fa che si diventa campioni e si diventa Boniperti parlando il meno possibile, facendo il duro e nei ritagli di tempo battendo come Dio comanda qualche calcio d'angolo. La semplicità di Boniperti la si ritrova quando dice che se non fosse stato un calciatore avrebbe fatto l'agricoltore. Radici piemontesi contadine. Un detto dice: contadino, scarpe grosse e cervello fino. In questo caso ci troviamo di fronte ad un cervello fino dai piedi buonissimi. Una persona semplice, Boniperti, che andò sempre d'accordo con altre persone semplici, proprio come lui. Un Boniperti giocatore che vinse tanto e che giocò in squadre stellari. Due le grandi Juventus in cui giocò. La prima, quella che alcuni definiscono una delle più belle Juventus di sempre. Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Parola, Piccinini, Muccinelli, Martino, Boniperti, John Hansen, Prest. Una squadra spettacolare che Boniperti sapeva esaltare grazie al suo rigore, alla classe, alla tenacia. Boniperti, per qualcuno Marisa, per qualcuno Boni, per tutti un fenomeno. Non potremo parlare di Boniperti calciatore senza citare quel trio, Giampiero Boniperti, Omar Sivori e John Charles. Un trio fantastico che i più giovani non hanno mai visto, ma che sicuramente può essere scovato e deve essere scovato nei video dell'epoca. Tempi di magie e tempi di storie lontane. Tre campioni e tre caratteri diversi, il gigante buono e la sua forza, il piccolo pestiforo simbolo di fantasia e poi Boniperti, la classe, il mito, il rigore. Un trio che si completava con Sivori, cuore caldo, ciascuno di loro tre aveva qualcosa che non aveva l'altro. Con quel trio la Juventus vinse tre scudetti in quattro anni, ma potevano essere di più. Boniperti finì la propria carriera in quella partita con l'Inter del 10 giugno 1961 a soli 32 anni e 11 mesi e quando appese le scarpe al chiodo lo fece sul serio. Lui era per i tagli netti, disse, e si tolse le scarpe, le diede al magazziniere e non le mise più. Lui odiava le pantomime tra vecchie glorie.
1: Eroi in bianco nero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: «Abbiamo sempre detto che le economie di Unione europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti». Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
2: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
3: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese, Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
2: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
3: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In sei circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positivi all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
2: Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
3: E per il momento è tutto, a più tardi.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Tu che ci fai qua a quest'ora?
5: Che ci fai?
4: Che stai facendo qua a questo Santare? Ti ricordo che sono le 3:15.
5: Sono le 15:15.
4: Dovremmo partire alle 17. Che ci fai qua?
5: È esploso tutto.
4: No, noi siamo sempre insieme a voi. Che bella zoomata che abbiamo. Siamo in primissimo piano.
5: Posso dire una cosa però?
4: No,
5: noi vogliamo un bene dell'anima,
4: talmente
5: lo sapete.
4: Talmente bene che entriamo
5: che
4: ogni volta.
5: Qua. Però è inutile che ci scrivete che è successo. Cioè, se c'è un problema lo sappiamo. Ci stiamo lavorando.
4: Si capisce. Quindi si capisce. Quindi, poi entrano i due moschettieri qua con la spada
5: moschettieri,
4: in mano, cioè
5: c'è un problema
4: momento.
5: Con la regia a Torino, ecco, che stiamo cercando di risolvere e quindi è per
4: diciamo
5: questo che avete sentito i simpatici eroi in bianco e nero.
4: Il caldo fa male, male in generale quando cammini per strada, generale, fa male nella macchina, fa male alle attrezzature, no? Perché poi si surriscaldano le linee e tutto il resto. Fa male anche a qualche organo di informazione.
5: Parecchio.
4: Che diciamo non ha accettato questa situazione di riapertura della vicenda Arbitropoli. Vediamo un po' quello che succederà. Insomma, una delle tematiche naturalmente che abbiamo affrontato anche in chiusura di trasmissione ieri. E io voglio cominciare con un... Vogliamo spoilerare già qualcosa di cui parleremo oggi o ce lo teniamo per dopo?
5: Ma intanto speriamo che Camillo possa andare dalle 4. Perché
4: sì,
5: intanto
4: speriamo che Camillo vada in onda dalle 4.
5: Altrimenti rimandiamo la replica di questo e poi ripartiamo.
4: Bella idea. Allora, diciamo che adesso diventa una chiacchierata dalla quale non ci siamo preparati.
5: Sì,
4: per cui
5: no.
4: Parliamo tra
5: Zero.
4: Di noi. Parliamo tra... Anzi, idea. Come faceva Lino Banfi,
5: che
4: idea.
5: Scrive la Gazzetta.
4: Allora, idea, ragazzi.
5: Idea.
4: Quali temi volete trattare oggi pomeriggio con noi? Fate la scaletta insieme a noi. Ti piace questa idea?
5: Fate la scaletta insieme
4: allora,
5: a noi.
4: Allora, c'è da parlare sicuramente
5: tante
4: del mercato.
5: Tante cose.
4: Mercato, sì. Perché io ho la sensazione che la Juventus si stia muovendo finalmente da Juventus. Allora, intanto
5: anch'io.
4: Quando è arrivato Carnevale a fari spenti, ok. Massara a fari spenti, ok. Colomani spingono alto, lui dice noi non abbiamo rilanciato, cioè loro continuano a chiedere e non scendono, noi non abbiamo rilanciato, c'è un modo da parte di Carnevali per dire anche noi facciamo una cifra, non ci prendete per la gola, non ci fate spendere più di quello che noi riteniamo sia giusto. Sempre Carnevali quando ha detto dobbiamo stare attenti, nessuno ci corre dietro, ma non possiamo più sbagliare, e spendere una cifra iperbolica per un giocatore che è comunque bravo come Colomani, a quel punto uno dice ok, allora io a 35 milioni mi guardo attorno, trovo altre cose. Le porte sono aperte a Dusan, sì certo, pure a Sorloth sono aperte, cioè come a dire pure Santarelli può bussare alla porta, entra e ne parliamo.
5: Sì, però Marangeli, guarda, l'ho detto prima con il direttore, io sono già pronto ai tuoi impropri. Io no, ho una parte di cuore e una parte
4: di ragione. Questa cosa te la contesto veramente, ma in maniera allora, perché sei un voltagabbana.
5: Io sono,
4: passi
5: non
4: da,
5: sono
4: passi
5: un voltagabbana.
4: Da una situazione all'altra.
5: Guarda, proprio c'è cioè Andrea lo è già querelato. È già querelato per quello che ha detto. Io non sono un voltagabbana.
4: No, a me non piace.
5: Mi fai parlare?
4: No. Vai,
5: vabbè, me ne vado. Fa parlare Leonetti.
4: Parla, se no sarebbe facendo la sua trasmissione.
5: Allora,
4: salutiamo Francuzzi.
5: Di cuore,
4: di testa,
5: ti
4: no.
5: dico.
4: Ma quale cuore?
5: Ci penso. Di testa ti dico no, perché noi non siamo il ripiego di nessuno. Quindi se questo signore
4: io non lo
5: si gira, ho capito Vincenzo, non lo vuoi,
4: non
5: però intanto
4: voglio.
5: Te lo sta chiedendo Spalletti.
4: No,
5: eh.
4: Non me, e io dico a Spalletti.
5: E allora io ti dico
4: Luciano
5: cosa vuoi
4: io.
5: Fare? Non tornerà, ma se torna cosa gli vuoi fare? La guerra tutta la stagione?
4: No, ma
5: cioè fai peggio di quelli che la facevano a Allegri.
4: Ma certamente non sarà uno che io gli faccio il cuoricino.
5: Nemmeno
4: gli dico,
5: io,
4: ti
5: nemmeno
4: amo,
5: io,
4: ti voglio
5: nemmeno
4: bene,
5: io,
4: perché questo ci ha trattato come la pezza nelle sue scarpe.
5: Bravo, la ragione.
4: Perché
5: la
4: questo
5: ragione.
4: Per due anni la Juventus gli ha detto spalmiamo. Io spalmare, ma perché mai? Mi hai fatto firmare per 12 milioni. Io voglio fino all'ultimo centesimo, te li do e ti vengo anche a dire ok, adesso che facciamo? Io merito 12 milioni, anche il mio procuratore, anche il babbo me lo dice. Anche il babbo mi ha detto che devo guadagnare.
5: Sono
4: andato a mandare le letterine
5: Vincenzo.
4: A Real Madrid, all'Atletico Madrid, a Barcellona, che nel frattempo tra una bolletta e l'altra che pagavano si trovavano sto foglio, che okay, Vlahovic si ma chi è? Vai via. Aria.
5: Ora lo stai trattando
4: no,
5: come il peggior
4: come è giusto che sia, ma, perché quello che è successo è questo, non si è aperta uno spiraglio di trattativa né con Barcellona né con Real Madrid né
5: con
4: tanto
5: nessuno,
4: meno con la
5: con il Besiktas.
4: Il Besiktas tra una vendita di cose e l'altra gli ha detto guarda noi abbiamo un sacco di soldi perché ce l'abbiamo noi, ce li danno, quindi vuoi venire da noi? No, il Besiktas, allora a questo punto tanto vale che vada alla Juventus
5: e non va bene
4: Juve. Quanto hai detto che mi dai? Vengono le tue condizioni, non ti preoccupare, ma io ti lascio la porta chiusa, altro che porta aperta, scusatemi lo sfogo.
5: Ma
4: e quando la porta
5: Vincenzo.
4: La trovi aperta ed entri perché entri alle mie condizioni, se segni io festeggio, ma non festeggio per te, festeggio per la maglia.
5: Sì, il problema però è che in questo momento la Juve non riesce a trovare un'altra attaccante.
4: Lo trova, è sì, quello vabbè, che ti vogliono far credere, perché in questo momento sono bloccati ovunque.
5: Ma non lo trova in questo momento l'attaccante?
4: Non fa niente, non lo trovo oggi, non lo trovo domani. Me lo voglio
5: e poi ti prendi Colomani a 50?
4: Me lo voglio, no, Colomani a 50 già da fatto dei carnevali, ti ha detto che non lo prende.
5: E infatti questo mi piace molto.
4: Perfetto, mi vado a prendere a quel punto Sorloth a 35 per dire.
5: Ma domani
4: o
5: mattina?
4: Pellegrino, ma per
5: mica vorrei
4: che...
5: fare Pellegrino Ecator David?
4: Succederanno tante cose da qui alla fine, ma così come non era l'unico allenatore del mondo il signor Antonio Conte, forza Napoli, forza Inter, non è l'unico attaccante al mondo nemmeno il signor Vlahovic che voglio 15 milioni, poi vabbè dammene 6.
5: Sono d'accordo.
4: Perché così è facile.
5: Sono d'accordo.
4: E io lo scarto degli altri non lo voglio.
5: D'accordissimo.
4: E non voglio essere trattato io come scarto degli altri.
5: Però
4: perché
5: non
4: sono
5: puoi
4: stato
5: escludere
4: trattato.
5: In questo momento
4: non lo
5: che
4: puoi
5: ci
4: escludere
5: sia
4: perché lui ha detto apro la porta
5: una
4: riapertura chiunque,
5: di trattativa.
4: Ma non è un'apertura di trattativa, come a dire vieni da noi, ti accucciolo e dici prendo 5 più bonus per arrivare
5: secondo
4: a 6
5: me farebbe
4: ci penso.
5: Quello.
4: Benissimo, io là gli direi sai che c'è, va bene, però intanto cerchiamo di chiudere prima per altre trattative, se resta libero il posto sarà tuo. Io così
5: sì,
4: farei.
5: Ma anch'io.
4: Perché io risponderei con la stessa moneta.
5: A me piace molto la presa di posizione che
4: bravo,
5: leggevo.
4: Carnevali.
5: Che leggevo prima che mettessero un primo piano sulla gazzetta.
4: Certo.
5: Il fatto che non c'è nulla, tutto a posto. Tra l'altro, si fanno la guerra tra due giornali dello stesso gruppo. Perché il Corriere della Sera apre una vicenda che è supplemento di quella che conoscevamo. La gazzetta dice: no, guarda, non bussavano nemmeno. Tranquillo, se è arrivata la telefonata.
4: Sì.
5: Ma detto questo, leggevo che Spalletti, e questo risulta anche, ha detto: no, io David non lo voglio. E
4: ma
5: lo deve
4: male,
5: fare
4: ma
5: con David,
4: io lo, voglio, ma
5: lo deve
4: lo
5: fare
4: vuole.
5: Con Di Gregorio, lo deve fare con Cabal. Li devono mettere alla porta perché il 13 si avvicina. E determinati giocatori, secondo me, non si devono ripresentare. Quindi il Prodi David, che Tom, hai 4 anni, benissimo, comincia a sentire il tuo procuratore, perché c'hai 4 anni, però magari fai la quarta punta e te ne stai in panchina. È giusto che sia così. E quello che a me piace, quello che a me piace, Vincenzo, è che finalmente abbiamo ricostruito la società. Poi la società non va in campo, però ragazzi, ci siamo sempre detti, se non si aggiusta la società non riusciremo mai a aggiustare tutto il resto. Adesso l'abbiamo aggiustato, poi i problemi rimangono.
4: Secondo me, Ale, quando è una società del genere ti deve accollare anche un rischio, che io direi che sia quasi un rischio necessario, indispensabile, ma che serve da lezione. Qual è il rischio? Non faccio quello che dicono in tanti, basta, mandiamo in campo la next gen, che sarebbe una follia. Io faccio, sai, quando ci dicono ma mandiamo i ragazzi la next gen in campo, sì. Io faccio un altro discorso. Ora mi sono strutturato come società, prendo contezza degli errori commessi dai predecessori, prendo contezza che il principale errore dei miei predecessori è che sono stati presi per il collo, così come dei gattini appena nati, dai procuratori di tutti i giocatori mediocri.
5: Cosa hai detto, Vincenzo?
4: Preso per il collo come un gattino appena nato.
5: Madonna, io stanotte ho sognato dei gattini appena
4: vabbè,
5: io ho paura. Tra l'altro il sogno era brutto perché alcuni li vedevo morire, di questi gattini appena nati.
4: Come, vabbè, stiamo trascendendo, però
5: gattini più o meno gattini appena nati.
4: Esatto.
5: Io l'ho sognato stanotte.
4: E noi siamo collaudati a questo mondo qua. Allora io parlo e tu muovi le labbra così. Faccio il ventriloquo.
5: Hai detto sta cosa?
4: Perché proprio quella, noi siamo stati trattati così. Tu lo prendi il mio giocatore? No, beh, boom, gli dai questi soldi altrimenti ti lascio cadere. Sì, lo pago. Allora non ti lascio cadere. No, allora la Juventus in questo momento deve dire: noi siamo strutturati, non ci facciamo prendere per fessi. Questi giocatori hanno un valore che noi vogliamo attribuirgli sul mercato in uscita. Se arriva l'offerta giusta, bene, se no ci riteniamo, giocheremo, in qualche modo cercheremo di valorizzarli. Non ci facciamo prendere per il collo da nessuno, paghiamo le nostre cifre, trattiamo laddove si può trattare, ma prima cediamo. E faccio al limite operazioni intelligenti come quella che si sta mettendo in piedi per Solé.
5: Sì,
4: perché io stavo prendendo Muaremovic. Dopodiché dico, è troppo facile, vendiamola questa verità. Benissimo, l'Inter sta in difficoltà per Solé, l'Inter sta in difficoltà con tutti quanti. Bene così, facciamo una grande cosa. Io, Muaremovic, tanto io ne prendo il 50%. Se il Sassuolo non scende da una cifra, mi ha detto che non scende da quella cifra, ma perché c'è un altro acquirente? No. Sì, dalla Premier offrono 40. Ottimo, vendiglielo. Così io quei 20 milioni che mi prendo
5: li vado a prendere
4: per prendere Solé, che mi piace anche di più. È questo che deve fare la Juve, è questo che sta facendo.
5: E
4: questo lo fa una società che al limite ti dice anche: prendo un attacca, prendo Pellegrino, Hector, Pellegrino, faccio l'elettroshock a David, e se trovo un'occasione me la prendo a centrocampo, cerco
5: cioè,
4: di andare...
5: Fammi capire, tu parteresti la prossima stagione Pellegrino,
4: no,
5: Hector, David?
4: Io piuttosto che andare a dare i soldini che vuole quello là, che non li ha avuti da nessuno, oppure dargli il contentino che poi va bene, però facciamo che per un anno così e poi dopo vediamo. No, per me
5: sì, ma non parti
4: per
5: mai
4: me
5: con Pellegrino, Hector, Davide.
4: No,
5: magari ti vai a prendere un altro.
4: Questa situazione qua, poi arrivo alla fine che magari qualche attaccante è rimasto così e qualche squadra che abbassa, perché all'inizio, quando tu cominci il mercato, si apre il mercato, io ti vendo questo telefonino al massimo del costo, la gente gira, vanno a comprare. Si sta per chiudere il mercato, si è svuotato il mercato, è rimasto un Cristiano. Tieni, prenditelo, te lo do
5: ma
4: la metà.
5: Ma infatti la Juve completerà, funziona come tante così altre squadre in Italia, il mercato gli ultimi giorni. Cioè,
4: deve
5: questo lo sappiamo
4: così.
5: E accadrà a lungo ancora questa
4: attesa.
5: E quel giorno,
4: se quella persona che sta girando là, che se ne sta per andare, io lo chiamo e gli dico dai a metà, e lui mi chiama e mi dice dai prenditelo a metà, e io me lo prendo. Se non riesco a trovare l'occasione quel giorno, vado da Vlaovic, cioè dico ok, non abbiamo trovato.
5: Però non funziona così, Vincenzo.
4: Non funziona nemmeno come l'ha voluto far funzionare lui.
5: Ma sono d'accordo con te.
4: Allora
5: ma
4: io
5: tu...
4: gli rispondo con la stessa moneta. Gli dico ok, quali sono le tue condizioni? No, non vanno bene. Ti dico quali sono le mie. 5 bonus arrivare a 6.
5: Bravo.
4: 7 solo se
5: vinciamo lo scudetto e l'Europa League.
4: No, 7 solo se vinciamo lo scudetto e l'Europa League, e crescono i capelli a Santarelli e Marancio.
5: Sono d'accordo. Ma infatti questo è oggi la società ha le palle per farlo.
4: Dopodiché però gli dico anche: perfetto, mettiamo tutto nero su bianco. Firmo, controfirmo, però questo lo tengo parcheggiato qua perché stiamo cercando altro. Quindi se io non trovo altro, questo qua diventa il nostro contratto. Ti sta bene? Io gli dico così.
5: Sì, ma infatti le condizioni le dettiamo noi.
4: Perché poi a
5: ci
4: quel punto Ale, è l'unico,
5: e mica siamo schiavi di Vlahovic,
4: ed è l'unico messaggio che passa ai procuratori di tutti quanti, perché io dialogo
5: e
4: così,
5: lì voglio arrivare.
4: Dialogo così con Vlahovic. La gente di Gregorio comincia a dire: oh, non è che ho fatto arrabbiare, bravo, i tuoi sbagliati qua.
5: Lì voglio arrivare. Il segnale, vedi, cuore e ragione. Il segnale deve essere quello. Dice: tu mi telefoni. Bene, ma però rispondo quando e come se ho voglia. Perché poi il procuratore di Gregorio dice: cavolo, trattano così uno che comunque rispetta di Gregorio è un gigante. Perché Vlahovic rispetta di Gregorio è un gigante. Figuriamoci di Gregorio. David, lo stesso. Questo è il segnale. Ecco perché la Juve, che si è rinforzata e ha messo il cemento armato sulla società, è fondamentale. Dice poi: va in campo Carnevali, no, non vinceremo l'anno prossimo, pazienza. Ma oggi abbiamo una società che, infatti, come vi diceva Vincenzo, col Sassuolo dice: fai così, bene, sai che c'è, io vado da Mauremovic, lo vendo, con 20 vado dall'Udinese. Chapeau, bravi. Poi ovviamente, poi ovviamente sarà il campo a dire se sono bravi o meno, però ti posso dire la verità, io oggi mi sento sereno quando penso alla società.
4: Sì, poi aspettiamo e vediamo, però anche il modo in cui si stanno muovendo.
5: Esattamente.
4: Anche le bugie bianche. Sì, sì, magari Galliani vi parlava di quella cosa che stavo chiudendo, che era Massara, che ne sapete voi? Così ha detto, ma magari no, perché magari non era preventivato, magari poi arriva un improvviso colpo che non ti aspetti, magari arriva l'accordo con Brahim, magari arriva
5: la cosa di Bruno Fernandes, la Juve non ci arriverà
4: no,
5: mai.
4: No, non credo, però magari, che ne so, impazzisce e trovi una via per arrivarci.
5: Però queste sono tutte cose delle ultime settimane di mercato,
4: sì.
5: Luce, che
4: no,
5: una
4: no,
5: cosa le fa la Juve.
4: No.
5: Portiere.
4: Ecco, Solé è uno che puoi fare adesso se riesci a bruciare la concorrenza.
5: E comunque
4: il portiere, perché ci ho parlato di nuovo con la gente, oggi ho detto, dice al Dibu che tra un festeggiamento e un altro per la partita rubata ieri, prende il telefono, chiama alla Stone Villa, dice: oh Ciccio, avete visto come abbiamo rubato bene la partita ieri, Benvenino, senti, ne fai abbassi il prezzo alla Juventus, che quando torno non ti voglio manco vedere, a te proviamo un accordo, facciamo una cosa.
5: Che vergogna, Vincenzo, che io le agufavamo ieri in macchina,
4: ma io mi sono abbracciato virtualmente Bisanti,
5: ma hai visto che gol gli hanno perché l'ho sentito alla radio, dice, boh,
4: e l'hai sentito Bisanti, ha detto,
5: sì,
4: togli anche
5: questo,
4: la telefonatina.
5: Ma poi quando l'ho visto, cioè, Infantino e Trump stanno distruggendo il mondiale. Lo vogliamo far vincere a Messi per far entrare nella storia? Fatelo vincere.
4: C'ha ragione il nostro amico Jacopo. Vogliono far costruire una leggenda su Messi.
5: E confezionarla dove? Negli Stati Uniti.
4: Negli Stati
5: quando?
4: Uniti.
5: Nell'anno di Trump.
4: Dove lui gioca nell'MLS.
5: Appunto.
4: Cioè, a me sta roba dà un fastidio epidemico. Quasi quanto tutti quelli che dopo la partita di ieri, in una partita dove per 80 minuti Messi ne ha giocato. Poi ha deciso, con l'Egitto, ma ha deciso, ma per 80 minuti non ha giocato, ha sbagliato un rigore, il secondo di questo campionato.
5: Re Messi lo chiama di là, vabbè.
4: Il secondo di questo mondiale, il quarto nella storia dei mondiali, fortissimo, tutto quello che vuoi tu. Ieri ho letto panegirici, la distanza tra Messi e Ronaldo, la battaglia non c'è mai stata.
5: Ma perché anche loro, sempre quelli...
4: Sì,
5: fra l'altro,
4: vabbè,
5: sempre
4: tra l'altro.
5: Quelli rosa
4: sì.
5: fanno la
4: no,
5: guerra
4: ma non
5: a Ronaldo
4: solo, non solo loro,
5: sì, ma anche quelli
4: da
5: rosa.
4: Napoli, da Firenze, sì. Stamattina mi sono sentito di una cosa che fermati, non te la posso dire perché è un amico, però è pure a Maglioccone, lo sa, poi però
5: Maglioccone oggi ho mandato delle foto spettacolari
4: nudo?
5: Non lui, diciamo della roba molto hot.
4: Comunque anche da Napoli, non c'è mai stata rivalità, perché loro proprio schiumano, non ci possono pensare che Ronaldo è andato alla Juve, non ci possono pensare.
5: È vero.
4: E quella cosa è diventata un grido di battaglia per loro, allora facciamo vedere come me, e per loro è peggio, perché devono dire anche che è meglio di Maradona, quasi, no, non è meglio di Maradona, ma con Ronaldo non c'è mai stato paragone. Ronaldo
5: comunque
4: si è trascinato le squadre sulle sue spalle,
5: lo so, speriamo.
4: Questi
5: la
4: giocavano
5: Norvegia.
4: Solo per Messi,
5: solo che visto la Norvegia c'hanno un virus.
4: Tranne Haaland, perché Haaland mangia cuore e fegato di bue, quindi non ha mangiato quello che
5: mangiavano. Però anche lì, sai, ormai questo è il mondiale dei sospetti. Hai visto mai che l'hanno... Vabbè. Oh, dobbiamo andare a pausa. Ragazzi, siete tanti? Sì, allora, per quelli che ci stanno scrivendo, lo so che ci sei abituato, Magliocca, ma questa è la normalità. Allora, perché ci siamo noi? Perché abbiamo un problema con la regia a Torino. Stiamo cercando di risolvere. Ora? Ok. Allora, andiamo in pausa e vi lasciamo a Torino, quindi. A questo punto vi lasciamo a Torino. Ritorniamo alle 17.
4: Oh, tanto qualsiasi cosa ci bussa, ne veniamo un'altra volta.
5: Allora, grazie a Maglio Cone.
4: Bella anteprima.
5: Ma lo sai che potrebbe diventare una cosa questa?
4: Anteprima di un bianco nero.
5: Andiamo, basta, allora, linea a Torino. Se Torino sono svenuti, cioè la regia ovviamente.
4: Le linee più che altro.
5: Stanno facendo un lavoro grandioso come sempre. Ritorniamo noi, se no alle 17. Ciao!
0: Due colori, due voci.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
6: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
2: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga. Le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione, ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Popolo Juventino, buon pomeriggio, nettamente in ritardo. Oggi abbiamo avuto dei problemi di linea indipendenti dalla radio, però sono cose che succedono. Allora, insomma, ci spareremo in maniera veloce, rapida, questi ultimi 20 minuti di trasmissione. Domani torno alla solita ora, problemi insomma tecnologici permettendo. Il menù, allora, meeting della dirigenza Juventus col Dibu Martinez, capiremo quali saranno gli sviluppi. La Juve si inserisce per Solé, Udinese, difensore importante che personalmente a me piace molto. Attenzione alle parole pronunciate ieri da Carnevali, che lascia la porta aperta nei confronti di Vlahovic, di Sorloth, ma anche di altri giocatori. E poi voglio leggervi le testuali parole che questa mattina, insomma, la procura di Milano, la famosa, insomma, chiamiamola arbitropoli, ha rilasciato. E c'è molto, molto di cui discutere. Non basteranno ovviamente questi 20 minuti, ma nei prossimi giorni ne dibatteremo parecchio. I PM della Procura di Milano dicono, tra virgolette, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina, ovvero la Procura di Milano pone il focus su Torino Inter, oltre alle tre partite già prima considerate. Torino Inter del 26 aprile 2026, Rocchi avrebbe, bisogna usare il condizionale, avrebbe designato l'arbitro Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome l'arbitro, cioè Mariani, da questi ultimi non era gradito. E allora io mi auguro che ovviamente la giustizia ordinaria possa fare il suo corso, possa approfondire le indagini, possa arrivare a una conclusione, ma soprattutto dopo questo tipo di comunicazione da parte dei PM, io mi aspettavo già questa mattina che il signor Chinè e la giustizia sportiva si muovessero. Perché se la giustizia ordinaria dice cose di questo tipo, con il condizionale, ma ci sono delle intercettazioni, e beh, qui, visto che ci hanno sempre spiegato che la giustizia sportiva deve essere rapida, celere, veloce, io mi aspetterei da Chinè e dalla giustizia sportiva in generale, dalla federazione, almeno una richiesta di documenti. Vedremo, succederà, non succederà, io questo non posso dirlo. Io credo che sia assolutamente una questione di prammatica, cioè escono fuori delle situazioni nuove per un tema molto scottante, molto importante come quello degli arbitri. Ebbene, io mi aspetto che la giustizia sportiva perlomeno si preoccupi di chiedere informative, informazioni, documenti alla Procura di Milano. Mi sembrerebbe assolutamente il minimo. Ieri, come di consueto, alle ore 18 è uscita su bianconeranews.it la mia frecciata. Ne parleremo domani, oggi c'è veramente molto molto poco tempo, però il titolo è emblematico, cioè lunedì 13 luglio si raduna la Juventus, vedremo delle facce nuove, punto interrogativo, e questo lo capiremo. Io non so se la Juventus, oggi è mercoledì, da qui a lunedì riuscirà a portare qualche nuovo acquisto. La cosa sicura è che ci sarà Jeff Ekator, che è l'unico volto nuovo, e l'altra cosa certa, che ovviamente Carnevali ieri insomma ha comunicato, è che in questo momento c'è parecchia distanza tra Juventus e PSG. È stato ricucito il rapporto, ma la Juventus ha offerto per Colomoni 30, 32, 33 milioni e PSG ne chiede quasi 50. Quindi è una situazione, nonostante qualcuno, non noi, non il sottoscritto, non abbia mai parlato di Colomoni vicino alla Juve, però è una situazione in stand-by, come per Sorloth, perché poi si è scoperto che l'Atletico di Madrid chiede 40 milioni per Sorloth, quando la Juve lo valuta sensibilmente di meno. Il punto nodale è che la Juve ha assolutamente necessità e basilare trovare due figure fondamentali come il portiere e il centravanti. Saluto Tullio in regia, gli chiedo, abbiamo il collegamento? E allora mandiamolo via, dai, anche oggi mutilati nel tempo e nelle situazioni, però insomma lui è l'uomo del mercoledì, della seconda parte di trasmissione. Io oggi praticamente faccio solo questa seconda parte, maledetta tecnologia quando non funziona. Raffaello Corvo, Juve Mi, un abbraccio.
1: Grazie mille per l'invito, come sempre un abbraccio alla regia, a tutti gli amici che ci seguono sempre fino alla fine.
0: Allora Raffaello, io devo riconoscerti una realtà, ed è giusto premiare quando si dicono cose che poi trovano nel riscontro. Tu Raffaello, è un mese scarso che dici attenzione, perché non lo so, è una mia sensazione, ma probabilmente potrebbe esserci un innesto in società, e ci hai visto giusto, è arrivato Frédéric Massara. A te.
1: Ti ringrazio Franco per questo appunto che fai, ecco. Sono sensazioni e sono semplicemente, ecco, momenti dove mi piace seguire la comunicazione, anche quella un po' più velata, quindi molte frasi possono essere frasi fatte, ma tanti innesti, tante situazioni, comunque tu qui sei il maestro, si leggono ovviamente anche sotto traccia, quindi una figura che a me piace tantissimo per il suo percorso, anche come persona. Franco, ho fatto uno studio, ecco, recentemente, mi ero già informato, ma nelle ultime ore ho accelerato e ho visto che ci sono grandissimi feedback sul metodo e soprattutto sulla persona. Un uomo che è partito, ecco, dal sogno di arrivare a giocare a calcio in Serie A, e poi questo sogno invece si è trasformato ed è diventato un dirigente riconosciuto a livello internazionale, ecco, questo voglio ricordarlo.
0: Era un buonissimo giocatore, io me lo ricordo, era un esterno veloce, rapido, me lo ricordo molto bene nel Pescara, e però possiamo dire che da dirigente ha fatto delle cose altrettanto importanti, secondo me più importanti, perché nessuno dimentica che comunque lui ha vinto uno scudetto con Maldini, ovviamente erano loro due i dirigenti apicali di riferimento. Alla Roma è andata come è andata, ma ricordiamoci che trattare con Gasperini non è mai semplice, e ha esperienza internazionale, e credo che si possa dire finalmente, tanto tu sapevi già tutto perché avevi anticipato questa cosa.
1: No, diciamo che avevo delle sensazioni.
0: Hai avuto un buon fiuto, sì. Però caro Raffaello, io credo che finalmente si completi il quadro dirigenziale, finalmente abbiamo una società che ha messo tutte le pedine al posto giusto. E la realtà è che finalmente si vede una società con degli incarichi precisi, cioè Chiellini, lo spieghiamo, nonostante le diciture inglesi, sarà l'uomo della politica sportiva, l'uomo che rappresenterà la Juve, il DNA Juve con tutte le istituzioni mondiali. Ottolini farà il direttore sportivo, ma Frédéric Massara sarà il braccio destro di Giuntoli e riporterà direttamente all'amministratore delegato e al direttore generale. Finalmente abbiamo una società strutturata, tutto parte da avere una società forte. Se poi questa dirigenza diventerà forte, lo vedremo e lo speriamo tutti. A te.
1: La mente del club, l'architetto del club, appunto Carnevali, è come ho citato, ecco, nel mio documentario fatto stanotte, il cervello calcistico, perché il direttore dell'area sportiva non è il direttore sportivo o tutto quello che si può dire all'interno di questo ruolo, è in buona sostanza, ecco, un ruolo molto più importante. E credo, ecco, che qua si può dire, come hai detto tu Franco, che c'è veramente un inizio di un qualcosa che può portare, ecco, nel prossimo futuro anche a scelte comunque che possano creare valore alla Juventus. Il suo passato lo ricorda, come è stato anche nel percorso che ha fatto, ecco, un uomo che ha creato valore, ma ha creato anche un'organizzazione all'interno, appunto, del gruppo dell'area sport, che è stato determinante. Poi si può vincere, si può perdere. Iniziamo, ragazzi, dico sempre, a creare questo percorso all'interno, ecco, di un'organizzazione, come hai citato tu, perché mi è piaciuto anche che hai citato Ottolini, che nell'ultimo periodo era stato messo fuori a destra e a manca, invece fiducia assolutamente ad Ottolini, e forse Juve, Franco, speriamo bene, dai.
0: Speriamo bene. Tra l'altro qualcuno, no, all'arrivo ufficiale di Frédéric Massara aveva detto Ottolini sicuramente fuori, no, diciamo che l'organigramma è assolutamente questo. Vado con alcune domande, abbiamo un menu amplissimo ma abbiamo solo 10 minuti, cerchiamo di andare a toccare però diversi temi. Tiziano da Milano dice: alla fine la Juve prenderà Zirzé? Non lo so, lo vedremo. Tu saresti favorevole all'arrivo eventualmente di Zirzé, ex Bologna?
1: Beh, giocatore che a me piaceva tantissimo, poi si è perso un po' all'interno, ecco, del percorso del Premier League. Guarda, sono molto indeciso, ammetto che in questo momento sono indeciso. Mi piacerebbe, ecco, persone che vengano innanzitutto motivate, che vengano alla Juventus a prescindere dalla competizione europea che si vada a giocare. Parole di Carnevali che secondo me devono essere un mantra per questo mercato.
0: Senti cosa ci dice Valerio da Lucca: mi sento sereno grazie a Carnevali, finalmente la dirigenza appare solida e finalmente è stata creata. Ho sempre avuto il pallino su Solé e Pellegrino, speriamo arrivino perché Pellegrino esploderà. Notizia di oggi: la Juve si è inserita per Solé dell'Udinese, Pellegrino è un nome che piace ed è stato sondato, costa 30 milioni, questo va detto. E le tue idee a riguardo di... Certo. Solé e Pellegrino, ma guarda, ci metto anche un altro carico, perché c'è stato comunque questo summit con gli agenti del DB Martinez. Io credo che bisognerà aspettare la fine del mondiale, ma ad oggi quello che ha bloccato il prosieguo della trattativa è la richiesta eccessiva dell'Aston Villa sui 15 milioni. Carnevali ieri dice: il Dibu Martinez è un portiere che ci interessa, ma non c'è solo lui. Finalmente c'è un dirigente che sparge un po' di nebbia per non rivelare, certo, quelli che sono gli obiettivi. A te, Raffaello.
1: Concordo in pieno, Franco. Io personalmente andrei su altri profili. Sul portiere però è una figura che accetterei con grande, ecco, entusiasmo, anche se, ripeto, io sono per altri profili. Mentre per i due che hai citato, per la futuribilità e anche per il loro modo di giocare, potrebbero essere innesti importanti, anche se per Solé comunque c'è un punto interrogativo, perché finora ha giocato sempre con una certa tipologia di difesa. Vero. Andando poi a giocare con Spalletti il prossimo anno, difesa a 4, almeno così si vocifera, è un punto interrogativo. Per Pellegrino, come ormai, ecco, ti dico da diverse puntate, ho sempre questo occhio verso questo ragazzo, questo giocatore che poi non è più giovane, ha 25 anni, quella cattiveria, ecco, quel calciatore ruvido che serve in attacco per andare a fare un po' di sportellate, perché oggi questa figura ci manca. E poi, Franco, ecco, magari col Parma, come ho detto, ecco, ci sono quei tavoli aperti e favori che ci ricambia, ovviamente pagando, ecco, ci mancherebbe altro.
0: Beh, intanto vedo Tullio in regia molto più rilassato, insomma, l'ho visto abbastanza teso la prima mezz'ora, ma ha ragione, tra l'altro non dipende assolutamente da lui, ma non dipende neanche dalla radio, ripeto, benedetta tecnologia quando funziona, molto meno, certo, quando dà problemi. Tu però, Raffaello, sei molto bravo, molto molto bravo a essere diplomatico. Sì, mi piace il Dibu Martinez, ma andrei su altri profili. Adesso mi dici quali sono gli altri profili su cui vorresti andare se fossi un dirigente Juve.
1: Franco, se fossi un dirigente Juventus andrei a fare l'investimento a lungo termine, un investimento futuribile che mi possa portare finalmente, ecco, continuità in porta, e quindi quello che ho individuato io è Marco Carnesecchi.
0: Quindi metteresti portiere, 50 milioni sul piatto?
1: Perché il portiere non è un ruolo inferiore agli altri. Sento in giro, Franco, no, ma sul portiere ne spendiamo questi perché è più importante. No, calma, più importante di cosa? Più importante della porta non credo che ci sia oggi. E quindi dobbiamo anche pensare a questo.
0: Anche poi, perché ripeto, se non prendi gol sei sempre solo 0-0,
1: sì, ma è più che altro costruire una continuità in difesa, Franco, capisci cosa intendo? Cioè proprio sistemare quel ruolo. E secondo me carne secchi è uno di quelli che ti può sistemare. Poi occhio, magari ecco, c'è qualche sorpresa. Poi non
0: come ha fatto la Juve in passato, quando prese Zoff lungo termine, quando prese Tacconi lungo termine, Peruzzi la stessa cosa, beh, un pochino più breve, come ha fatto con Gigi Buffon. Cioè, la realtà è questa, la Juve ha sempre agito in quel modo. Voglio cambiare radicalmente argomento, perché abbiamo proprio pochi minuti, poi torniamo però sulle parole di Carnevali in chiusura di trasmissione, e ti leggo la nota che questa mattina tutti i quotidiani hanno battuto. Procura di Milano, i PM dicono: arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. La Procura di Milano pone il focus su Torino-Inter del 26 aprile 2026. Rocchi avrebbe, giusto usare il condizionale, però da quello che mi risulta ci sono intercettazioni, vedremo. Rocchi avrebbe designato l'arbitro Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome l'arbitro da questi ultimi non era gradito. Che effetto ti fa? E soprattutto, l'ho detto nel cappello introduttivo, visto che la giustizia sportiva, qui stiamo parlando di giustizia ordinaria, Procura di Milano, la giustizia sportiva ci hanno spiegato, quando c'era a condannare la Juve, che deve essere rapida, celere, veloce. Io mi aspettavo questa mattina che Chinè perlomeno chiedesse della documentazione e delle informazioni alla procura. Invece per ora non è successo. Che idea ti sei fatto della vicenda?
1: Penso Franco, io sono favorevole all'uso del preservativo. In queste situazioni il preservativo serve sempre, perché bisogna rispettare i diritti di tutti quanti. Purtroppo contro di noi non è stato mai utilizzato, e questa è la netta differenza, perché la mediaticità fa la differenza. Destra e manca sono arrivate addirittura sentenze in prima pagina, e le scuse invece neanche, forse in quindicesima pagina, ma neanche scuse. Essere garantisti è importante, soprattutto quando abbiamo queste situazioni delicate, che se dovessero essere confermate, a mio avviso, Franco, adesso io non sono un esperto, ecco, di giustizia sportiva, però mi fanno sentire puzza di frode sportiva, perché se
0: sì, l'accusa è gravissima, l'accusa è gravissima, perché è una frode sportiva che, a quanto si legge dall'informativa, la procura coinvolge direttamente la società Inter e i dirigenti Inter. Questo mi pare.
1: Però io mi soffermo, vedi Franco, mi soffermo sì sulla giustizia sportiva, che ormai abbiamo imparato a conoscerla nel corso di questi anni, che a tardi alterne, ecco, decide la velocità con cui andare avanti. Stiamo ancora aspettando situazioni, ecco, da altre parti d'Italia. Ma sono sempre, non neanche sorpreso, sempre più disgustato dalla mediaticità, perché la mediaticità fa la differenza. Tu questo lo sai meglio di me, me lo insegni. Quando vieni messo in prima pagina come un mostro, non c'è possibilità di dire il contrario. E questo è, secondo me, un mondo dove abbiamo ancora una volta visto la netta differenza. Spero, mi auguro che la giustizia sportiva, ecco, non dico che si svegli, ma che venga rasa al suolo per partire, ecco, con un nuovo corso di giustizia sportiva. Spero che a breve, ecco, avremo novità in tal senso.
0: Esatto.
1: Ma con questa, Franco, veramente io ho perso le speranze, ecco, almeno personalmente, però mai dire mai.
0: Vedremo che cosa arriverà dal Tribunale di Giustizia Europeo per il ricorso, ovviamente, di Arriva Bene, ma soprattutto di Andrea Agnelli. E mi augurerei che la giustizia sportiva, ripeto, si facesse sentire, e vedremo se ci saranno sviluppi sia in senso di giustizia sportiva sia in senso di giustizia ordinaria. Abbiamo due minuti e voglio farti questo tipo di domanda. Ieri Carnevali, tra l'altro sorridendo, mi è piaciuto anche il piglio con cui ha elencato alcune frasi, dice: ma noi non chiudiamo la porta in faccia a nessuno, cioè non chiudiamo la porta a Vlahovic, non chiudiamo la porta in faccia a Sorloth, ma neanche ad altri calciatori. Tu credi che ci possa essere un ritorno di fiamma con Carnevali che premette: io non ho ancora parlato, comunque non ho parlato con Vlahovic, e sta diventando un bel rompicapo, è la situazione dell'attaccante.
1: Franco, io non so se ci sarà un ritorno di fiamma, però una cosa la posso dire, che come sta gestendo Carnevali questa situazione, per me è 10 e lode, è la perfezione. Questo essere un po' ecco, sfuggente, sibillino, non confermando nulla, perché ormai la Juventus, ricordiamo, ufficialmente ha preso la sua posizione un po' di quel due mesi fa, un mese fa, scusatemi.
0: Certo.
1: E quindi non c'è oggi la necessità di andare a ribadire determinate cose. È proprio questo atteggiamento, Franco, che arriva da Carnevali, mi dà molta sicurezza e molta fiducia. Poi nel calcio mai dire mai, e credo che sotto traccia, Franco, potrebbero esserci magari anche altre trattative a cui noi non abbiamo ancora conoscenza. Ecco perché è un dirigente che si muove su diverse situazioni.
0: Su più tavoli, come deve fare un dirigente da Juve. Leggo un messaggio, poi ci salutiamo, che farà piacere a chi sta dall'altra parte del vetro. Angela Juve su Twitch dice: tantissimi complimenti ai vostri tecnici che non si vedono ma che fanno un lavoro fondamentale. Io assolutamente comprovo e approvo questo tipo di messaggio, perché dall'altra parte del vetro veramente fanno un lavoro eccezionale, e se noi riusciamo ad andare in onda sempre perfettamente, a parte i problemi di oggi, ma ripeto, indipendenti dalla radio, lo dobbiamo ai tecnici, noi non potremmo mai andare in onda. Siamo veramente già oltre, quindi ti chiedo di essere telegrafico. Lunedì 13 luglio, raduno Juventus, vedremo delle facce nuove oppure l'unica faccia nuova sarà Jeff Ecator? Prova a sbilanciarti, dai.
1: Tutta la devo fare, Franco, sì. Perché qualcuno ci aveva detto che non ci sarebbero stati nuovi dirigenti ma solo nuovi giocatori. Io dissi: prima nuovi dirigenti e poi iniziamo col mercato. Ti posso dire che le facce nuove le vedremo, ci sarà Ecator e poi Massara, quindi almeno su questo.
0: Vabbè, sei molto diplomatico, molto diplomatico. Allora ti saluto anche con il saluto da Twitch di Alex Bianconero, che dice: buongiorno, un saluto a Raffo. Raffaello Corvo, Juve&Me è ovviamente piattaforma che vi consiglio sempre di occhieggiare. Noi ci vediamo la prossima settimana, mercoledì come sempre, e sarà il mio ultimo mercoledì prima delle vacanze, quindi spareremo delle belle cartucce.
1: Sarà una di quelle importanti come sempre. Franco, grazie per l'invito come sempre, un abbraccio alla regia, un abbraccio a tutti coloro che ci hanno seguito sempre fino alla fine, forza Juventus, soprattutto adesso, vamos.
0: Ciao Raffaello Corvo e un saluto a tutti voi. Questa puntata è volata, non me ne sono accorto, abbiamo fatto veramente solo 25 minuti, però belli intensi. L'appuntamento ovviamente con ieri e oggi con il sottoscritto è fissato per domani come sempre alle ore 15. Adesso arriva Camillo De Michelis, rimanete sulla vostra radio bianconera. A domani, ciao.
2: Ieri e oggi.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima.

0: Quindi c'è.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata.
3: Previsioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16 e 4 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
6: È terminato il vertice NATO ad Ankara, in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
7: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
6: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
7: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra

0: nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Buon pomeriggio, buon mercoledì 8 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia che lo ritroviamo, ciao Tullio, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, dopo la giornata di ieri dove è arrivato a Torino ed è diventato un nuovo dirigente della Juventus, Ricky Massara, adesso bisogna iniziare a fare bene mercato, oggi ci sono stati degli incontri, poi vi racconterò tutto. Degli incontri con l'Udinese, degli incontri anche con l'intermediario del Dibu Martinez, anche se io non penso si debba fare una valutazione eccessiva dei costi, perché comunque è una trattativa che ormai portiamo avanti da un mese, perciò sui costi credo che poi alla fine si vada in un'unica direzione, però credo si possa provare a forzare un pochettino la mano con l'Aston Villa. Ecco, questa è la mia sensazione su Diego Martinez. Mi ha stupito molto l'incontro oggi con l'Udinese, c'è chi ha parlato di Solé, chi ha parlato anche di Christensen, entrambi secondo me sono due giocatori ottimi, perciò si può immaginare magari anche un'operazione con l'Udinese, lavorare con altre squadre italiane. Per me è una chiave di questo mercato, perché tu hai degli asset che devi vendere e magari puoi proporli a squadre come l'Udinese, esempio i Cabal, poi Azic, Zegrova, ci sono giocatori Miretti, ci sono giocatori che tu puoi proporre in giro per i club italiani. E visto e considerato che abbiamo poche offerte in generale, riuscire a fare qualcosina con i nostri, cioè con i club di casa, potrebbe aiutarci tanto. Non so Tullio se abbiamo Mirko. Abbiamo già Mirko? Ok, allora andiamo da Mirko Di Natale, tuttoio.com. Ciao Mirko!
3: Ciao Camillo, ciao a tutti voi.
2: Mirko, allora, tu lo scorso anno ci avevi parlato di Massara molto vicino alla Juventus. Quanto ti ha sorpreso, no, questa accelerata già dalla tarda serata di lunedì e poi l'ufficialità nella mattinata di ieri?
3: Beh, guarda, mi ha sorpreso tanto perché comunque erano settimane che si vociferava il nome del nuovo capo dell'area tecnica o il chief football officer, seconda di come lo vogliamo chiamare. Si erano fatti anche diversi nomi, qualcuno l'avevo fatto anch'io come quello di Giovanni Rossi, però ecco, non mi ha sorpreso il nome in sé, mi ha sorpreso molto la tempistica. È stata molto brava la Juventus a tenerlo nascosto quasi fino all'ultimo, fino appunto alla serata di lunedì come hai appena citato te, però sappiamo benissimo che Ricky Massara doveva essere lo scorso anno parte della dirigenza della Juventus, doveva essere il direttore sportivo. Non lo è stato perché il nome non venne poi avallato da Damiano Mollì, quindi lo avevamo raccontato sia quello di Ricky Massara ma anche quello di Tognozzi, quindi non stiamo scoprendo diciamo delle cose nuove. Ci sono, come diceva lo storico Gian Battista Rico, dei corsi e ricorsi storici. Io vedo in Massara un ricorso storico e adesso ecco, vogliamo parlare anche del fatto che sta andando lui con l'amministratore delegato Carnevali a gestire le varie trattative. Ecco, questa secondo me sembra quasi essere più una notizia rispetto a quanto no, ne possiamo già dare.
2: Sì. Insomma, è un segnale molto molto forte. Mirko, da ieri, quindi secondo te è iniziato realmente il mercato della Juventus e vivrà magari delle accelerate? Io ho avuto questa percezione anche nelle parole poi di ieri di Carnevali all'evento della presentazione dei palinsesti di Sky, sostanzialmente che Carnevali comunque qualche bugia bianca la dice, qualche bugia bianca tipo per Ecator non abbiamo fretta, poi Ecator è arrivato in fretta e furia a Torino per fare le visite mediche alle 10 di sera, quindi comunque qualcosina dice e non dice, no? Nelle sue interviste ha già parlato più lui che Giuntoli e Comollì in 2 anni, perciò insomma qualcosa sta cambiando e credi, no, che dopo l'arrivo di Massara adesso potranno esserci delle accelerate sul mercato?
3: Guarda, se dicesse completamente la verità a microfono aperto non sarebbe quest'ora l'amministratore delegato della Juventus, quindi a ragion veduta qualche bugia bianca la deve dire. E mi piace però lo stile che ha, perché comunque è uno stile molto avvolgente e vicino anche rispetto ai tifosi, non soltanto a livello con i dirigenti, perché comunque Giovanni Carnevali, a differenza del suo predecessore, ha veramente un ottimo buon senso. Fin da subito mi è stato detto che sarebbe stata una presenza molto vicina fin da subito ai dirigenti, e in effetti ho notato questo, ma anche con i tifosi sta avendo un bellissimo rapporto. Sappiamo benissimo, no, quanto dal lato comunicativo la Juventus comunque in questi anni ci ha sempre mostrato delle facce differenti con le varie dirigenze. Tu mi citavi Giuntoli, che quasi non aveva un approccio, se lo aveva lo aveva molto freddo. Damien Comolli aveva un approccio secondo me più diretto, ma molto più basato sui numeri. Carnevali invece mi sta dando un approccio molto più popolare, no? Ha già parlato due volte in due settimane e credo ne riparlerà. Detto questo, è chiaro che è iniziata la fase 2 del mercato della Juventus, e la fase 1 era quella di riuscire a sistemare i conti entro la fine di giugno. La fase 2 appunto è quella iniziata con tutti i nomi che stiamo vedendo. Mi piace il fatto che stiano accelerando abbastanza. Quello di Soletto, ad esempio, se ti vuoi per ascolto, non mi sembrava essere un profilo, anche a detta di, non soltanto mio, ma anche a detta dei colleghi, un profilo diretto. Oggi c'è stato un contatto con l'Udinese, poi cercheremo di saperne sicuramente di più. E resta il fatto che Soletto o altri giocatori la Juventus si sta muovendo. Ecco, non è ferma come qualcuno può pensare.
2: Sì, tra l'altro con l'Udinese, Cisco, magari hanno parlato anche di Attà, ma Attà costa 40 milioni di euro, ragazzi. Iniziate anche a guardare le valutazioni dei giocatori e che tipo di calciatore ci serve, che caratteristiche. Attà a me piace, però sono 40, Poi una volta che prendi uno da 40, caro Cisco, sei il primo a dirmi, però non ha giocato da 40. Io lo dico prima, perché poi dirlo dopo è più semplice. Quindi in questo momento qua stanno lavorando su, magari con l'Udinese una chiacchierata su Attà è venuta fuori, poi in una stanza, no Mirko, prova a raccontarlo tu, che comunque nel mercato poi vivi anche molto più di me l'ultima giornata. In una sessione di mercato nelle stanze tra dirigenti possono parlare di qualsiasi cosa, da Attà a Okoye a Davis, Solé, Christensen, tutti, poi da qui a creare una trattativa, e lì no, lì devi iniziare a muovere soldi e tante piccole clausole che noi poi non veniamo magari anche neanche a sapere. Ecco, se vuoi dare la tua testimonianza a Cisco.
3: No, assolutamente, al di là del fatto che la Juventus si è informata tramite intermediari nei mesi scorsi, non soltanto su Arthur Attà, ma anche ad esempio su Kenyan Davis, che la Juventus osservò direttamente, rimase molto colpita la vecchia dirigenza per quella che era stata la sua prestazione al Friuli contro la Juventus, per esempio, ma anche lo stesso Christensen. Cioè comunque sono tutti nomi che la Juve sta monitorando. Poi è chiaro, da qui a far partire delle trattative ce ne vuole. Quello che però vorrei far notare, al di là del nome e anche quelli che sono usciti, è che oggi l'incontro è stato tra Giovanni Carnevali e Frederic Massara da una parte e Cino Pozzo e Gianluca Nanni dall'altra. Ecco, analizzando questo aspetto è chiaro che si sia parlato non soltanto di giocatori, perché noi alla fine lo raccontiamo tutti i giorni, ci sono dei contatti anche interlocutori, ci sono dei sondaggi e quant'altro, ma se si espongono due figure principali in questo momento che hanno potere di firma, ecco, io quello che sono venuto a sapere, perché poi lato Juventus conosco, dal lato Udinese no, ma se si muove Gino Pozzo in persona è perché deve fare l'affare. Quindi oggi probabilmente dovremo saperne anche di più in serata, se eventualmente la Juventus farà un'offerta per Solet o farà un'offerta per altri giocatori del parco udinese. E quello che dicevi tu, Cabal, Azic, Miretti stesso, anche se non è propriamente un nome da Udinese, però possono essere dei nomi da seguire. Ecco, quindi io direi al telespettatore, ma a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che qualcosina anche in serata per Solet può arrivare, secondo me.
2: Sì, tra l'altro Solet è vicino all'Inter, poi abbandonato, no, dall'Inter, e tra l'altro Mirko, lui è destro ma gioca a sinistra, è dotato di un'ottima capacità tecnica, anzi forse fin troppo, perché a volte non la passa mai, cioè, a volte fa 3-4 dribbling in serpentina. È un giocatore interessante. Io ho dei dubbi sulla linea 4, sulla linea 4 tipo, a me piace molto di più Lukumi, devo essere onesto. Ieri Lukumi ha fatto un partitone, ma comunque è un nome interessante, cioè parliamoci chiaro, quando era accostato all'Inter, nella difesa dell'Inter attuale, dire aggiungono anche Solé, tanta roba. tanta roba, sì. Quindi è un buon nome, cioè, io credo, no, poi dimmi anche la tua, che la Juventus debba tornare a chiedere informazioni, a lavorare, a creare delle trattative a tutti i top 10 di reparto, top 10 difensori, vai a, cioè, vai a trattare qualcosa, top 10 centrocampista del campionato italiano, vai a trattare qualcosa, poi non è che li devi prendere tutti, non devi prendere nessuno. Però la Juventus deve essere lì a monitorare tutti i movimenti. Cioè, Paratici monitorava tutti. Poi non è che li abbiamo presi tutti, ma li monitorava tutti, tutti. E noi dobbiamo tornare a fare quello, non so se sei d'accordo.
3: No, sono pienamente d'accordo. D'altronde ti chiami Juventus e la Juventus per antonomasia è un club nel cui DNA c'è la vittoria. Quindi se vuoi tornare a vincere devi prendere i più forti, devi prendere i mezzi giocatori. Ecco, quindi su questo sono totalmente d'accordo. Ti aggiungo però due nuove su Solet. La prima è che la richiesta dell'Udinese è di 30 milioni. La richiesta fece allontanare l'Inter, che offriva 22-23 più bonus, ma non arrivava a 30. Di conseguenza ci possiamo aspettare, penso, anche due trattative slegate, perché ricordiamo anche questa cosa qua, la Juventus non fa più scambi, ma come avete visto per Rekator o anche eventualmente per Nico Gonzalez quando si parlava di Sorloth, sono sempre delle trattative slegate. Dunque se ci sarà un'operazione su Let, e ovviamente all'Udinese interesseranno i giocatori della Juventus, saranno due trattative ben distinte. La seconda di chiave tattica ti posso anche dire, perché ho parlato con una persona vicino a Solet che lo conosce, e che nell'idea da parte del giocatore francese c'è anche di giocare a centrocampo. Quindi tu non vai a prendere soltanto un difensore che ha fatto molto bene, al di là poi della questione fisica, di cui anche molti tifosi mi hanno chiesto in privato e quant'altro. Quindi tu non stai andando a prendere soltanto un difensore che ha fatto molto bene classe 2000 nell'ultimo campionato italiano, ma stai andando a prendere un giocatore che, volendo, se vuoi utilizzarlo un po' più avanzato, può giocare anche da centrocampista, ed è nelle idee del giocatore. Ecco, ti dico soltanto questo.
2: Tra l'altro al Salisburgo giocava in una linea 4,
3: Esatto.
2: Quindi subito per bloccare, no? Che arriva qualcuno a dirci gioca solo buono in una difesa 3. A me in una difesa 4 non fa impazzire, perché secondo me è molto votato all'attacco. Quindi insomma, ha ragione Mirko, centrocampo forse può lasciarsi andare qualcosina. In una linea 4 hai più campo da coprire, di muovere di reparto in maniera diversa. Però io non sono convinto, qua lo dico e ho paura della risposta dei nostri ascoltatori, io non sono convinto che la Juventus giocherà sempre solo a 4. Di questo ve lo voglio dire già a luglio, perché non sono così convinto che giocheremo sempre a 4. Questo è un mio pensiero. Mirko ti chiede invece, qua lato portiere, lato attaccante, lo so, i nostri ascoltatori insomma vivono giorni difficili perché sono sempre i soliti nomi. Però tu hai sempre detto, non escludiamo dalla lista Sorloth, con Colomoni comunque c'è distanza, l'hai sempre detto. Ti aggiungo anche il nome di Vlahovic, perché ieri le parole di Carnevali, no, la Juve non l'ha salutato sui social, lui non ha salutato la Juve, quindi insomma la porta mi sembra molto più che aperta, ecco.
3: Beh, la Juve non ha salutato neanche Filip Kostic, per completezza, però ecco, tralasciando questo, io la vedo proprio come un'ultima spiaggia, un'ultimissima spiaggia, cioè io la vedo come una spiaggia secondo cui uno scenario che vede la Juventus che non trova l'attaccante e Dusan Vlahovic che è ancora senza squadra. Allora solo in quel caso, eventualmente, visto che è cambiato l'amministratore delegato e visto che potrebbero essere cambiate anche le opinioni di Dusan, magari un passo può essere fatto. Però oggi, a inizio luglio, quando la Juventus comunque vuol fare due attaccanti e comunque si sta muovendo per altri, come Colomani, come Sorloth, come Girassi, che era un nome che dicevo due settimane fa, come lo stesso Pellegrino del Parma, ma ce ne sono altri, Mateta del Crystal Palace, finché questi nomi qua non vengono soppiantati, non vengono fermati, diciamo, anche le negoziazioni, io Vlahovic lo vedo veramente molto molto molto distante. Più che altro credo che questo faccia molto più gioco a lui che alla Juventus, perché in questo momento Dusan, secondo me, pensava di, non ti dico avere la fila, ma avere almeno due o tre club con cui parlare, negoziare e avere quel tipo di offerta che vuole. Perché ricordiamolo, cioè non è che passano le settimane e in questo momento la richiesta di Dusan Vlahovic è di 8 milioni netti e 30 milioni lordi tra commissione e premio alla firma. Quindi all'incirca dovrebbero andare un 8 milioni di stipendio, un 15 di premio. È un qualcosa che la Juventus in questo momento, anche volendo, non si può permettere.
2: No, poi per me è un segnale bruttissimo tornare da Vlahovic. Ma anche se lui venisse in ginocchio a dirci no, abbasso tutto, per me è un segnale brutto, perché fa parte di un fallimento. Questa è una squadra che ha fallito e di nuovo andare a ripescare qualcuno perché Colomani è troppo caro, perché Sorloth è caro, perché Pellegrino non ti dà le giuste garanzie. Adesso sto enfatizzando, eh. Però per me è un segnale brutto da entrambe le parti. A, perché Vlahovic ha tirato troppo la corda, e B, perché la Juventus può vivere anche senza Dusan Vlahovic. Questo è il mio pensiero. Capitolo porta, Mirko. Il Dibu Martinez, Vicario, qualcuno parla di Suzuki. Insomma, che facciamo?
3: Beh, il piano A resta sempre il Dibu Martinez, al di là poi di qualche narrazione un po' anacronistica nel corso delle settimane che ha fatto tipo montagne russe. La Martinez era il piano A oggi, il piano B domani, il piano A di nuovo dopodomani. No, in realtà la Martinez è sempre stata la prima scelta assoluta da quando comunque la Juventus ha deciso internamente di percorrere questa strada. Perché ricordiamolo, il primo accostamento a Martinez nasce in primavera, a marzo. Di conseguenza bisogna trovare la quadra economica col ragazzo, per cui in realtà non è che ci sarebbero troppi problemi, nel senso, quando vai a mettere giù le cifre non viene ritenuto insormontabile, non viene ritenuta una distanza enorme tra la richiesta e l'offerta della Juve. Quello che viene, diciamo, considerato in questo momento, che forse neanche la Juventus dirigenza pensava, è di trovarsi al 7 di luglio, all'8 di luglio ancora distanti dalle richieste del Villa. Ma perché l'Aston Villa in questo momento non ha più la spada di Damocle di vendere sotto fair play finanziario, ma non ha ancora neanche trovato il sostituto, e quindi questa lentezza, questa immobilità da parte della dirigenza del Villa sta un po' complicando anche i piani della Juventus, tenendo presente che il giocatore è ancora al mondiale. Quindi io direi di aspettare assolutamente Martinez fino a quando non decadono tutte le trattative. Piano B è Vicario, assolutamente sì, però anche qui non credo che la Juventus abbia intenzione di andare a spendere 20 milioni a titolo definitivo il giocatore, perché qualcuno ha anche detto magari si libera in prestito essendo che è il terzo portiere in questo momento nella gerarchia. In realtà dal Tottenham ha fatto sapere che è a titolo definitivo, al massimo possono fare un prestito con obbligo, ma la cifra deve essere sui 20 trattabili, quindi 15-18 massimi. Di conseguenza non conviene, secondo me. Suzuki è un nome su cui hanno fatto il sondaggio, in questo momento però io terrei vive Martinez e Vicario, salvo clamorosi colpi di scena.
2: Sì, sono d'accordo, poi tra l'altro Vicario sono 4 anni. Cioè, una roba non li merita in questo momento. 4 anni devi dare più certezze. E non puoi arrivare dalla stagione che ha fatto Vicario al Tottenham. L'ha fatta proprio brutta, brutta, brutta. Mirko, lunedì inizia il ritiro. Torneranno Rugani, João Mario, Arthur, Douglas Luiz. Adesso Rui. Insomma, come facciamo a riportare entusiasmo alla nostra gente?
3: Bisogna avere pazienza, lo so che la maggior parte dei tifosi in questo momento mi prenderà male parole eccetera, però la vedo come l'unica soluzione, più che altro perché il mercato è in corso, non siamo ancora arrivati agli ultimi scampoli. Penso proprio che la Juventus sappia quello che deve fare, quindi in realtà per riportare entusiasmo, Cami, basta un nome, basta mezzo nome. Cioè, ieri ad esempio ho sentito Sky che parlava di Bruno Fernandes, già lì qualcuno si è emozionato a sentire Bruno Fernandes.
2: Ma io, è quella la caratura. Io ero in macchina, Mirko, stavo per inchiodare col sinistro, ho detto ma perché? ma perché?
3: Tu pensa che me l'ha fatto Blanchard il mese scorso in un'intervista, mi aveva fatto il nome di Bruno Fernandes, infatti neanche io lì capivo il perché, forse si era basato su quello che aveva sentito anche lui. Però ecco, nomi come Bruno Fernandes in realtà possono essere fatti. Io quello che posso dirti è, i giocatori che tu menzioni sono giocatori che non rientrano nei piani della Juventus, quelli che stanno trattando magari forse non emozionano, però già oggi il nome di Sole ho visto, perché poi alla francese Sole, non Solet, perdonatemi la pronuncia.
2: Ma tranquillo, fino a quando non arriva la Juve non bacchettiamo nessuno.
3: Ecco, però il nome di Sole, ad esempio, molti tifosi che leggevo sui social sono contenti, quindi è passato un nome di un giocatore, secondo me un buon giocatore, ma non un fenomeno totale. Allora aspettiamo anche altri nomi, ecco, se ci saranno li commenteremo e cercheremo, ecco, di trovare il gradimento da parte di tutti i tifosi.
2: Ah, certo, lo racconteremo insieme per tutta l'estate qua su Radio Bianconera. Mirko, grazie come sempre!
3: Ma grazie a voi, è sempre un piacere, un abbraccione!
2: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttojuve.com per il suo consueto appuntamento. Allora, io leggo su Twitch, per me Vlahovic nella Juve è molto più importante di Locatelli, se lui tornasse sui propri passi non ci vedrei nulla di male, anzi risparmi sul cartellino e ti tieni un vero 9 che può ancora migliorare tantissimo, Mike Juve 90, Mike, guarda, io non sono d'accordo con te, però ci può stare, ecco, Vlahovic o lo ami o se no, nel mio caso, sono rimasto molto deluso dalla sua crescita. Ho considerato l'addio di Vlahovic poi una notizia positiva. Sono molto onesto e non cambio il mio parere, ma credo sia normale, il calcio non è matematica, vai anche a simpatie. E quindi questo, io non tornerei su Vlahovic perché Vlahovic ti ha chiesto la luna, Vlahovic ti ha detto io firmo solo per quello e quello e quello e quello. Vlahovic non è un giocatore che ama la Juve, perché se ami la Juve vieni incontro al club e non chiedi la luna. In questo momento non ha le offerte e fa parte di una Juventus che ha fallito e fa parte comunque di un giocatore che ha messo davanti a sé i suoi interessi prima di quelli della Juventus. Quindi in questo caso io non mi riprenderei un giocatore che comunque pensa prima al denaro e poi al progetto tecnico. Questo è il mio pensiero, però fa parte, no, di una visione, questa è la mia. Tu magari sei pro Vlahovic perché ti è sempre piaciuto e allora vai su questo ambito. E visto e considerato che mancano 2 minuti alla fine di questo primo blocco, direi che possiamo aprire il sondaggio. Me lo scrivete voi, avete da qua a 10 minuti con la pausa compresa a dirmi sì Vlahovic, no Vlahovic, neanche il perché, sì Vlahovic, no Vlahovic, e vediamo un po' l'umore della gente, perché io nel corso delle settimane dopo, no, la fumata nera per il rinnovo di Vlahovic, non ho avuto tanti ascoltatori a dire oddio come faremo con Vlahovic, oddio come faremo con Vlahovic, oddio come faremo con Vlahovic. Ho avuto molte più persone a dirmi ma forse è una cosa positiva. Io sono di quel parere lì, però voglio sapere il vostro pensiero, perché per me è quello che vi volevo dire ieri mi avete scritto 150.000 nomi e da questo punto di vista io ve l'ho detto, possiamo sognare, il calciomercato è bello anche per questo, ci sono tanti attaccanti che a me piacciono. Ieri avete messo Guirassy, Marmoush, che poi tra l'altro ieri ha sbagliato una roba orribile nel finale con l'Argentina, ma è un giocatore molto molto forte, e ce ne sono anche altri che a me piacciono, Pellegrino mi piace, cioè, ce ne sono di attaccanti molto forti. Il discorso è che budget ha la Juve? Perché se abbiamo 30 milioni e dobbiamo abbassare e togliere gran parte degli attaccanti che ho menzionato. Se abbiamo 40 milioni, allora è già un altro conto. Per un attaccante forte sono disposti ad arrivare a 50 o invece no? E questa è la domanda. E allora dobbiamo anche capire cosa fare per rinforzare questa squadra. Perché oggi la mia idea è che la Juventus abbia 35 milioni di euro per l'attaccante. Qui dobbiamo trovare un attaccante a 35 milioni di euro. Non ce ne sono tanti, da 35 milioni di euro che possano far sognare i tifosi. Quindi questa è una chiave. Adesso voi mandatemi i vostri messaggi, dopo li leggerò tutti. Quindi io vado in break, a tra poco.
1: Il club degli inviati.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmin Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
5: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
4: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga, le partite nel mirino della procura non non sono più le tre della scorsa stagione, ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club di inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Tullio. Allora, ciao Camillo, buonasera, chi dice? Mastar riuscirà a portare alla Juve due giocatori che portò alla Roma, Salah e Alisson? Non credo. Su Salah penso che adesso potremmo sapere qualcosina in più, visto e considerato che lui è svincolato, però non credo. E Alisson no, perché il Liverpool non lo vende, l'ha fatto sapere, perciò posso dirvi su Alisson: il mondiale mi ha dato sensazioni molto brutte, molto molto brutte, andrei su un portiere diverso, questa è la mia sensazione, quindi non andrei a cercare solo il nome, ecco. Massimo, col nome tante volte abbiamo, andrei a cercare i giocatori più che il nome. Col nome è bello, vendi le maglie, è bello da raccontare, insomma porta personalità, però io andrei più sui giocatori che sui nomi. I nomi, dopo due anni dove comunque ci siamo schiantati su qualche nome qua e là, eviterei la ricerca spasmodica del nome, cercherei un giocatore di alto livello, ecco, questo sì. Ciao Camillo, mi sai dire centrocampista che cerca la Juve? Che sì, Goretzka, Ulai, Moriba, sono tutti fuorché giocatori alla Lobotka. Beh no, Ulai mi sa che l'hai visto poco, caro Luca. Ulai mi sa che l'hai visto molto molto poco, se, cioè, è un giocatore con quelle caratteristiche lì, perciò mi sa che l'hai buttata un po' in caciara, ecco. Gli altri un po' meno, ma Ulai è un giocatore con quelle caratteristiche lì. Nicola Torre Annunziata, sì, a Vlahovic, perché i nomi che circolano sono inferiori a lui e piace molto a Spalletti. Ma Spalletti piacciono tutti, da Sorlo a Tacolomani, non solo Vlahovic. Se riuscissimo a chiudere un portiere e un attaccante, secondo me le operazioni di entrata e in uscita arriverebbero di conseguenza, perché nessuno potrebbe tirarti il collo. Francesco, Francesca, perché vedo solo Fra. Andiamo con un vocale, Tullio.
8: Ciao Camillo, Giuseppe Bianconera Brescia, ma orgogliosamente siciliano. Allora Camillo, parto dal presupposto che bisogna essere garantisti nella vita, però ci devono spiegare a noi, e anche la Juve si deve fare spiegare, cosa si aspetta ancora a certe squadre, a certi dirigenti di essere indagati per la questione delle intercettazioni arbitrali. Io...
2: La Juve non deve farsi spiegare, cioè la Juve non deve fare nulla, non deve chiedere nulla, sta nelle cariche del chi fa le inchieste e chi è nei ruoli a indagare, a prendere delle decisioni e a cercare di garantire la, una legalità del campionato. Ma la Juve in questo momento non è assolutamente interessata e non deve andare a dire fate questo, fate quell'altro, perché non si può fare e non è giusto. È ovvio che il tifoso della Juventus, tu in questo caso, ma anche tanti altri, possano chiedere no giustizia dopo tutte le cose che ci hanno fatto nel corso di questi anni, e avete tutte le ragioni del caso, però la Juventus qua non è che può dire scusate, che succede, no, c'è un'inchiesta, si porterà avanti questa inchiesta, vedremo cosa succederà. È ovvio ed è evidente a tutti, ma proprio a tutti, la diversità con cui si sta trattando questo tema rispetto alle inchieste dove la Juventus è stata protagonista. Ecco, con un modus operandi, con quello che è uscito oggi, ecco, probabilmente saremo finiti in prima pagina su gran parte dei quotidiani e con titoli sicuramente più forti rispetto a quelli che ho visto da quando è iniziata questa inchiesta. Questo è poco ma sicuro, ma vedremo cosa succederà. Tullio, altro vocale.
9: Ciao Camillo, Ivan da Milano. Ma io, più che pensare a chi dobbiamo comprare, comincerei a dire chi è che vendiamo, perché qua il vero dramma è vendere, non comprare. Abbiamo dei macigni grossi come case, con Miners, Open Data, David, gente che non vuole nessuno. Non facciamo liberarci di questa gente qua. Il vero problema è chi vendiamo, non chi compriamo. Ciao, forza Juve sempre.
2: Questo è verissimo, Ivan, però la domanda era un'altra. Sei andato fuori tema. La domanda era su Vlahovic, o vuoi o non lo vuoi. E sulle cessioni, Ivan, l'abbiamo detto 100.000 volte. Cioè, non è che stai scoprendo l'acqua calda. L'abbiamo detto tutti da mesi, a settimane. Il problema sono le cessioni. Lunedì ho aperto parlando di Comeyness, Douglas Luiz, Arthur. E questa è la situazione attuale. Purtroppo non possiamo fare altro, ma non possiamo neanche chiedere a Carnevali e a Massara di salvare capre e cavoli per gli errori fatti addirittura da Paratici. Ragazzi, noi parliamo di Arthur, che è un errore di Paratici, a Douglas Luiz, che è un errore di Giuntoli, a Open Da, che è un errore di Comolli, a Comeyness, che è un errore di Giuntoli e di Gregorio Giuntoli, Zegrova Comolli e João Mario Comolli. Cioè, figuriamoci, quest'anno hanno rinnovato Rugani ed è di nuovo in uscita. Cioè, queste sono situazioni in cui non è che possiamo dire Massara, ora devi fare tutto tu, se no Massara sono incompetente. Ce ne sono, perché qualcuno poi che manda i messaggi la pensa così, ma non è che Massara e Carnevali possono salvare gli errori di tutti e tutto, dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza che molti rimarranno alla Juve in prestito. Tullio, ancora un vocale.
10: Arriviamo sempre da Civitavecchia. Allora, ho letto questa mattina sulle colonne di Tutto Juve che la Fiorentina avrebbe offerto 9 milioni per João Mario. Allora, giusto pretendere di più, perché sicuramente il valore del giocatore è più alto, però visto l'esigenza di cash che abbiamo, potrebbe valere la pena darla a 9 milioni ma mantenendo il 50% della proprietà o su una futura rivendita? Fammi sapere cosa ne pensi, ciao.
2: No, perché fai minusvalenza e noi tutto possiamo fare tranne minusvalenza, quindi noi dobbiamo venderlo 11-13, quello è il range, abbiamo comprato quella cifra lì. E non possiamo scendere dagli 11 perché sennò facciamo una minusvalenza. Altro vocale.
11: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Sul tuo pensiero di Vlahovic io sottoscrivo anche le pause, i sospiri che facevi, perché la Juve in questi anni, da troppi anni, ha smesso di avere comportamenti da Juve proprio partendo da questi principi, derogando continuamente ai principi che la facevano essere la Juve, ci siamo ritrovati, a forza di svuotarla, al fatto che non è più la Juve, dicendo ma sì, ma non è questo un dettaglio, quella è una condizione su cui si può derogare, non bisogna essere elastici. E allora mandi via Bonucci, poi lo riprendi, poi mandi via Higuain, lo mandi a una società che non ha neanche i soldi per pagartelo, poi te lo riprendi, e giocatori che arrivano, stanno 4 mesi, 5 mesi, vanno via, 3 allenatori esonerati, alcuni col contratto in essere, cioè ci sono delle cose che non si fanno, per essere la Juve non si possono fare. Riprendere Vlahovic vuol dire minare già subito la integrità di uno spogliatoio. Per le cose che ha detto sui compagni, per il modo in cui ha gestito il contratto, bisogna fare le cose da Juve, quindi d'accordo con te, niente Vlahovic, niente. Ciao Fausto.
2: Fausto, accorcia, dobbiamo andare ai 45 secondi, oggi c'è Tullio che ha perso un po' la mano e vi fa li fa sentire tutti, ma Fausto stringi, se no ci mandi in difficoltà. Allora, leggiamo. Io Vlahovic lo riconfermerei solo ad un ingaggio inferiore a quello offerto un mese fa e che ha rifiutato. Diversamente saluti. Ecco, così la vedo difficile. Con le stesse condizioni e non un bonus alla firma così elevato, uno può anche ragionarci. Io sono contro. Per me fa parte di del passato. Però è ovvio, cioè io non voglio prendervi in giro, perché poi qualcuno, lo so, vorrebbe sentirsi dire Ghirassi, non lo so, Osimhen, qualsiasi nome fantastico per sognare, dice vabbè, ma almeno sogniamo nel mercato. Però poi ragazzi, se prendi Vlahovic è perché non ti puoi permettere nessun altro, perché non ti puoi permettere Colomani. Cioè qua il messaggio che sta passando è che la telenovela Colomani è una telenovela, dice basta, andiamo da altri. Ragazzi, ma se offriamo 30 e chiedono 50, vuol dire che devi prendere uno da 30. E fatemi la lista di attaccanti a 30 che possano giocare e aiutare la Juventus a competere per vincere. E non ne ho, perché a me Pellegrino piace. Ma ragazzi, dire che poi con Pellegrino vai a vincere lo scudetto, no. Io non mi prendo in giro. Poi magari Pellegrino farà una stagione top e secondo me diventerà uno forte forte. Però oggi non è un attaccante dove dici ok, hai preso uno come Haaland, parti da più due. No. E se vai a prendere Vlahovic è perché forse non puoi permetterti né Colomani né Sorlot, o quantomeno non hai 40 milioni di euro in questo momento, perché oltre a un attaccante devi fare un difensore, il portiere, un centrocampista, il trequarti, il terzino sinistro, e non c'è un'offerta, dico una, per uno dei tuoi. E questa è la situazione, purtroppo. Vedremo adesso cosa succederà, perché qualcosa si muoverà. Adesso abbiamo finito il riassetto societario, magari si muoverà qualcosa e magari riusciremo a fare delle operazioni anche intelligenti con club italiani per permettere di uscire da questo blocco. Perché noi abbiamo questo blocco qua, ragazzi. Col fatto che nessuno vuole i nostri, abbiamo il mercato bloccato. Vocale.
12: Ciao Camillo, senti, che stia dov'è Vlahovic, visto che ha tantissime squadre che gli danno 10, 12 milioni, 9 milioni più bonus, 15 milioni di euro in entrata, perché lui firma? Vada altrove, è inutile che continua adesso che vuole ritornare a Juve, vada dove vuole, solo un urlo fino alla fine. Emilio da Padova, ciao Camillo.
2: Ciao Emilio, grazie per il tuo pensiero. Mollare Colo e Vlahovic e virare su Davis dell'Udinese. A me Davis piace, Claudio Avereggio, ma Davis, vinci lo scudetto? O lotti per vincere lo scudetto? E questa è la domanda che dobbiamo fare. Non lo so neanche con Colomani, Però Colomani, rispetto a tutti gli attaccanti agli ultimi 5 anni alla Juve, è arrivato e ti ha stampato 10 gol in 6 mesi. Con un allenatore che è arrivato Tudor nel primo tre non gliela fate giocare. Ti dice Vlahovic, non segnava mai, allora ho dovuto rimettere dentro Colomani e abbiamo fatto i gol per la Champions. Perché è Colomani che fa i gol per la Champions, non Vlahovic, Quindi il discorso è che noi dobbiamo ragionare con ambizione, pur consapevoli che abbiamo pochi soldi. Vai a spendere 30 per Davis, io però voglio vincere. Voglio vincere. O voglio lottare per vincere. E si può fare, si può lottare per vincere. Non stiamo parlando, non stiamo giocando contro il Barcellona, non stiamo andando a combattere un campionato contro il Barcellona, contro il Real Madrid. Noi andiamo a giocare una squadra che è arrivata prima, ma dove noi comunque ce la siamo giocata nella singola partita. E sono convinto che possiamo arrivare a quel livello. Ed è una squadra che è ferma sul mercato, eh. È ferma come noi, eh. Perché non ha tutto questo budget che vi ha fatto credere. Non ce l'ha. Non ce l'ha, tant'è che fanno rinnovare Mkhitaryan, che non voleva più giocare. E comunque hanno perso Dumfries e latitano in questo momento. E ve lo ripeto per l'ennesima volta: se fosse capitata la Juve, Dumfries a 20, qua la radio esplodeva. Esplodeva. Perciò, se fai le cose per bene, con intelligenza, con caratteristiche, con anche un po' di compromesso con le altre società nelle operazioni, tu puoi arrivare a lottare per dar fastidio. Non posso dirvi lottare per vincere al 100%, per dar fastidio, per cercare di inserirti nella lotta. Puoi farlo, puoi farlo, però devi fare le cose bene. E quindi ragioniamo, preferisco ragionare che il mood del Milan attuale. 80 milioni, 30 milioni, 5 milioni di euro a Ghila. Cioè, ragazzi, Ghila lo prendevi a zero il prossimo anno, eh. Dai 30 milioni più 5 per 5 anni. A me Ghila piace, però, ragazzi miei, bisogna pagare un po' forte. Gonzalo Ramos, a me piace. 80 milioni, ragazzi miei, mi sembrano un po' troppi, eh. Un po' troppi. Vocale.
13: Pensate che considerazione ha nel mondo calcistico Vlahovic? È libero? E nessuno, dico nessuno, lo cerca. Nessuno lo vuole. E dobbiamo riprendercelo noi? Per quello che fa? Assurdo, assurdo. Bisogna cambiare aria, mandare via sta gente, Luca.
2: Ecco, Luca ha detto la sua. E poi, allora, Tullio, qualcuno ci sta mandando tanti vocali. Mi raccomando, non fare ripetizioni, perché ne ho tanti e voglio farli ascoltare tutti. Quindi altro vocale.
14: Ciao Camillo, Mauro da Conegliano. Però scusami, com'è la questione portiere allora? Perché non capisco. Vogliono 15 milioni per Martinez, è uno su cui puntiamo. Cosa pensiamo di trovare a meno? O forse cerchiamo qualcuno di meglio, che sarebbe Carnesecchi, ma che a meno di 40 non viene via, mi pare di capire. Motivo per cui, come si conciliano le problematiche per chiudere Colomboigny con l'ipotesi di spendere molti soldi per un portiere? Grazie.
2: Allora, così rispondo anche a Vincenzo. Il discorso sul portiere non è legato alla cifra, non è che tu non riconosci il valore del Dibu Martinez. La Juve riconosce il valore del Dibu Martinez, ma il discorso è che il Dibu Martinez ha 34 anni e non spendi 15-20 milioni di euro per un 34enne, perché poi non riesci a venderlo, non riesci, e il bilancio ti chiede poi delle cose, quindi devi ammortizzare quella cessione, devi cercare poi di non avere problematiche di investimento legate al Dibu Martinez. Quindi un'operazione da 15 milioni di euro più 5 milioni e mezzo al giocatore per 3 anni, e vuol dire che sono 11, ecco, pesa tantissimo. Cioè tu fai sostanzialmente un'operazione da 50 milioni di euro per un giocatore di 34 anni, e la Juve, che è un'azienda, non vuole spendere 50 milioni di euro totali, con l'ingaggio e tutto, per un 34enne. È questo che sta portando la Juventus a fare tanti incontri con l'intermediario, tanti incontri per cercare di abbassare le pretese dell'Aston Villa. È questo il succo. È ovvio che Carnesecchi, Svilar, non è una questione di prezzo, perché tu li puoi anche spendere 30-40, perché sai benissimo che essendo noi un giocatore futuribile, allora hai magari 10 anni di carriera con un portiere del genere che puoi rivendere, e allora a quel punto per qualsiasi manager è più facile comprare Carnesecchi a 40 piuttosto che il Dibu Martinez a 15, perché a livello di investimento questa è una cosa che può essere utile alla tua società, perché se prendi Karnesecchi magari fa due stagioni pazzesche, poi ti arriva al Real Madrid, ti offre 70 milioni di euro e per te è stato un investimento sicuramente vantaggioso, adesso io sto esagerando, però sicuro il Dibu Martinez, se spendi 15, il prossimo anno nessuno viene e ti dice ah te ne do 20, no, nessuno. E questo è il grande portiere, che è il problema che noi abbiamo avuto nel corso degli anni con gli investimenti. Altro vocale.
15: Ciao mitico Cami, sono Giacomo da Tax. Io dico una cosa Cami, con la carenza di punte che c'è per il budget che la Juventus può spendere nelle punte, so che per noi, insomma, anche a me fa male lo stomaco pensare a come si è comportato Vlahovic in questo, diciamo, tiro e molla con la società per il rinnovo del contratto, però se bisogna farlo lo dobbiamo fare. Purtroppo ragazzi, la Juventus con un budget limitato non può andare a competere con le squadre inglesi a suon di milioni, quindi ben venga il rinnovo di Vlahovic a determinate condizioni.
2: E grazie per il tuo pensiero. Altro vocale, Tullio, che siamo agli sgoccioli.
16: Ciao Camillo, Andrea Deboli. Allora, per quanto riguarda Vlahovic, ci sono due punti secondo me fondamentali. Il primo, un po' come di Gregorio, nel momento in cui entra nello spogliatoio, diciamo, vabbè, a noi David, diciamo che se va via è meglio, però comunque il modo in cui si è comportato, e io dovrei prendere quello di David, non è il top secondo me per tornare nello spogliatoio. Punto secondo, non ha fatto bene quando doveva farlo, ma perché dobbiamo riprendercelo? Ma vada via, vada via. Ciao.
2: Ed è chiarissimo il tuo pensiero, quindi insomma, anch'io sono dell'idea di passare Vlahovic, ma proprio per... ragazzi, noi lunedì andiamo in ritiro, ma io posso pensare ancora a Vlahovic? Cioè, già devo rivedere Tizio, Caio, Sempronio, tutti quelli che hanno fallito, e poi devi riprenderti Vlahovic che ha fallito nello stesso modo, perché poi può piacere o non piacere, anche una media goal buona, ragazzi miei, ma come creo entusiasmo se di nuovo non riesco a comprare una punta, allora accetto Vlahovic? Poi magari non succederà niente, ragazzi, non succederà niente. Però non puoi chiudere la porta a Vlahovic, non possiamo chiuderla. Lui non ha salutato la Juve. Lui al 100% quando saprà di non tornare qua alla Juventus la saluterà. Questo è poco ma sicuro. Però in questo momento è lì perché la Juve ha bisogno di una punta. In Italia altre squadre che hanno bisogno di una punta non ci sono. Il Milan ha comprato Gonzalo Ramos. L'Inter non ha bisogno. Il Napoli ha 180.000 punte. La Roma... a Malen, quindi, e poi va su altri attaccanti, e in Italia non ha niente, e forse un po' l'Atletico Madrid, Barcellona no, Real Madrid no, in Premier ragazzi secondo me possono trovare di molto meglio, e altre squadre, Bundesliga non credo, cioè, capite che comunque noi siamo la ruota di scorta. Noi siamo la ruota di scorta in questo momento. Non posso che non prendere questa posizione. E ragazzi miei, non ha nessun'altra offerta da un top club. E poi ti viene a dire, no vabbè, ma allora io, sai, non c'è più Como lì, posso tornare. Ma ragazzi, no. No, poi stai lì magari, fermo fino a tot. Noi riusciamo a vendere David, riusciamo a prendere una punta. E allora, a condizioni uguali a quelle di prima, senza David, uno ci può anche pensare. Ma come prima punta, no, ragazzi. No, no, no. Vocale.
17: Ciao Cami, sono Omar da Seregno. Per quanto riguarda Vlahovic, io guarda, non lo prendo per nessun motivo. Prima per come si è comportato, e secondo perché non lo ritengo un centravanti top da risolvere il problema della Juve. Quindi basta Vlahovic, andiamo avanti per la nostra strada e speriamo in un centravanti come si deve. Ciao, ciao, forza Juve.
2: Allora, Franco mi chiede cosa pensi di Savorani come preparatore dei portieri. Io non lo conosco, non lo conosco, so che ha fatto tanti anni all'Atalanta, non mi sono ancora informato bene su di lui. Che però la Juventus debba prendere un preparatore dei portieri, sì, secondo me quella è un'altra cosa da fare, quindi in questo caso sì, lui, cioè, che sia lui o un altro, un preparatore dei portieri da affiancare a Orsini, sì, assolutamente sì, anche perché vi ho raccontato la storia, Orsini non ha mai avuto esperienze da primo allenatore in una squadra di alto livello, ma in generale in squadra, perché aveva fatto solo il secondo in primavera. Quindi in questo caso la Juventus per me ha assolutamente bisogno di un team di portieri, perché comunque Orsini qualcosa manca, non ha neanche avuto una grande carriera da calciatore, ha avuto una carriera simile alla mia, e quindi in questo caso io in questo momento qua credo che la Juventus abbia bisogno di Orsini, ma anche di una figura con un po' più di esperienza per aiutare i portieri a superare delle difficoltà. Le cose che sono mancate in questa stagione è che comunque i portieri hanno avuto delle difficoltà e non hanno avuto la forza per uscire dalle difficoltà. Questo è stato un problema, perché poi le ha avute anche Perin le difficoltà, non come Di Gregorio, ma le ha avute anche Perin. Vocale.
18: Ciao Camillo, voglio lanciare una provocazione.
2: Ho paura.
18: Rinnoviamo Vlahovic, diamogli la fascia da capitano, togliendola a Locatelli. Lo so che mi dirai che non è possibile, ma io scommetto con tutti voi, in una situazione del genere, il serbo farà minimo 20 gol l'anno prossimo. Saluto, Antonio da Dortmund.
2: Ciao Antonio, io guarda, ti dico questo, io mi auguravo una roba del genere fino a 2 anni fa. Vlahovic con la personalità di prendersi la fascia, di essere un esempio. Poi ho capito che per Vlahovic l'io è troppo importante rispetto a noi. Cioè, ragazzi miei, io una cosa che per cui ho perso veramente la fiducia in Vlahovic è Juventus-Fiorentina. La ricordate, no? 2-0. Che cosa abbiamo visto, no? Pareggio di Vlahovic. Fa gol, butta la palla in tribuna, sbraccia, grida contro la gente che era venuta tutta allo stadio, tutti con la maglia della Juve, tutti pronti a sostenere la squadra, che non ha mai fischiato. Quella è una reazione che non è da capitano. Ragazzi, il capitano non fa gesti eclatanti, fa poche robe, ma le fa in campo, trascina, aiuta, è sempre disponibile. Vlahovic non è un capitano. Io l'ho sperato dopo la finale di Coppa Italia vinta, quel video anche fatto alla Juventus, guardate, io ho sperato in Vlahovic capitano, ma proprio tanto, ma mi ha dimostrato che è proprio tutto tranne che un capitano. Poi ci sono degli equilibri, credo che in questo momento comunque Locatelli è il capitano della Juventus. Poi anche qua non sono un grande ammiratore di Locatelli, però è il capitano della Juventus e non penso che la fascia possa portare Vlahovic a fare 20 gol. La cosa che voglio dire è che comunque Vlahovic non ha dimostrato tutto questo attaccamento alla maglia, ecco. Poi se dovesse tornare, se dovesse riaprire la Juve, accettare a meno soldi, poi lo commenteremo e vedremo tutto. Ma ragazzi miei, amore per la maglia in questa squadra ce n'è poco. C'è amore per gli stipendi che questa società ha dato a 3/4 di questa squadra, anzi a tutta questa squadra, e l'immobilità sul mercato è perché tanti giocatori dicono: sapete che c'è? Ma io resto alla Juve, posso giocare, non giocare e mi becco un sacco di soldi. Questo è il problema. Di amore per la maglia della Juventus oggi ce n'è proprio poco. C'è il vostro, c'è il nostro, di chi spende in abbonamenti, stadio, TV, segue, si fa rovinare anche l'umore, ma loro amore per la maglia pochissimo, ma proprio poco, ma molto poco. Quindi insomma, non facciamoci da quel punto di vista lì fregare da qualche narrazione, non la mia ma qualche narrazione. Appuntamento a domani, grazie Tullio, ciao!
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
19: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro.

0: venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
1: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò nel comune di Rionciglione in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
0: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
1: È tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Di nuovo tu. Ma non dovevamo non vederci più.
5: Ma sei ancora te?
4: Ma mo, ora stavamo qua.
5: Se dà fastidio.
4: Mamma mia, vi abbiamo
6: ma
4: proprio...
6: vi è piaciuta l'anteprima?
4: Oggi vi abbiamo annoiato.
6: Facciamo
4: dai,
6: una bella cosa.
4: Vai.
6: Fuori Lonetti, dentro noi.
4: No,
6: con l'anteprima.
4: Francuzzi è il top. Ce lo teniamo stretto, vabbè, l'abbracciamo. Certo. Io andiamo
6: fuori Francuzzi.
4: Un grande bacio a Francuzzo.
5: Però secondo me si potrebbe fare.
4: Non lo so. Vi è
6: 15-16 anteprima 2
4: sì,
6: bianco-nero.
4: Non ci abbiamo nulla da fare nel frattempo.
5: Mi sono rifatto male alla schiena.
4: Mamma mia, questa è ieri la luce mi è buttata
6: il divano addosso.
5: Per scegliere la maglietta mi sono fatto male.
4: Per scegliere la maglietta.
5: Camiseria.
4: Se tu pensa, devi prendere una decisione seria nella vita. Che cosa succede? Ti cadono le orecchie, che succede? Va a fuoco il cervello. Sì. Signori, buon pomeriggio, ben ritrovati e benvenuti ufficialmente a Due in Bianco Nero, puntata dell'8 luglio 2026, 47 gradi, dovevo bere pure
6: ma
4: io.
6: Ma che 47 gradi, mangio.
4: 47 gradi, prima sono sceso, 47 gradi. Abbassa quella bottiglietta, che brutta da vedersi, mamma mia, che cosa orrei. Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli, orrendo e l'ottimo e bellissimo Federico Rossi.
6: Stato regia meravigliosa, prima Magliocca. Ora Rossi, cosa,
4: ma tu
6: cosa
4: pensa
6: puoi chiedere di più
4: un
6: nella vita?
4: Giorno in una crescita incredibile,
6: sì,
4: del gruppo, avere
6: tutti e due insieme.
4: Con broccolo che porti caffè.
6: Brocco,

0: Broccolo, giusto il caffè. Può
1: broccolo e caffè è una ventata.
0: No, una ventata per loro. Con Sorani che ci porta
1: colore,
0: il Buddha,
1: di colore. E se Sorani col Buddha in braccio.
0: Ha perso
1: così
0: la battaglia, però.
1: Ah, sì, vabbè. Ma
0: tre volte che me l'ha portato uguale.
1: Andato in ferie, quindi ci sta. Allora, abbiamo più o meno affrontato già una serie di tematiche.
0: Chiudiamo, mandiamo. Mi fai una cosa, mi mandi la clip la con lo scudetto.
1: Bravo, bravo. Oppure facciamo una puntata del pranzo è servito. Che vogliamo fare?
0: Prima
1: che cosa
0: ne
1: avete mangiato? Cioè, sì, sì, sì. Allora, vi abbiamo già tediato, ma io riprenderei da lì. Non lo voglio. Vlahovic, ha voglia bussare alla porta? Non lo voglio.
0: Ma io ti ho detto prima quello che penso.
1: Ho capito, ma tu.
0: Io non faccio battaglie contro la Juventus.
1: Però se dovesse essere, ma non è
0: io non faccio mai battaglie contro
1: la Juventus.
0: L'ha fatta
1: lui la battaglia contro la
0: Juventus. Ma infatti ha ragione, ti dico, non deve tornare. A sentimento, visto che non è che stiamo andando a prendere Haaland, mi fido talmente tanto, Vincenzo. E qui te la metto in tasca. Mi fido talmente tanto di Spalletti, Massara e Carnevali. Facciano loro. Ma io non faccio battaglie. Non ho fatto scritto sei brutto
1: ho
0: nel
1: visto,
0: corrido,
1: stavo andando a leggere il commento.
0: Io non faccio battaglie.
1: Guarda che mi è uscito.
0: Una bella scena che con Donna Sim, ricordo bene. Era un anno fa. C'era anche l'amico Fabrizio. Che bello, capito. Andrea. Bello, bello, bello. Quindi io
1: sembravi più giovane.
0: Sì, assolutamente. Io non faccio in questo momento battaglie. Sono contento della mia nuova società. Finalmente, Vincenzo, abbiamo una società che ci fa stare sereni. Dopodiché, come abbiamo sempre detto, sono
1: attenta,
0: i risultati,
1: certo,
0: che fanno la differenza. Però cosa abbiamo chiesto per due anni? Società, società, società. Hai Carnevali, Massaro, Rottolini, Chiellini. Sto sereno. Cioè, affido la mia delega, il mio cuore, lo affido a loro. Poi se sbagliano non c'è sconti per nessuno, per oggi mi sento molto più sereno.
1: Sì, ma torniamo al discorso di prima. Non hai dribblato la questione Vlahovic.
0: Ma
1: poi,
0: non la driblo. Di testa ti dico no, perché la Juve non si fa usare da nessuno. Da nessuno. E il gioco che ha fatto Vlahovic non mi piace. Cioè, me ne vado pensando di avere chissà che cosa e poi siccome c'è nulla torni. No. Quindi di testa no. Di cuore dico ni, perché se devo andare a prendere Colomani a 50 milioni o Pellegrino dal Parma, faccio lavorare loro. E se loro mi dicono lo riprendiamo perché lo vuole Spalletti, perché Spalletti lo vuole, Vincenzo. Scusa, il tuo idolo Spalletti vuole, è lui che lo sta chiedendo.
1: Fortissimo.
0: Però non faccio battaglie.
1: Le battaglie le si dovrebbero fare su quelli che pasteggiano sulla Juventus.
0: Bravo. Detto ma sono d'accordo con
1: detto
0: te.
1: Detto che non mi sembra questo super campione, non lo vuole nessuno. Poi
0: perché
1: leggo
0: a quelle cifre lì.
1: Poi leggo, ho capito. No. A noi le ha prese 12 nell'ultimo anno. E noi l'abbiamo visto fare degli errori, ragazzi, che la
0: il contratto gliel'ha il contratto gliel'ha fatto il signore, arriva bene.
1: Benissimo, ok, lui non l'ha voluto spalmare, è andato via, ha cercato di sistemare, gliel'hanno dato e torna indietro. No, non funziona così. Non funziona così. E non mi interessa che, per quanto mi riguarda, non è che decido io, che magari mi dite voi volete prendere quelle sole, diciamo, quei bidoni di Pellegrino e Sorloth. Non mi sembra che Vlahovic rispetta a Sorloth, lascia sta Pellegrino, è chiaramente uno che si è affacciato da poco in Serie A, abbiamo visto che ha delle potenzialità, non è la prima punta che vai a cercare. Non mi sembra che Vlahovic rispetta a Sorloth sia quello che ti dice, ma fortissimo! Perché io non dimentico i gol che ha fatto, ma non dimentico il rendimento mediocre che ha avuto complessivamente nei 4 anni. E ve lo chiedo,
0: è stato inferiore a quello
1: quanto
0: che ci aspettavamo.
1: Inferiore?
0: Beh, abbastanza.
1: Ok.
0: Abbastanza.
1: Ok.
0: Abbastanza. Ma io oggi mi fido di loro. E tu hai detto una cosa in anteprima che sposo al 1000 per 1000, Vincenzo. Cioè, se richiama, anzi, se ha richiamato, perché poi se vai a leggere le parole di Carnevale di ieri ti fa capire che lui non l'ha cercato.
1: No, lo ha cercato, ha chiamato Vlahovic.
0: Bravissimo. Quindi,
1: ma c'avete ancora un posto libero? Non lo so.
0: Molto bene, Carnevale.
1: Vieni.
0: Molto bene.
1: Che
0: ma
1: vuoi?
0: Decido. No! Sai che c'è? Allora, ecco, hai fatto
1: prima
0: il giro
1: dico che
0: del
1: vuoi,
0: mondo.
1: Ti hai dimenticato qualcosa. Anzi, no. Però hai fatto bene a chiamare, che c'è l'armadietto ancora pieno.
0: Ricordi che la Juve non l'ha ancora salutato.
1: Eh certo, perché dice ancora pieno, ti saluto quando hai portato via le cose, sennò per un suo capione me le tengo io.
0: Io sai che faccio? Gli dico, bene, allora, hai girato, hai utilizzato la Juve, ti do qua, nemmeno te dicevi 5, Vincenzo, troppo, ti do 4 più bonus, ci stai? Sì, ma firmi subito e sappi che il posto te lo vai a guadagnare, certamente non con David, perché lì il gioco è facile, perché un altro attaccante lo prendo subito, lo prendo subito un altro attaccante che non è David, perché se no lui David se lo mette nel taschino, quindi io ti faccio 4 più bonus, le condizioni le ho detto io e vieni anche baciando per terra dopo quello che hai fatto
1: e chiedi scusa.
2: Bravissimo.
1: Privatamente io ti tengo il contratto in un cassetto, mi guardo attorno, se trovo un'occasione che mi convince di più la prendo, se valuto complessivamente che ovviamente il bonus alla cifra
0: Lo decido io,
1: ma ti do 7 milioni ma giusto perché una carezza al papà perché dovrai litigare con tuo padre, ma di più no. Allora, in quel caso io dico, ok, visto che mi arrivi praticamente alle cifre che voglio io, se non trovo altro ti tengo presente. Le faremo sapere. Questo è quello che gli direi. Perché comunque poi c'è... Allora, era, tu dici, è un attaccante che ti fa una caterva di gol. Allora tu dici, oh, sai che c'è un passo indietro io, un passo indietro tu, mi stai antipatico, ti sei comportato male, però sei uno che segni, verresti alle mie... condizioni, io ti apro le porte, faccio finta che anzi raccolgo proprio l'assist che mi fai, dico è voluto tornare a lui, mi conviene, mi conviene, ti prendo.
0: Certo.
1: Non è che c'è tutta sta convenienza, perché comunque 5 milioni sono sempre 5 milioni, quindi io devo
0: però
1: valutare.
0: Però sai benissimo, Vincenzo, che a meno 5 milioni trovi...
1: Lo so, ma il messaggio che deve passare è questo, ma qua dice, concordo, è capace concordo. Che io trovo un attaccante
0: concordo,
1: che
0: concordo.
1: Vale più di te? E magari non lo pago neanche 5 milioni.
0: Concordo. Ma infatti, detto io le regole del gioco, ma senza fare battaglie inutili, per me non arriverà. Ma non faccio battaglie inutili, anche perché da un certo punto di vista ancora non me lo posso permettere. Sono convinto che fra un po' ce lo potremo permettere. Perché la società si sta ristrutturando, sì. Dopodiché è normale, ragazzi, dico anche rispondendo ad alcuni... post ad alcune risposte sui nostri reel, anzi grazie perché l'affetto che ci dimostrate anche su Facebook tutti e due, sì. Anche io però a lui gli scrivo sei brutto, oggi ho scritto sei brutto.
1: Io invece ti dico che si è messa a vendere fuori al terrazzino, fa il video seduto con la grattata davanti e tra una cosa
0: hai visto
1: e l'altra,
0: che meravigliosa cosa che mi sono fatto
1: vabbè. La classe
0: detto,
1: non è acqua.
0: Detto questo, Vincenzo, detto questo, è normale che Carnevali, Massaro, Ottolini i gol non li fanno, in campo non ci vanno, però abbiamo una società che si è ricostruita e magari quest'anno non servirà per vincere, ma getti le basi. Quindi, no dai, cos'è quella roba lì?
1: Sta girando.
0: Sì, dopo ne dobbiamo parlare un attimo. Quindi, le regole si dettano noi in un momento di difficoltà, perché siamo comunque in un momento di difficoltà, perché è vero che la società si è ristrutturata, ma le difficoltà rimangono. Il prossimo anno probabilmente non ho bisogno di aspettare la chiamata di Vlahovic, perché gli do un calcio nel sedere io. Oggi sono ancora nelle condizioni che se mi telefona quantomeno gli rispondo. Sono convinto che fra un anno nemmeno gli si risponde, Vincenzo.
1: No, questo è la forza che noi vogliamo rivedere nella nostra società. Agire in silenzio, farsi rispettare, ma non a parole, no come lì, tutti quanti devono capire che la Juventus viene al di sopra di tu, o come è giunto, ragioniamo con un unico cuore, tutti abbracciati, con un'ala sola, così possiamo volare, abbracciati, no, fatti e silenzio.
0: Bravo.
1: Mi ha bussato alla porta, sì, poi vediamo, se c'ho possibilità apro, Colomani, e io non l'ho alzata l'offerta, allora non l'ho neanche abbassata, vediamo. Se si crea l'opportunità lo prendo, se no vado a prendere un altro. Non
0: e
1: è
0: guarda
1: l'unico.
0: Che anche questa strategia ai francesi dicono: ma o magari riprenda Vlahovic, magari abbassi un po'. Bravi,
1: in generale,
0: così si lavora.
1: In generale, devi dare la sensazione ai giocatori che ti vogliono prendere per la gola, agli agenti che ti vogliono far passare come il pecoraio, alle società che pensano di poterti chiedere i soldi che vogliono. Tu dici: sentite, noi siamo la Juve. Onestamente, a casa nostra, e per la storia che abbiamo, le regole le cominciamo a dettare noi. Poi c'è problema da risolvere. Certo, c'è problema? Diceva uno, c'è problema? Non c'è problema. C'è problema da risolvere? C'è problema da risolvere. Ce lo risolviamo. Li risolviamo. Calma. Nessuno ci corre dietro. Poi magari stanno correndo più dei nostri pensieri. Però devono vendere l'immagine di una società presente a loro stesso, e lo stanno facendo, di una società che sa quello che vuole, e lo sta dimostrando, che sa che ci sono delle difficoltà, ma che dice il tempo c'è. Beh, problemi ce li hanno tutti. È un po' come a dire che se io dico no, noi dobbiamo vendere 8, vi prego, mi dai, ah, se questo tu vuoi tornare, vabbè, amoci pe-. No, calma, sangue freddo, decidiamo noi. A me questa è l'impressione che sta dando la nuova dirigenza e mi piace molto.
0: Ma anche
1: la questione Solé.
0: Bravo, stavo arrivando lì.
1: Solé. Sarebbe una questione ottima.
0: Poi lo prendi, non lo prendi. Ma... però intanto ci Moremovic. Beh, dalla a lui. 20, mi ci prendo.
1: Ale, è cambiata anche un'altra cosa.
0: Sì, stanno cambiando.
1: È cambiata
0: un po' di
1: anche
0: cose,
1: un'altra cosa. Noi ieri abbiamo parlato di Solé. Ieri?
0: Sì, in questi giorni abbiamo parlato diverse volte.
1: Ma che, di che cocchi abbiamo detto? Sarebbe bello averlo Solé. Perché non ci vanno? Oggi si è incontrato con l'Udinese. Così. E non per Zaniolo che ha firmato e ha controfirmato, eccetera.
0: Sai che lì, Oli, non è che sto impazzendo per Zaniolo, per l'amor di Dio. Però, senti, mi fai un prezzaccio su tutte
1: no,
0: e due?
1: No, ma perché tanto lui ha rinnovato con l'Udinese.
0: E io ti do,
1: lo sai,
0: guarda, scegli.
1: Però questi prendono e domani all'improvviso te ritrovi che stanno a Londra a parlare con l'Aston Villa. Per dire, è questo che mi piace.
0: Sì,
1: poche chiacchiere, tanti fatti.
0: Ma soprattutto, Vincenzo, ripeto, detto che qui ci siamo già scottati tante volte, Giuntoli, Comolli e Venin-Giù, però quello che mi piace è che si torna anche, e lo dico un po' anche contro il nostro interesse, si torna all'imprevedibilità, dalla mossa Carnevali alla mossa Massara che non conoscevamo, alla virata su Solé, comunque anche al colpo di scena delle parole di ieri di Carnevali che ti dice Colomani è quella roba lì, però scegliete voi. Intanto però qualcuno ci telefona, le porte sono aperte. Si lavora così, Vincenzo.
1: Si lavora così.
0: E mi fa piacere.
1: No, questo è il segnale importante. All'amico che dice: Marangio, ma lo vuoi capire che se firma Dusan non saremo più ricattabili da nessuno? I prezzi di Colomani e Solot scenderanno, scommettiamo. Bella strategia, amico mio. Dovresti fare il dirigente sportivo. Cioè, io mi prendo uno che magari non mi piace,
0: no,
1: gli faccio un contratto
0: no.
1: da 5 milioni, no. Perché così quelli dicono: ah, lo vuoi Colomani, ti do
0: no,
1: Colomani.
0: No,
1: vuoi Solot,
0: no.
1: Ti do Solot. Se prendi Vlahovic, Stoppa le telefonate. E soprattutto prendi uno che paghi 5 milioni. Stoppa le telefonate.
0: Dipende da Davide, Vincenzo.
1: Stoppa le telefonate.
0: Dipende da Davide.
1: Che non vedi. Ma dipende da Davide.
0: Però
1: anche Spalletti senza Vlahovic.
0: Sì, cioè. No, ma
1: dipende
0: per me
1: da Davide a prescindere.
0: Ma per me Davide
1: però,
0: se ne deve andare.
1: Ma lui non se ne va.
0: Altro che quello che
1: ma
0: leggo
1: lui non se ne va.
0: Di Arcuri e solito Vito. E dice: ah, se torna Vlahovic non rinnovo l'abbonamento. Bene, pazienza, ce ne faremo una ragione. Perché in questo momento il problema più grosso, Vlahovic non c'è più. E a me queste battaglie
1: no.
0: Ad hoc contro i giocatori non le digerisco. Il problema è David.
1: Che non se ne va.
0: Perché, bene, ti blocca. E te cosa fai allora? David, Colomani, Ecator?
1: David Vlahovic sto punto da capo, Ale.
0: Ma David non se deve andare.
1: Niente.
0: Se ne deve andare.
1: Non se ne va.
0: Ti metta alla porta.
1: Lo so.
0: Ti metta alla porta. Almeno Vlahovic qualche gollettino me l'ha fatto. Questo scivola. Questo scivola davanti alla porta. Hai visto col Canada cosa ha combinato?
1: Certo che l'ho visto.
0: Via.
1: Cosa fa.
0: Via.
1: Ma non se ne va.
0: Via. Pensiamo alla Juve. Noi nostri pallini di simpatia e antipatia.
1: Ma non se ne va. A me quello è il problema. Non
0: e finalmente
1: va.
0: Abbiamo una società.
1: E questa società, secondo me, se ne sta rendendo conto. Di chi è attaccato allo stipendio.
0: Bravo.
1: Di chi ci tiene veramente nessuno.
0: Hildiz.
1: Il resto ditemi Gatti secondo me, al netto che ripeto io lo venderei domani, però so che
0: sì,
1: lui
0: è
1: ci tiene,
0: uno che alla Juve
1: è uno che uno ci tiene. Ma io già se ti devo dire, facciamo l'elenco, secondo te Di Gregorio tiene la Juve? Secondo me se va all'Inter sta così. Ok, secondo te Perin ci tiene la Juve?
0: Andiamo avanti.
1: Ok.
0: Sì, un pochino di più, però andiamo avanti.
1: Bremer, possiamo dire che è un po' legato, però se lo chiamano se ne va via volentieri. Kelly è innamorato della
0: andiamo
1: Juventus.
0: Avanti.
1: Ok. McKennie, secondo me, ci tiene.
0: Sì.
1: Ok. Cambiaso ama
0: andiamo
1: la Juventus,
0: avanti.
1: Ama se stesso. Calulu, secondo me, è uno che si è abbastanza...
0: Calulu, che tra l'altro, a proposito, so se c'è Giacomo di Attacca in Caicos. È andato in vacanza Attacca in Caicos.
1: Attenzione,
0: bellissimo,
1: quindi Giacomo...
0: posto meraviglioso.
1: È invitaci, Giacomo, però, Giacomo.
0: Questo sta elemosinando
1: no,
0: una vacanza.
1: No, sì,
0: perché poi spende, spande, poi chiama...
1: Ma che spende,
0: siamo 5, siamo 7, ma posso venire a 300 euro tutta la settimana?
1: No, quello io dico, facendo. Venga a fare intrattenimento, fate uno sconticino.
0: Ragazzi, è una cosa imbarazzante.
1: Calulu l'abbiamo detto. Turam tiene la Juve, secondo me sì. Ma se ne va non piange nessuno. Ma gli altri possiamo continuare l'elenco. Non ci tiene nessuno alla Juve. Il
0: no.
1: Ci tiene gli altri. Gli altri tengono loro stessi. Gli altri si credono di essere...
0: Io sono avvelenato con questo, lo sai Vincenzo?
1: Lo so.
0: Sono avvelenato con questo gruppo e non mi è ancora passata. E meno male che meno il 13 sono, comincio le vacanze, perché altrimenti lunedì avete il coraggio di presentarvi? Tutti? Magari col sorrisino? A me mi è ancora passata. Non mi è passata. E mi passerà forse il 23 agosto a Frosinone, perché poi si ricominciano le partite, quelle che contano. E allora mi ma a me non mi è ancora passata con nessuno. Quindi meno male che vado in ferie quando loro si radunano, guarda.
1: Sì, Davide e Openda se ne devono andare. Certo, se ne vanno. Così tu gli dicevo, ve ne dovete andare, se ne vanno. Openda chi se lo prende? Mo mi devi dire chi è che si prende Openda se non in prestito a zero con le donazioni di metà dello stipendio. Poi c'è un club che impazzisce e spende 40 milioni, 45 milioni per Openda, glielo dai, ma non c'è.
0: Però è più facile, però lo sai che in questo momento è più facile piazzare Openda.
1: A 45 milioni?
0: No, ti spiego, perché te lo regali, lo dai in prestito.
1: Cioè, non cammina.
0: Lo dai in prestito, mentre David...
1: Ma lo dai in prestito, cosa significa venderlo? Se tu lo dai in prestito, non è che ti dici, ah, mi prendo Vlahovic, mi prendo Sorloth, mi prendo Pellegrini, tanto poi ti torna, quando ti torna che quello. Fai?
0: Ma quello ti torna,
1: David, non se ne va, toglitelo dalla testa. Non se ne andrà. Quello ha messo il punto esclamativo due volte. Io, perché me ne devo andare? Ma giustamente, chi è che gli offre? Lascia stare che se lo possa prendere qualcuno che dice, vabbè, la Juve me lo regala a 30-35. Quello dice, mi devi garantire almeno 6 di partenza, se non di più. Se no io sto qua. Mi devi fare un quadriennale da 6 milioni, perché io non devo perdere un centesimo.
0: Margini di miglioramento?
1: Zero. Allora, un club pazzo, anche lì dovrebbero impazzire, oppure uno che ha preso la DeLorean, è andato avanti nel tempo e ha scoperto che questo l'anno prossimo segna 300 gol, torna indietro e dice dammelo, allora ci provo io, ma tanto già so che funziona. Ma non se lo prendono, David, non se lo prendono. E io che mi devo impiccare un'altra volta 5 milioni a uno che non mi ha convinto, comunque, perché non mi ha convinto.
0: No, no, sono d'accordo.
1: Perché
0: Dede
1: non mi ha, cioè, Vlahovic non mi ha convinto.
0: No, no, ma sono d'accordo, d'accordissimo.
1: A quel punto io cambio obiettivo.
0: Ma io infatti rispetto alla tua offerta, io la faccio ancora più bassa. 4!
1: Ma io non la faccio, io sai che faccio, Ale? Io non la faccio, io vado a chiudere Sorloth, io vado a prendermi un altro attaccante. Non ti dico Belangun, perché là
0: prendi Trump, fai prima.
1: Prendi Trump, fai prima. Però io vado a prendermi il giocatore che nessuno sta trattando, perché sto all'improvviso e vado a prendere da quello. E quando arrivava però ci faccio Marameo. Pensa che ce l'avevi il posto da noi, pensa che volevamo anche rinnovarti.
0: Onestamente, Vincenzo, Sorloth l'avrei già chiuso. E anche certo, quando parliamo di uno da 40 gol a stagione, sia chiaro. Però parliamo anche di nomi nuovi, di giocatori nuovi. Tra l'altro, 35 milioni per me è una cifra giusta. E aggiungo, detto che la mano sul fuoco non metto più nessuno, ma Sorloth ha fatto un mondiale bruttarello, Vincenzo, diciamo, ma perché lo stanno facendo giocare in un ruolo che non è suo,
1: che non è suo,
0: perché fa l'esterno. Io come riferimento centrale ce lo vedo,
1: ma come i tanti portieri perché... che hanno fatto un super mondiale,
0: sì,
1: poi pensate che all'improvviso te lo porti e questo diventa
0: no. Però mi chiedo perché per 35 non chiudono.
1: Ma
0: che è meno di Kolumani?
1: Perché secondo me è semplicemente una questione legata al fatto che non hanno l'accordo nemmeno per Nico Gonzalez, e che là c'è un doppio binario, che o poteva diventare un'opportunità di dialogo facile o poteva diventare un pomo della discordia. È diventato il pomo della discordia, che probabilmente loro dicono sì, Nico Gonzalez 25 no, te le avrei dovuti dare se fossi stato obbligato al riscatto, ma non sono obbligato, quindi me lo dai a 15. E quelli dicono no, col cavolo, se vuoi 25, allora...
0: perché sono operazioni slegate, però è
1: esatto,
0: chiaro che poi...
1: però sai, dice ok, a me, io devo affrontare anche la querela Julian Alvarez, che comunque ha fatto capire che se ne voleva andare, però lui c'ha la clausola da 500 milioni, quelli non lo vogliono vendere, dice tengo un giocatore insoddisfatto, l'altro mi potrebbe ancora tornare utile, poi magari faccio mercato, prendo l'attaccante e te lo libero, perché il mercato è lungo. Però secondo me sono operazioni slegate che però stanno creando contrasto in una trattativa e nell'altra.
0: Quindi Nico, no, Nico al mondiale, per cui al mondiale.
1: Ragazzi,
0: al mondiale.
1: Ragazzi, io e questo ci scriviamo pure in macchina nel traffico.
0: Mia, che vergogna.
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa parliamo?
0: Ma questo mondiale ormai ha perso credibilità.
1: Ma dai. Dalla
0: vicenda Balogun. A venire in giù quello che è successo ieri. Vogliono far vincere il mondiale a Messi. Io spero che la Norvegia li ribalti, ma lo vogliono far vincere,
1: sì,
0: a Messi.
1: Virus intestinale,
0: virus
1: tutti quanti,
0: tranne Haaland.
1: Non è un virus, è tranne Haaland che mangia altro. Ma troveranno il modo per
0: Allucinante. Vuole far vincere il mondiale a Messi
1: in tutti i modi.
0: Sì, sì, sì. Perché poi il mondiale Stati Uniti,
1: lui che gioca nell'MLS, la storia delle storie, diventa il più grande al mondo, ha vinto due mondiali di fila, tutti a piangere, gli porteranno una coppa a forma di Adania privata. Che ne so, faranno dei balletti, delle cerimonie. C'è anche un po' rotto le scale. Fortissimo, non stiamo dicendo niente. Giocatore fortissimo, per carità. Beh, giocatore sul quale la squadra gioca per lui, gioca con lui, appoggiato. Poi è forte. Però proprio perché è forte.
0: Poi se annullano un gol, è vero, no, che poi l'Egitto ne fa un altro. Ma quel gol
1: annullato. È vero che l'Egitto poi, cavolo, sì, sai, all'80esimo 2-0.
0: Ma il faraone in cela, no?
1: No. Però 2-0, no? Ho 10 minuti alla fine, con quelli che erano tutti sbilanciati in avanti. Ecco, lì io dico, ma perché non amate anche la capacità? Perché dico anche la difesa, ma è fondamentale? Certo. Mucio, che noia la difesa. Sì, ma io sì, amo quando poi sto 2-0 e tu non mi segni neanche dopo una settimana. Intanto porto a casa il risultato. Sono l'Egitto, ragazzi, che posso affrontare il gol che hanno preso? Ma stiamo scherzando, il gol di Fernandez.
0: Preso 3 gol in 10 minuti.
1: Sì, ma il gol di Fernando, ragazzi, stavano due difensori.
0: Sì, due difensori.
1: Cavolo, stavi vicino andando. E quindi c'è disattenzione, c'è mancanza di qualità, però insomma.
0: Va bene, tanti argomenti. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
1: Vai, vai, vai.
0: Che dici?
1: Voglio andare a bere, vai.
0: Perché?
1: Fa freddo, fa caldo, voglio dire.
0: È caldo. Sete. Vabbè, estate, se fa caldo. Torniamo.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere senior in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
5: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
4: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga, le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
3: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: E quindi, insomma, poi c'è anche quell'altra simpatica storia, insomma, che di Arbitropoli, che andrà in archivio secondo l'ANSA. Non ci saranno, non
6: hai visto, vabbè, quello dello Sport se ne ha pubblicato le intercettazioni, scusami, quella della Sera delle intercettazioni, poi la Gazzetta subito no, tutto a posto. Sì, ma quella era una cosa, un'altra cosa, anzi la Gazzetta ci ha fatto sapere che non bussavano nemmeno, quindi perciò io a questo punto pretendo, Vincenzo, che il pubblico ministero, che è totalmente toppato, che ha toppato,
5: si deve spiegare,
6: ci deve spiegare, perché i soldi erano miei, erano di Rossi, erano di Marangio, erano di tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Cioè, abbiamo fatto indagine sul niente, bene, e bisogna cominciare che anche questi magistrati, quando fanno indagini sul niente, poi rispondano in qualche modo. Vincendo, non così è troppo facile, eh?
5: Certo.
6: Cioè, loro hanno buttato via dei soldi per fare un'indagine che non esiste. Non è la prima volta, e ce, certo, ne sono anche casi molto più gravi.
5: Certo.
6: Però devono spiegare.
5: Che si è emerso il fatto che che l'Inter è una società amica di Gravina.
6: Ma
5: non mi sembra. A parte che ce ne eravamo accorti, no?
6: No, ma dai.
5: Non ce ne eravamo accorti.
6: Ma dai.
5: Ma non è una cosa che deve passare sotto silenzio così, eh? Ci hanno fatto dei processi su queste cose qua. Vabbè.
6: Quindi fammi capire la mia
5: dita. Sì, sì.
6: Ma io pensavo che Gravina fosse Juventino.
5: Pensa un po', anch'io lo immaginavo.
6: Però comunque, però, io credo che qui veramente si debba si debbano cambiare un po' di cose, perché come tutti hanno delle responsabilità, penso ai medici, no? Perché poi in fondo, se ci pensi, Vincenzo, un medico che sbaglia un'operazione o comunque una diagnosi rischia di mettere in grave difficoltà una persona, addirittura anche di ucciderla.
5: Ah, beh, certo.
6: Beh, ma un magistrato che sbaglia l'indagine e ti manda in carcere, siamo lì, eh?
5: Certo.
6: Sì, dici sei vivo, però tanto devi stare in carcere. Però c'è la differenza che il medico paga e il magistrato, ho sbagliato. Sì, ma tanto io ho fatto 20 anni di galera. Oppure, sì, ma io intanto ho speso 500.000 euro di soldi pubblici per fare l'indagine.
5: Sì.
6: A me è un po' una noia.
5: No,
6: storia.
5: No, ma anche perché non è la prima volta, eh. E noi insegniamo da questo punto di vista, vengono fatte cose.
6: Agostino dice: dopo aver disdetto da zona 2022, mi sa che è il momento di disdire anche Sky.
5: Non Marco... l'ho sentito, perché che spesso hanno fatto un'esaltazione particolare.
6: No, ma è normale che questa roba qua.
5: No, parlavo del gol di, cioè dell'Argentina, immaginavo forse il riferimento, no?
6: No, no, no, no, no, credo che l'amico si riferisca alla vicenda Arbitropoli.
5: Ah, ok, ok.
6: Tutte quelle storie e quegli articoli riguardanti la realtà sportiva e lecita giustizia sportiva
3: che deve agire fulmineamente adesso non ci sono più. Questo è Marco. Ciao Ale, non sono d'accordo con il tuo discorso sui magistrati. Ricordati che la Juve è sempre stata assolta dalla magistratura ordinaria, vedi Calciopoli e plusvalenza, mentre sarà condannata da quella della farsa sportiva. Stanno imboscando il tutto. Beh, insomma, Paolo, sì, è vero, noi ci ha ammazzato quella ordinaria, ma quella sportiva. Ma non è che su Calciopoli quella ordinaria sia andata tanto più leggera. Ricordiamoci anche la vicenda doping, eh? Guariniello.
5: No, cioè, ragazzi, veramente abbiamo visto i magistrati pasteggiare sulla Juve.
3: Appunto. Ciao amici, state escludendo Vlahovic sull'onda dell'antipatia e delle pretese economiche. Scusate, ma siete contabili della società? Noi tifosi vogliamo vedere gol e tornare a vincere. Vlahovic gol, li fa, l'avete dimenticato. Sì, ma ne sbaglia anche tanti. Maurizio,
5: guarda, è proprio un goleador.
3: Sono uno che lo ha difeso, che lo stima, però ne ha sbagliati pure
5: proprio
3: tanti.
5: Proprio un goleador.
3: Ciao Roberto, vincere con Vita arbitrali non convince. E non chi però bisogna che quando arrivano i messaggi, ho perso Roberto, vedi, perché mi sono arrivati altri.
5: Chi è perso? Te lo recupero
3: insieme.
5: Io.
3: Roberto, sono arrivati 20 insieme.
5: L'ho preso io, Roberto da Montefiore Conca.
3: Sì.
5: Vincere con aiuti arbitrali non convince, non dà garanzia di arrivare in fondo dopo aver giocato con nazionale non irresistibile, aver preso tanti gol. L'Argentina non mi sembra irresistibile, anche io tiferò per i Vichinghi.
3: Sì, sono d'accordo, però si vedono delle cosucce un po' strane, eh?
5: Sì, che poi se il finale diventa quello che abbiamo letto in anticipo, e allora là veramente c'è da farsi le domande che puntualmente si faranno, alle quali non si daranno risposte, o meglio le risposte ci sono ma si va avanti come se niente fosse.
3: Alberto da Bollate dice: ma quindi mi stai dicendo che la novità di questa mattina delle intercettazioni nuove su Inter Torino è un'altra bufala? Hanno già trovato il modo di raggirare la questione? No, perché se ci sono delle intercettazioni, grazie a tutti. È quello che qualcuno, per esempio, non ha capito della vicenda di Inter Torino, anzi Torino Inter, che poi finì 1-1.
5: Sì.
3: È un'altra vicenda. Però
5: questa è bella sta cosa.
3: Sì, l'ho visto. Ci scrivono che sono andate via anche le
5: guarda,
3: i bus.
5: Io ho una mia idea. Molto
3: grazie
5: precisa.
3: All'amico toscano, grazie.
5: Io Christian, ho una grazie. Mia idea molto precisa, ma che non posso dire ovviamente, perché molti di noi abbiamo delle idee, però insomma una cosa è che la esprimi in un bar o dopo quando andiamo
3: però
5: in pausa.
3: Però la gente non è scema.
5: La gente, ecco, questo mi sento di dirlo e fai bene a dirlo, la gente non è scema. Poi volete prenderli per scemi, ma la gente non è scema.
3: Vai, sentiamo un po' di vocali.
7: Ciao ragazzi. Buonasera, Carlo da Roma.
3: Ciao.
7: Io mi trovo perfettamente d'accordo con tutte e due.
3: Grazie.
7: Nel senso che, secondo me, in questo momento Dusan comunque sia serve e lo vuole Spalletti. Quindi, quale migliore occasione di questa? Logicamente le condizioni che decide la Juve, che decide Cannavale. Grazie sempre della compagnia.
3: Ciao, un abbraccio.
5: Sai che secondo me, ciao, poi grazie. Sbaglio io sicuramente, eccetera. Sì. Spalletti lo ha sempre detto, Dusan lo diceva, e sicuramente abbiamo avuto conferme anche che lui è, finché resta così. Dopodiché, se tu riesci a tirare fuori un bel colpo dal mercato, ma non è che Spalletti si incatena se
3: io
5: non gli prendi tu.
3: Io lo appoggio subito, Vincenzo.
5: Ma lo fa anche subito. Lui, cioè lui non è che si incatena, dice voglio Dusan perché o si gioca a pallone con Vlahovic oppure no. Però lui ha paura sull'esperienza di quello che è successo, ma sa che adesso parliamo con gente diversa. Di chi vai a prendere se non prendi Dusan?
3: Perché io ho la sensazione che lui Colomani sì, ma Colomani non solo.
5: No, Colomani non solo. Lui Colomani non solo. Un altro attaccante fisico lo vorrebbe. Chiaro che se tu dici devo scegliere, ho l'opportunità di prendere oltre a Colomani un altro attaccante tra Pellegrino e Vlahovic, che resta in panchina, prendo Vlahovic. Però intanto Vlahovic non prenderebbe, al netto di quelle che sarebbe la forte decurtazione che tu gli faresti, lo stipendio che prenderebbe un Pellegrino. Uno. E due, tu sei sicuro, te lo ricordi in panchina quante volte si mette a parlare, a chiacchierare, a dare consigli, a dire fai questo, fai quell'altro.
3: Vabbè, però quello
5: no,
3: è il minimo,
5: ma
3: cioè,
5: sì.
3: Non è il chiacchierare che ha detto il procuratore.
5: No,
3: di Gregorio.
5: Però scommetti che se poi dopo ha poco spazio rompe le scatole? Non lo so, è una
3: questo
5: mia sensazione.
3: Non lo so.
5: È una
3: questo
5: mia
3: sinceramente
5: sensazione.
3: Non lo so. Prego.
8: Ragazzi, Carmine da Bariano,
5: Arancio,
8: top, sono talmente d'accordo con te. Ma è giusto, perché può anche tornare a condizioni che detta la Juve,
3: certo.
8: Per averlo lì come giustamente una seconda punta, non seconda punta sul campo, ma come seconda persona, scelta, diciamo, seconda, sì, attaccante, sì, così tu vai a prendere un altro attaccante e poi qua al bisogno e alla necessità, esatto, e alla forza fisica che ha e alle condizioni che ha, puoi metterlo in campo nei momenti giusti. Arancio, perfetto, super d'accordo con te. Forza Juve.
5: Grande, grande, grande.
3: Arancio, mi è piaciuto questo Arancio. Come... che sarebbe Arancio e Sanguinelli, Arancio di Sanguinelli, Fabrizio. Bravo, sì, bravo, sì, bravo. Sì, sì, assolutamente.
5: Tanto oggi la Juventus ha avuto un contatto, leggiamo anche da Fabrizio, sì, Romano, vai, ha avuto un contatto diretto con l'entourage del Dibu Martinez. Poiché il portiere argentino rimane il bersaglio principale preferito, l'accordo dipende dalla richiesta della Aston Villa, ancora considerata troppo costosa, da negoziare dopo la Coppa del Mondo. L'altra opzione è Guglielmo Vicario, quindi da questo punto di vista non si muove nulla di particolare, semplicemente l'aggiornamento è che evidentemente si aspetta la fine del mondiale o comunque quando uscirà l'Argentina per andare a definire meglio le posizioni, che probabilmente il Dibu avrà detto adesso fatemi concentrare sul
3: però
5: mondiale.
3: Questa è un'altra vicenda, Vincenzo, che dobbiamo chiudere secondo
5: me. Ma quando c'è il mondiale di me, guarda, senza mondiale secondo me finiva prima questa storia, in un senso o nell'altro.
3: Sì, sì, assolutamente, però bisogna dare delle risposte. Ora so benissimo che lunedì, quando la Juve si raduna, ci sarà il dottor professore ingegner Di Gregorio che continua a dire essere un, ora ti faccio incavolare, essere anche un po' vittima di questa cosa, dopodiché lui doveva lasciare il suo procuratore, ma è un po' vittima, non è solo colpa sua, è anche colpa
5: chi
3: sua.
5: Chi l'ha detto?
3: Eh?
5: Chi l'ha detto che è vittima?
3: No, lo dico io dico è anche un po' vittima.
5: Ma è vittima,
3: però doveva lasciare il procuratore,
5: è vittima delle sue scelte.
3: Sì, sì, ma infatti
5: perché
3: per me se ne deve andare,
5: ribadisco, sì, non so, per me, io ribadisco il concetto che secondo me quel comunicato non esiste, che un agente parli di me senza interpellarmi, cioè io ho quel comunicato, l'ho letto e sono complice, o non letto e sbaglio, o non l'ho letto e sbaglio due volte. Perché io a quel punto non avrei fatto il comunicato che ha fatto lui, avrei detto sono andato a fiducia, ho un grande rapporto di amicizia con il mio procuratore, mi aveva comunicato che avrebbe fatto questa storia, io neanche ho voluto sapere qual è il contenuto perché mi fidavo di lui. Devo dire che ha sbagliato su tutta la linea, mi ha messo in difficoltà, non è il mio pensiero, condanno quel pensiero, rispetto l'amico, ma prendo le distanze fisiche, cioè contrattuali e nel messaggio.
3: Avrei fatto questa cosa.
5: Non l'ho fatto perché lo ha condiviso anche quel messaggio iniziale, ecco perché non è vittima secondo me.
3: No, ma infatti Vincenzo, io qui sto cercando, mi arrampico oggettivamente sul dispetto.
5: Lo so, ma lo fai per il bene, lo faccio, sì, dell'ambiente anche.
3: Sì, anche per il ragazzo che continua a pensare sia, però non si può... Io fossi lui, Vincenzo, una cosa che non ho mai fatto in vita mia, ma io fossi lui, lunedì manderei un bel certificato. Perché è difficile ripresentarsi. È vero che diversi dei giocatori che lui, tra virgolette, ha chiamato in causa, cioè il suo procuratore, non ci sono. Pensa a Davide, perché l'ha dato degli scappati di casa, fondamentalmente, a Davide Openda, senza nemmeno girarci troppo intorno. E anche nel resto del gruppo, insomma, quelli che chiacchieravano, cioè Perin, io non mi presenterei con chiaramente mandato al procuratore di trovare nel giro di un paio di settimane, 10 giorni, un'altra squadra, perché non è che puoi mandare certificati,
5: no, certo,
3: tutta la stagione. Però insomma è un grattacapo, perciò dico, prima arriva il portiere e meglio è, perché è un altro grattacapo che ci portiamo dietro, e secondo me non sarà l'unico, ahimè, che verrà fuori. Perché si ritorna al solito ragionamento che facevamo anche ieri, no? Tutti noi vorremmo un cambio di passo lì a centrocampo, lo vorremmo tutti. Però noi abbiamo 8 centrocampisti in rosa in questo momento, l'abbiamo contati ieri, Vincenzo, 8.
5: Tant'è che secondo me, se comincia a liberare, da quello che ci risulta in questo momento, la Juventus, oltre a incontrare l'Udinese per Solé, è a Milano per cercare di vendere giocatori, perché ha una lista di uscite enorme, sta cercando di venderlo. Appena si sbloccano un paio di situazioni, sai, se fosse vera la voce su Bruno Fernandes, sarebbe per esempio il grande colpo al centrocampo, che parliamo di un trequartista che è anche 1,83 m.
3: Magari.
5: Beh, sai, lui il valore di mercato sono sui 40 milioni, 35 milioni, che è tanto. Se tu riesci a in qualche modo incassarli, o a inserire nella trattativa qualcuno che hai, lo so, io confido ancora che magari ci sia la strada per arrivare a Brahim Diaz, che per me è la soluzione ideale.
3: T'ha detto di no però, Vincenzo.
5: Ma il giocatore vuole rimanere là. Ok. Se però...
3: Senti, uno che non vuol venire o che viene obtorto collo come piace a Rossi, non lo voglio.
5: No, ma lui non è che non vuole la Juventus.
3: Lui è convinto di potersi giocare le sue chance.
5: Perfetto, al Real Madrid. Però è altrettanto convinto che... Tanto è arrivato Bernardo Silva, ma non, ma stanno vendendo Massantuono, che comunque me lo prenderei volentieri, anche lui, voglio dire. Non è arrivato Nico Paz. Questo gli ha dato un po' di speranza per dire, allora forse tengono in considerazione anche me. Se succedesse che all'improvviso, insomma, lui capisse che il Real Madrid, o magari glielo dicessero proprio, non punta su di lui, io là mi fiondo come un rapace e me lo porto a casa.
3: Roberto a Trieste dice: ciao ragazzi, sulla questione arbitropoli, per meglio dire interopoli, vorrei conoscere i nomi dei tesserati dell'Inter, come mai, visto che sono anche dei soldi pubblici in ballo, pretendo di sapere i nomi. Allora io qui non ho capito, perché poi ne esce fuori sempre una diversa a seconda, ci sono i tesserati, non ci sono, sembra di no da quello che ci hanno raccontato, però anch'io vorrei maggiore chiarezza. Antonino Monza ci scrive: ci sono almeno 10 profili abbordabili che sono meglio di Vlahovic, ci costerebbero meno, senza considerare un atteggiamento imperdonabile nei confronti di una società che l'ha strapagato e aspettato, nonostante rendimenti altalenanti che non giustificavano il suo ingaggio. No, hai ragione Antonio, sui 10 a prezzo minore io ho dei dubbi, però concordo. 10 sono tanti, ragazzi.
5: Sono tanti, però ci siano altre strade.
3: Ha voglia. Marco dice: sul Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport non c'è traccia dell'inchiesta arbitro. Tutto Sport lo mette su Sky Sport 24, una piccola nota, ma guarda caso. Poi ancora se riesco a scorrere, perché oggi si bloccano. Dice Luigi: buonasera ragazzi, c'è una possibilità che Vlahovic torni, non ci penserei due volte, mi fido di Spalletti, prendere un altro attaccante sarebbe un investimento molto oneroso tra ingaggio e costo del cartellino, con rischio che poi non funzioni. Vedi come divide molto questa vicenda. Sentiamo qualche altro vocale.
5: No, intanto ti leggo prima dei vocali questa news che è uscita da Calcio e Finanza. Perché la Federazione Argentina, guidata appunto da Claudio Tapia, attualmente negli Stati Uniti,
3: che ha fatto?
5: È finita nel mirino dell'FBI.
3: Pure!
5: Che punta a fare luce... Che punta a far luce su alcune operazioni finanziarie. Nel dettaglio, gli investigatori del Dipartimento di Giustizia stanno mettendo nel mirino la gestione di centinaia di milioni di dollari da parte della Federazione della Federcalcio Argentina nel sistema finanziario statunitense. Se queste operazioni si è andata contro la legislazione del paese a stelle e strisce.
3: Vabbè, Vincenzo.
5: Vabbè. L'indagine, insomma, comincia al 2025, però vedi quante cose poi ci sono lì attorno che spiegherebbero tante situazioni.
3: Vedi perché l'Argentina vince il mondiale? Il problema è che poi, sai, metti che arriva in fondo, no? Bene, dall'altra parte rischia di trovarsi la Francia, che sì, magari gira ancora un po' le scatolucce per quell'errore madornale di Colomani,
5: e sono anche un pochino più forti.
3: Si fa? Esatto. Che fa? Interviene Trump e dice no, si rigioca.
5: Che poi l'ha presa anche bene Colomani, quindi fu anche bravo il DB Martinez a pararla. Non è che ha fatto un errore, ma ci vuole alla Vlahovic proprio, cioè l'ha presa al volo.
3: Beh,
5: avrebbe potuto probabilmente fare una scelta diversa. E il DB riuscì a fare una parata clamorosa.
3: Sì, ma lì un attaccante,
5: sì, un attaccante, sì.
3: Però che loro dovrebbero vincere, ma è come il mondiale che hanno vinto 4 anni fa in Arabia Saudita. Loro perdono, e a me nessuno me lo toglie la testa, la partita con l'Arabia Saudita, perché la devono perdere, e poi oggettivamente forti arrivano fino in fondo. E qui si deve costruire la favola di Messi, è già tutto scritto, è già tutto scritto. Però speriamo che non ci arrivino in fondo. Poi mi dispiace, perché ci sono, noi abbiamo anche tanti argentini, Higuain su tutti, è un popolo meraviglioso, però sto Messi pompato,
5: no, è una storia,
3: no, è una storia veramente brutta. Vai Rossi.
9: Ciao ragazzi, Patrizio da Cascina Terme Lari.
3: Oh, ciao.
9: Volevo fare una considerazione, non sono tanto d'accordo, perché comunque sia Vlahovic, da quando è alla Juve, è uno, forse se non sbaglio, dietro Lautaro Martinez, quello che ha fatto più gol in Serie A negli ultimi anni. insomma, di tutti i campionati. Detto questo, Kolomoyskyi non è un attaccante paragonabile a Vlahovic. Vlahovic è nettamente più forte. Vlahovic va sempre in doppia cifra, in qualsiasi campionato va sempre in doppia cifra. È un attaccante forte, fisico, potente, sbaglia tanti gol, ma va messo anche nella condizione di giocare da Vlahovic, ossia come giocava la Fiorentina, cosa che non ha mai fatto nella Juventus, perché gli allenatori che ha avuto non sono allenatori che l'hanno mai messo nelle condizioni di giocare, ossia guardando la porta e con cross dentro l'area, e che lui è forte anche di testa e nello sfondamento, diciamo.
3: Tanto saluto questo amico della provincia di Pisa.
6: Sì,
3: io sì, mi colloco un po' nel mezzo, nel senso che l'alibi degli allenatori gliel'abbiamo sempre dato, poi però ci sono stati anche allenatori che lo hanno messo in grado di giocare, ma lui quegli errori li farà sempre. Dopodiché io esprimo il mio pensiero, parere personale, l'ho sempre detto, tra Kolomoyskyi e Vlahovic, preferisco Vlahovic, ma questo è un gusto personale sul quale si può dibattere tantissimo. Sugli allenatori credo che gli abbiamo dato un grandissimo alibi, che però non si merita, perché è altrettanto vero che Vlahovic è stato per 5 anni il terminale della Juventus e poteva fare molto di più. In doppia cifra ci va, e questo secondo me ci andrà sempre. Ci dice Silvia, io questo non lo sapevo, vi svelo un segreto: gli arbitri designati per Marocco-Francia sono tutti argentini. Ma davvero? perché ora Marocco-Francia è un quarto di finale secondo me interessantissimo. Certo, se fossero tutti argentini, secondo te chi favorirebbero, Vincenzo?
5: Ma a occhio e croce non la Francia. Sì, ti do la conferma, ovviamente non che non ci fidiamo di Silvia, naturalmente, anzi, grazie, la ringraziamo Silvia, per l'indicazione.
3: Sono tutti argentini.
5: Facundo Tello, terna arbitrale tutta argentina. Fatale. Tra Francia e Francia.
3: Devo dire Infantino, Infantino barra Collina, perché
5: cioè... Barra Santarelli, che assomiglia a te pure.
3: Chi?
5: No. Infantino è tale quale te fisico. Sono, ragazzi,
3: sono tutti argentini.
5: I francesi però non alimentano polemiche. Il messaggio è che ha piena fiducia nella FIFA, massima concentrazione. Io veramente, ragazzi,
3: oh, meraviglioso. Qui fanno i norridi. Pronta! Sì, cioè, sì, è un dilettante,
5: Allora, c'è
3: cioè,
5: anche chi è immensamente più in alto.
3: Oh, è un dilettante.
5: È stato capace di dire: no, ma qua ci sono organi indipendenti, io non posso decidere. Gli hanno tolto una squalifica a Balangu. A questi, a Marocco.
3: Però non è stato lui. No, è stato l'organo indipendente, capito?
5: Tu immaginati. Ma poi ieri, no, segna l'Egitto, rigore subito per l'Argentina, raddoppia l'Egitto, lo annulliamo. Oh, c'è, ma boh, andiamo avanti così, mi raccomando.
3: Che poi, tra l'altro,
5: io guarda, non vedo l'ora. Ma fateli, fateli arrivare.
3: Io già non vedo di Marocco-Francia.
5: Quelli vogliono togliere da mezzo la Francia, perché hanno capito
3: perché dall'altra parte
5: che possono mettere anche UFO ad allenare. Cioè, Trump arriva e dice: ah, c'ho UFO, allenano loro.
3: No, quelli ci penso io.
5: Ma quella partita la perdono.
3: Anche secondo
5: la
3: me.
5: La perdono. Sì. Mo, intanto l'Argentina, ricordiamo, deve giocare con la Svizzera e poi eventualmente eventualmente incontra la Norvegia, se la Norvegia batte l'Inghilterra, ma insomma
3: guarda
5: cammino.
3: Il paragone che fa Daniel è perfetto. L'Argentina sta Infantino come l'Inter sta a Gravina, da qui l'Argeninter. Stessa gente, stessa visione parallela della realtà. Ve lo dico io che a Tenerife ci sono tanti e vedo le partite con loro, salame davanti agli occhi, stile cartonato. Sì, sì, ma loro sono come in Corea del Nord, no? Che siano tutti inquadrati. La Juve ruba. Sì, ma no, ma voi rubate. Beh, così sanno di altro. E il tuo paragone è perfetto. Io in questo momento ho antipatia per l'Argentina, che non arriva a quella che ho per l'Inter, quella è altro. Però
5: è
3: come nell'Inter in campionato, sì. Non li sopporto.
5: Non li sopporto. No, ma poi perché anche proprio lo stesso atteggiamento,
3: cioè,
5: che
3: lo stesso
5: hanno,
3: atteggiamento,
5: cioè,
3: sì,
5: proprio in campo antipatici proprio.
3: Beh,
5: da guardarli.
3: Ora, anche lì noi poi se arriverà la Juve, per l'amor di
5: sì,
3: Dio,
5: anche lì,
3: ma ti ricordi Martì cosa fece con
5: certo,
3: la Coppa all'Olandesi
5: certo,
3: dopo i gol? Cioè, sono di un'antipatia unica, meglio brasiliani da questo punto di vista, a parte Neymar.
5: Brasiliani, però veramente, ragazzi, quelli sono di un'antipatia. Ma perché proprio è quell'antipatia che nasce quando ti senti le spalle coperte.
3: Sì.
5: Ma tu l'hai vista a Messi quando ha preso il secondo gol e guardava all'arbitro così?
3: No, non l'ho vista perché ero in macchina con te.
5: Cioè, no, ho visto lei, chiaramente ho visto lei. Guardavo e dicevo, no, non devi finire così.
3: Vabbè, Vincenzo, insomma, se ci pensi, i palloni d'oro vinti da Messi? Anche quando era sparito, era... Sì, a parte che il pallone d'oro è diventata un'altra, ha la credibilità di Quintiliano quando va a un hotel 6 stelle, insomma, non fanno entrare, la credibilità più o meno è quella.
5: Guarda, non guardi la Caritas.
3: Guardi per la Caritas,
5: il palazzo a fianco.
3: A fianco. Però, dici bene, loro adesso devono soltanto sperare che esca la Francia. E Marocco-Francia è una partita molto delicata anche per ordine pubblico, perché poi in Francia sono preoccupatissimi. Domani sera.
5: Mannaggia.
3: Perché?
5: Sera sabato sera ce la guardavamo insieme.
3: Vediamo cosa c'è sabato sera.
5: Sabato sera ci gustiamo un grande Norvegia-Inghilterra.
3: Ah, e facciamo il tifo per la Norvegia.
5: Ovviamente.
3: Onestamente.
5: Ovviamente.
3: Però sai, se il Marocco...
5: Le 11 poi.
3: Allora, saremo lì a tirare la...
5: Io embriaco, tu invece
3: no, io.
5: La pancia piena d'acqua.
3: Se il Marocco fa fuori la Francia, e cioè, in una partita così ci sta tutto, loro vanno dritti dritti a vincere il mondiale.
5: Il Marocco, no, vabbè, dai, poi incrocerebbero la Spagna.
3: Ecco, la Spagna, secondo me, l'Argentina la può battere, la Francia no, ma la Spagna temo di sì.
5: Non lo so, perché gli spagnoli pure sono belli tosti, magari non è una Spagna particolarmente bella da vedere quest'anno, ma neanche l'Argentina lo è. L'Argentina c'ha questo vento dietro che soffia.
3: Sì, poi giustamente come scrive il nemico c'è pure Adani che tifa per loro.
5: Mamma mia, sì. Ma io penso... Bah, veramente. Ieri, grande Bisantis, ieri. Veramente
3: sì,
5: ho fatto il tifo.
3: Quando sì, quando...
5: Adesso arriva la telefonatina, non arriva adesso. È andato pesante.
3: Beh, ieri, è impazzito.
5: Infatti, poi dopo ha detto: vabbè, mi scuso, però.
3: Capito?
5: E quando vedi certe cose, ma è normale, chiama il calcio. Lui ha giusto detto: chiama il calcio. Quando guardi certe cose, ti avveleni. Perché ti avveleni.
3: Ma Vincenzo, dopo quello che ha fatto Infantino con Trump, secondo te ha ancora credibilità? Poi lascia perdere che è uscita gli Stati Uniti, ma ha ancora credibilità questa roba qua?
5: Come non ha credibilità la Lega di, cioè il campionato di Serie A con quella roba là. E qui torniamo alla crasi Argentinter,
3: dove c'è anche quel fenomeno di Lautaro,
5: cioè, tifati da fenomeno capelluto barbuto.
3: Ah sì, appunto.
5: E siamo sempre là.
3: Siamo sempre là. Va bene.
5: Stessa gente.
3: Andiamo in pausa, torniamo.
5: Dillo qualcosa. Vai, di simpatico. Mandano quei siti.
3: Beh, Marangio, guarda gli esami. Guarda i messaggi che ci abbiamo.
5: Questo già sta pensando ed è fatto oltre gli esami del sangue.
3: No, ho fatto 2 settimane fa.
5: Che è tardi.
3: Ma tra poco, sì.
10: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
13: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
12: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
13: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
12: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. state. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
13: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
12: Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3 7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
13: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe Bianco da Brescia, orgogliosamente siciliano. Ragazzi, di quella storia con gli arbitri, bastava solo cambiare il nome. Se ci fosse la Juve a quest'ora si parlerebbe solo di questo scandalo. C'è un'altra squadra fatta sempre il suo nome, ma addirittura non c'è mai nessuno indagato. Comunque noi dobbiamo essere dei garantisti e dobbiamo aspettare le indagini, anche se a quest'ora con la Juve ci sarebbero titoloni e inchieste parlamentari. Per quanto riguarda Vlahovic, caro Vincenzo, con quello che offre il mercato, purtroppo io lo metterei alla porta e lo farei firmare alle mie condizioni, perché alla fine è venuto di nuovo lui come un cagnolino bastonato a chiedere di rientrare, perché se io devo pagare Colomoni 50 milioni a Paris Saint Germain mi tengo Vlahovic. Ciao Giuseppe Bianconero fino alla fine.
1: Ciao ragazzi, Renato da Genova. Ma secondo voi c'è ancora da stupirsi della giustizia sportiva? Non lo so, vi ricordate il cancan che era saltato fuori per l'esame italiano di Suarez a fronte dei passaporti falsi fatti da altre società? Già lì è chiaro che vogliono colpire sempre la Juventus, perché altri 9 anni di dittatura non li vogliono avere. Ciao.
2: Ciao ragazzi, Angelo d'Acropoli. Ah, volevo dire una cosa. Se la mia ragazza si prende una fase di riflessione e va un mese a fare la contessa fuori Baretti e poi non trova niente e torna da me e vuole tornare con me, là io devo avere orgoglio e dignità e gli devo dire: vedi dove devi andare. Ma Vlahovic non è la mia ragazza, non è neanche un mio amico, è un tesserato che è diventato proprietario del suo cartellino e ha provato a venderlo al miglior prezzo. Noi gli abbiamo offerto 10.000 lire in un pacco Coco Pops. Lui ha rifiutato, voleva la luna. Andate a vedere chi gliela poteva dare a sta luna. Nessuno gliela ha data. Torna da noi e dice: ancora vai dall'offerta delle 10.000 lire il pacco di Coco Pops? Qual è il problema? Abbiamo vinto noi, se così fosse.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Beh, insomma, veramente tutto il mondo è paese, se poi ci fai caso. Vediamo, sì, le cose che succedono qua.
6: Savino dice
5: mondiale.
6: Una cosa correttissima, dice: ci scandalizza per ingerenza della politica nel caso Trump Infantino, ma quando la politica, Johnson e Macron, su mandato dell'UEFA minacciano i club della Superlega, erano tutti a favore. Vero, vero, ma l'abbiamo detto più di una volta, lì pagarono i tifosi per andare in piazza. E non va bene quello, non va bene però quello che abbiamo visto in questo mondiale. Per me il mondiale ormai è finito, parte iniziato anche relativamente, perché non me ne è mai fregato niente. È chiaro che adesso le partite le guardi anche con un pochino più di interesse, però ragazzi, quello che è riuscito a fare Trump, insomma,
5: no, è imbarazzante.
6: È imbarazzante, cioè,
5: non ultimo le designazioni che ci hanno raccontato.
6: Le designazioni, ma allora, parliamo di calcio, non voglio parlare di altro. Quello che ha fatto Trump è un delirio di onnipotenza che ha portato a violare tutte le minime regole di questo gioco. Quindi non,
5: ma
6: non
5: apertamente, così, senza sotterfugi, alla luce degli occhi, senza problemi proprio. Allora, io comprendo la divisione, che è anche giusta e mi piace, che c'è sulla questione Vlahovic, no? Capisco anche per molti versi lo sfogo di Vittorio, che dice:
6: no, io invece non lo comprendo.
5: Per molti versi, non per tutti, dici: senza offesa, sento tante voci, un po' d'orgoglio servirebbe. Io che amo la Juve, uno come Vlahovic non lo voglio più nella Juve. Ragazzi, questo ha girato tutta l'Europa senza trovare una porta aperta, non ha fatto un passo per rinnovare. Noi siamo disposti a riprendere se fa casino, perché vuole essere titolare. Poi che facciamo? Lo vendiamo, e se non lo vuole nessuno, così oltre a Open Data, David, Arturo, Luiz, pure Vlahovic. Ma vi rendete conto? Io sulla seconda parte mi sento d'accordo, nel senso, poi ci può essere una valutazione a mente fredda che ti porta a dire: se non trovo altro e lui si riduce al massimo, già l'ho collaudato, già lo conosco, si mette buono a cuccia, a lavorare, a fare il suo, lo tengo.
6: Esatto.
5: Okay.

0: E aggiungo, mi permetto di dire,
1: no.
0: Non lo paragono né a Pendan, né a Davide, né a Arthur, né a Luis, perché sennò si va oltre.
2: Non lo paragono.
0: Qui è l'antipatia pura.
2: Non lo paragono. Punto. Non lo paragono. Però in un discorso più ampio, io ti dico anche un'altra cosa. Io mi auguro che questa dirigenza crei una spaccatura con le dirigenze recenti passate.
0: Concordo.
2: Nel risolvere i problemi e non nel posticiparli.
0: Concordo. Concordo.
2: Allora, quando io dico aprite le finestre e fate entrare aria fresca.
0: Sì, sì. Ma comprende anche Vlahovic.
2: Comprende anche Vlahovic, sì, sì, sì. Nel senso che resta il discorso di qui sopra, dopodiché io vorrei che la mia Juventus dimostrasse che ci sono tanti altri allenatori e non solo Conte nel passato su cui puntare, tanti altri attaccanti e non solo Colomani e Vlahovic, tante altre soluzioni, tant'è che mi è piaciuta molto la soluzione Solé, mi piace molto anche il fatto che la clausola di 28 milioni per Lukumi scade il 16 di luglio e lui giustamente ha detto ma noi non abbiamo fretta, chi ci corre dietro? Intanto faccio scadere la clausola per Lukumi, dopodiché vado a proporre, dico scusate, volete 22 milioni? 20 milioni che è il massimo che mi sento di dare? Se no resta da voi. Colomani, ci risulta che la Juventus abbia di nuovo alzato l'offerta, cioè abbia alzato l'offerta dopo che aveva palesemente detto e apertamente e chiaramente detto che Carnevale che non l'avevano ancora alzata. Di poco, non 30, te ne offro 33, 34 e che dall'altra parte il Paris Saint-Germain abbia già risposto siamo lontani, non ci siamo. Poi a quel punto mi guardo attorno e cerco di individuare altre strade. Stessa cosa per Vlahovic. Ti ho chiesto di spalmare, negativo. Ti ho chiesto di fare l'accordo ponte, negativo. Sei andato in giro a cercare quello che volevi, non l'hai trovato, torni da me, io ti tengo in stand-by, ci penso, ma nel frattempo mi guardo attorno. E quindi cerco di far sì che la mia Juve sia fatta da giocatori che sanno che in passato giocatori che potevano tornare, io non li ho fatti tornare. Non per partito preso, ma perché non voglio farmi prendere per il sedere.
0: Non aggiungo nient'altro, Vincenzo, perché sono stra d'accordo con tutto quello che hai detto e io mi quello aspetto è... questo dalla dirigenza nuova. Però siccome mi fido di loro, e questo è il passo in più, mi fido di loro e gli devo dare fiducia, perché l'abbiamo data a Giunto, l'abbiamo data a persino a Comolli, figurati se ne do adesso a quattro dirigenti con la D maiuscola. Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini. Quindi sono convinto che loro e le dichiarazioni di ieri di Carnevali, dice no, non ci ha chiamato, la porta aperta così come è aperta per gli altri. Questa è la linea.
2: Sì.
0: Perché se mi chiami e lo chiami, vieni a Canossa, decido io, non più te. E questo mi va bene. Poi con me sfondi una porta aperta quando parli di guardare oltre. Ma viva Dio guardare oltre, bisogna guardare oltre, ben sapendo, ma dico in generale, non per Vlahovic, che il budget è quello di due settimane fa,
2: certo.
0: Anche quando non c'era Massara, il budget è quello di tre settimane fa, anche quando non c'era Carnevali. Quindi non vi aspettate i 150 milioni da mettere sul mercato, ma aspettatevi da questi dirigenti, speriamo, di riuscire a trovare soluzioni, spero nuove, perché le finestre vanno aperte e serve tanta aria fresca, e importanti per il presente ma soprattutto per il futuro, perché l'obiettivo è arrivare secondo me l'anno prossimo, e lo diciamo da troppi anni, ma insomma arrivare l'anno prossimo a implementare una rosa, non a modificarla totalmente come vorremmo quest'anno, perché vuol dire che abbiamo fatto dei passi in avanti. Quindi
2: sì,
0: sono
2: sì,
0: d'accordissimo,
2: sì,
0: Vincenzo,
2: sì, sì, sì.
0: Però mi permetto di dire che oggi io l'ho detto prima, lo continuo a dire, mi fido di questi dirigenti.
2: Sì, sì, sì, no, totalmente. Oh, intanto Lorenzo Insigne firma per la Sampdoria. Quindi continua.
0: Lorenzo Insigne per la Sampdoria.
2: Sì, sì, sì, sì, firma per la Sampdoria. Poi secondo me a tutti i livelli a un certo punto uno bisogna anche che si fermi, perché problemi loro, perché da chi se ne frega, però per dire. No, e nel frattempo arrivano conferme anche che c'è un'apertura della Juventus per Pogba.
0: Mamma. No, ecco la cosa con cui sono d'accordo. Siccome a me piacciono
2: il
0: questi...
2: progetto non ha funzionato, ha detto Pogba.
0: Siccome
2: col Monaco
0: mi piacciono questi dibattiti dove non c'è una verità, ma ci sono opinioni. Non è che se io dico Vlahovic è forte e Marangio dice Vlahovic non è forte, io ho la ragione e lui sbaglio viceversa, quindi gli altri sono scemi, gli altri sono stupidi.
2: No.
0: Usciamo da questa cosa, perché ognuno giustamente su queste situazioni esprime la propria ed è bello, ma non è che bisogna pensare come la dico, se no gli altri sono scemi e non funziona così.
2: Poi sorrido quando dicono sono tornati Bonucci, Guain e Buffon. Può tornare anche Vlahovic,
0: questi erano giganti.
2: Penso
0: ragazzi,
2: che ti commenti da solo nel messaggio, con tutto il rispetto. Vlahovic, Buffon, Higuain, per piacere, ragazzi.
0: No, ma soprattutto, insomma, questi erano giganti.
2: Questi erano giganti che hanno fatto tanto nella storia. E proprio, anzi, tu mi aiuti con questo, mi dà un assist importante. Mi aiuti a dire che dei ritorni ci possono anche essere, e non sempre sono ritorni che funzionano.
0: Tra l'altro, di questo non ha funzionato mezzo, Vincenzo.
2: Di ritorno, no. A parte Higuain che lo fa ritornare anche mo,
0: però Bonucci non ha funzionato,
2: però,
0: ma anche Higuain non funziona,
2: però
0: tantissimo.
2: La trovami una persona che diceva non lo rivoglio, perché comunque era gente che alla
0: Bonucci
2: Juventus
0: forse non avremmo rivoluto
2: dopo il Milan, però poi a un certo punto dicevo magari si scusa, magari così, è sempre Bonucci, ti resta sempre anche il ricordo di quello che hai fatto sul campo.
0: Sì, io lo sai chi non avrei rivoluto di questi.
2: Sì, Buffon.
0: Esatto.
2: Lo so.
0: Per tutta una serie di motivi.
2: Ma certo.
0: Però sono giganti.
2: Però parliamo di giocatori che tu dici, vabbè, magari, magari ci casca e torna.
0: Ma poi io sono d'accordo che i ritorni non funzionano,
2: abbiamo
0: sempre detto.
2: Anzi, sono appannano il ricordo di quello che
0: qui
2: era.
0: Poi non è un ritorno, eh.
2: Poi mi sarei ripreso Dybala, lo sai,
0: sì.
2: Però.
0: Qui non è un ritorno.
2: No.
0: Perché in teoria,
2: è
0: cioè, è un prolungamento, non è un ritorno. Ma ritorni a me non piacciono in assoluto. Dimmi un ritorno che ha funzionato la storia della Juventus. Lippi. Seppur tra.
2: Tra qualche difficoltà,
0: tra qualche
2: anche
0: di lui, però gli ha funzionato. Resto, cosa ha funzionato? Anche io Dybala, non sei preso.
2: E Dybala, ma là è una questione anche molto affettiva.
0: Diamo, sì. Rossi, vai.
1: Ciao ragazzi, buonasera, Sandro da Roma.
0: Ciao,
1: io, Vlahovic, a questo punto io direi 5, proprio essere gentile, ma pure 4.
0: 4, sì, sì.
1: Devi tornare in ginocchio.
0: Sono d'accordo, d'accordissimo.
1: Se no, tranquillamente, Icardi svincolato, Pellegrino una trentina di milioni. E siamo strasistemati, secondo me. Pure meglio di Vlahovic.
0: Beh, Icardi, ora io non so qua, ma te l'ho mandate le foto di Mandanara? Che
2: no.
0: Ho mandato Magliocchi.
2: Ah,
0: adesso te le mando. Ora le mando anche a Rossi. Icardi. Allora, Icardi, se lo andiamo a prendere, Icardi Vlahovic. Icardi tutta la vita nel pieno. Oggi che Icardi troveremo, Vincenzo? Non dice una cosa sbagliata al nostro
2: no,
0: amico.
2: No, sai che non
0: che
2: lo saprei.
0: Icardi troveremo.
2: Non lo saprei decifrare, però quello che so è che ci sono dei giocatori che hanno una predisposizione al gol e alla resa ad alti livelli. Chiaramente non ti trovi l'Icardi dei tempi d'oro, però ti trovi uno che perlomeno non scivola. Uno che davanti alla porta non si scioglie, la mette fuori. Uno che non commette errori grossolani. Uno che comunque la porta la vede. Poi devi capire come sta con la testa, se è soddisfatto dell'ingaggio. E che comunque è sempre uno che ha avuto anche un po' i suoi grandi difetti caratteriali. Però se tu oggi mi dicessi prendo Colomani, devo scegliere tra un altro attaccante, tra Vlahovic e Icardi, io scelgo Icardi.
0: Sì, anch'io.
2: Senza dubbio.
0: Anche Vincenzo, per una questione di aria nuova, sono d'accordo. Sono d'accordo, intanto vi ho mandato le foto.
2: Ho visto.
0: Sono d'accordo. Però.
2: Ma proprio così.
0: Sì, Rossi puoi andare a controllare, ti ho mandato. Però io su Icardi ho proprio il dubbio di quale Icardi noi oggi andremo a prendere. Perché sulla qualità del giocatore non c'è niente da dire. Non lo so però, Vincenzo. Mi metteresti in grossa difficoltà. Cioè, se oggi voi mi chiedeste Vlahovic Icardi, mi mettereste in grande difficoltà. Perché? Perché è chiaro che il valore assoluto di Icardi è maggiore a quello di Vlahovic. Però Vlahovic è più giovane. Credo che Vlahovic possa avere dei margini. Icardi quali margini di miglioramento può avere oggi? Però mi mettete in difficoltà.
2: Ma tu pensi che Vlahovic abbia dei margini di crescita ancora?
0: Beh, rispetto a Icardi sì.
2: Secondo me uno qua. Allora, non voglio essere.
0: Sì, sì, però ora alza gli occhi perché.
2: Non voglio essere estremo.
0: Lì saremmo andati tutti in grossa difficoltà.
2: Sì, molta. Non voglio essere estremo. Mamma mia. Non voglio essere estremo come tanti, però oggettivamente ci sono dei limiti tecnici che ha Vlahovic che sono importanti. E che è un attaccante che sta alla Juventus. Sì, perché certe cose o ce le hai o non ce le hai. E lui secondo me non le acquisisce. Può crescere nella gestione dell'emotività, può crescere nel... Perché poi anche quel fatto di sentirsi dire sempre costantemente lo devi mettere in condizioni di ragazzi, ma di che stiamo parlando?
0: No,
2: di Haaland, che lo devo mettere in condizioni
0: ma
2: di...
0: Infatti questa
2: ma perché
0: Haaland
2: viene
0: me...
2: messo nelle condizioni di o no, si prende e si mette i gol? Sì, parliamo di un livello altissimo, ho capito, però...
0: No, Marco da Imola ci chiede, bellissimo, dice, quei 4-5 cespiti che abbiamo li possiamo mettere in Serie C? No, ragazzi.
2: No, no.
0: Purtroppo no, perché devono... Allora, c'era un regolamento che adesso non so se è stato cambiato, ma non credo che devono avere meno di...
2: Minutaggio inferiore.
0: No, presenze, 10 meno di 10 presenze in Serie A. Credo che non sia più assolutamente possibile. Sposo in piena di Vincenzo, cogliamo l'occasione di ripartire Europa League da nuova società per fare pulizia. A costo di mettere dei ragazzini e non pretendere di vincere nulla. Ma i vecchi non si possono più vedere. Circa l'ingiustizia sportiva non c'è molto da fare se non disdire tutto e seguire Radio Bianconera. Grazie Gabriele a Torino. Dopodiché però sul fatto che mettiamo i ragazzini, me lo dicevo oggi Vincenzo, che ragazzini no, ragazzini vanno messi.
2: No, questo no.
0: Ragazzini
2: questo
0: vanno no. messi.
2: Questa è l'estremizzazione classica che abbiamo sentito e che non condivido per niente, perché comunque ragazzi, anzi vedi, spero che riescano a portarsi a casa uno tra Goresca, perché ti portano comunque qualità e esperienza. Poi sì, ci prendo anche il difensore forte giovane, se riesco a trovare uno forte.
0: Beh,
2: giovane
0: Solé sarebbe giovane.
2: Solé, metto Solé vicino a Lukumi, vicino a, appunto, a Kalulu che già c'ho, poi magari o resta a Bremer o va via a Bremer, ne prendo un altro, cambio già tanto. Ma pensa se davvero l'Udinese, da come ho letto, si abbassasse le pretese.
0: 25 milioni ha chiesto.
2: Ma pensa se abbassasse le pretese prendendosi uno tra Azic e Solé.
0: Ecco, Solé?
2: Sì, no, scusami, Solé, Cabal.
0: Cabal. Ma allora, Azic lo vedo profilo da Udinese.
2: Sì, ma anche Cabal. Se lo vogliono, lo accompagniamo. Io non faccio opposizione, non faccio opposizione.
0: Azic ce lo vedo.
2: Sì.
0: Azic ce lo vedo.
2: E andrebbe bene anche ad Azic ripartire, sì, da lì, ma non lo farà. Si crede
0: perché
2: forte.
0: Anche lui pensa per di me alla Juve.
2: Guarda che ti dico, lui sarà difficile che accetti una squadra di seconda, terza fascia in Serie A.
0: Vabbè, guarda, cioè, che tutti noi l'abbiamo provati,
2: guarda,
0: però
2: che ti dico.
0: Tutti noi,
2: guarda che ti dico. Vediamo, però guarda che ti dico.
0: Azic c'è proprio il profilo, ma quando ti ho detto prima io con l'Udinese aprirei un tavolo, detto che poi c'è sempre il problema, giocano all'Udinese, vengono tutte cose. Solè è un pochino fragile fisicamente, ma oggi i ragazzi mi direbbero di chi non lo è fragile fisicamente. Però ci sono dei profili della Juve che io vedo all'Udinese. Uno di questi è Azic, ma lo vedo proprio bene bene bene. Poi Cabal glielo porterei in ginocchio, ma secondo me non lo prendono. Ma ti dirò di più, e lo so che tu qua mi dirai di no, però per me Di Gregorio è perfetto per l'Udinese. Dopodiché loro il portiere,
2: sì,
0: ce l'hanno,
2: ma
0: il nigeriano che è forte,
2: scordati che
0: ma
2: accetti.
0: Di Gregorio è perfetto per l'Udinese, Vincenzo.
2: Scordati che lui
0: è perfetto, perché comunque è vero che è una società non particolarmente ambiziosa, benissimo, che però in questi ultimi anni ha sempre dato dei margini di crescita. C'è andato Zaniolo, sarà un pochino più forte Zaniolo di Di Gregorio anche nelle attese? Di
2: poi
0: Gregorio lì ci sarebbe bene.
2: Poi lì, esatto, lì però tu devi essere bravo a capire che hai bisogno di uno scenario del genere per rilanciarti.
0: Lo so.
2: Se hai questa bravura, se hai un agente a occhio e croce, da quello che ha scritto non mi sembra tanto capace di poterti garantire questo, perché lui è una shortlist di tanti top club.
0: Va bene,
2: va bene.
0: Ce
2: se ce l'ha,
0: però
2: ce
0: la devi portare. Ma no, a me, a Vincenzo. Vale da Carnevaglio e da Massara con la shortlist.
2: Intanto mi verrebbe da dire un'altra cosa, ma non si può dire a quest'ora, poi dopo te la dico. Però intanto arrivano, per quello che può essere utile, perché il problema non è stato mai questo, arrivano notizie secondo le quali Colomani ha rifiutato il Tottenham, perché Paris Saint-Germain avrebbe sottoposto anche la possibilità di un accordo col Tottenham e lui avrebbe detto voglio solo la Juve, per quello che possa contare. Però magari a volte il giocatore la sua parte la sta facendo.
0: No,
2: poi
0: ma
2: che...
0: lui l'ha fatta, Vincenzo, la sua parte, ma non è Colomani il problema, rimane rimane il Paris Saint Germain. Guarda che lì il rischio è che te la portino lunga. Sì. E la Juve non si può permettere di arrivare lunga.
2: Questo
0: lunga.
2: Sono d'accordo.
0: Vai, Fede, invece di guardare le foto che ti ho mandato, lo so che non le ho mandate, ora questo capirai.
3: Ciao ragazzi, guardo Roma. Allora, ciao. Premessa, Vlahovic non lo voglio più vedere alla Juve, cioè sono veramente stufo. Ha avuto le sue occasioni e è andata come è andata. E ringraziamolo per averci fatto vincere una Coppa Italia. Per quanto riguarda la gente impazzita per Pellegrino, Pellegrino e Vlahovic hanno quasi la stessa età. La differenza è che Vlahovic ha fatto molto di più in carriera da un punto di vista di rendimento, di gol, rispetto a Pellegrino. Vlahovic ha 26 anni, Pellegrino 24. Forse la gente pensa che ne ha 18 Pellegrino.
0: Questa è una grande riflessione che fa Leonardo.
2: Sì, sì, sì. No, non è,
0: noi
2: però...
0: poi ci si innamora anche dei nomi. Pellegrino è un buon giocatore.
2: E infatti noi l'abbiamo inquadrato come alternativa.
0: Ma
2: non
0: per
2: come
0: me non è bravo. Per me non è l'attaccante della Juve. Poi per l'amor di Dio, non metto più la mano sul fuoco su nessuno. Però tu ti rendi conto, Vincenzo, di dare la titolarità a Pellegrino?
2: No, ma noi abbiamo detto sempre che Pellegrino diventa quell'attaccante in più, non l'attaccante titolare della Juventus.
0: Ma ti puoi permettere di spendere loro che è da 40 per Pellegrino?
2: Ovviamente non gli va a dare mai 40, anche perché il valore di mercato è 15-20, quindi puoi alzare quanto vuoi tu il tiro, ma da là non ti schiodi. La Juventus non regalerà niente a nessuno, anche perché quei soldi non ce li ha neanche per Colomani, figurati
0: non
2: per Pellegrino.
0: Non mi ricordo nemmeno quanti gol ha fatto l'anno scorso.
2: Te lo dico subito, te lo sto andando a recuperare adesso. Okay. Sì, sì.
0: Nel frattempo che lo recuperi, hai ragione Massimiliano da Firenze, il problema sono gli stipendi dei nostri calciatori. Quello è il grosso problema. Io non so quanto prende Azic, ma immagino che Azic sia a livello di Udinese. Di Gregorio già non lo è. Cabal mi pare prende intorno ai 2 e mezzo.
2: Quindi... 15 gol e 2 assist in 52 partite.
0: In 52 partite.
2: Da quando è al Parma? Era la stagione scorsa, te lo dico subito.
0: 15 gol in 52 partite, non è che c'ha sta media gol. Io ricordo
2: ha fatto
0: che fece
2: 12 gol in 39 partite.
0: Al Parma. Dove è un pochino più difficile, per l'amor di Dio.
2: Difficile.
0: Però, insomma, sì, Pellegrino ha fame. Sapessi la fame che c'è Rossi, questo evento si mangerebbe un buon intero. Ma della fame poi, ragazzi, tanti hanno fame, basta quella, serve anche quella, ma non vado a prendere Pellegrino a 40 anni perché ha fame, perché insomma il livello penso che si debba un pochino alzare. Forse Goretzka ce n'ha meno di fame, però me lo prendo Goretzka, certamente,
2: porta l'esperienza.
0: Certamente non mi prendo il Di Maria, quel Di Maria lì, che quello nemmeno uno stuzzichino li c'entrava, poi però doveva andare a fare il mondiale, quindi porta l'esperienza Goretzka, è chiaro, è uno che ha vinto tanto, ma vincere aiuta a vincere, porta la mentalità vincente. Cioè noi vincenza abbiamo bisogno anche di questo, cioè ok Pellegrino, che mentalità vincente ti porta Pellegrino?
2: No, ma non è, ribadisco, Pellegrino se tu lo riesci a prendere a 15 milioni, 20
0: sì,
2: milioni,
0: certo,
2: come alternativa,
0: certo,
2: lo è pre, ma il ragionamento è quello.
0: Ci sto.
2: Ci metto addirittura Miretti nel pacchetto, abbasso ancora di meno, ma lo prendo come
0: Miretti
2: attaccante
0: Udinese.
2: In più.
0: Perché non va all'Udinese?
2: Potrebbe andare, ma credo che la Juventus non gliel'abbia neanche offerto, non ne abbia nemmeno parlato. Poi anche lì però, se tu hai ancora David, hai ancora Open Day, hai preso Ekator, non puoi andare a prenderti anche
0: bravo
2: Pellegrino, perché ti occupi tutti gli slot
0: bravo
2: che ti servono.
0: E
2: quindi
0: ritorniamo al ragionamento che noi ogni tanto dimentichiamo, ma fai bene Vincenzo. Quanti centrocampisti abbiamo al momento?
2: 8.
0: Quanti attaccanti abbiamo al momento? David, Open Day, Milik, Ekator.
2: Vabbè, dei punti,
0: diciamo,
2: delle,
0: già
2: attaccanti,
0: 4,
2: sono 4.
0: Già 4. Già 4.
2: E chiaramente devi prima vendere per
0: che
2: poi...
0: noi vorremmo dar via tutti, a parte Ekator.
2: Sì.
0: Però ce li hai.
2: Ce li hai intanto, e quindi occupano degli slot, e occupano soprattutto slot a livello di ingaggio nella squadra. Ecco perché poi devi essere molto attento e bravo, e come ha detto Carnevali non si può più sbagliare,
0: certo,
2: nella scelta.
0: Certo.
2: Poi uno semina in tante parti, allora busso al Parma e dico guarda, se hai una richiesta umana per Pellegrino, sentiamoci, ne parliamo. Colomani già ho investito, ho provato. Vlahovic mi bussa alla porta e dico tu chiamami, dimmi
0: poi
2: se
0: vediamo,
2: poi ti tengo in dispa, e guardo, mi guardo attorno.
0: Bravissimo.
2: Perché poi magari si possono aprire,
0: ma
2: altre
0: perché
2: possibilità.
0: Quando giustamente non si parla di centrocampisti è perché ragazzi ce n'è 8, e quanti ne vai aggiungere? 10? altri due magari si potesse aggiungere, ma finché le zavorre non se ne vanno, sono cattivo, lo so.
2: E non, no, ma è la verità.
0: Noi non ci possiamo muovere a centrocampo, e tra queste zavorre, purtroppo, in questo ci metto anche Azic, che magari è il meno zavorra delle zavorre, ma è uno che fa numero. Voi vorreste ripartire con Azic l'anno prossimo? Io no, sinceramente. Vorreste ripartire con Luiz? No. Vorreste ripartire con Arthur? Per l'amor di Dio. Io vorrei ripartire con Locatelli, magari mettendolo in panchina, pensa te. Però Locatelli lo confermo, lo tengo, perché è uno di quelli che comunque c'ha la Juventinità addosso, ha fame, a proposito di fame, perché ha vinto pochissimo, sa cos'è la Juve. Ma gli altri? McKennie, bene, ce ne abbiamo McKennie.
2: Sì.
0: Turam, per me Turam è cedibile, ma finché non si riempiono quelle caselle lì, noi di centrocampisti non ne parliamo. Ed è normale, ed è normale. È perché la rosa di 40 non si può fare.
2: Non la puoi fare e ti impicca. Ti impicca la stagione.
0: Noi siamo impiccati in questo momento. Però, secondo me, abbiamo qualche margine.
2: Sì, perché questi sono bravi pure a vendere. Vedrai.
0: Andiamo in pausa, dai.
4: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmin Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostyuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
7: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento, sai, io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
6: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Po, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ti do anche un'altra notizia.
6: Sì, mamma mia, oh, quante notizie mi dai.
5: La Juventus farà un altro tentativo, dopodiché pare possa ritirarsi dalla corsa per Colomani.
6: Oh, speriamo di candidato. Cioè, non nel senso.
5: No. Nel senso che chiaramente sulla base di quello che ha detto ieri Carnevale ci arrivano conferme che comunque lui non abbraccerà trattative eterne, che era poi il diktat famoso di Elkan, no?
6: No, meno male, cioè fate l'ultima offerta, poi rivederci, cioè, con tutto il bene.
5: Sì, l'Inter vuole due.
6: Sì.
5: Altro no.
6: Mi è venuta anche un po' a noi, ecco, tutta sta vicenda, ma credo sia venuta a noi un pochino a tutti, ma anche per il bene del ragazzo. Ma sai perché? Perché se poi alla fine dovesse arrivare a 18 agosto, con una trattativa che va avanti fino a 18 agosto, ci sono giustamente anche delle attese su di lui. E arriverebbe, lo dicevo ieri, già carico con un zainetto sulla testa. E invece no. Quindi se arriva subito, perché ridi, Manani?
5: No, perché ti devo dare un altro ultimo ora.
6: Sì, quindi bene, sono d'accordo. Dimmi.
5: Due punti. Marco Columbro, ho visto degli UFO biancastri. Insieme a me c'erano 200 persone. Tu continui a non crederci.
6: Anch'io.
5: Ci sono tra di noi.
6: Sì, ma sta cosa. Dunque, Marco Columbro, so che poverino ha avuto anche.
5: Non è stato bene.
6: Infatti, quindi credo sia stato anche in coma, forse.
5: Se non sbaglio, sì. Ma adesso
6: no, è stato male. Mi dispiace.
5: Sì.
6: E quindi ha visto gli UFO.
5: Sì, e c'erano 200 persone con lui.
6: Insieme agli UFO?
5: Insieme a lui a guardare gli UFO. Quindi per adesso sono.
6: Cioè, quindi si sono riuniti tutti e guardavano gli UFO?
5: No, erano per strada. Erano tipo 200. Forse era un raduno.
6: Ah, c'era un raduno.
5: Forse.
6: E poi c'era gli UFO.
5: Raduno NDP.
6: No, ma io credo. Sì, io credo che ci sia gli UFO, Marangio.
5: Te l'ho detto, ti ho fatto delle foto.
6: sì,
5: quindi i nomi al momento sono Pellegrino, Colomani, Sorloth. Anzi, te li metti in ordine: Colomani, Pellegrini, Sorloth.
6: Pellegrino
5: Sorloth.
6: Cioè viene prima Pellegrino di Sorloth?
5: Sì.
6: Mi fai sentire in vocale, vai, Rossi. Rossi, da quando gli ho fatto vedere quelle foto, guarda, è diventato un altro. Guarda come ride su delle foto. guarda che spettacolo, è colpa di Magliocca, guarda, che ha mangiato se poi intorno alle 12.30 prima di fare il collegamento col direttore. Prego.
7: Magari, perdonatemi, però proprio perché parliamo di informazioni mi sto un po' confondendo. Da quello che ho compreso io è che c'è stata una modifica del capo di imputazione, dove Rocchi oggi viene visto come un soggetto che ha compiuto un reato in concorso con dirigenti dell'Inter non ancora però precisamente individuati. Cioè, c'è stato un aggravamento della posizione. Poi siamo in cui ci entra anche la questione di Inter Torino. Cioè, mi pare quindi che c'è un aggravamento, ancora siamo sempre nella fase delle indagini, quindi non conosciamo precisamente il fascicolo, però mi pare di capire che insomma non siamo a tra luce e vino. Poi non lo so, confido in voi.
5: No, no, ciao, noi confidiamo negli organi di giustizia più che altro, perché insomma vediamo quello che succede, oramai ci esprimiamo più, diciamo, no, abbiamo il nostro pensiero.
6: Hai detto, Flavio dice meglio gli UFO dell'Inter. No, su quello non ci sono assolutamente dubbi. Anzi, secondo me sono marziani anche loro, nel senso che vabbè, non andiamo avanti. No, beh, l'amico dice una cosa. Mi stai distraendo, Mangio. L'amico dice una cosa.
5: Non ho detto niente,
6: corretta,
5: sono tranquillo.
6: Però io sono d'accordo con Vincenzo, dobbiamo in questo momento stare lì, guardare, aspettare e non sbilanciarsi più su niente, perché onestamente ogni giorno rischia di esserci una verità e il contrario della verità qualche ora dopo. Basta vedere quello che è successo oggi tra Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Insomma, uno legge, si fa le idee, capisce. Vai, Fede.
5: Si allontana Greenwood dalla Roma.
6: Sì, ho letto, gli danno 11 milioni
5: a Fenerbahce.
6: Sì, buona idea la seconda, sì. Vai.
8: Sandro. Ciao Vincenzo, Federico da Reggio Emilia. Allora, voi dovete fare una PAX, visto che ad Alessandro piacciono i detti romani, una PAX dove, siccome tu, Alessandro, prendi in giro Vincenzo per la polverina che metteva nei capelli, devi trovare con tutte le tue forze, prima del 13, neanche vai in vacanza,
5: okay,
8: una vacanza gratis o pseudo gratis. E tu però, Vincenzo, devi smettere di prendere in giro Alessandro per le magliette,
6: grande,
8: per le camicie a manica corta.
5: No, ma la che maglietta tanto è la camicia, hai capito che non,
6: allora, ha ragione questo amico. Dunque, io ti posso garantire che lui oggi, perché l'ho sentito con le mie orecchie, dice: senti, ma te sei andato a questo posto? Sì, molto bello, guarda che però io 3 anni fa, quando sono andato, ho speso questa cifra qui X. Lui ha chiamato, dice, ma sai, io ho un budget di 400 euro, siamo un 6. Come siamo un 6? E vuole anche pensione completa.
5: Ovviamente, cioè, quindi lui a praticamente 300 pensione completa.
6: Sì. Poi mi fa, senti, ma il nostro, anche qui, anzi no, noi diciamo, gli amici di viaggiare, ma sì, certo,
5: ah, certo,
6: viaggiare,
5: dire,
6: sicuramente, no? C'è anche un bellissimo villaggio. Sì, ma deve andare gratis. Ma come deve andare gratis?
5: No, gratis, no, offro a chi è all'ascolto, proprietario di qualche struttura di villaggi in Calabria o in Puglia, la mia presenza e familiari.
6: A proposito di questo,
5: vai.
6: A proposito di questo, vi posso dire ormai con certezza che per tutti gli amici che si trovano in zona, diciamo, cattolica, quella zona lì,
5: guarda come accattona, guarda.
6: No, beh, perché tutto vado fai anche per il piacere di farlo,
5: perché più gente al arriva, contrario più scali.
6: Al contrario tuo avresti chiesto, chissà, che io vado per il piacere di farlo. Quindi se vi fa piacere, perché è zona cattolica, Rimini, il 29, la sera del 29 luglio, tanto poi ve lo ricorderò anche sui miei profili social, sarò dall'amico Roberto a Montefiore Conca, faremo una bella serata parlando di calcio, quindi ovviamente con Radio Bianco Nera, perciò mi farà piacere in questo borgo molto bello che è Montefiore Conca, e ci sarò il 29 di luglio, per cui mi fa piacere. Naturalmente io vado lì in vacanza,
5: sì,
6: pagando,
5: sì,
6: a Cattolica, sì.
5: Chissà perché c'ha, sì, il posto in prima fila sulla spiaggia.
6: Dopo ti faccio chiamare.
5: Vabbè.
6: Io dopo ti faccio chiamare. Però io ho assistito, ripeto, ad una telefonata oggi a questo resort bellissimo.
5: Vergognati.
6: Dove lui ha chiesto, sì, ma noi siamo in 11 500 euro, dice, ma possiamo arrivare a 500 euro
5: massimo, ma Totono mi ha detto che potevo fare questa chiamata, che lui avrebbe in qualche modo aperto la strada alla trattativa.
6: Aperta, no, perché tanto le ha detto, no, guardi, siamo sold out,
5: e Totono ha detto, ma ci mangi,
6: quindi non c'è più sold out,
5: e non è più sold out.
6: Vai, comunque vai. Ha ragione l'amico, prego.
9: Ciao ragazzi, sono Alfonso. vi mando un abbraccio.
6: Grazie.
9: Forza. Io oggi sono veramente, non voglio parlare di calcio, sono rimasto sconvolto dall'articolo del Corriere della Sera. E come al solito è stato sminuito dalla Gazzinter. Perché la Gazzinter cosa ha detto qualche minuto fa? Che Rocky va verso l'archiviazione per le bussate. Cosa rimane? Solo il fatto che comunque sono stati designati insieme ai dirigenti dell'Inter l'ultima partita del 2026 Inter Torino. Come per dire, cosa rimane? Poca roba, solo una piccola partita combinata, solo una piccola partita di quest'anno dove è stato concordato l'arbitro, niente di che. Cioè, ma stiamo scherzando? Pensa che noi siamo tutti degli stupidi con gli anelli al naso.
5: E perciò ho detto cioè che comunque noi non parliamo, ma non ci devono prendere per scemi, non devono...
6: Non devono prendere per scemi la gente, esatto. Onestamente... quello che abbiamo visto, tra l'altro in un quotidiano dello stesso gruppo, perché fanno tutti capo al presidente del Torino, è uno dice una cosa, quell'altro prima ignora tutto e poi fa un primo piano, ora non so se c'è ancora il primo piano, no, perché ha perso lì il tifoso della Roma a Wimbledon, quindi hanno messo lui, dicendo, eccolo qua, inchieste, arbitri, pochi riscontri, Rocchi verso l'archiviazione e spariscono le bussate in sala bar. Per l'amor di Dio, io dico sempre, ognuno deve portare avanti la linea editoriale che vuole. Siamo una di bianconera, quindi figuriamoci. Però non ti chiama più dello sport, perché poi la gente giustamente non ha l'anello al naso.
5: No, la gente non ama essere presa in giro, non ha l'anello al naso. Dai messaggi che ci sono sempre arrivati notiamo anche una grande competenza da tanti di voi. Noi vi portiamo i fatti, ci facciamo una risata su certe cose, dopodiché di più non possiamo dire, ma ovviamente la gente, ripeto, non è stupida, un'idea se la fa.
6: Ciao Vale Vincenzo, sono Stefano da Montevarchi. Il giochetto del prezzo al rialzo del Paris Saint Germain per Colo può anche andare bene se sono ancora indispettiti al comportamento di Comolli, anche se non c'è più, ma la società dovrà essere seria e ferma nel valutare Thuram se lo vogliono almeno 70 milioni ovviamente per loro, mentre per gli altri 40 come regalare Colo al Tottenham. Sì sono d'accordo, lo ci vediamo Vincenzo, sono stra d'accordo, sì. Su questo bisogna essere netti. Il portiere dell'Olanda Verbrugge o Bono del Marocco, o l'attaccante dell'Olanda che ha preso il posto di Malen Brobbey, o quello del Marocco Balogun o Undav, il giapponese, il Ferso, tutti nomi diversi e non credo qualitativamente inferiori alle estreme trattative che vanno avanti ormai da tempo. Che ne dite? Allora, Verbrugge non mi piace, Bonu del Marocco sì, ma credo che abbia qualche anno ormai, però è un buon portiere, è in Spagna se non errato. Brobbey, ragazzi, non fatevi portare a giro dal mondiale, perché Brobbey è uno che ha sempre fatto fatica a fare gol. Poi Balogun non mi dispiace sinceramente, ma ci penserei, però non mi dispiace.
5: No, però
6: il giapponese non lo prendere mai, onestamente lo dicevamo, però
5: allora non mi avventurerei in questa scelta, no. Onestamente no.
6: E Undav non è male, però è uno che la porta non è che la vede tantissimo.
5: No, io non credo che siano arrivate indicazioni particolari dal mondiale se non quelle già risapute. Anzi, qualcuno che si pensava potesse in qualche modo mettersi in mostra non lo ha fatto.
6: Davide, per
5: esempio. Vabbè, sì. Sorloth stesso, comunque, insomma.
6: Sì, Sorloth, però gli do semplicemente l'alibi che ha giocato veramente dalla destra.
5: Sì.
6: Non c'ha nemmeno il fisico per farlo, nel senso che non è molto strutturato. Poi li abbiamo visti a proposito di stop, no? Visto che giustamente Vlahovic ne sbaglia tanti. Ma l'avete visto gli stop di Sorloth? Ok. E io Sorloth lo prendo domani mattina. Ma l'avete visto?
5: Ma fa un altro mestiere. Cioè, bravo, poi in fa altre un altro cose, mestiere.
6: È chiaro che lì spesso per liberare la zona di Haaland si spostavano anche su rinvii del portiere nella zona di Sorloth e lo andava a difficoltà perché fa un altro mestiere. Però anche lui non è che è tutto questo fenomeno e lo prenderei domani mattina. Prego.
5: Ti arriva una contestazione su Undab.
6: Sì. Dimmi.
5: No, Fabietto da Corbisaglia dice Santa, come sì, Undav non vede la porta.
6: A me non è un giocatore che fa impazzire.
5: Salutiamo Fabio.
6: Lo posso dire?
5: No, certo.
6: Non mi fa impazzire. Così come ad occhio e croce il giapponese. Andiamo. Lo prenderei.
5: però, non mi avventurerei nemmeno io, però sì.
6: Io su questi profili oggi non mi avventuro, ma sono scettico su di lui. Guarda, dopo che ho perso la scommessa su Openda.
5: Intanto Undav sì, nell'ultima dove? Stagione da punta centrale ha del? Fatto... No, ho capito.
6: Del?
5: Perché della, come si chiama? Della Stoccarda. Sì, ma nell'ultima stagione, quindi 25-26, stavo controllando. Sì, è 25-26, attaccante dello Stoccarda. Comunque ha fatto 46 partite e 25 gol.
6: Da dove venivo Openda?
5: 14 assist.
6: Da dove venivo Openda?
5: Dall'Ipsia, ho capito.
6: Ho capito, però. Vincenzo, io ho fatto esattamente la stessa riflessione. Perché Openda aveva numeri migliori di Undav. E Undav gioca nello Stoccarda. Quell'altro nell'Ipsia, che faceva la Champions. Questo no. Io non mi ci avventuro più, ho paura. Poi magari è come quello che mette la mano sul fuoco, se la brucia non ce la mette più. No. Venga dallo stesso campionato dove uno faceva i buchi a terra, come dice il mio amico Marangio, Openda, e dovevi aver messo la mano sul fuoco.
5: 21-22, stavo ancora lì, un bel po' di tempo.
6: Quindi
5: è un giocatore con i suoi golletti in seconda doppia cifra.
6: Perché David no? Perché ma io su Undav sono stesso campionato, sullo stesso campionato di Openda.
5: Sai, Openda oggettivamente diventa un parametro pericoloso, perché uno è portato a non fidarsi più.
6: Io non mi fido, giustamente. Soprattutto di questi campioni qui non mi fido più. Dici uno che vende la Premier? Sì, mi fido. Uno che viene dalla Liga, mi fido già un po' di meno. Uno che viene dalla Liga, mi fido. Uno che viene dalla Bundes, un po' meno. Perché secondo me sono tanto diversi questi campionati rispetto al nostro, Vincenzo. Perché siccome io penso che Openda, che ha mercato, perché ce l'ha a mercato, certo, te lo regalano, però sai perché c'ha mercato? Perché evidentemente in questi tipi di campionati, tant'è vero che lui viene cercato da club francesi di seconda fascia e da club inglesi di seconda barra terza fascia, perché probabilmente lì riescono a fare qualcosa in più che in Italia. David, secondo me, in Francia c'ha mercato, perché quello David è il suo habitat naturale. Ma io questi giocatori qui mi porti a Riken, è chiaro, chiudo occhi. Ma se mi porti questi giocatori prospetti alla Openda come Undav, io qualche problema ce l'ho.
5: No, diciamo che condivido il fatto che oramai non si può fare di tutto un'erba un fascio, sì, come si dice, fido. Però ci sono dei giocatori che ci hanno fatto scottare parecchio, che è David della situazione e l'Open Day della situazione. Secondo me però ce ne sono di giocatori poi rischiamo di non andare a valutare, certo, proprio perché siamo rimasti scottati.
6: Ma per allora questo c'è Carnevali, esatto, e c'è Massara, bravo, e mi fido.
5: Hai toccato il punto. Se era un giocatore sul quale puntava come lì, io so che lui si sarebbe focalizzato su alcuni parametri che poi non hanno funzionato, che hanno rappresentato un rischio troppo alto che poi ci ha portato a sbattere contro un muro. Se adesso ci affidiamo ai vari Massara, Carnevale, eccetera, io so che se dovessero fare una scelta è perché hanno valutato la complessità delle qualità del giocatore. Bellissimo. Che sia la personalità oltre che la fase tecnica, quello è.
6: Perché per me adesso ogni giocatore di ruolo strategico come attaccante barra portiere, ma in questo caso parliamo di attaccanti, che viene da quei campionati, io alzo le mani perché ho paura. Vai Rossi.
10: Andrei su Pellegrino ed Ecator e Sorlot, farei questo attacco qui. Voi direte va, che attacco è, lo so, però Pellegrino ed Ecator se fanno bene le rivendi di più, se fanno male secondo me le rivendi comunque bene perché sono giovani. E Sorlot è, io credo che non importa avere due attaccanti, l'attaccante da 25 gol, o se ti facessero tre attaccanti, 15 uno, 10 per l'altro, cioè ce ne sono tre attaccanti che fanno più di 30 gol all'anno, più di 25 gol all'anno.
5: Questa è un'altra riflessione. Il resto, giusta.
10: Il problema è se l'attaccante mi fa 15 gol, però poi c'ho Iriz che me ne fa altri 10, con Cesao che me ne fa altri 10,
6: bravissimo,
10: e il trequartista me ne fa 7-8. È lì,
6: li costruisci,
10: è lì, perché il campionato d'Italia, bravo, cioè Lautaro e Thuram non è che fanno 35 gol, bravo, all'anno, però fanno gol tutti per l'arte.
6: Guarda, no, che penso c'è un de nel mezzo molto livornese, ma il punto è quello,
5: è il motivo per il quale tutti quelli che sono patiti del fantacalcio si trovano un po' scaccomatto in questo momento, perché prima c'era l'attaccante mai per il quale ti scannavi perché ti portava gol. Adesso quasi quasi ti scanni più per il centrocampista, perché i gol arrivano magari più dai centrocampisti, sono pochi attaccanti che fanno tantissimi gol, almeno per quanto riguarda la Serie A, quindi tu ti devi costruire gol, motivo per il quale per esempio ho sempre voluto fare una riflessione su Conceição, che per quanto possa essere valido, però quanti gol mi porta all'arco di una stagione? E so pochi.
6: Dall'altra parte il Dizio ne ha fatti 10.
5: Il Dizio ne ha fatti 10, ha fatti gol di una seconda punta, tranquillamente.
6: Ti sono venuti a mancare quelli della prima punta.
5: Ci metti l'attaccante prima punta che i suoi gol li fa,
6: chi li fa i gol? Turam ci va a doppia cifra?
5: No.
6: Locatelli ci va a doppia cifra? No. McKennie ci va a doppia...
5: Ci avvicina magari ma nell'arco della stagione, però.
6: Luiz ci va a doppia cifra?
5: No, figura.
6: Arthur ci va a doppia cifra?
5: Ovviamente con le girate.
6: Azic ci va a doppia cifra?
5: Azic fa un gol che dice vale per 10, quindi ci va. Però è quello.
6: Dove li costruisci?
5: No,
6: Zegrova ci va a doppia cifra?
5: Ma magari ne hai fatto uno.
6: Boga potrebbe andarci.
5: Sì, però già che fa l'alternativa.
6: Però quanti ne abbiamo provati a doppia cifra?
5: No.
6: Due.
5: Sì. E in teoria la doppia cifra te la dovevano portare i David e gli Openda, che hanno fallito perché scelti male, secondo me. Però il modus operandi cambierà, però ci sarà la competenza da parte di Ricky Massara insieme a Carneval, che non è una sfida molto di Massara. Massara e Ottolini lavoreranno bene insieme, si andrà a scegliere quel giocatore. La frase che mi ha tranquillizzato di più di quelle dette da Carnevali è: non possiamo più sbagliare.
6: Bravissimo. Che è già la seconda volta che lo dice.
5: Esatto.
6: Cominciò dal portiere.
5: Esatto.
6: E da lì poi la risposta del signorino.
5: Esatto. Non possiamo più sbagliare. Questo mi tranquillizza, perché significa che ci sarà una grande attenzione nella scelta.
6: Una grande scelta, sì.
5: Attenzione non significa andare a vedere i dati, quando sei nato, più o meno quando compi gli anni, quando viene l'onomastico, come mangi la mattina. No. Attenzione significa andare a scegliere il giocatore funzionale al progetto, funzionale all'allenatore del progetto, e che si può sposare bene, può lavorare bene con diciamo
6: Serie A. Infatti quel non si può più sbagliare, che può sembrare una frase di circostanza, in realtà non la è, per due motivi. Il primo, perché nei ruoli strategici è vietato sbagliare. Il secondo, perché hai talmente pochi soldi da investire che un errore potrebbe comprometterti, senti che ti dico, la stagione. Quindi io, mi sta bene che aspettino ancora. Abbiamo fretta? No. Spalletti ce l'ha? Sì. Però l'avranno detto: Luciano, è bisogno che tu stia sereno. Te lo prendiamo il portiere, stai tranquillo. Il 13 ci avrai di Gregorio. Fai buon viso a cattivo gioco. Ci avrai Openda e David. No, David no, perché è al mondiale. Intanto vai a fare l'amichevole e noi ci saremo ovviamente per raccontarvela, certo. Ci sarà Quintiliano il 18 luglio, ma fai con Openda, giochi con quelli che c'hai, stai sereno, stai tranquillo. Io credo che gli abbiano detto questo. È normale che l'allenatore vorrebbe avere nel ruolo strategico portiere e attaccante già pronti, e sul portiere un pochino di più accelererei, dico la verità. Dopodiché è chiaro che se prendi Martinez, tanto l'Argentina in finale, Martinez ti arriva al 15 agosto.
5: Però già che tu riesci a chiudere eventualmente per lui, sì, esatto. No, comunque non ce l'abbiamo con te, Michele da Toronto. Stavo leggendo i messaggi, stavo andando a ricercare. Purtroppo, per fortuna arrivano tantissimi messaggi, quindi nel tourbillon
6: no,
5: magari non passa per questo. Però sì, i tempi saranno lunghi. Io capisco anche la volontà da parte di Spalletti di voler avere
6: in alcuni ruoli, sì, perché lui ci vuole lavorare.
5: Sì, però è altrettanto vero che lì fossi in Carnevale, probabilmente è quello che Carnevale gli avrà detto. Gli avrà detto: mister, non possiamo più sbagliare. L'ho detto due volte pubblicamente, lo dico anche a
6: capisci?
5: Te. La fretta è la cosa che ti fa sbagliare di più. È la cosa che ti fa sbagliare
6: detto
5: di più.
6: Che poi noi l'anno scorso Pendola abbiamo preso proprio all'ultimo.
5: Sì, sbagliando. Tutta non, che non c'era fretta, ma perché c'era uno che ci lavorava in quelle condizioni. Però al di là di questo,
6: sai perché Leonardo a Brescia non te lo possiamo fare il giochino della formazione titolare? Perché è troppo presto.
5: No.
6: Mi sentirei di darti delle risposte sbagliate.
5: Ma guarda che in questo momento dovremmo farti la stessa formazione dell'anno scorso.
6: Esatto.
5: Quindi non lo possiamo fare nemmeno sulle sensazioni, no. Perché secondo me io poi l'affrontiamo domani questo tema. Io ho come la sensazione, poi magari è una sensazione travestita da speranza, che all'improvviso di sera ci manderemo dei messaggi e diremo che chi cavolo ha preso, sì, come ha fatto a prenderlo
6: un
5: Carnevali?
6: Un po' come abbiamo fatto quando è venuta fuori la cosa di Massara, che non ci aspettavamo. Sì, sì, penso anch'io.
5: Ho la sensazione che comunque Carnevali, perché non è solo Carnevali,
6: penso anch'io, Vincenzo.
5: Qui sono Carnevali, Massara con la regia di Elkan, Chiellini e Ottolini, no, con la regia di Elkan, che magari dice regaliamo anche un segnale, vedi, il Milan all'improvviso ti prende Gonzalo Ramos, per dire,
6: e può Ghila. Essere
5: e Ghila. Io ho la sensazione che Carnevali stia veramente lavorando al di là del sistemare tutto e con la necessità che abbiamo sempre detto e che viene ribadita minuto dopo minuto di cedere, soprattutto che stia lavorando a un colpo importante.
6: Ma ti faccio una domanda, Vincenzo, ci pensavo
5: dove?
6: Ieri ma secondo te Massara qualche segreto della Roma se l'è portato via?
5: Sicuramente sì.
6: E magari andare a rompergli le scatole su qualcosa che volevano fare loro?
5: Che secondo me sono strategie diverse.
6: Diverse.
5: Secondo me sono strategie diverse. Mm. Secondo me Massara... Allora, secondo me il colpo, se tu mi dici quale sarà il colpo, se ci sarà, è sulla tre quarti. Neanche sull'attacco. Sull'attacco hanno le idee chiare. Sulla difesa hanno le idee chiare. E sistemeranno sul
6: quartiere,
5: perché hanno...
6: lei giocherà col 4-2-3-1 comunque.
5: Sì, secondo me sulla tre quarti sceglieranno un giocatore
6: che non
5: che ne
6: ci
5: so, abbiamo fatto il nome tante volte di Goreska, che però è un po' più giù, abbiamo fatto il nome di Brahim Diaz, che potrebbe essere quello. Secondo me il Fernandes, secondo me il colpo può venire dalla tre quarti.
6: Perché poi ritorneremo al ragionamento che faceva l'amico prima,
5: non esiste
6: cioè
5: più
6: i gol
5: proprio tra trequartista, sì. Sia chiaro, però quello che sarà sia fisico,
6: certo.
5: Sia tecnico e che porti in dote gol.
6: Che ti porti in dote almeno tra gli 8 e i 10 gol.
5: Perché guarda, ti dico anche un'altra cosa, se tu indovini la tre quarti o i tre dietro la punta,
6: sei a posto. Sì, sì.
5: No, risolvi anche il problema dell'attaccante, tra virgolette.
6: Certo.
5: Perché tu là magari Colomani arriva nel mio, non arriva, ok, vado a prendere Pellegrino, ho preso Ekator, c'ho già Milik, a quel punto Busta Vlahovic dice alle mie condizioni ti ci metto dentro, altrimenti vado a prendere un altro attaccante, perché io nel frattempo ho creato una batteria dei tre
6: perché
5: lì dietro.
6: Perché tu avresti l'indizio della situazione che 10 te li garantisce.
5: 10 te li garantisce, metti
6: il trequartista che un'altra decina te li garantisce.
5: Fai crescere o provi a far crescere con Cesao, o vedi se magari può giocare anche Boga col piede invertito dall'altra parte, perché no?
6: Io comunque dico una cosa, Vincenzo, e poi chiudiamo, io non mi meraviglierei se con Cesao alla fine dovesse partire.
5: No, non mi meraviglierei, non mi meraviglierei se fosse lui quello che porta i
6: Vero.
5: Soldi per il trequartista.
6: Perché comunque c'è molto silenzio su con Cesao.
5: C'è molto silenzio su con Cesao e c'è
6: e per me non è incedibile.
5: Un silenzio che mi spinge a pensare che la sorpresa arriverà e arriverà sulla
6: tre quarti. C'è da dire che non ha fatto un bel mondiale.
5: No.
6: Non ha fatto un bel mondiale con Cesao, ma aggiungo chi della Juve ha fatto un bel mondiale? Nessuno. Quindi io non lo so, secondo me ho attenzione a
5: sì,
6: quella cosa.
5: Sì, e ti aggiungo anche che secondo me, più ancora che dell'attaccante, lo stesso Spalletti che insiste tanto su Brahim Diaz, eccetera, a un certo punto
6: quello sì.
5: Gli avranno detto, senti una cosa, ma tu perché vuoi per forza questo giocatore? E lui avrà detto che è forte, ho capito, ce ne sono altri, se ti prendo questo ti piace? E quello avrà detto sì, se me lo prendi sì.
6: A meno che, chiudiamo veramente, Luca, tu immagini la Juve col 4-2-3-1, se invece dovesse virare su un 4-3-3, a quel punto il colpo a sorpresa potrebbe essere l'ala a destra che ti porta un po' più di gol rispetto al Concesa.
5: Io alzo una paletta sul trequartista, prenderanno un grande trequartista.
6: Che in questo momento la Juve non ha, di fatto.
5: E secondo me è il grande colpo che farà la Juve in questa sera.
6: Ne parliamo
5: domani!
6: Ciao,
5: dai,
6: ragazzi!
5: Ciao ragazzi!
11: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
12: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran.
14: ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal Tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
13: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18% a 8.252 punti, Francoforte il 2,23% a 24.897 punti, mentre Londra, -1,66% a 10.489 punti, appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid, -2,73% a 19.104 punti.
14: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
13: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
14: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuazione

0: Marco da Imola, ma scusatemi un attimo, cioè, ci facciamo ancora caso delle intercettazioni sugli arbitri graditi e sgraditi? Ma sei stato 6 anni Orsato senza poter arbitrare l'Inter, 6 anni, e Chinotto non ha aperto uno straccio di fascicolo, uno straccio di cosa. D'altronde, fin tanto che c'è quel soggetto lì, non si muoverà mai niente, non si muoverà. L'assurdo è che io rivoglio i miei 2 scudetti, ma li voglio veramente, Marco da Imola. Speriamo bene. La squadra degli ingegneri per costruire la casa abbiamo. Speriamo di avere le maestranze buone che la costruiscano.
1: Ciao ragazzi, la realtà dei fatti è questa, che fin quando non riusciremo a farci fuori un po' di giocatori e cercare di farli fuori anche bene, parlando ovviamente di giocatori ormai inutili, non si potranno fare ragionamenti su acquisti importanti. E il problema è che i giocatori inutili, per primo David, non è semplice riuscire a toglierselo da puntini puntini. È così. La realtà è questa. Ciao ragazzi, buona serata. Dudu da Alba.
2: Luca da Gubbia. Ma ho paura che noi sogniamo di vendere quello piuttosto che l'altro, Pendà, David, Arthur, Douglas Luiz, ma sono tutti invendibili e nessuna società è disposta ad attarli, se non magari qualche prestito. Ma la vedo dura, la vedo molto molto dura, e il progetto secondo me dovrà essere a lungo, non a breve termine. Non immaginiamo un istante team sicuramente per quest'anno, ma il mio non è un commento pessimistico, è vedere la realtà, semplicemente. Ciao ragazzi.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Allora, la prima cena della stagione è targata Spalletti, perché la Juventus è stata invitata a cena dal mister, che come sapete freme per iniziare la prossima stagione, quindi pare abbia organizzato questa reunion con tutta la truppa, fermo restando la speranza che il 13, quando ci sarà il raduno della Juventus, abbia qualche elemento nuovo. A proposito di elementi nuovi, io ho fatto un podcast che poi pubblicherò, l'ho registrato poco fa, tutto di corsa come al solito, con il mitico Federico Rossi. Oggi provo a dire la mia su Colomani. Sapete che non amo questo calciatore, fermo restando che non è uno scarso, non è un mediocre come scrivono alcuni, però io credo che sia arrivato il momento di dire al Paris Saint Germain: l'offerta nostra è questa, caro El Khelaifi o Campos, non so chi faccia le trattative, presumo il secondo, prendere o lasciare, anche perché ora c'è Massaro e quindi magari potrebbe spuntare qualche nome impronosticabile, non sponsorizzato, magari che con 40 milioni anche meno puoi prenderlo come centravanti. Oggi, a proposito di centravanti, non sono solo, al mio fianco Andrea Di Lella.
6: Ciao Quintiliano, un saluto a
5: bella
6: te
5: sorpresa.
6: E a tutti. Sì, io sono passato per un saluto, poi mi hanno detto no, vieni a fare cosa, dico no, vabbè dai, sono passato per un saluto. Sono arrivato un po' tardi, dico la verità. Invece niente, mi avete precettato, per me è sempre un grande piacere, ma io non sono venuto, non ero passato per fare la trasmissione, ero passato veramente per salutare. Ogni tanto capita, no? La mia ultima apparizione qua è stata purtroppo una cosa nefasta, perché fu il giorno di Galatasaray Juve, l'andata al 5-2, no?
5: Mamma mia.
6: Feci il colpo di tacco insieme a Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio. Insomma, una partita che andò veramente male per la Juve. Però mi fa sempre molto piacere ritrovarvi.
5: Lo so, con me non ti piace molto stare, però
6: vero,
5: insomma, dai.
6: Ma cioè, ti ho riempito i complimenti fino adesso.
5: Scherzo, vabbè, che io scherzo, no, poi, lo sai che scherzo.
6: No, ma certo, anch'io.
5: Allora, caro Andrea,

0: Ma stiamo seguendo.
1: Non tutta la puntata, però ve lo dico perché.
0: Quando vuoi.
1: Lo spazio, il titolare è Quintiliano. Per cui,
0: quando vuoi, no, decide Federico Rossi. No, quindi fino, ecco, alle 21 stare qui. No, scherzo. Allora, caro mitico Andrea Di Lella, bentornato. Quanto tempo, almeno per me. Kai Bob, non so se sia un uomo o una donna, non lo so.
1: Non lo saprei io, grazie mille, però ripeto.
0: Valerio da Latina, ora la mezz'ora credo la dedicheremo ai saluti, ecco, ad Andrea.
1: No,
0: buonasera, vabbè, grande Quinti, e che piacere, il mitico prof.
1: Grazie,
0: Valerio, no, Valerio da Latina.
1: Piacere
0: allora,
1: mio.
0: Caro Andrea. La Juventus ha cambiato. Possiamo dire finalmente la Juventus è una società strutturata, innanzitutto?
1: Sì, sì, lo possiamo dire. Questo però non significa che la Juventus automaticamente con una società strutturata arriverà a dei risultati. La pazienza è poca da parte di tutti. E ti dico anche che adesso, diciamo, dal mio punto di vista non ci sono alibi per nessuno. A partire chiaramente dall'allenatore, parto al contrario, giocatori, allenatore e poi passo ai dirigenti. Perché dico questo? Perché comunque Luciano Spalletti ha finito una stagione male, male, perché nelle ultime tu alle ultime 4 partite avevi 5 punti di vantaggio sulla coppia come Roma, sei riuscito a finire sotto entrambe, per cui bene non hai finito. E quindi io mi aspetto molto da Spalletti, altrimenti sul valore aggiunto che può dare avrei delle perplessità. Detto che la squadra dovrà comunque essere puntellata, ristrutturata, così come è stata la dirigenza ristrutturata anche per la squadra, saranno secondo me fondamentali, l'ho scritto diverso tempo fa sui miei profili social, le sinergie di mercato con i club italiani esteri. Cioè, ho un problema, faccio un esempio, Juventus di esubero, tu altro club italiano estero, hai un altro problema di esubero, magari il mio esubero a te, per te è funzionale, e il tuo tra virgolette esubero oppure il tuo gioiello per me Juventus è funzionale.
0: Reciproca necessità, reciproca convenienza, è quello che dico sempre, Andrea, perché sappiamo benissimo, inutile che ci giriamo troppo intorno, io lo dico da tempo, non piace questo discorso ai nostri ascoltatori, tifosi della Juventus, ma la Juventus, così come tutti gli altri club italiani, ma noi parliamo di Juventus, non può prescindere dal discorso economico-finanziario,
1: certo,
0: anche alla luce dell'ultimo accordo fatto con la UEFA in seguito al fair play finanziario. 6 milioni pagati subito per il triennio precedente, rispetto ai prossimi 3, 14 milioni condizionati, un po' come quando uno va in carcere, no?
1: Esatto,
0: due anni,
1: esatto,
0: con la condizionale, no?
1: Sì, detto che poi ci sono dei club, penso
0: lasciamo
1: per esempio,
0: perdere,
1: no, penso per esempio alla Roma, che ha deciso invece
0: di pagare
1: l'eventuale multa, perché lo ricordo, non succede nulla se tu non riesci a rispettare i parametri, nulla, mi spiego, chiaramente potresti avere una multa più lunga, oppure potresti avere una serie di limitazioni come ad esempio il blocco del tesseramento dei giocatori per le liste diciamo delle coppe europee, e per finire proprio la cosa più grave è il blocco di alcune, una o più sessioni di calciomercato,
0: che sarebbe una cosa devastante, però per la Juventus non sarà così. Allora Andrea, domanda numero uno: perché, ammesso che tu lo creda, Carnevali è l'uomo giusto per la Juve?
1: Guarda, io se è l'uomo giusto non lo so. So che è un ottimo dirigente.
0: Però un'idea ce l'hai.
1: Sì, sì, infatti, penso sia un ottimo dirigente. Dobbiamo solo capire che la Juve non è al Sassuolo, e in primis lo deve capire lui, e come tutti i dirigenti verrà giudicato sulla base di quello che farà e non farà. Perché io, perdonami se insisto, per me chiunque rimanga alla Juventus a qualsiasi titolo, dal mio punto di vista non avrà alibi. Faccio un esempio: a gennaio noi sappiamo benissimo che Spalletti ha chiesto un giocatore, un attaccante d'area di rigore, no? Ti ricorderai, sono andati
0: come
1: da
0: no.
1: Enesiri, sono stati
0: non
1: due giorni a Holland, Istanbul,
0: insomma, ha chiesto,
1: esatto,
0: uno normale che,
1: esatto,
0: segni.
1: Mateta,
0: che
1: poi segnasse, non ci sono arrivati perché
0: sì,
1: poi su Mateta bisognerebbe aprire un capitolo, perché il discorso del ginocchio, l'infortunio,
0: sì,
1: eccetera. Mateta però sta giocando i mondiali, non li gioca perché è in panchina, però è negli Stati Uniti convocato con la nazionale francese. Spalletti ha chiesto un attaccante, questo attaccante non è stato preso, lui però ha accettato comunque di restare. Dal mio punto di vista, e poi comunque si è lamentato varie volte in conferenza stampa, dal mio punto di vista questo, da questa stagione qua, è sbagliato. Cioè Spalletti non è d'accordo? Perfetto, Spalletti può restituire il mandato, mette sul tavolo e va via. Perché se io non sono d'accordo, se io non sono d'accordo, è inutile fare polemiche, diciamo, a uso e consumo dei media, delle radio, delle televisioni, della carta stampata e dei tifosi. Cioè, se chiunque sia, ripeto, Qualsiasi giocatore resti, qualsiasi giocatore, qualsiasi allenatore resti, qualsiasi dirigente resti, faccia campagna acquisti. Dal mio punto di vista non ce l'ha più nessuno gli alibi. Perché non può essere così? Sono troppi anni che la Juve non lotta, adesso addirittura sei arrivato sesto, basta.
0: E allora, per ovviare a questo tuo discorso, credo, e presumo che lo stiano facendo, che si parta al contrario rispetto, per esempio, a Tudor, che contava poco sul fronte del mercato. Che tu fai del mercato rispetto alle indicazioni dell'allenatore, che non significa ti chiedo Holland e mi prendo Holland, certo. Però ti chiedo un centroavanti con delle caratteristiche e provi a prenderlo. Oppure mi dici, guarda caro Luciano, ci sono due a disposizione, faccio un esempio, Mateta e Rossi, prendiamo questo. Credo che adesso però Andrea si lavori proprio in sinergia. Ecco perché dico la società strutturata, la stiamo chiedendo da anni, finalmente è arrivata. Credo che l'arrivo di Massara, che presumo tu plauda, no?
1: Cioè, sì, sì,
0: giusto. No, io lo ritengo uno molto.
1: Sì, sì. Tra l'altro, lui risponderà a Carnevali.
0: Esatto.
1: E è proprio il
0: responsabile di tutto il calcio.
1: Esattamente, responsabile del calcio, per cui gestirà, individuerà anche la filosofia e perseguirà la filosofia del club. Lato calcistico, avrà sotto di sé il direttore sportivo, che è Marco Ottolini, e il reparto scouting, che adesso sta curando da un po' di tempo Marco Ottolini. Ma se la Juventus inserirà una nuova figura di, a livello di scouting, quindi di capo osservatori, sarà sempre sotto, tra virgolette, il controllo di Massara.
0: E allora mi ha dato un assist, casualmente, ragazzi, non è che ci siamo parlati.
1: Eh no, perché io sono arrivato 10 minuti fa.
0: A proposito di scouting, ieri vi avevo fatto un cenno, no? Devo sentire il mio amico Michele Fratini. Michele Fratini, grande, stamattina grande. Alle 7 mi
1: molto
0: ha chiamato, gli ho detto Michele...
1: Alle 7 mattina?
0: Sì.
1: Vabbè, ma te sei tipo la
0: sì, io stavo correndo, lui stava camminando, però vabbè, ci siamo parlati. Sostanzialmente il discorso è questo, lui... Sulle tracce di Fratini c'è la Roma da tempo,
1: sì,
0: ma attenzione, perché Massara e Fratini sono molto, esatto, amici, sì. Tra l'altro hanno incontrarono Comolli prima che Massara, esatto, andasse alla Roma. Massara ha fatto un colloquio con Comolli, alla fine gli ha detto: mi dispiace caro Damien, caro direttore, non combaciano i nostri modus operandi. Sostanzialmente, quando gli ha indicato gli algoritmi, così mi è stato detto, gli ha detto che okay, no, noi abbiamo un altro metodo, e quindi è stato solo rinviato l'arrivo di Massara. Non è escluso, anzi no, non è escluso, sta pensando anche a Fratini, quindi attenzione. Beh, certo. Perché mi dispiace, perché poi non interverrebbe più un radio.
1: Beh,
0: però
1: certo, non potrebbe.
0: Sarei contento,
1: non potrebbe,
0: sarei
1: perché...
0: contento con lui. Andrea, mi hai dato un assist, perché io dico da tempo, visto il momento storico, vista la situazione economico-finanziaria della Juventus, e vale per tutti gli altri club, forse c'è qualche eccezione, quanto è importante lo scouting, ma quello di una volta.
1: Sì, sì, no, assolutamente. Detto che poi sugli algoritmi bisognerebbe aprire un capitolo quintiliano, perché non è che le altre squadre non usino gli algoritmi.
0: Adesso gli algoritmi non sono preeminenti per scegliere.
1: Esatto, no, esattamente. Cioè, nel senso, non è che le squadre italiane e europee non usino gli algoritmi. È chiaro che però c'è un metodo di osservazione del calciatore, che è video sul campo, e poi con l'aiuto delle statistiche, di algoritmi generati in base a delle metriche che può dare la società, che può dare direttamente il capo scouting, si arriva alla scrematura dei vari giocatori. Io ricordo sempre però che il discorso scouting arriva dopo che cosa? La parte economico-finanziaria, che
0: certo.
1: Chi mi ha seguito, perché sono intervenuto diciamo 6 anni qui a Radio Bianconera, sa benissimo che purtroppo o per fortuna, in base a come voi la vediate, la parte economico-finanziaria è sempre preponderante rispetto alla parte tecnica. Quindi quando io vado a scegliere un giocatore, il giocatore è funzionale per, faccio un esempio, non deve essere solo funzionale in campo, quello è l'ultimo parametro. Il primo parametro è che età, è un giocatore rivendibile, poi andiamo a capire quanto costa di cartellino, quanto costa di ingaggio, quante commissioni al procuratore devo dare, quali altri bonus devo dare, premio alla firma, premio tra virgolette di fedeltà se non voglio pagare le commissioni subito, cioè entriamo in un ambito. Mano a mano si scremano i vari giocatori che devono, per i quali devono combaciare le due aree, economico-finanziarie e parte tecnica, e si arriva mano a mano alla scelta del giocatore.
0: Sì, sì.
1: Ricordiamo un'ultima cosa, ricordo, questa l'ho detta tante volte, ma dato che è un po' che non, che non intervengo, mi fa piacere. Ricordiamo che in generale ogni posizione di campo, quindi dal portiere all'attaccante, quindi dall'1 all'11, metteteli voi in campo come volete, di solito, solitamente si arriva a una scrematura di una cinquantina di giocatori, 4 per ruolo, più tra virgolette altri 6-7 giocatori che sono tra virgolette in stand by. Se tu non riesci a fare prima scelta, seconda, terza, quarta, magari c'è un altro tipo di calciatore che è tra virgolette, in teoria sembra brutto, la quinta scelta, ma poi non lo è. Questa è tutta una serie di,
0: per tornare al discorso algoritmo, sì, ma come supporto, esatto, dell'uomo. Firmo. Perché Fratini mi ha detto: firmo, preferisco andare a vedere 4 certo, volte un ragazzo, anche io ne vado un a ragazzo tanto, che 10-20 video di questo ragazzo, oltre che vorrei sapere anche che vita conduce, esatto, extracampo, perché è, esatto, fondamentale. Comunque, chiusa la parentesi, andiamo un po' sulla strettissima attualità. Di Colomania abbiamo parlato, carissimo Andrea. Ci credi tu al fatto, diciamola tutta, a questa sostanziale retromarcia di Vlahovic che avrebbe richiamato la Juventus? Cara Juventus, non c'è nessun club che mi sta cercando, no, di un certo livello, solo il Besiktas. Vogliamo riprovare la trattativa affinché io possa continuare con voi? Ci credi o no?
1: No.
0: Per me ora ho estremizzato.
1: No, certo. Beh, oggi, guarda, senza fare nomi, su tutto sport c'è scritto, c'era una prima pagina abbastanza inequivocabile. Poi, se andate a leggere, insomma, c'è scritto tutto un articolo. Però la prima pagina è inequivocabile. Dal mio punto di vista, no, non è così. Cioè, nel senso, non credo che Vlahovic abbia richiamato. Non ho né indiscrezioni né notizie in merito. Però ti dico, dal mio punto di vista, prima, mentre ero in macchina, mentre venivo qua, ho ascoltato, no, molti ascoltatrici, ascoltatori, che hanno detto: no, ma se torna alle condizioni della Juve, alle mie condizioni, poi ha vinto la Juve. Dal mio punto di vista, invece, siccome non è una battaglia e non lo può essere, perché qua, mio parere, devi andare verso una visione di una Juve che deve tornare a competere per il posto per il quale ha sempre lottato, che è lo scudetto in Italia. Può arrivare secondo, può arrivare terzo, non a 50 punti.
0: E soprattutto non stare fuori dalla lotta a ottobre.
1: Bravissimo, esatto. Però, dal mio punto di vista, per la Juve sarebbe una delusione da parte mia, proprio per la nuova dirigenza. Perché? Perché se io vado a riprendere Vlahovic, ok, dopo che lui legittimamente ha fatto una scelta, ha detto: no, io valgo questi soldi qui,
0: non mi potete dare come David a
1: no,
0: me.
1: Ma, no, e quello però rientriamo nei parametri, la Juve. Però io dico, anche se Vlahovic si dimezzasse lo stipendio, io ti dico, non avrei una buona opinione dei dirigenti. Ma sai perché? Perché mi sembrerebbe una scelta che denoterebbe una mancanza di idee nella dirigenza della Juve.
0: E forse anche di forza, guarda che ti dico.
1: Meno male, l'hai detto te, lo stavo dicendo.
0: Di forza, tra virgolette, contrattuale.
1: Cioè, perché tu non sai che pesci prendere e allora accetti nuovamente questa cosa. Ti dico, non so come andrà. Penso che andrà, che Vlahovic non giocherà più con la Juve, ma ripeto, questa cosa che sto dicendo non è un astio verso Vlahovic, che io per esempio è un giocatore che stimo, ma proprio per rafforzare i dirigenti. Cioè, il dirigente che torna indietro sui propri passi, appena arrivato, che fa una proposta a Vlahovic, sai cosa penserei io? In generale, e non solo io, perché se tu poi da te le ore ne contatti 2-3 al giorno, no? Sì, in trasmissione. Sì, sì. Io penserei che te non c'hai idee, che sei quasi con l'acqua alla gola.
0: E quindi sei costretto a riprendere un giocatore, esatto, che voleva andare via e non è andato via solo perché non è stato chiamato, esatto, dal Barcellona, esatto, dal Bayern Monaco.
1: No,
0: o chi per lui.
1: Lui si è offerto. Il problema è che quei soldi non ti danno.
0: Certo. Allora, prima Kat si specifica, alias Kat, tra parentesi, Alex Roberto. Poi, ciao zio Quinti, che bello sentire il prof. Persona speciale, Roberto da Cacina. Sullo speciale, sullo speciale avrete dubbi, però insomma.
1: Ah, Roberto,
0: dai.
1: No, perché mi ricordo al raduno, Roberto. ti ricordo anche del raduno di dicembre.
0: Poi,
1: grazie.
0: Claudio, grande Andrea, un piacere rivederti. Manchi grazie tanto, prof. Buonasera a tutti. Sono Claudio della provincia di Firenze. Grazie Claudio.
1: Io stavo dicendo prima a Quintiliano, io ho dei problemi di orario. Quindi io adesso, mentre prima invece avevo molti meno problemi, adesso ho dei problemi, quindi io ascolto quasi sempre Quintiliano.
0: E quindi, si annoia e dopo mezz'ora spegne.
1: No, perché sono arrivato a casa. Per quello.
0: Allora, però zio Quinti, che dice sempre di non sapere di mercato, conosci bene chi ne sa. Vecchia volpe. Esatto, però guarda che è un caso che Andrea...
1: No, è vero.
0: Qui,
1: no,
0: ve lo giuro,
1: non
0: sto scherzando.
1: Io guarda, la settimana scorsa ho mandato un messaggio ad Alessandro e Vincenzo dicendo: io sarei qui in zona, passo per un saluto. Non era veramente nei piani fare una trasmissione. Poi mi hanno buttato dentro, quindi dicevo: vuoi venire? Alessandro dice: ma sì, vieni. E sono,
0: ma è giusto,
1: sono
0: così,
1: ma
0: se
1: no, no, ma io vi ringrazio, però ripeto, non era proprio nei piani. Io sono passato veramente solo per un saluto.
0: Prof, illuminaci più che sui nomi, sui profili, perché tutti i nomi che si sono fatti non hanno lo stesso profilo tecnico barra tattico. Sempre Valerio.
1: C'hai ragione, Valerio. E infatti lì la grande domanda che penso che non sappia praticamente nessuno è: ma quali sono gli attaccanti? Faccio un esempio, gli attaccanti per la Juve. Allora, è chiaro che andando via Vlahovic, o riprendi Vlahovic, spero di no per i motivi che abbiamo appena spiegato, oppure devi prendere un simil Vlahovic, se è quello che vuole Spalletti. Perché Colomuani, Quintiliano,
0: io lo dico sempre, ma per me non è un 9 come intendo,
1: esatto,
0: io il 9.
1: Esattamente, cioè, no, ma non è un 9 nemmeno come Vlahovic, caratteristiche, certo, poi vi può piacere o non piacere, decidete voi. Cioè, Colomuani fa la punta, ma non è, come dice Quintiliano correttamente, un centravanti.
0: Non è un bomb, dai,
1: poi no, può fare l'esterno, ma non è un'ala. Faccio un esempio alla Conceição, alla Zegrova. È una sorta di ibrido che può giocare in più posizioni di campo. Che però è un giocatore che con l'exploit all'Eintracht di Francoforte, dopo non l'ha più ripetuto.
0: Bravo,
1: quella.
0: Bravo,
1: e il Paris Saint-Germain, perché questa è un'altra cosa da dire, anche l'anno scorso voleva circa una cinquantina di milioni, adesso che è passato un anno ne vuole 45, tant'è che la Juve andò da Openda più o meno spendendo quelle cifre lì, prezzo, un diritto, più o meno, no, prezzo, un diritto che poi diventa
0: lasciamo
1: obbligo
0: perdere.
1: Se rimani nei primi 10 posizioni
0: perdere.
1: Serie A, però il grosso problema è: ma la Juve quanto budget ha? Perché stavo dicendo prima fuori onda con Quintiliano, la coperta mi sembra un po' corta ad oggi. Cosa voglio dire? Che se io adesso ho della disponibilità economica, magari posso fare un portiere e un attaccante, che sono le due richieste di Luciano Spalletti il prima possibile, no? Sappiamo che lunedì parte il raduno della Juventus. Ma se io spendo tanto sul portiere, poi magari devo spendere meno sull'attaccante. E se io spendo invece di più sull'attaccante, quindi destino una parte, allora posso spendere di meno sul portiere. Per questo vedete che la Juventus è aperta su trattative, colloqui, su più tavoli. Fermo restando che magari c'è un nome che noi non sappiamo, almeno io sicuramente, che magari sarà un nome a sorpresa, perché non è mai
0: quello
1: uscito, che esatto, che magari stanno lavorando sotto traccia. Però ricordiamo sempre, lo ribadisco perché l'ho detto prima insieme a Quintiliano, attenzione, proprio sottolineato varie volte, alle sinergie di mercato con i club italiani esteri, perché questo secondo me sarà gran parte del mercato.
0: Esatto, insomma, diciamo che Massara anche per questo è stato preso. Per quanto riguarda invece il discorso di profili di stranieri, per esempio Fratini, che è stato premiato per 4 anni consecutivi come miglior talent scout italiano.
1: Non lo conosco, però me ne hanno parlato benissimo.
0: Come talent scout italiano è molto esperto a livello anche di calcio estero, di giovani e i Friedkin lo vorrebbero per questo motivo,
1: certo.
0: Però attenzione, perché se chiama Massara, io credo, non lo so, ma da quello che mi ha fatto capire Michele, probabilmente risponderà presente, perché sono proprio amici, sono amici storicamente, si stimano, lo voleva già lui alla Roma un anno fa, è venuto qui a Roma, poi venne qui in studio 5 minuti, poi non si è fatto più nulla, c'è stata l'attesa, eccetera eccetera. Ciao prof, un abbraccio, ci siamo conosciuti in studio, sei un grande Enzo da Cireale.
1: Oh, grande Enzo, sì, assolutamente, mi ricordo.
0: Vi siete conosciuti da Cireale o qui?
1: No, qui durante un colpo di tacco, penso.
0: Immagino.
1: Penso, assolutamente, ti saluto Enzo.
0: Allora, Angelo da Agropoli scrive: i soldi fanno l'uomo onesto, la società è forte, se hai soldi noi per errori fatti nelle ultime stagioni siamo inguaiati. Se la Juve tiene Vlahovic a condizioni vantaggiose, per noi non dimostra debolezza ma intelligenza, concretezza e lungimiranza. Vedi Angelo, noi...
1: Ma è bello questo, è bello il dibattito.
0: A me piace proprio che ci
1: giusto.
0: Sia diversità di vedute.
1: Ma assolutamente, infatti non è mica scritto nella pietra quello che sto dicendo, nel senso, questa è la mia visione, dal mio punto di vista dimostrerebbe debolezza, ma ci sta che tu stai dicendo invece l'esatto contrario.
0: Anche perché poi ricordiamolo che il numero 9 titolare di Spalletti era Vlahovic, salvo poi infortunarsi, stare fermo purtroppo, eccetera eccetera. Siamo giunti al break, ti ritroviamo qua?
1: Dai, sì.
0: Che poi abbiamo Giletti, dai, perché Giletti un mese fa era molto critico, vediamo se ha cambiato un po' idea sul futuro possibile, probabile, chissà, della Juventus. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
5: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento, sai. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
4: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosicek centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Po, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annullamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annullamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, volevo andare via Andrea Dilella, ma Federico Rossi ha chiuso a chiave la porta e quindi è costretto a stare qui.
1: No, ma sai perché? Allora, tanto veramente vi ringrazio, perché c'ha un paio di ospiti, ma soprattutto uno che mi fa piacere salutare, perché anni fa insomma abbiamo avuto così una cosa di calciatori, mettiamo
0: una video col menù, vi dicevo, ecco, tra poco dillo Massimo tu. Giletti, che mi ha dato la scorsa volta, doveva intervenire, però poi ha dovuto presentare i palinsesti Rai, ha detto chiamami stasera, dopodiché dovrei, io uso il condizionale, Walter Sabatini, che conosce benissimo Massara, che conosce benissimo Massara, certo. Oltre che conosce Spalletti, ma a me piace molto proprio come interagisce lui. Poi un saluto al mitico prof.
1: Grazie.
0: Ah, si è ripalesato anche Giuseppe Muro, l'ho pensato, che non mi ascolta più, non mi segue più, e quindi
1: sai che con Peppe ci siamo visti sabato,
0: lo so, ho visto le foto.
1: Ah, beh,
0: sai che lui saluto, non mette nulla su Facebook.
1: No.
0: Allora Giuseppe scrive,
1: è discreto,
0: il sindaco scrive, grande. Sindaco forse decaduto, non so, quelle ultime elezioni, non lo so.
1: È quello dove
0: un saluto al mitico prof, grande. Che bello risentirlo in radio, un ringraziamento per la meravigliosa giornata di sabato a Preci, Peppe da Benevento. Ovviamente
1: Marco,
0: i saluti non sono estesi a Quintiliano, scrive Peppe. Non fa niente, io non mi offendo.
1: No, vedi,
0: ci mancherebbe
1: scherzo.
0: Altro, ragazzi. Qua ci divertiamo, anche perché io sono venuto stanco morto. Però poi quando sono davanti a un microfono, lo diceva ad Andrea, a me piace proprio, mi quasi eccito professionalmente.
1: Ma questo traspare, però.
0: Professionalmente.
1: Detto, io ti ascolto perché ho il tragitto, parte del tragitto in macchina.
0: Allora, circa un mese fa, più o meno una volta al mese interviene qui da noi. Un mese fa mi lasciò con una visione disfattista della Juventus, soprattutto sotto il profilo societario. Vediamo se con le ultime mosse ha cambiato idea Massimo Giletti. Ciao Massimo.
2: Ciao. Eccoci, buonasera a tutti. No,
0: intanto aspetta Massimo, voglio complimentarmi, sono molto contento che intanto tu continuerai con la tua trasmissione, questo ci tenevo a dirlo, perché ti seguo sempre.
2: Questo mi fa piacere, perché poi in queste giornate dove Ranucci, si parla molto di Ranucci, io ricordo a tutti che siamo stati noi a dare la notizia quel giorno, che poi ha fatto cadere nella trappola questi criminali che hanno messo la bomba, ma per chi l'ha messa lo scopriremo tra un paio di settimane.
0: Esatto, e sei stato l'unico a parlare di doppia curva intervenendo qui da me, poi purtroppo Massimo mi disse speriamo, vediamo cosa succederà anche alla luce del secondo pentimento, no? Dell'ex ultra o ancora ultra.
2: Ma io su quello sono avanti, quindi vediamo di Juve.
0: Parliamo di Juventus. No, ti dicevo, un mese fa quando ci salutammo, insomma, io mi hai trasmesso un po' di amarezza, no? Però era anche giustificata sotto alcuni punti di vista. Alla luce dell'arrivo di Carnevali prima, Massara dopo, insomma, è un po' migliorata la situazione, no?
2: Allora, mettiamo, visto che poi io sono un uomo concreto, una settimana prima che si decidesse l'arrivo di Carnevali, io faccio un'intervista su Tutto Sport, che mi dà, devo dire, grazie al direttore Vacciago, un grande spazio, un titolo a 9 colonne, fai un passo indietro, John Elkann, e caccia Molì.
0: Me lo ricordo.
2: Perché questa è la strada. A domanda del giornalista che mi fa intervista, chi sarebbe l'uomo da prendere? Io ho detto Giovanni Carnevali, allora dopo una settimana succede tutto, quindi io non posso che essere molto felice, non so se mi abbiano letto o comunque hanno capito che quella è l'unica strada. Adesso con Massara si completa un organico societario serio finalmente, a questo punto bisogna ritornare nel giro che conta e speriamo di poterlo fare quest'anno.
0: Hai fiducia sul fatto che la Juventus possa tornare a competere quantomeno per qualcosa di importante, Massimo?
2: Dico che quello che era straordinariamente importante non era il giocatore, ma era la società. Non c'è una squadra di calcio che possa reggersi solo sui calciatori. Prima devi fare le fondamenta. Le fondamenta sono i direttori generali e gli uomini che gestiscono il potere, non solo a Torino, ma sanno stare anche nei tavoli che contano delle Lega.
0: Esatto.
2: Numero due, questi uomini sono capaci, conoscono il mercato, conoscono il calcio da anni e sanno cosa fare. E finalmente abbiamo qualcuno che decide.
1: Andrea, io invece volevo andare un po' sul... sul campo, no? sul mercato. Secondo Massimo Giletti, Spalletti potrà incidere di più di quello che ha fatto la scorsa stagione, perché sappiamo che ha finito male, no? La Juve a 4-5 giornate dalla fine aveva 5 punti di vantaggio sia su Como che su Roma, e è riuscito a finire dietro entrambe, e quindi una grossa parte della critica se la prende anche lui, ovviamente. Quest'anno Spalletti sarà più motivato, perché dal mio punto di vista diciamo non avrà molti alibi.
2: Ma tanto Spalletti è uno che gli alibi non, cioè, un uomo abituato a vincere, stare a livelli importanti, combattere in squadre dove il clima e le tensioni erano alte, cioè, il problema è che sì, anche lui si mette dentro al fallimento degli ultimi giorni, perché posso dire che è inaccettabile che una squadra come la Juventus pareggi in casa col Verona, è lì che è caduto tutto, perché quei due punti buttati non hanno senso, e quindi lui è parte del fallimento. Ma il problema è che il fallimento poi vero è quello dei giocatori che vanno in campo. Senza Spalletti noi non saremmo neanche arrivati a giocarcela lì. Speravamo che bastasse Spalletti, ci abbiamo sperato tutti, alla fine però sono sempre i giocatori che vanno in campo, e quindi la qualità umana a livello mentale di questi ragazzi è evidente. Ci hanno abituato in questi anni a fare, non so, abbiamo battuto Manchester City, abbiamo fatto una partita straordinaria col Galatasaray in 10, due volte, però poi siamo usciti. Allora fanno delle cose straordinarie e poi perdono in casa col Como, non riescono a gestire le tensioni nelle partite vere, quelle che contano, e quello è una questione di personalità, quella che continua a dire, sempre sottolineato Spalletti con molta più eleganza di me, che questa non è una squadra che ha giocatori mentalmente forti.
0: E infatti sul mercato vuole dei giocatori tecnicamente ovviamente di livello, ma anche con personalità, per esempio come portiere di Bo Martinez, ma pare si stia complicando, a centrocampo possibilmente che sia o che per lui. Ma io ti voglio chiedere questo, Massimo, tu perderesti tutto questo tempo per riprendere Colomani?
2: No, io assolutamente no, cioè la Juventus ha bisogno di un centravanti che faccia 20 gol. Tutto il resto è contorno poi a quelle cifre. Il problema è che noi avevamo un centravanti che i gol li faceva, e quindi si è complicato proprio per la capacità della gestione precedente, probabilmente, o comunque anche per l'ostruzionismo dello stesso ragazzo, di suo padre, di tutti i malfattori che aveva intorno come procuratori. Però di fatto noi non possiamo pensare di sostituire un bomber con un non bomber, esatto. Secondo me lì è tutto meno un bomber, esatto. Quindi sta follia investire di nuovo 40 milioni su un giocatore che è un buon giocatore, ma non è, cioè la Juve ha bisogno di uno che sicuramente ti fa 20 gol,
1: sì.
2: Un Trezeguet, uno che se ha due palle una la mette dentro. Trovarlo è difficile, perché continuiamo a parlare di investimenti sui 50 milioni per questi tipi di giocatori. Allora mi fa incazzare, noi avevamo in casa uno che magari non stoppava bene la palla, magari non era sempre, però comunque i suoi gol più o meno li faceva. Ecco, l'avevi lì, non spendevi, e per un anno gli davi, cioè bisogna trovare una sorta di compromesso. Hanno fallito da un punto di vista manageriale anche su questo, perché è troppo facile dirsi manager, però far andare via zero Dybala, far andare via zero dopo aver investito 100 milioni quasi su questo su Vlahovic, capisci? Cioè, non lo sostituisci con un buon giocatore che da solo non regge però l'attacco.
0: Quindi tu non vedi un pertugio entro cui potersi insinuare una nuova trattativa per il rinnovo di Vlahovic, cosa che...
2: No, io non sono dentro. Io sto dicendo che se Vlahovic non trova spazi altrove, ne avrebbe già trovati probabilmente, forse bisognerebbe cercare di tapparsi il naso e vedere di trovare questa soluzione temporanea. Però ripeto, la Juventus ha bisogno a centrocampo di leader, di giocatori di qualità vera, Poi c'è il centravanti, abbiamo giocato un anno senza centravanti, guarda caso, sia l'Inter, la Juve, il Milan sono uscite, non sono entrate perché non avevano centravanti.
0: Vero.
2: La Roma ha preso male ed è entrata in Coppa, questo è il soldoni.
0: Esatto.
2: Se non si capisce che il calcio ha bisogno di un portiere, un grande difensore, un grande centrocampista, un centravanti, non facciamo il manager di calcio.
0: Come diceva Nero Rocco, sì. Andrea,
2: ma è così, ma il calcio è quella roba lì, certo. Non inventiamo. Tutto il resto è contorno, di alta qualità, per carità, ma chi fa l'ossatura di una squadra è quella,
0: è chiaro.
2: La leadership. Ditemi un uomo di carisma della Juve.
0: Nessuno.
2: Quello che combatte sempre è Locatelli. Tutto il resto io non lo so chi sia, non lo so.
1: E mi collego al discorso di Tutto Sport, no? Avevi fatto il nome di Carnevali. Lo facciamo sul campo. Qual è un giocatore che vorresti vedere alla Juventus? Qualsiasi posizione.
2: No, beh, io avrei io penso un portiere bravo vale 10 punti. Mi fa differenza. È un centravanti vero. Sono troppi giocatori, cioè la Juve va ricostruita, allora bisogna fare un patto di onestà. Investiamo sui giovani per pensare al domani. Però, sai, quando vedo andare via gente come Rabiot, parametro zero, che sono poi gli uomini fondamentali del reparto centrale della nazionale francese, mi vengono dei seri dubbi. Perché abbiamo buttato via milioni di euro, ma non abbiamo trattenuto giocatori che dovevano rimanere alla Juve. Per prendere altri senza personalità,
0: vero? Purtroppo
2: questo,
0: è vero.
2: Questo quando tu fai le cose con gli algoritmi, fai una gran cazzata. Tu l'uomo, prima devi scegliere l'uomo, vero. Guardare suo padre, sua madre, vedere che famiglia ha. Questo mi insegnava con i Perti quando ero ragazzo. Mi ha detto sempre: alla Juve prima si scelgono gli uomini, poi arrivano i campioni.
0: Sì. A me Gentile ha raccontato la prima volta che andò a parlare con Boniperti, io sono rimasto quasi scioccato, però ha detto era così Boniperti. L'ultima, Massimo, ti saluto e ti ringrazio. Allora, questione doppia curva, hai detto che riprenderai, quindi aspettiamo
2: sì.
0: Che la tua... Hai delle novità intanto?
2: No, sai, televisivamente le novità si aspetta a settembre.
0: Ma no, magari ci dicevi qualcosa prima. Vabbè. E poi invece, Massimo, volevo chiederti un po', volevo chiedere il tuo parere rispetto all'articolo che è uscito oggi sul Corriere della Sera. Insomma, sono delle intercettazioni per me pesantissime riguardo alla questione, chiamiamo l'arbitropoli per il momento, dai, altrimenti sembra che poi siamo di parte. Rocchi avrebbe scelto degli arbitri rispetto alle... e necessità, alle volontà dell'Inter, comunque di anche perché le
2: gare. Ma no, non mi stupisce, non l'avevo capito.
0: No, davvero, no, cosa ti aspetti? Che veramente si continui con il silenzio, Massimo, oppure veramente qualcuno faccia qualcosa?
2: Ma voi vi dovete chiedere in che mani sono i giornali sportivi, a che appartengono, perché qui c'è tutto un sistema che tace. Io mi stupivo quando facevo delle battaglie durissime sulle curve, portando documenti incredibili, intercettazioni messe nascoste dal 2019, non fate uscire, parlavano di omicidi, eccetera, e nessun giornale sportivo tirava fuori le cose. Silenzio totale, perché siamo tutti asserviti a un sistema, sono asserviti purtroppo a un sistema. Quindi toccare certi poteri è sempre difficile.
0: Quindi non ti aspetti nulla, diciamo così.
2: No, non mi aspetto nulla, Si controlla il sistema dei giornali, del sistema di un certo tipo di televisione che fa affari col calcio, cui noi paghiamo anche gli abbonamenti, eccetera. Non ha nessun interesse a sputtanare questo sistema o andare a cercare verità scomode. Dobbiamo avere il coraggio di dircelo tra di noi.
0: Massimo, mai fatto pace con il figlio di Facchetti?
2: Ma io non è questione personale.
0: Io
2: rispetto tutti, però quando ti trovi di fronte degli attacchi così violenti alla Juventus e difendere posizioni, io capisco da un punto di vista umano, glielo dissi anche, io capisco, è tuo padre, eccetera, è stato un grandissimo giocatore, una persona per bene, l'immagine è quella, ma le intercettazioni
0: esistono.
2: Sono molto pesanti e nascondere che il procuratore Palazzi avrebbe chiesto delle pene molto più pesanti rispetto a quelle della Juventus, che ricordo tutti, fu costretta ad andare in Serie B, e non dire che è così mi lascia perplesso, cioè far finta di non vedere la realtà. Quelle parole non sono state dette, mi spiace, ma non è questione di far pace,
1: certo,
2: è questione certo. di onestà intellettuale. Non puoi difendere l'indifendibile.
0: E che non è ovviamente lui, era il figlio, ma poi come hai detto tu purtroppo c'è parte della stampa
2: ma le colpe dei padri e viceversa
0: non c'entrano nulla, figli, no,
2: non è
0: manca...
2: questo, nessuno vuole criticare, certo. non esaspera un clima che è già... Io non dimentico quello che diceva della Juventus, io non dimentico di essere stato l'unico che con coraggio è andato porta a porta a difendere la propria squadra. Gli altri tifosi, super tifosi, io non li ho visti. Alla famosa marcia dei 30.000 che eravamo a Torino, chi c'era?
0: Bianco? Io me lo ricordo, eri davanti
2: chi
0: a tutti.
2: Chi c'era di famoso? Io, a fianco a me. Nessuno ci ha messo la faccia di quelli famosi. Sì, c'era qualcuno, un persone di secondo livello. Quanti siamo juventini? Io non li ho visti i numeri uno. Io sono arrivato e ci ho messo la faccia.
0: Massimo, grazie mille.
2: Ciao a tutti.
0: Ci risentiamo prossimamente. Insomma, speriamo, grazie. Sicuramente andrà benissimo anche questa stagione. Aspettiamo ovviamente con ansia questa continuazione.
1: Sì,
0: sei l'unico dell'inchiesta, esatto. Sei l'unico giornalisticamente dell'inchiesta doppia curva.
2: Ferdico.
0: Lo so.
2: Ferdico. Esatto. Buona giornata.
0: Grazie, Massimo. Ciao. Un abbraccio. Grazie. Bell'intervento, eh?
1: Beh, ha tirato delle mine mica da poco.
0: Massimo,
1: spero che venga ripreso. Spero che la tua trasmissione venga ripresa dai media, perché
0: Massimo,
1: ha tirato.
0: Dipende a quelli a cui interessa o meno.
1: No, ha ragione. Però vedi, un conto lo dica io che non so nessuno, lo dica lui che
0: no, io gli ho fatto una domanda perché ho fatto una lite in diretta. Lui si è alzato, è andato via.
1: Certo.
0: Effettivamente lui diceva: io non è che sto parlando di tuo. Però bisogna essere onesti.
1: Certo.
0: Lo sappiamo benissimo, soprattutto qui, perché Moggi, durante la trasmissione del nostro direttore, portò le famose intercettazioni nascoste, le verità nascoste. Poi abbiamo fatto un file. Poi
1: ma c'è anche il podcast sul sito Bianco News, no?
0: Cioè, lui le portò poi al report e le portò Moggi anche durante un'assemblea degli azionisti.
1: Esatto.
0: Allora, Colo è come David. Beh, sono un po' diversi, dai. Colo, intanto, qualche gollettino l'ha fatto.
1: Guarda, David, però, non si è integrato. Io lo voglio dire con molta chiarezza.
0: Ma anche secondo me è una questione di.
1: Ma non solo, non si è integrato col nostro paese, non si è integrato col campionato, non si è integrato tantissimo con la squadra, almeno inizialmente. E comunque posso dire anche che insomma non è proprio nelle grazie dell'allenatore come scelte tecniche, ovviamente nulla di personale.
0: Allora,
1: cui ha pagato questa cosa.
0: Allora, Mago Lillo, che mi deve sempre far sapere se è un mago vero o un mago finto, facci una magia per la Juventus, Mago
1: magari,
0: Lillo.
1: Dai,
0: allora,
1: scudetto Europa League.
0: Esatto.
1: Che sarebbe male.
0: Basterebbe una delle due, guarda.
1: Ma vabbè, però voglio dire.
0: La doppietta a quel punto.
1: Dal mago,
0: approfitti.
1: Io ho lasciato la Coppa Italia.
0: Esatto. Allora, buonasera, ma se a Lille giocava con Zegrova, Open Data, saluti dalla Germania. Giocava con Zegrova, però Davide parliamo, non
1: sì.
0: Perché Open Data giocava con il Lipsia.
1: David, tu devi vedere che tipo di caratteristiche ha, no? David lo devi servire in profondità. David giocava a Lille con i due esterni che andavano dentro il campo. Con lo stesso Zegrova lo hai ricordato tu nel messaggio. E la Juve non ha mai giocato così.
0: Esatto.
1: Quindi anche quello, ripeto, quando tu hai, non t'ambianti col paese, non t'ambianti col campionato, almeno inizialmente possiamo dire, senza, non ti sei proprio ambientato con la squadra, non è che l'ho fatto io i selfie che non c'erano problemi eccetera, non sono io che in conferenza stampa per smorzare le cose ha detto,
0: perché poi metteva il formaggio sugli spaghetti, ci siamo capiti, no?
1: Stavo dicendo,
0: io sono
1: quello.
0: Un imitatore nato,
1: cioè, non è che l'abbiamo detto noi, cioè, l'hanno detto loro, per cui non si è ambientato. E poi ripeto, nelle scelte tecniche non era e non è, credo, il preferito di Luciano Spalletti.
0: Allora, Andrea, c'è una domanda per te. Ciao Quinti, mi piacerebbe sapere un'opinione del prof su Pellegrino. Grazie, Albi e Cucci da Casale Monferrato. Vai.
1: Allora, Pellegrino è un attaccante che mi piace.
0: Anche a me.
1: Però mi piace nell'idea che la Juve debba prendere un attaccante più forte di lui.
0: Certo.
1: Mi spiego, cioè, se Pellegrino arriva
0: come alternativa
1: e quindi deve partire qualcun altro che c'è oggi in rosa, allora va bene. Se invece Pellegrino andasse a sostituire Vlahovic, avrei delle grosse perplessità.
0: Anch'io, è chiaro.
1: Perché
0: ma
1: è un
0: no...
1: ragazzo che deve crescere.
0: Esatto.
1: E la maglia della Juve comunque
0: non
1: è
0: quella,
1: una maglia
0: del Parma,
1: pesante,
0: certo.
1: Esatto. E poi i gol li devi fare. Pellegrino c'ha una media, se non vado errato, di circa un gol ogni tre partite. È troppo poco. Per fare attaccante da Juve è troppo poco.
0: Allora, Vincenzo, lo sappiamo, però tu fai questa domanda, ma l'abbiamo detto, lo ripetiamo e l'ho premesso anche Andrea prima, no? Quando gli ho fatto la domanda sulla dirigenza. Abbiamo fatto una bella squadra di dirigenti, ma questi scendono in campo. Ma è chiaro, no. Lo ha detto anche Carnevali. Ora dobbiamo fare la squadra che scende in campo. Ma questo, guarda, è logico. Però intanto partiamo con una società.
1: Esatto, ti dico questa cosa. Ad oggi, e lì hai ragione, come si chiama l'amico?
0: Vincenzo.
1: Allora, ad oggi, quindi oggi è 8 luglio, la Juve c'ha più dirigenti che acquisti. Ad oggi.
0: È vero.
1: Ad oggi più dirigenti. Quindi vengo, guarda, seguo la tua strada. Però, e lì ha ragione Quintiliano, è anche il mio pensiero. Intanto si è sistemata la società. Ricordo anche che l'ufficialità di Massara è stata ieri. Però Massara non è che stava a girarsi i pollici, cioè, quindi
0: Andrea te lo conferma.
1: Ma chiaro, dai, ma
0: quindi... l'ho pensato ieri, l'ho detto stamattina, ho avuto la conferma.
1: Certo.
0: Massara appena ma saputo di essere fuori dalla Roma è stato contattato dalla Juventus.
1: Ma
0: punto.
1: Quindi vuol dire che qualche giocatore, una base, certo, una base di scouting, di profili che vanno bene, come ho detto prima, sia sotto profilo economico finanziario che tecnico, ce l'ha, che poi si riescono a prendere è un altro discorso. Perché una cosa che non dice mai nessuno è che il reparto scouting, attenzione, il reparto scouting non prende i calciatori. Il reparto scouting sceglie i calciatori, come ho detto prima, sceglie i calciatori, come ho detto prima, sulla base dei parametri economico, finanziari e tecnici che decide la società nella misura dell'amministratore delegato, il presidente, eccetera. Questo fa, ma il reparto scouting in generale, tutti i club, non prende i calciatori, basta che lo sappiamo,
0: sì,
1: perché
0: certo.
1: I direttori, gli amministratori, i direttori tecnici, i direttori generali prendono i calciatori, di solito il direttore sportivo, ma in base poi alla struttura del club. Ma ripeto, il reparto scouting non prende i calciatori, li seleziona in base ai parametri.
0: Certo.
1: No, perché un'altra cosa clamorosa che io ho sempre sentito, scouting, cioè scouting della Juve, detto che è stato appaltato da Giuntoli in poi, eccetera, è stato, diciamo, è un po' tagliato, no? Nelle spese, eccetera. Quindi è stato, tra virgolette, appaltato. Appaltato significa che
0: sì.
1: Con consulenti, con procuratori, eccetera, eccetera, si è fatto un uso più ricorrente a queste figure qui, e tagliando un po' magari qualche scout che c'era. Però sembrano tutti scappati di casa. No, perché ripeto, il reparto scouting li seleziona in base a quello che mi dite voi, certo. Voi dirigenti. Okay,
0: cioè il talent scout, okay? Non è che gli dice: ho visto un ragazzo, guarda un po' se ti piace. In base ai parametri che,
1: esatto,
0: gli danno, sceglie,
1: esatto,
0: il calciatore.
1: Esatto. Questa è una cosa proprio da scolpire sulla pietra. Vale
0: chiaro,
1: per tutti, non per la Juve, non solo per la Juve.
0: È proprio così.
1: Calcio professionistico è questo. Ok, chiunque vi dica un'altra cosa, ecco, poi dopo c'hai il direttore, vediamo. Poi è chiaro che ci può essere un'intuizione del direttore sportivo, eccetera. Però poi è il direttore sportivo che, se c'ha un'intuizione, o il suo capo scout c'ha un'intuizione, la riporta al direttore. Il direttore va dall'amministratore delegato, chi gli ha dato i parametri, dice: guarda che qui abbiamo trovato uno pseudo fenomeno, un diamante grezzo, ci possiamo fare X milioni di plusvalenza fra tre anni, può essere utile anche da subito nella squadra. Allora lì è un altro discorso. Però ripeto, tranne rare intuizioni, il reparto scouting sceglie in base a dei parametri che gli vengono forniti. Per
0: magari
1: non prendono i calciatori.
0: Magari può anche occasionalmente, diciamo così, vedere un ragazzo.
1: Ma occasionalmente.
0: Senza sapere nulla, però poi si informa,
1: esatto,
0: quanto può costare,
1: esatto,
0: e quindi vede se rientra in quei parametri.
1: A volte tu in una partita, perdonami, vai a vedere un calciatore e all'occhio te ne balza un altro. Allora cominci a seguirlo magari.
0: Certo.
1: Però devi seguire sempre dei parametri, perché certo, è un ambiente di lavoro. Non è che ci sono cani sciocchi e fanno come voglio. Non funziona così.
0: Mandiamo un audio, vai.
3: Saluto al grande professor Di Lella,
1: ciao,
3: uno dei più competenti, ciao, a livello calcistico economico.
1: Grazie mille.
3: Caro Di Lella, ciao anche a Quintiliano, naturalmente.
0: No, vabbè, ma non fa niente.
3: Allora, penso tu, che ne dici? Matteo Pellegrino, gli infiliamo Miretti con una valutazione di 10 milioni, 8-10 milioni, no? Lo prendiamo a un prezzo ragionevole.
1: E quella è sempre una sorta, vabbè, di sinergia.
3: Professore? Ciao Sasha, Davide.
1: Ciao Sasha.
0: Ciao Sasha.
1: E grazie sempre.
0: Tanto lo valutano sui 30, se non sbaglio.
1: Sì, più o meno. Poi anche lì, no, bisogna capire le modalità di pagamento, cosa devi inserire. È il discorso della sinergia che facevo. Guarda, io l'ho scritto sui miei profili prima che cominciasse tutto il discorso del mercato, prima che arrivasse Massara, insomma, lo trovate, Facebook, X e Instagram. Le sinergie saranno fondamentali e Carnevali, secondo me, sta ricostruendo quello, perché ripeto, non è un caso che il mercato sia aperto il 29 di giugno per permettere a tante squadre di fare la plusvalenza. Guarda, te la faccio. Il discorso di Ekator. Ekator è un giocatore che ad oggi verrà valutato il ritiro, può essere una cosa che un colpo che magari fra qualche anno diventerà un fenomeno, ce lo auguriamo. Ma questa cosa qui è servita anche al Genoa perché doveva contabilizzare la plusvalenza. Nel senso, non c'è niente di male, eh? Non c'è niente di male. Però ci sono sinergie, come dicevamo prima, inizio trasmissione. Una cosa che può servire a me, un'altra cosa può servire a te. Però Ekator verrà valutato in ritiro e poi vedranno. Detto che io fossi il giocatore e fossi il rappresentante del giocatore o il consulente del giocatore, parlerei bene con la società per capire cosa fare, perché dal mio punto di vista Ekator deve giocare.
0: E quindi sarebbe opportuno che andasse a farsi le classiche ossa in un altro club.
1: Sì.
0: Siamo giunti al break, tra poco dovremmo avere, spero che lo abbiamo, Walter Sabatini.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
5: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal Tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
6: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18%, 8.252 punti, Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
5: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
6: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
5: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
7: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
5: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14.30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Yeah.
8: Ciao ragazzi, Valerio da Roma. E allora premetto che sono contrario sia a Colomani a quelle cifre e anche a Vlahovic, perché ha anteposto i soldi alla maglia. Credo che entrambi comunque siano investimenti destinati ad essere falliti, perché nel medio-lungo termine non possono generare quel valore, quindi ti potresti trovare nella solita situazione di mercato bloccato finché non vendi il Vlahovic di turno e il Colomani di turno. E per questo io, da dirigenti come Carnevali e Massara, che hanno sempre avuto comunque un'idea di mercato ben precisa, mi aspetto altro, mi aspetto colpi

0: Ciao ragazzi, Valerio da Roma. E allora premetto che sono contrario sia a Colomani, a quelle cifre, e anche a Vlahovic, perché ha anteposto i soldi alla maglia. Credo che entrambi comunque siano investimenti destinati ad essere falliti, perché nel medio-lungo termine non possono generare quel valore. Quindi ti potresti trovare nella solita situazione di mercato bloccato finché non vendi il Vlahovic di turno e il Colomani di turno. E per questo io, da dirigenti come Carnevali e Massara, che hanno sempre avuto comunque un'idea di mercato ben precisa, mi aspetto altro, mi aspetto colpi a costi sostenibili, giocatori che possano magari crescere nel tempo.
1: Ciao, avete parlato finalmente di una società. Io invece aspetto la fine del mercato per dire se questa società e questi dirigenti sono in grado di stare alla Juventus, perché è vero che siamo senza soldi, però le idee bisogna averle. Perciò aspettiamo, ragioniamo, vediamo se hanno queste idee, che sono dei grandi dirigenti, perché Sassuolo, Carnevali li vendeva tutti a 40 milioni. Vediamo anche se riesce a vendere qualcuno.
2: Ciao ragazzi, Eros da Cesena. Io al contrario di qualcuno, di diversi, anche di Vincenzo, io sarei contento se Vlahovic rimanesse. Vi chiedo questo: sentito dalle sue labbra o qualche sua, voi avete sentito qualcosa o letto qualcosa in questi giorni, nell'ultimo mese, diciamo così, che possa avere in qualche modo parlato contro la Juve, eccetera?
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, la maggior parte, diciamo che il 90% dei radioascoltatori scrive: buonasera professore, di Lella, senza nominare Quintiliano, ma non fa niente.
6: No, scherzo, non lo fa. No, scherzo. Quintiliano è il proprietario indiscusso del suo spazio. No, proprietario nel senso, perché c'è una bellissima trasmissione, c'ha degli ospiti di grandissimo livello, e parlo delle persone che intervengono lui giornalmente, quindi seguitelo, perché insomma
5: Allora su Matteo Pellegrino, Carnevali accelera ma valuta più opzioni.
6: Certo.
5: Ecco un'altra cosa, Andrea, che per esempio credo la Juventus negli ultimi anni non abbia fatto. Presumo che adesso, che tra Carnevali e Massara, anche se credo che sul mercato soprattutto Massara, credo, in modo tale che magari Carnevali si dedichi un po' di più alla questione amministrativo barra istituzionale, servono sempre dei piani B, no?
6: Perché certo.
5: Sembra scontato, ma non tutti.
6: No, ma infatti il discorso di Colomoni, no? Colomoni l'anno scorso, no? L'abbiamo detto prima, poi è arrivato Openda. Il Paris Saint Germain, però, dal suo punto di vista, non è mai andato sotto quelle cifre lì. Guarda, adesso vuole un po' di meno, perché è passato un anno.
5: Però è tanto, Colomoni è tanto.
6: Sì, però io ti dico, no? Tu guardala dall'altro lato. Allora, noi la guardiamo dal lato juventino, no? Ma io l'altra parte è il Paris Saint-Germain. Allora, io Paris Saint-Germain, bicampione di Champions, perché ho fatto due Champions consecutive, ho venduto la mia prima riserva a 74 milioni di bonus, e per Colomoni perché te dovrei chiedere 25? Perché ti dovrei chiedere 25-30? Cioè, capito? È un prezzo, tra virgolette, irreale.
5: Però bravo, Andrea.
6: Perché irreale vuol dire...
5: Aspetta.
6: Che io già ho venduto la mia prima riserva, l'hanno comprato in Italia, non l'ha comprato allora la Turchia, l'Inghilterra, l'ha comprato l'Italia.
5: Però
6: tra l'altro l'offerta del Tottenham, che sappia io, è infondata, cioè ecco, non c'è nessuna... Quindi, ecco, vi dico un'altra cosa,
5: una strategia.
6: Ore 8 e 10, dal mio punto di vista, che ho verificato tramite un mio contatto,

0: fatto diversi minuti fa, non esisterebbe questa offerta del Tottenham.
1: E quindi è una finta.
0: Lo dico, non sto
1: per
0: lì,
1: giustificare la richiesta. Però adesso tu hai fatto la parte del Paris Saint Germain.
0: Sì.
1: Io mi metto dalla parte della Juventus. Io è vero che cerco un centravanti, ma non esiste solo Colomani.
0: Bravo, io infatti non lo prenderei.
1: Non esiste solo Colomani. Però io devo anche approfittare del fatto che, lo sappiamo Andrea, questo benedetto calciatore è fuori dal progetto di Luis Enrique, quindi il Paris Saint-Germain deve liberarsene, uso un termine magari
0: estremo.
1: E quindi la Juventus anche deve insistere, e quindi deadline 35, no, basta, punto, va.
0: Perfetto.
1: Sei d'accordo?
0: Oppure,
1: o no?
0: Sì, oppure facciamo un'altra cosa e vengo, passo dalla tua parte, Juventina. Se io ho il piano B, che intanto Pellegrino, chi per lui, e voglio per forza Colomuani, che è una delle richieste, lo sappiamo, di, comunque, di Luciano Spalletti, che non disdegnerebbe il giocatore, allora io posso aspettare. Cioè, io arrivo negli ultimi giorni, nelle ultime 2-3 settimane di mercato, perché ci sono gli step anche nel mercato, no? Le ultime due settimane, dopo l'ultima settimana è il tempo dei saldi, no? Perché i giocatori scontenti ti rompono le scatole, non giocano le prime partite, cioè succede di tutto, e quindi è proprio svendita quasi totale. Però io, Juventus, a quel punto aspetto. Intanto, come dici tu, Quintiliano, vado su altri tavoli, vado su altre situazioni che magari non è mica detto che possano essere migliori di quella che stiamo trattando.
2: Certo.
0: Poi, arrivati negli ultimi giorni, perché intanto la trattativa è già impostata, perché, altra cosa, non pensiamo che in due giorni si possa chiudere una trattativa internazionale con quelle cifre lì che dicevamo, 40-45, che devi sistemare stipendi, commissioni, eccetera, eccetera. Per cui la trattativa è già impostata. Poi io la finalizzo, io club, in questo caso io la finalizzo, ma magari io aspetto gli ultimi giorni perché spero sempre in una discesa del Paris Saint-Germain, che magari potrebbe arrivare a più miti consigli e quindi abbassare il prezzo del giocatore.
1: Buonasera Quintiliano, un fraterno abbraccio al prof,
0: grazie.
1: Sempre un piacere,
0: grazie.
1: Finalmente
0: mille.
1: Nella Juve ognuno al suo posto,
0: esatto.
1: Ciascuno per la propria parte, mi voglio fidare, Renatino da Fiano Romano.
0: Oh, ciao.
1: Buonasera mille. Radio Bianconera, sono Pietro da Pavia, è vero Carnevale è un uomo, Carnevali, non Carnevale, è un uomo del sistema. Un uomo del sistema.
0: Beh, vabbè, sì, non è che possiamo dire di no.
1: Però,
0: nel senso,
1: insomma,
0: sistema.
1: Vabbè.
0: Aspetta, dipende come lo dici. Sistema vuol dire che è uno che sta nel mondo del calcio italiano, l'assemblea di Lega, eccetera, da tantissimi anni. Quindi io penso che tu volessi dire quello.
1: Pietro da Pavia, è vero Carnevale, un uomo del sistema, ma la Juve non ha fatto parte di quel sistema. Il grandissimo presidente Vittorio Chiusano diceva che la Juve è un patrimonio morale dell'Italia, quindi con noi Carnevali quel patrimonio morale l'abbiamo mandato al diavolo. Non sono d'accordo con nulla nella scelta di Carnevali. Pietro, guarda, dico,
0: ci può stare, magari se farà male avrai ragione.
1: Esatto, a me pare un po' esagerata la tua presa di posizione, ma la rispetto.
0: Sì, anch'io.
1: Buonasera, riguardo a Colomani, il Paris Saint Germain la volta addirittura 50, tra i 45 e
0: sì,
1: 50.
0: Guarda,
1: Luigi,
0: l'anno scorso sì, hai ragione, adesso un pochino meno. Anche lì dipende sempre come lo puoi pagare.
1: Esatto.
0: Se tu lo puoi pagare, esempio, in 5 anni, è chiaro che il prezzo sale. Se tu lo pagassi, sempre come esempio, in 2 o 3 rate, il prezzo può scendere. Cioè posso chiedere 4-5 milioni. Perché? Perché il fatto che io possa pagare con più rate, la società che vende, quindi incassa mano a mano, e il prezzo sale, una sorta
1: è come
0: di
1: se degli interessi.
0: Perfetto,
1: esatto,
0: perfetto.
1: È così. Fermo restando perfetto. Che oltre a tutto questo discorso meramente economico,
0: bravo,
1: ci sta anche la tipologia,
0: esatto,
1: di operazione. La Juventus vorrebbe un prestito
0: secondo
1: con diritto,
0: diritto
1: barra obbligo,
0: esatto,
1: di riscatto legato ad alcune condizioni. Ovviamente il Paris Saint Germain preferirebbe condizionale cedere a titolo definitivo, e quindi bisognerà trovare una sintesi tra quello che ha detto Andrea e questa tipologia di,
0: esatto,
1: di operazione. Vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano e buonasera a Dilella.
0: Ciao.
3: Riascolto veramente con molto molto piacere.
0: Grazie mille.
3: Una domanda sul discorso adesso che stavate facendo, algoritmi, scouting, eccetera. Allora, va benissimo l'algoritmo, ma come dite, no? La parte umana dovrebbe essere più importante.
0: Certo, vero.
3: Le generazioni però cambiano. Le generazioni cambiano. Se prenderà piede questo discorso dell'algoritmo, perché magari i ragazzi che entrano in questo mondo si fanno anche affascinare un po' dalle varie novità, e si perderà pian piano lo scouting, che magari in questo momento è portato avanti da persone più grandi, diciamo così, per non dire più anziane.
0: No, no, lo puoi dire.
3: Che fine farà? Cioè, tra qualche anno avremo soltanto dei cumulì in giro per il mondo del calcio?
1: No.
0: Guarda,
3: ciao e un saluto ancora.
1: Io ti dico di no, però faccio rispondere.
0: No, Andrea. Ma intanto ti ringrazio della domanda perché veramente è pertinente. Però parto un attimo dal discorso di cumulì. Cumulì non è che va al computer e sceglie tutto tramite i computer. Sceglie molto. No, però dai, tutto no. Lo fai come un robot. Cioè, se no è disegnato come un robot. Attenzione anche alle narrazioni su questa cosa. Nel senso, poi può piacere o non piacere. E ti dico, non ha fatto bene.
1: Ma anche pure... se lui in quel convegno ha detto, io alcune volte
0: sì, lo so,
1: vedo anche quando
0: lo
1: è
0: so,
1: nato.
0: Lo so. Insomma, cioè, sì, lì... quelli sono i suoi parametri, le sue metriche.
1: Preso...
0: Ma quelli sono i famosi, uno dei famosi parametri che dice, dei quali dicevamo prima. Però voglio dire, anche chi andava un po' più sul campo, eccetera, la gestione prima di Cumulì, Giuntoli, non è che ha fatto così bene, ragazzi. Anche perché gli extra budget sul mercato, next gen, sono stati venduti quasi tutti, sì, per far cazza. Per cui vedete che anche le due modalità, il discorso è sempre legato ai risultati. Se te raggiungi i risultati, il fatto che guardi sempre il computer o vai sempre sul campo non se lo ricorda più nessuno. Quando poi non raggiungi i risultati, allora ti fanno le pulci su tutto. Vale per gli allenatori, vale per i calciatori. Sai quanti calciatori non fanno la vita da professionisti e gli viene perdonato tutto perché in campo corrono? Quando invece, perdona il termine, in campo pascoli, è chiaro che poi non ti viene perdonato nulla. Tornando allo scouting, diciamo che lo scouting si evolve, non per forza è una cosa positiva. Io sono convinto sempre, perché io ci vado sui campi, io sono convinto sempre che il sistema misto è il sistema ideale, quindi andare sui campi, guardare dei video, guardare qualche statistica algoritmo.
1: Come supporto però a quello che hai visto tu.
0: Supporto. No, io ho detto campi, video... computer, cioè primo campo, vado sul campo, vedo il giocatore, guardo il giocatore, non una volta sola ovviamente, poi il giocatore andrebbe guardato in casa e in trasferta, non in partite sempre dello stesso livello. Faccio un esempio, mettiamo un campionato, prendiamo la Juve come parametro, io non posso andare a vedere esempio il Diz, per fare proprio degli esempi, solo contro il Verona, lo devo vedere una volta col Verona, una volta con l'Inter, una volta
1: magari
0: col Torino,
1: magari in una finale, nei match a livello agonistico elevato.
0: Esattamente. Poi dovrei andare a vedere altre partite dello stesso campionato per capire il livello, che livello c'ha il calciatore. Faccio l'esempio di Diz, ma è veramente un esempio. Per cui hai ragione sul fatto che adesso i computer, le statistiche hanno preso molto piede, molto campo, però dal mio punto di vista sarà vincente sempre il sistema misto, che però non può prescindere dalla visione del giocatore anche con gli occhi. Poi ci sta che io vado a confrontare quello che ho visto e quello che butto giù nelle relazioni eccetera, lo vado a confrontare con le statistiche, perché io non posso dire, faccio un esempio, per me ha giocato una grandissima partita e spiego, no? Lo spiego nella relazione eccetera, poi vai a vedere le statistiche, ha toccato due palloni.
1: Esatto.
0: Allora devo capire perché ha giocato una buona partita, si è mosso bene senza palla, ha aiutato la squadra.
1: Ci
0: sono tutta una serie.
1: Tra
0: però
1: l'altro
0: si evolve, però esatto. Ripeto, dal mio punto di vista è campo, video e poi l'aiuto, il supporto, l'aiuto delle statistiche.
1: Magari il video può essere anche il video di qualche anno prima per vedere se si è evoluto o meno il ragazzo,
0: certo.
1: Per esempio.
0: Il discorso delle relazioni è così, quando tu vai a vedere un giocatore non è che lo vedi oggi,
1: bisogna
0: eccetera.
1: Capire se
0: magari
1: si evolve o meno.
0: Certo, certo. Detto poi che tu puoi vedere chiunque, ma quando uno non viene, non si integra. Se tu guardi le relazioni di David,
1: lo so,
0: chi l'ha visto in televisione, chi l'ha visto sul campo, eccetera, te ne parlano tutti bene. Non ce ne, guarda, difficilmente ce n'è uno che parla male. Però poi qui sembra un bidone, con tutto rispetto, però non lo è. Però non lo è.
1: Lo so, se metti però il parmigiano sugli spaghetti con le vongole,
0: no, perché poi ti ripeto, poi si fanno i selfie. No, ma noi siamo tutti amici. Siamo tutti amici. Ma scusa, non ci sarebbe stato bisogno?
1: Sì, esatto.
0: Né della
1: sembra
0: frase,
1: quasi
0: né
1: che
0: del
1: tu debba giustificarti.
0: Bravo, bravo.
1: Vai,
0: bravo.
1: Fede, allora vi dico subito che Walter Sabatini ci ha detto che interverrà tra poco. Non può adesso, quindi nell'ultimo slot Andrea è costretto, credo, a rimanere con
0: ma
1: lui.
0: Ma guarda, mi farebbe molto piacere salutarlo.
1: Dai,
0: se
1: dai,
0: è possibile,
1: sì. Ha detto che tra mezz'ora rispetto alle 19, quindi 19, scusami, 20. Rispetto alle 20, quindi 20. Lo sapete perché non cambia quello?
0: Lo so,
1: vabbè,
0: perché poi a marzo resta così.
1: Esattamente.
0: Quindi, no, due volte all'anno.
1: La colpa è sempre di Federico Rossi. Vai, Fede.
0: però il giorno è giusto.
2: Sì. Buonasera Quint, buonasera e bentornato al professor Di Lella.
0: Grazie.
2: Francesco da Cosenza.
0: Ciao Francesco.
2: Sono
0: Francesco.
2: Non lieto di più nel risentire la sua voce.
0: Grazie.
2: E soprattutto i suoi pareri, le sue opinioni da persona molto competente quale io.
1: Dovreste ringraziarmi anche per
2: detto questo. Questo le domande sono grazie. Due. Intanto professore, ci risentiremo ancora? Io me lo auguro. E la seconda è Quintiliano, questo lo sa, è un tema su cui batto molto, ma quali saranno gli esterni bassi della Juve? Perché
1: Roma.
2: Io non so qual è il motivo, ma se ne parla poco, ma secondo me non siamo messi proprio bene. Grazie
1: Francesco. Ti premetto che Francesco è uno dei radioascoltatori veramente molto costante tutti i giorni, anzi un po' che non lo sentivo in realtà, ma fa sempre delle domande pertinenti.
0: Sì.
1: Molto.
0: No,
1: però la
0: ringrazio.
1: Prima è personale.
0: No, io rispondo per seconda.
1: Lo sapevo.
0: Io
1: vai,
0: rispondo
1: vai.
0: Per seconda perché il campo è meglio. Allora, hai ragione, il tema dei terzini è un tema importantissimo. Io credo che però la Juve voglia fare prima portiere, attaccante, sistemare qualcosa nei centrali di difesa, poi fare il centrocampo e secondo me per ultimo fare le fasce. Perché? Oppure fare le fasce e per ultimo il centrocampo. Perché? Perché il centrocampo sono tanti. C'è ancora Arthur.
1: Bisogna sfoltirlo, Andrea, sia
0: bravo,
1: chiaro questo.
0: Esatto, però ad oggi il centrocampo, io magari provo adesso a fare trattativa, a bloccare un calciatore che posso prendere e magari lo chiudo la trattativa quando ho sfoltito, come hai detto, del centrocampo. E, però hai ragione, sui terzini la Juve è abbastanza scoperta, non ha ricambi o comunque non ha dei giocatori all'altezza della Juve che siamo abituati ad avere, quindi anche quello è un tema che hai sollevato. Per quanto riguarda il fatto che ci risentiremo
1: ogni tanto, perché
0: ogni tanto
1: no.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Però ripeto, io c'ho fosse la sera andrebbe meglio.
1: Allora, la porta okay. di Radio Bianconera per Andrea è sempre aperta.
0: No, questo vi ringrazio. Guarda, oggi io sono qui in trasmissione per
1: Alessandro e io che abbiamo
0: Alessandro,
1: insistito.
0: Vincenzo e quindi che mi hanno proprio detto no, devi venire a fare la trasmissione. Perché io ero passato per un saluto.
1: Vi ho fatto oltre ai soliti ospiti,
0: dovete ringraziare Alessandro e Vincenzo.
1: Un'altra sorpresa.
0: Grazie
1: allora,
0: mille. Però è vero, sui terzini andrebbe lavorato. Cioè. Però siamo sempre lì. Se io ho un budget, devo prima pensare alle uscite, oppure al discorso che vi facevo da inizio trasmissione, le sinergie di mercato con altri club, e allora vado a capire quale può essere, per esempio, no? Il primo terzino che mi viene in mente, se ci fosse il budget, è Norton Caffi.
1: Sì.
0: Perché io col Genoa già l'ho fatta la sinergia,
1: era stato accostato
0: sì, già in inverno, già a gennaio, esatto. Però dico, se io la sinergia l'ho già impostata con te Genoa, magari dico, oh, ma Norton Caffi? È chiaro che già non è che può svendere,
1: certo.
0: Svendere nel senso vendere tutti i giocatori importanti. Però magari Norton Caffi potrebbe essere un nome, se non va in Inghilterra piuttosto che dovesse restare in Italia, che, su quale magari puoi lavorare, oppure qualche altro profilo. Però ripeto, sempre in sinergia già con i club, perché se io devo ristrutturare, non ho tantissimi soldi, le idee sono quelle che possono essere utili a tutti e due i club. Norton Caffi magari già non vorrei realizzare una certa cifra, io magari tutta quella cifra non ce l'ho, ti posso dare un altro giovane come è successo Ekator, Puchka eccetera, e quindi vediamo. Poi ripeto, il mercato è ancora lungo perché noi magari, no, io lo so che voi all'ascolto, alla visione, vorreste aggiornamenti continui eccetera, sappiate che non è possibile averli sempre, perché le trattative di mercato non è che vanno sviluppate nel corso delle settimane. Ecco perché prima dicevo, quando sentite blitz nella notte, chiuso il giocatore, è perché prima c'è stato un lavoro. Non puoi intavolare una trattativa e chiuderla in due ore. Forse, nemmeno in due ore, un po' di più, puoi farlo con un parametro zero. Ma se c'è un discorso di cartellino, di ingaggio, di commissione, premio della firma, eccetera, molto difficile. Poi, a maggior ragione, se è una trattativa internazionale. Quindi il famoso blitz per la chiusura esiste, ma se io club... io dirigente ho lavorato prima,
1: certo,
0: altrimenti
1: certo.
0: Non è possibile.
1: Esatto, vai Fede.
2: Buonasera Quint, buonasera.
1: Abbiamo ascoltato Francesco.
0: Sì.
4: Non lo riprendiamo Vlahovic, per carità.
1: No, no.
4: Spendiamo 65 milioni per Gonzalo Ramos come ha fatto il Milan. Un giocatore che era la riserva della riserva,
0: esatto.
4: Nel Paris Saint-Germain.
0: Esatto.
1: Esatto. Ah, ti sei fermato così.
0: No, però, giusto,
1: non so chi tu sia,
0: io.
1: Non so dove tu scrivi.
0: Però siamo d'accordo. Sì, cioè, sì, nel senso, chiaro che io pure 50, 45, 50 per Colomoni, io personalmente non li spenderei.
1: Io nemmeno. Allora, basta vedere il proprietario della Rosa, che sarebbe la Rosea, no? Di chi è presidente Massimo. Ora è Massimo, chi conosce purtroppo bene e sa perché è andato via dalla 7. Sempre due pesi e due misure da Gazzetta e dalla 7. Alessandro di Sestriere.
0: Alessandro,
1: infatti, ha avuto dei problemi con
0: Cairo. Ha
1: sparato
0: delle mine Massimo Giletti non da poco, Guarda che se registrate la trasmissione, eccetera, ci avete del materiale anche voi sui social. Ha sparato delle mine Massimo Giletti clamorose,
1: Tra l'altro. Aggiungo anche un'altra cosa, io non parlo mai di politica, che diciamo che la linea editoriale della 7 non coincide proprio, diciamo così, con l'idea politica di Massimo, ma questa è una piccola parentesi mia. Buon pomeriggio, se il mercato sostenibile e funzionale, allora siamo davvero così, teniamoci i migliori, compriamo giocatori intelligentemente tecnici, basta Moani, basta Sorlot, basta Lukumi.
0: Ah, io Sorlot è un altro che non prenderei mai.
1: Come dice il ministro degli esteri, come il ministro degli esteri chi? Non lo so, vabbè, comunque Alfio da Sapri. Qualcuno dobbiamo prenderlo, però.
0: Sì, anche perché ricordiamo un'altra cosa: il sistema è progettato. Il sistema dei trasferimenti è progettato per far sì che i calciatori si debbano muovere.
1: Certo.
0: Se no, ci sarebbe anche un'altra idea, no, Quintiliano? A dire: ma se io non riesco a trovare giocatori forti, li tengo, mi tengo quelli che ho, ne cedo solo qualche e basta.
1: Esatto.
0: Però il discorso è che il sistema. Guardate quanti trasferimenti ci sono solo in Serie A, non guardate solo la Juventus. Guardate, a queste eccezioni, il sistema è progettato per far sì che i calciatori si debbano muovere. Mi fermo perché
1: è meglio.
0: Esatto.
1: Ragazzi, siete una squadra stupenda, con Dilella ancora di più. Un saluto Giuseppe da Morena,
0: grazie,
1: che ringraziamo.
0: Mille. Grazie Giuseppe.
1: Ciao Quintiliano, premesso che il mio attaccante preferito è Colomani per le qualità tecniche e per come si muove in campo, ma ad un certo punto si può andare anche su un altro attaccante,
0: ma
1: non parliamo di Vlahovic, sarebbe un segno di debolezza da parte della Juve. Un saluto al dottor Dilella.
0: Grazie.
1: Professore o dottore?
0: No,
1: decidete.
0: Dottore, no, che non sono laureato.
1: Ecco. Sempre puntuale e preciso, Alessandro da Taormina.
0: Grazie.
1: Quindi chi vorresti, caro Alessandro? Per te andrebbe bene Colomani.
0: Per lui Colomani.
1: Non contano solo i giocatori, ci vuole un allenatore che capisca i giocatori stressi.
0: Bravo,
1: Gianni.
0: Ah, beh,
1: questo
0: bravo
1: è chiaro.
0: Gianni, è vero.
1: Questo è chiaro.
0: No, ma infatti, guarda che la pressione quest'anno, già dalla prima giornata, passa anche su Spalletti. Io penso che Gianni vorreste dire quello.
1: Certo.
0: Perché, guarda, gli alibi veramente stanno a zero. Spalletti resta sulla panchina, Spalletti accetta onori e oneri. La squadra non è costruita bene? Vabbè. Cioè, come diceva Giletti. Comunque, Spalletti è abituato a questa cosa, se no l'allenatore della Juve non lo puoi fare. Allora, cioè, non può, nessuno può essere, tra virgolette, salvato dagli elogi o dalle critiche. Veramente nessuno quest'anno.
1: Allora, prima di dare la linea a Federico Rossi, altri tre messaggi di Lella centrici. Perché?
0: Ecco.
1: Che bello rivedere il prof di Lella.
0: Grazie,
1: Mariella.
0: Mille. Grazie,
1: poi,
0: Mariella.
1: Ciao Quinti, ma il professore da oggi ospite fisso? Ti prego, dimmi di sì, Leonardo da Brescia.
0: No,
1: lui.
0: Ti dico di no.
1: Che bello di Lella in studio, Marco.
0: Grazie.
1: Da Sorrento.
0: Grazie,
1: non può
0: mille.
1: Essere ospite fisso perché ha altri impegni, Andrea, altrimenti sarebbe.
0: No, ve l'ho
1: qui.
0: Detto. Esatto. No. Ogni tanto ve l'ho detto, io da febbraio che non venivo qua. Oggi, ripeto, sono passato veramente per un saluto.
1: Ma non voleva entrare, ragazzi.
0: No, non voleva entrare veramente.
1: L'abbiamo costretto.
0: No, perché sennò sembra che io volevo. Invece, no, io sono passato per salutare loro che conosco da tanti anni. Quindi.
1: Questo è il senso.
0: Poi
1: vai,
0: mi fa piacere, poi mi fa sempre piacere.
5: Buonasera Bianconeri, buonasera Quintiliano,
1: Ralf,
5: e buonasera
1: ciao.
5: L'ospite che mi sono collegato da poco, non so il nome.
1: Andrea Dilella, che non è proprio
5: così.
1: Non è proprio
5: allora,
1: un ospite.
5: Per quanto riguarda il profilo sotto traccia, sicuramente ci può essere. Esempio, lo scorso anno era Openda che è arrivato all'ultimo momento.
0: Bravo.
5: Per
0: vero.
5: Cui dipende il profilo sotto traccia. Sicuramente c'è, però i nomi dei giocatori buoni in attacco, insomma, alla fine si possono racchiudere tra quelli che abbiamo fatto, che si fanno, Colomani, Sorlot, Pellegrino, Balogun, insomma.
1: Oh, bravo,
5: io tra questi, è un mio parere personale, preferisco Colomani proprio per il discorso che diceva il prof, perché ha caratteristiche abbastanza, diciamo, non è il classico centravanti da sfondamento, però è molto duttile e anche atleticamente c'ha dei colpi importanti, però a mio parere personale.
1: Certo.
5: Comunque la media gol di Colomani alla Juve, ecco, cioè non c'è solo stata la parentesi in Bundesliga, c'è anche stata la breve parentesi alla Juve, dove ha fatto molto molto bene
1: in quei sei mesi,
5: giocato, ha segnato più gol di Vlahovic.
1: Grazie Ralf, però bisogna circoscrivere non solo a sei mesi, ma ricordiamolo che nelle prime tre partite fece 5 gol.
0: Esatto. Anche quello, infatti,
1: bisogna calcolare
0: su quello. No, hai tirato fuori, Ralf, il discorso di Balogun, che è uno dei nomi comunque attenzionati alla Juventus. Balogun, però, che comunque se il Monaco ricevesse l'offerta, che gioca in Ligue 1 nel Monaco, lo cederebbe senza problemi. Però perché il prezzo di Balogun è alto? Se non vado errato, il contratto scade il 30 giugno 2028, vado a memoria, quindi posso sbagliare, penso e spero di no. C'è un problema però su Balogun. Qual è? Che il Monaco deve dare, ascolta bene Quintiliano, il 17,5% della futura vendita all'Arsenal, per cui il prezzo di Balogun non potrà essere inferiore ai 40-45 milioni anche per lui. Intanto,
6: comunque,
0: perché
6: sono tanti.
0: Sì, perché loro devono dare il 17,5%, che non è poco. Per cui il prezzo viene tenuto alto, perché quanto è Balogun? 28?
1: 2028, oh,
0: vedi,
1: sì.
0: Vedi, non mi ero sbagliato, meno male. E quindi siamo, ripeto, sempre tra i 40 e i 45 minimo. E poi c'è questo 17,5%, perché anche lì, se c'è una futura vendita, cosa che c'è anche su Pellegrino,
1: Parma deve
0: dare il 7,5% al Velez, se non vado errato. 17,5. Il Monaco lo deve dare all'Arsenal per Balogun.
1: Sicuro che
0: 7,5.
1: Solo 7?
0: Vabbè, io ho sta memoria 7,5. Mi ricordo, no, magari sbaglio.
6: Vabbè, poi lo vediamo.
0: Balogun te lo firmo, 17,5%. Pellegrino devono dare il 7,5% al Velez. Poi lo controlla il dottor Quintiliano. Che...
1: Siamo giunti all'ultimo break, caro Federico Rossi. Tra poco dovremmo avere,
0: speriamo,
1: Walter Sabatini.
7: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
10: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento, sai, io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
9: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Allora, eccoci di nuovo in diretta, ultimo tratto di trasmissione. Pensate che quando è entrato qui Andrea ha detto vabbè 20 minuti e poi vado via, vero. Poi però gli piace stare
7: no,
6: qui
7: in radio.
6: No, perché
7: poi mi ha detto la lista degli ospiti, quindi mi sono ingolosito un po'.
6: Esatto.
7: Poi ecco, se interviene Walter, il direttore Sabatini,
8: siamo contenti.
7: No, sì, mi fa piacere molto salutarlo, eh. Abbiamo fatto una cosa, guarda, vabbè, no.
6: Vediamo se lo ricorda. Dai.
7: Io credo tanti anni fa, quindi potrebbe non ricordarsi.
6: Io credo che Davide, per via del parametro zero, sia stata una scommessa ad un'opportunità per i criteri che sottolineava prima il prof, oltre che per i suoi numeri al Lille di nazionale, che sono ancora alti, ma esatto. Ragazzi, Open Da, pur facendo dei numeri tatticamente in campo, aveva Sesco che gli apriva gli spazi. E non capisco proprio perché gli abbiano dato, si sono date le stimmate del numero 9. Chi l'ha preso lo ha considerato, secondo me no. È come dire che Del Piero, Dybala sono centravanti perché facevano tanti gol.
7: Bravo.
6: Valerio da Latina,
7: hai ragione Valerio, guarda ti dico, Open Da l'hanno preso perché pensavano perché pensavano di farlo giocare sia come prima punta in emergenza ma soprattutto come esterno, che lui praticamente non l'ha mai fatto, faceva la seconda punta.
6: Allora io lo voglio definire questa sera, lo voglio definire il padre calcistico di Massara.
7: Ma di tanti altri.
6: Ben ritrovato a Walter Sabatini, ciao Walter.
7: Ciao direttore.
9: Un saluto a tutti, buonasera.
6: Come stai?
9: Bene.
6: Sono contento. Allora, caro direttore, io ti chiedo subito questo, dai.
7: No, ecco.
6: Perché Massara, prima ancora di Carnevali, che insomma poi ne parleremo, perché Massara è l'uomo giusto, addirittura con quel ruolo lì, cioè direttore tecnico?
9: Perché è colto, intelligente, discreto, rispetta le gerarchie, rispetta i ruoli, rispetta le persone, anche i collaboratori più marginali, perché è educato. Direi che c'è un'educazione veramente morbosa, sembra uno stimolo ma non lo è. L'educazione per Massara è tutto, proviene da una famiglia che l'ha educato in questa via e lui non si è mai discostato un uomo educato, ma soprattutto un uomo informato, conosce il calcio, ha molta esperienza, perché ormai sono tanti anni che lavora intorno al calcio e alle situazioni legate alle trattative, all'individuazione dei giocatori. È un consumatore di calcio molto prolifico, è un professionista veramente serio, motivato, e è un uomo di cultura, un uomo che sta benissimo nell'ambiente Juventus e sta benissimo fra
8: Carnevali
9: e Carnevali, sì, perché con la sua discrezione, i suoi modi, sarà una sorta di, non c'è bisogno di Cuscinetto, Carnevali è un uomo di calcio, quindi non c'è, non un supposto uomo di calcio, Carnevali è un uomo di calcio, quindi non c'era bisogno di Cuscinetto tra lui e l'allenatore. Però se ci fosse bisogno, Massara sa perfettamente come comportarsi, essere equidistante, valutare le circostanze. È veramente un uomo in gamba, un uomo che merita questa chance importantissima che la Juventus gli sta dando. Io sono molto contento che sia successa questa cosa, perché la Juventus merita Massara e Massara merita la Juventus. È una situazione di entrata e di uscita perfetta. Fatto un grande scoop a Carnevali.
8: Quindi è un ottimo matrimonio bilaterale questo, diciamo così.
9: Assolutamente sì. Non è facile trovare un dirigente esperto, raffinato, colto, silenzioso, non si batterà mai neanche tacitamente per creare un suo proscenio, non ha bisogno di visibilità, è un uomo silenzioso, assolutamente discreto, anche troppo a volte, quindi si voleva un uomo così e non è facile trovarlo. Perché magari trovi un uomo così, non c'hai i requisiti di conoscenza calcistica o di sensibilità calcistica, invece Massara c'ha uno e l'altro, conoscenza profonda del calcio e dei calciatori, e anche la discrezione per poter sopportare un ruolo come questo.
8: Ti passo una persona che ti conosce, Walter.
7: Direttore, buonasera, Andrea Di Lella. Ci siamo sentiti molti anni fa, quando lei era al suo periodo alla Roma, e io le presentai un giocatore, un difensore che giocava a quel momento nel Ghent, se non vado errato. Lei poi prese Zukanovic, però mi spiegò tantissime cose, io veramente la ringrazio, perché poi ci siamo sentiti anche per altri discorsi, sempre relativi ovviamente al calcio, quindi mi fa molto piacere risentirla, perché è un bel po' che non ci sentivamo. Io le chiedo questo, diciamo, se fosse lei, oppure secondo lei Massara, da cosa partirà, da quale posizione, non nomi, da quale posizione di campo partirà per la ricostruzione della Juventus?
9: La Juventus c'ha bisogno di creare una struttura a centrocampo che sia solidissima, perché senza il centrocampo non si vincono le partite, non si vincono i campionati. Però prima di muoversi sul mercato, Massara certamente si confronterà con Spalletti, che gli dirà quali sono i punti forti e i punti deboli del gruppo di lavoro, quindi non farà una cosa, come dire, estemporanea. Si confronterà con l'allenatore per sentire realmente quali sono le esigenze attuali della Juventus. Si farà il suo lavoro, come ripeto, con educazione, con correttezza, con lealtà. Quindi non farà mai una cosa senza parlare prima con l'allenatore.
8: Diciamo che non farà come ha fatto con Gasperini, diciamo così, no? Direttore.
9: Ma no, di questo non vorrei parlare.
8: È una battuta.
9: Un argomento trattabile.
8: È una battuta. Parlavamo del centrocampo, giusto, le squadre si costruiscono dal centrocampo, però nella Juventus adesso c'è anche una questione legata all'attaccante. Si sta complicando, mi pare di capire, ma lo leggiamo tutti, la questione Colomani, e Vlahovic sembrerebbe, usiamo il condizionale, aver fatto un passo indietro richiamando la Juventus, forse perché non ha trovato un club diciamo così, di livello. Come la vedi la questione attaccanti? Cioè, se dipendesse da te, faresti un sacrificio per Vlahovic o riprenderesti Colomani?
9: Allora, Colomani è un giocatore che mi piace perché è profondo nella corsa, è profondo nei movimenti ed è un giocatore che ha una sua sensibilità e un suo modo di collegarsi alla squadra, connettersi alla squadra molto positivo. Vlahovic è in centravanti, forse uno dei pochi rimasti, a parte Esposito dell'Inter, quindi se fa un passetto indietro bravo vicino lo terrei, però non voglio parlare di giocatori. Ho detto una volta, rischio veramente di essere incriminato, certo, per aggiottarlo, per i giocatori durante il mercato non è una cosa consigliabile. Vi ringrazio, vi saluto e devo dire che purtroppo le scelte che ha fatto la Juventus mi costringono a seguirla e a guardare i risultati, il gioco, tutto, perché c'è Ricky Massara, c'è Spalletti, più di questo non potrei avere, è una squadra che non è la mia.
8: Certo. Può tornare a competere però, no? Per può tornare a competere per cose importanti, giusto, la Juve?
9: Assolutamente, questo è il mandato interiore che hanno tutti la Juventus ed è un obbligo, ma questo ce l'ha ben presente Luciano Spalletti, non c'è bisogno che arrivi qualcun altro a dichiararla, certo, la guerra al mondo.
8: Grazie mille Walter, grazie per tutto.
6: Ci sentiamo privatamente. Grazie, un abbraccio. Grazie a Walter Sabatini. Hai visto, lui è convinto che Massara, vabbè, lo sa, è un padre calcistico di Massara, ma soprattutto questa. Ma è normale, forse. Non forse, era anomalo prima, la sintonia tra allenatore, direttore, in questo caso tecnico, e adesso anche Carnevali.
10: Poi, come dice giustamente il direttore, non parlo di nomi, sappiamo, una delle cose che mi disse anche lui, e non solo lui, è questa. Io devo avere un feeling con l'allenatore, ma lui mi deve dire più o meno le posizioni. Però, come ho detto prima, il discorso dello scouting, il giocatore lo sceglie lui. Perché? Perché il problema non me l'ha detto solo lui, tra l'altro mi ha fatto un grande regalo veramente, perché io
8: allora questa sera ho fatto come tutte le sere
10: regalo.
8: Mi faccio un regalo per qualche ospite,
10: perché io il numero ce l'ho, però Solani non ci sentiamo
8: per qualche ospite top,
10: poi questa sera
8: ho aggiunto il regalo di Lella e a Di Lella in modo tale che restasse, gli ho fatto questo regalo.
10: Ma guarda, no, veramente, no, ma non sto scherzando, perché gli ho identificato, no, una delle trattative che abbiamo fatto che non è andata a buon fine, ma ti dico, oltre alla grande qualità del personaggio dell'uomo,
6: parlarci,
10: ma non è solo quello, il fatto che a me ha spiegato tantissime cose, tantissime dinamiche, sia per quanto riguarda i calciatori eccetera, ma sia per quanto riguarda il mercato. E guardate, non c'è nessun video, libro, corso, campo che ti spiega meglio di uno che il mercato l'ha fatto, e l'ha fatto a grandissimi livelli, come Walter Sabatini. E tra l'altro, spoilerò una cosa di 30 secondi. Tu sai, quando io presentai il giocatore, il difensore, mi fece una serie di domande, ma veramente, cioè, lui voleva, io gli dissi, guardi, le mando le mie relazioni, le mie cose, le spiego un po', dico, poi ci possiamo vedere per capire la parte economica. Lui mi disse, no, dopo me le mandi. Mi fece stare al telefono circa una mezz'oretta, non solo lui, anche altri direttori, però adesso tu ci hai avuto lui, e ripeto, mi hai fatto un grandissimo regalo. Mi fece dire tutte le caratteristiche, ma poi lui mi fece domande. Ma allora, se il pallone arriva così, lui che cosa fa? Lui, guarda, veramente è, ti posso dire, l'università del calcio. La fai esattamente così.
6: Ma poi
10: personaggi
6: come
10: qua.
6: Me piace, anche come io, magari
10: è un
6: grande mestiere.
10: Allora, può piacere o
6: mi
10: no?
6: Piace come comunica.
10: A me piace molto, può piacere o no, ma è un grandissimo intenditore di calcio.
6: Ha preso dei calciatori, Andrea, non indifferenti,
10: guarda,
6: alla Roma.
10: Te ne
6: sarà
10: uno. Ma te ne dico, no, ma cioè, te ne dico uno. Al di là del miracolo salernitana, ci ha fatto una sorta di cortometraggio da zone. Ma lui ha preso Ederson, no? Cioè, solo con quello, Ederson. Cioè, già lì ti fa capire chi è in un club, con tutto rispetto, non di primo livello, ma al primo livello che lui è, perché lui è il top, uno dei top dei direttori. Poi ripeto, può stare simpatico, a me sta simpaticissimo, ma è una grande, veramente un grande conoscitore di calcio. E ripeto, in tutti questi qui, con diversi, tanti direttori in Italia, i maggiori, ci ho lavorato, e ti dico che questa è la vera e propria università del calcio, ragazzi.
6: Veramente. Allora, un amico
10: quindi
6: ci scrive,
10: grazie veramente, ma non figurati, sto scherzando.
6: Marco ci scrive: fino a quando ci saranno Chine e Viglione, l'Inter dormirà sonni tranquilli.
10: No,
6: sonni
10: no,
6: tranquilli.
10: Ti posso dire una cosa, scusa, non devi dire questo, ti spiego. La Juve è una società.
11: Però Andrea, ti posso fare un richiamo? Non si dice mai quando rispondi.
10: No, vabbè, scusa.
11: Allora, mi ricordo che il primo esame all'università mi dissero: lei non deve mai dire professoressa non ha
10: capito. Non che non hai capito. Tu hai ragione nel messaggio. No. Io ti dico però, no, nel senso, non è perché ci sono, tu hai detto Viglione e Chinè. La Juve è una società che se vuole si difende. Semmai il tema è un altro. Ma perché non si sono difesi? Perché? Però, è lì che devi andare.
11: Però Andrea, però su
10: Quintiliano è lì che devi andare.
11: Però Andrea,
10: come con Cacciopoli,
11: però Andrea, fidati, siccome io ho uno dentro la Federcalcio,
10: sì, lo so.
11: E tu ricorderai che durante la questione post Valencia anticipavo le sentenze, mi chiamavano di notte, Danny mi chiamava di notte 4 volte,
10: Lo saluto.
11: Vabbè, comunque, al di là di questo.
10: Sì, no, vero.
11: E sulla discorso Viglione.
10: No,
11: dopo ti racconterò
10: che ma certo, lasciamo perdere. Io sui miei profili ho scritto,
11: mi hanno parlato non solo
10: Quintiliano,
11: non tanto e non solo di interista, ma di anti-juventino.
10: E ci posso stare.
11: Basta.
10: Poi quello è un altro discorso. Sui miei profili che cosa ho scritto? Che se non cambi, se tu cambi solo Malagò e non cambi, non azzeri tutti i vertici, è solo un'operazione di facciata, un cambio di facciata. Quindi io sono d'accordissimo con il messaggio
11: del discorso tuo, sì, l'abbiamo
10: fatto. Però se tu mi attacchi e io non solo non mi difendo, ma patteggio pure.
11: Lo so.
10: Guarda, io proprio qui, in questa sede, Radio Bianconera, nella rubrica che facevo il giovedì e poi in separata sede, quindi off records, fuori microfoni, a me avevano detto: guardate, guarda, la Juve patteggerà mesi
11: anche
10: prima.
11: A me
10: me
11: anticipavano. Sì, lo so.
10: Però ti voglio dire, ma se uno che non conta niente come me, non te che c'è la mia confederazione, uno che non conta niente come me, gli viene detto sta roba, che poi si verifica, vuol dire che il tema è: ma perché la società non si è difesa? Io spero che questa roba non succeda più e che qualora fosse, che la Juve fosse attaccata nuovamente, la Juve si difenda. Perché, ripeto, noi dobbiamo andare
11: Marco
10: a cercare
11: Grezzi
10: lì.
11: Marco Grezzi ti sta rispondendo: cosa c'entra questo di Lella?
10: Che vuol dire?
11: Lo stesso che ti ha mandato il messaggio che Chinè è Viglione. Dice: ma cosa c'entra questo?
10: C'entra, perché io...
11: No, se... lui sta dicendo, Marco, provo a spiegarlo io. Allora, va bene tutto, dice Andrea. Viglione
10: è
11: dell'Inter, quell'altro è Gravina.
10: Marco, hai ragione.
11: Però poi la Juventus, storicamente, aggiungo io, non si è mai difesa. Lui dice, Andrea, perché io mi ricordo alla risposta a questa domanda, il presidente Ferrero... Alla Juventus Club Parlamento disse: no, abbiamo preferito così, altrimenti sarebbe stato
10: dal
11: peggio.
10: Mio punto di vista è sbagliato, perché io ti dico, Marco, io non ho detto che hai detto una cosa inesatta, hai ragione perfettamente. Infatti, se non azzerano i vertici è una modifica, è un cambiamento, avendo messo Giovanni Malagò, di facciata. Però ti dico che quando tu, proprio queste persone che stai nominando, non hanno in simpatia la Juve, te la metto meglio, e tu quindi vieni attaccato e non ti difendi, e io non posso mica dire che è solo colpa degli altri, forse è anche colpa un po' mia che non mi difendo su certe tematiche. Per cui io spero che se succedesse qualcosa a livello arbitrale, a livello federale, come abbiamo visto, le plusvalenze non sono un reato, non sono un reato, quindi se la Juve si fosse difesa, la Juve non gli avrebbero tolto i 10 punti, sarebbe andata in Champions, non avrebbe perso 100 milioni e forse a sto punto qua non ci saresti arrivato.
11: E non avrebbe pagato nemmeno la multa.
10: Ma non
11: la
10: è
11: multa
10: per andarti contro, non è per andarti contro.
11: Non avrebbe
10: contro,
11: pagato
10: Marco,
11: nemmeno la multa in seguito al patteggiamento della questione stipendi. Vai Fede.
12: Quinti, buonasera al grande prof.
10: Ciao.
12: Sono contento di sentirlo.
10: Grazie mille.
12: Spero che ci sia ancora in altre occasioni.
10: Vediamo,
12: molto
10: dai.
12: Contento,
10: speriamo.
12: Che ci sia, prof.
10: Grazie.
12: Zio Quinti, ma qualche notizia di mercato? Ho appena acceso la radio adesso. Sono Paolo Ferrara. Ho appena acceso la radio adesso. Sentivo per Sky che il Dibu Martinez dovremmo essere a buon punto.
10: Speriamo.
12: Colomoni, c'è troppa distanza, ma basta. Colomoni, mi sono un po' rotto le scatole. Scusate la parola.
10: L'abbiamo detto pure noi.
12: Ben altri attaccanti.
10: L'abbiamo detto pure noi.
12: Pellegrino, che l'avevo detto in altre trasmissioni. Spero che arrivi. C'è qualche altro del mercato. E un saluto a Candelella. Buonasera.
10: Grazie.
11: Grazie. Vabbè, fai un sunto, Andrea, dai, delle ultime cose.
10: Guarda, del Dibu Martinez ce lo dici tu. Il Dibu Martinez è sicuramente. Sì, però il discorso è: Dibu Martinez sta facendo comunque i mondiali, no? Quindi ragioniamo dal lato Aston Villa, ma perché te lo dovrei dare 5 milioni? Cioè, voglio dire, no? Abbiamo trattato come lì, che ripeto ha fatto malissimo, sottolineo, no? Perché dice: no, gli ho offerto 5 milioni, sarebbe venuto, giusto. ma non è che non mi sembra gli hanno offerto 20 milioni, altrimenti il Dibu Martinez sarebbe apparso una sorta di comunicato, dopo i mondiali si unirà alla Juve. Quindi io credo che stiano lavorando, vediamo se c'è qualche giocatore, qualche tra virgolette esubero della Juve che potrebbe far comodo all'Aston Villa. Tu hai acceso adesso Paolo, ma ricordo sempre che le sinergie in questo mercato con club italiani e esteri saranno fondamentali. Quando sentite che ci può essere, no, le operazioni scollegate, ma invece diciamo sono collegate tra club, l'abbiamo detto, la Juve l'ha fatta già con l'Avellino, la Juve l'ha fatta con il Genoa, vediamo col Parma, perché la Juve ha venduto da fare al Parma, vediamo se dal Parma arriverà qualcuno o più di qualcuno. E quindi il Dibu Martinez per me sarebbe tanta roba, sì. Vediamo anche il prezzo però, che secondo me stanno trattando più su quello.
6: Ah no, su quello, perché l'accordo, no, con il giocatore già c'è.
10: Sì, però dipende anche come paghi alcune cose e dipende anche come puoi pagare il cartellino. Però se noi pensiamo che Dibu Martinez vada via a 7-8 milioni, io me lo auguro, ma difficilmente sarà così. Secondo me dovrai spendere più o meno quello che avevi preventivato per Alisson, cioè una quindicina. Poi magari puoi fare... puoi magari anche salire o scendere in base, l'ho detto prima, ai metodi, ai termini di pagamento, a quanto dilazioni il cartellino. E ben sapendo che bisogna capire se l'Aston Villa ha necessità di cedere Dibu Martinez o no. Oppure e mi sembra di no. Quindi sicuramente se gli ha fatto anche una promessa verbale, Dibu Martinez sarà, tra virgolette, lasciato libero, ma non a tutti i costi. Cioè l'Aston Villa chiaramente vuole monetizzare. Ricordo che Dibu Martinez... è il portiere titolare della nazionale, ecco, campione del mondo, che sta giocando, che giocherà.
6: Se fosse uscita l'Argentina sarebbe stato meglio, per esempio, no?
10: Esatto, ma no, non solo, se avesse fatto male Dibu Martinez, sì, perché esatto, tu dici, vedi, è in declino, allora chiediamo di meno. E invece purtroppo
6: così
10: no.
6: Come se tu rivai su Sorloth, se la Norvegia...
10: io Sorloth non lo...
6: No, no, ti voglio dire, se la Norvegia continua ad andare avanti, certo, con le sue remate, rischierebbe la Juventus nel caso di pagarlo tanto.
10: Per me esce sabato con l'Inghilterra, però magari sbaglio.
6: Vai Fede.
13: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
6: Cristiano.
13: Ciao. Tu che hai sempre i contatti giusti, le connessioni giuste. Da un lato la Gazzetta dice che l'inchiesta Arbitropoli vada verso l'archiviazione perché non ci sono abbastanza elementi. Dall'altro lato leggiamo Tutto Sport che invece dice c'è di tutto di più e ci sarà un gran casino, quindi
6: così.
13: Io come lettore chiaramente privilegio Tutto
10: però,
13: Sport, però in questo caso mi chiedo quale delle due versioni sia quella corretta,
10: che
13: cioè
10: tema
13: si
10: che
13: va davvero verso un'archiviazione nulla fatto,
10: ma ha ragione,
13: come purtroppo spesso accade per loro cartonati, oppure come sostiene Tutto Sport ci sono i presupposti per qualcosa di grosso finalmente.
6: Allora,
13: grazie,
6: adesso,
13: buona serata.
10: Adesso rispondi te.
6: Ti do una, ti do una risposta particolare di una cosa che però non posso dire, poi esatto, la dirò privatamente ad Andrea.
10: Vai.
6: La situazione legata all'Inter è delicatissima, questo l'abbiamo ma è molto più delicata di quello che già noi immaginiamo.
10: Sì, sì, sì.
6: Rispetto a quello che è uscito, se è vero,
10: una punta
6: intanto è una punta, ma già una punta pesante. È certo, impossibile. Ora siamo in Italia, la giustizia la conosciamo, ma è impossibile nel caso in cui fossero vere, sono intercettazioni virgolettate, quindi saranno vere. Corriere della Sera, non Tutto Sport, non Radio Bianco
10: e non Quintiliano.
6: E non Quintiliano. Se fossero vere quelle lì, e presumo che siano vere, sarebbe, cioè è quasi impossibile non procedere e quindi archiviare tutto. Non so sulla base di cosa i colleghi della Gazzetta, per carità, dicano archiviazione. Poi c'è tutto un altro discorso che è delicato, che qui non posso fare.
10: Beh, certo,
6: sull'Inter.
10: No, ma non solo,
6: certo.
10: Però ha posto un tema incredibile.
6: Certo.
10: Invece te ne pongo un altro di tema e mi collego a quello che ha detto l'amico nel messaggio. Voi ascoltatori, all'ascolto, alla visione, voi amici e amiche, avete un potere che non avete, veramente non immaginate. Giustamente tu dici, io prendo due quotidiani sportivi sui tre. Uno dice A e uno dice B.
6: Che però già conosce la linea editoriale di entrambi,
10: Perfetto Quintiliano, però io lettore non sono tenuto per forza ad ascoltare radio, se ascolti Radio Bianconera meglio, però per dire non sono obbligato a sapere cosa c'è dietro, no? Io vado in edicola, compro il mio giornale €1,50 e lo compro. È impossibile che uno dica A e uno dica B, perché la vicenda è la stessa. Posso accettare, e quindi vengo al discorso dell'amico, che uno dica un po' di più o un po' di meno, ma non si può, vedi, lui dice non si può passare da un'archiviazione a succede tutto di più. Allora, o la verità sta nel mezzo, perché non ci hai detto, perché non hai comprato il Corriere evidentemente dello Sport, quindi non c'è magari
11: il Corriere. Leggi il Corriere della sera di oggi.
10: Oh, ecco, vedi, questa è una traccia che io seguirei se fossi te.
11: Leggete l'articolo e poi ditemi voi se è possibile che mettano tutto
10: a tacere. Però il tema è il potere che avete voi. Il potere che avete voi di non farvi prendere per il naso. Esatto. Quello sempre. Lo quello sappiamo, ce l'avete con le televisioni, con le radio, con i giornalisti. Ragazzi, e con la carta stampata, con internet, web, i media, eccetera.
11: Basterebbe ricordare, Cristiano, basterebbe ricordare i titoli della Gazzetta dello Sport quando ci fu la questione plusvalenza della Juventus, ma ancora non era uscito nulla. Io mi ricordo dei titoli che erano delle sostanziali sentenze, prima ancora che iniziasse tutto il processo, l'inchiesta. Quindi lì già ti dice tutto. Ha ragione Andrea, avete il potere, anzi avete la facoltà di scegliere.
10: Esatto.
11: Quindi magari non ti sta dicendo scegli tutto Sport.
10: No, io non ho detto.
11: Ma c'è sempre una via di mezzo tra rosso e
10: non
11: nero.
10: Non può essere così, quindi ha ragione. Hai sollevato il tema clamoroso, veramente.
11: Ci vorrebbe una trasmissione.
10: Però è il potere che avete voi. Questo vi fa capire che potere avete voi di affossare,
11: di non leggere proprio.
10: Esatto, di non farvi portare nelle polemiche. Perché guarda che anche le polemiche su chi non vi piace portano click, contenuti, like e portano soldi a queste persone, a questi media, eccetera. Non so se ha ragione la Gazzetta o Tutto Sport, ripeto, io non lo so. Quintiliano lo sa più di me, io no. Però non, ha ragione l'amico, non può essere una cosa contraria all'altra, è impossibile.
11: Esatto.
10: È impossibile.
11: Siamo giunti al termine, però Cristiano che ha mandato il messaggio dice: "Grazie, ho dimenticato di salutare il mitico
10: no,
11: di Lella".
10: Ma anche io, no,
11: grazie a te Cristiano.
10: Grazie a te veramente,
11: allora,
10: è un tema clamoroso.
11: Grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi. Grazie Andrea, speriamo che tu ti sia trovato bene.
10: Grazie, io sempre con voi, con te mi trovo benissimo. Grazie a te Alessandro Vincenzo che mi avete proprio trascinato e grazie veramente perché mi hai fatto riparlare con un grande direttore. Sì, io ho i numeri che ci siamo sentiti varie volte, è un bel po' che non ci sentivamo. Mi fa piacere averlo sentito bene e io so sempre.
11: Vabbè, ma qui quando vuoi la porta è aperta. E
10: no, di questo ti ringrazio. Di questo ti ringrazio sempre.
11: Grazie mille, Andrea. Grazie a tutti.
10: Grazie a voi tutti.
11: Domani 19:21, stesso posto, stessa ora. Ciao.
10: Ciao.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
14: che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio,
16: ad essere un vincente
14: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Il mercato al centro di questa puntata, ma anche i mondiali, perché insomma ci sono davvero tante partite che emozionano. Vedi la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto. Allora siamo pronti per il primo collegamento, andiamo a salutare Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente del mondiale con l'impresa, perché di fatto si può definire un'impresa, l'impresa dell'Argentina contro l'Egitto. In 13 minuti è riuscita a ribaltare il risultato con Messi ancora una volta grande protagonista dopo che aveva sbagliato il calcio di rigore.
1: Beh, è chiaro che è una situazione amara per l'Egitto, perché hanno secondo me assaporato per un attimo o più di un attimo una qualificazione insperata. Però evidentemente un giocatore come Messi fa ancora la differenza, e poi secondo me anche l'entrata di Lautaro Martinez, che è un riferimento importante, lo aveva fatto già in un'altra partita, quindi è un giocatore imprescindibile per questa Argentina, perché ti dà un riferimento davanti. Però è chiaro, per come è avvenuta e per tutta l'emozionalità che c'è stata intorno a questa partita, sì, è un'impresa.
0: Ecco, e su Messi cosa si sente di aggiungere su questo giocatore che è arrivato a 39 anni, continua ad essere decisivo, continua a metterci il cuore?
1: Che c'è da aggiungere? Che sicuramente è uno dei più grandi della storia. Poi è chiaro che in questo calcio moderno, dove forse l'impatto fisico sui giocatori a livello di falli, di marcature asfissianti, eccetera, è diverso da quello che potevano avere i Maradona o i grandi del passato. Però è chiaro che ormai Messi, al di là di come andrà il mondiale, fa parte di quella ristretta cerchia, quei 4-5 grandi della storia. C'è da dire che ieri Messi si è trovato però solo in area, no? Un paio di volte. E lì non depone a favore della maniera di difendere, adesso a parte gli egiziani, ma in generale, che un giocatore del genere prima si marcava uomo stretto, no? Ricordiamo le marcature famose su Maradona, anche eccessivamente dure. Ieri Messi controlla la palla, tira da solo, e questo prima non succedeva.

0: fatto di solo di uomini, perché poi è stata data la colpa a Gravina e tutto è successo per colpa di Gravina. Invece no, è un sistema che non funziona. È un sistema generato da tante teste, da tante persone, quindi non so se le cose cambieranno in Italia, a prescindere adesso dal presidente federale. È chiaro che noi non produciamo più giocatori di livello elevato, abbiamo una media così decente, però poi vengono guidati anche male perché allenatori che hanno fallito. Boh, è una serie di cose, non è un problema, secondo me.
1: Sei comunque sorpreso che ancora non sia stato nominato il commissario tecnico, considerato che Malagò, ormai sono diverse settimane che è stato ufficializzato come presidente federale?
0: Questo ti dà la, diciamo, no, la cartina al tornasole, che bisogna tenere d'accordo le parti, bisogna fare un gioco politico, che la Lega permette a Malagò di diventare presidente, la Lega vuole probabilmente un allenatore, mentre forse altre forze politiche del calcio tirano da un'altra parte e vogliono un altro allenatore. Non lo so, perché è strano che arriva un presidente federale. E non dico il giorno dopo, ma 3 giorni dopo si firma il contratto del nuovo commissario tecnico. Quindi significa che anche lì ci sono degli intoppi che magari non conosciamo, e sono intoppi che una federazione. Vedi, per esempio, i tedeschi dopo le dimissioni di Nagelsmann hanno subito individuato in Klopp e stanno trattando già con Klopp. E daranno una risposta nel giro di, hanno detto ufficialmente, di, mi pare, di 3 settimane dal momento in cui ci
1: Sì.
0: sono state le dimissioni. Quindi. Poi ogni paese fa come fa, però adesso i nomi sono Mancini, Conte, però dov'è il problema? Cioè, non riusciamo a comprenderlo.
1: Sì,
0: Almeno io non riesco.
1: Malagò sostiene che prima di tutto va trovata la quadra per ufficializzare il direttore tecnico che dovrebbe essere Maldini, Maldini che poi dovrebbe scegliere il commissario tecnico, che dovrebbe essere Conte perché comunque è l'allenatore che metterebbe tutti d'accordo a livello di Serie A.
0: Ma anche lì sul direttore tecnico, perché Maldini tentenna? Cioè, è un incarico prestigioso, è un incarico importante. Lui è stato una bandiera della nazionale, uno dei migliori giocatori italiani della storia. Dov'è il problema? È lì che non riesco a comprendere. Questi sono incarichi dove tu arrivi con grande entusiasmo, grande voglia, non è manco un discorso economico, credo. Quindi, perché c'è un intoppo anche lì? Perché. E se quello è il nodo, allora mi domando perché Maldini, che uno mi pare dritto, no? Uno
1: Certo,
0: che è
1: certo.
0: un hombre vertical, come si usa
1: Certo,
0: dire
1: certo.
0: in
1: Evidentemente
0: Argentina,
1: non ci vede chiaro neanche lui. O comunque,
0: è
1: insomma,
0: questo
1: ritiene
0: quello
1: di
0: che
1: non
0: volevo.
1: poter avere uno spazio di manovra necessario per poter incidere.
0: Sappiamo come Maldini al Milan si è messo in una posizione tale che poi sono stati costretti a mandarlo via, perché anche lì lui cercava di fare le cose fatte bene. E le aveva fatte, infatti abbiamo visto il Milan che è diventato dopo Maldini, che è andato a caduta libera più o meno. E quindi è lì che mi pongo la domanda: perché Maldini non accetta d'emblée subito? Perché evidentemente anche lui non ci vede chiaro e forse vede i suoi po eventuali poteri limitati già in partenza, ed è lì che lui probabilmente sta tentennando e forse non accetterà. Comunque, perciò ripeto. Già dall'inizio della storia vediamo che non mi pare che il calcio italiano stia andando in una direzione, poi c'è troppa influenza politica, tra virgolette.
1: Senti, visto che hai parlato del Milan, allora ti chiedo che cosa pensi del nuovo allenatore Amorim, è l'uomo giusto dal quale ripartire?
0: Ma gli allenatori sono sempre gli uomini giusti quando poi le società gli permettono di fare un certo lavoro, perché partenza anche Allegri era l'uomo giusto fino a un paio di partite dalla fine, poi dopo gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Amorim è un ottimo tecnico, l'ha dimostrato lo Sporting, però in una situazione, consentitemi, incasinata come quella del Manchester United degli ultimi, non so, anni, e ha avuto difficoltà anche Amorim. E i giocatori li aveva a Manchester, non è che il Manchester non ha i giocatori, quindi non è solo un fatto tecnico. Il Milan mi pare che stia agendo bene sul mercato,
1: Certo,
0: almeno questo paio di
1: certo.
0: operazioni che sono operazioni assolutamente di alto livello. Poi dobbiamo vedere anche le cessioni, perché se poi inizia a adesso che è arrivato il portoghese giusto, cedono Leao, e invece secondo me è proprio adesso il momento in cui devi tenere Leao, perché poi se prendi da un lato e vai, mandi via dall'altro. Dipende quanto Amorim dovrà fare l'aziendalista. E

0: e quanto gli permetteranno di lavorare liberamente, diciamo così. E poi dobbiamo vedere le cessioni, però, perché il mercato è ancora lungo, quindi
1: Sì,
0: se
1: assolutamente. Però tu
0: loro
1: saresti per
0: riprendono.
1: dare un'ulteriore chance a Leao?
0: Assolutamente sì, che il giocatore ha qualità. Il giocatore ha qualità, va solo impiegato nella maniera giusta, ma soprattutto va preso nella maniera giusta. E quindi noi l'abbiamo visto con Pioli, per esempio, dove Leao aveva reso tantissimo, no? E anche in parte con Allegri. Poi non ci dimentichiamo che ha giocato con la pubalgia, che è il male peggiore per un giocatore. E quindi poi ha giocato fuori ruolo. E adesso con Amorim e soprattutto col centravanti che hanno preso, col modo di giocare di Amorim, no? Che prevede questo tipo di esterno d'offensivo, secondo me è la situazione ideale per far rendere al massimo uno come Leao, se hai ambizione di vertice. Poi se fai giocare Chikuwez, che l'hanno ripreso, mi pare, questo ragazzo, che è un bravo ragazzo, però non mi sembra un giocatore di livello importante. Cioè dipende che tipo di discorso fa il Milan, è un discorso di plusvalenze, di valorizzazione di quello che ha investito, o un discorso da grande squadra. Ecco,
1: Eh sì.
0: sintetizziamola così: il Milan vuole ridiventare una grande squadra, un grande club, o vuole vivacchiare e cercare di qualificarsi per la Champions?
1: Beh, per
0: Questa è
1: quanto
0: la.
1: riguarda Leao, il discorso è anche legato alla capacità dell'allenatore di rimotivarlo, ricoinvolgerlo, oltre naturalmente alle giuste considerazioni tattiche che hai fatto.
0: Sì, ma io credo che Amorim caratterialmente, come tipo di allenatore, per quello che lo conosco, è l'allenatore adatto per relazionarsi con Leao parlando la sua lingua, perché questo viene molto spesso anche sottovalutato, che alcuni giocatori non si integrano, non rendono, eccetera, perché si trovano in situazioni culturali diverse e poi gli allenatori magari non parlano la lingua del giocatore o la parlano male. Ci sono, come si dice, no? Dei misunderstanding, no? Che non ci si comprende su certe cose. Poi è facile innescare un processo. E io per questo dico, Amorim, portoghese, conosce Leao bene, c'è stima tra i due, e Amorim ha un carattere, diciamo, comunicativo in questo senso. Per questo io punterei ancora almeno quest'anno su Leao.
1: E Ghila è un bel colpo per la difesa del Milan.
0: Eh beh, direi di sì, per quanto riguarda poi gli standard italiani, uno dei migliori difensori centrali, un giocatore che a me piace. Secondo me vai a dare ancora solidità al reparto, fermo restando quelli che già c'erano, se resteranno, perché poi sai, prendi dei bei giocatori, poi ne mandi via altri buoni giocatori e togli e metti. Non è che le squadre poi si fanno togliendo e mettendo, bisogna anche lasciare lo zoccolo duro. Ed innestare sullo zoccolo duro, così crei poi lo spirito di squadra. Non sono solo numeri che arrivano, mettono la maglietta e giocano. Questo al Milan mi pare che è stato un po' sottovalutato negli ultimi anni. Non solo al Milan, adesso non
1: Certo.
0: diamo addosso al Milan, ma in tante squadre come la Juve, no? Prendo Pendà, prendo come si chiama, no? David, prendo questo, prendo quello, gli do la maglietta e poiché hanno fatto bene prima, teoricamente bene, fanno bene da noi. Non è così. Bisogna vedere come si ambientano, che spirito di squadra c'è, vengono accettati dai compagni, l'allenatore gli parla, non gli parla. Sono mille cose, eh.
1: Ecco, a proposito della Juventus, è un mercato complicato quello dei bianconeri. Nel frattempo, però, è arrivato Carnevali, che è un dirigente di grande competenza, e come direttore tecnico, anche lui molto competente, è arrivato Massara. Quindi, ecco, c'è questa ristrutturazione societaria. Adesso, però, il lavoro, come dicevo, è difficile perché riuscire a trovare i giocatori giusti per una Juventus ambiziosa che quantomeno deve tornare in Champions non è così semplice.
0: No, non è semplice, però hai fatto le cose fatte bene. Cominci dalla dirigenza. Grande dirigente, direttore sportivo, direttore tecnico, Massara, che ha determinate competenze. Poi già c'era, mi pare, un altro direttore sportivo lì, Spalletti, allenatore di grande esperienza. Diciamo che il corpo tecnico adesso potrà fare le cose fatte bene. L'anno scorso questo corpo tecnico non c'era. C'era solo Spalletti, di un certo valore, di una certa esperienza. Non me ne vogliano quelli che sono andati via, però hanno dimostrato quello che io già un anno fa, proprio in questa sede, mi pare, avevo raccontato, che non mi sembrava l'uomo giusto come Molli per il rilancio della Juventus. E adesso tu parti da questa base molto, molto forte, molto competente, E quindi con la competenza, con il lavoro, si arriverà anche ai giocatori giusti. Poi, sai, il mondo è pienissimo di giocatori, ve lo garantisco. Ci sono
1: Ah, certo,
0: giocatori
1: sì.
0: fortissimi in giro. Io sono stato in inverno in Brasile, in Sud America, ho visto tanti giocatori che da noi farebbero i titolari all'Inter e che nessuno conosce. Ti faccio un esempio, Ryan, no? Che adesso è andato al Bournemouth in inverno per, mi pare, 38 milioni o 40 milioni, sì, una cifra del genere. Ha fatto tantissimi gol subito nella Premier League, ragazzi, 20 anni. Adesso col Brasile, ok, il Brasile è andato benissimo, però ha dimostrato di avere le qualità. Se domandavi 6 mesi fa Ryan in Italia, 8 mesi fa, pochi ti avrebbero detto di
1: No, vabbè.
0: Ryan. E ce ne sono tanti, eh?
1: Sì,
0: Ce ne
1: ecco,
0: sono tanti.
1: a questo proposito, visto che parlavi del Brasile, ti faccio una domanda, forse complicata. Ti chiedo se hai avuto modo di seguire Vieri, il nuovo di...
2: Ancora. Vabbè, io la mia prima ve l'ho già detta, quindi andiamo avanti. Rimonta epica con l'Egitto, Argentina ai quarti, sotto 2-0, segnano tre reti in 13 minuti. Egitto furibondo con l'arbitro, il CT addirittura evoca il razzismo. E qua è prima pagina su Tutto Sport, ragazzi. Ma scusate, ma come fai a non mettere in prima pagina che l'Egitto è furioso con l'arbitro e dice che l'Argentina vince un mondiale rubato? No, ma scusa, ma non lo mette una roba così? Stadio. Il comune incalza ancora Cairo. Oh, finalmente sono tornati a battibeccare con Cairo a distanza, quelli del Tutto Sport. Nei prossimi mesi dovrà presentare la proposta. Lo ha promesso Cairo, deve farlo. Mercato interno, Milan, Ghila sì, e Modric resta. Orsato, nuovo designatore e successore di Rocchi. Anche questa è una notizia della prima pagina. Guarda che ormai Tutto Sport li batte tutti sulle prime pagine. Gli altri bucano continuamente. Orsato, nuovo designatore e successore di Rocchi. Meno VAR, dice Orsato. È un po' meno di VAR. Un po' più di arbitro, un po' meno di VAR. Vedrai le polemiche. Bancarotta fraudolenta su Tutto Sport. Indagati due De Laurentiis. Caso Bari-Napoli. Ma questa è la roba della prima pagina. Sinner aspetta Cobolli e Nole Djokovic, che ieri ha fatto alla sua età un 5-7 incredibile a Wimbledon, fa sembrare facile un 3-0 strepitoso a Sinner, così come se fosse niente. Fa più caldo dell'anno scorso, dice Sinner, però sto gestendo bene col mio staff, quante discussioni che facciamo, non le vogliamo sapere. Attenzione, il mercato a Massara, veniamo alla Juve, la squadra da cedere, Carnevali struttura la Juve. Troppi esuberi per Spalletti, costretto ad aspettare i colpi, anche lui, anche noi, anche voi, ragazzi, bisogna aspettare, qui bisogna vendere. Cambia Chiellini, ora si concentrerà sui rapporti con le istituzioni, che vi avevo detto un mese fa, vi avevo detto, non esiste nessuno caccia Chiellini, Chiellini vuole fare un passo a destra e uno a sinistra, cioè quello per cui aveva iniziato il suo percorso, le istituzioni, FIGC, UEFA, FIFA, l'ex ECA. Quello voleva fare Chiellini, per imparare bene il lavoro dirigenziale del mondo del calcio. Poi me l'avete sbattuto in primo piano per necessità, ma lui quello vuole fare. Non vuole fare il mercato. Ottolini resta e si focalizza sullo scouting. Poi qualcuno invece dice Ottolini è DS, quell'altro è il DT. Vabbè, comunque. È semplice, dai. Carnevali, amministratore delegato, direttore generale, il boss dei boss. Per cosa l'ha preso fare Massara? Massara l'ha preso perché governi la parte sportiva della Juve, riferisca a lui, direttore sportivo, direttore tecnico, fate come vi pare. Ottolini rimane, farà un po' più di scouting e aiuterà Massara. Massara, quando non potrà andare, dirà Ottolini, vai tu, collabora. Podestò si leva, quindi altro francese che si sposta dopo con Molli e torna a essere la Juve italiana, molto semplice. L'editoriale di Tutto Sport è il ritorno infatti alla normalità. E il ritorno di Vlahovic? Non l'abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte, dice Carnevali. No, veramente la consecuzione è importante. Ha detto: non abbiamo parlato con Vlahovic, l'abbiamo incontrato. Poi ha detto: comunque, al mercato le porte sono sempre aperte. Sorloth, cioè le abbinate a Sorloth, veramente. Però vabbè, lo stesso, un dettaglio. Interviene Sabatini come sempre in questi casi, richi un colpo allo stile Juve, Sabatini che lo ha avuto alla Roma, quando Massara e i suoi pupilli prese male, mentre al Milan che si è Diaz. E allora da Teo a Magnana male, Massara sa come si fa, Tonali l'affare più remunerativo, comprato a 20, venduto a 67. Lo so, ma qui è una patata bollente alla Juve, caro il mio Ricky Massara, preparati perché avrai dei giorni molto sudati. Tu Swimmer intanto invece si è radunata, ha iniziato le visite mediche, ha iniziato i primi allenamenti, ci sono le foto che spopolano sul web. Ecco Bartel, colpo da big in mezzo,

0: perché Walt va via, deve essere sostituita. Grande colpo questo, attenzione. Centrocampista classe 2004, Barcellona, proprietà Chelsea. Chiudiamo tutto il sport e mettiamolo in archivio, perché tra poco parleremo con il nostro inviato Camillo De Michelis anche di questa nuova giocatrice per le Juventus Women. Apriamo il Corriere dello Sport. Oh, e qui c'è tutto. Qui c'è tutto in prima pagina. Loro che sono un po' dei bombaroli, un po' degli opinionisti, no? Che partecipano anche ad altre trasmissioni, un po' della gente che è sempre sul pezzo. Oh my God! Mara Leo incanta il mondo a 39 anni. Una partita da leggenda. Segna Yasser. Rigore sbagliato dalla Pulce. Zico raddoppia. Poi il capitano fa la differenza. Assist dell'1-2, gol del pari. Al 92esimo decide Fernandez, cross di Lautaro, tra lacrime, entusiasmo e festeggiamenti. Oh, quindi l'Argentina è dalla mano de Dios al fallo del pueblo, sostanzialmente. E l'arbitro? E la moviola? E gli egiziani furiosi? Non c'è traccia. Ma come, voi che della moviola durante l'anno ne avete fatta una rubrica clamorosa? E l'arbitro? E la moviola? E gli egiziani furiosi, che fino a fatto poi gli egiziani? E l'arbitro? E la moviola? Gli egiziani furiosi, che fino a fatto poi gli egiziani? Ripetete tutti con me, dai, ce la puoi fare. E l'arbitro? E la moviola? E gli egiziani furiosi, che fino a fatto? Perché non sono in prima pagina nel Corriere dello Sport Stadio? Ma perché ci sono cose più importanti, tipo Sinner in semifinale, oggi ci prova Coboli alle 14.30, anche la Paolini. E poi entro il weekend cala Ili all'Inter, traguardo vicino. E poi la Juve diventa signora Italia, staff senza stranieri, Carnevali sceglie Massara DT al fianco di Spalletti con il DS Ottolini. Ci sono cose più importanti. Inchiesta di Milano, compare piccola Rocchi, finisce in archivio. Pressione a Combin? No, dice lui al PM. Cosa diceva? Sì. Rocchi andava, oh, buongiorno, sì, ho fatto delle Combin. Cosa vuol dire? Ma adesso arriviamo alla bomba, attenzione. E Cator resta, primo rinforzo, un italiano. Continasse al 31 luglio, amichevole con il Nizza. Mi raccomando, se non avete niente da fare, non andate, perché tanto non vi fanno entrare. Pellegrino tra Sorlot e Colo. Pausa di riflessione, la signora fa i conti e si guarda intorno. Sono scelte delicate, non si può sbagliare, ha detto Carnevali. Troppa distanza, valuteremo con calma, molta calma. Questa calma che ritorna sempre alla Juve, attenzione. Mentre Yves mi manda la reazione di Infantino nel gol d'Egitto, desta polemica, ma l'aveva già fatto anche l'altra volta. Segna l'Egitto e lui... Segna l'Argentina e... Segna l'Egitto e... Segna l'Argentina e... Cioè, questo è il capo del calcio mondiale, ragazzi. La gente che gli va anche dietro. Non c'è più un minimo di credibilità. Gli svincolati, colpi a zero. Offerto Stones anche alla Juve, ma già l'altro anno ce l'avevano offerto, anche la settimana scorsa. E poi Falcao, addirittura, dopo lo scudetto della Juve, col gol di Turone, basta. Ancora col gol di Turone Falcao, basta, basta. Anche Falcao hanno messo mezza pagina. Chiudiamo il Corriere dello Sport, mettiamolo in archivio.
1: E De Laurentiis? E il Bari? E il Napoli? E la bancarotta fraudolenta? E le plusvalenze farlocche? E cosa rischia il Napoli? E cosa rischia il Bari? E cosa rischia il De Laurentiis? Dov'è su quello Sport Stadio? Niente! Non c'è! Non c'è! Ma voi provate a pensare, sostituite la parola Napoli, mettete Juve. No, vi prego, fatelo per un attimo. Fatelo. Togliete la parola Napoli, mettete Juve. Oppure fate così. Togliete Argentina e Egitto. Togliete Argentina. Toglietela. Mettete Juve. Fate Juve e Egitto. L'arbitro dove sarebbe? La moviola cosa direbbe? Il titolo cosa racconterebbe? Ragazzi, ma è talmente evidente questa roba ormai mediatica che stiamo vivendo, che è clamorosa ormai. Sul Corriere della Sera, niente pagine sportive, però, dopo lo andiamo a leggere nella cronaca, vabbè, niente Furia Egitto, non è che si può pretendere tutto, niente Rocchi, niente De Laurentiis, che però nella cronaca ci sono, De Laurentiis e Rocchi in una paginetta a parte nella cronaca c'è. Sulla Stampa, vabbè, insomma, questa storia dell'Egitto non interessa molto, però Orsato del Designatore che dice vari in casi estremi, aia. ADL nelle cronache c'è. Su Repubblica, vabbè, questo Egitto non interessa molto, però...
0: ADL e indagati dicono siamo esterefatti, e Rocchi che va dai PM, nelle pagine di cronaca ci sono.
1: Perché sul Corriere dello Sport e sulla Gazzetta dello Sport questi temi clamorosi non interessano? Perché secondo voi? Ma lo chiedo a loro. Se qualcuno di voi ci sta seguendo, perché questi temi clamorosi non vi interessano? Perché? Dateci una motivazione, noi siamo disposti ad imparare, eh? Noi impariamo tutto, voi ci spiegate, noi impariamo, diciamo, ah beh, certo, in effetti non sono cose da mettere, da raccontare.
0: Andiamo su tuttoyue.com, dove invece nulla sfugge, la nuova grafica, le nuove maglie, le nuove firme, attenzione, il primo piano in questo momento del buon Pavan va sul rosso, dato a Kalulu, Balogun riapre il dibattito, la Juve è davvero giudicata con criteri diversi? Il caso Balogun riapre il dibattito sulla disparità di trattamento nei confronti della Juve, riportato alla memoria dal precedente di Kalulu. Il precedente di Kalulu continua a farci discutere. Perché come dice Infantino, Inter Argentina, Argentina Inter, uguale. La percezione di un diverso metro di giudizio c'è nei media. Anche le reazioni cambiano se c'è la Juve, se non c'è. Non è un episodio isolato. La coerenza dovrebbe essere il principio guida del calcio, e invece no, dice e scrive giustamente Massimo Pavan sulle colonne di tuttoyue.com stamattina. Attenzione. Mentre nell'editoriale box bianco su nero la nuova rubrica Le firme prende forma con un debutto, Mirko Nicolino, nuova firma bianconera di tuttoyue.com, eccolo qua. Il nuovo assetto della Juve, le solite magagne per il calcio italico, con Massara si completa la nuova dirigenza della Juve, mentre Orsato si prende gli arbitri e gli altri si prendono gli avvisi di garanzia, non si fa mancare niente. Mirko Pungente Nicolino, andate su tuttoyue.com, cliccate e leggetene tutti. Attenzione, il virgolettato del giorno è il riassunto di quel che è successo come sempre. Con l'arrivo di Massara, la dirigenza Juve si completa tutta italiana. Idee chiare, su quello idee chiarissime, siamo tornati italiani. Oh, mamma mia, Yves, io ti voglio bene, ma tutto sto francesismo, basta, siamo italiani, facciamo gli italiani, dai. O no?
2: Certo.
0: Chiudiamo tutto, eh?
2: No, confermo, mi ricorda la triade.
0: Ti ricorda la triade? La triade addirittura. Cioè, chi sarebbe? Carnevali, Massara e? Chi è il terzo?
2: Chiellini.
0: Ah no, Chiellini va a fare il ministro degli esteri. Ottolini, semmai.
2: Sì,
0: Chiellini fa il ministro degli esteri. Sì, istituzioni. Apriamo tuttoyue.com, no, lo chiudiamo, l'abbiamo appena aperto. Apriamo bianconeranews.it, attenzione, in questo momento Juve colpo Girassi. Il bomber del Dortmund può essere il centravanti che manca a Spalletti. Attenzione. Centravanti del Borussia Dortmund tornato nel mirino della Juventus. Gol, fisicità ed esperienza internazionale per il tecnico toscano. Un approfondimento su Girassi. Nel box giallo su nero l'editoriale di oggi è firma di Vincenzo Marangio dal titolo Carnevali, Massara, Ottolini, la Juventus in ristruttura per tornare a vincere. Tutta l'analisi dei ruoli da parte del buon Enzo, se volete avere un po' più di chiarezza andate su bianconeranews.it, cliccate il box giallo e leggete l'editoriale. Mentre noi come sempre, caro il mio Yves, dobbiamo farlo, andiamo su Calcio e Finanza, dai, andiamo, eccolo qui! Delirio Argentina e Svizzera di rigore, i quarti del mondiale 2026, il tabellone completo, la difesa dei De Laurenti sul caso Bari, basiti dalle accuse, chiariremo tutto, ci ha detto anche col Nap, loro sono sempre basiti, esterrefatti, chiariremo tutto e poi finisce tutto in silenziopoli. Il Bari, il Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno respinto le contestazioni sollevate dalla procura di Bari nell'ambito dell'inchiesta che ha portato alle perquisizioni e ai sequestri eseguiti questa mattina. In una nota congiunta le società e i presidenti dei due club hanno spiegato, le società e i presidenti dei due club è sempre roba loro, hanno spiegato di aver appreso esterrefatti il contenuto del decreto emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari. Il comunicato si concentra in particolare sull'operazione relativa al trasferimento di Elia Caprile dal Bari al Napoli, ve l'avevamo già detto noi. Uno dei passaggi finiti al centro degli accertamenti degli inquirenti, Secondo la ricostruzione difensiva, il valore del calciatore era stato quantificato prima del perfezionamento dell'operazione attraverso una perizia giurata, redatta da un soggetto terzo. Ma cosa vuoi periziare? Il valore del calciatore lo farà il mercato. Nella nota si sottolinea infatti che il valore di Caprile era stato determinato mediante perizia giurata da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole. Ma cos'è? Ma cosa vi inventate? Da consulente dell'autorità giudiziaria accreditato nel settore calcistico, oltre che del tutto estraneo agli indagati. Sarà l'avvocato Grassani, immagino. La replica riguarda anche la richiesta di liquidazione giudiziale della SSC Bari, avanzata dalla stessa procura ai sensi dell'articolo 38 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, una richiesta che secondo le società e i De Laurentiis lascia basiti, trattandosi, si legge ancora nel comunicato, di una società assolutamente rispettosa dei propri impegni economici. Nel testo viene inoltre evidenziato che le perdite di esercizio del Bari, definite fisiologiche nel settore calcistico, sarebbero state sistematicamente coperte dall'intervento della proprietà con risorse proprie. Una posizione che punta quindi a contestare la ricostruzione degli inquirenti sullo stato economico patrimoniale del club pugliese. Bari, Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis esprimono infine con serenità la ferma convinzione che la loro posizione sarà rapidamente chiarita davanti alle competenze dell'autorità giudiziaria. Le parti auspicano inoltre una tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento, certo, rivendicando l'estrema serietà con cui i soggetti coinvolti operano, hanno sempre operato nel pieno, scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali. È per quello che non mandarono mai a Lili quattro ragazzi del caso Simè, perché loro sono rispettosi delle regole. E noi, e chi siamo noi per obiettare? Ma ci mancherebbe altro. Non finisco neanche in prima pagina sul Corriere dello Sport, sulla Gazzetta, ma dov'è il problema? Inchiesta arbitri, Rocchi, IPM, nessuna combina a favore dell'Inter, dice lui. Vedremo questa inchiesta. Come finirà questa inchiesta? È stato sentito da Scione e Iello, tutti e due. Scione però se ne va, Iello è subentrante. Pare ci sia discordanza tra i due. Quindi Scione voleva, l'aveva incriminato, frode sportiva, arbitri favorevoli all'Inter. Iello magari non è dello stesso accordo, vorrà archiviare. Tanto i giornali l'hanno già silenziata, ma dov'è il problema, scusate? Perché ne stiamo ancora a parlare, mi domando io. Che sciocco. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione Siva. Il tennis in primo piano sarà Novak Djokovic, l'avversario di Jannik Sinner, venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni, inoltre, il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
5: Abbiamo giocato scorsa volta era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-7-0 sotto lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti, sembra tutto normale quando fai semifinali uno grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
4: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kaitaka. E per lo sport è tutto, a più tardi.
6: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
3: Rassegna stramba.
1: Mamma mia, quanta roba ragazzi, quante cose che ci sono, quante cose. Però fa caldo, eh? Io vedo degli stacchi, vedo dei frizz. Come mai? Come mai? Ci sono le macchine surriscaldate? Come mai?
2: Non lo so.
1: Come mai?
2: Che un po' la rete intasata, suppongo.
1: Ah. Rete intasata, perché da me siamo a 729 out e 98 in. Ci sembra un po'. Siamo messi bene, come mai ci sono questi. Bah, sarà il caldo. Vabbè, allora attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, eccola qua, siete tantissimi. Edoardo da Firenze. Edoardo da Firenze scrive: non ti sento parlare del nuovo avviso a Rocchi con l'intercettazione del 26 aprile 26 che coinvolge Gravina e l'Inter, data da Corriere della Sera. Che ne pensi? Calma. Edoardo, calma, calma. Edoardo, non lo sai ancora lo schema della rassegna stramba. La prima mezz'ora è quello che dicono tutti. Le mettiamo, vi facciamo vedere quello che dicono tutti. La seconda mezz'ora, che questa è chat e approfondimento. Ci arriviamo in scaletta. Vabbè, dai, non ha pazienza, Edoardo. Ivo, bisogna farlo subito, dai. Allora, sul Corriere della Sera, IPM, arbitri concordati con esponenti dell'Inter, i rapporti con Gravina. Rocchi intercettato anche su Torino Inter del 6 aprile. E ci sono delle novità che i giornali sportivi vogliono nascondere. Ci sono tempi supplementari di intercettazioni sul mondo del calcio, riattivate meno di 3 mesi fa nell'inchiesta della Procura di Milano sulle ipotizzate interferenze dell'Inter sul designatore Gianluca Rocchi degli arbitri del campionato di calcio di Serie A. Al punto che in un invito a comparire, nuovo e differente rispetto a quello del 24 aprile scorso, le partite del mirino non sono più 3 e soltanto della stagione scorsa. Vi ricordate Inter Verona, Bologna Inter, il famoso Inter Milan di Coppa Italia? Ma 4! Non più 3 le partite,
0: ma 4. E la quarta è una gara del campionato in corso, addirittura di appena 2 mesi e mezzo fa, è Torino-Inter del 26 aprile 26. In cui, e ritiene di descrivere la procura, Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani. Non so se vi dice qualcosa, Mariani. Soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra. Quindi arbitro gradito, ne spuntano nuovi. Cambia del resto rispetto alla prima stesura l'accusa di aver fraudolentemente accettato interferenza al fine di alterare il corretto coinvolgimento della competizione, perché ora nell'ipotesi di frode sportiva Rocchi è posto dai PM in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, dimesso dopo la fallita qualificazione mondiale, sostituito da Maradona. Né Gravina né dirigenti interisti risultano indagati. Rocchi, diversamente dalla facoltà di non rispondere il 30 aprile, giorni fa, ha accettato di farsi interrogare in gran segreto con legale Antonio Davirro e il nuovo difensore Antonio Banna, a confronto del PM Maurizio Scione e del da poco affiancato procuratore aggiunto Paolo Ielo. Finora si era costituito e ricostruito che l'iniziale accusa Rocchi si basava sulle intercettazioni disposte dall'allora GIP Anna Callabi intorno al 2 aprile 25, di cui poi in quell'estate la GIP aveva negato al PM Ascione la proroga, valutando non producessero più esiti significativi. Ora si intuisce che a cavallo dell'emergere dell'aprile 26, dell'indagine su Rocchi, la subentrata GIP Giulia Marozzi aveva autorizzato la riattivazione di un segmento di intercettazioni chieste dal PM. Poiché Rocchi si è autosospeso il 25 aprile scorso dal designatore arbitrale, è in quei pochi giorni, forse il 21 aprile, indicato dai PM come data di fine reato ipotizzato, che deve essere stato intercettato un colloquio nel quale un dirigente dell'AIA riportava a Rocchi i pesanti malumori dell'Inter per la designazione di Mariani in Torino-Inter del 26 aprile. Designazione, paradossalmente l'ultima di Rocchi e da lui confermata, di cui Rocchi ha spiegato ai PM di aver rivendicato la bontà a fronte delle contestazioni riferitegli dall'interlocutore come provenienti dal mondo IT. E se Rocchi ora confida sull'archiviazione della propria posizione, già ha incassato una novità positiva. Nel nuovo invito a comparire nell'interrogatorio è totalmente sparito il capitolo. Che devo fare io? Che devo fare? Come mi devo comportare io? Tanto poi noi leggiamo, analizziamo, vi raccontiamo e loro silenziano tutto. Silenziano tutto, Yves. Tutto. Sei in silenzio anche tu.
2: No, è brutto da dire, però ti portano veramente a non guardare più nulla. Zero.
0: Ti portano...
2: Lasciali marcire.
0: Sì. Ti portano a non guardare più nulla, lasciare marcire, attenzione. Ha sentenziato il nostro idolo delle folle, Yves Daroche. Allora, siccome fa caldo, qui si è bloccato tutto, anche i messaggi, non so perché, sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudione, sono Giacobbe da Bari. Bari.
0: Ciao Giacobbe. Bari.
9: Tempo fa, Bari. Qualche annetto fa, il Bari va ai playoff. Conosco uno che faceva parte della dirigenza e mi dice prima della partita: hai presente il film L'allenatore del pallone? Ti ho detto tutto. Oggi Caprile dove gioca? Ho detto tutto. Non faccio nomi, ma è una storia vecchia. Il bancomat del Napoli era il Bari.
0: Bari.
9: Forza Juve fino alla fine.
0: Tu non fai i nomi, però hai detto tutto. Ma noi l'abbiamo raccontata in questi anni questa cosa qua. Infatti il Bari è andato sotto e viene accusato di bancarotta fraudolenta. E le plusvalenze poi sono andate all'altra parte. Ma queste sono accuse, queste sono semplici accuse. De Laurentiis è esterrefatto. Loro sono sempre esterrefatti, queste sono semplici accuse. Loro lo sanno che finiscono in nulla, quindi vogliono appunto l'archiviazione.
1: Attenzione. Attenzione su tuttojuve.com in questo momento un retroscena esclusivo. Tuttojuve.com, la Juventus, sondaggio per Mancini a inizio giugno, ma gli obiettivi in difesa sono altri, scrive Mirko Di Natale. Richiesta di informazioni per l'esperto difensore della Roma e della Nazionale che piace anche all'Inter, ma la Roma spinge per il rinnovo. Seppur non rappresenti una priorità in questo momento, la Juve sta continuando a lavorare per rinforzare la difesa. Tuttojuve.com ha appreso che la dirigenza bianconera ha chiesto informazioni a inizio giugno per Gianluca Mancini, eccolo lì, bravo Yves, difensore della Roma e della Nazionale, il cui contratto scade nel 2027. Un sondaggio non andato oltre nel tempo da parte del club bianconero, che oggi identifica nel Lucumi del Bologna e Muaremovic del Sassuolo gli obiettivi più concreti su cui lavorare, ma la Juventus ha in qualche modo sondaggiato Mancini. Pensa che sarà bello, che sarebbe stato, dai, scusa. Dai, ma io lo farei questa cosa qua, scusa. Mancini e Lucumi, dai. Lucumi che tira su i suoi giocatori. Mancini, sempre graziato dei rossi alla Roma, arrivano alla Juve e tempo una partita espulsi e squalificati. Ah, bellissimo. No? Non la faresti tu sta cosa, io?
2: Sì, però poi vai in rincorso, fai vedere il video di un anno fa. Come è stato passato liscio questa cosa all'epoca.
1: E tu fai ricorso, fai vedere il video di un anno fa, bravo, e Rocky fa ricorso, fa vedere le designazioni di un anno fa, allora non c'è bisogno Rocky di fare ricorso, tanto archivio. Addirittura scrive Luigi da Manchester, sulla nostra chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, un argentino ha dato uno schiaffo sonoro a un avversario egiziano, la cosa non è stata esaminata e punita dal VAR, ma Luigi, Argentina, Inter Argentina, ha detto Infantino, ha detto lui. Ah, se lo ritrovo te lo mando, Iva. Mi era venuto su stanotte sto videino che avevo già visto, ma mi è rivenuto. Cosa fa la Juventus? Decidi tu, fai sentire la tua voce con socio, basta, tutte pubblicità fanno, dai. Ah, attenzione però, perché anche quelli... No, sto leggendo, sto andando un po' su quello che sta viralizzando il social in questo momento. Anche quelli che facevano, no, ma siete voi ossessionati, babam, babam, babam. Oggi, sul favore e sul non favore, su la discordia, su archiviazione o proseguimento delle indagini a Milano, dicono, beh, ma sta roba qua che è uscita oggi è la retrocessione dell'Inter. Ma non lo dovete dire a me, non lo dovete scrivere a me, e io dal 2006 che dico queste cose qua, cioè ogni volta. Certo che solo sta roba qua sarebbe da retrocessione se l'accusa viene confermata. Non ci sono più le bussate del VAR, ma c'è un'altra partita Torino-Inter. Tra l'altro Torino-Inter, adesso che mi ricordo la data, Torino-Inter era proprio quella giornata a cui Marotta faceva le dichiarazioni per l'inchiesta emersa, dove sembrava un po' agitato, vi ricordate? Ti ricordi che a bordo campo era un po' così, sembrava un po' balbuziente?
2: Sì, vagamente quella scena lì.
1: Che dicevamo, preoccupato, perché non è da lui. È il 23 aprile 25, Torino-Inter è il 26 aprile 26. Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome l'arbitro da questa non è gradito. Questa è una nuova accusa, è nuova. Fraudolentemente accettato interferenze al fine di alterare il corretto coinvolgimento della competizione. Diceva prima. Ora dice, in concorso con esponenti della società sportiva Inter, in concorso con l'Inter, Rocchi, e previo concerto con costoro, mettendosi d'accordo, agendo questi ultimi per effetto di rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ma ragazzi, ma più di così cosa bisogna fare? Più di così? Ma io come faccio poi ogni volta a parlare di Colo, di Carnevali, di Massa? Sara, dei nostri risultati che non... Ma sì, ma parliamone tutto il giorno, ma ci mancherebbe altro. Ma questa roba qua, ma più di così. Se n'è accorto anche Paolo, Rocchi indagato, frode sportiva, Corriere della Sera adesso. No, ma non è adesso, era ieri, l'abbiamo già letto 20 volte. Dai, fai bravo Paolo. Paolo, ma dove pensi che stia? Ma ragazzi, ma perché non ci seguite bene? Ci sembra che voi non ascoltate il programma, Yves, e a un certo punto ho scritto, oh, quello lì sta dicendo, quello, ma siamo qua noi, ma siamo in diretta noi, ve lo stiamo dicendo da un'ora. Veramente, ragazzi, mi sembrate strani a volte.
2: Come ti ho detto ieri,
1: sentiamo,
2: vanno in giro a

0: Buongiorno, grande Claudione, buongiorno Nipo, buongiorno Bianconeri, Nipo da Legnano. Claudio, contento dell'arrivo di Massara. Questo mondiale fa sempre più, scusami il termine, schifo, veramente, come mi fa schifo ormai il calcio italiano, con tutte queste schifezze che si vedono ogni giornata per aiutare sempre la solita squadra, come mi fanno schifo. I giornali al giorno d'oggi che sono tutti per difendere una certa combriccola, se possiamo chiamarla così. Claudio, ti voglio fare una domanda. È arrivato Massara, quindi Massara, Carnevali, Ottolini, scouting, o c'è posto per il grande Tognozzi? un abbraccio,
1: Eh
0: fino
1: no,
0: alla fine,
1: eh
0: Forza
1: no.
0: Juve, ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio anche a te. A questo punto, posto per il grande Tognozzi, non ce n'è più. L'organigramma di Juve è presto fatto, è presto detto, ve l'abbiamo già spiegato, ma dopo lo riassumiamo nuovamente quando arriva alle 10:40 il buon Camillo De Michelis. Sentiamo un altro vocale da casa.
2: Claudio, buongiorno, Raffaele. Ma questo discorso dei media, dei giornali che da anni scrivono, alcuni scrivono, diciamo, cose, diciamo pure non vere, o c'è un'omertà assoluta su altre notizie. Basterebbe smettere di comprare questi giornali, no? Ma basterebbe anche disdire qualche abbonamento televisivo. Cioè, non è che ci vuole la scienza, ma non, cioè, non bisogna per forza, cioè, bisogna anche sapere reagire. Intanto l'unica maniera è questa qui, e quello che è successo ieri è clamoroso, cioè bancarotta fraudolente, cioè questi non ne parla nessuno, ma io veramente, ma è gravissima una cosa così. Io non so se tu sei un giornalista, ma ti domando, ma non è possibile fare un'indagine, cioè se i tuoi colleghi di altre testate non comunicano, cioè dovrebbe essere un obbligo per un giornalista comunicare, dare delle informazioni, e qui non vengono date invece, cioè meno male ci sono
1: Sono
2: i social,
1: scelte.
2: perché se no, voglio dire, anche tutta questa questione dell'Inter, se sono nel casino, è perché ci sono i social, non certo grazie alla stampa o a determinate cose.
1: Yes. Sono scelte editoriali, è molto evidente. Cioè, ormai la cosa è evidente. Io credo che ormai la cosa sia evidente a tutti. Se a sto giro la cosa non è evidente a tutti, beh, ragazzi, abbiamo dei seri problemi noi internamente nel nostro paese, però tutti, eh. Lascia stare il tifo, esci Juve, Napoli. Cioè, ragazzi, se non è evidente al mondo che quando c'è la parolina Juve magica, sui giornali in prima pagina, titoli, accuse, cosa rischia, sentenze mediatiche, gossip, intercettazioni, di tutto e di più, e quando ci sono le altre, addirittura manco viene argomentata la notizia e manco raccontata da alcuni, cioè se questa cosa non è evidente, abbiamo dei problemi serissimi, altro che Trump e l'America, siamo messi peggio noi. Sentiamo un altro vocale.
3: Ciao Claudio, Stefano. Io la farei finita qui. È inutile che parliamo di calcio, cioè se tu senti Radio Sportiva, che io la chiamo antisportiva perché tanti è tutti dell'Inter, è finito. Cioè, ci facciamo veramente il sangue amaro. Guardiamo in
1: Ragazzi,
3: casa
1: fare male,
3: nostra.
1: è solo
3: Parliamo di
1: notizia da dare, però.
3: Juve, parliamo di mercato e tanto non succederà nulla, di nulla, di nulla. Quindi parliamo di
1: Capito?
3: calcio, speriamo che facendo le
1: Ma è
3: cose come
1: calcio.
3: sempre abbiamo fatto, ma
1: È
3: ancora di più, in
1: calcio.
3: modo molto, molto, molto regolare, iniziamo a rivincere e ci divertiamo.
1: Va
3: Ma
1: bene.
3: ormai lasciamo perdere tutto quello che riguarda quella squadra
1: Lasciamo
3: lì,
1: perdere.
3: fino alla fine.
1: Lasciamo perdere. Fino alla fine. Lasciamo perdere. Ma ragazzi, ma a me va bene, lasciamo perdere. Poi però non lamentatevi quando capitano le robe della Juve e veniamo penalizzati. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Chi se ne frega? Se il mondiale che stiamo vivendo dal punto di vista bilaterale è taroccato come dice l'Egitto, chi se ne frega? Lasciamo perdere. Se c'è un'inchiesta con una novità clamorosa di Rocchi che riguarda... Lasciamo perdere. Se il Bari di De Laurentiis o il Napoli di De Laurentiis saranno...

0: falso bancarotta fraudolenta o falso in bilancio, lasciamo perdere, noi che ce frega, parliamo di calcio, io sono d'accordo, ma ci mancherebbe altro, però lasciamo perdere, quando poi ci andranno a penalizzare, non parliamo, ne lasciamo perdere. Lasciamo perdere, chi se ne frega, facciamoci mettere i piedi in testa, che problema c'è? È vero noi, lasciamo perdere.
1: Lasciamo perdere, poi.
0: Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Perché dobbiamo parlarne? Certo, chi siamo noi per parlarne? Parte in causa a volte, però. Oh, ragazzi. Enrico Bianconerissimo dalla nostra chat dice: con ogni nuovo innesto in società, prima Spalletti, poi Carnevali, adesso Massara, ritorna sempre il tema Vlahovic. Chiudetela lì e basta. O aspettiamo ancora qualcosa da lui, magari un passo indietro, ma non aspettiamo niente, Enrico, basta questa storia di Vlahovic, basta. Hai ragione. Luigi da Manchester. Su X dicono che gli arbitri della partita della Francia saranno tutti argentini. Sembra un copione già visto nel campionato italiano. Ma lasciamo perdere, non ci interessano queste cose. Marco da Crema, la nostra fonte di archivio, dice: ieri hanno tentato di far passare la linea dell'archiviazione per Arbitropoli. Oggi stanno uscendo novità che non sono riusciti a silenziare tutti. L'ex designatore Rocchi, intercettato su Torino Inter 2026, concertava gli arbitri con i dirigenti. Ma lasciamo perdere! Ma perché dobbiamo parlare di queste cose? Parliamo di calcio! E però Luigi dice: però Zuliani, degli egiziani che si lamentano del razzismo stile Lukaku, eh? Basta, basta, si sono chiusi in difesa con il pullman davanti alla porta, alla fine hanno preso tre pere, basta. Ma lasciamo perdere, chi se ne frega. Cecilia scrive: mi sembra che finalmente ritorniamo ad avere una struttura societaria, ci vorrà del tempo, ma mi sento fiduciosa. Qualche giorno fa era il compleanno del grande Boniperti. Ecco, spero che ritorni lo stile Juve, sempre forza Juve anche a te Cecilia. Mentre Roberto da Langhirano, che ovviamente invidiamo tutti, dice: che dire su Rocchi? La situazione con i cartoon se la trovo un po' gravina. Ma sì, ma lasciamo perdere. Simone da Cesena dice: stamattina mi sono alzato con i giornali che si dividevano in cosa rischia l'Inter, cosa rischia il Napoli. Ah no, ah no, ah no, ah no. Questo in un mondo normale. Sappiamo già come tutto finirà. Archiviazioni, multe, cena di pesce, due gol ad or, tre garattine. Venendo a noi, spesso si diceva: il pesce puzza dalla testa. Beh, quella l'abbiamo cambiata. Molto positivo l'arrivo di Massara. Con una dirigenza così mi aspetto grandi cose. Le promesse per tornare ad essere la presentazione della migliore Juve, Simone da Cesena. Certo, ma sulla prima parte lasciamo perdere. Ragazzi, noi abbiamo una seconda parte con Torque e con Camillo, di cui parliamo solo di campo. Quindi perché dobbiamo lasciare perdere? Noi abbiamo 2 ore di programma e in 2 ore di programma c'è dentro tutto. Ma non dobbiamo lasciare perdere, non dovete lasciare perdere. Perché anche questi mondiali ve lo dimostrano, il calcio è politica, è azienda ad alto livello, è politica. Non bisogna lasciare perdere. Non bisogna fare mettersi i piedi in testa. Non bisogna stare zitti. Noi dobbiamo urlare a gran voce, non si deve lasciar perdere. Diego da Ostia, purtroppo ha cercato tutta la mattina sul web un video del rigore non dato all'Egitto, ma non c'è traccia. Ho come sospetto che è tutta una cricca molto ben organizzata, ma giusto un lieve sospetto. Ma lasciamo perdere. Massimiliano da Roma dice: Vlahovic non ha le offerte, la Juve non ha tante alternative sul fronte centravanti. Riprendendo lui, magari uno tra Pellegrino e Colo, hanno l'attacco per arrivare tra i primi quattro. Per la Juve sarebbe la soluzione più economica, anche se a mio avviso si è bruciato da solo e fosse in Carnevale non gli offrirei più di 4-5 milioni l'anno. Massimiliano, ma lui ha chiesto 8 milioni netti e 25 alla firma per Babbo e firma. Glieli dai tu 25-30 milioni allo staff alla firma Vlahovic, 8 milioni netti? È la soluzione più economica, secondo te, Massimiliano? Glieli dai tu, Yves, 25 milioni al babbo di Vlahovic, 8 netti a lui? In
1: Sì, in centesimi però.
0: centesimi, però, glieli contiamo tutti, come quando c'erano le lire che andavamo a botta di 10 lire. Stefano da Vicenza scrive: caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino Inter del 26 aprile 26. I PM dicono: c'era un accordo con esponenti nerazzurri, i rapporti con Gravina. Lasciamo perdere. Maurizio dice: da Juventino argentino, ma quanto vi rode che il più forte giocatore italiano non farebbe neanche panchina in Argentina? Guarda Maurizio, a me dell'Argentina non me ne è mai fregato niente. Se non fosse che Infantino, tifoso dell'Inter, dice che Inter e Argentina sono la stessa cosa, allora inizia a interessarmi un po' di più. Cesare da Milano scrive: la precarietà delle ultime stagioni come risultati, mercato e organizzazione societaria creano un clima generale di pessimismo e sfiducia in noi tifosi. costringendo voi di RPN a gestire questi umori con un lavoro probante e conseguente stress psicologico. Or dunque, visto che la responsabilità delle gesta della nostra squadra è in primis la società Juventus, credo che questa dovrebbe riconoscervi un certo indennizzo, tipo una di quelle voci integrative nelle buste paga di certi lavori usuranti, una sorta di indennità in disagio. Che ne pensi? Bravo Cesare, voglio l'indennizzo della Juve. Tu lo vuoi l'indennizzo della Juve in busta paga?
1: Se c'è, perché no?
0: Se c'è, perché no? Perché non prenderlo? Fatalista il nostro video. Piero da Palermo scrive, ma chi ne è veloce solo con la Juve? Aspetto con ansia il 16, deve pagare, maledetti, Rocchi, umiltà zero, si deve portare a processo! Luis scrive, FIFA fix it for Argentina. Stefano dice, basta con questo Colomani, basta! Luigi aggiunge, ricapitolando, i De Laurenti indagati per bancarotta, Rocchi interrogato in procura, il cambio del designatore, l'Egitto che urla al complotto per favorire l'Argentina, i giornali sportivi che non hanno finito l'inchiostro e sono in sciopero selettivo? Se ci fosse stata in mezzo alla Juve avrebbero già chiesto l'intervento dell'ONU, la radiazione immediata, invece per gli altri scatta sempre il silenzio degli innocenti. Questa narrazione a senso unico dà voglia di non seguire più uno sport, uno spettacolo di un sistema marcio, nati da un mondo marcio, scrive Luigi da Manchester. Piccolo stop per noi, tra poco siamo a dopo.
2: Rassegna stampa. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Allora, seconda ora di rassegna stampa, ricordiamo per chi se lo fosse persa che c'è una grande novità nell'inchiesta arbitri, caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino-Inter del 26 aprile 2026, PM dicono c'era un accordo con esponenti nerazzurri, rapporti con Gravina, quindi il capo degli arbitri, l'Inter e il capo della Federcalcio. C'è una roba nuova rispetto alla vecchia, è una roba nuova. Questo momento sulla Gazzetta dello Sport, Ghila Milan è fatta, notizia numero uno, notizia numero due l'Egitto, notizia numero tre i mondiali e il Marocco, poi c'è il tennis alla 4, poi il tabellone dei mondiali, poi la sveglia di oggi con Leo che è un altro miracolo in 11 minuti d'amore, poi la settima notizia su Capello che dice Messi è il più grande, l'ottava è su Klopp che parla dei mondiali, la nona sul risultato della Svizzera, poi le dichiarazioni di Lautaro, poi la follia di Messi che da sbagliare un rigore va a ribaltare la partita. Poi la notizia numero 11 è un po' di mercato con la Fiorentina, poi c'è Napoli da Olivera Milinkovic-Savic, poi c'è Calaili per l'Inter, poi c'è Nangelsmann e Conceição, Palladino e Pioli, allenatori in cerca di una panchina, poi addirittura c'è la Serie C, il Livorno e i due Lucarelli. E poi c'è una storia strana, dal quartiere Shanghai al Livorno di nuovo insieme, i fratelli Lucarelli, l'amaranto per loro è il colore dell'amore. E poi mercato, Andrea Zoli, nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, Monza, sprint per Meyer. E poi Haaland, che rivoluziona la figura del calciatore, vi svegliamo tutti i suoi segreti. E poi Sinner, e poi Becker che parla di Sinner, dice Sinner acceleri, o con Djokovic sarà complicato. Che combattente Cobolli, impressionato da Cobolli Becker. E poi ancora tennis, fino ad arrivare un po' di pubblicità e ancora tennis. E poi un po' di mondiale, e poi Sky che presenta la nuova stagione, poi Maldini. Insomma, della notizia di Rocchi non c'è proprio traccia. Cioè, non esiste sta roba qua. Non esiste. Ne stanno parlando praticamente ormai tutti, perché è la notizia del giorno, della notte, della mattina, perché è una roba nuova. Ma secondo loro, che dovrebbero essere il giornale Super Spartes, Super Partners, Super e anche un po' Partners, per antonomasia, niente da fare. Allora, caso arbitri, il designatore Rocchi intercettato su Torino Inter il 26 aprile 2026, PM dicono c'era un accordo con esponenti nerazzurri al porto con Gravina. In questo momento compare pure sull'online cronaca del Corriere della Sera, compare su Repubblica, compare sulla Stampa, vabbè, su Tutto Sport era in prima pagina stamattina, sul Corriere dello Sport e sulla Gazzetta dello Sport evidentemente hanno deciso che certe notizie non si danno e non si affrontano, mentre altre si sputtanano un po', diciamoci la verità. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dove ci mandano una bellissima foto in piscina del cagnolino. Oggi Birce, smettetela di nominare Rocchi che mi si innervosisce anche Attila, e non fate arrabbiare Attila a bordo piscina col caldo che fa. Stefano da Dragona, sul caso Napoli hanno fatto finta di niente col trasferimento di Osimhen. Dubito che il trasferimento di Caprile possa creare problemi. Effetti. Finirà tutto come ogni volta che non c'è di mezzo la Juve. Tra luci e ostriche. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Giovanni da Napoli. Un grandissimo, bravissimo. Ciao. Hai un modo, secondo me, molto elegante, molto sarcastico di richiamare le notizie, però mi veniva in mente una cosa, perché sento tutti parlare del caso Trump, Infantino, ma quando hanno cambiato la regola hanno fatto giocare Nakata, cioè non è la stessa cosa di quello che è avvenuto oggi nel 2026, diciamoci la cosa, certo. Noi siamo antisignani, noi veniamo molto prima, noi anticipiamo tutto, forza Juve, certo. E arrestateli tutti, questi, arrestateli!
0: Ma lasciamo perdere, dai, Dio, stiamo per dare queste cose, dai. Sentiamo un altro vocale da casa, dai.
5: Buongiorno Claudio, sono Antonio da Cetare, grande juventino, anche come te, spero forte, nell'arrivo di Jurassic Park, Girassi, già c'è il nome, ho trovato già il nome, non mi faccio illusione, ma se Jurassic Park li facciamo fuori, Adige Colomani e Djokovic. E Djokovic, Jurassic Park, Girassi,
0: stai,
5: che venga la Juve,
0: buono.
5: È fortissimo, spero bene,
0: stai buono,
5: che mi faccio ancora delusione, Girassi,
0: buono,
5: forte,
0: stai buono. Stai buono, stai buono con Girassi, che è soltanto un'indiscrezione per il momento, stai buono, stai buono. Ma cerchiamo l'aiuto da casa, Iva, attenzione.
1: Sta arrivando.
0: Sta arrivando. Cosa mi costa Girassi che Jurassic Park?
1: L'aiuto c'è,
0: tra i 30 e 40 milioni.
1: È arrivato l'aiuto.
0: Sì, io non lo so perché siamo un po' a scatti oggi, sarà il caldo veramente, ma comunque l'importante è che riusciamo a fare tutto come sempre. Davide Tortia, ciao, come stai?
6: Buongiorno, bene, bene, tutto bene.
0: Allora ragazzi, basta caso arbitri, basta Inter, basta la Napoli, basta bancarotte fraudolente, basta Gravina e Rocchi intercettato per Torino, basta! Abbiamo Davide Tortia, procuratore, si parla di calcio perché la nostra nuova Juve ha finalmente un organigramma tutto italiano. Ma a te non ti hanno chiamato? Come mai non ti hanno chiamato anche a te?
6: È perché dopo una certa età non sei più eleggibile, capito? Come Presidente della Repubblica a un certo punto devono lasciare andare a casa. E io so quello umbrale.
0: Scherzo, non è vero, non vale per tutti, caro mio. Questa cosa non vale per tutti. Senti, Davide, dopo andiamo sul mercato, però diciamo che con l'ingresso di Massara, Carnevali ha complotato la controrivoluzione francese, perché è tornato a essere un po' all'italiana, bene, no?
6: Bello come termine. Sì, io non voglio essere non voglio essere né esterofilo né che solamente gli italiani, però sinceramente nel caso proprio della Juventus noi sappiamo da che DNA viene, gli italiani più che altro che, ma anche se sono stranieri, però che hanno lavorato molto nel nostro mondo, capiscono un pochettino meglio, perché come dico io, il campionato italiano non è il più bello, il più forte, i giocatori più forti, il più tecnico d'Europa, ma sicuramente è il più difficile. È il più complicato,
0: sì, questo
6: da capire. Te lo diranno i giocatori che vengono da fuori. È proprio tutta un'altra cosa, come gli olandesi hanno le loro prerogative, i spagnoli altri, e noi abbiamo questo, che non è difficile. Cioè non è facile. Nel nostro mondo infatti noi abbiamo giocatori che adesso qualcuno comincia ad andare all'estero con successo, ma in tanti versi anche giocatori bravi hanno fatto della fatica, perché perché abbiamo una struttura diversa, una mentalità diversa, pro e contro. Quando stai qui ti devi adattare molto alla nostra, non è una cosa, non è come vendere azioni, che vendere un'azione degli Stati Uniti o dell'Olanda è uguale, no, qui cambia tutto, purtroppo è così, anche il bello,
0: assolutamente,
6: noi abbiamo un campanile,
0: Certo, tant'è che Carnevali come prima cosa, tra l'altro, non so se hai notato Davide, hai notato sicuramente, ha riallacciato rapporti che già aveva ovviamente con tutte le squadre italiane, quindi siamo passati dal procuratore, intermediari, come lì, facciamo acquisti solo all'estero, non foraggiamo più il calcio italiano, a invece rapporti che possono essere utili per avere oggi io un giocatore da te, domani tu magari uno da me,
6: bravo,
0: insomma quella famosa mano che ci si dà no, internamente che male non fa.
6: Io no, non dico che è una questione di, come dicono i stranieri di noi, no, umma, che gli italiani sono così. È una questione di, se possibile, io non sono contro i stranieri, ci mancherebbe altro, se possibile di tenere e di continuare a foraggiare tutto il movimento. Perché se la squadra di Serie A grande prende da quella squadra di Serie A piccola, la squadra di Serie A piccola pescherà da quella più piccola, pescherà dalla B. È una catena che, rimanendo nel giro, arriva a alimentare tutto il giro che porta. In Germania molto spesso fanno così, ho trovato direttori che a stessi soldi preferiscono dare i soldi allo Stoccarda piuttosto che all'Helsingborg, se li tengono nel movimento loro, se il giocatore non c'è una differenza così plateale, e fanno bene. Non è una questione di egoismo, è una questione normale di cercare, sono più contenti che se deve guadagnare qualche soldo lo guadagna la squadra italiana che magari lo investe, e questo è. Se invece noi andiamo tutti fuori, come spesso dico, le grandi, il serbatoio delle grandi sulla carta dovrebbero essere quelle più piccole, normale, no? Poi c'è il grande club che compra dal PSG al Barcellona, dal Barcellona al Real Madrid, ma noi non siamo in quei giri ora in Italia, non ce lo possiamo permettere. Perciò non è giusto che quella più piccola cresca un giocatore giovane forte, perché poi lo può prendere la Juve, lo prende l'Inter, Milan, Napoli, quello che volete voi. Ed è questa la cosa importante, perché poi si crea il rapporto, che quando c'è il giovane da mandare a giocare, quella società che ha buoni rapporti lo prende più volentieri perché c'è buoni rapporti, perché le cose sono state fatte, che non è, vuol dire, clientelismo o gli amici degli amici, no, è una cosa normale. Come tante volte certe società, se hanno un calciatore che è curato da un certo procuratore, che sa che lo cura bene, che non gli dice delle bugie solo per dirgli che è bravo, ma gli dà una mano nella gestione, e allora ognuno si fa la sua gestione, ognuno porta un mattoncino. Scusate l'esempio, però succede questo.
0: No, no, assolutamente sì. Però scusa, io per interposta persona, come sempre, cioè c'è la chat che comanda, tu lo sai, ti fa le domande, o meglio le fa a me da girare a te, vogliono capire i ruoli, perché c'è capito un accidente, perché qualcuno scrive stamattina che Massara fa il direttore tecnico, Conotolini che fa il direttore sportivo, altri scrivono che Massara è un direttore sportivo e quindi Ottolini fa lo scouting, altri scrivono che Carnevali insieme a Massara, Ottolini ha deciso di... Ma tu quando devi parlare, con chi vai a parlare? Chi è il direttore tecnico,
6: allora,
0: il direttore sportivo? Che differenza c'è?
6: Allora, mettiamo una cosa. Ci danno adesso tante cariche che non c'erano neanche una volta, tutte in inglese, dei cariche incredibili che non si riesce a capire sinteticamente. Diciamo, questo che vende? Diceva molto mio amico, che cosa vendi? Fammi capire. Allora, siamo entrati in un mondo già da molti anni in cui un allenatore, per fare un esempio, si presentava, aveva due collaboratori, tre, adesso ce ne hanno 11. Perché un allenatore, se vai a parlare, dire io non riuscirei a allenare la squadra da solo con due persone, perché non ce la faccio a fase difensiva quella, e non vado avanti nei termini. La stessa cosa succede nell'ambito della gestione o mercato. Ci devono essere i ruoli, ci deve essere uno più che altro che ha una responsabilità diretta di determinate cose. Cioè, chi è il capo vero e proprio? Carnevali, bene. Ma quando entra qualcuno nel gruppo di lavoro, che sia più scouting però fa il mercato però meno scouting, che sia un gruppo di lavoro in cui la Juventus, che dovrà fare a 50 esposizioni aperte, non ce n'ha due come una volta, ce n'ha 50 tra i prezzi che tornano, quelli della Next, quelli che devi dar via, quelli che vorresti comprare, quelli che non puoi comprare se non dai via, è un bailamme che anche una persona con sette teste non ce la farebbe. Allora deve avere il gruppo di lavoro, e tutti saranno uno guarderà più scouting, quell'altro guarderà, sono tutti elementi che sono venuti dal calcio, come Carnevali, no? Carnevali non è uno che ha fatto solamente l'amministratore delegato delle società e non sa neanche se il campo è quadrato o rettangolare, è uno che comunque viene dal campo, che faceva il mercato insieme ai suoi collaboratori, vediamo un terzino, un portiere, un centravanti, allora è già del mestiere e in più ricopre le questioni istituzionali nel senso pratico del termine e le questioni federali e tutto quanto, e anche di borsa, perché poi è un amministratore delegato, siederà nel consiglio di amministrazione e tutte queste cose che deve portare agli azionisti. Però il Massara, analizziamo una persona come Massara. Massara è uno capace, l'ha dimostrato in tantissimi anni, è uno che è partito dallo scouting come sono partiti tanti, perché non ricordo, 20 anni fa, 15, 8 anni fa, non lo so, ne parlavamo e lui faceva lo scouting insieme a Sabatini, faceva tipo il secondo di Sabatini perché stava crescendo. Poi è diventato direttore sportivo, ma non ha dimenticato quello, capito? Perciò potrà dare la mano in un senso o nell'altro. Poi ci sarà gente che farà scouting e sarà davanti ai visori o starà a prendere gli aerei per andare a vedere i giocatori. Quelli sono altri. Lui farà parte di questo gruppo di lavoro. Poi, se è più direttore generale o direttore tecnico Massara o è più direttore sportivo Tolini, non c'è un limite, è che serve in un gruppo di lavoro più persone capaci, di fiducia logicamente di quello che comanda, che è l'amministratore delegato, che riesca a fare un muro con queste persone e a prendersi la responsabilità. Già successo nella Juventus, no? Quando c'era Cherubini, Paratici, Barotta, questo e quell'altro e tutti quelli che si sono succeduti, giusto? È una cosa normale che succeda, sì. Ed è un elemento importante che dà molte mani sotto questo punto di vista.
0: Bene, così siamo riusciti un po' a chiarire anche l'organigramma. Io l'ho sintetizzato in maniera molto cruda con Carnevali e il mega boss. Massara e Ottolini collaborano per andare a soddisfare le esigenze del mega boss e Chiellini fa il ministro degli esteri, si occupa delle istituzioni, che è il ruolo che aveva scelto lui all'inizio di questa avventura, che poi gli hanno
6: ruolo che mi sembra che lui abbia sempre gradito di fare in seno al club.
0: Esattamente, esatto. Così almeno siamo diciamo che ripartiamo da capo. Proprio per questo, caro il mio Davide Torchia, ricominciando da capo ancora una volta, e qui ci vuole una gran pazienza, perché ieri Carnevali ha detto cose, Colomuani c'è distanza, troppo distanza, non possiamo sbagliare, bisogna fare le cose con calma, con le idee chiare, con lucidità, ma non è che qua arriviamo all'ultimo giorno di mercato per fare le cose?
6: È possibile. Come ho già spiegato, è possibile per quale motivo? È possibile perché tu sai che adesso i primi giorni vai lì e ti dicono che costa 50 milioni, non lo posso prendere, lo vorrei prendere in prestito. E le stesse cose che stanno facendo con la squadra, no? Ti vanno a prendere il giocatore che tu pensi guadagnare 30 e ti dicono, sai, non posso spendere, perché non me lo dai in prestito? Dice, no, io lo voglio a soldi. E si tira avanti. Purtroppo è il tirare avanti del mercato, perché non abbiamo... Le idee le abbiamo anche, però tante volte ti scontri col fatto che vai a prendere giocatori che costano tanto, costano di più di quello che puoi, si inseriscono squadre internazionali che hanno possibilità diverse, allora salta il banco, no? Perché quando nell'asta ipotetica tutti un quadro lo voglio pagare tra 1500 euro e 2000, arriva quello che dice 8000, è normale che salta il banco, non c'è più trattativa, lo dai 8000 e tu ti ridi di buon ordine. Sai quante cose avrà fatto la Juve di questo senso, che ha visto che non si possono fare? Perché ci sono tante difficoltà. Poi magari ti riesci a accordare, prendi un giocatore che tu pensi che valga 1,5 milioni, 2 milioni di stipendio, ne vuole 4, e allora c'è un altro problema grosso, e si tira avanti. Purtroppo mi dispiace, noi come procuratori, dirigenti, siamo pronti già da maggio, giugno, a luglio già la squadra l'avresti fatta, ma ti scontri con determinati problemi oggettivi che puoi essere il più bravo del mondo, non li risolvi in un giorno, in due giorni, poi allora stai su un altro tavolo, stai su più tavoli, il tavolo che diciamo si libera prima lo cavalchi. Questa è la situazione, purtroppo mi dispiace, ma non è più il tempo in cui a maggio, giugno hai già fatto la squadra, il ritiro con tutto l'organico. l'allenatore andrà a ritiro con 10 giocatori che magari preferirebbe non avere e con 10 giocatori che preferirebbe avere che non sono arrivati. E è quello la difficoltà, perché poi c'è il malumore di quello, perché giustamente capisce l'allenatore che dice: io volevo mettere in campo una squadra così, ma se non ho quei giocatori magari devo cambiare modulo, poi ricambiarlo in corsa. Queste sono le grandi difficoltà del calcio. Purtroppo non è colpa fondamentalmente di nessuno, a meno che tu dici: io vado a prendere un giocatore che costi 10 o 30, è uguale, allora i problemi non ci sono nella vita. Ma non è così, sappiamo benissimo che da 10 a 12 già fa la differenza, non da 10 a 30. E allora ci vuole pazienza, chiediamo pazienza a tutti, ma andrà così per forza, fermo restando che non dormiranno la notte per portare all'allenatore la squadra pronta prima che sia possibile, ma sanno già che queste difficoltà si verranno a creare ancora nel protrarsi del tempo.
0: Scusa, io a sto punto allora lancio una provocazione, ma non sarebbe meglio fare un bel 15 giorni di mercato, un grande show spettacolo in un mega centro commerciale, in un mega albergo, in un mega villaggio, bravo, vacanze, e in quei 15 giorni si fa tutto?
6: Allora ritorniamo ai vecchi tempi, che spesso non erano molto sbagliati, in cui prima di tutto io, con tutto rispetto della FIFA, che rispetto mi sembra con quello che abbiamo visto tutti negli ultime settimane è venuto un pelino meno, no? Capito? Quelli che ti danno gli ordini per dire dovete far questo, hanno giustificato questa cosa? No, tutti devono avere giorno più giorno meno le stesse finestre di mercato, là deve essere questo per quello quello. Prima ti dicevano: oh, 15 giorni a luglio, se l'hai fatta la squadra l'hai fatta, se non l'hai fatta se ne parla a novembre. E allora sì che tu quando vai al tavolino anche quello che sta di là non ti dice: ma aspettiamo, magari arriva uno che si fa male ad agosto, o un giocatore vuole andare via, ce lo pagano il doppio, aspetta, specialmente con gli attaccanti, la regola nostra è: aspetta, non ti ammazzare subito. Certo, viene dal Madrid e lo ammazzo subito, ma se no aspetta, se il giocatore è forte vedrai che ci saranno altre soluzioni, vedrai che qualcuno si sta avanti. Quando ti do quel lasso temporale e quando fischia quell'ora, le 9, le 7, mezzanotte, che è finita, vedrà che si danno tutti una svegliata. Era questo che era stato fatto bene prima, poi ci hanno detto a tutti quanti che non andava bene, bisogna essere di respiro internazionale, avere queste parentesi grandi. È come il fatto di gennaio. Allora, una volta quelli di prima, no, che sicuramente erano più stupidi, no, rispetto ad adesso siamo molto più intelligenti, bene, quelli di prima che ti dicevano: si fa il lasso temporale a luglio e chi c'è la squadra ce l'ha, chi no aspetta dopo, e il cosiddetto mercato di riparazione si faceva a novembre, perché avevi fatto 5, 6, 8, 10 partite, se compravi 2, 3 giocatori importanti cambiava la squadra. Adesso un giocatore che va via a gennaio inizia a trattativa a dicembre, poi alla fine se va bene va via il 20 di gennaio, arriva il 20 di gennaio, l'allenatore è nuovo, la squadra sta giocando, allora la prima partita va in panchina, gli arriva, in genere vanno via giocatori, arrivano che mancano 13 partite per il campionato, 13 partite, una sarà squalificata, una infortunata, una non è in forma, una deve entrare, una deve uscire, è a disposizione per 10. Allora quanto Maradona devi essere per decidermi il campionato in 10 partite? Quante ne farai bene? E questa è la differenza. Facciamo un mercato a gennaio che è una riparazione di un tappabuchi che alla speriamo che vada bene. Poi è logico che i rinforzi servono e ti possono anche cambiare. Però è una legge matematica. Se ti do 30 partite, mi fa vedere 20 partite, posso capire quanto sei bravo. In 10 è il 50%, ti posso capire quanto sei bravo. Non so, se ho reso l'idea. Okay. E purtroppo è questa. No. E questa è la difficoltà. Guarda, però
0: almeno la matematica risulta ancora non essere un'opinione dalle mie parti. La matematica non è un'opinione, quindi
6: non voglio fare il vecchio rimbambito che pensa solo al passato, però andando indietro dico: che vantaggi abbiamo col nuovo sistema e che vantaggi avevamo col vecchio sistema? Vedi che i nodi vengono al pettine. Perché se c'è quel lasso temporale devi sbrigare a fare le squadre, non si dorme per 15 giorni, si fa la squadra e allora tutti sono pronti. Non ho preso il terzino a giocare a quello dell'anno prima, non ho preso il centravanti a giocare a quello dell'anno prima. Questo succede, e per tutti è così. Invece facciamo un mercato giù da 3 mesi, facciamo un mercato che con tante squadre diciamo che hanno una posizione anche dirigenziale e presidenziale che non è proprio così netta e definita, mi spiego meglio. è la squadra che parte, che sembra che tutti hanno fatto bene. Noi siamo ancora nel mercato, alla seconda, terza di campionato, ancora siamo nel mercato, e allora non fai gol, serve il centravanti, pigli tre gol, vogliono il portiere, e cambia dal giorno alla notte tutto quanto. Invece no, il campionato quando inizia le squadre devono essere fatte, no che la gente gioca oggi di qua e il giorno dopo gioca di là. Non ha un verso per me, però loro decidono e noi ci adeguiamo.
0: Come sempre. Senti, scusa una cosa, da uomo navigato quale tu sei, caro il mio Davide? Ma sta cosa che è venuta fuori stanotte, che Vlahovic non ha, sembrerebbe non aver svuotato l'armadietto, è perché vuole lasciargli di ricordo il dentifricio o perché spera in qualche modo?
6: Non lo so se gli armadietti possano incidere sulla carriera di un calciatore, però non lo so, io come avevo previsto la situazione di Vlahovic, la situazione di muro contro muro, perché all'inizio ci sono delle richieste più o meno lecite, ognuno pensa di valere quello che vuole, economiche e tutto quanto. Se queste, scusate, passano le cose, se tutte queste richieste non possono essere soddisfatte, si aspetta. Vlahovic ha le squadre migliori a livello europeo e che possono spendere meno di soldi? Io glielo auguro. Se ce l'ha, le cavalcherà, e se non ce l'ha, si rimette in gioco tutto. Però non mi soffermerei all'armadietto, è una cosa che armadietto o meno rimane.
0: Vabbè. Era una curiosità, gossip del giorno, questo qui che è andato via, ma ha lasciato le cose nell'armadietto. Sai, sono come quelli che lasciano, no, su in casa, dice, io però ho lasciato una roba, quelli che escono dal matrimonio, dicono, no, ma però c'ho la camicia nell'armadio, sai. O torno per riprenderla solo in qualche modo, facendo due chiacchiere, c'è prova. Tu hai mai lasciato cose negli armadietti?
6: Quando giocavo io non c'erano manca armadietti, no, scherzo, però no. Io sono stato sempre molto netto, perché la mia regola, che spiego anche, ho sempre spiegato ai miei giocatori, è una sola. Ricordatevi che quando una società ti fa una chiamata, tu puoi essere il capitano, quello visto meglio da tutti, quello incedibile, ma quando un club ti fa una chiamata del tipo ci andresti? Punto interrogativo, ha già fatto il calcolo che può fare a meno di te. Lo so che è trascina, lo so che è dura, ma prima ti abitui alla realtà e meglio è. Tu puoi essere il più forte del mondo. Quando ti fanno la domanda, ci andresti? Hanno pensato che possono fare a meno di te. Se no, non ti dicono nulla. Perché io, un'altra cosa dei miei giocatori, quando sei un problema in una società, ti dormono sullo zerbino di casa, ti chiamano 8 volte al giorno, ma ci ha parlato con questo, ha visto quell'altro, ma lui ci andrebbe di qua. Quando non ti chiamano, vuol dire che non sei un grande problema.
0: Eh sì.
6: È matematico questo, cioè,
0: vale non solo per le società, vale in tutti i lavori, secondo me, attenzione.
6: Certo.
0: Davide, grazie, come sempre puntualissimo.
6: Prego, buona giornata a tutti.
0: Grazie, mitico Davide Torchia, piccolo stop per noi, Iv, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Ljasim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
8: Abbiamo giocato scorsa volta, era a Dalle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-0 sotto, lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinale un grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
7: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con 2 azzurri a caccia della semifinale. Tra Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Casi del giorno, i due casi del giorno, la bancarotta flaudorenta di De Laurentiis, il Bari, il Napoli, plusvalenze, Rocchi, l'Inter, gli arbitri e Gravina, che interessano qualcuno e qualcun altro no. La nostra chat in attesa del nostro inviato Camillo De Michelis è scatenatissima. Maria Teresa da Monte Lupone dice: ma lasciamo perdere niente, ma prendiamo un megafono, un altoparlante potente, altro che lascia perdere. Sono più di 20 anni che aspetto giustizia e sopportiamo sto schifo, basta. Luigi da Torre Annunziata scrive: le ultime notizie relative ai napolisti e soprattutto ai prescritti a vita confermano tutto quel che sto dicendo a Radio Bianconera fin dalla sua nascita. Non perché avessi la sfera di cristallo, ma per chi ha un minimo di intelligenza e perspicacia era abbastanza legittimo pensare alla malafede, sia nel calcio, nei media, a livello totale. Solo che quando lo dicevo ai tuoi colleghi mi hanno dato sempre del complottista, ed ora è chiaro che ci avevo visto giusto su tutto, purtroppo. Consiglierei di contattare tutti quelli che se ne vogliono occupare. Cosimo dice indennizzo della Juve per le vostre battaglie contro il sistema, piuttosto vi far licenziare. Spiace, ma stavolta non concordo con il saggio. Sta iniziando a perdere consensi. Mentre Massimo scrive, ma è possibile che con intercettazioni e pentiti non vengano puniti, mentre con la Juve si sono addirittura inventati un'intercettazione, Massimo da Zurigo. Hanno rovinato il calcio per salvaguardare una società fallita da anni, dice lui. Ma mollare, scrive Cecilia, ma non scherziamo. Fabrizio da Parma. Secondo me non bisogna lasciar perdere, prima di tutto perché noi paghiamo per il calcio, abbiamo il diritto di sapere per cosa paghiamo, per un calcio sano o per un calcio avariato. Lasciar perdere vuol dire assecondare un calcio che ci usa solo per pagare e ci propina porcherie su porcherie. Non lasciamo perdere proprio nulla, dice Fabrizio da Parma. Mentre Marcello dice, ma non ti accalorare, fa caldo. Per i tifosi poi, che spesso hanno anche altro a cui pensare, sono disinformati sulle malefatte della giustizia sportiva. Dedichiamo qualche mattinata ai silenzi di una società che non è disinformata, è silente e patteggia, ma l'abbiamo sempre detto Marcello, abbiamo mai negato questa cosa, anzi quante volte abbiamo detto, l'abbiamo detto anche stamattina, Marcello sei disattento, io sono accalorato ma tu sei disattento, forse perché sei in un posto fresco, sarai a 3000 metri, ma sei disattento. Perché stamattina abbiamo ricordato che 20 anni fa il TAR del Lazio apriva le porte ai ricorsi durante Farsopoli, diceva mi aspetto 1000 ricorsi e noi abbiamo giunto e invece la Juve non c'è andata, il TAR poteva bloccare i campionati, non l'ha fatto, quindi noi diamo anche alla Juve le sue colpe, sei disattento. Grazie per la compagnia, ci scrive qualcuno, ma di che ci pagano per farla? Ti ringraziano, ti pagano per star lì o no?
1: Qualcosa fanno?
0: No. Qualcosa fanno, ma non scherziamo minimamente. Li riconoscete?
1: No, no, sono pagato per fare regia a tutti i giornalisti di Radio Bianconera.
0: Allora, sei profumatamente pagato, hai dimenticato l'aggettivo. Attenzione, sentiamo un vocale da casa.
10: Caro Claudio, buongiorno, sono Nick da Bari. Ora loro, come sempre, insabbieranno tutto, quindi sarà per loro come non fosse mai successo. Non sarà punito nessuno, è tutto il copione che conosciamo bene. Ma il nostro dovere è, anche quando loro dovessero fare tutto ciò, e lo faranno, il nostro dovere è ricordare che tutto ciò è stato fatto. Non solo che sono stati perpetrati dei reati, ma soprattutto che è stato tutto insabbiato, e questo noi lo dobbiamo ricordare, consegnare alla storia come una medaglia sul petto. Ciao Clau.
0: Ciao anche a te. E allora Pierpaolo da Napoli dice, nuovo slogan, lasciamo perdere. Bari e Napoli indagato, mondiale truccato, curva Inter, c'è di tutto di più, noi saremmo stati crocefissi, ma lasciamo perdere, alla fine cattivi siamo noi, ma chi se ne frega, ma lasciamo perdere. Dov'è finito, si domanda Antonio, l'avvocato Grassani? Mi ricordo le sue apparizioni contro la Juve. Dov'è? Dov'è? Dov'è? Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno. Ma cosa dobbiamo fare? Una petizione? Voi di Radio Bianconera, specialmente tu, lo so, che sei sempre a parlarne. Ma cosa dobbiamo fare? Perché noi abbiamo pagato nel 2006, nel 2023, come tifosi juventini, a caro prezzo. Perché gli altri la devono fare franca? Perché è un evidente, una cosa allucinante che sta succedendo, che è successa con l'Inter, non deve essere penalizzata, non deve essere punita per come è di giusto. È un'assurdità continuare a seguire il calcio. Gaspare da Palermo.
0: Ciao Gaspare. Sentiamo un altro vocale.
12: Buongiorno Claudio, Maurizio a Bologna. Ascolta, ti volevo dire un suggerimento, magari tu gli scrivi a Carnevale, no? C'è un centravanti che è molto forte, si chiama Colo Piedi, che magari gioca con i piedi è anche meglio, capito? Il Colo Mani. Io darei un'occhiata a sto Colo Piedi.
0: Di peggio di quello che ha fatto Guido Rossi, presidente FCC, che ha tolto lo scudetto di più per darlo alla sua squadra, Leone da Polenza, dice ci può essere poco altro, mentre anche dalla Grecia ci ascolta il buon Poligobbo Bianconero, fino alla fine da Sifnos, bravo! e poi ancora Zurigo, e poi Manchester, e poi Sicilia, Lombardia, Puglia, Calabria, Trentino, Toscana, Emilia Romagna, ma siete dappertutto. Liguria, Luca scrive: le nuove intercettazioni sul caso Rocchi sono imbarazzanti. In un paese normale l'Inter sarebbe mandata in B, a prescindere. Bancarotta fraudolenta del Napoli, Bari, indagati padre e figlio. L'Egitto, che accusa l'Argentina di furto con complicità della FIFA e razzismo. Infantino, che a Trump, candidamente, con arroganza, revoca una squalifica del suo giocatore. Ma i giornali silenziopoli, evidentemente, ha finito l'inchiostro. Ma guarda un po', se ci fosse stata la Juve, inchiostro a cascata, ettolitri. L'informazione avrebbe il dovere di informare sempre e comunque, ma questo nei paesi dove i giornalisti non si vedono. Dice Luca da Genova. Attenzione, William da Ivrea, che batte ancora i tasti da un sacco di anni. La penso come il tuo ospite. Il mercato dovrebbe essere tutto concentrato in 15-20 giorni, poi stop, basta. Se fai la squadra, ok, altrimenti resti come sei. Basta ste telenovele stressanti ed inconcludenti sui giocatori, basta. Francesco da Sinigaglia domanda: ma Tether non potrebbe diventare main sponsor della Juve versando 200 milioni all'anno per il mercato? No, perché anche se diventa main sponsor della Juve e mette chissà perché 200 milioni, la Juve non li può spendere sul mercato, perché deve fare i conti col fair play finanziario. Può mettere anche 7 miliardi Tether, che non li potresti spendere sul mercato. L'ho spiegato miliardi di volte, no una, miliardi, miliardi. Glielo vuoi spiegare tu, glielo vuoi spiegaglielo in arabo, dai, fai tu.
1: A parte che io l'arabo non lo parlo, sono francese. Comunque, no, mi ricordo benissimo che è stato spiegato, perché comunque c'è il fair play. La squadra ha un bilancio che deve rimanere quello. Tu puoi anche mettere 20-40 bilioni, rimane sempre quello.
0: Non so, forse l'ha spiegato meglio Iva adesso, io non so cosa fare. Nick da Bari dice: alla luce delle nuove notizie su Silenziopoli, certi del consueto insabbiamento, il nostro dovere è ricordare nel tempo questo ennesimo illecito, soprattutto ricordare al mondo il modo in cui l'hanno fatta franca ancora una volta. Non dobbiamo permettere che l'oblio inghiotta tutto. I loro blogli e le loro censure devono essere medaglie sul nostro petto. Domenico da Napoli, buongiorno. Ma non siete preoccupati della situazione attuale che ci vede i soliti colpevoli, i soliti puniti in un paese in cui permettono tutto a tutti? No, perché io sono ormai quasi rassegnato, non riesco ad accettarla. Proprio questa cosa, vedi, altro che lasciamo perdere. Antonio da Napoli dice: ma tutto giusto quello che ha detto Torchia. Ci sono problemi a fare la squadra. Però poi alle prime difficoltà non ce la prendiamo con l'allenatore, perché per me di questo passo è l'ultimo dei colpevoli, tra virgolette. Marco aggiunge: il vero problema del calcio moderno sono i 249 milioni versati in un anno dalle squadre di Serie A ai vari procuratori. Nulla di personale, però questa, dice lui, è la triste realtà. Mentre Rix scrive: il 25 aprile Rocchi resisteva alle pressioni dell'Inter designando per Torino-Inter un arbitro sgradito? A cosa serviva se il campionato a 4 giornate dalla fine era praticamente già vinto? E pochissimi giorni dopo veniva resa pubblica l'iscrizione di Rocchi nel registro degli indagati? Non vi era il sospetto che Inter e Rocchi sapessero dell'inchiesta attraverso i loro amici in procura e che questa intercettazione sia stata farlocca? Attenzione! Gianni da Vallo della Lucania Cilento dice: il problema principale siamo noi tifosi. Anche se la Juve comprasse Favasuli del Catanzaro, saremmo i primi a dire: ma cosa dobbiamo farcene? Mentre scommetto che quello, ad esempio, che vuol prendere l'Inter, Calili, sarebbe di sicuro più forte. E poi li devi pure pagare un botto, altro che stranieri, costano di meno, una favoletta. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio, Cristian da Vicenza. Lasciamo perdere il discorso dell'Inter, del Napoli, del Bari. E tu dici: no, non dobbiamo lasciar perdere, ne dobbiamo parlare. Ma ne parliamo solo noi della Juventus. Quelli del Milan non dicono niente, quelli della Roma non dicono niente, e tutte le altre squadre non dicono niente di questi Inter, di questo Napoli. Se non parlano loro, siamo sempre solo noi a lamentarci. Per questo i altri fratelli dicono: lasciamo perdere, perché non ne capiamo un ragno dal buco. Poi per quanto riguarda Vlahovic, leggevo su Tutto Sport che è andato da solo a prendere appuntamento per parlare con la Juventus senza il papà. E già questo, forza Juve fino alla fine. Speriamo che inizi presto il campionato.
0: Vabbè. Alle volte mi viene a me da dire, ma lasciamo perdere. Sentiamo un altro vocale da casa.
14: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudio, buongiorno Evo, buongiorno a tutto il popolo, veramente.
0: Buongiorno.
14: Questo è il paese, hai ragione tu Claudio, questo è il paese ma più meraviglioso del mondo, non esiste, mi viene da ridere, da ridere, madonna, mi viene da ridere.
0: Perché è bellissimo, adesso arrivano anche quelli che ti scrivono, vabbè, ma il campionato l'ha già deciso, tutto quanto, vabbè, ma anche quando ci sono le accuse della Juve siamo nelle stesse contestualizzazioni pure. Perché sta roba, come ho ripetuto nel primo filone dell'inchiesta, se le accuse vengono provate, è una roba gravissima. Però, oh, se dobbiamo lasciar perdere, lasciamo perdere, come diceva in quel famoso film ancora in bianco e nero del Sica Sordi, lasciamo perdere. Sentiamo un altro vocale, dai.
15: Caro Claudio, sono Vincenzo da Brugherio. Ma mi chiedevo, la Juventus non aveva un canale suo per fare un canale suo?
0: Vabbè. Non ce l'ha più. Ce l'aveva, ma non ce l'ha più. Ha deciso di non farlo più. Beppe da Torino scrive, dopo le ultime novità di De Laurentiis, dopo Cartonato dovrò creare un'altra canzone dedicata ai namoristi. Bravo Beppe, che prima o poi arrivi al Festival Bar, che non c'è più, però vai magari all'Eurofestival. Dopo le nuove intercettazioni, Zazzaroni sarà ancora ascoltato dalla procura. Chiedo, per me e anche per un amico, dice Angelo da Pioltello. No, veramente non ne parla neanche sul suo giornale, quindi figurati. Gianni D'Anizia dice, miliardi di volte spiegati non si possono spendere. Lo so, magari, Cristian da Campobasso, se nel 98 avessimo fatto noi un passaporto falso, fatto giocare il calciatore, ci avrebbero radiato. Invece no. Ma lasciamo perdere, scrive Stefano. Ma ce l'abbiamo Camillo De Michelis?
1: Non risponde.
0: Come mai? Sta facendo le visite mediche anche lui, attenzione, un sacco di messaggi che stanno arrivando. Mauro da Chieti dice, mi piacerebbe che i prescritti venissero condannati per sentimento popolare, ma lasciamo perdere. Sentiamo vocale da casa.
16: Stefano da Roma. Claudio, lo sponsor fa parte del fatturato. Se tu metti 200 milioni di sponsor, invece di fatturare 400 milioni, ne fatturi 600 e automaticamente poi spende. Le entrate dello sponsor sono come quelle dei diritti televisivi. Non è un aumento di capitale.
0: E non puoi, ti condannano. Quello condannano.
16: Il fatturato.
0: Non puoi, ti condannano perché diventa sponsorizzazione farlocca. Non puoi. Oh, grazie. Non puoi. Non siamo amici di nessuno noi, con una roba così ti condannano. Senti anche a Milo un vocale.
17: Ciao Claudio, Mariano. Ma guarda, io capisco e provo la stessa sensazione di tutti i fratelli bianconeri che sento mandare messaggi da te qui in radio. Un sentimento veramente di sconforto, di scoramento, non solo nei confronti del calcio, ma soprattutto nei confronti proprio della società Juventus e della proprietà, perché effettivamente quando senti poi, quando percepisci questa impunità verso gli altri e questo volere a tutti i costi distruggere la tua squadra del cuore, questa roba qui fa male, ma fa male molto di più il fatto che questa società non si sia mai difesa. Detto questo, sì. Io ormai sono anni da Calciopoli in poi che io non seguo più il calcio, io seguo solo ed esclusivamente la mia squadra del cuore. Tutto il resto non me ne frega assolutamente nulla, non ho seguito nemmeno una partita dei mondiali, non ho seguito una partita di Champions Io seguo solo la Juve, del resto sinceramente non mi interessa nulla perché è tutto truccato.
0: Quindi grande fan dell'Europa League sarei quest'anno, attenzione, una grande cavalcata di Europa League, con quale squadra? Ma ce l'abbiamo Camillo De Michelis?
18: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Pronto? Stai facendo le visite, buongiorno. Tu quando sei in area gemedica sei sempre dentro a fare le visite, come vanno le visite delle ragazze?
18: Ancora dentro, anche se insomma... poi dovremmo far vedere tutto ai nostri ascoltatori, gli appassionati, tra qualche ora, però insomma è arrivata Bartella, un colpo importante, ma da un punto di vista anche del blasone è una bella presa da parte della Juventus, che spenderà dei buoni soldi. Diciamo che il budget a livello femminile quest'anno è alto, un po' meno quello maschile, ma a livello femminile il budget è alto.
0: E come mai abbiamo messo il budget sulle donne? Come mai?

0: con l'arrivo di Massara, chi fa che cosa in maniera chiara, lucida, sintetica, giornalistica, in modo che tutti capiscano e non ci siano più domande in merito?
1: Allora, Carnevali è l'amministratore delegato e il direttore generale, quindi è la figura apicale, è il capo azienda, per dirla in parole povere. E per quanto riguarda invece il Massara, è il capo dell'area sportiva. Il capo dell'area sportiva, quindi lui comanderà tutto quello che farà parte, no, dell'area sport, e sotto di lui lavorerà con lui ovviamente anche Ottolini. Invece Giorgio Cellini è una figura sempre all'interno dell'ambito societario, ma con altri tipi di ruoli. Poi ovviamente darà una mano alla squadra, farà parte anche lui dell'area sport, ma a livello proprio del calciomercato, che è la cosa che più interessa ai nostri ascoltatori, c'è il capo azienda, che è Carnevali, e poi c'è Massara, e sotto Massara c'è Ottolini.
0: Un po' come Marotta, Ausilio, Bacinzo.
1: Ma sì, diciamo, sì, è una figura, che comunque è importante. Diciamo, Claudio, che la Juventus aveva la possibilità di dare quel ruolo lì, quindi capo area sport a Ottolini, e prendere magari Matteo Tognozzi come area scout, e invece decide di prendere un dirigente con più esperienza in ambito di area sport e tenere Ottolini anche nell'ambito dello scouting. È una cosa su cui noi dobbiamo tornare a lavorare forte, lui lo sa fare molto bene perché comunque ha esperienza, e poi lavorerà anche insieme a Claudio Chiellini a Scaglia per quanto riguarda il settore giovanile, tutta la selezione, no, di un motore dalle giovanili importanti in FN.
0: Quindi Claudio Chiellini, ovviamente, che sta facendo molto bene, rimane al suo posto della Next Gen, e invece Giorgio Chiellini fa quello che voleva fare lui, e cioè i rapporti istituzionali per crescere come dirigente, a discapito di tutti quelli che continuavano a scrivere, a dire che i due Chiellini alla Juve non ci possono stare perché non si fa.
1: Una piccola specifica, Claudio: Claudio Chiellini aumenterà i suoi poteri, perché oltre seguire la Next Gen seguirà anche l'Under 20 e l'Under 18. Poi dall'Under 17 in giù invece sarà tutto compito di Massimiliano Scaglia, però rispetto alla scorsa stagione aumenteranno i suoi poteri, perché cercherà di creare un filo conduttore dall'Under 18 fino alla Next Gen.
0: Molto bene. Camillo, ma questa cosa che Vlahovic ha appositamente dimenticato il necessaire nell'armadietto, cosa ti dice?
1: Ma nell'armadietto non c'era solo il necessaire, ma c'erano le scarpe, il vestito, le scarpe da corsa, c'era tutto, perché l'ho visto. Ma guarda, Claudio, per me quella è una pagina negativa per la Juve, lo dico proprio senza mezzi termini. Vuol dire che probabilmente non hai la forza per comprare un altro attaccante, e allora cerchi di prendere Vlahovic, chi non ha uno straccio di offerta di alto livello, e quindi in questo momento ci accontenteremo, nel caso dovesse venire fuori poi un rinnovo, un ritorno di Vlahovic, chiamalo come vuoi, ecco, in quel caso lì non credo alla favola, non credo all'amore per la maglia, non esiste amore per la maglia, visto il fatto che comunque Vlahovic non ha avuto offerte, e che la Juventus ad oggi ha difficoltà nel chiudere un attaccante. Abbiamo difficoltà, e allora si sta vagliando anche questa ipotesi, qualora Vlahovic realmente aprisse alla Juventus. Adesso non siamo ancora a quei livelli, però se devo dirtela tutta, mi sembra la classica mossa un po' per cercare di mettere una toppa sul buco e non per risolvere il problema.
0: Qui tu mi stai dicendo che Vlahovic ci riprova e la Juve lo ascolta?
1: Sì, la Juve l'ascolta perché è in difficoltà, Claudio. Ma ne parlavo ieri, quando i nostri ascoltatori dicevano basta con Colomani. Io lo comprendo, anche se poi dobbiamo dirlo che la trattativa Colomani si è riaperta. Per noi sono 2 anni, ma si è riaperta perché c'è una nuova dirigenza. ma il discorso è che io posso anche dire,

0: Basta con l'omonima. E i nomi sono Sorloth, che comunque ne parliamo già da gennaio e che la valutazione è sempre 40, e che poi alla fine andiamo su Vlahovic che liberava quei soldi lì. Racconto tutto bene, Claudio. Secondo me è una cosa dove comunque metti una pezza, perché non hai la forza per andare sui nomi che ci hanno fatto i nostri ascoltatori. Ieri me ne ha fatti bellissimi, Zagirassi, Balogun e tanti altri, ma vuol dire che poi non hai la forza per andare su un altro attaccante, quindi eventualmente nel caso Vlahovic tutti faranno finta di essersi amati e di aver messo la Juve al centro. Però per me non è così, perché se Vlahovic avesse trovato un'offerta a 10 milioni di euro, la Juve era un lontano ricordo.
1: Molto bene, o meglio, molto male, molto male. Grazie Camillo, a più tardi.
0: Grazie a te Claudio.
1: Grazie a Camillo De Michelis, grazie a Yves Daroche, grazie veramente di cuore a tutta la chat. Però sapete cosa vi dico? Lasciamo perdere, dai. Ci troviamo domani, stessa ora, stessa emittente.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna Stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 8 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Nei giorni scorsi l'ufficialità dell'arrivo di Friedrich Massara in dirigenza, continuano le voci e le trattative di calciomercato, confermate anche le amichevoli estive, insomma continua la programmazione per la prossima stagione da parte della Juventus. Noi come al solito apriamo con il nostro recap delle partite di ieri del Mondiale, a partire dalla folle gara delle 18 tra Argentina ed Egitto, perché gli africani stavano vincendo 2-0 fino all'ottantesimo, perché hanno segnato un gol nel primo tempo al quindicesimo con Ibrahim e al 67esimo con Zico. Tra l'altro al 20esimo del primo tempo anche un rigore sbagliato da Messi, il secondo in questa Coppa del Mondo. Poi però nel finale l'Argentina è salito in cattedra Lionel Messi e la selezione albiceleste ha ribaltato la partita con i gol di Romero, proprio Lionel Messi, ed Enzo Fernandez al 92esimo. Quindi l'Argentina che passa il turno, si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la Svizzera, che nella tarda serata di ieri è passata contro la Colombia 0-0 nei tempi regolamentari, 0-0 nei tempi supplementari. Partita che si è decisa ai calci di rigore, finita 4-3 alla lotteria dei rigori, decisivi, letali per la Colombia, gli errori di Davinson Sanchez e Cucho Hernandez, e quindi passa la Svizzera. E dunque si è completato, diciamo, il tabellone dei quarti di finale, si inizierà domani con Francia-Marocco, poi Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Quindi questi i quarti, questo il tabellone dei quarti di finale di questi mondiali. Andiamo su tutto Juve, perché si parla inevitabilmente del mercato della Juventus, in particolare del portiere. Parliamo della, ancora della serata di ieri, come cronologia di articoli si parla di Vicario, perché stando a quanto riporta tutto Juve, il Tottenham non apre per la cessione in prestito per Vicario. Il portiere italiano ha una valutazione fra i 15 e i 20 milioni di euro per ora, solo titolo definitivo. Il Tottenham non ha intenzione di cedere in prestito Guglielmo Vicario, per ora non c'è apertura da parte dei londinesi, anche se lo stesso portiere ha chiesto espressamente la cessione per tornare in Italia. La Juventus appare interessata, ma se le cose non dovessero modificarsi, difficilmente ci sarà un ulteriore affondo, perché la valutazione è fra i 15 e i 20 milioni, cifra troppo alta, seppur per un obiettivo principale per Luciano Spalletti. Oltre alle notizie su Vicario, c'è il problema che Di Gregorio e Perin hanno un contratto. Il primo è sul mercato, ma ha una valutazione intorno agli 11-12 milioni di euro dopo il riscatto della scorsa stagione. È difficile trovare chi può investire certe cifre per un portiere, considerando anche lo stipendio che attualmente percepisce, sicuramente fuori portata per le squadre di media classifica. Il più ha ancora 3 anni di contratto, invece l'ex Genoa ha ancora 12 mesi dopo i tanti interessamenti dello scorso anno. L'idea era inizialmente quella di tenere Perin, magari rinnovandogli il contratto per cercare di evitare andasse in scadenza, e cedere Di Gregorio, ma la situazione potrebbe anche essere soggetta a variazioni, soprattutto se non ci dovessero, se non dovessero arrivare proposte per l'ex portiere del Monza, e insomma di conseguenza abbiamo sempre ribadito che il mercato in entrata dipende fortemente dal mercato in uscita. La Juventus ha la volontà di cedere Di Gregorio a discapito di un nuovo portiere, che potrebbe essere sicuramente Vicario, però se insomma non arrivano proposte per Di Gregorio, diventa difficile fare un cambio del genere. Potrebbe a questo punto uscire Perin, che forse ha un pochino più di mercato. Sempre tutto Juve, sempre mercato in uscita, si parla di Azic, che ha l'interessamento del Frosinone. Il Frosinone ci prova per Azic, si legge su tutto Juve. Il Frosinone pensa a Vasilije Azic, talento della Juventus. Il centrocampista montenegrino piace anche a Lecce, Parma, Sassuolo e Bologna. Tra i nomi accostati al Frosinone in questa finestra di mercato c'è anche quello di Vasilije Azic, giovane centrocampista della Juventus e della nazionale montenegrina, lo riporta l'edizione Ciociara de Il Messaggero. Azic nel mirino del Frosinone, il classe 2006 potrebbe lasciare temporaneamente il club bianconero per accumulare minuti ed esperienza in Serie A, con la Juventus orientata a trovargli una destinazione che gli permetta di proseguire il proprio percorso di crescita. Concorrenza della Serie A, oltre al Frosinone, sulle tracce del talento montenegrino vengono segnalati anche Lecce, Parma, Sassuolo e Bologna, tutti interessati a valutare un eventuale prestito del giocatore. Dunque vedremo se la Juventus riuscirà a piazzare il colpo Azic in uscita, probabilmente in prestito, per provare a fargli macinare minuti ed esperienze per un possibile futuro in bianconero. Juventus che nel frattempo resta alla finestra per Lukumi, leggendo sempre da tutto Juve. John Lukumi è destinato a lasciare il Bologna, la Juventus resta interessata, ma prima dovrà completare alcune cessioni per finanziare l'operazione. Il futuro di John Lukumi sembra essere sempre più lontano dal Bologna. Secondo quanto riportato dall'edizione bolognese del Corriere della Sera, la permanenza del difensore colombiano appare improbabile. La clausola rescissoria da 28 milioni di euro sarà valida fino alla metà del mese. Successivamente il club rossoblu potrebbe sedersi al tavolo delle trattative anche a cifre inferiori, considerando che il contratto del centrale scadrà nel 2027 e che al momento non emergono segnali concreti per un rinnovo. La Juventus resta alla finestra, tra le società interessate continua a esserci la Juventus. Lo stesso Lucumi nei giorni scorsi aveva lasciato aperta ogni possibilità parlando dal Mondiale. Quando tornerò in Italia con calma parleremo di tutto. Il club bianconero però deve prima risolvere alcune operazioni in uscita. Una possibile cessione di Bremer garantirebbe infatti le risorse necessarie per affondare il colpo sia su Muharemovic sia sullo stesso Lucumi. E chissà se adesso con l'eliminazione della Colombia dalla Coppa del Mondo si possa sbloccare questa trattativa. Insomma, sappiamo che quando i giocatori sono al Mondiale difficilmente poi arrivano le ufficialità o si svolgono delle trattative in maniera come dire intensa, e magari adesso con l'uscita della Colombia dal Mondiale potrebbero esserci un pochino più di progressi. Sempre rimanendo su tutto Juve, arrivano conferme da tutto Juve sullo scambio Gatti-Lobotka, con una notizia esclusiva di tutto Juve. Il Napoli punta Federico Gatti per rinforzare la difesa, Allegri lo vuole nel nuovo progetto, ma la Juventus chiede almeno 25 milioni di euro oppure Lobotka. Federico Gatti è finito nel mirino del Napoli, che sta costruendo la nuova squadra affidata a Massimiliano Allegri e considera il centrale bianconero un rinforzo ideale per la retroguardia. L'interesse nasce soprattutto dalla stima che il tecnico livornese ha sempre avuto nei confronti del difensore già allenato durante la sua esperienza sulla panchina della Juventus. Allegri spinge per il centrale bianconero. Secondo quanto raccolto da tutto Juve, il nome di Gatti sarebbe tra quelli indicati direttamente da Allegri per rafforzare il reparto arretrato del Napoli. Durante le due stagioni trascorse insieme a Torino, il difensore ha collezionato 63 presenze e realizzato 6 reti, conquistando progressivamente la fiducia dell'allenatore grazie a continuità, affidabilità e spirito di sacrificio. Nonostante l'interesse del Napoli, la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. La Juventus non vede infatti di buon occhio l'idea di cedere uno dei propri difensori titolari è una diretta concorrente per le posizioni di vertice della Serie A. Per questo motivo l'eventuale negoziazione partirebbe da basi economiche molto elevate. La valutazione fissata dal club bianconero si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per prendere in considerazione una possibile cessione. Oppure la Juventus chiederebbe in cambio Lobotka un pallino di Luciano Spalletti. Prima di investire su nuovi acquisti, il Napoli è chiamato a snellire la rosa e ridurre il monte ingaggi, per questo potrebbe considerare lo scambio. E quindi ecco, vedremo se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Tutto Juve che parla anche dell'arrivo di Massara, che ridisegna l'area sportiva, così cambia la dirigenza bianconera. Con l'arrivo di Friedrich Massara la Juventus rafforza l'area sportiva, ecco come cambiano ruoli e competenze nella nuova struttura dirigenziale. Negli ultimi anni il calcio è cambiato profondamente, oggi una grande società non può più affidarsi a una sola figura decisionale, ma ha bisogno di un'organizzazione nella quale ogni dirigente abbia responsabilità precise. L'arrivo di Massara va proprio in questa direzione. Il dirigente, forte dell'esperienza maturata in Italia e all'estero, è chiamato a rafforzare l'area tecnica, occupandosi della costruzione della rosa, delle trattative di mercato e della pianificazione sportiva, lavorando in stretta sinergia con il resto della dirigenza. L'amministratore delegato Carnevali continuerà a guidare la strategia generale del club, con particolare attenzione agli aspetti economici, finanziari e istituzionali. Massara diventerà invece il punto di riferimento per le operazioni sportive, coordinando il lavoro sul mercato e dialogando quotidianamente con Luciano Spalletti per individuare i profili più adatti alle esigenze tecniche della squadra. Accanto a loro continueranno a operare le figure dedicate allo scouting, all'analisi dei dati e all'area dei giovani in un sistema sempre più integrato, oltre a Giorgio Chiellini, figura di juventinità assoluta istituzionale e rapporti con le federazioni. Il nuovo assetto potrebbe incidere fin da subito sulle strategie di mercato, Con una distribuzione più chiara dei compiti, il club potrà lavorare contemporaneamente su più trattative, programmare con maggiore anticipo i rinnovi contrattuali e gestire in maniera più efficace sia le operazioni in entrata sia quelle in uscita. In un'estate caratterizzata da numerosi cambiamenti e dalla necessità di rilanciare il progetto tecnico, una dirigenza forte diventa un elemento fondamentale quanto gli acquisti sul mercato. L'ingresso di Massara non rappresenta soltanto l'arrivo di un nuovo dirigente, ma il segnale della volontà di costruire una società più moderna e organizzata. La sfida della Juventus non sarà soltanto quella di allestire una squadra competitiva, ma anche quella di creare una struttura capace di garantire continuità, competenza e programmazione nel lungo periodo. Perché nel calcio di oggi una grande squadra nasce sempre da una grande dirigenza. Questo scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte su Tutto Juve, e la speranza chiaramente è quella che la Juventus possa tornare ad avere una dirigenza forte ed autorevole. Tuffiamoci nelle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sull'impresa dell'Argentina di ieri. Rimontona Argentina e ai quarti, estasi Messi è il titolo utilizzato dalla Gazzetta. Egitto avanti di 2 gol, Leo sbaglia un rigore ma nel finale si scatena, gol e assist, e poi il tris è ispirato da Lautaro Martinez, quindi ecco la Gazzetta che si concentra sull'estasi Messi. La sfida si mette subito in salita per l'Albiceleste, sorpresa dall'intensità dell'organizzazione dell'Egitto, capace di portarsi sul doppio vantaggio e di mettere in seria difficoltà la squadra di Lionel Scaloni. Nel corso del primo tempo Messi ha anche l'occasione di riaprire la gara dagli 11 metri, ma il suo tentativo viene neutralizzato, lasciando invariato il risultato. L'Argentina aumenta ritmo e pressione, trovando la forza di riaprire la partita prima di completare una rimonta che sembrava impossibile. A guidare la riscossa è proprio Messi, che si riscatta dopo l'errore dal dischetto, realizzando un gol e servendo anche l'assist decisivo per il sorpasso. Nel finale arriva anche la rete del definitivo 3-2, che certifica il passaggio del turno e fa esplodere la festa argentina. Con il mondiale che adesso entra nella fase decisiva, oltre all'Argentina proseguono il proprio percorso anche Svizzera, Francia, Marocco, Spagna, Belgio, Norvegia e Inghilterra, con i quarti di finale che promettono equilibrio e spettacolo. Spazio sulla Gazzetta dello Sport anche al calciomercato in taglio basso, in particolare il mercato del Milan. Ciak si gila, cardinale con Amorim a Milanello, Milan colpo per la difesa, affare fatto a 30 milioni, e quindi Gila che si avvicina fortemente al Milan dopo essere stato molto vicino e tanto trattato dal Napoli in queste settimane. In taglio alto c'è spazio anche per il tennis. In semifinale a Wimbledon Sinner, c'è Djokovic, superato anche Struff. Cobolli sfida l'inglese Ferri, quindi ecco, continua il percorso degli italiani a Wimbledon. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport, si parla anche qui della grandissima rimonta dell'Argentina al mondiale ieri contro l'Egitto. Oh my god è il titolo utilizzato dal CDS. Messi, sei un mito, ribalta l'Egitto in 13 minuti da 0-2 a 3-2 e trascina l'Argentina ai quarti. Maraleo incanta il mondo a 39 anni, una partita da leggenda, segna Yasser, rigore sbagliato dalla Pulce, Zico raddoppia, poi il capitano fa la differenza, assist per l'1-2 di Romero, il gol del pari, e poi al 92esimo decide Enzo Fernandez, cross di Lautaro, il numero 10, tra lacrime e ovazioni. Ora trova la Svizzera, Colombia KO ai rigori 4-3. In taglio basso si parla anche della Juventus, staff senza stranieri, la Juve diventa signora Italia, Carnevali sceglie Massara come direttore tecnico al fianco di Spalletti, con il direttore sportivo Ottolini, dunque una dirigenza tutta a tinte azzurre, con una dirigenza completamente italiana. E poi si parla anche di Calaidi all'Inter, traguardo vicino entro il weekend, stretta per l'esterno dopo il mondiale, l'assalto finale a Chalobà. E poi l'inchiesta di Milano, Rocchi, il caso finisce in archivio, l'ex designatore ascoltato in procura, pressioni o combine? No, la risposta dell'ex designatore. E poi anche il tennis, Sinner in semifinale, oggi ci prova Cobolli, Wimbledon, Jannik stravolge Straff, dalle 14.30 in campo Paolini e Flavio Cobolli. Andiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, dove si parla di Vlahovic in prima pagina, e si parla di una possibile svolta da questo punto di vista, la svolta Massara, di V9, nuovi segnali a Spalletti, To Vlahovic richiama la Juve, questo è il titolo utilizzato da Tutto Sport. Il serbo non ha ricevuto offerte di livello, è pronto a ridiscutere il rinnovo. Carnevali dice porta aperta, col dirigente ex Milan e Roma più fiducia per Brahim e che sì, oggi altro incontro invece per il Dibu Martinez. In taglio alto si parla di tennis, a Wimbledon Sinner aspetta Cobolli e Nole, a Wimbledon fa sembrare facile un 3-0 strepitoso a Straff, semifinale con Djokovic sempre più in crescendo, il numero uno serve e picchia da martello, fa più caldo dell'anno scorso ma lo sto gestendo bene, quante discussioni con il team, dice Sinner, oggi i quarti di Flavio con di Flavio Cobolli con Ferri e Paolini con Kostiuk, Berrettini, altro stop per l'Anca. Poi si parla anche dell'Argentina, rimonta epica con l'Egitto, Argentina ai quarti, il faraone Messi sotto 2-0, i campioni del mondo nel finale segnano tre reti in 13 minuti, trascinati da Leo che prima aveva sbagliato un rigore, assist, gol, il 21esimo ai mondiali e lacrime, decisivo anche l'ingresso di Lautaro, Egitto furibondo con l'arbitro, il CT evoca il razzismo. E poi anche l'altra città di Torino, il sindaco aspetta il progetto, stadio, il comune incalza ancora Cairo, lo russo preme per evitare rinvii di comodo, nei prossimi mesi il Toro dovrà presentarci la proposta di partenariato, l'ha promesso. E poi anche il Milan, già spesi 100 milioni, Milan Chila sì e Modric resta il successore di Rocchi, Orsato nuovo designatore. Poi anche il caso Bari-Napoli, bancarotta fraudolenta, indagati i due De Laurentiis. E poi le Olimpiadi del 2028, CIO riaccolti gli atleti russi e tanti uomini, quante donne. E poi si parla anche delle altre partite del mondiale, in particolare il premio marocchino di Tutto Sport vola, Golden Boy mondiali, che balzo Bouadi. E poi USA dal caso Balogun alla disfatta 1-4, 4 gol e Trump Dance, la vendetta del Belgio con gli Stati Uniti che hanno creato tanto scalpore dopo la squalifica sospesa a Balogun che è sceso in campo contro il Belgio, che però ne ha rifilati 4 agli Stati Uniti d'America. Ci spostiamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, che dedica gran parte della prima pagina a Messi. Leo sbaglia un rigore, l'Argentina sotto 0-2, poi la rimonta, Messi paura e poi liberazione. In taglio alto il tennis, Wimbledon sfiderà Nole, avanti Sinner e già alle finals, oggi in campo Cobolli e Paolini. Mercato Juve, arriva anche Massara, Mancini glissa sull'azzurro, arbitri, Rocchi decide di parlare, al suo posto scelto Orsato. Le mosse dell'Inter, cambio agente per Di Marco dopo l'anno da record, il rinnovo è ancora fermo. E poi lo scatto del diavolo, Chila al Milan, affare fatto per 30 milioni, raggiunta l'intesa con la Lazio per il difensore, Amorim incontra Cardinale al centro sportivo. Questa era la prima pagina del quotidiano sportivo, questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Abbiamo visto anche in precedenza i cambi in dirigenza e quelle che potrebbero essere le nuove dinamiche. Ne ha parlato ieri anche Fabio Crecco, che è passato dai nostri microfoni, ha parlato a ieri e oggi, nella giornata di ieri, appunto di questa nuova dirigenza della Juve, in particolare di quelle che sono di base le dinamiche di una dirigenza calcistica e sportiva. Andiamo a sentire le parole di Fabio Crecco.
6: Credo che più volte ci siamo confrontati in questi mesi su questi aspetti, e fondamentalmente il calcio è fatto di gente che ne sa. Ecco, non puoi prendere uno che fa il manager e metterlo a fare calcio. A me è successo nella mia carriera di trovare questi presidenti che volevano mettere becco, ma E qual è il tuo lavoro? Dice, ma io faccio, qui da noi ci sono tante imprese edili, no?
7: Certo.
6: Fai quello, metti la calcio, metti i mattoni, non puoi capirne di calcio. È un altro mondo, no? Perché sentivo anche adesso tutte le critiche su Cristiano Ronaldo. Vacci tu a gestire Cristiano Ronaldo nello spogliatoio. Ma l'allenatore non lo sostituiva.
7: Chiedete, mi limito a dire una cosa, chiedete a Sapri.
6: Ecco,
7: cioè, se il tifoso juventino sapesse solo il 20% delle cose che ha combinato Sarri alla Juve, ed è epico uno scontro il primo giorno, se non il secondo, tra Sarri e Cristiano Ronaldo. Magari un giorno lo racconterò. Scusa, ti ho interrotto, Fabio.
6: No, ma
7: tu ridi perché sai.
6: Io Massara non lo conosco di persona, ma lo conosco perché quando andavamo a giocare a Trigoria con le nostre formazioni giovanili, lui stava sempre lì, quindi conosceva tutti i ragazzi del settore giovanile.
7: Esatto.
6: Perché se io voglio fare il direttore della prima squadra, non posso fare come ha fatto l'altro giorno in conferenza stampa un dirigente, direttore sportivo di una società di Serie A, che ha pronunciato il cognome di un ragazzo del settore giovanile aggregato alla prima squadra al rovescio.
7: Perché guarda che lo puoi fare il nome.
6: Non lo posso fare.
7: Ah, okay.
6: Però ti dico, lui conosce tutti i giocatori, perché poi qualche ragazzo mi ha detto sì mister, perché mi ha chiamato e mi ha detto ti mandiamo in prestito. Allora questo è quello che serve per creare un ambiente dove si respira aria di crescita,
7: certo.
6: Dove si crea lo spirito emulativo, dove tu sai che c'è qualcuno che ti guarda,
7: che ti segue attentamente, che vede
6: sempre
7: gli
6: ragazzi,
7: certo.
6: Voi non dovete guardare il risultato, ma la prestazione, come vi siete mossi nel campo, perché non sapete mai chi c'è lì. Oggi ho visto su con l'Arezzo in Serie B, c'è un mio ragazzo, giocava trequartista, l'abbiamo trasformato in terzino, quest'anno fa la Serie B. Quelle sono le soddisfazioni.
7: Ci credo. Quanto ti senti orgoglioso di questo lavoro?
6: È vita, questa è vita. Cioè, quando io vedo quelle cose sono in pace con me stesso, non mi dicono ma tu... perché mi hanno richiamato la società professionistica in settimane, ho detto di no a tutti perché i miei impegni lavorativi non mi consentono,
7: certo,
6: di stare lì giorno e notte, ma la mia soddisfazione è ricevere una chiamata da una società professionistica. Soddisfazione è vedere i miei ragazzi, Palmitani che è convocato in nazionale, Faticanti che è convocato in nazionale, Faticanti anche esordito,
7: certo.
6: Queste sono le tue soddisfazioni da allenatore, e io ho sempre preferito istruttore.
5: Queste le parole di Fabio Crecco ieri a ieri e oggi. Noi ci spostiamo sul sito di Tutto Sport, perché si parla di questa chiamata di Vlahovic alla Juventus. L'abbiamo accennato prima leggendo la prima pagina di Tutto Sport. Andiamo più nel dettaglio. Clamoroso Vlahovic, chiamata alla Juve, nuovo colpo di scena di una trattativa infinita. Carnevali e Sibillino, ma possibilista. Non l'abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte. Col serbo però ci sono stati contatti diretti. Ad inizio giugno si sono lasciati maluccio, la Juve e Dusan Vlahovic ragionavano sul futuro con presupposti completamente diversi, quasi agli antipodi. Per di più, nei dialoghi per il rinnovo c'è una frase che ancora adesso riecheggia all'interno della continassa: ma posso mica guadagnare come David? Questa è la famosa frase pronunciata da Vlahovic, e il destinatario era Comolli. Nel frattempo però è arrivato Carnevali. L'arrivo di Carnevali inizialmente non ha cambiato lo scenario. Non più tardi di 2 settimane fa l'amministratore delegato era stato lapidario: Dusan non è nei nostri pensieri. Ieri invece ha messo in scena una parziale revisione storica: le nostre porte sono aperte. C'è di più, Vlahovic ha contattato direttamente la Juve senza nemmeno più passare dall'intermediazione del padre. Una richiesta di appuntamento con la proposta di risedersi al tavolo a trattare alle condizioni dettate dal club bianconero. Dusan sta tornando, non è allettato dalla proposta milionaria del Beşiktaş, non ha trovato interlocutore di alto livello ad accogliere le proprie richieste economiche, per cui sta gettando le basi per un ritorno a Torino e per riallacciare un rapporto che sembrava essersi sgretolato del tutto anche coi compagni. A tal proposito, Vlahovic si è fatto vivo anche con la squadra, tenendo caldi i contatti più prossimi, le persone più vicine a lui. Adesso il dossier è in mano a Carnevali e Massara, entrambi disposti a riaprirlo. Tutti e due, del resto, sanno benissimo quanto Dusan sia funzionale a Spalletti e quanto Spalletti, pur alle giuste condizioni salariali, sia felice al solo pensiero di poter tornare a lavorare con il serbo. Vlahovic si sta allenando ad altissima intensità con un preparatore atletico nel frattempo, sta spingendo per essere pronto, persino sognando la prospettiva di potersi presentare il 13 luglio alla Continassa come se nulla fosse. Alla Juve sta mandando messaggi chiari, è disposto a rivedere in toto la questione economica, dall'ingaggio alle commissioni per il Papa Milos, perché il tempo scorre inesorabile e Vlahovic teme di restare al palo aspettando una chiamata che dallo strappo del 3 giugno ancora non è arrivato. Carnevali ha astutamente servito un assist, non l'abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte non solo per lui e Sorloth, ma anche per altri giocatori. Le uscite sono un fattore determinante, con le idee chiare dobbiamo fare le cose giuste. La strada per proseguire la trattativa per Randall Colomani si sta complicando su ammissione dell'amministratore delegato bianconero. Le richieste non sono state abbassate e noi non abbiamo alzato la proposta. Lavoriamo ad ampio raggio, non mi concentrerei solo su questo tipo di giocatore. Se c'è una distanza così ampia, credo sia giusto fare valutazioni, non ci corre dietro nessuno e non dobbiamo sbagliare, e di conseguenza si sta complicando la questione Colomuani e nel frattempo potrebbe riaprirsi quella la strada che porta a Vlahovic. Ci spostiamo a tal proposito sul sito del Corriere dello Sport, che parla proprio della situazione centravanti, soprattutto nella situazione legata a Colomuani. La Juve fa i conti, Pellegrino tra Colomuani e Sorloth, Carnevali frena per il francese, troppa distanza, valuteremo tutto con calma. Resta aperta la pista norvegese, si sonda il Parma per il centravanti argentino ex Vélez. La frenata per Colomuani, il sondaggio per Pellegrino, senza trascurare Sorloth, mai sparito dai radar della Juve. Mai pensare a un solo nome, vale lo stesso ragionamento per i difensori centrali, con una differenza: Spalletti ha chiesto 2 prime punte, una prenderà il posto di Vlahovic. Se effettivamente Vlahovic non dovesse tornare a essere un giocatore della Juventus, e l'altra di David, se la dirigenza bianconera riuscirà a cederlo entro la fine del mercato. Ekator sembra destinato a restare alla Continassa come terza punta. Colomuani, centravanti di movimento, resta il principale obiettivo, ma è in stand-by. Il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni, la Juve non si avvicina a 40, sono condizioni al momento impossibili, contemplando l'obbligo di riscatto condizionato all'ingresso in Europa. La D. Carnevali ne ha parlato ieri a Sky Sport: le richieste non sono state abbassate e noi non abbiamo alzato la nostra proposta perché in questi giorni stiamo lavorando ad ampio raggio. Non mi concentrerei soltanto su questo tipo di giocatore, se c'è una distanza così ampia credo sia giusto da parte nostra con calma fare le nostre valutazioni, non ci corre dietro nessuno, non dobbiamo sbagliare. Adesso, dopo l'ingresso di Massara, faremo le giuste valutazioni. Non significa che Colomuani sia tramontato, ma di sicuro va registrata la pausa di riflessione. La Juve deve fare bene i conti, non può spendere tanto. Rispetto a Comolli, che pensava a cessioni pesanti entro fine giugno, Carnevali ha imboccato un percorso differente, limitando a 11-12 milioni di plusvalenza per approcciarsi alle trattative in entrata. ora gioca su più tavoli, sceglierà la miglior combinazione nel rapporto qualità-prezzo da consegnare a Spalletti. Sorloth, per quanto il dialogo con l'Atletico Madrid sia fermo, non va trascurato, costa meno di Colomani, è lo stesso tipo di attaccante, può agire da numero 9 o sulla fascia, non si è ancora sbloccata la cessione di Nico Gonzalez. L'argentino e il norvegese sono impegnati al mondiale, non c'è fretta. Perché dovrebbe chiudere oggi la Juve? Perché pensare ci sia solo Colomani? Occhio, perché a Lucio piaceva, e neanche poco, Balogan, il centravanti del Monaco, balzato agli onori della cronaca per la squalifica cancellata da Trump. Non è l'unico nome alternativo, già segnalato Matteo Pellegrino, 9 gol nell'ultimo campionato con il Parma. La signora ha portato avanti un sondaggio con Cherubini per l'argentino ex Vélez e per Suzuki, uno dei portieri presi in considerazione alla Continassa, e soprattutto dopo l'operazione legata ad Affara. Cherubini ha aperto la cessione in prestito con il riscatto di Pellegrino, valutazione 30 milioni. Nei pensieri di Spalletti sarebbe il centravanti fisico che prenderebbe il posto di Vlahovic, senza escludere Colo o Sorloth. Carnevali ha giocato a rimpiattino con Dusan, tuttora disoccupato. No, non l'ho incontrato, ma allo stesso tempo le porte sono aperte per tanti giocatori e non solo Sorloth. Forse era un assist, vedremo. Tanti tavoli aperti, in difesa Lukumi o Muharemovic, su cui si sono concentrati anche gli interessi in Premier League di Bournemouth e Sunderland. Questo è un po' il quadro di tutte le trattative che la Juventus sta intavolando sul mercato in entrata soprattutto, ma anche in uscita. Se andiamo su tutto Juve, si parla di Colomani e di questa storia infinita, così viene definita. La Juventus continua a inseguire Colomani, ma il Paris Saint-Germain non abbassa le richieste. Dopo 3 sessioni di mercato, l'accordo è ancora lontano. La Juventus continua a inseguire Randal Colomani, ma la trattativa con il Paris Saint-Germain resta bloccata. Quella che doveva essere una delle operazioni più semplici da completare si è trasformata in una delle saghe di mercato più lunghe degli ultimi anni, attraversando cambi di dirigenti, strategie diverse, ben 3 sessioni di mercato senza arrivare alla conclusione. L'attaccante francese aveva lasciato un'impressione positiva nei mesi trascorsi a Torino. Arrivato in prestito, Colomani aveva trovato continuità e centralità nel progetto tecnico bianconero, chiudendo la sua esperienza con numeri convincenti tra campionato e coppe. Proprio per questo, al termine del prestito, la sua permanenza sembrava una naturale conseguenza, e invece il percorso si è complicato. Prima ci ha provato Damian Comolli, senza riuscire a trovare l'intesa con il Paris Saint-Germain. Ora il dossier è passato nelle mani del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, chiamato a trovare una soluzione per consegnare a Luciano Spalletti l'attaccante considerato prioritario per il nuovo corso bianconero. Tra mercati è un affare mai chiuso. Tra la particolarità della vicenda, come riporta la Gazzetta, è che la Juventus e il giocatore hanno da tempo trovato una base d'intesa. Colomani ha manifestato la volontà di tornare a Torino e l'accordo economico con il club non rappresenta un ostacolo. Il vero nodo rappresenta il rapporto tra le due società. Negli ultimi 12 mesi la trattativa ha attraversato 3 differenti finestre di mercato senza mai arrivare al traguardo. Un'anomalia per un'operazione che almeno sulla carta sembrava destinata a concretizzarsi rapidamente. E adesso, con le richieste del Paris Saint-Germain che sembrano toccare i 50 milioni di euro, la Juventus non si è spinta fino ai 40, insomma sembra esserci sempre più distanza, e quindi continua questa storia infinita tra la Juventus e Colomani, questa telenovela che non sembra trovare il bandolo della matassa. Noi andiamo a sentire invece le parole di Malum Pasincatu, che ieri è stato ospite ai nostri microfoni, in particolare a quelli di Cose di Calcio, dal nostro direttore Antonio Paolino, lui che ha parlato dell'arrivo di Friedrich Massara. Andiamolo a sentire.
8: Friedrich Massara, per gli amici, per i colleghi, Rick Massara è uno dei migliori direttori sportivi italiani, l'ha dimostrato in questi anni. Per quanto riguarda la sua carriera, ha lavorato ad altissimi livelli a Milan, dove ha vinto lo scudetto assieme a Maldini, hanno fatto lì anche un mercato sempre all'unisono, sempre insieme, di alto livello. I colpi Hernandez, i colpi Leao, i colpi Maignan, tutti, diciamo, operazioni fatte anche da Ricky Massara. Poi ha fatto bene anche alla Roma in diverse situazioni, sia nella prima volta che ha lavorato, sia anche ultimamente, perché comunque si parla solo di Gasperini, però c'è anche il lavoro del direttore Massara dietro alla Roma, che arriva comunque di zona Champions League. E dunque poi è piemontese di origine, dunque in qualche modo torna a lavorare nella sua regione, e di conseguenza è un direttore che conosce molto bene il calcio internazionale, ha avuto anche un'esperienza importante in una squadra che sa lavorare molto bene con i giovani e sa fare plusvalenze come Rennes in Francia, e sicuramente ha un carnet di rapporti internazionali di altissimo livello. Con questa figura, diciamo, che si completa il gruppo di lavoro di Giovanni Carnevali, un gruppo a questo punto, cioè, prima era made in France, oggi possiamo dire made in Italy, perché praticamente tutti i quattro sono Carnevali, Ricky Massara, Ottolini e Chiellini, comunque sono quattro italiani. Adesso penso che il più bravo, perché comunque anche Modestò per me è un direttore bravo, giovane, preparato, adesso non so quale sarà la sua sorte, se rimarrà nel gruppo oppure se a breve ci sarà un suo esonero, un suo accantonamento. Detto questo, l'anno della rifondazione, possiamo dire, per Ricky Massara gli aspetta un lavoro molto corposo. Bisogna risolvere il problema di Colomani, il problema del portiere. Ha tanto da lavorare, però ha l'esperienza giusta, ha le spalle larghe per farlo.
5: Queste le parole di Malum Pasincato ieri a Cose di Calcio. Due temi aperti da Stefania nella nostra chat di Twitch. Il primo tema è quello di Dybala, che sembra essere vicino al rinnovo con la Roma, cifre molto al ribasso. 2 milioni e mezzo di 2 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro all'anno più bonus, e insomma Stefania chiede non potevamo inserirci, e il discorso credo che sia legato un po' ai rapporti, perché il Dybala si è lasciato molto male con la Juventus, non ha mai avuto problemi con la Roma, alla Roma si è sempre trovato bene, e quindi credo sia più una questione di rapporti e di ambiente che di cifre, più che altro per come si è lasciato Dybala con la Juventus. Poi è vero che era una dirigenza diversa, però credo che non avesse particolari motivi per lasciare la capitale. E poi il tema Gatti, che è cercato dal Napoli, e Stefania propone di rispondere al Napoli: se volete Gatti, togliete la clausola su Osimhen. Ma credo che la Juventus non abbia proprio le possibilità economiche e progettuali di andare a puntare un giocatore come Osimhen, che sicuramente sarebbe molto utile a questa Juve, ma che ha un prezzo sia di cartellino che di stipendio molto molto elevato. Andiamo su direttacalciomercato.com, perché si parla di quello che è definito nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi il sogno del calciomercato della Juventus, ovvero Bruno Fernandes. Massara al lavoro, contatti perché sì, e il Dibu. La Juventus cambia pelle dentro e fuori dal campo in attesa dei prossimi colpi per rinforzare la squadra. Il club bianconero prosegue la rivoluzione dell'area sportiva e ufficializza un nuovo tassello della propria struttura dirigenziale. È arrivata ieri l'ufficialità di Frederic Massara come nuovo responsabile dell'area calcio della Juventus. L'ex dirigente del Milan entra così nel progetto bianconero e lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo Marco Ottolini per costruire la squadra del futuro. Il primo obiettivo sarà quello di intervenire sul mercato individuando i profili più adatti alle esigenze tecniche del club e la prima missione riguarda il ruolo di portiere. L'agenda di Massara prevede, come riporta la Gazzetta dello Sport, un incontro con l'entourage di Emiliano il Dibu Martinez, estremo difensore dell'Aston Villa e campione del mondo con l'Argentina. La Juventus valuta il portiere argentino come possibile rinforzo di grande esperienza e personalità per la Porta, un'operazione però tutt'altro che semplice considerando il valore del giocatore e il legame con il club inglese. Contatti perché sì, il sogno resta Bruno Fernandes. La nuova Juventus guarda anche al centrocampo. Tra i nomi monitorati c'è quello di Franchessi, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Il grande sogno estivo però porta a Bruno Fernandes. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il fantasista portoghese del Manchester United rappresenta un obiettivo di prestigio per i bianconeri. L'operazione però resta estremamente complicata, i costi sarebbero elevati e lo United difficilmente accetterebbe di privarsi del proprio miglior assist man. Parallelamente al mercato continua anche il rinnovamento della struttura societaria. Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer e avrà il compito di rappresentare la Juventus a livello istituzionale sia in Italia sia a livello internazionale, un ruolo che conferma il legame sempre più forte tra l'ex capitano e il club bianconero, con Chiellini destinato a diventare una figura chiave nei rapporti strategici con la società. Modestò ai saluti cambia ancora l'organigramma perché con l'arrivo di Massara cambia ulteriormente anche l'assetto dirigenziale. Ai saluti c'è François Modestò che lascia la Juventus dopo l'esperienza nell'area tecnica, e quindi questi sono un po' i cambiamenti che si verificano in casa Juve. Andiamo su tutto Juve perché come leggevamo prima in maniera molto accennata sulle prime pagine dei quotidiani del caso Rocchi, perché si va verso l'archiviazione. Gianluca Rocchi, ascoltato dalla Procura di Milano nell'inchiesta per concorso in frode sportiva, l'ipotesi prevalente resta l'archiviazione. L'inchiesta che coinvolge Gianluca Rocchi potrebbe avviarsi verso la conclusione senza ulteriori sviluppi giudiziari. L'ex designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva, nei giorni scorsi è comparso davanti ai magistrati della Procura di Milano per fornire la propria versione dei fatti. Nel corso dell'interrogatorio avvenuto 6 giorni fa, Rocchi ha risposto alle domande degli inquirenti, ricostruendo le dinamiche contestate e illustrando il funzionamento del sistema arbitrale, con particolare riferimento ai criteri che regolano designazioni e gestione delle partite. L'ex designatore ha inoltre chiarito alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori nell'ambito dell'indagine. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità legate a 3 incontri, 2 partite dell'Inter e la sfida tra Udinese e Parma. Su questi episodi, come riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura ha raccolto elementi e ha ascoltato i protagonisti coinvolti nel tentativo di verificare l'eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti. Alla luce degli accertamenti svolti e delle spiegazioni fornite durante l'interrogatorio, l'ipotesi che sta prendendo maggiormente corpo è quella dell'archiviazione del procedimento, salvo nuovi elementi investigativi. La posizione di Rocchi potrebbe quindi essere definita senza ulteriori sviluppi processuali, chiudendo una vicenda che aveva acceso l'attenzione del funzionamento del sistema arbitrale italiano, e quindi ecco, abbastanza clamorosamente dal mio punto di vista va verso l'archiviazione il caso Rocchi, ma sicuramente sarà anche tema di cui parlerà ampiamente e dettagliatamente anche Claudio Giuliani durante la sua rassegna stampa. Rimanendo sempre su tutto Juve, si legge da Parigi: chiedono troppo, il Paris Saint-Germain non abbassa le richieste, a frenare tutto è la valutazione fissata dai parigini. Parliamo ovviamente di Kolo Muani. Il club francese continua a chiedere circa 50 milioni di euro per l'attaccante e non sembra disposto a fare significativi passi indietro, una posizione che la Juventus considera eccessiva. Carnevali lo ha ribadito pubblicamente, sottolineando come la distanza tra domanda e offerta resti importante e come il club bianconero non abbia intenzione di forzare oltre certi limiti economici. La linea della società è chiara, nessuna corsa contro il tempo e nessun investimento ritenuto fuori mercato. Mentre la Juventus riflette, altri club osservano la situazione. Tra questi, secondo Gazzetta, c'è ancora il Tottenham, già protagonista in passato nella vicenda Colomani. Gli Spurs stanno valutando nuovi rinforzi offensivi e potrebbero tornare concretamente sul francese qualora la trattativa con i bianconeri dovesse arenarsi definitivamente, uno scenario che aumenta la pressione sulla Juventus, consapevole di non poter trascinare la situazione ancora a lungo. Questo si legge su tutto Juve. Andiamo invece a sentire le parole, altre dichiarazioni di ieri, estrapolate dalla giornata di ieri appunto su Radio Bianconera, in particolare le parole di Vittorio Oreggia, che ieri è stato ospite a RVN Caffè e ha parlato di questa nuova dirigenza in casa Juventus, con l'arrivo di Massara, l'addio di Modestò, il nuovo ruolo di Chiellini, insomma tanti temi e tanti cambiamenti. Andiamo a sentire Vittorio Reggia.
9: Sì, c'era come lì con Modestò, non ce lo dimentichiamo mai.
10: Forse era già arrivato in questo periodo, sì.
9: Comunque diciamo, cambia poco, fosse arrivato o non fosse arrivato, arrivava di lì a poco, quindi non è che ci fossero dei grandi cambiamenti. Beh, ma c'era un profilo diverso, un profilo... Innanzitutto mi sembra una persona seria, è una persona competente, è una persona che ha navigato nelle acque burrascose del calcio, quindi credo che possa dare un contributo. Poi se lo ha scelto Carnevali, credo che tra i due ci sia feeling, perché questo è poi il segreto, no? Che ci sia feeling tra l'amministratore delegato e il direttore generale. Il direttore tecnico, e anche l'esercizio di col direttore sportivo. È chiaro che è una Juventus che si sta ricomponendo, ci va pazienza, pezzo dopo pezzo viene rimessa in sesto quella che è stata una società che si è polverizzata l'anno scorso con l'arrivo di Comolli.
10: Sì.
9: No, io dico che le difficoltà che sta incontrando comunque Carnevali nell'allestire la squadra, nel sfondare i rami secchi, sono evidenti, e io penso che a 6 giorni dal raduno della Juventus non bisogna aspettarsi molto di più o di diverso di quello che insomma era l'anno scorso. Ci sono, al di là di Ecator, che è un investimento, sì, per il futuro, ci sono delle oggettive difficoltà a vendere e delle oggettive difficoltà a comprare, tenuto conto che i due punti saldi della mini rifondazione della Juventus saranno il portiere e il centrale. Poi vediamo che cosa riuscirà a fare con pochi soldi e con la difficoltà di vendere dei giocatori che sono oggettivamente invendibili, da Douglas Luiz a Kompany, a Arthur, a Vedrova, a Openda, a David. Insomma, la lista delle croste bianconere è infinita.
10: È lunga.
9: Giocatori che hanno degli ingaggi importantissimi, giocatori che negli ultimi anni hanno fatto male, e quindi al massimo riesci a prestarli, non puoi svenderli, perché sennò fai una minusvalenza, e quindi le difficoltà onestamente in cui si deve muovere Carnevali, ma chiunque fosse subentrato a Comolli avrebbe avuto, sono enormi. Per questo io credo che sia oggettivo e sia anche doveroso da parte della società non generare illusioni nei tifosi. Quello che verrà sarà un anno di transizione ancora, perché...
5: Queste le parole di Vittorio Oreggia. Era l'ultima notizia di oggi, perché siamo in chiusura, siamo già oltre le 9. Dopo di me vi attende, come di consueto, la rassegna stramba con Claudio Zuliani. Io, come al solito, vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. fuori di Juve. Il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno.

Pellegrini e Chiellini. Ora le fondamenta ci sono. Tutto mercato web, ci collegheremo con la redazione, ma leggeremo anche tante notizie. Toh si rivede Vlahovic e forse scompare Colomwani. Massara, scatto per Martinez, il portiere, Brian Diaz e Kessié. Questo è altro in questa edizione di Cose di Calcio e tanto argomento legato al mondo giovanile con un ospite poi in studio a partire dalle 12.40. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino. Allora i temi, vedete il microfono, la cuffia è già pronta per l'ospite, ormai lo conoscete, lo abbiamo fatto slittare ad oggi perché ieri giornata speciale con l'avvento di Massara. Tra l'altro nessuno ci aveva sottolineato e non ero arrivato neanch'io al discorso che Carnevali e Massara avevano già lavorato insieme quando erano dei ragazzini, benvenga. Quindi si erano trovati bene, hanno fatto esperienza un po' qua e un po' là e poi si ritrovano nel pieno della loro maturità, benvenga. Io l'ho definita le fondamenta, siete d'accordo anche voi? Vedo che qualcuno storce il naso perché sì, fondamenta, però non ci sono i muri, non c'è il tetto, non c'è il mercato. Ci siamo lamentati quando, teoricamente cominciavamo a comprare senza gli esperti e compravamo tanto e poi abbiamo scoperto che abbiamo comprato anche male. Abbiamo speso troppo, ma l'abbiamo scoperto dopo quando non hanno reso secondo le aspettative. Diciamo che non sono andate tante cose, le abbiamo provate un po' tutti, bisogna anche essere poi onesti. Però cerchiamo di essere onesti anche noi. A me sembra che l'idea di partire in questo modo, con queste facce, con questi uomini di calcio, e anche con Chiellini, qualcuno di voi dice, poi devo capire da che cosa si lasci convincere su un aspetto piuttosto che un altro, se è stato allontanato, se è stato ridimensionato, se l'ha deciso lui, secondo me lo decide chi è sopra di lui. Poi tu puoi esprimere un tuo desiderio. Ma ripeto, eravamo anche quelli che tempo fa dicevamo finalmente uno alla Pavel Nedved, che non era mai stato vicino al campo. Andava, rappresentava, ma non poteva metter becco. Poi l'uomo di campo, lo sappiamo, l'ex giocatore, le cose le sa, non riesce a tenersele, stare in giacca e cravatta. Però dipende se vai tutte le volte, se viaggi con la squadra, se ascolti gli umori. Non devi farti riferire, devi esserci tu. E io penso che questo lo farà tantissimo Massara. Un po' quello che ha fatto finora. Poi c'è un direttore che torna ad essere la figura centrale, il direttore che può intervenire quando le cose non andranno bene o ci saranno delle lamentele da fare. Il mondiale ci insegna che il potere aiuta chi si lamenta di più. E allora un po' bisogna essere di quel partito lì. Cioè, non sempre lamentarsi, non è il nostro DNA. Non sempre pensare che ce l'hanno con noi. Non sempre pensare di avere solo favori. Perché è una ruota che gira, il calcio è business, le scelte, gli errori sono all'ordine del giorno. Io non li vedo solo e sempre contro la Juventus. Tanti, esattamente quello che dicevano gli interisti nel 2006. Io non sono interista e lo ribadisco, Paolino non è interista e sono fieri sia gli interisti ma soprattutto io che prendo le distanze da. Poi so che ho visto nel mondo del calcio delle situazioni in cui mi è andata bene, delle decisioni del guardaline, delle decisioni arbitrali, delle indecisioni arbitrali a favore e contro. Non hanno né aiutato nemmeno, la classifica è la Juventus ha praticamente 4 stelle di scudetti. Ok? Siamo a 40, dai. E lì è un attimo, siamo pronti. Certo che adesso inizia una fase dove abbiamo rimesso le fondamenta. E capite che non bisogna cambiare i dirigenti ora. Bisognerà sempre cambiare meno, perché queste sono facce credibili, questo è un progetto credibile. Ma nella credibilità

0: non ci riuscireste neanche voi a comprare gli uomini non giusti, perché si comprano quelli che si pensano e si ritengono giusti come uomini, ma che quegli uomini siano adatti in quel momento storico per fare davvero bene, perché ricorderemo e ricorderete sempre solo le vittorie o l'errore arbitrale che vi ha fatto perdere 3 punti. Però ci sono stati casi in cui anche quei 3 punti lì magari li hai presi con un pizzico di fortuna. Ecco, quando vogliamo andare d'accordo parliamo di fortuna e finisce lì. Guardate i mondiali, è l'esempio plateale. Poi c'è l'esempio surreale, e qualcuno dice l'Inter e Trump, Infantino e Marotta, e bla bla bla o viceversa, e così vi fate la frittata che volete. Però attenzione che dietro l'angolo ci sono quelli che pensano la stessa cosa di voi, di me, di voi e della nostra squadra. Diciamo che la squadra più forte di solito ha più probabilità di vincere. Diciamo che la squadra più forte che negli ultimi minuti in attacco all'Argentina, cioè a me non è sembrata ieri sera l'ho vista quella partita. Ti favo Egitto, a un certo punto, anche perché ho i parenti in Argentina, avevo una scommessa in atto. Messi sbaglia il rigore in maniera assurda. Poi è straordinario, è una squadra che gioca per lui, è vero. Ma non è quella squadra brillante. Sapete che io mi incomincio a sbilanciare sull'Inghilterra campione del mondo quest'anno? Così la butto lì, ditemi anche la vostra. Ma non voglio allargare a troppi temi, perché poi c'è qualcuno che riesce a fare una cosa per volta e quindi mi dice quante cose ci hai detto. Queste cose di calcio, questo è il modo di iniziare il rullo di informazione, perché poi abbiamo i nostri siti di riferimento, il mercato, anche perché è bene parlare di calcio e non di vorrei, non ci stiamo riuscendo, allora Carnevali è scarso, ma cosa sta facendo Ottolini e cosa farà quello o quell'altro. Io vi dico che Chiellini poteva sembrare uomo di campo, ma le competenze e la sua volontà è quella istituzionale. E forse, se ricordate una delle critiche che ho fatto anche ad Andrea Agnelli, di quando diceva ma non ha senso andare a quelle riunioni. Errore. Errore. Tu ci devi mandare l'uomo più qualificato, l'uomo che sa come funziona il calcio, che sa quando l'arbitro a volte ha chiuso l'occhio, tra l'altro cambiano anche i vertici arbitrali, quando l'arbitro fa finta di non vedere correndo, quando l'arbitro subisce un fallo, riparte l'Argentina e segna e l'azione la vanno a vedere da metà campo in poi. È il calcio che giocate anche voi, è il calcio che giudicate anche voi quando andate a vedere i vostri figli nel settore giovanile, è il calcio che ci meritiamo, perché siamo dei lamentosi. Noi italiani siamo più lamentosi degli altri. Gli altri menano, il Paraguay mena e non gliene ammoniscono uno, cioè avete capito? Però allungano la loro vita. Se gli va bene, certo che poi deve resistere a 90 minuti anche alle sfortune, ai nemici esterni, non solo al pallone che rotola. E allora, attenzione, che su Chiellini, io ve l'avevo chiarito subito, non è il suo ruolo, l'ha fatto, ma probabilmente ha scontentato poi tutti, ovvero un po' Spalletti, perché ha una lealtà. Chi di voi detiene alto il tasso di lealtà non riesce a tenere unite le anime quando c'è un francese, un toscano e sei quinto in classifica e c'è una squadra con dei difetti storici al suo interno. E allora ha fatto un po' da mamma, ha fatto un po' da papà, ma papà e mamma spesso hanno bisticciato. Quindi, per certi versi può sembrare anche un ridimensionamento, per certi versi è invece una maggiore chiarezza nei confronti del suo ruolo, perché deve essere impegnato non il lunedì a andare a sentire le castronerie di Lotito, no? O i progetti nuovi per migliorare il calcio quando ci sarà il nuovo corso, il nuovo allenatore, decidere gli stage per la nazionale, decidere tante cose. Devi andare, telefonare e non puoi stare al campo della Continassa. non devi intervenire e poi non vuole intervenire. Chi ha giocato la Juventus, e ho terminato, chi ha giocato la Juventus e ha vinto questo il decennio d'oro, definiamolo così, ci è mancata veramente solo la targhetta, ma chi se n'è, perché rimarrà tutto il resto per chi conosce la storia di quei campionati, dei 9 scudetti consecutivi, delle difficoltà, delle squadre che non erano neanche le migliori forse, ma di un gruppo, a partire dal presidente Agnelli, si renderà conto che è difficile andare a difendere questa Juventus, anche agli occhi dei tifosi. Quindi è meglio fare un passo indietro e lasciarlo alla diplomazia degli altri dirigenti, più consoni a responsabilità diverse da quelle dell'ex giocatore, anche se anche gli altri sono stati ex giocatori. Massara ha giocato anche nel Toro, non me lo ricordo e non me lo ricordavo, ma ha giocato nel Toro. Quantomeno gli almanacchi ci dicono questo. Detto questo, magari non è tifoso della Juventus, ma attenzione, non lo è neanche Carnevali, eh. Non tenetevi le cartucce di scorta per quando saremo terzi o quarti, perché non è il mercato che faremo e se lo faremo in fretta a cambiare le sorti, è quanto riusciremo a far meglio ognuno dalla propria poltrona, ok? I dirigenti nel cercare di mettere nelle condizioni migliori la squadra, ma non sarà facile. Guardate che Muaremovic e guardate che Kolomwani non è che sono in rialzo in le quotazioni, anzi, leggermente al ribasso. Ma fanno bene i nuovi dirigenti ad agire così, a non accettare ricatti economici. Oltre non si va. Ed ecco che forse per questo motivo spunta, rispunta il nome di Vlahovic. Perché il ragionamento di Spalletti l'avessimo fatto noi, e sapete che ho pizzicato anch'io Spalletti, ma su questo c'ha più ragione di tutti. L'ho visto, l'ho allenato, lo capisco, l'ho capito, poi so che è anche duro, no? Duro in che senso? Ha fatto il duro. E adesso è col cerino in mano. Io avrei l'orgoglio di cioè no, avrei quell'orgoglio che non farei mai dei passi indietro, ma sempre in avanti. Voi non lo so, ditemi la vostra al 340-54-25-324. Io la vedo comunque in salita perché, sai, avevi il coltello in mano, sbatti la porta, ritorni e dai il coltello a Carnevali. Civilmente ci sta, no? Ci sta tutto, però non so se poi trovi l'accordo eventualmente. Ma quello che vi voglio dire, se così fosse, non lamentiamo, con chi ci dovremmo lamentare poi? Se Vlahovic rimanesse alle condizioni della Juve, con Spalletti, perché mi dicevate che Kolomwani era una telenovela. Una colonovela con Spalletti, con la società che lo ha accontentato, col giocatore o con chi? Qui invece il ragionamento che facevamo dall'inizio, che ha sbagliato come lì, tu lo dovevi rinnovare subito, così lo potevi vendere. Lo potevi vendere, tanto dovevi vendere tantissima roba. Anche a 8 milioni ti cambiava veramente niente, perché adesso te ne chiedono 40 per comprare un giocatore in attacco, ma anche Sorloth ti chiedono di più di quello che vorrebbero, perché ti vedono in difficoltà. E allora questa è l'eredità di Comolli, ma c'è anche la volontà dell'allenatore. E allora di chi è la colpa? Nostra? Giornalisti? Vostra? Che non lo volete più? Spalletti, che poi magari c'entrerà o meno grazie a Vlahovic il quarto posto? Questo è interessante come riflessione perché dovete prendere una decisione. Quindi non voglio tornare su Vlahovic, ma ce lo ripropone la Juventus il problema, perché ha capito che deve spendere 40 milioni e dargliene 5. 40 milioni e 5 al giocatore, che forse conviene anche fare un passo indietro e non ammettere che sei tu che lo vorresti, ma che è lui che ha richiamato. Ricordatevi sempre che la verità tra è lui che ha chiamato la Juve e la Juve che ha chiamato lui, al di là delle dichiarazioni anche di molto oneste di Carnevali, che ci dice Vlahovic io non l'ho sentito, ma non è detto, cioè sostanzialmente non è detto. Colomani costa troppo, non abbiamo fretta. Io vorrei vedere la faccia di Spalletti quando gli dicono che non abbiamo fretta, perché un po' di fretta è per preparare anche le prime partite, perché quando mancheranno 9 punti per vincere lo scudetto, magari sono i 9 punti del primo mese di campionato o dell'ultimo, perché è sempre una sommatoria di cosa riesci a fare subito, di cosa riesci a fare durante le coppe, di cosa riesci a fare ancora dopo. Allora, l'area sportiva, Chiellini, Massara, Ottolini, vi sembrano delle buone fondamenta? E Chiellini, più ridimensionato o più adatto a quel ruolo? Ma era un uomo di campo, lo avevate detto voi, finalmente ce l'abbiamo. Ditemi la vostra. Poi, chi si rivede? Vlahovic, plausibile? Cambiereste idea? Lo accettereste o al primo errore, al primo palleggio, al primo stop, ricominciereste da capo? E poi per finire scatto per il portiere Martinez, resta lui davanti, è quella la scelta, si sta parlando con i suoi procuratori, le altre sono delle opportunità, qualcosa in più devi andare a spendere, ma magari sacrifichi qualcun altro, e nomi da sacrificare vuol dire chiunque della Juve venduto, venderlo a un euro in più. Brian Diaz è l'uomo che chiede anche Spalletti, la volontà ci sembra molto chiara. Accontento Spalletti, attenzione Spalletti, poi le tue responsabilità aumentano anche solo di un punto percentuale. Tanti temi, poi dei giovani parliamo nel prossimo blocco, aspetto i vostri vocali, i vostri messaggi al 340-5425-324. Per Colo il Paris vuole 50 milioni e continuano ad aumentare il prezzo. Sa o non sa di un'eventuale retromarcia di Dusan? Me lo dica lei. Lei lo sa? Lei lo sa? Vada da quelli ben informati che segue lei e me lo faccia sapere. Perché è troppo comodo andare a fare il copia e incolla, caro il mio amico Forza e Onore. Cronaca non supposizioni, ci sono anche altre trasmissioni. Me la faccia lei la cronaca, o vada da quelli bravi, quelli che segue lei e che domani diranno un'altra cosa. È un po'. Un po' cerchi di capire anche il suo ruolo, il nostro ruolo, Cronaca, sa qual è l'aspetto che lei sottovaluta? Che neanche la Juve sa che cosa può fare con Vlahovic. Non so se ho reso l'idea, no? E glielo dimostrano anche i suoi amici, i suoi cari amici, perché lei è lì mandato per raccontarci quello che neanche lei sa e che non è riuscito a copiare e incollare negli ultimi 10 minuti. Ok? Non sono supposizioni, sono ragionamenti. La differenza è questa, perché voi vivete di illusioni. Avremmo dovuto già prenderlo con la Muani. Perché non lo riusciamo a prendere? Diteglielo a Carnevali allora, come ha risposto ieri. O sbaglio? Non se la prenda, non ce l'ho con lei. Però deve anche un attimo ragionare attorno a quello che è un mercato indecifrabile. O lei vuol rubare il mestiere a quelli che fanno il copia e incolla dopo che è capitato. Noi facciamo i ragionamenti prima e ci mettiamo la faccia, ok? Tanti fanno quello che facciamo noi, ma il giorno dopo, e forse riescono ad azzeccarla, il giorno dopo, forse, per favore, dai, su, cerchi di capire. Poi è bello il dibattito, ci mancherebbe, però ogni giorno è così, gliel'ho detto anche chiaramente. 340-5425-324, che non vuol dire ho ragione io, lei ha torto. Ok? Cambi canale e si cerchi tele qualcosa, no? Così poi può sognare, può andare a dormire, un bel bicchiere di vino, si rialza e vede se è diventato tutto più chiaro, tutto più scuro. Fosse così chiaro come lei mi dice, la Juventus avrebbe già chiaro quello che doveva fare. Ma poi ti variano il prezzo le squadre, perché sanno che sei in difficoltà. Questo l'hai capito? O è una supposizione? Onestamente, vabbè, non sa una beata fava. Infatti ci rivolgiamo a quelli come lei. Infatti lei che vende le fave ha sul banco solo fave e noi vendiamo quello che lei ci propone. Punto. Io da questo momento evito anche di leggerla, onestamente, perché sono stato già fin troppo corretto, e le fave le va a raccontare o a vendere a qualcun altro. Grazie e alla prossima. Provi a dire lei quello che sta provando da diverse settimane. Vada dai suoi amichetti, quelli bravi, quelli simpatici, i suoi amici influencer, vada da quelli, si faccia raccontare e poi vada anche a dirgli che Chiellini è ancora la Juventus. O sbaglio? E chi gliel'ha detto prima? Vabbè, a parte questo. Cara regia, andiamo a sentire qualche vocale, se sono già arrivati, così non sentiamo più castronerie, ma ascoltiamo.
1: Per la questione Vlahovic, che sembrerebbe decisivo di avvicinamento, anche se ieri mi sembrava di aver sentito che Cannavale fosse un nonnetto. Cosa ne pensi di questo? Anche perché questo signore ci sta prendendo in giro. Noi saremmo l'ultima scelta, ma che vada bene in Turchia o in Groenlandia, che da qualche altra parte, prendiamo un giovane o giocatori diversi, anche perché la litania Colomoni ormai penso che abbia stancato un po' tutti. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è se hai sentito la questione Rocchi, che sembra che l'Inter ci siano altre partite implicate nella questione degli arbitropoli, cosa ne pensi? E ieri se ho avuto la conferma che veramente il calcio è veramente pilotato, specialmente ai mondiali, vedi Argentina ieri con arbitraggio a dir poco scandaloso. Forse io sempre so.
0: Allora, io nel calcio ho visto, cioè quasi tutte le partite possono essere catalogate da chi perde come scandalose. Io questo scandalo in quella partita non l'ho visto così esagerato. Una squadra che vince 2-0, onestamente ha dei demeriti anche lei. Io parto sempre da questi principi. Poi ha finito la benzina, poi gli altri andavano a mille, poi sono dei provocatori, eccetera, eccetera. Quindi io il calcio mi illudo che sia ancora questo, perché se la fai poi la rifanno anche a te. Però dipende un po' anche da lei, questo è vero, che mi scrive in chat in questo momento. Perché insistere? Buongiorno direttore, ma se davvero il Paris Saint-Germain chiede 50 milioni per Colomani, no? Dobbiamo chiederlo all'amico da casa, perché lui ci ha detto 50 milioni, quindi stamattina avrà chiamato il Paris Saint-Germain ed è stato informato, no? Oppure da qualcuno dei suoi amichetti che faceva il copia e incolla. Il Paris Saint-Germain vuole 40 milioni quest'anno. Punto. Prestito, non prestito, obbligo, eccetera. Al massimo la somma è 40, ma con l'obbligo entro un anno. Questo è quanto ci dicono dei procuratori, che non sono dei copia e incollisti. Chiaro che non ci sono io. Non c'è Radio Bianconera, ma non ci siete neanche voi, neanche gli amichetti degli amichetti, no? A sentire il prezzo è giusto. Ma se vedono che tentenni e fa in questo modo, ve lo spiego io che cosa succede. Chi non vuole non ascolti, cambi canale, vada al corso di cucina della Clerici, magari appena iniziato. E che hai qualcuno dall'Inghilterra che ti bussa per il giocatore, perché incominciano a muoversi le pedine anche in Inghilterra, anche in Francia, anche per non restare col cerino in mano. Quindi magari se riesci a venderlo a quel prezzo, ma nel frattempo tieni aperta anche la trattativa con la Juventus. Fa bene la Juventus Carnevali a non cadere nel tranello. Quindi questo è chiaro, perché gli errori di Giuntoli e di altri direttori quali sono stati? Mi sta sfuggendo la situazione tra le mani. E cosa dico poi ai tifosi? Cosa dico al consiglio di amministrazione? Toh, spendo 40, tanto ho rinunciato già a Vlahovic. No, sta facendo l'esatto opposto. Sta dando la possibilità a Vlahovic di ricucire. Ma perché? Qualcuno dice non è d'accordo con me. Ma non sono io che voglio Vlahovic. L'avete capito che lo sta chiedendo e gliel'ha ripetuto Spalletti? Se non riuscite, dipende anche un po' da voi, Carnevali. Se non riusciamo a prendere un altro, poi con chi giochiamo? Con Ekator? Vi fa capire la situazione. Non mi basta poi Sorloth come ultima chance. Ok? Ma teniamo una porta aperta a Vlahovic, ce l'abbiamo in casa. Magari risparmiamo ancora qualcosa. Rinnoviamogli il contratto, poi vendetemelo tra un anno e nel frattempo cerchiamo qualcos'altro. Questo è il ragionamento plausibile, possibile della Juventus in questo momento. Non siamo noi che vogliamo Vlahovic, ma mi prendo un merito, non ascoltare, vai a ascoltare le castronerie da un'altra parte, lo dico a chi di dovere. Lo abbiamo detto dall'inizio, c'era ancora Comolli, quando dicevamo ancora che sicuramente uno tra Comolli e Spalletti non sarebbe andato oltre novembre. Mi sono sbagliato effettivamente di qualche mese. E attenzione, che se novembre rimane, come testo di una canzone, rimane per qualcun altro se i risultati non arrivano. A novembre la classifica della Juventus è abbastanza decifrabile. Ma io da quest'anno voglio difendere società e allenatore. Con qualsiasi squadra si parta, perché devi essere in grado di difendere e di fare meglio dell'anno scorso, dove hai sprecato una ghiotta occasione. Noi ci lasciamo per qualche secondo. Se qualcuno deve seguire la Clerici, faccia pure, perché magari i discorsi sono più comprensibili. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, ben arrivati. L'ospite annunciato, ormai lo conoscete, ma già in divisa vacanziera. Ti chiedo di venire un po' più verso il centro. Eccolo, adesso così ti vedono in tutto e per tutto. Fabio Zaccaria, della redazione Juventus News 24, con cui abbiamo questa stretta collaborazione sui giovani. Ciao Fabio.
4: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito nuovamente.
0: E quindi l'abbiamo scelto giovane proprio perché lui è la next gen di Radio Bianconera, no? Fra un po'. Allora, mi fai un punto un po' sui... No, intanto, da Juventino. I dirigenti ci sono, poi ci spiegherai poco per volta anche un po' come è strutturato il settore giovanile, molto più semplicemente, ma fa tutto a capo di Carnevali, che sia chiaro, no? È lui che da lui passano i dossier. Ma raccontaci un po' sulla prima squadra, che effetto ti fa vedere quello che stiamo facendo e quello che non stiamo riuscendo a fare. Come lo leggi? Attenzione che abbiamo persone esigenti a casa, allora. Però non avete capito che Radio Bianconera non vi dirà mai le cose che volete sentirvi dire, anche perché Fabio magari ne ha una diversa dalla mia e due diverse dalla vostra, che sia chiaro. Se no, ci sono sempre i programmi di cucina.
4: Già pronti.
0: E confezionati. Noi lo facciamo riferimento a loro con rispetto, perché è l'ora di pranzo.
4: Senza Prego. Dubbio. No, allora, la situazione della prima squadra senza dubbio ha messo un po' di inquietudine. L'augurio è che con l'aggiunta delle nuove figure che sono arrivate in questi mesi, ieri un'aggiunta in più, insomma, a livello dirigenziale, ci possa essere un progetto con una base solida su cui costruire e da non distruggere ogni anno per ripartire con l'idea di vinciamo, senza poi nemmeno costruire la base, perché senza costruire una base, come un palazzo, se tu non costruisci la base, il palazzo crolla. E quindi la Juve necessita prima di costruire le fondamenta ben salde, solide, figure italiane che sappiano di calcio e che si occupino di calcio, non soltanto numeri, non soltanto dati. Ogni riferimento è puramente casuale a chi state pensando. Quindi già solo il fatto che la Juve abbia messo questi innesti dirigenziali, Carnevali, Massara ieri, che è una figura che conosce molto bene il calcio e quello italiano, ha portato dei nomi importanti in Serie A, secondo me questo è un plus. Quindi costruire su queste basi mi auguro che possa essere il punto di inizio, finalmente, chiamiamolo anno zero, chiamiamolo come vogliamo, per costruire qualcosa e per tornare, non magari subito, perché ci sono squadre più preparate di noi, bisogna anche essere onesti. La Juve deve tornare a essere competitiva. Competitiva vuol dire in ambito nazionale, competitiva in ambito europeo, senza fare figuracce, ma senza partire col vincolo di dobbiamo vincere per forza per poi uscire ogni volta ai playoff di Champions League. Io mi riferisco a questo, cioè la Juve deve avere anche l'umiltà di dire ok, non siamo più quello che siamo stati, perfetto, abbiamo l'intelligenza di ripartire dal basso, fare le cose bene. Chiaramente non ci si può aspettare 20 anni dalla Juventus, perché è una squadra che è sempre stata ai vertici nazionali e internazionali, quindi il tempo è poco, però va data la possibilità di lavorare per bene e col giusto tempo, secondo me, le cose verranno messe a posto, e sono molto molto fiducioso. Poi il futuro ci dirà, parlerà al campo come sempre, non è che i dirigenti vincono, ma vincono poi i giocatori, quindi è una conseguenza.
0: Allora, se io adesso chiedessi, perché voglio andare sull'argomento giovani, tra l'altro c'è una bella fetta di bella gioventù che ci segue, grazie anche all'esperienza nel suo piccolo, ma già grande esperienza legato al mondo giovanile, potete seguirlo su Juventus News 24 e anche in questo appuntamento settimanale, chissà che possa anche evolvere come spazio. Se io chiedessi adesso al bravo Fabio Zaccaria, che segue attentamente, che è juventino, che segue attentamente i giovani, ma Solé, sondaggi per Solé, cosa c'è di vero? Ale da Collegno. Lo spiego per chi adesso è collegato col programma di cucina, così spiego anche che prima rispondeva un ascoltatore talmente esigente che se non gli dici, se non gli metti in bocca quello che vuole lui, te lo sputa come i bambini sul seggiolone, no? Quindi lo so che ogni tanto se uno si collega al volo potrebbe non capire, ma non capiamo neanche il mercato della Juventus, quindi figuriamoci se riuscite a capire l'ironia della sana ironia, e poi si torna tutti normali, ci mancherebbe. Che cosa ne potrebbe sapere? Sapete come si tratta il tema? Ci sono sondaggi che portano anche a quel no. Ci sono sondaggi, come i titoli dei giornali, che portano a tutti i nomi. Alzi il telefono, volevamo proporle una nuova tariffa. No, guardi, sono già a posto così. Pum. Allora, metteteci i nomi che volete e poi troverete la versione diplomatica, la versione conoscitiva, la versione che vi dice ma su Solé ci sono però anche degli aspetti critici. Fabio,
4: attenzione.
0: Al di là che sia o meno vera, veritiera l'indiscrezione, andiamole a dirle prima, mettendoci la faccia.
4: Allora, io posso dire questo, che senza dubbio Solé è un signor giocatore, perché ha dimostrato all'Udinese di meritare, con tutto il rispetto per l'Udinese che ha fatto una signora annata, di dimostrare qualcosina in più.
0: Non solo lui, eh?
4: Non solo lui,
0: ci sono due o tre giocatori.
4: Tanti altri giocatori hanno fatto molto bene, ma lui in particolare ha fatto una signora annata, anche Davis davanti ha dimostrato, secondo me, di poter fare un salto in più. Comunque Solé senza dubbio ha attirato le attenzioni di diversi club, perché è un difensore centrale che ha quella capacità tecnica, che sa fare, che sa rompere le linee, ha personalità, sa saltare l'uomo, sa segnare, ha battuto anche i rigori, quindi è un giocatore che è risultato anche importante dal punto di vista realizzativo. Senza dubbio uno dei migliori della scorsa annata. Possiamo dire che inevitabilmente ha attirato le attenzioni di tante squadre, l'Atalanta, aveva attirato l'Inter, aveva attirato il Milan, ma quando ci sono sempre troppe squadre insomma interessate, nessuna che affonda, bisogna anche chiedersi un po' il perché. La risposta, che non è definitiva, ma è senza dubbio uno spunto su cui riflettere, poi ognuno sarà libero di credere ciò che vuole. Il giocatore ha dei problemi a livello fisico, Solé ha un ginocchio un po' traballante, ed è il motivo per cui 2 anni fa Solé va all'Udinese, perché se noi guardiamo la carriera di Solé, era destinata ad evolversi ben prima della tappa udinese, che è servita per un suo rilancio. Quindi l'Udinese punta su Solé per rilanciarlo, e in questo momento ha in mano, diciamo, un tesoretto, perché sa benissimo che in questo momento può monetizzare. Le cifre sono sui 30 milioni, un po' come Gila, che è passato e passerà al Milan in questi giorni, ci sarà insomma l'ufficialità. Quindi attenzione che le squadre interessate ci sono, potrebbe essere interessata la Juve? Forse, nel senso che è un giocatore che piace, ma perché come piace a tutti. Quando c'è un giocatore che ha fatto bene, inevitabilmente le squadre più forti che competono, no, addrizzano le orecchie e ci pensano. Ma secondo me, i fatti ci dicono che Solé ha un problema fisico legato a questo ginocchio che è un po' traballante, ed è il motivo per cui molte delle squadre hanno interesse su di lui, ma tentennano. E quindi l'Udinese spera di venderlo, ma c'è da fare i conti con questa realtà. Un po' spiacevole, ma c'è da fare i conti.
0: Questa è la fotografia. Che poi ci sia stato anche un sondaggio, quando non si sa, è meglio lasciare il tema con i 3 puntini di sospensione. Chiaro che un giocatore interessante, ce lo scrive anche da Napoli Domenico. Magari Solè, quanto è forte fino alla fine, forza Juventus. Dipende anche un po' dal costo, ne parleremo dopo anche con Massimo Pavan. Allora, direttore, le può dire chi è il campione che ha portato al Milan e alla Roma Massara? Beh, ci sono diversi nomi che ha portato Massara, di molto interessanti.
4: Massara, l'abbiamo parlato anche con Hernandez, direi il primo della lista. Ora, da qui
0: che sì, anche,
4: ma Rafa Leao
0: ha comprato Tonali e l'ha rivenduto a tre volte tanto.
4: Sì, sì. Quindi dai 20 senza dubbio ai 60 è un dirigente circa. Molto molto bravo, molto molto esperto, che di nomi anche lui molto molto bravo a vedere la futuribilità di quel giocatore, quindi quanto poi è futuribile. Attenzione che questa è una chiave di lettura anche un po' nuova, nel senso che se guardiamo poi i giocatori che lui effettivamente ha preso, a parte Theo Hernandez che poi è andato via per quattro spicci in Arabia, i giocatori che prende Massara poi sono rivendibili, quindi bisogna capire anche in questo
0: finora sono stati rivendibili.
4: Esatto, finora,
0: quindi metto le mani avanti perché sai, tutto può cambiare in un attimo, però è passata anche sul nostro wall i titoli di Bianconera News che oggi fanno un po' i capricci, una dichiarazione che mi ha colpito molto, l'essenza di una dichiarazione Carnevali. Costruiamo prima il club e poi la squadra. Io lo ripetevo, cioè ho quella visione lì, quella cultura lì, calcistica, e quindi dico, mi piace di più, anche perché è arrivato, da quanto è arrivato lui? 15 giorni, sì. No? Carnevali. Da ieri c'è Massara, non abbiamo fatto i provini e i controprovini e miss direttore tecnico, e quindi diciamo che adesso c'hai una squadra con cui confrontarti, diventa anche un po' più semplice individuare eventuali problemi o possibilità nell'approcciare un determinato giocatore, anche perché ognuno arriva con il suo curriculum.
4: Certo.
0: Quindi perfettamente d'accordo. Chiaro che adesso bisogna vendere, e ce lo ricordate voi da casa, Di Gregorio, Cambiaso, Gonzales, Gatti, almeno loro ce li portano i soldi veri in cassa? Con Maines. Adesso incomincerai ad aprire i cassetti in entrata e in uscita dove hai dei rapporti. Ottolini ha iniziato col Genoa. Milan e Roma diventeranno due potenziali squadre con cui dialogare. Perché alla Roma un Kun Maines non dispiacerebbe, l'ho scritto un mese fa, eh? Certo che non puoi avere chissà quali pretese, e la Roma non si sbilancia a dire Gasperini vuole il suo pupillo con cui rende tantissimo.
4: Attenzione a pista Roma per un motivo più facile della volontà di Gasperini, che rivorrebbe Kun Maines, non c'è dubbio da questo punto di vista.
0: Perché vanno a perdere là in mezzo.
4: Attenzione, perché la Roma deve cedere, e quindi non cede Svilar, deve fare plusvalenza per forza la Roma. Il nome in questo momento è Koné, Manu Koné, che ha una valutazione importante, che lì siamo sui 50 milioni, a quel punto la Roma potrebbe accendere insomma l'allarme e andare a buttarsi un giocatore che il mister conosce.
0: Ma che sei valutare. Certo o è una notizia della Clerici questa?
4: Di cose Clerici. Certe nella vita ce n'è una e non mi va neanche di ricordarlo.
0: No,
4: però
0: no, non mi fare Marcello
4: Lippi. È una sensazione, nel senso che andiamo a logica, le piste sono quelle. Se si lavora con dirigenti che hanno lavorato in certi club, in certe società, e che conoscono le dinamiche,
0: sono
4: è normale
0: d'accordo.
4: Che Carnevali va a puntare su un Sassuolo e poi si vada a lavorare su Milan e Roma, cioè viene logica di lavoro.
0: L'abbiamo presa un po' larga, caro sì. Fabio Zaccaria della redazione di Juventus News 24, ma vedete, lo sto addestrando, lo devo portare o no in Australia con noi, il nostro esperto di calcio giovanile. Ma io ti ho convocato oggi perché voglio sapere, e all'ascolto c'è chi ne sa, c'è chi ne sa, a volte più di noi, bene, ce lo scriva, partecipi, costruisca con noi la trasmissione. Poi si ricordi anche di dire se ha azzeccato o meno, no? E ci prendiamo magari un po' in giro. Chi è che potrebbe realisticamente aggregarsi per necessità alla prima squadra lunedì? Perché intanto, allora, io vi do una notizia, Oggi è l'8, vado a controllare i miei impegni, non è 8 settembre, no? Oggi è l'8 luglio, siamo a mercoledì a metà settimana. Allora, c'è stato un toccata e fuga su Torino, ha portato del materiale Spalletti, vuole incontrare poi Massara, che già conosce anche molto bene. Domani dovrebbe essere operativo, il summit tra domani e venerdì, fine settimana, poi se ne torna nella sua Livorno, altra festa. Quella camicia funzionerebbe alle feste di...
4: Funziona
0: alle feste di Spalletti. E poi, domenica qui per non trovare traffico, sulla Livorno-Torino, passando da Genova. Detto questo, da lunedì si parte. Non ci sono i nazionali, anche se sono usciti tutti i nazionali con... una chicca che hai tirato dalle tue ricerche.
4: Esatto, dalle dietrologie che ci sono, insomma. Il mondiale la dice lunga su quella che è la situazione della Juventus. Il termometro del calcio e del club. Perché della Serie A. Sono usciti tutti i giocatori, tolto uno, che è Nico Gonzalez, che però nell'ultimo anno ha giocato al Atletico Madrid, è comunque di proprietà della Juventus. Attenzione, perché appunto non c'è più nessun giocatore bianconero nella competizione ed è un risultato evidentemente pessimo che riflette quella che è la stagione. Attenzione, perché poi se si torna indietro, e a me piace molto andare a vedere insomma i paragoni con le annate precedenti e con i mondiali precedenti, sono andato un po' a cercare un mondiale disastroso, uno dei tanti ultimi mondiali disastrosi, però almeno in cui l'Italia ha partecipato, è del 2010, e in quell'anno ci fu una situazione abbastanza simile, perché nessun bianconero andò oltre i quarti di finale, oltre la spedizione italiana veramente delle più disastrose, con tanti bianconeri convocati. L'unico altro, diciamo, estero era Felipe Melo, che giocava nel Brasile, uscito poi con l'Olanda ai quarti di finale. Si può anche contare Thiago Mendes, per chi se lo ricorderà, centrocampista portoghese, che aveva fatto ancora peggio, ma in quell'anno non giocava alla Juve, inizia la stagione per poi andare in prestito all'Atletico Madrid. Quindi attenzione che l'Atletico Madrid funge da anello, no? Quest'anno c'è Nico Gonzalez che fa il prestito lì, mai di proprietà della Juve. Stessa cosa funziona per Thiago Mendes all'epoca nel 2010. Quindi se si torna indietro al 2010, occhio a questi specchi, questi fantasmi che tornano. Quando la Juve va male, quando pochi giocatori della Juve sono in generale nelle nazionali e non solo in quella italiana, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va proprio alla Juventus e non solo al calcio italiano.
0: Interessante anche questa chicca che ci ha raccontato Fabio Zaccaria. Allora, dicevamo, calendario alla mano, ce l'avete nel vostro sgabuzzino o l'agenda o elettronica? Il 13 si comincia, in questi giorni rientrano un po' tutti i mister, da certo, quello che sappiamo, si ritrovano, riaprono l'armadietto, tolgono qualche ragnatela, si informano se c'è qualche novità, informalmente, anche se le notizie le sanno naturalmente prima, in alcuni casi sicuramente, speriamo, dei giornalisti. Il 13 si comincia, visite mediche, via vai, Camillo De Michelis incomincerà a rimettere la tenda davanti al J-Medical. Non ci saranno, sta rientrando anche Turam in anticipo, Turamino nostro.
4: Bel segnale,
0: bravo, parlavano anche ieri i quotidiani sportivi, quindi del lavoro lo fa già qui a Torino, vuol farsi trovare pronto e sarà uno dei primi. Poi verranno aggregati dei giocatori, perché mancano quelli dei mondiali, che in questo momento, scalettando un po', i primi a rientrare il lunedì successivo, il 20, saranno quelli usciti subito, tipo Yıldız, quei giocatori che con le loro nazionali sono usciti per primi, e attorno al 30, quindi prima di partire, prima dell'ultima amichevole a Torino, perché giocheranno il 31 un amichevole, il venerdì 31 contro il Nizza, a porte chiuse, attenzione, non ci sono biglietti in vendita, ecco che attorno al 30 l'ultimo a rientrare dovrebbe essere McKennie, che è uscito per ultimo
4: e tra
0: le polemiche. Non è stata neanche una delle sue migliori partite. Buona, seppur solo un quarto d'ora circa, quella di Consensao, che però dimostra, a mio avviso, sempre che è il giocatore da mettere a partita in corso.
4: Certamente.
0: Onestamente, un po' per la fisicità, un po' per le caratteristiche tecniche, così da ridisegnare, da rivedere, rispolverare un po' la Juve che è e che ripartirà da questi nomi. Quindi quei giocatori, qualcuno anticiperà rispetto a McKennie che dovrebbe essere l'ultimo a rientrare, compreso Nico Gonzalez, perché al momento è un giocatore che dovrebbe rientrare su Torino, ma si spera che a fine mondiale, quindi speriamo che la nazionale argentina esca, così finisce prima e chiudiamo prima quell'accordo, perché l'Atletico Madrid ha detto, questa era la mia speranza quest'anno, a tutti gli amici dico, ma anche voi potevate non andare, Marocco, dai, potevate non andare, cioè, visto com'è andata, no, è bello anche partecipare, al di là di questo. Prima escono, prima sicuramente sei felice, certo, nel tuo club, ok? Anche per chiudere la trattativa Nico Gonzalez, con cui lasci aperto lo spiraglio Sorloth se ti servisse. L'Atletico l'ha chiuso per dire aspettiamo la fine dei mondiali, vediamo un po' come va.
4: Perché magari punta qualcos'altro.
0: Bravissimo, bravissimo. Ma anche per la Juventus fa comodo, perché se arriva e vinci il mondiale con Nico Gonzalez, magari... un euro in più e un caffè in meno all'Atletico.
4: Entrando all'ottantesima la vedo difficile, strappare qualche soldino in più. Attenzione,
0: però attenzione, se fai il gol mondiale, se fai il gol mondiale,
4: la finale anche, al posto di Messi,
0: esatto, che si infortuna, batte il rigore, lo spareggio, eccetera, eccetera. Ma al di là dei sogni che poco ci interessano, in quella settimana si vanno a definire, quindi rimangono dei posti vacanti. Intanto per cominciare ad allenarsi, intanto magari anche per. Guarda, tocchi abbiamo nel settore giovanile. Chi è che rischia realmente di poter andare in prima squadra? Mi fai dei nomi?
4: Allora, ci sono dei nomi che sono già nell'ottica per il ritiro e sono, insomma, distribuiti in vari ruoli. Partiamo dalla difesa, il primo nome dovrebbe essere quello di Javier Gil Puce, che qualcuno si ricorderà perché è già stato convocato 2 anni fa da Thiago Motta in prima squadra senza esordire. Quindi lui potrebbe essere, parliamo di difensore centrale, spagnolo, preso dalla Juve un po' con un'operazione alla Huizen, quindi alla Spagna, per cercare poi di valorizzarlo. È un 2006, un difensore centrale, che quest'anno ha giocato con la Next Gen, e dovrebbe essere il primo nome. Sempre rimanendo sulla difesa, un altro nome che faccio è quello di Pedro Felipe. Pedro Felipe che inizia con la Next Gen, ma poi a gennaio va a Sassuolo. Sassuolo che però decide di non riscattarlo. Parliamo di difensore centrale brasiliano, classe 2004, e lui sarà senza dubbio uno di quelli aggregati per il ritiro. Passando poi al centrocampo, due sono i nomi per quanto riguarda le pedine della mediana che si alleneranno in questi primi giorni di ritiro con i più grandi. Occhio però al mercato. Il primo nome quasi sicuro è quello di Owusu, che è un centrocampista centrale. Molti descrivono anche un po' esagerando, ma è per dare un'idea sul giocatore. Parliamo di un giocatore che viene descritto un po' come il Seedorf della Next Gen, quindi per caratteristiche un centrocampista box to box, molto fisico, anche molto, molto rapido, ben strutturato. Parliamo di un classe 2005 che è da già 3 anni ormai che gioca nella Next Gen, e lui appunto si allenerà con i più grandi. Altro nome che vado a farvi è quello di Giacomo Faticanti, che però, attenzione, va anche preso in considerazione in ottica calciomercato, perché ha fatto benissimo quest'anno con la Next Gen. Una stagione veramente importante, un classe 2004, un mediano molto bravo a impostare, che ha veramente delle belle trame di gioco, e lui dovrebbe andare in prestito in Serie B, ma potrebbe a questo punto iniziare il ritiro estivo con i più grandi. Parliamo di un ragazzo che ha esordito con la nazionale maggiore di Baldini, quindi in quella famosa spedizione che rimarrà alla storia, le prime amichevoli di Baldini con la maglia, insomma, sulla panchina azzurra, ecco. E lui appunto, dicevo, occhio all'ottica mercato, perché l'Avellino sembra essere molto interessato e lui ha meritato, secondo me, dopo una stagione importante, di fare il salto in una squadra che può, insomma, lottare per categorie più probanti. Passando invece al reparto offensivo, i nomi ci sono di interessanti. Oltre a Licina, che però è ancora impegnato,
0: che serviranno a quanto
4: serviranno meno... necessariamente a livello di numero, ma anche per merito. Attenzione, perché i nomi che vado a fare non sono soltanto delle pedine o delle comparse, come molti pensano. E sono giocatori che hanno fatto bene, hanno fatto 30 presenze in Next Gen, alcuni hanno giocato in Primavera, con merito no, ma molti di questi meritano perché hanno fatto bene, e quindi è giusto che vengano testati e provati, anche se in un contesto di calcio d'estate, che quindi sappiamo bene che è molto distante poi dal calcio dell'intera stagione. Quindi, come dicevo, un altro nome dovrebbe essere quello di Licina, che però ad oggi è ancora impegnato con la Germania Under 19 agli europei di categoria, quindi non ce lo aspettiamo subito, ma dovrebbe aggregarsi. Altri nomi sono quelli di Armand Urmisi, che in Next Gen non ha mai giocato, ha giocato in Primavera. Parliamo di un attaccante classe 2008, Albanese, che ha fatto benissimo, doppia cifra quest'anno, due anni sotto categoria. Attenzione, parliamo di un attaccante che io ho già raccontato, ho già visto diverse volte, perché la Juve prende due anni fa dal Koper e lo prende per l'Under 17, dove fa benissimo. Quest'anno ha fatto nuovamente bene con la Primavera, e quindi attenzione, perché parliamo di un attaccante molto ben strutturato, per darvi un'idea di che giocatore sia. È uno molto simile a Pio Esposito come struttura, non come giocatore in sé, ma come struttura, quindi un attaccante già molto forte fisicamente, che ad oggi si mangerebbe dal punto di vista, attenzione, fisico, sia David che Openda, come tipologia di giocatore, ma che secondo me servirebbe tantissimo in una squadra come la Juventus ad oggi. Quindi lui sicuramente sarà aggregato, e vi faccio anche il nome di Destiny Elimogale, che era già saltato agli onori di cronaca in questi mesi, perché aveva esordito prima da sottocategoria per due anni di fila, poi quest'anno ha giocato in Primavera nuovamente da sottocategoria, parliamo di un classe 2009, e anche lui oggi è impegnato con la nazionale Under 19, quindi una rosa di giovanissimi che potrebbe presto aggregarsi. Ultimo nome che vi faccio è quello di un giocatore che si
0: chiama... Anche perché sennò tu ce ne faresti 35.
4: Troppi, esatto, quindi teniamoci un range. Sì? L'ultimo nome che vi faccio è quello di Obaduwo. Attenzione, perché la pronuncia spero sia giusta, immagino che sia giusta, sono sicuro che è giusta.
0: Se non lo sai non dircelo.
4: No, lo so, ma non è facile da pronunciare, ve lo dico così. Quindi Obaduwo, la Juve prende questo giocatore dal Manchester City in inverno, va a rinforzare prima la Primavera, ma giusto per inserirsi in quello, sì, che è il contesto italiano, e poi va in Next Gen e fa anche un gol in Next Gen. Quindi parliamo di un ragazzo classe 2006, un attaccante esterno, un giocatore molto eclettico, già comunque un buon fisico, e che farà senza dubbio parte del prossimo anno della Next Gen, ma che già farà il ritiro con la prima squadra. Quindi
0: su chi
4: è il nome.
0: Punteresti di tutti questi nomi?
4: Cioè... Io vi dico Armando Urmisi, che è uno dei più piccoli, classe 2008, ve l'ho detto prima, un giocatore secondo me forte, molto forte, perché
0: fuori categoria.
4: Fuori categoria? No, però l'ha dimostrato. Attenzione, perché è due anni che gioca sotto. Chiaramente un conto giocare sotto con le giovanili, un conto giocare sotto con la prima squadra, però è un 2008 che è già molto ben messo dal punto di vista fisico. E quindi questo nel calcio italiano, come ce lo dimostrano, insomma, il gioco stesso del calcio italiano, che è molto fisico, può dare una mano.
0: È un conto giocare contro i vecchi polponi, certo. Primo, anche se ricordo poi a tutti che quelli... Il vino buono sta nella botte piccola, questo lo ricordo. Lo ricordo sempre, anche ai mondiali la dimostrazione è sotto gli occhi di tutti. Grazie a Fabio Zaccaria, spero abbia fatto piacere anche a casa ascoltare questo sunto sui nomi più in voga in questo momento, anche perché vedremo quanti di questi, ne abbiamo fatti una decina?
4: Sì, più o meno circa, sono
0: una decina, sono otto, ecco. Vedremo quanti saranno aggregati, quantomeno nelle prime ore, nelle prime giornate, nella prima settimana di lavoro alla Continassa, che comincerà lunedì prossimo. Io ti saluto, noi ci ritroveremo a volte in diretta, a volte al telefono, a volte dalle vacanze, ma tienici aggiornato su quelle che possono essere le novità in entrata e in uscita, ma soprattutto sulle caratteristiche di quello che è il futuro bianconero. Grazie.
4: Grazie a voi.
0: Fabio Zaccaria, noi adesso ci fermiamo per qualche istante, perché gli argomenti non sono solo, si costruisce prima la società e poi la squadra. Qui la squadra c'era già, i dirigenti ci sono, tutto quello che c'è attorno ne torneremo a parlare tra pochissimo, entrando nella redazione, prima ho detto erroneamente, di Tutto Mercato Web, la troveremo domani. Entriamo nella redazione di Tutto Juve con Massimo Pavanna tra poco.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

Stavamo salutando l'ospite che avrete sicuramente apprezzato, tanti nomi, qualche indiscrezione, qualche curiosità e l'eventualità di averli otto convocati, convocabili quantomeno. Ecco, da questo pulpito il convocabili è più corretto come, come verbo. E ne parleremo bene o male tutte le settimane, all'inizio della settimana. Solemi ricorda qualcosa come Sola, se Marotta ha mollato l'osso vuol dire che non ne vale la pena, ci scrivono da casa. Ma in Next Gen ormai ci sono quelli di serie C, dammi retta. Poi gente che ha 22 anni non ha ancora sfondato in Italia, siamo messi male e non li facciamo esordire. Cioè, anzi, stavo parlando proprio adesso, ve lo svelo anche a voi, stavo parlando con Fabio. Scusate, salute, grazie. Stavo raccontando che ogni allenatore ha una sua visione sui giovani. Mi dicono che l'anno scorso Spalletti, che aveva ben altri problemi, quindi diceva non riesco quest'anno a aggiungere dei giovani, qualcuno li vedeva in qualche raro adattamento dei suoi allenamenti, quando gli mancava l'infortunato, quando qualcuno era via per la nazionale. Adesso non conosco benissimo i dettagli perché non sono lì tutti i giorni, ma questa notizia, no, questa verità, perché è una verità, non l'avete letta da nessuna parte, neanche gli amici che hanno finito di pranzare, li chiamava in qualche caso alcuni giocatori delle giovanili, diciamo più della next gen che della primavera, li utilizzava il minimo indispensabile, un giorno, i due giorni, ma già dal mercoledì in poi non li chiamava, se ho capito bene, se ho capito bene, perché a volte i messaggi arrivano un po' decifrati, ma rispecchiano l'accaduto. Li utilizzava come giocatori per vederli 10 minuti, mezz'oretta, ma attenzione a quello che vi dico, l'anno scorso quei giocatori tornavano quasi immediatamente indietro alla casa madre. Cioè, se la next gen si stava allenando o avrebbe dovuto allenarsi a mezzogiorno, mettiamo, convocati dalla prima squadra alle 10, beh, riuscivano a fare alle 10 poco, il giusto, il richiesto con la prima squadra e ad essere a mezzogiorno in next gen. A me verrebbe da dire che non si è sfruttato al meglio quell'occasione per valorizzare il patrimonio giovanile, per scoprire che dopo il tremolio delle gambe, l'emozione della prima convocazione, no, per un allenamento, questa deve diventare tutti i giorni, che forse quello della next gen, che ha forza da vendere, energia da vendere, debba andare tutte le volte in cui non coincidono gli allenamenti, quasi di più in prima squadra, dovrebbero già quasi convivere attaccati, next gen e primavera, se volete saperla mia. A Madrid ho visto questo, poi sono comunque distanti, perché all'interno del centro ci vuole il pullman per raggiungere il campo dove si allena Real Madrid prima squadra e dove c'è la cantera. Praticamente, ma al di là di questo, la struttura è ancora sottodimensionata. Non hai neanche un tuo impianto dove gioca la next gen, le partite in casa, deve trasferirsi lontano. Però il giocatore deve essere valorizzato.

0: quindi l'ha fatta fuori dal vaso, facendo esordire due o tre persone, quelle che erano state in quel di Lecce, se ricorderete. Ma si informava molto di più di tutti gli altri. Come vedete, chi lo ha fatto non le ha autorizzati molto di più, e chi lo ha fatto non è più alla Juve come tutti gli altri, escluso Spalletti, che è il nostro allenatore. Al di là di questo, lei chi prenderebbe come terzino sinistro al posto di Cambiaso se dovesse mai partire? Un nome. Allora, intanto non andrei a cercare, non ti faccio un nome perché mi verrebbero i trentenni esperti, sono quelli che farebbero comodo anche a Spalletti in questo momento. Non andrei a cercare ai mondiali, ma un profilo di qualcuno che ha già giocato nel nostro campionato. E se volete sapere la mia, io sacrificherei più Bremer che Cambiaso. Se dovessi far più soldi, perché faccio più soldi con Bremer probabilmente, un centrale lo vado a prendere esperto, e quindi a sinistra io mi terrei Cambiaso, perché so che non potrò cambiare tutto, e quindi in questo momento mi trovi anche impreparato, perché penso che le priorità siano in mezzo al campo l'attaccante, il portiere, il difensore. Se no il nome che hanno fatto di Emerson Palmieri, se no il Theo Hernandez, no? Quei profili lì, quelli che già conosci, quelli che invoglieresti a venire, non dico per due fave, perché quelle le vendo io al bancone, ma che possa dare un contributo d'esperienza, nel tenere bassa la difesa o nel saper usare l'esperienza quando sei in marcatura. La differenza ai mondiali la vedo nei difensori, in quelli che riescono un po' a palleggiare, ma non ne vedo i grandi campioni, cioè non vedo i centrocampisti arretrati e quindi con grandi doti col pallone tra i piedi, ma di quelli che riescono nei momenti di difficoltà della squadra ad andare incontro al Messi di turno o all'attaccante sconosciuto, no? Al Trezeguet del Marocco, cioè che riescono a chiudergli la visuale. Noi ci preoccupiamo, non ne vedo tanti andare con le mani dietro come facciamo noi in Italia, perché lì è un sintomo di paura, che sei in ritardo, che dai la distanza, cioè tanto per essere chiari, il gol di Haaland, il secondo della Norvegia, tanto speriamo che si riprendano perché c'è il virus che li sta contagiando un po' tutti, con Danilo a 2 metri, sfortunatissimo perché incrocia le gambe e gli passa comunque tra le due caviglie il pallone, quello del 2-0 prima del rigore è abbastanza criticabile, e lì hai provato a riaprire la partita per il Brasile. E quante volte gliene hanno date al Brasile, quante volte invece hanno negato delle cose a Vinicius, quante cose nello stesso modo è stato criticato, per gli stessi motivi è stato criticato Vinicius dal Barcellona in Spagna. Ma il calcio lo seguiamo o ce l'hanno solo con la Juve e c'è solo Marotta nel mondo? Quanti Marotta ci sono? Però magari Marotta è servito anche quando c'era la Juventus, no? Ma perché è servito? Perché aveva la squadra più forte, perché poteva sbagliare un uomo in più di mercato, perché poteva aspettare, ne ha sbagliate anche lui, il primo anno di Andrea Agnelli, il primo anno di gestione, il primo anno dei settimi posti, della benzina al posto del gasolio o viceversa, nel motore della Juventus. Il calcio è questo. E voglio credere che ci siano i momenti bui e i momenti anche quelli più adatti. Tra poco ci collegheremo con la redazione di Tutto Juve, con Massimo Pavan, però nel frattempo immagino, non ho verificato di prima persona, mi stanno dicendo che, eccolo qui, comunicazione di servizio, bisogna richiamare Massimo Pavan perché è caduta la linea, mi sta scrivendo, lo dico per Gabriele Latini, che naturalmente ha mille cose da fare dalla sede di Roma, quindi diventa un po' più complicato. Ce l'abbiamo, però nel frattempo mandami prima un vocale, così introduco il tema. Intanto saluto e do il benvenuto a Massimo Pavan.
1: Caro direttore, buongiorno. Alfonso dalla Calabria, sto andando a mare, quindi le dedico un bagno. Ho finito ora di contribuire alla causa, ho lavorato, ecco. Quindi dedico un bagno a lei, a voi, insomma a tutti quanti. Un abbraccio grande, forza Juve, certo. Io non è che sia tanto felice della conferma

0: forse imminente, non so, di Vlahovic, ma vedendo come siamo messi dal lato economico, che dobbiamo fare? E queste sono le stronzate degli anni precedenti, quindi io ho fiducia in questa nuova società, e anzi una grandissima fiducia, quindi ho fiducia, stop, forza Juve fino alla fine. E un saluto grande, direttore, lei è davvero, io guardi, la stimo infinitamente, veramente infinitamente, un abbraccio e un bacione.
1: E allora, visto che mi stimi tantissimo, il bagno che farai per me è a pagamento, quindi mi devi anche poi un caffè. Al di là delle battute, grazie per la stima, grazie per la fiducia, grazie per la tolleranza quando commetteremo anche degli errori. Ma la vita del cronista è così, Massimo Pavano, sbaglio, anche a tutto Juve, la nostra famiglia, la nostra grande casa bianconera. Ciao.
2: Ciao, ciao a tutti, sì, assolutamente, tutti. Si sbaglia, okay, perché si seguono soprattutto nel calciomercato tante trattative, tante voci, e poi bisogna capire un attimo qual è quella giusta, un po' come sempre capita, ci vuole grande pazienza, bisognerà vedere poi effettivamente cosa si riuscirà a portare a casa. Non è facile, penso, oggi come oggi, per la Juventus muoversi, come si diceva precedentemente, ci sono tante trattative e soprattutto c'è la difficoltà, la necessità di andare a far fronte anche a una situazione economica non semplice, e quindi bisognerà capire effettivamente quante sono le risorse a disposizione e non buttarle via. Io penso che questo sia uno dei motivi per cui la trattativa con Colomani si sta prolungando, magari oltre a quelle che erano un pochettino le idee iniziali.
1: Ecco, Massimo, tu sei sempre molto attento a queste trattative. Mi dici qual è la dichiarazione di facciata di Carnevali di queste ore, dove è stato sempre abbastanza chiaro un po' su tutti gli argomenti, ma dove magari ha bleffato un po' per tenere ancora fredda qualche trattativa? Non so, Vlahovic piuttosto che Colomani, al di là che è vero che stiano chiedendo troppo, ma forse per aspettare il momento buono per l'affondo o per mollare la presa? Come la vedi tu?
2: Ma secondo me il buon dirigente è quello che nega fino all'ultimo la trattativa, come faceva l'ottimo Luciano oggi, che negava fino all'ultimo la cosa, e poi anche perché, a meno che tu non abbia il giocatore in mano, dire che la trattativa la stai facendo e non serve più che altro, serve solo magari aumentare delle aspettative che poi dopo non si concretizzano. Quindi secondo me Carnevali ha dei piani A, B, C, e in base a quello che si sente di dire orienta l'opinione sull'A, B e C del caso, e secondo me si sta muovendo in questo senso. Di Ecator non sapeva nessuno fino a quando la trattativa era praticamente nella fase conclusiva, ma sarà così anche per altre. Oggi hanno fatto degli incontri con l'Udinese, magari per Solé, per Attà o forse ancora per Zaniolo, e ci saranno, hanno incontrato gli agenti di Lugo Martinez per cercare di capire un attimo la situazione. Credo che Lugo Martinez, se la Aston Villa chiederà Kelly, è un'operazione che si può fare perché c'è interesse comune, e poi vedremo le altre. Sicuramente la Juventus ha la necessità di rinforzarsi in maniera importante in questo calciomercato, perché la posizione dell'anno scorso non è stata ottimale, ci sono degli errori, e il fatto che ci siano dei giocatori che al mondiale non sono neanche più in corsa testimonia che la rosa ha sì dei buoni giocatori ma non ha dei fenomeni, e questo è un insieme di caratteristiche che devono fare riflettere.
1: Ecco, Massimo, da grande cronista, da grande juventinologo, chiedo a te cosa passa in questo momento per la testa di Spalletti. C'è un senso di preoccupazione, un senso di è il momento di costruire, quindi non è il caso di aprire dibattiti negativi su quello che ci sarebbe da fare, cioè adesso la società è fatta, serve il massimo della collaborazione se davvero si vuol far rendere al massimo la macchina Juventus con quello che hai e con quello che riuscirai ad aggiungere. Il ritorno del nome di Vlahovic, secondo te è una richiesta esplicita o di Spalletti o è qualcos'altro? Come va letta?
2: Ma guarda, secondo me è una richiesta, non è Spalletti forse apprezzasse Vlahovic, l'abbiamo capito più volte, però bisognava anche capire le richieste del calciatore e renderle delle richieste attuabili rispetto a quello che è il panorama calcistico della Juventus di oggi. Quindi la Juventus l'ha sempre detto, se Vlahovic abbassa le richieste se ne può parlare, se Vlahovic non abbassa le richieste, e in effetti fino adesso non l'aveva fatto, è una questione che non si può andare ad approfondire. Quindi deve capire più che altro Vlahovic, le porte della Juventus per Vlahovic penso che siano aperte fino a un certo punto. Se Vlahovic pone delle condizioni perché non ha trovato nessun club che lo soddisfa, è interessato a dargli quello che vuole, se ne può parlare, penso, anche perché l'obiettivo della Juventus è fare una squadra forte e se devi andare a spendere 40-50 milioni per un cartellino, quando invece spendendone un pochino di più di ingaggio e magari un bonus alla firma di 10 ottieni lo stesso risultato, metti da parte magari un pochettino la scia di guerra e vai a trattare. Ci sta, nel mercato ci sta tutto, abbiamo visto tutto in passato, il contrario di tutto, no? Quindi secondo me è una situazione che ci può stare. Spalletti in questo momento aspetta, è secondo me abbastanza fiducioso per il fatto che sa che ha alle spalle una società che si sta strutturando nella maniera migliore per provare a competere anche con l'Inter. Ci sono delle concorrenti che sono più ferme come il Napoli e l'Inter, che però è già avanti nel progetto, c'è una concorrente come il Milan che invece sta facendo delle buone cose. Penso che stia guardando quello e poi si trarranno le conclusioni più avanti.
1: Ecco, intanto l'Inter sta per ufficializzare prove della Lazio, visite mediche dietro l'angolo. La Juve che si concentra con i nostri dirigenti su Martinez, imminente una videochiamata, una call con i suoi procuratori, ma non è l'unica, per la stessa missione di Carnevali, non è l'unica opzione. Significa che la Juve sta giocando al ribasso con Martinez o sta giocando la carta del ascoltiamo e poi decidiamo di comune accordo, cioè lascia intendere anche agli interlocutori non è detto che chiudiamo con voi, cioè c'è anche questo tentativo? Massimo Pavan, tutto Juve.
2: Sì, ma sicuramente sì, sicuramente diciamo, un incontro c'è stato stamattina anche con la gente che ne cura gli interessi e sicuramente a Torino hanno le idee chiare che non vogliono partecipare a delle aste. Bisogna anche capire la richiesta di un portiere che comunque è bravo, ma non è un portiere che para tutti i palloni che arrivano e si è visto anche nella partita contro l'Egitto. È sicuramente un upgrade rispetto a quello attuale e il tema è, penso che sia parallelamente anche un altro, cioè andare a capire quanto è la richiesta della Aston Villa. Juventus non vuole neanche sobbarcarsi una spesa di un ingaggio da oltre 5 milioni, 10 milioni di cartellino per un portiere di oltre 30 anni, sarebbe un'operazione molto, molto borderline. Quindi visto che ci sono delle alternative come Vicario, come anche lo stesso portiere del Marocco Bonu, Milinkovic Savic, Oblak, sono tanti gli eventuali altri nomi e quindi bisogna calcolare, valutare tutte le alternative prima di prendere una decisione in tal senso, anche perché come dicevo prima non ci sono risorse infinite, quindi per esempio sulla scelta del portiere oggi leggevo quello che diceva Massimo Mauro e diceva che secondo lui è meglio un vicario di Martinez, quindi è difficile andare poi a stilare un paragone definitivo su quale sia la scelta migliore.
1: Certo. Senti, i nomi di calciatori come sul portiere ne abbiamo parlato, ma per il centrocampo chi vedresti bene alla Juventus? Chi è avanti con le trattative? E soprattutto, te ne aggiungo un altro pezzo di domanda, anche perché le ho mixate, a dire il vero. Ci potrebbe essere qualche sorpresa e qualche conferma di giocatore che magari anche noi erroneamente avevamo messo nella lista dei partenti?
2: Ma allora, le conferme ci possono sicuramente essere, se ti riferisci a Douglas Luiz e a Kevin Durant, potrebbero anche rimanere. E per quel che riguarda i nomi, dipende anche molto da quello che chiedono come ingaggio, perché se ci riferiamo ai parametri zero come che sia Goretzka, dipendono molto dalle loro richieste di ingaggio, se sono richieste fuori dalla logica o se rimangono richieste nell'ambito del senso. Questo è fondamentale. Se che si chiede 8 milioni e più bonus alla firma, alla Juventus non ci arriva. Se ne chiede 5 e riduce le richieste, magari sì, lo stesso vale per Goretzka. L'ottica è anche un po' quella, no? Capire quanto è trattabile la richiesta iniziale, quanto ci si può avvicinare ai parametri che oggi la Juventus può andare a concepire, e quello è fondamentale. E poi per il resto, può essere che compaia anche un nome a sorpresa, quindi questo non è assolutamente da escludere.
1: Ma Sara ha praticamente evidenziato una delle dichiarazioni storiche di Carnevali. Bisogna sbagliare il meno possibile, abbastanza ovvio, chiaro. Però il rischio quest'anno per questa nuova dirigenza, è bene spiegarlo anche ai tifosi, è uguale come se la Juventus ripartisse da un successo, da una sconfitta, da un quarto posto, da quello che invece è solo l'Europa League, o c'è anche qualche rischio in più che potrebbe pagare la nostra dirigenza nello scegliere troppo in fretta e nel pagare magari leggermente di più qualche giocatore, perché poi la critica è già quella che leggerai anche tu sui blog e nella messaggistica di tutto Juve.
2: Guarda, è ovvio che il rischio c'è sempre, perché poi il problema principale penso che sia quello di non avere pazienza. Cioè, se tu hai dato 2 sessioni di mercato a Beppe Marotta, che il primo anno, ci ricordiamo, no? Ha preso Martinez, c'è Krasic, c'erano stati altri Elia, oltre poi a quelli buoni, no? Della prima sessione, quindi Bonucci, Barzagli, poi il secondo anno invece, poi con Del Neri andò male, poi il secondo anno arrivò Conte, sempre con la stessa dirigenza, e le cose crearono quei 9 anni di successi fantastici. Quindi io penso che se tu hai preso Carnevali non puoi andarlo a sostituire dopo un anno, quindi devi dargli almeno 2 anni di tempo, cosa che non è stata data a Cristiano Giuntoli. A Comolì non è stata data perché evidentemente si è capito che non era la persona giusta in meno tempo, e Carnevali deve essere dato il tempo giusto per lavorare, e non si può pretendere tutto subito. Purtroppo noi siamo nell'ottica che la nostra pazienza è già terminata da anni, e quindi il rischio di volere tutto subito c'è. Bisognerà in un certo senso anche farsene una ragione, allungare il nostro time di pazienza se ci riesce, cercando di capire che bisogna dare il tempo alle persone competenti come Carnevali di lavorare.
1: E questa risposta di Massimo Pavan, con questa risposta noi lo salutiamo, ringraziamo tutto Juve, c'erano tanti temi che avrei voluto trattare con te, ma l'audio gracchia un po', quindi ti chiediamo scusa se abbiamo limitato un po' il range dei nostri ragionamenti, ma c'è anche in quest'ultima risposta il consiglio pratico per i tifosi per l'anno prossimo, o già per adesso, cioè il mercato deve essere strutturato forse. Non tanto per vincere subito, ma per tornare il più in fretta possibile. È sottile la differenza. Competitivi, ma veramente competitivi, e in maniera sostenibile, come abbiamo sempre ripetuto, ma come non è mai stato rispettato. Non so se sei d'accordo della giusta sintesi della tua risposta finale e del tuo consiglio, Massimo, poi ti saluto davvero.
2: Sì, quello. Il tema è che la Juventus deve tornare a essere la Juventus, cioè deve essere la prima che arriva sui giocatori nel mercato italiano, la prima che faccia tutti i tipi di investimenti e che compete su tutto il range, e quello deve essere, non ci possono essere altre visioni se non quella. Però il fatto che siano arrivati i dirigenti di un certo spessore, questo sicuramente aiuta.
1: Grazie Massimo Pavan, io ti saluto, ci risentiremo naturalmente nel corso dell'estate, ciclicamente, ci alterneremo con la redazione di Tutto Mercato Web, Tutto Juve, Bianconera News, il nostro gruppo a disposizione dell'informazione, sapendo che la verità in tasca noi non ce l'abbiamo e noi non vi diremo mai quello che volete sentirvi dire, tanto per... fate il bagno, pranzate, ascoltateci, criticate, giudicate, ma fatelo con tutti nello stesso modo, eventualmente. Vi garantiremo sicuramente il massimo della professionalità. Un rullo veloce di notizie da Tutto Juve. Hector parla del suo ex allenatore Agostini, impazzivo per lui, calciomercato Juventus H24, tutti gli aggiornamenti in sintesi, anche perché a volte non si hanno molti, molti argomenti in più e bisogna fare tante telefonate per riuscire a rubare qualche notizia in più. Balogun riapre il dibattito, sarebbe stato interessante parlarne anche con Massimo Pavan. Aprite Tutto Juve, tuttojuve.com, mettete, cliccate su sito credibile, affidabile, andate a leggere la notizia, riapre il dibattito. La Juventus è davvero giudicata con criteri diversi? Questo è il quesito che pone Massimo Pavan. Ci sono delle verità, ci sono delle cose che andrebbero dibattute e naturalmente spiegate anche come ha fatto Massimo Pavan. Noi ci lasciamo per qualche secondo, per qualche minuto a dire la verità e poi le sentenze del mercoledì. C'è Santarelli, è arrivato Santarelli? È pronto? Ha messo l'abito del giudice? E allora tra poco lo ascolteremo qui su Radio Bianconera.
3: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: anche meno di mezz'ora, anche perché gli abbiamo tagliato un po' di tempo, perché se no chi lo sente Alessandro Santarelli? Buongiorno, buongiorno Alessandro.
1: Ciao Antonio, buongiorno, sì, hai fatto bene, la prossima volta anche meno, facciamo 5 minuti, dai.
0: Ah, 5 minuti. Va bene, va bene. Buongiorno Santarelli. Allora, da dove partiamo? Vlaovic è andato a prenderlo, visto che non è in video, e lei è andato a prendere Vlaovic a Livorno. Dove? Dov'era?
1: Ma allora, io su questa cosa mi trovo un po' in difficoltà, nel senso che stimo
0: Non lo dica
1: Vlaovic,
0: a me,
1: lo sa.
0: aspettavo questo momento per risolvere
1: Appunto.
0: l'arcano.
1: Appunto, Timo Vlaovic, e lo sai, però non mi è piaciuto il suo atteggiamento, il suo comportamento. È troppo comodo adesso tornare a bussare perché non sono arrivate altre offerte. Quindi a malincuore,
0: Però
1: ma
0: Alessandro,
1: per me la porta è chiusa. Come?
0: perdonami, è un gioco che è piaciuto tanto ai nostri ascoltatori. L'altra settimana, e lo ripetiamo un po', l'abbiamo ripetuto anche poi successivamente con Paolo Rossi, tu fammi Vlaovic, no? Mettiti nei panni di Vlaovic, tanto la struttura fisica e il colpo
1: È
0: tecnico è
1: quella,
0: lo stesso, negli stop, dico, eh.
1: sicuro,
0: E io
1: sicuro,
0: faccio Carnevali. Cioè, il giochino cosa? Simuliamolo seriamente, no? La situazione. Perché sai che io che faccio Carnevali dico, cioè, capisco meglio quello che ha detto ieri il mio sosia Carnevali, vero? No? Della serie, ma noi non l'abbiamo chiamato, che forse era un modo per dire, come avete fatto a capire, a sapere che magari mi sta cercando oppure ho dato incarico a Massara di chiamarlo? Ma sai che a me farebbe comodo? Farebbe comodo perché accontenterei Spalletti, no? Che mi ripete: ma se non riusciamo a prendere nessun altro, ma teniamoci, no? Te lo dice ancora elegantemente: teniamoci Vlaovic, ma è un passo indietro, ma teniamocelo lo stesso, diamogli un euro in più, ma non compriamo il cartellino. Secondo, arrivo alla sostanza. Se mi chiama Vlaovic, sempre che abbia connesso la situazione al meglio. Carnevali gli dice: però sai qual è la nostra condizione? È che non possiamo andare oltre questo. Cioè, magari rischia anche di fare il vero colpo di mercato con le caratteristiche, le qualità di Vlaovic che restano quelle cercate da Spalletti, perché magari anche lui sarebbe virato o sarebbe andato su qualche altro profilo. Non so se ho reso l'idea.
1: L'hai resa molto bene, Antonio. È chiaro che in questo momento il coltello dalla parte del manico eventualmente c'è la Juventus e dice: guarda, le condizioni hai detto
0: Ecco.
1: io, ti hai mai chiamato e ci penso io. E io qui sono un po' diviso tra cuore e ragione, perché il cuore mi dice sinceramente che una porticina gliela aprirei. La ragione mi dice di
0: Sai che
1: no,
0: hai
1: perché a
0: parlato con
1: volte.
0: Spalletti? Sai che hai parlato? Una porticina gliela lascerei aperta. Hai parlato proprio come lui, quindi per un attimo mi sono preoccupato che ci fosse un'interferenza. Prego.
1: No, ma sì, appunto, quella porticina il cuore la lascia, la ragione no, perché allora a quel punto, Antonio, ognuno può fare un po' quello che gli pare, cioè ti chiudo la porta io, Vlaovic, poi convinto che mi chiama il Real Madrid, il Barcellona, piuttosto che il Chelsea, mi chiama solo il Fenerbahce, cioè cosa fa? Il Besiktas, cosa faccio? Torno indietro? Questo sinceramente a me non piace, ti dico la verità. Poi è chiaro che se penso che stiamo inseguendo disperatamente da un anno, perché lo stiamo trattando da un anno,
0: Non
1: Colo
0: riusciamo
1: Magnetti,
0: a
1: Genoa 50, e non riusciamo a prenderlo, e se ti chiedono 50 milioni, io faccio l'interesse della Juve, che può essere quello di riaccogliere Vlaovic, però la questione è molto delicata, Antonio. E in ogni caso però
0: Sì.
1: esco dall'impasto così, non basta solo Vlaovic, così come non basta solo Colomani. Questo
0: Sono
1: è netto per
0: d'accordo con
1: me,
0: te. Adesso vesti i panni del tifoso, quello che ti viene molto bene nel corso di colpo di tacco, ribadendo che il format resta, lo rispieghiamo, noi possiamo fare 3 minuti ogni 15 di cronaca, poi raccontiamo tutto quello che vi arriva in ritardo a casa, noi ve lo portiamo prima, no? Ve lo portiamo prima, ve lo raccontiamo prima e magari anche che tante cose che magari altri non vi raccontano o vi raccontano diversamente. Ti chiedo, come Colpo di tacco resta. Racconteremo la Juve, ma al tifoso, se non riuscissimo a prendere Colomani, se non, perché tu hai il polso dalle 5 alle 7 con due in bianco nero, se non riuscissimo a riportare quella che sembrava una situazione più facile, Muaremovic, se rimanesse qui qualcuno che non riesci a vendere, saresti tollerante o intollerante, come vedo già qualche tifoso? Perché qui è molto chiara una cosa. Questa è la prima domanda scomoda. Poi ti faccio la seconda e poi dobbiamo trovare degli aspetti di fiducia. Perché per una volta io sono d'accordo e chiedo anche a te. Abbiamo ricostruito le fondamenta, abbiamo messo il cemento armato con quello che riteniamo giusto. E se non arrivasse poi l'obiettivo del quarto posto? Ci dovremmo accontentare del stiamo costruendo, dobbiamo mettere adesso il tetto, le porte e le stanze impermeabilizzate?
1: Lo sai che questa è una grande domanda, vero Antonio? Ma enorme, enorme. Allora, vado per gradi. Io sono,
0: però la risposta forse molto, quest'anno è un po' più semplice, Alessandro. Non voglio sembrare quello che ti vuol mettere in difficoltà, perché provo a mettere in difficoltà la risposta dei nostri ascoltatori. Certo, in queste condizioni, ma che cosa deve fare la Juventus per essere credibile? Perché ci sono quelli che si lamentano già adesso che non riusciamo a prendere Colomani o che riprendiamo Vlahovic.
1: Ma infatti la domanda è assolutamente pertinente e perfetta. Io sono già sereno, ti dico la verità, Antonio, io sono più sereno. Poi lo so che magari l'anno prossimo arriviamo quinti e io spero di andare insieme a te a Francoforte, perché mi ci porti, se andiamo in finale, andiamo a Francoforte, vengo magari, mi imbarco sopra l'aereo, ma a Francoforte per la finale voglio venire, per fare colpo di tacco da lì di Europa League. Però io vorrei arrivare a vincere un trofeo, ok? L'ho presa alla larga perché dico, se questo non dovesse accadere, e noi però abbiamo ricostruito finalmente dopo anni la società, Antonio, ed è fondamentale. Poi è normale che le difficoltà rimangono, perché comunque siamo arrivati l'anno scorso, i soldi non ci sono, però abbiamo una società e questo già mi fa dormire più sereno. Poi non arriva Muaremovic, arriva Solé, io appoggio questo tipo di operazione.
0: Lo abbiamo perso. Eccolo qui, vedi che avevo capito che l'avevamo perso. Allora, mentre recuperiamo Alessandro Santarelli, abbiamo ancora una decina di minuti, chiedo di ascoltare qualche vocale al nostro tecnico.
2: Ah, secondo me fa fede quello che dice Carnevali, non è nei nostri pensieri, punto. Poi a Spalletti sono addebitabili tante cose, insomma, io fin quando non lo ascolto, scusami, ma qua se ne sparano di grosse, Spalletti non piace Bremer, quello non fa. Vediamo piuttosto di poterci organizzare come squadra, anche come tifoseria, di non fare fazioni, no? Di fare una cosa compatta e di essere squadra a tutti i livelli. Io ho tanta fiducia, però dobbiamo muoverci, su questo sarai d'accordo con me.
0: Assolutamente, interessante questa chiosa, Alessandro, intanto ben ritrovato. Sì, io ho tanta fiducia, ma bisogna fare in fretta, perché poi se no ti sfuggono anche degli obiettivi.
1: Completo Antonio il ragionamento, cioè noi abbiamo una società, l'abbiamo costruita nell'anno più difficile, ma l'abbiamo costruita, Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, io sono assolutamente sereno. Poi è normale che devi prendere i giocatori, perché in campo vanno i giocatori e non vanno i dirigenti. Non si farà tutto quest'anno. Purtroppo quest'anno non si farà tutto, ma quest'anno l'hai detto prima, abbiamo messo le basi, abbiamo messo le fondamenta di cemento armato che non abbiamo fatto negli ultimi anni. Quindi adesso, come diceva l'amico nel messaggio, fiducia, cerchiamo di compattarci, campioni non ne arriveranno, arriveranno dei giocatori funzionali a questo tipo di anno, quello che dobbiamo passare. Dopodiché a me piace Spalletti che dice io Davide non lo voglio, sono molto schietto Antonio, perché Davide deve sapere che se ha un'offerta oppure deve chiamare il suo procuratore e dirgli guarda qui faccio la quarta punta e io siccome mi sento bravo voglio andare da un'altra parte, è giusto, a me questa linea dura piace, lo stesso vale anche con Di Gregorio. Di Gregori dopo la sparata del suo procuratore, o fa il terzo portiere, anzi il quarto perché il terzo lo fa Pinzolio, oppure chiama il suo procuratore e va da un'altra parte. È da qui che si comincia a vedere una società importante e seria, e io di questo ne sono convinto.
0: E questo è il messaggio che arriva anche da Alessandro Santarelli. Allora, clamoroso Vlahović, il serbo ha chiesto un incontro con il club, così tutto Juve, Bianconera News, tutto mercato web e non solo. Poi ti piacerebbe l'idea, la prendo, riattivati i contatti con Stone. Spalletti spinge ma restano due ostacoli. Sta spingendo tanto Spalletti. Che come ti immagini allora, la Juve allora, che vuole, almeno così, in linea teorica?
1: Allora Antonio, Stones è un giocatore che se fosse quello che abbiamo sempre conosciuto sarebbe un fenomeno, il problema è che l'anno scorso ha fatto mi pare 13 partite perché ha avuto un gravissimo infortunio, però mi pare di capire che Spalletti vuole una Juve di uomini ancora prima che giocatori, di gente di carattere con gli attributi, che non abbia paura di una partita che vale un misero quarto posto, che metta la grinta giusta, il carattere giusto e che non se la faccia sotto. Sono molto schietto oggi, come sente, lo sarò anche a due in bianco nero. Quindi lui vuole giocatori di carattere, giocatori che hanno anche un certo tipo di esperienza, non parlo di instant team, però parlo di giocatori che hanno esperienza sulle spalle, che forse hanno lottato anche più di un misero, per più di un misero quarto posto come la maggior parte dei nostri.
0: Faccio ascoltare ancora un vocale così rispondiamo insieme.
3: Buongiorno, sono Albert. Io sulle donne di Vlahović, visto che vi sto ascoltando, non sono tanto convinto perché torniamo sempre come si dice a coppe, quindi non va bene. Io a questo punto prenderei il giocatore del Parma Pellegrini e a Parma 0 prenderei Cardi perché per il campionato italiano ancora sarebbe un lusso, quindi visto che dobbiamo risparmiare i soldi, e poi punterei per il centrocampo perché secondo me là è la zona dove noi abbiamo giocatori scarsi, cominciando da Locatelli e tutti quegli altri bidoni che sono arrivati in questi anni a Torino.
0: Qui non ci sono mezzi termini. Vogliamo ridire, rispiegare l'operazione Vlahović? Probabilmente rinasce, se riparte, se decolla, dalla richiesta esplicita dell'allenatore e dall'opportunità che si viene a creare, visto che il giocatore, così una telefonata di presentazione al nuovo staff l'ha fatta, no? La richiesta è stata fatta. Come risponde questo ascoltatore? I cani per l'anno del Parma.
1: Allora, intanto guarda Antonio, sono già pronto a una battaglia alle 5 perché Marangio comincerà a dire Vlahović no, Vlahović se ne deve andare, non lo voglio più, quindi già guarda mi metterò le cuffie per non sentirlo, perché so già tutto quello che dirà. Quindi mi metto lì e faccio finta di non ascoltarlo. Dopodiché, Pellegrino del Parma, allora, è un buon prospetto, ma, e anche qui lascio parlare la ragione, anzi il cuore e non la ragione. Tra Pellegrino e Vlahović, io mi prendo Vlahović tutta la vita, parla il cuore, non la ragione. L'idea Icardi-Pellegrino non è un'idea brutta, sicuramente, però anche lì andessi a prendere un giocatore, cioè Icardi, che il più della carriera, le cose migliori di carriera l'ha fatte. Centrocampo, e non dice una cosa sbagliata il nostro amico, ma proprio ieri a due in bianco nero abbiamo fatto la lista dei centrocampisti attualmente in rosa. La Juve ha 8 centrocampisti, 8, quindi o se ne vanno almeno 3, ma 3 forse non bastano, oppure ai noi rimarremo con questo centrocampo, per cui ha ragione, ma ce ne abbiamo 8 in rosa, che dobbiamo fare Antonio?
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Senti, aggiungici qualcosa che abbiamo dimenticato di trattare o che ti piacerebbe trattare per mettere in difficoltà il tuo socio di trasmissione?
1: No, io a parte Vlahović oggi ho letto il Corriere della Sera. Tu hai letto il Corriere della Sera, Tony, oggi? Con le intercettazioni, Rocchi. Quindi non è proprio finita questa vicenda.
0: E dipende come la faranno a finire.
1: Ma le intercettazioni del Corriere della Sera parlano chiaro, mi sembra, Insomma, è una bella bombettina.
0: Cosa ti ha suscitato?
1: Rabbia. Tanta rabbia, Antonio. Tanta rabbia. Ma attenzione, anche qui ne parlavamo ieri. Allora, se una procura si muove, quando una procura si muove, che sia per il calcio o che sia per qualsiasi altra ragione ben più seria del calcio, spendono dei soldi, soldi pubblici, giusto? Vado proprio alla radice della questione. Benissimo. Allora, io vedo che questa inchiesta che va avanti da oltre 2 anni, venuta fuori negli ultimi mesi, ma che va avanti da oltre 2 anni, a un certo punto ci trovano, hanno sbagliato tutto, i pubblici ministeri si sono bevuti il cervello, tutto archiviato. Ma come? 2 anni di indagine e forse più? Il procuratore ha sbagliato tutto? Beh, non ci credo, Antonio. Se archivia così, non ci credo. Allora, se il procuratore ha sbagliato tutto, e bisogna che si presenti davanti all'opinione pubblica, perché lui ha speso i soldi pubblici e dice, guardate, io non ci ho capito nulla, arrivederci e grazie. Ma se ci sono delle basi, come pare che esca fuori anche dalle intercettazioni che ho letto oggi, io voglio sapere la verità. La Juventus per molto meno è finita in Serie B, eh? Questo io non lo dimentico mai. Per la Juventus per molto meno nel 2022 ha pagato per le plusvalenze che fanno tutti nel mondo. Quindi io adesso pretendo di sapere cos'è successo nella vicenda Rocchi, arbitri Gravina, perché oggi non c'era fuori anche Gravina. Pretendo di saperlo da consumatore del calcio. Quindi mi devono dire cosa è successo.
0: E allora l'invito è seguire anche, l'avevamo tenuto per ultimo l'argomento, ma poi c'è volato via tra le mani, i PM, arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina, quindi la triangolazione è importante. Rocchi intercettato anche su Torino-Inter del 26 aprile e abbiamo visto come è andata a finire quella partita. E poi c'è un altro dato che tu ci tenevi nascosto, perché l'informazione di quei due in bianconera è controllata dai poteri forti della radio, bancarotta, indagati De Laurentiis. Di questo non ce ne hai parlato, ma ne parlerai alle 17 con Marangio. L'inchiesta su padre e figlio per le perdite del Bari e la cessione del calciatore Caprile al Napoli, loro esterefatti. Chiariamo subito, padre e figlio non fa riferimento ai Santarelli, fa riferimento ai De Laurentiis. Ovviamente scagionato Santarelli, che ritroveremo la prossima settimana. Adesso diamo il bentornato, ciao Ale, buon lavoro. Ciao. Diamo il bentornato per qualche giorno di vacanza qui con noi al buon Tullio, tecnico tutto fare, e vedrete come cambia adesso la regia. Ringrazio la regia di Roma, il bravissimo Latini, e ringrazio anche saluto, perché è venuto a lavorare il nostro Alberto DJ Mauro, con tutti i temi. Magari parlerà di bancarotta, magari parlerà di arbitri corrotti, magari parlerà anche di qualcosa che si aggiungerà alle notizie di questa mattina, già un po' cotte e ricotte, ma bisognerà capire cosa cambierà nell'assetto del campo della nostra Juventus. Noi ci ritroveremo invece domani è giovedì, appuntamento con tutto Mercato Web e le notizie di mercato con Nicolò Ceccarini. Ciao, let's go!
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
11: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
12: Buongiorno ragazzi, mercoledì 8 luglio alle 11.06, questo è RBN Caffè e come sempre siamo qui per parlare del nulla. No, non è vero, perché al di là delle questioni extracampo, vi siete non dico sbilanciati, vi siete divertiti all'ennesima potenza con Claudio prima, in occasione appunto di questa nuova notizia tirata fuori dal Corriere della Sera, di questa questa agevolazione nel tornare a discutere, no, in procura nei confronti di Rocchi, questa volta con un'altra partita, però quella famosa dell'arbitro gradito, non gradito, vabbè, quindi ne avete parlato ampiamente nelle due ore precedenti, permettetemi di variare minimamente gli argomenti, se no, cioè, ovviamente sarà argomento di chiacchiera con gli ospiti, perché non puoi non toccare anche questa parte dell'universo Juventus, però di base cerchiamo di arrabattarci in altro. C'è sempre un mercato che c'è, non c'è, c'è sempre un mercato che c'è, non c'è, stupendo, e più che non c'è in questo momento. Prima ho ascoltato con interesse il discorso fatto da Davide Torchia, che ha detto una cosa sacrosanta, che tra l'altro era anche stata, si era provati, no, ad inserirla, si era provati ad a lanciare questa novità, la possibilità, ma era stata immediatamente rigettata e rispedita al mittente come idea, questa ipotesi, no, di non focalizzarsi su così tanto tempo, in particolare nel mercato estivo, ma insomma, no? Fare tutto un po' più. Semplicemente, se non sbaglio, la proposta era quella di evitare che il mercato fosse ancora in attivo a campionato iniziato. Quello è, credo, sarebbe sacrosanto, avere un calciomercato che termina esattamente quando riprende la stagione. Questo perché poi ti eviterebbe anche, no, un po' la difficoltà che spesso gli allenatori ti raccontano, ovvero quello di avere un giocatore a disposizione che magari l'hai anche avuto e l'hai provato, l'hai organizzato per tutta la preparazione estiva, durante la tournée, durante le partite e magari anche nelle prime due gare di campionato, e poi a fine mese, a fine agosto, prende e viene mandato altrove, e tu, per carità, magari ne hai di conseguenza uno che ti entra, ma devi ricominciare tutto da capo. Quindi insomma, capisco che questa sarebbe stata obiettivamente una ipotesi intelligente, un'ipotesi che di cui tutti avrebbero usufruito positivamente, proprio a discapito anche di queste situazioni poi che si sviluppano, mettono in difficoltà il giocatore, società e allenatore stesso, non è cosa. Evidentemente siamo talmente ancorati a quello che è stato, no, il passato, e quello che è sempre stato, no, che ha sempre caratterizzato il mondo calcio, da non riuscire letteralmente ad andare oltre e magari evolverci anche da quel punto di vista. Perché è vero, perché il mercato estivo dura troppo, e infatti poi ti ritrovi a parlare di cose trite e ritrite, doverti ogni tanto magari anche così inventare non una notizia ma ricamare attorno a qualcosa in maniera esagerata, perché non sai effettivamente più che di che cosa parlare, e non ci sono effettivamente evoluzioni in positivo o in negativo, e quindi tu ti appigli poi anche una virgola messa diversamente dal solito e dici: ah, stai a vedere che sta succedendo. Ad esempio, la notizia di oggi, che è un po' con cui apre il Tutto Sport in particolare, l'indiscrezione l'hanno avuta loro, perché poi non la leggi praticamente da nessun'altra parte, quindi bravi, però insomma l'indiscrezione sarebbe legata ancora una volta a Vlahovic e alla sua voglia di non chiudere ancora ufficialmente e definitivamente il capitolo Juventus, che allora, prima ascoltavo anche Camillo mezzo schifato da questa ipotesi, ma semplicemente perché, allora, se volevi allora cerco di fare un attimino mettere insieme i tasselli. Se questa dovesse essere effettivamente la trattativa che andrà in porto nel giro delle prossime settimane, non so, dei prossimi giorni, di quanto, allora l'importante è che non ci vendano la notizia come aveva talmente tanta voglia di Juve che si è, diciamo, piegato leggermente al volere della squadra, anzi andato incontro alle decisioni, al volere della squadra, perché questa voglia davvero di tornare, di essere ancora parte, di essere allenato da Spalletti, di avere a che fare con Carnevali, ritrovare i compagni che a quanto pare erano mezzi contenti che tu te ne fossi andato, ecco, non ci vendano poi allora questa di storia, perché la realtà è che la Juventus non è riuscita concretizzare i piani alternativi a Vlahovic che si era fatta, perché non neghiamo che comunque la Juventus nei confronti di Vlahovic non dico un pensiero se lo fosse fatta, però Spalletti l'aveva sempre detto, no? Che per lui Vlahovic era fondamentale e che avrebbe, diciamo, anche fatto, non dico di tutto, ma si sarebbe così, non si sarebbe incatenato ai cancelli della Continassa sicuramente, no, ma che insomma la presenza di un giocatore come Vlahovic nella sua squadra era mezzo fondamentale quasi, quindi insomma Spalletti dal canto suo qualcosa ti aveva detto e ti aveva soprattutto fatto capire che tu eri importante per lui e per la Juventus. Dall'altra parte, la risposta però, in quel momento in particolare, è stata: sì, è tutto molto bello, ma io voglio questi soldi. E allora poi, mio caro, se alla fine dovessero poi raccontarci che è tutto rientrato e che la maglia numero 7 è ancora, la maglia numero 9 è ancora tua, Non, ripeto, veniteci a raccontare la favoletta del, ripeto, la voglia di Juve era talmente tanta da non riuscire ad andare oltre, e la realtà è che non hai avuto offerte, perché l'unica che ti è arrivata realistica era quella del Beşiktaş, bella alta anche, ma non hai voluto andare a giocare in Turchia perché reputi di non essere ancora, tra virgolette, così disgraziato da dover andare in Turchia. Ricordiamoci che c'è un certo Osimhen che è andato in Turchia perché non c'erano altre soluzioni, purtroppo, ad un certo punto per lui, e farebbe carte false per tornare. Sa benissimo che è difficile ad oggi perché ci sono delle valutazioni, delle spese fin esagerate. Quindi quella era l'unica offerta. Altre non mi sembra che siano arrivate da nessuna parte. Dall'altro lato c'è una squadra che continua a parlare di interesse nei confronti di un determinato giocatore, ovvero Kolumani, e poi ieri sera mi leggo che il Tottenham piomba nella trattativa e si interessa di nuovo a Kolumani. Ma non potevi riscattartelo? Ma cosa vuoi adesso? Ivan Cardia, aiutaci.
13: Buongiorno, ciao Giulia, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
12: Ci sono un sacco di cose di cui parlare oggi, nonostante io abbia cominciato la trasmissione dicendo e il nulla cosmico continua a regnare sopra di noi, ma semplicemente perché di concreto c'è molto poco, ma questa mattina, allora, il discorso intercettazioni, il nuovo avviso che è arrivato a, a Rocchi, per comparire, perché ci sono cose che non quadrano in un certo Torino-Inter che si è giocato qualche mese fa, l'accusa dell'Egitto nei confronti dell'Argentina perché la stanno favorendo, e un pochetto forse hanno ragione, ma vabbè. Vlahovic che si propone, Massara che arriva a Juventus, da cosa vuoi partire?
13: Ma io, se la conduttrice sei tu, ma non mi posso prendere.
12: È come alla maturità, quando sei alla fine che non ce domanda la fai più. Domanda a piacere. Di cosa mi vuole parlare, Cardia? Vada.
13: No, vabbè, allora, sicuramente l'inchiesta arbitri è interessante. Diciamo che oggi citiamo la fonte perché è l'unica che di fatto ne ha parlato in certi termini, il Corriere della Sera che ha parlato di presunto coinvolgimento dell'Inter. Poi in realtà dovrà fare un po' di chiarezza, perché poi resta un'inchiesta un po' strana, nel senso che anche il Corriere della Sera praticamente prima dice che Mariani era stato designato in concerto con l'Inter, poi che l'Inter non lo gradiva, poi che l'Inter dopo ha contestato la designazione. Quindi, cioè, mi sembrano